0: alla fine noi siamo anche in grado di rallentare l'invecchiamento e quindi di prolungare la durata della vita senza fare la manipolazione che ha fatto Yamanaka. Lui è stato
1: Ok.
0: furbo perché ha affrontato un problema che la società americana, cioè i ricchi americani, finanziano abbondantemente, che è quella di aumentare la durata della vita e rallentare l'invecchiamento.
1: Allora,
0: E quindi le ricerche di Yamanaka sono state molto finanziate e Yamanaka ha preso il Nobel.
1: Ok, professore, mettiamo a fuoco due concetti che mi stanno chiedendo qua i nostri ascoltatori. Uno, epigenetica vuol dire oltre la genetica, no?
0: Sì, epigenetica vuol dire che il codice genetico è come un disco rigido di un computer che se non è programmato non sa fare nulla.
1: Ok.
0: Quindi, siccome prima dell'epigenetica esisteva solo la
1: Certo.
0: genetica è come il disco rigido del computer. Se
1: Perfetto.
0: noi non gli diamo l'informazione a questo computer per funzionare, lui
1: Non funziona, non può darci.
0: dice: dammi l'informazione che faccio quello che vuoi.
1: Perfetto. L'altra domanda.
0: Io ho studiato l'epigenetica a quel
1: Sì,
0: punto, capito? Perché avevo
1: anch'io ho
0: capito
1: scoperto
0: che
1: l'epigenetica
0: il codice
1: quando ho
0: genetico
1: conosciuto il
0: esiste per
1: professor
0: fare vita.
1: Biava. L'altra domanda
0: È
1: è.
0: abbastanza chiaro?
1: Sì, è molto chiaro adesso. E l'altra domanda è, quindi noi in teoria possiamo applicarla in tutte le patologie, in teoria,
0: Sì,
1: ma l'esperienza
0: diciamo,
1: grande
0: sì.
1: è che
0: Allora, io ho
1: possiamo.
0: messo a punto dei prodotti che sono prodotti naturali, che
1: Sì?
0: non sono farmaci, sono integratori a questo punto, perché appunto non hanno i meccanismi dei farmaci che bloccano delle moltiplicazioni. No, questi sono fattori che sono in grado di agire sul DNA, sul codice genetico e regolare l'espressione di questi geni senza effetti collaterali negativi. Perché noi questi fattori li prendiamo appunto durante l'embriogenesi, nel momento di sviluppo dell'embrione, in momenti ben precisi, e siamo in grado quindi di prendere questi fattori che sono essenzialmente proteine a basso peso molecolare, che quindi possono essere appunto assunte sia per vie sublinguali e in modo molto semplice. E queste proteine, a seconda dei momenti in cui le preleviamo, appunto, hanno effetti molto diversi. Quindi noi abbiamo messo a punto dei prodotti che rallentano l'invecchiamento e sono in grado quindi di far sopravvivere queste cellule molto a lungo. E questi prodotti sono il Cell Integrity Age, il Cell Integrity Brain e così via.
1: Sì,
0: Poi ci
1: che
0: sono
1: poi
0: tanti altri
1: li
0: prodotti che sono
1: enunceremo
0: in
1: per far
0: grado di
1: conoscere la
0: migliorare
1: nostra
0: il
1: gente.
0: tessuto trapianto di cellule staminali, quindi funzionano bene nella Parkinson, Alzheimer, sclerosi multipla. E infine ci sono i prodotti che riescono a rallentare la crescita dei tumori. Perché riescono a rallentare la crescita dei tumori? Anche questa è stata un'altra intuizione che avevo avuto, perché la malignità dei tumori è dovuta alla presenza di cellule staminali tumorali. Sono cellule che sono simili alle cellule giovani che continuano a moltiplicarsi, però sono cellule anche con delle anomalie per cui si moltiplicano ma non in modo normale, dando origine invece delle malattie gravi come i tumori. Allora, io ho dovuto fare una serie di esperimenti molto lunghi utilizzando i fattori di differenziazione delle cellule staminali che abbiamo preso da questo embrione di pesce che era il zebrafish, e abbiamo scelto questo embrione perché ha le stesse proteine del nostro corpo e quindi abbiamo potuto studiare appunto tutti i diversi momenti del differenziamento delle cellule staminali e prelevare i fattori in precisi momenti delle cellule staminali, del differenziamento delle cellule staminali. In questo modo abbiamo potuto curare tutte queste malattie di cui vi ho parlato, Parkinson, Alzheimer, sclerosi multipla da un lato, tumori dall'altro. Allora, il lavoro che abbiamo dovuto fare è molto lungo, cioè abbiamo dovuto studiare la composizione di tutte le proteine che sono presenti nei diversi momenti del differenziamento delle cellule staminali, quindi tutte le proteine presenti nei vari momenti del differenziamento. È stato un lavoro lungo che ha richiesto molti anni, 3 anni, perché abbiamo dovuto studiare poi la composizione di queste proteine, cioè identificarla una a uno, e questo ha richiesto un lavoro con l'utilizzo di strumenti molto complessi che hanno permesso di sequenziare tutti gli aminoacidi uno a uno e quindi identificare tutte le proteine. Abbiamo avuto bisogno di uno spettrometro di massa per farla bene.
1: Sì.
0: Lo spettrometro di massa è un strumento che riesce a individuare la sequenza delle varie proteine, ma è un processo molto lungo questo, perché bisogna individuare tutti gli aminoacidi che costituiscono ciascuna proteina, e una volta che sono identificati le varie aminoacidi, vedere la sequenza di questi aminoacidi, individuare insomma tutte le proteine. È stato un processo che ci ha richiesto 3 anni, tutto questo, solo questo. E
1: perfetto.
0: Abbiamo visto che prendendo queste proteine da questo embrione di pesce, che è lo zebrafish, e abbiamo scelto questo embrione di pesce perché è l'organismo in cui queste proteine sono simili a quelle umane. Infatti, andando a studiare tutte le proteine che sono presenti in tutti questi momenti del differenziamento di questo embrione di zebrafish, abbiamo visto che sono le stesse proteine del nostro corpo. Quindi voi capite che abbiamo dovuto studiare cosa avviene durante il differenziamento delle cellule staminali. Prima abbiamo dovuto capire che i tumori sono cellule staminali che si continuano a moltiplicare e che quindi per fermarli dobbiamo bloccare la loro moltiplicazione in modo fisiologico. Poi abbiamo capito che per generare tessuti senza necessità di trapianti cellule staminali occorre simulare esattamente quello che succede durante l'organizzazione della vita, cioè dobbiamo dargli tutte le informazioni che fanno sì che una cellula staminale totipotente come l'uovo fecondato di origine a tutti i tessuti del nostro corpo. Quindi un processo lunghissimo. Capite che per fare tutto questo ci abbiamo messo circa 10 anni, ma alla fine abbiamo capito tutto, abbiamo capito quali sono le proteine, come sono fatte queste proteine, le abbiamo individuate con lo spettrometro di massa, poi abbiamo capito che a seconda dei momenti in cui le preleviamo, queste proteine possono dare origine a una riprogrammazione delle cellule tumorali e quindi trasformare una cellula staminale tumorale in una cellula normale. Abbiamo capito che possono rigenerare i tessuti senza necessità di trapianti di cellule staminali e quindi che vanno bene in malattie come Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla e così via. E soprattutto, cosa che avevamo all'inizio sottovalutato, ma che oggi rivalutiamo perché negli Stati Uniti d'America stanno investendo miliardi di dollari per prolungare la durata della vita, e noi siamo in grado anche di rallentare appunto l'invecchiamento e di prolungare la durata della vita.
2: Professore, buongiorno, sono Alessandro qui accanto a Paolo. Sono Alessandro qui accanto a Paolo e niente, la ringrazio di queste sue spiegazioni. Devo ammettere che ho capito forse il 20% di quello che lei ha spiegato,
0: allora
2: perché scusi professore. E quindi anche diciamo i nostri radioascoltatori.
0: Ascoltatori, infatti. Devo essere
2: scusi, semplice. Professore, mi faccia gentilmente, solo finisco la frase. È veramente interessante, profonde, capisco il lavoro incredibile che c'è dietro questa ricerca, però magari è veramente un ambito veramente complesso tecnicamente. Allora, facendo magari una domanda un po' più, come dire, terra a terra per l'uomo della strada, tutte queste ricerche che voi fate, come si tramutano a beneficio delle persone, della salute? Che tipo di cure e guarigioni sono ipotizzabili?
0: Sì, allora noi, come appunto tentavo di spiegare, è che abbiamo utilizzato questi fattori che sono fattori naturali e quindi sono delle proteine naturali, che sono quindi non sono farmaci, sono classificati queste proteine come integratori, ha capito? Quindi noi abbiamo messo a punto degli integratori che in base alla loro composizione servono da un lato per rallentare la crescita dei tumori, a cui abbiamo dato il nome come CR Program, CR Integrity Defend
1: e
0: Synchro Level. Gli altri integratori invece che servono per rigenerare i tessuti senza necessità di trapianto di cellule staminali, che quindi vengono utilizzati in malattie come Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla e così via. E questi integratori sono Cell Integrity Age, Cell Integrity Neuro e Cell Integrity Brain.
2: E questi integratori possono essere assunti, possono essere anche assunti, possono essere anche assunti come prevenzione o solo come cura?
0: Sì, anche come prevenzione. Cioè una certa età, per esempio, certo, se uno ha 30 anni mica fa la prevenzione, insomma, no? Ma quando uno arriva verso i 50-60 anni, lì cominciano appunto a esprimersi degli errori nella moltiplicazione cellulare, perché queste cellule diventano cellule che non sono più in grado di correggere tutti gli errori a cui il nostro microambiente che ci circonda, cioè, siamo pieni di tossici industriali, pieni di inquinanti di vario tipo, e tutti questi fattori che inquinano il nostro ambiente provocano dei danni alle nostre cellule e in modo particolare dei danni al DNA, cioè al codice genetico delle nostre cellule.
2: E allora, questi integratori possono avere degli effetti collaterali negativi?
0: Non hanno effetti collaterali negativi, perché sono le stesse proteine del nostro corpo. Noi somministriamo le stesse proteine del nostro corpo a un paziente che si è malato di tumore. Perché? Perché lui non ha più le proteine del suo corpo che lo difendono dall'origine di un tumore, quindi lui va incontro a tumori perché gli mancano questi fattori. Noi gli diamo esattamente questi fattori che lui non ha, e in questo caso lui tira avanti la sua vita anche se non è più in grado di difendersi dai fattori appunto che provocano i tumori. Glieli diamo noi al suo posto.
2: Comunque questi integratori vanno sempre assunti dietro consiglio medico, immagino.
0: No, perché sono integratori, ha capito? Non sono farmaci. Sono le stesse proteine del nostro corpo, come ho detto. Sì. Lui si ammala di tumore perché non ha più quelle proteine. Noi glieli diamo al suo posto, per cui quindi loro non hanno effetti collaterali negativi, mentre un farmaco, cioè lei cura un tumore, no? Usa un chemioterapico di anticorpi monoclonali oppure la radioterapia. Tutti questi interventi nel caso di tumori hanno effetti collaterali pesanti e quindi certo, devono essere prescritti dai medici, devono essere fatti negli ospedali e così via. In questo caso invece che cosa succede? Succede che queste sostanze, essendo le stesse del nostro corpo, non hanno effetti collaterali negativi, mm-hmm, anche se lei li assume e non ne ha bisogno, però non hanno effetti collaterali negativi. E lei mi dirà, ma cosa servono queste proteine del nostro corpo nel caso di tumori? Servono perché uno si ammale di tumore quando lui ha consumato tutte queste proteine che aveva come patrimonio genetico e che le offendevano. Infatti i tumori, per esempio, nella maggior parte dei casi sono malattie che arrivano in un'età abbastanza avanzata. Ci sono anche dei tumori infantili, purtroppo, però nel caso dei tumori infantili lì è perché questi bambini fin dalla nascita hanno delle carenze nel loro codice genetico ed epigenetico, per cui si ammalano facilmente. Ma in generale i tumori, per esempio, sono malattie dell'età avanzata e uno va incontro appunto a una serie di alterazioni di queste molecole e del DNA, del codice genetico e dell'epigenetica, quindi uno poi va incontro al tumore. A quel punto io cosa avevo capito? Avevo capito due cose. Primo, che le cellule tumorali sono cellule staminali, cioè cellule indifferenziate che continuano a moltiplicarsi. Secondo, che queste cellule avevano delle alterazioni nel loro DNA, nel loro codice genetico, che però potevano essere riparate in qualche modo. e quindi ho studiato per tutta la mia vita come potevano essere riparate queste cellule con fattori naturali, non con farmaci, perché se noi usiamo dei farmaci poi ci sono effetti collaterali e così via, e poi le cellule non diventano mai normali, ma vengono distrutte e uccise, ma poi siccome queste sono cellule che continuano a moltiplicarsi, finché non le ho uccise tutte, ma è difficile ucciderle tutte.
2: Certo, certo. Paolo, volevi dire qualcosa?
1: No, sì, adesso aspettavo che finisse il discorso, il pensiero. Una cosa importante che voglio dire alla nostra gente, i prodotti del professor Pier Mario Biava, ecco per cui chi mi chiedeva il nome dell'interlocutore, si chiama professor Pier Mario Biava, sono associabili a qualunque altra terapia, giusto professore?
0: Sì, è vero, sì, assolutamente.
1: E anzi, oserei dire che l'associazione della terapia riprogrammante,
0: la chemioterapia, radioterapia e anticorpi monoclonali potenzia gli effetti di questi farmaci. Per esempio, appunto, nei tumori del colon, noi abbiamo visto che se si usano solo i chemioterapici, come il 5-fluorodacile, eccetera, eccetera, adesso non andiamo troppo nei dettagli. Si ha il rallentamento della moltiplicazione pari al 28%, se utilizziamo questi chemioterapici insieme ad altri fattori, il rallentamento della moltiplicazione arriva oltre l'80%, 96%.
1: Oltre l'80%.
2: Ecco, a proposito di dati, un radioascoltatore ci chiede percentuali effettive di guarigione o se esistono degli studi clinici, cioè dei dati oggettivi.
0: Sì, ci sono molti studi clinici che sono tutti pubblicati. Io ho scritto più di 100 lavori scientifici. 35 si trovano in una banca dati che si chiama PubMed, si scrive PubMed, sì. E se voi andate lì e mettete il mio cognome Biava PM, le mie iniziali Pier Mario, Biava PM, trovate almeno 35 lavori scientifici che dimostrano come noi abbiamo fatto tutti gli esperimenti, le pubblicazioni su riviste internazionali importantissime. Quindi non su riviste italiane così, ma che si sono diffuse in tutto il mondo, quindi queste informazioni sono diffuse in tutto il mondo, e in cui noi descriviamo tutti i meccanismi che noi operiamo utilizzando i nostri fattori per riprogrammare da un lato le cellule tumorali. Quindi noi abbiamo dimostrato che noi riprogrammiamo queste cellule tumorali facendole diventare cellule normali, intanto per semplificare. E abbiamo naturalmente non è un discorso facilissimo da capire, ma abbiamo descritto tutti i meccanismi di azione con cui noi riprogrammiamo queste cellule tumorali e trasformiamo una cellula tumorale in una cellula normale, senza distruggerla, cioè la riprogrammiamo. Quindi, primo punto, riprogrammazione delle cellule tumorali. Secondo punto, abbiamo dimostrato come utilizzando una parte assolutamente diversa da quella che noi utilizziamo per i tumori, quindi per i tumori noi utilizziamo la parte di questo codice epigenetico per bloccare la moltiplicazione delle cellule tumorali, nell'Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla, invece noi utilizziamo una parte diversa dei nostri fattori per rigenerare questi tessuti e mantenere giovani le cellule che li compongono, e quindi prolungando la durata della vita nell'Alzheimer, nel Parkinson, nella sclerosi multipla, e anche per bloccare l'invecchiamento, per rallentare l'invecchiamento. Nel rallentamento dell'invecchiamento noi abbiamo dimostrato che alcuni dei nostri fattori che abbiamo selezionato, ovviamente, che sono Cell Integrity Age e Cell Integrity Reprogram, che fanno in modo che questi fattori appunto mantengono le cellule giovani per tanto tempo e quindi si prolunga la durata della vita.
2: Allora, per ripetere chiaramente dove potete trovare i lavori del professor Biava, andate su
1: Biava.
2: Con la
1: Pier Mario Biava.
2: Andate su PubMed, Pub come il pub della birra, PubMed,
0: PubMed,
2: cliccate Biava Biava
0: PM,
2: sì. E trovate una trentina di lavori del professore dove potete documentarvi. Un altro radioascoltatore ci chiede invece dove si possono acquistare questi integratori.
0: Questi integratori, allora, noi abbiamo cercato di metterli in farmacia, però poi appunto la distribuzione nelle farmacie è piuttosto lenta, e allora abbiamo preferito che diciamo così, chi li deve ordinare li ordini sul nostro sito.
1: Sì,
0: il sito di Novacell, che è la nostra azienda, sì. E quindi www.novacell.com.
1: Si trovano tutti, sì. Novacell.
0: Per ordinare i prodotti che sono quelli che abbiamo messo a punto. Allora ripetiamo, quelli che abbiamo messo a punto per i tumori sono Cell Integrity Defend e Cell Integrity
1: Cell Reprogram, Cell Reprogram e Cell Integrity Brain.
0: Defend
1: e Brain.
0: E Syncrolase, questi sono, sì, i tre prodotti.
1: Sì.
0: Oppure quelli che per rigenerare i tessuti senza necessità di trapianti di cellule staminali sono Cell Integrity Age, che rallenta l'invecchiamento e prolunga la durata della vita, Cell Integrity Brain, che cura l'Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla e così via. E poi abbiamo quelli che appunto diciamo funzionano per migliorare in generale lo stato di salute dell'individuo, e che sono l'ultimo che abbiamo messo a punto ha un altro nome, adesso non mi viene.
1: Abbiamo
0: il mio figlio Michele che controlla tutti i nostri prodotti e li conosce molto bene.
2: Bene, allora per semplicità, per i nostri ascoltatori, io adesso pubblico sul canale Telegram il sito della novacell.com dove potete trovare questi prodotti.
0: Esatto.
2: Quindi andate sul nostro canale Viva la Vita e troverete l'indirizzo del sito web dove potrete ordinare tutti gli integratori del professor Biava.
0: E poi voi scrivete nell'ordine amici.biava e vi fanno uno sconto anche importante.
1: Amici.
2: Scrivete allora
0: di affittare senza costi di spedizione, voglio dire, e vi fanno anche lo sconto.
2: Ah, quindi scrivete amico
0: Biava,
2: sì?
1: prego sì, professor,
0: biava.me amici Biava,
1: amici Biava
0: uno sconto.
1: Perfetto.
2: Per avere uno sconto dedicato, ecco, così le abbiamo fatto una bella pubblicità.
1: Sì,
2: ecco. a gratis professore, non arriva la fattura, non...
1: Io conosco il professore da
0: l'importante è anche diffondere queste informazioni, perché se no non queste cose non sono conosciute, no?
2: No,
0: perché chiaramente noi sull'anti-aging o sulla rigenerazione dei tessuti, quindi sono anche Alzheimer, sclerosi multipla e Parkinson, così non abbiamo grandi difficoltà, ma le difficoltà le abbiamo sui tumori, perché naturalmente se noi diciamo che siamo in grado di riprogrammare le cellule tumorali, è chiaro che l'industria farmaceutica non è molto contenta, no?
2: No.
0: Appunto.
2: No, però fatturato vale più una chemio di un integratore.
0: Sì, le chemiche sono tante, gli integratori che sono poco.
2: Bene, bene.
0: E quindi le ditte farmaceutiche non sono contate. Però io non ho fatto l'errore di mettermi contro, anzi, ho fatto in modo che venissero fatti anche dei lavori scientifici pubblicati, in cui, come vi dicevo, abbiamo associato ai chemioterapici, agli anticorpi monoclonali e alla radioterapia i nostri fattori, e abbiamo dimostrato che i nostri fattori prolungano di molto la sopravvivenza di tutti i pazienti con tumori. Senza fare i nostri fattori, facendo solo chemioterapia, radioterapia eccetera, la sopravvivenza viene aumentata ma di poco. Se noi associamo i nostri fattori, vi ho fatto l'esempio, tumore del colon, se si usa solo il 5-fluorouracile, che è una chemioterapico di prima scelta per bloccare questo tumore, diciamo così, c'è un rallentamento della moltiplicazione del 28%. Se noi insieme al 5 Flavio Vaccino utilizziamo i nostri fattori, che sono CERN Integrity Defense, CERN Program e così via, aumentiamo la durata della vita del 90%, cioè che non è poco, voglio dire, sì. C'è un potenziamento d'azione molto forte. E per questo le ditte farmaceutiche non ci fanno guerra. Certamente non sono contenti che ci siano queste alternative, ma per ora, diciamo così, noi non ci siamo messi contro le ditte farmaceutiche, non abbiamo detto che non va bene usare i chemioterapici, perché le malattie tumorali sono malattie gravi. E quindi in questa malattia noi dobbiamo utilizzare tutte le armi possibili, anche la chemio, anche la radio, anche gli anticorpi monoclonali e anche i nostri integratori, che diminuiscono da un lato la tossicità di questi farmaci e dall'altro prolungano la durata della vita. E per questo, diciamo così, stiamo andando avanti senza problemi. Le ditte farmaceutiche non ci facilitano l'informazione, ma non ci ostacolano neanche, e quindi, diciamo così, va bene. Naturalmente invece in altri momenti in cui noi, per esempio, appunto, abbiamo scoperto anche la possibilità di prolungare la durata della vita e di come Yamanaka migliorare la qualità della vita, ma aumentarne la durata, e tutto questo è ancora meglio, perché lì diciamo così, adesso negli Stati Uniti d'America ci sono tantissime industrie che stanno investendo cifre enormi per vedere come prolungare la durata della vita. Noi ci abbiamo già i nostri integratori che dimostrano questo, e quindi adesso pensiamo di fare soprattutto delle campagne anche per promuovere questa cosa, cioè dire che i nostri fattori, o meglio una parte dei nostri fattori, che sono Cell Integrity Age, Cell Integrity Brain, eccetera, funzionano anche per prolungare la durata della vita e migliorare la qualità della vita. E questi costano poco e quindi possono essere utilizzati.
1: Benissimo.
2: Bene, grazie mille. Guarda, professore.
1: Professore, hai veramente dato io ero in silenzio, perché sai, quando tu parli e le tue lezioni io me le ascolterei tutti i giorni, devo essere onesto, e qui contraddico il mio carissimo amico, grande, intelligentissimo e coltissimo Alessandro, che è veramente una creatura molto molto molto colta, perché io, che ti conosco da tantissimo tempo, e ho avuto il piacere di seguire l'evoluzione degli studi che tu hai fatto, la tua strada. Pensa che da quando ho letto il primo tuo libro, Il senso del cancro,
0: tu hai sempre, guarda, ci hai sempre sostenuto, sei sempre stato veramente, ti devo ringraziare.
1: Ma no, io ringrazio te, perché sai quanta gente che io vedo, che seguo, che ho seguito nella mia vita, nonostante ti annuncio che mi hanno radiato per la seconda volta qualche giorno fa, nonostante questo, tantissimi ti devono ringraziare, perché han tratto non solo benefici, ma han tratto veramente la possibilità della sopravvivenza grazie ai tuoi prodotti, grazie ai tuoi integratori, grazie agli studi che hai fatto. D'altronde si parla di epigenetica in Italia solo grazie a quando tu hai aperto, poi con l'ASLO, con l'intervento
0: di che all'inizio degli anni 90, in cui io parlavo di epigenetica, mi dicevano che io mi ero laureato all'Università di Pavia con tutti i 30 lordi, avevo preso solo 28 e poi basta, ero conosciuto come il miglior studente. Quando ho cominciato a parlare di epigenetica, c'erano i miei colleghi che dicevano: guarda quanto era bravo un tempo e adesso com'è ridotto.
1: Ecco, guarda come era bravo un tempo e adesso com'è ridotto, è vero.
0: E alla fine avevo ragione, capito?
1: Sì,
0: però negli anni 90 è stato durissimo, ti ricordo.
1: Sì, sì,
0: assolutamente. Fatto fatica all'inizio.
1: Mamma mia, se mi ricordo, viva la vita! Sono strafelice invece dei risultati che tu puoi portare al mondo, dei lavori che hai che hai pubblicato su PubMed, e soprattutto delle persone che hanno attratto vantaggio.
0: Sì,
1: dalla...
0: hanno avuto la possibilità di. Sì, adesso nessuno più contesta questo, anzi, adesso. Adesso mi chiedono appunto di andare a tutte le trasmissioni, cosa che non faccio, però adesso questo è riconosciuto in modo ufficiale dalla medicina iperufficiale. Ma quante, ti ricordi quante difficoltà che abbiamo avuto, prima di arrivare a questo punto? Adesso nessuno più contesta.
1: Va bene.
0: Bene, diciamo.
1: Ok. Allora abbiamo
2: posto.
1: Abbiamo, no, allora guarda, ti la salutiamo, professore, e ti ringraziamo di questo tuo intervento, perché veramente ti rivorrò in trasmissione, perché la gente continua a chiedere di te e continua a chiedersi il perché, come mai sei riuscito ad avere questo grande, questa visione straordinaria della vita e questa grande risposta su un piano pratico. Per cui
0: anche fortuna.
1: Ecco, per cui
0: oltre all'intuizione c'è anche la fortuna.
1: Ma quella ci vuole sempre, questa ci vuole sempre, accidenti, di che, vabbè, non importa. Allora, dai, intanto grazie. Allora, chi volesse mettersi
0: grazie
1: in contatto,
0: a te, grazie a tutti i radioascoltatori che ci hanno seguito. Sono sempre felice di partecipare a queste tue iniziative e ti ringrazio.
1: Grazie professore, buona giornata e viva la vita sempre.
2: Grazie.
0: Senz'altro, grazie.
1: Ciao professore, grazie. Ciao.
2: Ecco, nel frattempo i radioascoltatori ci hanno chiesto il codice sconto. Allora, il codice sconto, andate tranquillamente sul nostro canale Telegram Viva la Vita, abbiamo messo il sito dove trovate tutti gli integratori e anche il codice sconto che, ripeto, è Amici Biava.
1: Esatto.
2: E così vi faranno almeno l'1-2% di sconto. No, scherzo, vi tratteranno molto molto bene.
1: Sì.
2: Ok. Bene.
1: Allora, noi abbiamo ancora qualche minuto prima di passare poi ad altri argomenti, ad altre storie. E cosa posso dire io e cosa posso aggiungere all'ennesimo? Vediamo qua cosa ci dice questa creatura. Ok. Allora, buongiorno dottor Paolo Alessandro, all'esimio professor Biava, geniale il ragionamento del professore, anziché distruggere, ricostruire, rigenerare l'esistente cellulare anche se ammalorato. È un lavoro microcapillare, ma sarebbe effettivamente il meno invasivo. Lasceranno lavorare il professore, chiedo se con l'epigenetica si può riparare qualsiasi organo, grazie Michela Venezia. Allora, Michela, con l'epigenetica, perfino l'oncologia attuale, di questo momento, ufficiale, ha uno sguardo assolutamente su quello che è il mondo dell'epigenetica. L'epigenetica purtroppo giustifica e ti fa capire il perché addirittura ci ammaliamo. L'epigenetica ti riesce a far capire perché possiamo ricostruire un tessuto, l'epigenetica ti fa capire perché si può vincere un tumore. Dedica qualche attenzione assolutamente alla ricerca del concetto dell'epigenetica e capirai veramente che la questione è estremamente ampia, particolare e vera. Ti farò un esempio soltanto. Quando parliamo di epigenetica, tu sai, io abito a Polverara. A Polverara abbiamo un'eminente creatura che ci rappresenta, che è la gallina di Polverara.
2: Ah, non sapevo.
1: Ah sì, è una gallina che ha codificato il proprio codice genetico, è registrato in regione e tra le razze particolari. Bene, se io dico sempre alla mia gente, se io prendo 10 uova, no, di una gallina di Polverara, che ha il suo bel maschione di gallina di Polverara, lei è gallina Polverara selezionata, e questi 10 uova li faccio schiudere in 10 posti del mondo diversi, ok? Avranno lo stesso destino? Allora, probabilmente no. Ma perché? Perché ci sono fattori oltre la genetica, ecco il concetto di epigenetica, che influenzeranno la vita, modificheranno il comportamento del loro DNA senza modificarne il DNA. Ecco perché è epigenetica, e quindi avrò 10 galline di Polverara, a parte che chissà in quanto tempo finiranno in pentola, potete, questo non sappiamo, qualcuna forse neanche avrà il piacere di morire di vecchiaia, ma certo che pensate soltanto il clima, ad esempio, l'alimentazione, la tensione nervosa, le paure, le gioie, le angosce, tutte condizioni, perché
2: gli spritz.
1: È di spese, perché noi esseri umani siamo questo essere biofisico formato sì di una materia biologica, quindi siamo la biologia, ma siamo la mente e siamo lo spirito, questa energia che ci pervade. Quindi pensate che tutte queste condizioni influenzano la vita di noi esseri umani, non soltanto quelli della gallina di Polverara. E quindi voi immaginate come la visione epigenetica, oltre la genetica, ci può chiarire come mai due, ad esempio, due gemelli nati omozigoti, vuol dire dallo stesso uovo che si è diviso in due, e possono avere destini completamente diversi su questa terra, proprio per questo motivo qua, ok? Quindi l'epigenetica ci illumina e ci consente di poter avere delle speranze, purché l'uomo, e qui purché la medicina, allarghi la propria visione, perché quello che sta ammazzando in questo momento la medicina purtroppo è il protocollo. Il protocollo è qualcosa di devastante ai fini della possibilità di fare una diagnosi anche corretta e anche una terapia corretta, e di vedere oltre quello che l'uomo sta facendo.
2: E il protocollo non è altro che uno strumento di quel maledetto conflitto di interessi che c'è tra profitto e salute, che non è una cosa, non la voglio mettere sulla dimensione del peccato, di cose,
1: no,
2: perché le aziende farmaceutiche devono guadagnare i loro soldi, ma non a scapito della salute.
1: È questo il concetto, l'immoralità sta lì, non sta nel guadagno, sta nel come io guadagno, a che costo ha questo guadagno, al costo di vite umane, purtroppo. E questo non è accettabile, non è accettabile né dalla mia coscienza né da questo momento. Viva la vita, sempre, comunque.
2: A pochissimo con Sergio, il nostro grande esperto di sicurezza.

0: adesso fra un po' abbiamo il nostro Sergio in linea, però io prima volevo lanciare un messaggio molto importante. Firmate la petizione per i cieli blu. Ci lamentiamo dalla mattina alla sera di questa geoingegneria, di questo cielo a scacchi, di questa patina schifosa che inonda i nostri cieli, e poi non abbiamo neanche il tempo di firmare digitalmente al Ministero di Giustizia questa petizione. È un appello importante, firmate l'iniziativa Cieli Blu contro la geoingegneria nei cieli. Basta andare dentro il link che mettiamo sul nostro canale Telegram, lo mettiamo adesso in diretta, e per favore firmate, entrate con lo spido, oppure andate in comune di persona,
1: che
0: e
1: la
0: firmate,
1: cosa più semplice,
0: che è la cosa più semplice. Ma io l'ho fatto con lo spid, vabbè, non è bellissimo, però l'ho fatto, esatto. E in due minuti hanno già raccolto 35.000 firme su 50.000, dove poi si può presentare una proposta di iniziativa di legge popolare. Non mancano tante firme, ma vogliamo firmare, cioè
2: sì, dobbiamo fare.
0: Ci lamentiamo da mattina alla sera delle scie chimiche, ma solo in provincia di Padova dovrebbero esserci 35.000 firme, porco cane.
2: Sì, questo è vero, verissimo.
0: E invece in tutta Italia siamo 35. Allora, se siamo addormentati, fa bene la politica approfittare di questo popolo bue che non fa un tubo. E allora, per favore, Telegram, viva la vita. Adesso metto subito il link per andare a firmare, oppure andate in comune. Voi sapete, un mese e mezzo fa ne abbiamo parlato anche l'onorevole Francesca Donato, che è una delle promotrici di questa iniziativa, bravissima. E cerchiamo che 8 stati americani li hanno già vietate, ma allora si può fare qualcosa? Non è detto che anche i nostri figli dovranno morire con le scie chimiche sulla testa, non è detto.
1: No, no, ci faranno morire, noi faranno morire anche i nostri figli se noi non facciamo qualcosa.
0: E che cavolo. Quindi mi raccomando, adesso andiamo a recuperare Sergio,
1: sì,
0: e che ci parlerà di cose molto molto molto importanti, e poi vi metto il link su Viva la Vita, iscrivetevi, e che siamo una bellissima comunità. Non mettiamo tanti annunci perché non vogliamo inondare, però le cose importanti le mettiamo, ok? E niente, un secondo e arriva l'amico Sergio.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Sergio, ci sei?
1: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Eccolo qua, buona giornata Sergio.
0: Ciao, ciao. Ecco, l'abbiamo già avuto ospite da noi, Sergio Mian, formatore nel settore della pubblica sicurezza, tema molto molto attuale, e veramente grazie che ci dedichi un po' di tempo per dare qualche consiglio di risveglio mentale a quello che è la primissima necessità della persona, che è quella di non morire. È vero che se non mangiamo per 2 settimane moriamo, è vero che se non beviamo
2: probabilmente staremo meglio se riuscissimo.
0: Ecco, subito il medico rompiballe che arriva. È vero che se non beviamo per 1 settimana moriamo.
2: Ecco.
0: È vero che se non respiriamo per 5 minuti moriamo, ma è vero anche che se prendiamo una coltellata in 1 secondo moriamo.
2: Qual è
0: l'evento più devastante, più fulmineo? È proprio una coltellata, e qui lascio la parola a Sergio.
1: Sì, purtroppo è così. Viviamo in un periodo storico molto particolare, è difficile capire chi è amico e chi no, perché c'è chi ti tira la coltellata che la capisce, c'è chi fa altro che fa male uguale, ma non lo riesce a individuare. Detto questo, mi viene in mente un evento che è successo credo settimana scorsa, 2 settimane fa, a Pergine Valsugana, quindi dalle nostre parti.
2: Dove Paesino. Sei a Pergine?
0: No, è successo a Pergine.
2: Ah, scusa.
1: Successo a Pergine, sì. Dove in questo paesino, durante una festa di paese, da quello che ho acquisito dai pochi trafiletti di giornali che sono usciti, c'è stato un gruppo di persone che sono identificati come soggetti di seconda generazione nordafricani, che sono intervenuti, hanno cominciato a minacciare, a fare confusione. Alla fine sono riusciti ad azzuffarsi con qualcuno, e si vede in questo video che un gruppo di loro sta aggredendo, poi non c'è dato sapere chi sia partito per primo, voglio dire, non ci interessa, sta aggredendo un uomo, e nello specifico parte uno di loro con un'accetta in mano. In una prima fase questo con l'accetta sta in qualche modo cercando di tenere distanti delle persone, dei motociclisti che erano lì, come tanti altri, che chiaramente trovandosi con l'accetta davanti hanno pensato bene di fare 4 passi indietro. E quando ha visto che finalmente era partita la zuffa, si è lanciato con l'accetta, con l'unico obiettivo che era quello di accettare, cioè tirare l'accetta in questo caso sulla schiena, e lo ha fatto più volte, a questa persona, questo malcapitato che si era azzuffato con questi soggetti. Contestualmente un altro di questa banda si vede proprio che carica con la mano destra, ha qualcosa in mano e cerca di affondarlo sul fianco destro di questo uomo, questo ragazzo, che tra l'altro era bloccato da uno di loro, accettato da un secondo e accoltellato da un terzo. Nell'articolo di giornale, quei pochi che trovi, non sai com'è finito questo ragazzo, se se l'è cavata, se ha riportato danni permanenti, che prognosi, non si sa niente. E come mi ha fatto notare qualcuno, in alcuni di questi articoli sembra quasi che l'accetta non ci sia, che ci sia in mano un bastone, insomma. Si è davanti all'ennesimo racconto dove si tende a minimizzare. Purtroppo la questione è molto semplice. Questi soggetti compiono atti che possono essere oggi considerati atti di terrorismo, in quanto il terrorismo è un'azione conscia, perpetrata al fine di destabilizzare una società, al fine di incutere paura e cambiare le abitudini e ottenere dei risultati. Questi soggetti sono andati lì. L'unico motivo per cui sono andati lì era creare disturbo, creare danno. Quando qualcuno prende in mano un'accetta e si scaglia contro un'altra persona con l'unico intento di uccidere, perché con un'accetta, se colpisci il corpo di un'altra persona, l'obiettivo è uccidere. Chiunque mi dica che l'obiettivo è un altro, venga da me, ne parliamo, perché la biologia umana prevede che se ti trancio un'arteria e nessuno ti ferma l'arteria, l'emorragia arteriosa, in pochi secondi, qualche minuto, tu sei morto. Quindi nel momento in cui tu accetti qualcuno con l'accetta, A mio avviso non ci sono dubbi e vorrei che qualcuno mi dimostrasse il contrario. Quando un secondo di questa compagnia cerca di accoltellare lo stesso soggetto, che neanche è in grado di vedere queste persone perché da vigliacchi lo attaccano da dietro, allora abbiamo davanti a noi un commando terroristico. È un commando tipo Commando, il film di 30 anni fa dove c'è il militare? No, sono ragazzi, ma non sono meno letali, e gli obiettivi non sono quelli, cioè non sono quelli di integrazione, non sono nemmeno furto, sono semplice odio e prevaricazione. Purtroppo, si parlavi prima che si muore per una coltellata, mentre se non si mangia si muore dopo un po'. C'è una cosa che io insegno, che è la piramide di Maslow, leggermente rivisitata per renderla più comprensibile in questo senso. Dobbiamo sapere che chi è disposto a uccidere o chi si sente nella condizione di essere ucciso, appunto, è disposto a uccidere. È il primo livello di questa piramide. E queste persone vivono costantemente a questo livello, che invece è un livello che si dovrebbe toccare solamente quando sei esposto al rischio di vita. Ma loro ci percepiscono a noi come persone, come la civiltà in cui loro vivono, per come sono stati manipolati in modo diretto e indiretto, ci percepiscono come minacce e quindi vengono per ucciderci. Questo è il punto. Oggi questi ragazzi che uccidono padri di famiglia, che gli dicono di non tirare la bottiglia sulle vetrine, che gli dicono di lasciare stare le ragazzine, che gli dicono di non rubare la merenda, oggi uccidono. Capiamo che siamo in uno stato di guerra a casa nostra, e questo è facilitato purtroppo dalla politica, che è poverini poverini.
0: E allora, considerato che questa situazione è reale sulle nostre strade, ma non per fare demagogia, per spaventare, per esprimere il solito concetto, si stava meglio quando si stava peggio, no, ma semplicemente c'è una casistica che, ahimè, a qualcuno toccherà anche domani, fra una settimana, eccetera eccetera. Se tu dovessi dare in pochi minuti un consiglio su come cercare di evitare, per noi, i nostri familiari, di finire in mezzo a una situazione di quel genere, cosa diresti?
1: Allora, premetto che non è assolutamente facile, perché in questa società verresti additato come, probabilmente, come pazzo piuttosto che estremista, piuttosto che di qualche corrente, eccetera eccetera. Ma io dico sempre ai miei allievi: togliete la parte emotiva, guardate la scienza, guardate i dati, guardate la psicologia. Ci vuole tempo, ci vogliono persone che vi aiutino, però il punto finale è questo: oggi quando esci tu hai un'elevata possibilità di subire un'aggressione, cosa che 40 anni fa non esisteva. Possono dire quello che vogliono, non era così, e ce lo ricordiamo noi, no? Invece oggi per i ragazzini è normale, perché lo vivono ogni santo giorno. Io davanti a una scuola ho chiesto a una classe: ma come la vivete? Boh, tutto tranquillo. Allora ho fatto un'altra domanda: ma per caso avete mai sentito parlare di gente che si viene aggredita, coltelli che escono, furti? Ah sì sì, succede tutti i giorni. Allora lì è stato distopico per me, perché ho detto: ma com'è possibile che mi dici che sei tranquillo in un ambiente così, dove la gente ti tira fuori il coltello ed è disposta a ferirti o anche ucciderti? Ecco, quindi i nostri figli sono cotti, belli, cucinati in questa situazione. Noi siamo l'ultimo pseudo baluardo che può testimoniare che così non era una volta. Ok? Allora, quello che possiamo dire è: attenti, non è più così, accettiamolo. La prima cosa che dobbiamo fare è dire: è vero, è cambiato. E dobbiamo anche dire che questo non è umano, questo non è normale, questo non è civile, questo non è sano, questo è malato. Se andate a vedere la definizione di malattia mentale sulla Treccani, vi dice che è un qualcosa che si sviluppa nella mente delle persone, che spinge a creare una situazione dannosa, psicologicamente o fisicamente dannosa, per se stessi e per gli altri.

0: cui stiamo vivendo non è un ambiente normale. E
1: Sergio,
0: chiunque.
1: Sergio, sì. Dobbiamo spiegarlo però alla magistratura, dobbiamo spiegarlo ai politici.
0: Stanno arrivando qua.
1: Pensa a Modena, esatto. Quel che è successo a Modena, no?
0: Sì, sì, scusami. Ti lascio parlare di Modena, volevo chiudere questo discorso.
1: Sì, sì,
0: chiunque
1: vai.
0: Vi dica che non è, che è normale, che è giusto, o lo fa in modo viziato perché ne ha un vantaggio di potere politico, economico, oppure perché è stato plagiato. Togliete il fattore emotivo, una specie così non può sopravvivere. E ti lascio, scusa, vai con Modena.
1: No, stavo dicendo, pensa alle giustificazioni politiche che abbiamo avuto, addirittura si giustificava, ma poverino, prendeva i farmaci, non è stato seguito al limite. Ma questo era uno che prende la macchina e parte e chiuso l'argomento, hai capito?
0: La responsabilità,
1: porca miseria,
0: è sempre e comunque del sindaco. Ma nel senso che è la città che tu stai amministrando. Noi insegniamo, alla fine si insegna che sia tu o un altro, se va male, va male. Quindi se va male mentre la guidi tu, può essere un retaggio del passato, e in Italia lo fanno spesso, no? È sempre colpa di quelli che c'erano prima. Però la verità è che le castagne al fuoco le devi togliere tu. Invece la cosa più facile è cercare

0: ma qui stiamo parlando di gente che non la vogliono in certi posti e la vogliamo noi. In certi posti sono considerati terroristi, invece noi li vogliamo, allora siamo stupidi noi. No, si vuole. Quindi attenti ragazzi, secondo me diamo il nome alle cose che hanno, perché se non diamo il nome corretto non riusciamo a gestirle correttamente.
1: Sì, io avete parlato di magistratura, di politica, così io in quel senso sono abbastanza pessimista, nel senso che credo che anche la nostra politica, anche se volesse fare dei cambiamenti importanti, non può, perché ci sono dei poteri sovranazionali che vogliono questa situazione, probabilmente per creare un conflitto sociale, se non per non dire una guerra civile, perché hai nominato l'Inghilterra, lì la situazione è totalmente fuori controllo, hanno un premier che continua a far finta di niente se non a giustificare atti di violenza inauditi. Non so se avete visto che a Belfast ieri hanno
2: cercava di sgozzare,
1: voleva decapitarlo, lo teneva per strada sdraiato per terra, c'è un filmato allucinante dove cerca di decapitarlo questo povero Cristo. Quindi siamo ormai a un livello di violenza, ma come hai detto tu prima, se uno inizia a percepirlo come è successo di nuovo, no? Cioè è la fine, perché la gente percepisce queste cose come inevitabili. Ma ripeto, sulla politica ho veramente seri dubbi. Credo che l'unica arma sia quella in qualche modo dell'autodifesa o dell'automitigazione. Allora, siccome tu so che fai molti corsi anche per la polizia, per le forze dell'ordine in generale, diciamo, e l'uomo della strada che fa una vita normale, esce di casa, fa la passeggiata, fa la spesa, magari la sera va al cinema, che consigli puoi dare, che comportamenti si possono... Qui una spettatrice mi scrive lo spray. Sì, lo spray ormai ce l'hanno tutti, anche le baby gang. Cioè che consigli ti senti di dare, anche se capisco che così online alla radio è difficile?
0: Allora, cerco di trattare due punti. Tratto il primo, più facile, capiscono tutti. Sì, lo spray, portatelo sempre via con voi, sappiate come usarlo, sappiate che lo spray, una persona su 6.000 può morire se colpito dallo spray, una percentuale più alta può riportare danni irreversibili agli occhi, quindi lo spray non è comunque una cosa tanto non fa niente. Però tenetelo, tutte le donne dovrebbero avere almeno uno spray con loro, questa è la base, e saperlo usare, perché tenerlo nella borsetta dove non sanno neanche loro dov'è è inutile. Lo spray va tenuto a stretto contatto, in un posto dove tu sai esattamente dov'è, in una tasca sempre quella o in una borsa sempre quella. Cioè, quando hai la percezione di essere in pericolo non aspetti di tirarlo fuori, non gli fai vedere che è lo spray, tu prendi lo spray, aspetti fino all'ultimo e lo usi nel momento in cui ti serve, e questo è lo spray. Per imparare a usarlo ci vogliono ore di attività e c'è ogni tanto un refresh. Ma la cosa più importante è che se tu non vuoi essere ferito non devi entrare in colluttazione. Un po' più, per essere più precisi, ma sono loro che vengono da me. Sì, allora tu devi fare di tutto per tenere la distanza. Se loro non arrivano abbastanza vicini a te non ti possono colpire. Questa è la base per i miei allievi ed è la base per chiunque, solo che è difficile da capire, come per alcune persone è perfino difficile portare via lo spray. Quindi la prima cosa che devi fare quando esci dalla porta, senza andare in ansia, è solo pensare: ok, fuori dalla porta potrebbe esserci uno, fuori dal cancello potrebbe esserci uno. Devi diventare un professionista in grado di decodificare quali sono i luoghi pericolosi, perché oggi siamo nella giungla, e allora nella giungla tu sai che se vai a bere allo stagno dove c'è il coccodrillo rischi che ti mangi, però sai che dalle 12 alle 13 il coccodrillo fa la siesta sulla spiaggia e quindi tu vai a bere dalle 12 alle 13. È una limitazione di libertà enorme, ma l'alternativa è affidarsi alla fortuna.
1: Molto molto chiaro, quindi la legge suprema è evitarlo il conflitto, non essere preparati ad affrontarlo ma evitarlo. Io per la mia piccolissima esperienza dico, ho preso l'abitudine anche di un po' ogni tanto girarmi, guardare le spalle, vedere che facce ci sono intorno a me, se una faccia non mi piace cambio marciapiede. Queste piccole accorgimenti, l'attenzione, ecco, mi permetto, poi Sergio lascio parlare a te che ne sai molto più di me, ma i ragazzi, soprattutto le ragazze che fisicamente sono più aggredibili, non camminare.

0: fate ricurve sul telefonino in strada, perché un malintenzionato dice: guarda quella là, non sta pensando proprio ai cavoli, spalle dritte, occhi avanti, la testa che fa il radar. Penso che un malintenzionato prende un'altra vittima, no? In quel caso
1: il malintenzionato è un predatore, quindi il predatore cosciente cercherà sempre, quindi parliamo del 98-99% dei predatori, cercherà sempre di predare la preda più facile, certo la più ambita, ma soprattutto la più facile, perché non vuole rischiare di rompersi i denti, di rompersi gli artigli, di rompersi una gamba, perché in natura significherebbe morire. Ed è la stessa cosa, noi abbiamo ereditato questo tipo di automatismi, di logiche dai predatori felini piuttosto che di altro tipo. Ecco, e siccome il tema è complesso, manca sempre di più oggi diventa importante, e posso dirvi questo perché sono 5 anni che lo dico, sarà peggio, sarà molto peggio, ma basta guardare quello che succede in Inghilterra, ci saranno sgozzamenti nelle strade, e adesso apocalisse, no, c'è già.
0: Vabbè, c'è stato l'altro giorno a Belfast.
1: Ecco, c'è stato a Belfast, ok, quindi se, io mi rendo disponibile per fare eventualmente, ho poco tempo ma in qualche modo ce la facciamo, per gli ascoltatori della radio, per chi è interessato, delle serate, delle attività dove spiego proprio le basi.
0: Fantastico.
1: Cioè, quasi ovviamente sì, teoria.
0: Allora sì, guarda, è già fatta, chiediamo alla radio la disponibilità della sala qui una sera e facciamo una serata proprio di primo soccorso.
2: Direi non luglio e agosto, che probabilmente siamo veramente scarsini dal punto di vista del pubblico, ma da settembre in poi la cosa si potrebbe concretizzare in maniera
0: sì. Sì. Se sei d'accordo, disponibile, sì, Sergio, sarà un piacere.
1: Ottimo. È una missione.
0: Hai piacere di lasciare il tuo recapito email se qualcuno avesse comunque voglia di contattarti, eccetera?
1: Bravo.
0: Oppure
1: sì,
0: dico,
1: se
0: che
1: qualcuno vuole contattarmi, proviamo, vediamo come va, vediamo.
0: Se no, scrivete sul canale Telegram, poi vi metto io in contatto con Sergio. Potete scrivermi anche in privato nel canale, come volete.
1: Sì, ecco, facciamo così.
0: Sì.
1: Passate per passate per Ale, passate per la radio, perché sono messo veramente male.
0: No, lo so che sei dalla mattina alla sera, sei piuttosto richiesto, vuol dire che qualcosa ne capisci. No, scrivete un messaggio privato sul canale, poi ci penso io.
1: Ecco, quindi domani per gli operatori del settore ci sarà, tanto per dirvi, perché poi le attività virtuose ci sono, c'è una società che si chiama USPOL che si occupa di fare formazione gratuita per la polizia locale che non può, che per vari motivi ha problemi di budget magari, e domani c'è un'attività di 6 ore a Lignano Sabbiadoro con il comando, organizzata dal comando della polizia locale di Lignano. Quindi queste sono ottime cose, perché i nostri operatori hanno bisogno del nostro supporto, perché anche loro hanno grandi difficoltà nel riuscire a gestire questa situazione, perché non possono fare niente e devono riuscire a gestirla con quel poco che gli permette la legge in questo momento.
0: Leggo un post di Roberta che scrive: complimenti all'ospite, mi viene a pensare che questi giovani violenti fanno parte di qualche setta satanica, addestrati per uccidere e magari avanzano di grado sotto effetto di allucinogeni, da aver paura.
1: Ma allora qua purtroppo è molto più semplice, è molto più semplice, senza che dica cose che poi mi si ritorcerebbero contro. Vi dico solamente che e magari ne parleremo in radio a porte chiuse, sono meccanismi psicologici che si conoscono da 100 anni e più e che vengono utilizzati appositamente per manipolare le persone. Queste persone vengono portate in una condizione di coscienza alterata al punto da potergli far fare degli atti che normalmente nessuno farebbe. Quindi la linea, cioè non sono coscientemente parte di qualche setta, ma la linea di sviluppo normale di un individuo viene interrotta attraverso, attenzione, aprite bene le orecchie, primo tra tutti i telefonini. Il telefonino è il primo strumento oggi utilizzato nelle operazioni di guerra psicologica dalle varie entità subnazionali, eccetera, eccetera. Quindi è attraverso il telefonino che ci manipolano, o che meglio, manipolano i nostri figli. Quindi occhio,
0: assolutamente.
1: Occhio.
0: Sì, sì, da MK Ultra in giù, diciamo, ecco. Ma questo meccanismo lo spiega molto molto bene Anneke Lucas, che è una signora che ha subito per 20 anni i peggiori rituali satanici, violenze di tutti i tipi, che adesso ha superato questa cosa e aiuta altre persone come lei, e spiega proprio questi meccanismi psicologici che ovviamente in quegli ambienti vengono diciamo inculcati in modo molto più feroce e determinato e razionale, però il condizionamento mentale, e torniamo alla prima cosa che hai detto, rendersi conto che non è normale, cioè un accoltellamento in Veneto ce ne può essere per strada, ce ne può essere uno o due all'anno, perché esatto, magari è sempre stato qualcosa ogni tanto, ma non può succedere tutti i santi giorni.
2: Purtroppo,
1: esatto.
2: È come vedere le scie chimiche, è come vedere altri fenomeni, la morte improvvisa, ma c'è sempre stata,
1: Esatto.
2: Stata. Ormai la gente dice, ma no, è sempre stata, ma no, gli aerei, che più aerei, e avanti di sto passo, riusciamo a giustificare l'ingiustificabile.
1: Esatto.
2: Viva la vita.
0: Bene, Sergio, allora non so se volevi aggiungere ancora qualcosa, se no ti lasciamo ai tuoi impegni. È stata veramente piacevolissima, facciamo questa serata assolutamente,
2: sì,
0: bellissima,
2: sì,
0: perché è un tema veramente, non c'è persona che io con la quale parlo che dica ma chi se ne frega, no, tutti che sarebbe, cioè tutti capisci che vorrebbero capirne di più, avere qualche strumento in mano, ma siamo così macachi, cioè io l'ultima volta che ho fatto seriamente a botte avevo 16 anni, capisci?
2: Ah, ecco perché c'hai l'occhio nero stamattina. Sergio, c'ho qui Alessandro con un occhio nero stamattina.
0: No, è vero, è rosso, non è nero. Cosa dicevi, Sergio?
1: Vi faccio allora un, tra virgolette, chiudo con il dirvi che se faremo questa serata, quello di cui parleremo, così chi ci ascolta può anche farsi già un'idea, sarà come si sviluppa una persona in un contesto normale e come viene si sviluppa una persona in un contesto anormale, quindi come una persona che si sviluppa in modo anomalo poi può compiere azioni anomale fino all'uccisione di chiunque si trovi davanti. Vi parlerò della piramide di Maslow per capire quando avete davanti qualcuno di particolarmente pericoloso, e vi insegnerò per quanto posso, contribuirò a cercare di farvi capire come gestire nel modo più sicuro possibile la strada e togliersi dalle fantasie che uno può andare contro 5 perché sa le arti marziali e tutte queste cose qua. Questo sarà l'argomento, secondo me, principe col quale si può portare a casa qualcosa.
0: Perfetto, organizziamo, ottimo. Sergio, grazie mille.
2: Viva la vita, Sergio.
0: Qua sono arrivati anche tanti altri messaggi. Indubbiamente hai creato grande
2: aspettativa.
0: Non solo aspettativa, ma anche interesse. Ti leggo l'ultimo messaggio di Andrea, poi ti lascio. Vogliamo riflettere sulle cause dell'aumento di violenza a partire dall'educazione alla sopravvazione ed antagonismo, incoscienza civica, giochi di guerra, giochi e scommesse psico sataniche o similari. Vabbè, un po' un minestrone, però abbiamo capito.
1: Sì, credo che ne dobbiamo parlare a porte chiuse, perché parlarne in pubblico è troppo pericoloso per tutti.
0: È troppo pericoloso.
1: Senza niente da nascondersi.
0: Ci sono dei messaggi che rischiano di arrivare in modo, diciamo, improprio, invece è un argomento trattato con massima serietà e professionalità.
1: Assolutamente.
0: Sergio, grazie mille di cuore e ci sentiamo molto presto.
2: Grazie Sergio, una buona giornata, viva la vita. Grazie.
0: Ciao.

0: Bene, rientriamo tranquillamente in diretta, ok? Perché per chi volesse ancora sentire questa voce, questa radio meravigliosa, no? Credo che serva aiutarla in qualche maniera. Quindi ci sono due modi attualmente: o sosteniamo la radio attraverso sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, o tramite un bonifico alla BCC Credit Cooperativa di Campodarsico, Libano, andate a cercare direttamente sul sito della radio, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Naturalmente tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio stessa, quindi la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla radio, alla vita di Radio Gamma, perché l'altra possibilità per aiutarla concretamente è il famoso 5 per 1000. Qui lo sentite pubblicizzato anche più volte al giorno. Il codice fiscale della radio è 01 59 80 90 288. Ve lo ripeto ancora con calma, carta e penna: 5 e codice fiscale 01 59 80 90 288. Ricordo che sabato 20 giugno sarà l'ultimo gas, che se non sbaglio sabato c'è il gas, è stata c'è una scorpacciata in radio prima della pausa vacanziera dalle ore 11 alle ore 18, ovvero per chi vuole fermarsi alle ore 13 c'è il pranzo con menù delle spose. Sono presenti il dottor Mario Paladini con i suoi indumenti di tecnologia a fira e infrarossi. Sarà presente il nuovo stato stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presidente Silvia, per chi desidera fare un mini test con la biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. E come sempre ci saranno le liste del gas, i biobanchetti, le consegne dei prodotti extra lista, gli integratori e via dicendo. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. E ripeto che il gas dei resistenti al cinquantesimo c'è la prenotazione extra lista: albicocche, pesche, mele del grappa, formaggio di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggio della foresta del Cansiglio, succhi di mela del nostro Mattia, integratori, ok. E si troverà anche il libro dei 50 anni del Radiogramma e la frequenza della libertà. Per info e prenotazioni 347 66 18523. Poi vi ricordo la conferenza sul pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico operative in merito, il venerdì 26 giugno 26 alle ore 21 presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò a Padova, come relatori Alfredo Belluco, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia ma con studio che tratta anche contrattualistica internazionale in Padova. La preregistrazione è obbligatoria, info entro domenica 21 giugno su andiamo a vedere se c'è. Bene, facciamo una cosa del genere: chiamate Belluco al 346 361 4469. Ripeto, il telefono di Belluco 346 361 4469. Radiogamma poi organizza sabato il grande incontro Sempre Mara per Sempre, lo sentite anche qui, programmato anche quello nella pubblicità via etere, alle 20 di sera in radio sabato 27 giugno in sede radio. Ricordo ancora il nostro amico romanato Fabio, che è una creatura giovane, 57 anni, un operaio, ha subito un grandissimo intervento, la somma è veramente terribilmente elevata per le sue necessità e quindi ha dovuto rivolgersi altrove, perché in Italia purtroppo non era possibile, nessuno voleva rioperare questa creatura. Si chiede in aiuto, si può versare, se avete da scrivere vi leggo l'IBAN, che è IT94Y08327629 6, seguito da 7 zeri, poi continua con 8080 1515. Presso la Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza, al nome di Fabio Romanato. Mi raccomando, Fabio Romanato. Vi ricordo anche Ciao Bei, di cui il nostro papà Lino è stato l'autore e il promotore. Ok? E poi direi che ci sentiamo, andiamo avanti con la nostra trasmissione.
1: Bene, caro Paolo, ci restano 12 minuti. Io volevo prenotarne un paio, perché alcuni spettatori, e anche l'altra volta mi ricordo già, chiedono, e la gente è preoccupata, lo capisco, per questo discorso del vaccino dei polli. No, ma quale vaccino all'mRNA, eccetera eccetera. Poi vorrei chiedere anche un parere a te, però volevo far sentire proprio solo l'inizio di un video che ha caricato l'onorevole sempre Francesca Donato, che abbiamo avuto qua come ospite, che ha intervistato il professor Dario Giacomin, al quale fa una domanda che è quella che interessa forse di più a tutti, cioè questi maledetti vaccini che stanno testando anche in Veneto, tra le poche regioni italiane, sono o non sono a mRNA? Sentiamo un minuto di orologio di questa intervista, poi potete andarla a vedere, si chiama Tutta la verità sui vaccini ai polli, magari lo metto anche questo nel canale. Un minuto, e cosa dice il professor Giacomini, e poi sentiamo che cosa ne pensa Paolo.
2: Dalla domanda più importante: che tipo di vaccini sono questi? Sono vaccini a mRNA oppure no?
3: No, non sono vaccini ad mRNA, questo possiamo dirlo con estrema tranquillità, e penso che tutti siamo d'accordo su questo.
2: Benissimo, non sono vaccini a mRNA, e quindi parliamo di una sperimentazione, quindi anzi di un progetto pilota. Ci spiega meglio, si tratta di vaccini che comunque hanno avuto un'approvazione dalla EMA sulla base di trial, di sperimentazioni adeguate oppure no?
3: Sono vaccini ovviamente autorizzati, presenti in commercio già da tempo, che sono adesso utilizzati specificamente anche, ma non solo, per l'influenza aviaria, perché questa tecnologia è utilizzata da più di un decennio negli allevamenti, anche per il pollame. Il vettore virale che è utilizzato addirittura risale a 50-60 anni fa, quel famoso herpes virus del tacchino, che è poi colui che viene modificato geneticamente, perché viene inserito all'interno di questo virus una sequenza genetica che serve per esprimere la proteina H5, questa mioglutinina, che serve al virus dell'aviaria, quindi al virus nativo, per entrare nella cellula e infettarla. Ovviamente questo trasportatore virale che viene utilizzato nel vaccino serve per portare questa informazione genetica nella cellula animale, farle produrre specificamente questa singola proteina, in modo tale che si possa creare l'immunità e quindi essere immunizzati dall'eventuale infezione del virus. Ma è una tecnologia.
1: Ci fermiamo qua, ho messo comunque per chi interessasse tutto l'intervento, che dura circa 20 minuti, l'ho messo sul canale Viva la Vita, ma vorrei chiedere allora a Paolo, ma allora siamo tutti tranquilli?
0: No, e poi no, perché lui ci ha spiegato un punto di vista tecnico, ok? Ma il problema è, dietro a quella tecnica cosa ci sta? Che effetti collaterali mi può dare? Quando va benissimo quello che succede al pollo, no? Il pollo sopravvive, io che mangio quella quello è quel pollo, ok? Che conseguenze posso avere io? Cioè quel vaccino lì che nel pollo suscita una trasformazione proteica, crea una risposta anticorpale, eh? Che risposte può dare al mio fisico, punto di domanda?
1: Ma c'è anche la risposta adesso?
0: No, la risposta non c'è in questo momento, perché è tutto sperimentale. Ciò che stanno usando adesso, lui te l'ha detto, sono cose di vecchia data che si utilizzavano, ma che sono state modificate, l'ha appena spiegato. Questa modificazione in realtà non è stata provata 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, quindi la risposta non l'abbiamo, è ancora tutta fase sperimentale, è una fase sperimentale lì sul pollo, ma è una fase sperimentale anche sull'essere umano.
1: Ok, ero partito contento, adesso vado a casa scontento.
0: No, e siamo felici e contenti perché abbiamo chiarito la prima parte, adesso okay. Chiariamo la seconda parte.
1: Cioè, diciamo che non c'è mRNA autoreplicante, quello no, ma ciò non vuol dire che siamo...
0: L'autoreplicante hanno preso paura, probabilmente, per fortuna, in questo momento, perché l'autoreplicante non guarda in faccia né il potere, né i soldi, né nulla, ok? L'mRNA invece è un po' più schifosetto, nel senso che se lo fai te lo cucchi, se non lo fai tutto sommato non hai da temere, ma l'autoreplicante no.
1: Quindi ancora il pollaio fatto in casa va bene,
0: ma è l'unica salvezza realmente dal punto di vista della salute, ok? Cioè stiamo complicando talmente tanto la biologia, quindi mangiamo sta cosa che non sappiamo che effetti abbia realmente su sta povera creatura, ma quella creatura lì che effetti abbia su di noi poi, che perché a un certo punto la nostra biologia verrà comunque modificata, comunque interessata da una modificazione precedente. È quello che lui ha fatto, quello che sta spiegando, ha preso il virus dell'herpes, l'ha modificato. Con questa catena proteica particolare, e quindi modificherà poi il pollo, e il pollo modificherà noi. Non ce ne santi né madonne.
1: Cari amici, grazie intanto per questa spiegazione, e mancano pochi minuti. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale Viva la Vita, sottoscrivete la petizione dei cieli blu che abbiamo messo sempre sul canale. Sono arrivati una marea di messaggi veramente, ma non riusciamo, però uno, Paolo, lo devo leggere. Dai. Perché credo che meriti una risposta. Buongiorno dottor Rossaro e ragioniere Alessandro. Ma non ho più sentito parlare del bambino che aveva subito 20 interventi chirurgici, come sta? So che la nominavate spesso nelle puntate.
0: Sì. Allora lui sta bene, sta crescendo il tato, i suoi genitori hanno avuto un aiuto e grazie alla radio, grazie al buon cuore, ma non è ancora fuori dal percorso del suo futuro, perché è ancora un bimbo, è ancora nella fase dell'adolescente adesso, a 10 anni, e quindi i suoi cambiamenti fisici dovranno essere seguiti pari passo, e soprattutto verrà monitorizzato in modo tale che, sperando che l'universo adesso smetta di fare certi capricci.
1: Allora un fortissimo abbraccio a tutta questa famiglia.
0: Sarà fatto, riporterò personalmente questo ringraziamento da parte di tutti noi e da parte di quell'interessante. Bene, se siamo abbastanza avanti con il nostro tempo, e quindi io direi che chiudiamo con un ricordo innanzitutto oggi sempre alla mamma Rita, che da lassù assieme a Eleonora ci possa guidare, e assieme al suo fratellone, perché pensate, in una famiglia i due figli e la mamma non ci sono più, ed è rimasto il papà Lino a portare avanti questa testimonianza di vita che si chiama con un amore e una dignità, ragazzi, che solo l'universo gli ha concesso. Eleonora diceva: la vita è un'opera d'arte, eppure, diceva, è tutto sotto i nostri occhi, spetta a noi il compito, in quanto esseri umani liberi, di trovare il bello in questo dono meraviglioso che è la vita. Aiutati che il ciel ti aiuta, dice un detto. Non possiamo aspettare che le cose ci cadano dal cielo, dobbiamo conquistarcele, lottare per ciò che desideriamo e amiamo, senza paura di soffrire, perché è la sofferenza che ci fa crescere, diceva Eleonora. È solo con l'esperienza che si diventa uomini, che si comprende quale valore importante ha la vita e com'è preziosa. Aveva 17 anni. Per vivere la vita a fondo dobbiamo porci sfide difficili, obiettivi che siano ben oltre la nostra portata. Dobbiamo stare attenti all'incertezza, un nemico che ci fa cadere, che tenterà di tenerci a terra. Noi dovremo avere il coraggio di rialzarci, cadere e rialzarci ancora fino alla riuscita di ciò che ci creavamo prefissati. Non si desidera mai veramente ciò che è facile ottenere. Ci renderemo conto di quanto valiamo come persone solo una volta portati a termine i nostri obiettivi. Allora sì, potremo dirci fieri ed orgogliosi di noi stessi e saremo felici. Io direi, ricordiamoci ragazzi, abbiamo appena fatto l'appello, ok, di andare in comune a votare per Cieli Blu, di la nostra firma, di entrare in internet. Noi ci rivedremo sicuramente fra 15 giorni, ok? Un augurio di viva la vita sempre, sempre e poi sempre da parte mia.
1: Ah certo, assolutamente, anche da parte mia. E cerchiamo di marginalizzare le nostre angosce quotidiane e veramente di ringraziare ogni Dio che ogni giorno che Dio manda in terra, e anche per queste meravigliose tre ore di chiacchierata, di approfondimento. Abbiamo incontrato sempre, incontriamo sempre delle persone speciali che si applicano, che studiano, che pensano e che non danno nulla per scontato. Ecco.
0: E quindi se volete mettervi in contatto e riuscire a contattare il professor Pier Mario Biava, andate sul sito, certo. Sulla Telegram, sul nostro gruppo Telegram Viva la Vita, troverete le indicazioni per Sergio, per il professore, e qualunque domanda voi possiate porre, credo che avrà in qualche modo una risposta.
1: Assolutamente.
0: Benissimo, io credo che se tu sei d'accordo, riporteremo l'attenzione su questa nostra società. Abbiamo parlato prima dell'angoscia di questa società che va incontro alla morte, è una società mortifera che rischia di far sì che i nostri figli non possano godere appieno di quello che è il senso profondo dell'esistenza. Per cui veramente prenderemo il discorso, se tu sei d'accordo, ok?
1: Molto molto volentieri.
0: Staremo in compagnia di queste nostre lunghi pensieri, che io dico pensieri d'amore.
1: Vi diamo appuntamento al

0: Buongiorno a tutti voi, chi vi parla è Paolo e
1: Alessandro.
0: La trasmissione Viva la Vita da Radio Gamma 5 94 MHz. Compito in classe di Eleonora Bottaro. Eleonora se n'è andata il 2016, la sua mamma Rita, se n'è andata qualche giorno fa. Che cosa ci rende davvero felici? Scrive Eleonora. Siamo uomini, creature perfette, meravigliose, create dal creatore con capacità e abilità che ci permettono di distinguerci dagli altri esseri viventi. Siamo stati creati liberi. Possediamo la libertà di scelta, il diritto alla vita, assieme al perseguimento della felicità. Dice Eleonora ancora, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, e cita articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. Per questo motivo la Repubblica ha il compito di togliere quegli ostacoli che possono intralciare il cammino verso la libertà e l'eguaglianza delle persone. Dice Eleonora ancora, la felicità è reale solo se condivisa. Un uomo isolato, solitario, è infelice. La vera felicità sta nelle piccole cose, in un saluto, un abbraccio, un pensiero, e questo non può accadere in solitudine. È sufficiente un'azione cortese e generosa nei confronti di un amico, conoscente o parente per essere felici. Se questo fosse fatto con secondi fini, cioè per monopolizzare o per scopi personali, allora il gesto non avrebbe più lo stesso valore, otterrebbe in cambio l'allontanamento delle persone. Aggiunge ancora, l'avaro, colui che è tirchio anche con se stesso, nega il valore di legame che si viene a creare con la reciprocità, non riesce a raggiungere la felicità. Questa è come un boomerang. Se la si lascia, ritorna indietro a colui che l'ha lanciata. Quando io dono agli altri qualcosa, ho un motivo per essere felice. In cambio, ritorna a me felicità di aver reso contento qualcuno. È un po' lo stesso principio del detto, chi semina raccoglie. Ci fermiamo qua. Dico subito che lo potete trovare, il compito intero lo trovate su Viva la Vita di Telegram, vero?
1: Assolutamente.
0: Pubblicato.
1: Messaggio fissato in cima alla chat.
0: Allora, noi salutavamo sempre la mamma Rita e il papà Lino. Mamma Rita era la mamma di Eleonora, il papà Lino è il papà di Eleonora. Mamma Rita è volata in paradiso. È volata dopo aver subito un intervento chirurgico che non ha dato quegli esiti sperati e soprattutto dopo aver fatto scelte di vita assolutamente su cui nessuno ha il diritto assolutamente di poter dire una parola, e mi sento fortemente a disagio, arrabbiato, perché nella mia vita in privato ho detto parolacce pensando a quegli giornalisti che hanno il coraggio spudorato di scrivere talmente tali cattiverie senza mai andare alla fonte delle cose. Scrivere per rendere lo scandalo, scrivere per infangare la gente, scrivere soltanto perché probabilmente l'anima di questi giornalisti è sporca di voglia di successo, di protagonismo, di indifferenza, di disumanità, al punto tale da riuscire a far sì che il dolore, il rispetto per il dolore degli altri, per la sofferenza, invece si tramuti in cronaca, in business di qualche natura, qualche copia venduta in più, qualche chiacchiera in più, Io credo che queste creature vivano male, che siano in antitesi proprio col compito che Eleonora ha scritto tanti anni fa. E vi ricordo che Eleonora aveva allora 17 anni, perché compì 18 anni poco dopo, e poco dopo lasciò la terra. Ecco, io credo che questo Benedetta scritto che io leggo e leggerò sempre, perché ogni frase è un sunto di un'esperienza che noi adulti o non abbiamo raggiunto o abbiamo dimenticato. In qualunque cosa, in qualunque modo, in qualunque maniera, la nostra anima vive di una sterilità spaventosa. E allora approfittiamo di queste anime giovani, pure, di queste creature che sono anche, possono essere i nostri figli, i nostri nipoti, le persone che hanno voglia e hanno un ideale in mente. Ecco, approfittiamone per trarre linfa vitale da tutto questo. Perché se giriamo lo sguardo verso la nostra società, verso la politica, beh, allora mi incazzo ancora di più. Abbiamo una civiltà assolutamente mortifera, una civiltà che veramente ci sta portando verso l'autodistruzione. Stiamo perdendo la dignità di essere uomini, stiamo perdendo la dignità di essere cristiani, per chi lo vuole essere, cattolico per chi ci crede ancora fortemente, ok? Stiamo perdendo per strada tutto, ragazzi, e questo mi rincresce, non tanto per noi diversamente giovani, che quando sarà il momento il Padre Eterno busserà alla porta e dirà: oi vecchio, dai che è arrivato il tuo tempo, e noi diremo grazie perché mi hai lasciato comunque tutto questo tempo sulla terra a vivere questa vita che è una esperienza comunque meravigliosa, ma lasceremo noi dietro di noi i nostri figli, i nostri nipoti e i figli dei nostri nipoti e i figli dei nostri figli, i quali dovranno affrontare una società che ha già perso, che ha creato il vuoto di quei valori che invece a noi erano stati insegnati, erano stati portati come motivo di vita. Ecco, c'è qualcosa che mi dà un fastidio terribile, profondo, c'è qualcosa di cui ne riparleremo e continuerò a approfondire questo argomento. Soprattutto quello che mi dà fastidio è che stiamo tramutando, svendendo la vita per una questione politica, giuridica, economica. È una cosa che non posso accettare. Vai Alessandro.
1: Buongiorno a tutti, sono veramente contento di essere tornato questi microfoni dopo quasi 2 mesi di assenza. Ho avuto qualche piccolo acciacco di salute al mio occhio, ma adesso va molto meglio, quindi ringraziamo Dio e andiamo avanti. C'è chi sta molto peggio, non è stata una passeggiata, ma non è neanche una consolazione dire c'è chi sta molto peggio, però la verità è questa: bisogna un pochino anche sopportare, prendere su di sé le sofferenze che la vita ci in qualche modo ci impone, forse ci porta anche perché vuole insegnarci qualcosa. Paolo, parlavi di questo attacco alla vita, io ci tengo veramente a sottolineare una volta di più il nome di questa trasmissione e le declinazioni che in questi ultimi anni soprattutto ha avuto. Questa trasmissione si chiama Viva la Vita. E cos'è la vita? Domanda banalissima, ma poi non tanto, perché in realtà è un principio divino. E chi in qualche modo vuole oggi gestire e decidere sulla vita non può fare che una cosa: sostituirsi a Dio. E quando l'essere umano o la dimensione umana si sostituisce al tutto, avvengono i patatrac, perché è giusto ambire ad un'evoluzione, come abbiamo detto prima, ma bisogna anche fare ammenda e dire: abbiamo dei limiti ben precisi e sulla vita nostra e delle altre persone non possiamo decidere noi. Quindi questo è il nome della trasmissione, che poi abbiamo declinato. Sapete bene quanto ci è caro il tema dei bambini, no? Che da tempo, in tempi forse non sospetti, abbiamo sempre portato in primo piano per quello che riguarda proprio i diritti fondamentali, il diritto alla salute, il diritto all'autodeterminazione sulla salute da parte dei genitori finché i bimbi sono piccoli, il diritto a non essere violentati, ad avere una vita dignitosa, avere un'istruzione. L'abbiamo sempre fatto toccando anche argomenti estremamente scomodi come quelli della pedopornografia, di tanti tanti aspetti che purtroppo la nostra società di oggi perpetra in modo costante e sempre crescente, ma nega nell'evidenza. Venerdì c'è stato un convegno estremamente interessante e partecipato ad Abano, che il cui titolo era Giù le mani dai bambini, molto emblematico, e la partenza era proprio questo scellerato fenomeno della portare via i minori dalle famiglie, che veramente è un delitto contro l'umanità, soprattutto e quando non siamo in presenza di fenomeni palesi. Un bambino che viene palesemente maltrattato, palesemente violentato, palesemente denutrito, va portato via dallo Stato, va messo in protezione. Ma quando entriamo in ambiti come nella famiglia del Bosco, per cui dei fenomeni di psicologi pretendono di leggere l'anima di una madre che non ha fatto niente ai figli,
0: se non amarla, se non amarli.
1: Io posso, da quello che vedo, posso solo dire che li abbia e li ami. Sicuramente né tu né io possiamo dire che sono stati picchiati, violentati, denutriti. Erano dei tati felici, ok? E il trauma di portarli via dai genitori, quello non glielo toglierà mai più nessuno. Quindi, e ho sentito vociferare che c'è una proposta di legge che i bambini possono essere portati via dalle famiglie solo in presenza di cose evidenti, palesi, che nessuno, cioè un bambino pieno di lividi lo devi portare via. Ma questi psicologi da quattro soldi che vanno a dire a una madre che non è collaborativa perché ha deciso in base alla legge di istruire lei i figli, di sottoporli o meno dei trattamenti sanitari, tutte cose lecite, è una cosa schifosa. Ma sta venendo fuori questa cosa qua, si sta rivelando un piccolo boomerang e speriamo che anche gli altri 40.000 minori che sono stati sottratti alle famiglie e che sono oggi nelle cosiddette case famiglie, che generano centinaia di milioni di euro di fatturato, perché un bambino viene rimborsato centinaia di euro al giorno, non è che viene fatto pro bono.
0: Dai 600 ai 900 euro al giorno.
1: La pensa a te, pensavo molto meno. È una cosa, ma voi
0: dai
1: immaginate.
0: 600 ai 900
1: allora,
0: euro al
1: caro
0: giorno.
1: Paolo, tiro in ballo te, ma tu immagina di avere una casa famiglia, non te, ma il cittadino XY ha una casa famiglia con 20 bambini. Vuol dire che incassa 18.000 euro al mese. Sì. Al giorno. Ma lui quella posizione la difenderà coi denti, e un bambino è meglio che stia 6 giorni o 6 anni nella casa, ma è molto meglio se sta 6 anni. Questo è il principio, dovrebbe essere. Ah, poi c'era a questo convegno anche il magistrato Chiavegatti, la dottoressa Chiavegatti, molto preparata, ha fatto un excursus da un punto di vista strettamente giuridico, anche per dare degli strumenti ai bambini, ai genitori che erano in sala, che avevano questo problema. Ripeto, 40.000 minori, vuol dire uno ogni 1.000 o 1.500 in Italia, cioè è una cosa da folli. Ha detto che la legge prevedrebbe che la prima scelta è che questi minori vadano presso delle famiglie selezionate, volontarie, e poi le case famiglia. Ma in questo non avviene, vanno tutti in queste case famiglie dove lo Stato rimborsa somme di denaro inenarrabili.
0: È la follia che stiamo vedendo in questo momento, e ti

0: criticizzati. Poi stamattina Del Pietro disse: la vita di un delinquente vale 4 volte quella di una vittima. Sì. Perché lo Stato ha risarcito con danni, con cifre spaventose, no? Ok?
1: No.
0: 780 mila euro Rogero ha dovuto dare ai parenti, ai sacramenti, tutto, ma roba da folli.
2: Paolo, sì, ma tornando a Sala, possiamo dire che ha fatto un teatrino. Ma sì. Sala non è una persona che appartiene alle mie idee politiche, ma è una persona troppo intelligente per non sapere che la magistratura è politicizzata.
0: Ma sì, adesso siccome ce l'hanno in quel posto, scusate il termine, da un punto di vista prettamente allegorico, ok, ma anche moralmente ed economicamente va a toccare certi interessi, adesso a un certo punto stanno tentando ma noi sì no, forse chissà, e senti sugli specchi questi rumori strani, ok, viva la vita.
2: Caro Paolo, l'altro giorno l'ha detto qualcuno, non so in che contesto, che negli Stati Uniti il 98% dei professori universitari è democratico. Ma ti sembra una roba di un'università aperta, dialettica, aperta al confronto, al cambiamento di idee? Cioè oggi è tutto politicizzato.
0: Purtroppo sì.
2: E hanno seguito pedissequamente il disegno di Togliatti, che diceva: per prendere il potere non è proprio necessario andare al governo, basta che noi abbiamo la stampa, l'istruzione e la giustizia.
0: È vero.
2: Amen. È vinta. È, e hanno vinto a tavolino.
0: È verissimo.
2: Come l'Islam sta vincendo a tavolino dopo 1600 anni di sogno di invadere l'Europa, di buttare giù la cristianità. Ci hanno provato in tutti i modi, da Lepanto a Vienna, tutto, e non sono riusciti. E adesso ci riescono in carrozza.
0: E adesso veramente, mamma. Guarda, anche la mossa politica in quel di Venezia è stata la evidenza. Chi vuole aprire gli occhi e capire come stiamo venduti a questa società, a questo modo di vivere, è pazzesco. È veramente, io dico ai miei figli: aprite gli occhi e cercate di capire cosa è vivere una società civile, che cosa vuol dire rispettare una costituzione che abbiamo, ok, e cosa vuol dire accogliere, cosa vuol dire integrazione. Cercate di capirle ste cose, cercate di capirle qual è il nostro dovere nell'accogliere, qual è il dovere di chi arriva, che non può arrivare chiunque voglia e si comporti come vuole, che non mi si dica politicamente parlando che chi vuole regolamentare l'accoglienza si sia fascisti, si sia delinquenti, si sia di tutte le razze, non discrimino più tra destra e sinistra, perché tanto qua è assurdo, è impossibile dare un senso a queste due parole, ma a un concetto di dignità. Se noi non teniamo, e l'abbiamo già ripetuto altre volte, se noi non teniamo la barra dritta sui valori che hanno portato la nostra nazione ad essere quella che è, invidiata nel mondo per la bellezza, per l'intelligenza, per la cultura, ok, se noi non teniamo la barra dritta sul fatto che siamo comunque di estrazione cattolica cristiana, che sono quei valori che, giusti o sbagliati, ma sono maturati dentro questa cultura, dentro questa esperienza, bene, se abbasseremo le braghe, come si suol dire, nel nome di un'integrazione che non c'è, ci troveremo noi fuori casa. E ce l'hanno già detto. E ce l'hanno già detto: noi vi spiazzeremo col ventre delle nostre donne.
2: Assolutamente, ma è quello che sta avvenendo. E no, non so veramente cosa dire. Il problema è che io non mi preoccuperei tantissimo se avessimo un'invasione di buddisti, per esempio. Ma no. Sarei abbastanza sereno.
0: Ma qualunque religione, ma anche se ci fosse un Islam che rispetta.
2: Ma assolutamente.
0: Ma non c'è rispetto, ragazzi miei. No. Non c'è rispetto. È questo che mi crea veramente uno stato di angoscia terribile. a casa mia.

0: Io ti dico, io posso avere il buon cuore di aprirti la porta e dire vieni dentro, ma se sei in casa mia e vuoi far pipì, non me lo fai sotto la tavola in cucina,
1: No,
0: ok?
1: dopo
0: Vai,
1: le.
0: da noi c'è la regola che vai nel cesso, tiri l'acqua e ti lavi anche le mani per tornare fuori, ok? Per cui a un certo punto è questa assoluta distruzione e chi può far ordine? La politica e la giustizia, ma la giustizia non c'è. E la
1: Ma neanche la
0: politica
1: politica,
0: lasciamo
1: neanche la
0: perdere.
1: politica, perché il governo che è in carica adesso doveva fare fuoco e fiamme e ripristinare un'immigrazione assolutamente legale, non è riuscita a far niente, non è riuscita a far niente. Facciamoci una domanda. Leggo per stemperare un
0: Vai,
1: po',
0: vai.
1: caro Paolo, due
0: Chiedo scusa.
1: messaggi. No, figurati. Ciao Paolo e bentornato ad Alessandro, un grande abbraccio di luce a mamma Rita e un forte abbraccio a papà Lino. Questo ce lo scrive Andrea, nonché sceriffo. E poi c'è Alessandro che mi manda uno screenshot dove dice che in realtà i rimborsi per i minori sono inferiori, che sarebbero invece di 120 euro al giorno. Devo dire, Alessandro, che questa schermata dice tutto e niente, perché non c'è fonte, non c'è niente, quindi la prendo così come spunto di riflessione da approfondire. In ogni caso i rimborsi sono comunque economicamente sempre piuttosto rilevanti. Dopodiché ci scrive. Aspetta, buongiorno dottor Rosario, definire i giornalisti quelle persone è offensivo per i veri giornalisti che sono ben diversi. Ognuno ha il diritto di vivere e scegliere come sente essere meglio per sé. Un grande abbraccio a Lino, Angela da Mestrino, grazie. Io vorrei dire una cosa, cara Angela, vedi, quando diciamo giornalisti oggi, bene o male, pensiamo a quelli mainstream. Se io mi ricordo le meravigliose inchieste giornalistiche degli anni 70, ma anche 80, dove giornalisti rimettevano la pelle perché andavano a indagare e a mettere le mani dove non dovevano. E invece oggi diciamo che questo ruolo è relegato ad una piccola nicchia, cioè una volta anche i grandi giornali tiravano fuori delle questioni, cioè oggi credo che i giornalisti mainstream devono essere estremamente allineati, non possono toccare certi argomenti e non li possono trattare in una certa forma. Mentre poi abbiamo tutta una pletora di giornalisti o paragiornalisti, diciamo fuori dai grandi media, che veramente mostrano coraggio.
0: Se tu devi pensare che dal 2017 la storia del Lorenzin ha bloccato o blindato l'informazione sanitaria solo dopo essere stati a Roma, dopo aver ottenuto l'idoneità a poter parlare e trattare materie di salute, di sanità. Ecco, non ti dico
1: Ah,
0: altro.
1: sì, hanno fatto un
0: Quindi,
1: corso di indottrinamento
0: ma
1: nel
0: se perfino.
1: 2020 questo.
0: Sì, ma partendo dal 17,
1: Ah,
0: tutto è
1: sì,
0: arrivato dal 17, no?
1: ok,
0: Ok?
1: sì.
0: E tu devi pensare che perfino i medici che mettano in dubbio, giustissimo, validissimo, il concetto della vaccino e possano porre dei punti di domanda, possano porre dei perché, possono porre dei dubbi, bene, loro stessi possono essere assolutamente puniti e radiati, come a tal proposito, tu lo sai che io sono tra un medico eletto, perché sono riuscito a beccarmi per la seconda volta una radiazione nella mia giovane vita, esperienza. Quindi da 10 giorni circa sono tranquillissimamente radiato per la
1: Sei
0: seconda volta.
1: recidivo praticamente.
0: Sì, sono io e sono felice di questo, anche se mi fa incazzare tantissimo, ma sono felice. Ho un'incazzatura felice, diciamo così.
1: Questa è una bellissima cosa, anche se
0: Accidenti,
1: sì, quello
0: accidenti.
1: che accade, senza entrare nei dettagli, è veramente è schizofrenico quello che succede. Le decisioni che vengono in certi ambienti sono veramente allucinanti. Allora ti consolo con questo bel messaggio. Caro Paolo, informazione in mano dei miseri avvoltoi. Un abbraccio a Lino e Rita, continuerà a vivere nel firmamento, nella pace e nell'amore. Questa è Roberta da Treviso.
0: Allora, guarda, visto che ho questa voglia di continuare ad essere, come si dice, a fare il medico, perché io sono, medico, nessuno mi può cancellare.
1: Ah,
0: no?
1: Beh, ti radiano finché vogliono, ma ecco, nell'anima rimani.
0: Capito. E allora facciamo così, facciamo ascoltare. Voi avete conosciuto Patch Adams? Io ho avuto il piacere di conoscere Patch Adams, è stato anche ospite da noi. Ho avuto il fratello, il fratello sposato, una creatura che io conosco benissimo, conosco la mamma della sua sposa. Ecco, bene, la storia di Patch è... C'è a un certo punto nella sua vita una battaglia contro il sistema che lo voleva escludere dal non poter fare il medico. Patch è arrivato a medicina a oltre 40 anni, quando si è incluso dentro una casa dei matti, c'erano i manicomi, dato in manicomio perché ha detto: io non sono a posto, non sono giusto. E lì ha maturato l'idea di fare il medico.
1: Pensate.
0: È una bellissima storia vera, è un film affascinante e vi faccio ascoltare il discorso agli studenti. Era stato semplicemente posto davanti alla commissione medica dell'universitaria e sta difendendo il valore delle sue scelte.
2: Termine in senso lato, signori, ma un medico non è qualcuno che aiuta qualcun altro?
0: No, siamo avanti.
2: Quando il termine medico ha preso un'accezione... Uso il termine in senso lato, signori, ma un medico non è qualcuno che aiuta qualcun altro. Quando il termine medico ha preso un'accezione reverenziale? Oh, prima lei, dottor Smith. Oh, complimenti, dottor Scholz, che begli zoccoli ha. Oh, ma si figuri, dottor Peterson, le sue flatulenze non hanno odore.
3: Scandaloso.
2: A che punto della storia un medico è diventato più di un fidato e dotto amico che visitava e curava gli infermi? Voi mi chiedete se esercito la medicina. Se questo significa aprire la porta a chi ha bisogno, a chi è sofferente, accudirlo, ascoltarlo, mettergli un panno freddo in fronte finché la febbre si abbassa, se è questo fare il medico, se è questo curare un paziente, allora mi dichiaro colpevole, signore.
4: Ha considerato le implicazioni del suo modo di agire? Se uno dei suoi pazienti morisse?
2: Cos'ha la morte che non va? Di cosa abbiamo così mortalmente paura? Perché non trattare la morte con un po' di umanità e dignità e decenza e Dio non voglia perfino di umorismo? Signori, il vero nemico non è la morte. Vogliamo combattere le malattie? Combattiamo la più terribile di tutte, l'indifferenza. Nelle vostre aule ho assistito a disquisizioni sul transfert e la distanza professionale. Il transfert è inevitabile, signore. Ogni essere umano ha un impatto su di un altro. Perché vogliamo evitarlo in un rapporto paziente-medico? È sbagliato quello che insegnate nelle vostre lezioni. La missione di un medico non deve essere solo prevenire la morte, ma anche migliorare la qualità della vita. Ecco perché se si cura una malattia si vince o si perde. Se si cura una persona, vi garantisco che in quel caso si vince, qualunque esito abbia la terapia. Qui vedo oggi un'aula piena di studenti di medicina. Non lasciatevi anestetizzare, non lasciatevi intorpidire di fronte al miracolo della vita. Vivete sempre con stupore il glorioso meccanismo del corpo umano. Questo deve essere il fulcro dei vostri studi e non la caccia ai voti, che non vi daranno alcuna idea di che tipo di medico potrete diventare.
4: Signor Adams,
2: e non aspettate di essere in corsia per acquistare la vostra umanità. Sviluppate subito la capacità di comunicare, parlate con gli estranei, con gli amici, con chi sbaglia numero, con chi vi capita.
4: Signor Adams.
2: E coltivate l'amicizia di quelle stupende persone che vedete in fondo all'aula. Infermiere che possono insegnarvi, stanno con la gente tutti i giorni, fra sangue e merda, e hanno un patrimonio di conoscenza da dividere con voi. E così fate con quei professori che non sono morti dal cuore in su. Condividete la compassione che hanno, fatevi contagiare.
4: Signor Adams, io pretendo che lei si rivolga alla commissione.
2: Signore, io voglio fare il medico con tutto il mio cuore.

0: Io volevo diventare medico per assistere il mio prossimo. E per questo motivo ho perso tutto. Però così ho anche guadagnato tutto. Ho condiviso le vite dei pazienti e del personale dell'ospedale. Abbiamo riso insieme e pianto insieme. Questo è ciò che voglio fare nella mia vita. E Dio mi sia testimone. Comunque decidiate oggi, signori, guarderò ancora con fiducia al mio scopo. Diventare il miglior medico che il mondo abbia mai visto. Voi avete la facoltà di impedire che io mi laurei. Potete impedirmi di ottenere il titolo, il camice bianco. Ma non potete controllare il mio spirito, non potete impedirmi di apprendere, non potete impedirmi di studiare. A voi la scelta, avermi come collega di lavoro, passionale, oppure avermi come voce fuori dal coro, sincera e determinata. In entrambi i casi verrò forse considerato una spina. Ma vi prometto una cosa. Sarò una spina che non riuscirete a togliere.
1: Questo è tutto?
0: Spero di no, signore.
2: Questo è tutto? Spero di no, sai, Alessandro. Spero che, nonostante queste battaglie, questa voglia che purtroppo tanti colleghi si trovano nella mia stessa storia, radiati o irradiati, dicendo, ecco, ma questo non è tutto. C'è la possibilità di cercare di essere continuamente e sempre di più veramente noi stessi. Troveremo il sistema, vedremo come fare, battaglieremo non tanto per essere dentro una società, ma per far sì di lasciare un seme, e questo seme deve o crescerà sicuramente. Noi non possiamo far altro che seminare, e non si seminano con le parole, si semina con l'esempio. Ed era questo che mio padre mi insegnava.
3: Certo, l'unica è proprio questa, la cercare di lasciare un piccolo seme. E mi aggancio proprio a questo attacco virulento alla, chiamiamola sempre, libertà di scelta terapeutica, che poi
2: è libertà di scelta terapeutica,
3: che e poi è veicolata anche dal comportamento del medico, no? Che certo. Con il medico, secondo me, dovrebbe essere sempre una persona che consiglia, e il paziente decide il suo destino, decide cosa deve fare. A me, quando mi è successo un paio di volte, di medici che hanno questo atteggiamento impositivo, ma che devi imporre? Tu devi analizzare in scienza e coscienza, dare i consigli, seguirlo il paziente, consigliarlo per il meglio, ma poi ognuno è dentro le sue braghe, eh? Ognuno fa le sue scelte.
2: Certo.
3: E vorrei anche dirti questo, qua in Italia non se n'è parlato, non se n'è parlato in Germania, figurati qui. Praticamente è venuto in Italia, voi sapete che a gennaio Robert Kennedy, il ministro della salute americano, ha scritto direttamente al ministro della salute tedesco, praticamente adducendo che non è impensabile che una delle più vecchie civiltà al mondo, cioè la Germania, abbia in carcere 1000 medici semplicemente perché hanno agito in scienza e coscienza.
2: 1000 medici
3: non radiati, quello in galera da anni. In galera da anni, 1000 medici. Gli ha scritto un'accurata lettera alla quale è seguito un bel vaffan boom boom, ok? E 3 settimane fa circa è venuto in Europa, chiamiamolo un emissario di Kennedy, perché chiaramente i rapporti fra due stati, non c'è solo l'aspetto sanitario, cioè non, gli americani non possono, già scrive una lettera così un altro ministro, è un azzardo diplomatico non indifferente, però tra Germania e Stati Uniti ci sono interessi ancora molto più grandi, per cui non può l'America andare in rottura e quindi cosa ha fatto Kennedy? Ha mandato in Europa, chiamiamolo suo rappresentante, un emissario. Questo qua è il direttore esecutivo del Maha Institute, Make America Healthy Again Institute, che ha sede a Washington, e, con l'incarico di andare a vedere questa situazione. Questo qua si chiama Leland Lehrman e ha fatto vari interventi, interviste, è andato a vedere con mano i casi devastanti, ma parliamo di, solo alle cronache ci sono decine e decine di medici che sono assunti alle cronache per dire, lui è dentro da un anno, lui è dentro da 2 anni, quell'altro è dentro da 1 anno e mezzo, e ha visto un po' questa situazione, ha fatto un'intervista molto molto diciamo determinata, e, perché è tutto politica, e l'ultima visita è andato a farlo al buon Rainer Fulmi, che è andato a visitarlo anche lui in prigione, ha rilasciato un'intervista anche qua dicendo che è una carcerazione assolutamente politica, non c'è nulla che lui abbia fatto di male, e udite udite, praticamente 2 settimane dopo Rainer aveva fatto, perché Rainer oltretutto da ottobre dell'anno scorso gli avevano anche vietato di telefonare, lui poteva fare 2 telefonate di 20 minuti al mese a sua moglie, basta, mentre in Germania diciamo un detenuto ha la libertà entro certi orari di chiamare quanto cavolo vuole le persone che sono registrate presso la prigione, allora che so io, la moglie, il figlio, l'avvocato, l'amico vengono registrati, e praticamente lui ha fatto domanda a una specie di corte d'appello in Germania, e sta corte d'appello gli ha dato ragione in pieno, perché gli avevano negato, avevano detto che lui mette in pericolo la sicurezza del carcere, e il giudice ha detto ma che cavolo dite, non c'è nessuna evidenza, anzi ha detto questa è una persecuzione politica, e quindi tolto tutto, completamente tutto. Ieri c'è un canale di un signore che si chiama Roger Bittel, che segue veramente Rainer giorno per giorno, che ha un canale anche su YouTube, su Telegram, lo trovate dappertutto, e praticamente per la prima volta da tantissimo tempo Rainer è riuscito a fare un appello a viva voce, perché poteva farli solo per iscritto, e vi voglio fare solo sentire la voce di Rainer Fulmi di ieri direttamente dal carcere, è in tedesco, casomai possiamo tradurre 2 frasi, ma solo per dire eccolo qua, è ancora vivo.
1: Liebe Freunde, mit diesem Statement informiere ich Sie schnell über die jüngsten Ereignisse. Erstens, wie schon erwartet, hat eine Einzelrichterin am Landgericht Hannover ohne mündliche Verhandlung unseren Eilantrag mit dem Ziel, mich erstens sofort freizulassen und zweitens das Fake-Verfahren gegen mich sofort zu beenden, abgewiesen.
3: Quindi sentite ancora una voce combattiva, serena, a tratti anche allegra, sta spiegando poi che un altro ricorso che aveva fatto per la sua scarcerazione è stato chiaramente non accettato, e un intervento che va avanti 10 minuti, però secondo me sta succedendo qualcosa, perché dopo essere stato questo qua c'è stata questa sentenza molto importante, perché vuol dire che lui può parlare con tutti, può rilasciare anche delle dichiarazioni a viva voce, e può uscire veramente in pubblico. Quindi gli auguriamo veramente che questa vicenda finisca presto, ancora una volta in certe circostanze, con tutti i difetti e tutte le guerre, tutte quante, gli Stati Uniti a tratti si dimostrano ancora una realtà meravigliosa, un baluardo di libertà, perché ma è possibile che devono venire gli americani a salvare Rainer Fulmi in Europa? È una roba che non si può vedere, veramente, veramente.
2: La cosa strana è che noi ci sentiamo schiavi, no, di questa società americana, degli americani, no? Ok? Però a un certo punto da qualche parte sbucano fuori e devono arrivare per muovere qualcosa che potrebbe essere invece dato dalla nostra società. La Germania in questo momento mi fa quasi paura. C'è la von der Leyen che a un certo punto porta avanti e giustifica ogni angheria economica nei confronti degli stati subalterni, compresa l'Italia, nel nome di questo riarmo, quindi questo riarmo, quindi pensa tonnellate e tonnellate di miliardi che vanno fatto, d'accordo che la Germania risolverà gran parte dei problemi economici se andrà a reinvestire le proprie aziende in armi, no? Tra cui carri armati, tanti cannoni, Sant'Antonio vari e bombe e via dicendo, però c'è qualcosa di sbagliato di fondo, no? Tant'è vero che le ultime ogni tanto ascolto il gorgogliare dei sentori politici italiani e basta che ci sia un uomo tipo il Vannacci, il quale a un certo punto in pochi mesi ha raccolto 100,000+ adesioni, no? Quindi sta salendo rapidamente, perché dice a un certo punto perché l'Italia non può essere se stessa, mettendo davanti la nostra, come si dice, abbiamo detto prima, oddio, come si chiama, la nostra rispettare la Costituzione italiana, ok? E se noi stiamo per l'Italia e non soggetti dell'Europa, di un'Europa che sta remando contro i valori della nostra Costituzione. In questo momento abbiamo bisogno di dare da un po' di dignità alle famiglie e l'Europa non ci concede, non è possibile.
3: Non
2: no?
3: è possibile, no. Non c'è più sovranità. Il governo ha dovuto andare a Bruxelles a cercare di mendicare, di non aumentare le accise, quindi di mantenere questa riduzione delle accise sui carburanti. Gli hanno detto di no.
2: No, non si sfora il famoso. Non si sfora.
3: Zitti, e tutti zitti, cioè è una cosa che non si può vedere. E in Germania c'è una grandissima polemica e verrà fuori un putiferio, perché praticamente sono anni che il governo alloca miliardi e miliardi che sono destinati, che so io, agli investimenti, li alloca per le spese sanitarie degli immigrati. Cioè fa questo cambio contabile che non si può assolutamente fare, che verranno fuori veramente delle cose molto molto pesanti. Poi ci scrive Grazia: sono molto felice di sentirvi, bentornato Alessandro, ciao Maria Grazia e ciao ragazzi. A me fa anche specie la nuova ondata di antisemitismo camuffata da antisionismo. Oramai gli ebrei italiani in alcune città devono persino rimuovere la kippah perché qualche genio propal gli mena le mani. Successo a un amico di mio figlio, è verissimo, e hai fatto un'analisi secondo me molto molto giusta e che sfugge ai più. La differenza tra antisemitismo e antisionismo è fondamentale e indubbiamente qui c'è un ritorno all'antisemitismo, ma proprio perché la gente è completamente, come dire, annebbiata da questo odio che c'è nei confronti di uno Stato che magari gli ebrei italiani manco gli piace più di tanto. E sappiamo benissimo cosa ha combinato Israele negli ultimi tempi, non abbiamo bisogno di ripeterlo, ma da qui a menare qualcuno perché per strada uno passa con la kippah, voglio vedere se iniziamo a menare quelli col burka. Non è assolutamente accettabile questa cosa. Carissimi, attenzione, non lodiamo il Vannacci, è un super vaccinista, è un super sionista, amico di Israele, ricordiamolo, in San Patello, grazie Ruggero. Ruggero, dai, rispondi.
2: No, non sto esaltando nessuno, dico soltanto che la gente si sta spostando distinto di voglia di quella, semplicemente perché manca un qualcuno che tenga la barra dritta. Lotterà lui, ho dubbi anch'io, per l'amor di Dio, non mi interessa questo, no? C'è una chiacchierata, visto che abbiamo 2 minuti, vediamo se possiamo leggerla, perché poi passeremo a un ospite che conoscete già ma che è molto di scienza, il professor Pier Mario Biava.
3: E alle 14 avremo Sergio che ci darà dei consigli su come potenziare un attimino la nostra difesa fisica personale.
2: GM Damira ci dice: buongiorno, vi seguo con piacere. In Italia non abbiamo fatto nulla, riforme eccetera, con questo governo, ed è verissimo, ma non mi pare che i guerrafondai americani se la passino meglio. Saranno tutte strategie, ma prima Biden, ora Trump, ormai il copione è lo stesso dalla seconda guerra mondiale in poi, tutta propaganda. Mi direte dei vaccini, vedremo se vi sarà permesso di far qualcosa, o della geoingegneria e scie chimiche che continuano ad irrorare con le nuove tecnologie, con scie di strutture trasparenti. Marcianò insegna che da anni si lotta e si sta rimettendo anche la pelle. Se poi chi comanda, finanziano da dietro, sono sempre le solite multinazionali, che sia Biden o Trump, poco cambia che il pupazzo sia uno o l'altro GM da Mila. Caro GM, non è così facile né contestarti né darti ragione, perché la questione è, credo che dovremmo veramente prendere pezzo per pezzo della nostra vita e capire cosa sta succedendo, perché qua, se noi non ci prendiamo la responsabilità di interessarci, di seguire, sarà molto difficile che si possa arrivare a non dico cambiare, ma se la gente non sa, se la gente non si muove per prima, se la gente non come si dice, chi deve proteggere i propri figli siamo noi, né il governo, né lo Stato, né il medico, siamo noi. Prendiamoci la responsabilità della nostra vita.

0: Bene, ci riprendiamo dopo il nostro Gabbani Viceversa e dopo Viva la Vita, e con queste musiche che ci ridanno la vita. State riascoltando la trasmissione Viva la Vita 94 MHz. Chi vi parla è Paolo e
1: Alessandro.
0: Alessandro. Abbiamo un ospite in linea dall'altra parte, è docente quest'opera, questo nostro grande ospite per numerosi anni da scuola specializzazione in medicina di Trieste, lavora presso l'Istituto di Ricerca Multimediale, Multimedica di Milano, è autore di 100 pubblicazioni scientifiche, forse di più ancora. Io l'ho incontrato quando ho letto Il cancro e la ricerca del senso perduto, edito da Springer, poi lui ha scritto Il senso ritrovato, poi ha scritto Dal segno al simbolo. Insomma, ragazzi, stiamo parlando col professor Pier Mario Biava. Buona giornata, professore, viva la vita.
2: Buona giornata a tutti voi, buona giornata a te e a tutti voi.
1: Buona giornata.
2: Mi fa piacere essere in collegamento dopo tanto tempo.
0: Grazie di cuore. Ma perché io ti ho cercato e voluto, professore, qui con noi? Perché tu stai dando alla vita di tutti quanti noi un qualcosa di straordinariamente meraviglioso, ed è il concetto della riprogrammazione cellulare. Ci vuoi spiegare gentilmente cosa intendi per riprogrammazione cellulare?
2: Sì, esattamente. Allora, per riprogrammazione cellulare intendo una riprogrammazione che avviene su base che definiamo epigenetica.
0: Puoi tenere la più, scusami professore, puoi stare più vicino al microfono del telefono?
2: Sì,
0: grazie,
2: sì,
0: grazie di cuore.
2: Va bene?
0: Sì, sì, va bene così.
2: Che così va bene. Allora, la riprogrammazione epigenetica, fino ad ora tutta la, diciamo, biologia era basata sulla sequenziazione del DNA, del codice genetico, perché si pensava che lì ci fosse la risposta a tutti i nostri problemi, eccetera. Poi si è visto che il codice genetico non sa fare esattamente nulla, perché è come l'hard disk di un computer che, se non è programmato, non sa cosa fare. Chi gli dà l'informazione per dire cosa deve fare? Glielo dà questo codice epigenetico che io ho studiato per tutta la mia vita. Se ti ricordi, quando ho cominciato a parlare di epigenetica, tutti erano un po' scandalizzati, perché
0: certo,
2: nel momento in cui tutte le attenzioni erano rivolte al codice genetico, quando si parlava di epigenetica la gente guardava in modo un po' strano, diceva, ti ho detto, guarda come era bravo un tempo e adesso come ha ridotto.
0: Sì, sì.
2: Infatti, come adesso ho fatto una risata, gli facevo una risata anche allora, e questo confermava che io ero andato veramente fuori di testa. In realtà, dopo un po' di anni, si è capito effettivamente, quando la sequenziazione di tutto il codice genetico è terminata, se voi vi ricordate ci sono stati gli anni in cui c'è stato un programma che ha seguito tutto il mondo per sequenziare tutto il codice genetico, e quando è finita la sequenziazione nel 2002 c'è stata una grande cerimonia negli Stati Uniti in cui Clinton, che allora era il presidente degli Stati Uniti, ha fatto un discorso un po' pomposo dicendo oggi un grande giorno perché abbiamo capito finalmente qual è il codice che organizza la vita. A quel punto ho pensato, bene, adesso capirete che quello non è nessun codice che organizza la vita, ma che dovete cercare altrove. E infatti, dopo la sequenziazione di questo codice genetico, c'è stato uno sbandamento a livello internazionale, perché tutti hanno capito che il DNA non sa fare assolutamente nulla se non viene informato da qualche parte, da qualche altra, e appunto in qualche altro modo. E lì allora si è spostata tutta l'attenzione sul codice epigenetico, che era il codice che io avevo studiato già da parecchi anni, e a quel punto tutte le ricerche che avevo fatto sono state rivalorizzate, sono state ritenute tutte giuste, esatte, e da allora è incominciato appunto tutto il discorso della regolazione epigenetica, e noi siamo andati avanti a studiare questo problema per individuare esattamente quali fossero le informazioni indispensabili per, da un lato, riprogrammare le cellule tumorali, rigenerare i tessuti senza necessità di trapianto di cellule seminali, e soprattutto anti-aging, cioè come rallentare l'invecchiamento. Se voi vi ricordate, Yamanaka aveva preso il Nobel perché aveva fatto nel 1982 una manipolazione genetica introducendo 4 geni staminali nel DNA e facendo in modo che queste cellule staminali completamente differenziate diventassero cellule staminali pluripotenti indotte, le aveva chiamate così, indotte, e ha fatto bene chiamarle così perché quelle cellule non sono normali, ma a seguito delle manipolazioni che Yamanaka aveva fatto, queste cellule continuano a moltiplicarsi e quindi poi c'è il rischio che diano origine a un tumore. Questo avviene perché è stata fatta una manipolazione del DNA che come tale poi non può essere più controllata. Invece io ho capito in quel momento che c'è un'altra via che poteva appunto essere utilizzata per regolare l'espressione dei geni del DNA, del codice genetico. E questa via è stata da me chiamata epigenetica, e da allora si parla di regolazione epigenetica, ed è una via che appunto prende le informazioni dal microambiente attorno alla cellula, e in questo microambiente viene utilizzata questa informazione per regolare i geni del DNA. E abbiamo studiato tutti i fattori del codice epigenetico, come funzionano, come regolano il DNA, e abbiamo trovato che c'è una parte del codice epigenetico che è in grado di attivare i geni che appunto sono quelli che tengono giovani le cellule, rallentano l'invecchiamento e così via. Poi c'è una parte del codice epigenetico che invece è in grado di riprogrammare le cellule alterate che continuano a moltiplicarsi e che danno origine ai tumori, e quindi abbiamo appunto messo a punto dei prodotti che riprogrammano queste cellule e bloccano la moltiplicazione cellulare. E poi infine abbiamo anche studiato tutta la regolazione epigenetica per rigenerare i tessuti senza necessità di trapianto di cellule staminali. Quindi e questo è un altro discorso importante, perché nell'Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla e così via, noi abbiamo messo a punto dei prodotti che funzionano in modo specifico e funzionano molto bene a rigenerare i tessuti in queste malattie, e quindi a risolvere patologie gravi come quelle di cui ho detto ora, cioè Parkinson, sclerosi multipla eccetera, e Alzheimer. Da una parte quindi abbiamo messo a punto dei prodotti che sono in grado di rigenerare i tessuti senza trapianti di cellule staminali, dall'altro abbiamo realizzato dei prodotti che sono in grado di riprogrammare le cellule tumorali, che sono cellule, per quello che avevo scoperto allora, appunto, sono cellule staminali che continuano a moltiplicarsi e continuano a rigenerarsi e quindi non ne smettono più e danno origine a un tumore che a quel punto non si sa come fermare. Le ditte farmaceutiche, come sapete, hanno usato questi mezzi che sono i chemioterapici e gli anticorpi monoclonali da un lato, dal punto di vista quindi del controllo biochimico, oppure il controllo biofisico che distruggono le cellule tumorali attraverso appunto l'utilizzazione di metodi biofisici, ma questi metodi non bloccano completamente la moltiplicazione delle cellule tumorali, perché queste cellule, appunto, come vi dicevo, sono cellule staminali in continua moltiplicazione e non si bloccano mai. Quindi distruggete una parte, ma quella piccola parte che rimane continua a moltiplicarsi e continua a originare nuovi.
0: Allora,
2: nei tumori.
0: Scusami professore,
2: quindi,
0: perché
2: bisognava intervenire dal punto di vista epigenetico, del controllo dei geni. E lì è iniziato tutto il grande lavoro che ho dovuto fare. Il primo lavoro che ho pubblicato su una rivista internazionale del 1982, quindi pensate quanti anni sono passati.
0: Sì.
2: Poi ne ho fatti molti altri e alla fine ho studiato tutte le funzioni di questo codice epigenetico, come vi dicevo, e ho capito quali sono i fattori che possono rigenerare i tessuti senza necessità di trapianti di cellule staminali, e quindi questi fattori noi li usiamo per controllare malattie come l'Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla e così via. Abbiamo dall'altra parte invece identificato i fattori che sono in grado di riprogrammare le cellule tumorali, cioè di fare in modo che le cellule tumorali, che in realtà sono cellule staminali tumorali, ecco perché noi siamo in grado di riprogrammarle, perché gli diamo le istruzioni per dire tu adesso la smetti di notificarti, ti fermi e ti differenzi.
0: Allora,
2: che è esattamente il contrario dell'informazione che noi diamo alle cellule staminali per rigenerare i tessuti.
0: Ok,
2: noi diamo l'informazione che dice alle cellule staminali che ti devi notificare, ti devi disporre, ti devi appunto dare origine a un tessuto intero e poi ti stoppi, ti fermi. E insomma, noi siamo in grado di dare le istruzioni attraverso l'utilizzo del codice epigenetico, infatti ho scritto vari articoli dalla genetica all'epigenetica e così via, in cui ho dimostrato che utilizzando in modo specifico l'informazione di questo codice epigenetico noi riusciamo a curare malattie gravi come tumori, l'Alzheimer, sclerosi multipla e soprattutto, cosa che io non ho mai sottolineato fino allora perché il mio scopo è di curare malattie gravi, ma ora in questo momento, diciamo così, in cui appunto questi concetti si sono diffusi, diffondo anche molto meglio tutto il discorso dell'anti-aging, perché alla fine noi siamo anche in grado di rallentare l'invecchiamento e quindi di prolungare la durata della vita senza fare la manipolazione che ha fatto Yamanaka. Furbo, perché ha affrontato un problema che la società americana, cioè i ricchi americani finanziano abbondantemente, che è quella di aumentare la durata della vita per rallentare l'invecchiamento.
0: Allora,
2: quindi le ricerche di Yamanaka sono state molto finanziate e Yamanaka ha preso il Nobel.
0: Ok, professore, mettiamo a fuoco due concetti che mi stanno chiedendo qua i nostri ascoltatori. Uno, Epigenetica vuol dire oltre la genetica, no?
2: Epigenetica vuol dire che il codice genetico è come un disco rigido di un computer che se non è programmato non sa fare nulla.
0: Okay.
2: Quindi siccome prima dell'epigenetica esisteva solo la genetica,
0: certo,
2: la genetica è come il disco rigido del computer.
0: Perfetto.
2: Se noi non gli diamo l'informazione a questo computer per funzionare, lui
0: non funziona, non può darci
2: l'informazione che faccio quello che vuole.
0: Perfetto. L'altra domanda.
2: Io ho studiato l'epigenetica.
0: Sì. Anch'io ho scoperto l'epigenetica quando ho conosciuto il professor Biava. L'altra domanda è
2: abbastanza chiaro?
0: Sì, è molto chiaro adesso. E l'altra domanda è, quindi noi in teoria possiamo applicarla in tutte le patologie, in teoria,
2: sì,
0: ma l'esperienza grande è che
2: possiamo... Io ho messo a punto dei prodotti che sono prodotti naturali, che sono, non sono farmaci, sono integratori a questo punto, perché appunto non hanno i meccanismi dei farmaci che bloccano delle moltiplicazioni. No, questi sono fattori che sono in grado di agire sul DNA, sul codice genetico e regolare l'espressione di questi geni senza effetti collaterali negativi, perché noi questi fattori li prendiamo appunto durante l'embriogenesi, nel momento di sviluppo dell'embrione, in momenti ben precisi, e siamo in grado quindi di prendere questi fattori che sono essenzialmente proteine a basso peso molecolare, che quindi possono essere appunto assunte sia per via sublinguali e in modo molto semplice, e queste proteine a seconda dei momenti in cui le preleviamo appunto hanno effetti molto diversi. Quindi noi abbiamo messo a punto dei prodotti che rallentano l'invecchiamento e sono in grado quindi di far sopravvivere queste cellule molto a lungo, e questi prodotti sono il Cell Integrity Age, il Cell Integrity Brain e così via.
0: Sì, poi li enunceremo per far conoscere la nostra gente.
2: Sono sempre trapianto di cellule staminali, quindi funzionano bene nella Parkinson, Alzheimer, sclerosi multipla. E infine ci sono i prodotti che riescono a rallentare la crescita dei tumori, perché riescono a rallentare la crescita dei tumori. Anche questa è stata un'altra intuizione che avevo avuto, perché la malignità dei tumori è dovuta alla presenza di cellule staminali tumorali. Sono cellule che sono simili alle cellule giovani, che continuano a moltiplicarsi, però sono cellule anche con delle anomalie, per cui si moltiplicano ma non in modo normale, dando origine invece delle malattie gravi come i tumori. Allora io ho dovuto fare una serie di esperimenti molto lunghi utilizzando i fattori di differenziazione delle cellule staminali che abbiamo preso da questo embrione di pesce che era il zebrafish, e abbiamo scelto questo embrione perché ha le stesse proteine del nostro corpo, e quindi abbiamo potuto studiare appunto tutti i diversi momenti del differenziamento delle cellule staminali e prendere, prelevare i fattori in precisi momenti delle cellule staminali, del differenziamento delle cellule staminali. In questo modo abbiamo potuto curare tutte queste malattie di cui vi ho parlato, Parkinson, Alzheimer, sclerosi multipla da un lato, tumori dall'altro. Allora, il lavoro che abbiamo dovuto fare è molto lungo, cioè abbiamo dovuto studiare la composizione di tutte le proteine che sono presenti nei diversi momenti del differenziamento delle cellule staminali, quindi tutte le proteine presenti nei vari momenti del differenziamento. È stato un lavoro lungo che ha richiesto molti anni, 3 anni, perché abbiamo dovuto studiare poi la composizione di queste proteine, cioè identificarla una a uno, e questo ha richiesto un lavoro con l'utilizzo di strumenti molto complessi che hanno permesso di sequenziare tutti gli aminoacidi uno a uno e quindi identificare tutte le proteine. Abbiamo avuto bisogno di uno spettrometro di massa per farla breve.
0: Sì.
2: Lo spettrometro di massa è un strumento che riesce a individuare la sequenza delle varie proteine, ma è un processo molto lungo questo, perché bisogna individuare tutti gli aminoacidi che costituiscono ciascuna proteina, e una volta che sono identificati le varie aminoacidi, vedere la sequenza di questi aminoacidi, individuare insomma tutte le proteine. È stato un processo che ci ha richiesto 3 anni, tutto questo, solo questo. E abbiamo visto che prendendo queste proteine da questo embrione di pesce, che è lo zebrafish, e abbiamo scelto questo embrione di pesce perché è l'organismo in cui queste proteine sono simili a quelle umane, infatti andando a studiare tutte le proteine che sono presenti in tutti questi momenti del differenziamento di questo embrione di zebrafish, abbiamo visto che sono le stesse proteine del nostro corpo. Quindi voi capite che abbiamo dovuto studiare cosa avviene durante il differenziamento delle cellule staminali. Prima abbiamo dovuto capire che i tumori sono cellule staminali che si continuano a moltiplicare e che quindi per fermarli dobbiamo bloccare la loro moltiplicazione in modo fisiologico. Poi abbiamo capito che per generare tessuti senza necessità di trapianti cellule staminali occorre simulare esattamente quello che succede durante l'organizzazione della vita, cioè dobbiamo dargli tutte le informazioni che fanno sì che una cellula staminale totipotente come l'uovo fecondato di origine a tutti i tessuti del nostro corpo. Quindi un processo lunghissimo. Capite che per fare tutto questo ci abbiamo messo circa 10 anni, ma alla fine abbiamo capito tutto, abbiamo capito quali sono le proteine, come sono fatte queste proteine, le abbiamo individuate con lo spettrometro di massa, poi abbiamo capito che a seconda dei momenti in cui le preleviamo, queste proteine possono dare origine a una riprogrammazione delle cellule tumorali e quindi trasformare una cellula staminale tumorale in una cellula normale. Abbiamo capito che possono rigenerare i tessuti senza necessità di trapianti di cellule staminali e quindi che vanno bene in malattie come Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla e così via. E soprattutto, cosa che avevamo all'inizio sottovalutato, ma che oggi rivalutiamo perché negli Stati Uniti d'America stanno investendo miliardi di dollari per prolungare la durata della vita, e noi siamo in grado anche di rallentare appunto l'invecchiamento e di prolungare la durata della vita.
1: Professore, sì, professore, buongiorno, sono Alessandro qui accanto a Paolo. Sono Alessandro qui accanto a Paolo. E sì, niente, la ringrazio di queste sue spiegazioni. Devo ammettere che ho capito forse il 20% di quello che lei ha spiegato, allora perché scusi professore, e quindi anche diciamo i nostri radioascoltatori,
2: infatti devo essere
1: scusi semplice. professore, mi faccia sì, gentilmente, solo finisco la frase. È veramente interessante, profonde, capisco il lavoro incredibile che c'è dietro questa ricerca, però magari è veramente un ambito veramente complesso tecnicamente. Allora, facendo magari una domanda un po' più, come dire, terra a terra per l'uomo della strada, tutte queste, scusi, queste ricerche che voi fate, come si tramutano a beneficio delle persone, della salute? Che tipo di cure e guarigioni sono ipotizzabili?
2: Sì, allora noi, come appunto tentavo di spiegare, è che abbiamo utilizzato questi fattori, che sono fattori naturali e quindi sono delle proteine naturali, che sono quindi, non sono farmaci, sono classificati queste proteine come integratori, ha capito? Quindi noi abbiamo messo a punto degli integratori che in base alla loro composizione servono da un lato per rallentare la crescita dei tumori, a cui abbiamo dato il nome come CR Program, CR Integrity Defend e Synchro Level. Gli altri integratori invece che servono per rigenerare i tessuti senza necessità di trapianti di cellule staminali, che quindi vengono utilizzati in malattie come Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla e così via. E questi integratori sono Cell Integrity Age, Cell Integrity Neuro e Cell Integrity Brain.
1: E questi integratori quindi possono essere assunti, possono essere anche assunti, possono essere anche assunti come prevenzione o solo come cura?
2: Sì, anche come prevenzione. Cioè una certa età, per esempio, certo, se uno ha 30 anni mica fa la prevenzione, insomma, no? Ma quando uno arriva verso i 50-60 anni, lì cominciano appunto a esprimersi degli errori nella moltiplicazione cellulare, perché queste cellule diventano cellule che non sono più in grado di correggere tutti gli errori a cui il nostro microambiente che ci circonda, cioè, siamo pieni di tossici industriali, pieni di inquinanti di vario tipo, e tutti questi fattori che inquinano il nostro ambiente provocano dei danni alle nostre cellule e in modo particolare dei danni al DNA, cioè al codice genetico delle nostre cellule.
1: E allora, questi integratori possono avere degli effetti collaterali negativi?
2: Non hanno effetti collaterali negativi, perché sono le stesse proteine del nostro corpo. Noi

0: questi integratori vanno sempre assunti dietro consiglio medico, immagino.
1: No, perché sono integratori, ha capito? Non sono farmaci. Sono le stesse proteine del nostro corpo, come ho detto. Sì. Lui si ammala di tumore perché non ha più quelle proteine. Noi gliele diamo al suo posto, per cui quindi loro non hanno effetti collaterali negativi. Mentre un farmaco, cioè lei cura un tumore, no? Usa un chemioterapico di anticorpi monoclonali oppure la radioterapia. Tutti questi interventi nel caso di tumori hanno effetti collaterali pesanti e quindi certo, devono essere prescritti dai medici, devono essere fatti negli ospedali e così via. In questo caso invece che cosa succede? Succede che queste sostanze, essendo le stesse del nostro corpo, non hanno effetti collaterali negativi, mm-hmm, anche se lei li assume e non ne ha bisogno, però non hanno effetti collaterali negativi. E lei mi dirà, ma cosa servono queste proteine del nostro corpo nel caso di tumori? Servono perché uno si ammale di tumore quando lui ha consumato tutte queste proteine che aveva come patrimonio genetico e che le offendevano. Infatti i tumori, per esempio, nella maggior parte dei casi sono malattie che arrivano in un'età abbastanza avanzata. Ci sono anche dei tumori infantili, purtroppo. Però nel caso dei tumori infantili lì è perché questi bambini fin dalla nascita hanno delle carenze nel loro codice genetico ed epigenetico, per cui si ammalano facilmente. Ma in generale i tumori, per esempio, sono malattie dell'età avanzata e uno va incontro appunto a una serie di alterazioni di queste molecole e del DNA, nel codice genetico e l'epigenetica, quindi uno poi va incontro al tumore. A quel punto io cosa avevo capito? Avevo capito due cose. Primo, che le cellule tumorali sono cellule staminali, cioè cellule indifferenziate che continuano a moltiplicarsi. Secondo, che queste cellule avevano delle alterazioni nel loro DNA, nel loro codice genetico, però potevano essere riparati in qualche modo. E quindi ho studiato per tutta la mia vita come potevano essere riparate queste cellule con fattori naturali, non con farmaci, perché se noi usiamo dei farmaci poi ci sono effetti collaterali e così via, e poi le cellule non diventano mai normali, ma vengono distrutte e uccise. Ma poi, siccome queste sono cellule che continuano a moltiplicarsi, finché non le ho uccise tutte, ma è difficile ucciderle tutte.
0: Certo, certo. Paolo, volevi dire qualcosa?
2: Adesso aspettavo che finisse il discorso, il pensiero. Una cosa importante che voglio dire alla nostra gente: i prodotti del professor Pier Mario Biava, ecco per cui chi mi chiedeva il nome dell'interlocutore, si chiama professor Pier Mario Biava, sono associabili a qualunque altra terapia, giusto professore?
1: Sì, è vero, sì, assolutamente.
2: E anzi, oserei dire che l'associazione della terapia riprogrammante,
1: la chemioterapia, radioterapia e anticorpi monoclonali potenzia gli effetti di questi farmaci. Per esempio, appunto, nei tumori del colon noi abbiamo visto che se si usano solo i chemioterapici come il 5-fluorodacile, eccetera, eccetera, adesso non andiamo troppo nei dettagli, si ha il rallentamento della moltiplicazione pari al 28%, se utilizziamo questi chemioterapici insieme ad altri fattori, il rallentamento della moltiplicazione arriva oltre l'80%, 96%.
2: Oltre l'80%.
0: Ecco, a proposito di dati, un radioascoltatore ci chiede percentuali effettive di guarigione o se esistono degli studi clinici, cioè dei dati oggettivi.
1: Sì, ci sono molti studi clinici che sono tutti pubblicati. Io ho scritto più di 100 lavori scientifici. 35 si trovano in una banca dati che si chiama PubMed, si scrive PubMed, sì. E se voi andate lì e mettete il mio cognome, Biava PM, le mie iniziali Pier Mario, Biava PM, trovate almeno 35 lavori scientifici che dimostrano come noi abbiamo fatto tutti gli esperimenti, le pubblicazioni su riviste internazionali importantissime. Quindi non su riviste italiane così, ma che si sono diffuse in tutto il mondo,

0: quindi queste informazioni sono diffuse in tutto il mondo, e in cui noi descriviamo tutti i meccanismi che noi operiamo utilizzando i nostri fattori per riprogrammare da un lato le cellule tumorali. Quindi noi abbiamo dimostrato che noi riprogrammiamo queste cellule tumorali facendole diventare cellule normali, intanto per semplificare. E abbiamo, naturalmente è un discorso facilissimo da capire, ma abbiamo descritto tutti i meccanismi di azione con cui noi riprogrammiamo queste cellule tumorali e trasformiamo una cellula tumorale in una cellula normale, senza distruggerla, cioè la riprogrammiamo. Quindi, primo punto, riprogrammazione delle cellule tumorali. Secondo punto, abbiamo dimostrato come utilizzando una parte assolutamente diversa da quella che noi utilizziamo per i tumori, quindi per i tumori noi utilizziamo la parte di questo codice epigenetico per bloccare la moltiplicazione delle cellule tumorali. Nell'Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla, invece noi utilizziamo una parte diversa dei nostri fattori per rigenerare questi tessuti e mantenere giovani le cellule che li compongono, e quindi prolungando la durata della vita nell'Alzheimer, nel Parkinson, nella sclerosi multipla, e anche per bloccare l'invecchiamento, per rallentare l'invecchiamento. Nel rallentamento dell'invecchiamento noi abbiamo dimostrato che alcuni dei nostri fattori, che abbiamo selezionato ovviamente, che sono cell integrity age e cell integrity reprogram, che fanno in modo che questi fattori appunto mantengono le cellule giovani per tanto tempo e quindi si prolunga la durata della vita.
1: Allora, per
0: Inoltre,
1: ripetere chiaramente dove potete trovare i lavori del professor Biada, andate su
2: Biava.
1: Biava, chiedo scusa,
2: Biava,
1: Biava
2: Biava,
1: con la V di
2: Pier
1: Venezia,
2: Mario Biava.
1: PMR Biava,
0: Allora,
1: andate su PubMed, Pub come il pub della birra, PubMed, andate chi,
0: PubMed, sì,
1: sì,
0: PubMed, perfetto,
1: cliccate
0: PubMed.
1: Biava,
0: Biava
1: Biava,
0: PM,
1: PM.
0: scritto Biava PM,
1: Sì, e trovate
0: nell'iniziale.
1: una trentina di lavori del professore dove potete documentarvi. Un altro radioascoltatore ci chiede invece dove si possono acquistare questi integratori.
0: Questi integratori, allora, noi abbiamo cercato di metterli in farmacia, però poi appunto la distribuzione nelle farmacie è piuttosto lenta, e allora abbiamo preferito che, diciamo così, chi li deve ordinare li ordini sul nostro sito.
1: Sì, che Nova Cell.
0: Il sito di Novacell, che è la nostra azienda, è quindi www.novacell.com.
2: Si trovano tutti, sì.
0: Lì
2: Si chiama
0: uno
2: Nova
0: può
2: Cell.
0: ordinare i prodotti che sono quelli che abbiamo messo a punto. Allora, ripetiamo, quelli che abbiamo messo a punto per i tumori sono cellule integrity defend e cellule integrity
2: Cell reprogram, cell reprogram e cell integrity brain
0: reprogram, defend
2: e brain.
0: e SincroLaser, questi sono i
2: Sì.
0: tre prodotti,
2: Sì.
0: oppure quelli che per rigenerare i tessuti senza necessità di trapianto di cellule staminali sono Cell-Integrity Age, che rallenta l'invecchiamento e prolunga la durata della vita, Cell-Integrity Brain, che cura l'Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla e così via, e poi abbiamo quelli che appunto diciamo funzionano per migliorare in generale lo stato di salute dell'individuo, e che sono l'ultimo che abbiamo messo a punto, ha un altro nome, adesso non mi viene in mente. Ecco, sta
2: Abbiamo
0: poi mio figlio Michele che controlla tutti i nostri prodotti e li conosce molto bene.
1: bene, allora per
0: E
1: semplicità
0: voi
1: per i nostri
0: segnate sul
1: ascoltatori, io
0: sito,
1: adesso
0: appunto.
1: pubblico sul canale Telegram il sito della novacell.com dove potete trovare questi prodotti. Quindi andate
0: Esatto,
1: sul nostro canale
0: lì
1: Viva
0: trovate
1: la
0: tutte le
1: Vita e
0: informazioni.
1: troverete l'indirizzo del sito web dove potrete ordinare tutti gli
0: Ecco,
1: integratori del
0: esattamente.
1: professor
0: E
1: Biava.
0: poi voi scrivete nell'ordine amici.biava, vi fanno uno sconto anche importante.
2: Ah,
0: Amici,
2: ok.
0: vi
2: Amici,
0: mandano informazioni
1: scrivete, allora
0: gratuitamente e vi di affittare senza costi di spedizione, voglio dire, e vi fanno anche lo sconto.
1: Ah, quindi scrivete amico.
0: Viada.
1: Sì.
2: Amico. Prego. Prego, sì, prego, prossimo.
0: Viava.me, amici Viava.
2: Amici Biava.
0: Biava, sì.
2: Perfetto.
1: Per avere uno sconto dedicato. Ecco, così le abbiamo fatto una bella pubblicità.
2: Sì, sì.
1: Ecco. A gratis, professore. Non arriva la fattura. Non...
2: Io conosco il professore da...
0: No, bene, l'importante è anche diffondere queste informazioni, perché se no non queste cose non sono conosciute, no?
1: No.
0: Perché chiaramente noi sull'anti-aging o sulla rigenerazione dei tessuti, quindi sono malattie Alzheimer, sclerosi multipla e Parkinson, così non abbiamo grandi difficoltà, ma le difficoltà le abbiamo sui tumori, perché naturalmente se noi diciamo che siamo in grado di riprogrammare le cellule tumorali, è chiaro che l'industria farmaceutica non è molto contenta, no?
1: No.
0: Appunto.
1: No, però come fatturato vale più una chemio di un integratore.
0: Sì, le chemie costano tanto, gli integratori costano poco.
1: Bene, bene.
0: E quindi le ditte farmaceutiche non sono contate. Però io non ho fatto l'errore di mettermi contro, anzi, ho fatto in modo che venissero fatti anche dei lavori scientifici pubblicati, in cui, come vi dicevo, abbiamo associato ai chemioterapici, agli anticorpi monoclonali e alla radioterapia i nostri fattori, e abbiamo dimostrato che i nostri fattori prolungano di molto la sopravvivenza di tutti i pazienti con tumori. Senza fare i nostri fattori, facendo solo chemioterapia, radioterapia, eccetera, la sopravvivenza viene aumentata, ma di poco. Se noi associamo i nostri fattori, vi ho fatto l'esempio, tumore del colon, se si usa solo il 5-fluorouracile, che è un chemioterapico di prima scelta per bloccare questo tumore, diciamo così, c'è un rallentamento della moltiplicazione del 28%. Se noi insieme al 5-fluorouracile utilizziamo i nostri fattori, che sono cell integrity defense, cell reprogram e così via, aumentiamo la durata della vita del 90%, cioè che non è poco. Voglio dire, sì, c'è un potenziamento d'azione molto forte, e per questo le ditte farmaceutiche non ci fanno guerra. Certamente non sono contenti che ci siano queste alternative, ma per ora, diciamo così, noi non ci siamo messi contro le ditte farmaceutiche, non abbiamo detto che non va bene usare i chemioterapici, perché le malattie tumorali sono malattie gravi, e quindi in questa malattia noi dobbiamo utilizzare tutte le armi possibili, anche la chemio, anche la radio, anche gli anticorpi monoclonali e anche i nostri integratori, che diminuiscono da un lato la tossicità di questi farmaci e dall'altro prolungano la durata della vita. E per questo, diciamo così, stiamo andando avanti senza problemi. Le ditte farmaceutiche non ci facilitano l'informazione, ma non ci ostacolano neanche, e quindi, diciamo così, va bene. Naturalmente invece in altri momenti in cui noi, per esempio, appunto, abbiamo scoperto anche la possibilità di prolungare la durata della vita e di come Yamanaka migliorare la qualità della vita, ma aumentarne la durata, e tutto questo è ancora meglio, perché lì diciamo così, adesso negli Stati Uniti d'America ci sono tantissime industrie che stanno investendo cifre enormi per vedere come prolungare la durata della vita. Noi ci abbiamo già i nostri integratori che dimostrano questo, e quindi adesso pensiamo di fare soprattutto delle campagne anche per promuovere questa cosa, cioè dire che i nostri fattori, o meglio una parte dei nostri fattori, che sono cell integrity age, cell integrity brain, eccetera, funzionano anche per prolungare la durata della vita e migliorare la qualità della vita. e questi costano poco e quindi possono essere utilizzati.
2: Benissimo.
1: Bene, grazie mille. Guarda, professore.
2: Professore, hai veramente dato una io ero in silenzio, perché sai, quando tu parli e le tue lezioni io me le ascolterei tutti i giorni, devo essere onesto, e qui contraddico il mio carissimo amico, grande, intelligentissimo e coltissimo Alessandro, che è veramente una creatura molto molto molto colta, perché io, che ti conosco da tantissimo tempo, e ho avuto il piacere di seguire l'evoluzione degli studi che tu hai fatto, la tua strada. Pensa che da quando ho letto il primo tuo libro, Il senso del cancro,
0: tu hai sempre, guarda, sei sempre sostenuto, sei sempre stato veramente, ti devo ringraziare.
2: Ma no, io ringrazio te, perché sai quanta gente che io vedo, che seguo, che ho seguito nella mia vita, nonostante, ti annuncio che mi hanno radiato per la seconda volta qualche giorno fa, nonostante questo, tantissimi ti devono ringraziare, perché han tratto non solo benefici, ma han tratto veramente la possibilità della sopravvivenza grazie ai tuoi prodotti, grazie ai tuoi integratori, grazie agli studi che hai fatto. D'altronde si parla di epigenetica in Italia solo grazie a quando tu hai aperto, poi con l'ASLO, con l'intervento
0: di... che all'inizio degli anni 90, in cui io parlavo di epigenetica, mi dicevano che io mi ero laureato all'Università di Pavia con tutti i 30 lode, avevo preso solo un 28 e poi basta, ero conosciuto come il miglior studente. Quando ho cominciato a parlare di epigenetica, c'erano i miei colleghi che dicevano: guarda quanto era bravo un tempo e adesso come è ridotto.
2: Ecco, guarda come era bravo un tempo e adesso come è ridotto. È vero,
0: e alla fine avevo ragione, capito?
2: Sì,
0: però negli anni 90 è stato durissimo, ti ricordo.
2: Sì,
0: assolutamente. Fatica all'inizio.
2: Mamma mia, se mi ricordo, viva la vita! Sono strafelice invece dei risultati che tu puoi portare al mondo, dei lavori che hai che hai pubblicato su PubMed, e soprattutto delle persone che hanno tratto vantaggio.
0: Sì, hanno avuto la possibilità di. Sì, adesso nessuno più contesta questo, anzi, adesso. Adesso mi chiedono appunto di andare a tutte le trasmissioni, cosa che non faccio, però adesso questo è riconosciuto in modo ufficiale dalla medicina iperufficiale. Ma ti ricordi quante difficoltà che abbiamo avuto prima di arrivare a questo punto? Adesso nessuno più contesta.
2: Vabbè,
0: è andato bene, diciamo.
2: Ok. Allora, guarda, ti la salutiamo, professore, e ti ringraziamo di questo tuo intervento, perché veramente ti rivorrò in trasmissione, perché la gente continua a chiedere di te e continua a chiedersi il perché, come mai sei riuscito ad avere questa visione straordinaria della vita e questa grande risposta su un piano pratico. Per cui,
0: anche fortuna.
2: Ecco, per cui
0: oltre all'intuizione c'è anche la fortuna.
2: Ma quella ci vuole sempre. Questa ci vuole sempre, accidenti, sì. Vabbè, non importa. Allora, dai. Intanto grazie. Allora, chi volesse mettersi in contatto.
0: Grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito. Sono sempre felice di partecipare a queste tue iniziative e ti ringrazio.
2: Grazie professore, buona giornata e viva la vita sempre.
1: Grazie.
2: Ciao professore, grazie. Ciao.
1: Ecco, nel frattempo i radioascoltatori ci hanno chiesto il codice sconto. Allora, il codice sconto, andate tranquillamente sul nostro canale Telegram Viva la Vita, abbiamo messo il sito dove trovate tutti gli integratori e anche il codice sconto, che ripeto è Amici Biava.
2: Esatto.
1: E così vi faranno almeno l'1-2% di sconto. No, scherzo, vi tratteranno molto molto bene.
2: Sì.
1: Ok. Bene.
2: Allora, noi abbiamo ancora qualche minuto prima di passare poi ad altri argomenti, ad altre storie. Cosa posso dire io e cosa posso aggiungere? All'ennesimo, vediamo qua cosa ci dice questa creatura. Ok. Allora, buongiorno dottor Paolo Alessandro, all'esimio professor Biava. Geniale il ragionamento del professore: anziché distruggere, ricostruire, rigenerare l'esistente cellulare anche se ammalorato. È un lavoro microcapillare, ma sarebbe effettivamente il meno invasivo. Lasceranno lavorare, professore? Chiedo se con l'epigenetica si può riparare qualsiasi organo. Grazie, Michela Venezia. Allora, Michela, con l'epigenetica perfino l'oncologia attuale, di questo momento ufficiale, ha uno sguardo assolutamente su quello che è il mondo dell'epigenetica. L'epigenetica purtroppo giustifica e ti fa capire il perché addirittura ci ammaliamo. L'epigenetica ti riesce a far capire perché possiamo ricostruire un tessuto. L'epigenetica ti fa capire perché si può vincere un tumore. Dedica qualche attenzione assolutamente alla ricerca del concetto dell'epigenetica e capirai veramente che la questione è estremamente ampia, particolare e vera. Ti farò un esempio soltanto. Quando parliamo di epigenetica, tu sai, io abito a Polverara. A Polverara abbiamo un'eminente creatura che ci rappresenta, che è la gallina di Polverara.
1: Ah, non sapevo.
2: Ah sì, è una gallina che ha codificato il proprio codice genetico, è registrato in regione e tra le razze particolari. Bene, se io dico sempre alla mia gente, se io prendo 10 uova, no, di una gallina di Polverara, che ha il suo bel maschione di gallina di Polverara, lei è gallina Polverara selezionata, e questi 10 uova li faccio schiudere in 10 posti del mondo diversi, ok? Avranno lo stesso destino? Allora, probabilmente no. Ma perché? Perché ci sono fattori oltre la genetica, ecco il concetto di epigenetica, che influenzeranno la vita, modificheranno il comportamento del loro DNA senza modificarne il DNA. Ecco perché è epigenetica, e quindi avrò 10 galline di Polverara, a parte che chissà in quanto tempo finiranno in pentola, potete, questo non sappiamo, qualcuna forse neanche avrà il piacere di morire di vecchiaia, ma certo che pensate soltanto il clima, ad esempio, l'alimentazione, la tensione nervosa, le paure, le gioie, le angosce, tutte condizioni perché...
1: Di
2: spese, perché noi esseri umani siamo questo essere biofisico formato sì di una materia biologica, quindi siamo la biologia, ma siamo la mente e siamo lo spirito, questa energia che ci pervade. Quindi pensate che tutte queste condizioni influenzano la vita di noi esseri umani, non soltanto quelli della gallina di Polverara. E quindi voi immaginate come la visione epigenetica, oltre la genetica, ci può chiarire come mai due gemelli nati omozigoti, vuol dire dallo stesso uovo che si è diviso in due, e possono avere destini completamente diversi su questa terra, proprio per questo motivo qua, ok? Quindi l'epigenetica ci illumina e ci consente di poter avere delle speranze, purché l'uomo, e qui purché la medicina, allarghi la propria visione, perché quello che sta ammazzando in questo momento la medicina purtroppo è il protocollo. Il protocollo è qualcosa di devastante ai fini della possibilità di fare una diagnosi anche corretta e anche una terapia corretta, e di vedere oltre quello che l'uomo sta facendo.
1: E il protocollo non è altro che uno strumento di quel maledetto conflitto di interessi che c'è tra profitto e salute, che non è una cosa, non la voglio mettere sulla dimensione del peccato, di cose,
2: no,
1: perché le aziende farmaceutiche devono guadagnare i loro soldi, ma non a scapito della salute.
2: È questo il concetto, l'immoralità sta lì, non sta nel guadagno, sta nel come io guadagno, a che costo ha questo guadagno, al costo di vite umane purtroppo, e questo non è accettabile, non è accettabile né dalla mia coscienza né da questo momento. Viva la vita, sempre, comunque.
1: A pochissimo con Sergio, il nostro grande esperto di sicurezza.

0: adesso fra un po' abbiamo il nostro Sergio in linea, però io prima volevo lanciare un messaggio molto importante. Firmate la petizione per i cieli blu. Ci lamentiamo dalla mattina alla sera di questa geoingegneria, di questo cielo a scacchi, di questa patina schifosa che inonda i nostri cieli, e poi non abbiamo neanche il tempo di firmare digitalmente al Ministero di Giustizia questa petizione. È un appello importante, firmate l'iniziativa Cieli Blu contro la geoingegneria nei cieli. Basta andare dentro il link che mettiamo sul nostro canale Telegram, lo mettiamo adesso in diretta, e per favore firmate, entrate con lo SPID oppure andate in comune di persona
1: che
0: e firmate,
1: che è la cosa più semplice,
0: ma io l'ho fatto con lo SPID, vabbè, non è bellissimo, però l'ho fatto, esatto. E in due minuti hanno già raccolto 35.000 firme su 50.000, dove poi si può presentare una proposta di iniziativa di legge popolare. Non mancano tante firme, ma vogliamo firmare, cioè
2: sì, dobbiamo fare.
0: Ci lamentiamo da mattina alla sera delle scie chimiche, ma solo in provincia di Padova dovrebbero esserci 35.000 firme, porco cane.
2: Sì, questo è vero, verissimo.
0: E invece in tutta Italia siamo 35. Allora, se siamo addormentati, fa bene la politica approfittare di questo popolo bue che non fa un tubo. E allora, per favore, Telegram, viva la vita. Adesso metto subito il link per andare a firmare, oppure andate in comune. Voi sapete, un mese e mezzo fa ne abbiamo parlato anche con l'onorevole Francesca Donato, che è una delle promotrici di questa iniziativa, bravissima. E cerchiamo che 8 stati americani li hanno già vietate, ma allora si può fare qualcosa? Non è detto che anche i nostri figli dovranno morire con le scie chimiche sulla testa, non è detto.
1: No, ci faranno morire, noi faranno morire anche i nostri figli se noi non facciamo qualcosa.
0: E che cavolo. Quindi mi raccomando, adesso andiamo a recuperare Sergio,
1: sì,
0: e che ci parlerà di cose molto molto molto importanti, e poi vi metto il link su Viva la Vita, iscrivetevi, e che siamo una bellissima comunità. Non mettiamo tanti annunci perché non vogliamo inondare, però le cose importanti le mettiamo, ok? E niente, un secondo e arriva l'amico Sergio.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Sergio, ci sei?
1: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Eccolo qua, buona giornata Sergio.
0: Ciao, ciao. Ecco, l'abbiamo già avuto ospite da noi, Sergio Mian, formatore nel settore della pubblica sicurezza, tema molto molto attuale, e veramente grazie che ci dedichi un po' di tempo per dare qualche consiglio di risveglio mentale a quello che è la primissima necessità della persona, che è quella di non morire. È vero che se non mangiamo per 2 settimane moriamo, è vero che se non beviamo
2: probabilmente staremo meglio se riuscissimo.
0: Ecco, subito il medico rompiballe che arriva. È vero che se non beviamo per 1 settimana moriamo.
2: Ecco.
0: È vero che se non respiriamo per 5 minuti moriamo, ma è vero anche che se prendiamo una coltellata in 1 secondo moriamo.
2: Qual è
0: l'evento più devastante, più fulmineo? È proprio una coltellata, e qui lascio la parola a Sergio.
1: Sì, purtroppo è così. Viviamo in un periodo storico molto particolare. È difficile capire chi è amico e chi no, perché c'è chi ti tira la coltellata che la capisce, c'è chi fa altro che fa male uguale, ma non lo riesce a individuare. Detto questo, mi viene in mente un evento che è successo, credo, settimana scorsa, 2 settimane fa, a Pergine Valsugana, quindi dalle nostre parti.
2: Dove Paesino. Sei a Pergine?
0: No, è successo a Pergine.
2: Ah, scusa.
1: Successo a Pergine, sì. Dove in questo paesino, durante una festa di paese, da quello che ho acquisito dai pochi trafiletti di giornali che sono usciti, c'è stato un gruppo di persone che sono identificati come soggetti di seconda generazione nordafricani, che sono intervenuti, hanno cominciato a minacciare, a fare confusione. Alla fine sono riusciti ad azzuffarsi con qualcuno, e si vede in questo video che un gruppo di loro sta aggredendo, poi non c'è dato sapere chi sia partito per primo, voglio dire, non ci interessa, sta aggredendo un uomo, e nello specifico parte uno di loro con un'accetta in mano. In una prima fase questo con l'accetta sta in qualche modo cercando di tenere distanti delle persone, dei motociclisti che erano lì, come tanti altri, che chiaramente trovandosi con l'accetta davanti hanno pensato bene di fare 4 passi indietro, e quando ha visto che finalmente era partita la zuffa si è lanciato con l'accetta, con l'unico obiettivo che era quello di accettare, cioè tirare l'accetta in questo caso sulla schiena, e lo ha fatto più volte, a questa persona, questo malcapitato che si era azzuffato con questi soggetti. Contestualmente un altro di questa banda si vede proprio che carica con la mano destra, ha qualcosa in mano e cerca di affondarlo sul fianco destro di questo uomo, questo ragazzo, che tra l'altro era bloccato da uno di loro, accettato da un secondo e accoltellato da un terzo. Nell'articolo di giornale, quei pochi che trovi, non sai come è finito questo ragazzo, se se l'è cavata, se ha riportato danni permanenti, che prognosi, non si sa niente. E come mi ha fatto notare qualcuno, in alcuni di questi articoli sembra quasi che l'accetta non ci sia, che ci sia in mano un bastone, insomma si è davanti all'ennesimo racconto dove si tende a minimizzare. Purtroppo la questione è molto semplice: questi soggetti compiono atti che possono essere oggi considerati atti di terrorismo, in quanto il terrorismo è un'azione conscia, perpetrata al fine di destabilizzare una società, al fine di incutere paura e cambiare le abitudini e ottenere dei risultati. Questi soggetti sono andati lì, l'unico motivo per cui sono andati lì era creare disturbo, creare danno. Quando qualcuno prende in mano un'accetta e si scaglia contro un'altra persona con l'unico intento di uccidere, perché con un'accetta, se colpisci il corpo di un'altra persona, l'obiettivo è uccidere, chiunque mi dica che l'obiettivo è un altro, venga da me, ne parliamo, perché la biologia umana prevede che se ti trancio un'arteria e nessuno ti ferma l'arteria, l'emorragia arteriosa, in pochi secondi, qualche minuto, tu sei morto. Quindi nel momento in cui tu accetti qualcuno con l'accetta, A mio avviso non ci sono dubbi e vorrei che qualcuno mi dimostrasse il contrario. Quando un secondo di questa compagnia cerca di accoltellare lo stesso soggetto che neanche è in grado di vedere queste persone perché da vigliacchi lo attaccano da dietro, allora abbiamo davanti a noi un commando terroristico. È un commando tipo Commando, il film di 30 anni fa dove c'è il militare? No, sono ragazzi, ma non sono meno letali e gli obiettivi non sono quelli, cioè non sono quelli di integrazione, non sono nemmeno furto, sono semplice odio e prevaricazione. Purtroppo si parlava prima che si muore per una coltellata, mentre se non si mangia si muore dopo un po'. C'è una cosa che io insegno, che è la piramide di Maslow, leggermente rivisitata per renderla più comprensibile in questo senso. Dobbiamo sapere che chi è disposto a uccidere o chi si sente nella condizione di essere ucciso, appunto è disposto a uccidere, è il primo livello di questa piramide. E queste persone vivono costantemente a questo livello, che invece è un livello che si dovrebbe toccare solamente quando sei esposto al rischio di vita, ma loro ci percepiscono a noi come persone, come la civiltà in cui loro vivono, per come sono stati manipolati in modo diretto e indiretto, ci percepiscono come minacce e quindi vengono per ucciderci. Questo è il punto. Oggi questi ragazzi che uccidono padri di famiglia, che gli dicono di non tirare la bottiglia sulle vetrine, che gli dicono di lasciare stare le ragazzine, che gli dicono di non rubare la merenda, oggi uccidono. Capiamo che siamo in uno stato di guerra a casa nostra e questo è facilitato purtroppo dalla politica che è poverini.
0: E allora, considerato che questa situazione è reale sulle nostre strade, ma non per fare demagogia, per spaventare, per esprimere il solito concetto si stava meglio quando si stava peggio, no, ma semplicemente c'è una casistica che, ahimè, a qualcuno toccherà anche domani, fra una settimana, eccetera eccetera. Se tu dovessi dare in pochi minuti un consiglio su come cercare di evitare per noi, i nostri familiari, di finire in mezzo a una situazione di quel genere, cosa diresti?
1: Allora, premetto che non è assolutamente facile, perché in questa società verresti additato come probabilmente come pazzo piuttosto che estremista, piuttosto che di qualche corrente, eccetera eccetera. Ma io dico sempre ai miei allievi: togliete la parte emotiva, guardate la scienza, guardate i dati, guardate la psicologia. Ci vuole tempo, ci vogliono persone che vi aiutino, però il punto finale è questo: oggi quando esci tu hai un'elevata possibilità di subire un'aggressione, cosa che 40 anni fa non esisteva. Possono dire quello che vogliono, non era così e ce lo ricordiamo noi, no? Invece oggi per i ragazzini è normale, perché lo vivono ogni santo giorno. Io davanti a una scuola ho chiesto a una classe: ma come la vivete? Boh, tutto tranquillo. Allora ho fatto un'altra domanda: ma per caso avete mai sentito parlare di gente che viene aggredita, coltelli che escono, furti? Ah sì sì, succede tutti i giorni. Allora lì è stato distopico per me, perché ho detto: ma com'è possibile che mi dici che sei tranquillo in un ambiente così, dove la gente ti tira fuori il coltello ed è disposta a ferirti o anche ucciderti? Ecco, quindi i nostri figli sono cotti, belli, cucinati in questa situazione. Noi siamo l'ultimo pseudo baluardo che può testimoniare che così non era una volta, ok? Allora, quello che possiamo dire è: attenti, non è più così, accettiamolo. La prima cosa che dobbiamo fare è dire: è vero, è cambiato. E dobbiamo anche dire che questo non è umano, questo non è normale, questo non è civile, questo non è sano, questo è malato. Se andate a vedere la definizione di malattia mentale sulla Treccani, vi dice che è un qualcosa che si sviluppa nella mente delle persone, che spinge a creare una situazione dannosa, psicologicamente o fisicamente dannosa, per se stessi e per gli altri. E se non è dannoso questo, che cos'è? Ciò detto, queste non sono persone semplicemente malate, che quindi o poverino è malato, allora non gli facciamo niente, ma sono persone pericolose. Allora noi dobbiamo agire prima, dovremmo agire per evitare che la malattia si generi. Quando ormai la malattia è generata, possiamo solo andare in giro con lo spray, uscire in gruppi, stare lontani da certe situazioni, Questo è l'unica cosa che possiamo fare, ma dobbiamo prima prendere coscienza, prima dobbiamo ammettere che l'ambiente in cui stiamo vivendo non è un ambiente normale. E
2: Sergio,
1: chiunque...
2: Sergio, sì, dobbiamo spiegarlo però alla magistratura, dobbiamo spiegarlo ai politici.
1: Stavo arrivando qua.
2: Che stanno. Chiunque, pensa a Modena, esatto, quel che è successo a Modena, no?
1: Sì, sì, scusami. Ti lascio parlare di Modena, volevo chiudere questo discorso.
2: Sì, sì,
1: chiunque vi dica che non è, che è normale, che è giusto, o lo fa in modo viziato perché ne ha un vantaggio di potere politico, economico, oppure perché è stato plagiato. Togliete il fattore emotivo, una specie così non può sopravvivere. E ti lascio, scusa. Vai con Modena.
2: No, stavo dicendo, pensa alle giustificazioni politiche che abbiamo avuto, addirittura si giustificava, ma poverino, prendeva i farmaci, non è stato seguito al limite, ma questo era uno che prende la macchina e parte e chiuso l'argomento, hai capito?
1: La responsabilità,
2: porca miseria,
1: è sempre e comunque del sindaco, ma nel senso che è la città che tu stai amministrando. Noi insegniamo, alla fine si insegna che sia tu o un altro, se va male, va male. Quindi se va male mentre la guidi tu, può essere un retaggio del passato, e in Italia lo fanno spesso, no? È sempre colpa di quelli che c'erano prima. Però la verità è che le castagne al fuoco le devi togliere tu. Invece la cosa più facile è cercare di mescolare, no? E rendere nebbiosa questa cosa, sì, poverino. E noi purtroppo con l'abitudine che abbiamo di culturale, di giustificare sempre tutto e tutti, rischiamo di fare, e se non ci svegliamo succederà, la stessa fine dell'Inghilterra, certo, e di altre nazioni che stanno venendo distrutte. Queste nazioni, queste persone che stanno distruggendo queste nazioni sono appoggiate, perché lo si vede, cioè non è che sto dicendo cose incredibili, basta guardare i giornali, sono appoggiate da forze interne che hanno la voglia, hanno la volontà che questo accada, perché quella gente lì non è accettata nemmeno nei loro paesi di origine, nemmeno, certo, dalla gente che condivide lo stesso credo. E qui non è questione religiosa, ok? Poi lì c'è un altro tema ancora, ma qui stiamo parlando di gente che non la vogliono in certi posti e la vogliamo noi. In certi posti sono considerati terroristi, invece noi li vogliamo, allora siamo stupidi noi? No, si vuole. Quindi attenti ragazzi, secondo me diamo il nome alle cose che hanno, perché se non diamo il nome corretto non riusciamo a gestirle correttamente.
0: Sì, io avete parlato di magistratura, di politica, così io in quel senso sono abbastanza pessimista, nel senso che credo che anche la nostra politica, anche se volesse fare dei cambiamenti importanti, non può, perché ci sono dei poteri sovranazionali che vogliono questa situazione, probabilmente per creare un conflitto sociale, se non per non dire una guerra civile, perché hai nominato l'Inghilterra, lì la situazione è totalmente fuori controllo, hanno un premier che continua a far finta di niente se non a giustificare atti di violenza inauditi. Non so se avete visto che a Belfast ieri hanno
2: cercava di sgozzare,
0: voleva decapitarlo, strada, sdraiato per terra, c'è un filmato allucinante dove cerca di decapitarlo questo povero Cristo. Quindi siamo ormai a un livello di violenza, ma come hai detto tu prima, se uno inizia a percepirlo come è successo di nuovo, no? Cioè è la fine, perché la gente percepisce queste cose come inevitabili. Ma ripeto, sulla politica ho veramente seri dubbi. Credo che l'unica arma sia quella in qualche modo dell'autodifesa o dell'automitigazione. Allora, siccome tu so che fai molti corsi anche per la polizia, per le forze dell'ordine in generale, diciamo, l'uomo della strada che fa una vita normale, esce di casa, fa la passeggiata, fa la spesa, magari la sera va al cinema, che consigli puoi dare, che comportamenti si possono... Qui una spettatrice mi scrive lo spray. Sì, lo spray ormai ce l'hanno tutti, anche le baby gang. Cioè che consigli ti senti di dare, anche se capisco che così online alla radio è difficile?
1: Allora, cerco di trattare due punti. Tratto il primo più facile, capiscono tutti. Sì, lo spray. portatelo sempre via con voi, sappiate come usarlo, sappiate che lo spray, una persona su 6.000 può morire se colpito dallo spray, una percentuale più alta può riportare danni irreversibili agli occhi, quindi lo spray non è comunque una cosa, ah tanto non fa niente. Però tenetelo, tutte le donne dovrebbero avere almeno uno spray con loro, questa è la base, e saperlo usare, perché tenerlo nella borsetta dove non sanno neanche loro dov'è è inutile, lo spray va tenuto a stretto contatto in un posto dove tu sai esattamente dov'è, in una tasca sempre quella o in una borsa sempre quella, cioè quando hai la percezione di essere in pericolo non aspetti di tirarlo fuori, non gli fai vedere che è lo spray, tu prendi lo spray, aspetti fino all'ultimo e lo usi nel momento in cui ti serve, e questo è lo spray. Per imparare a usarlo ci vogliono ore di attività e c'è ogni tanto un refresh, ma la cosa più importante è che se tu non vuoi essere ferito non devi entrare in colluttazione, un po' più per essere più precisi, ma sono loro che vengono da me. Sì, allora tu devi fare di tutto per tenere la distanza. Se loro non arrivano abbastanza vicini a te, non ti possono colpire. Questa è la base per i miei allievi ed è la base per chiunque. Solo che è difficile da capire, come per alcune persone è perfino difficile portare via lo spray. Quindi la prima cosa che devi fare quando esci dalla porta, senza andare in ansia, è solo pensare, ok, fuori dalla porta potrebbe esserci uno, fuori dal cancello potrebbe esserci uno. Devi diventare un professionista in grado di decodificare quali sono i luoghi pericolosi, perché oggi siamo nella giungla. E allora nella giungla tu sai che se vai a bere allo stagno dove c'è il coccodrillo rischi che ti mangi, però sai che dalle 12 alle 13 il coccodrillo fa la siesta sulla spiaggia e quindi tu vai a bere dalle 12 alle 13. È una limitazione di libertà enorme, ma l'alternativa è affidarsi alla fortuna.
0: Molto molto chiaro, quindi la legge suprema è evitarlo il conflitto, non essere preparati ad affrontarlo ma evitarlo. Io per la mia piccolissima esperienza dico, ho preso l'abitudine anche di un po' ogni tanto girarmi, guardare le spalle, vedere che facce ci sono intorno a me, se una faccia non mi piace cambio marciapiede, queste piccole accorgimenti, l'attenzione, ecco, mi permetto, poi Sergio lascio parlare a te che ne sai molto più di me, ma i ragazzi, soprattutto le ragazze che fisicamente sono più aggredibili, non camminate ricurve sul telefonino in strada, perché un malintenzionato dice guarda quella là, non sta pensando proprio ai cavoli, spalle dritte, occhi avanti, la testa che fa il radar, penso che un malintenzionato prende un'altra vittima, no? In quel caso
1: il malintenzionato è un predatore. Quindi il predatore cosciente cercherà sempre, quindi parliamo del 98-99% dei predatori, cercherà sempre di predare la preda più facile, certo la più ambita, ma soprattutto la più facile, perché non vuole rischiare di rompersi i denti, di rompersi gli artigli, di rompersi una gamba, perché in natura significherebbe morire. Ed è la stessa cosa, noi abbiamo ereditato questo tipo di automatismi, di logiche dai predatori felini piuttosto che di altro tipo. Ecco, siccome il tema è complesso, ma sempre di più oggi diventa importante, e posso dirvi questo perché sono 5 anni che lo dico, sarà peggio, sarà molto peggio, ma basta guardare quello che succede in Inghilterra, ci saranno sgozzamenti nelle strade, e adesso apocalisse, no, c'è già.
0: Vabbè, c'è stato l'altro giorno a Belfast.
1: Ecco, c'è stato a Belfast, ok, quindi... Io mi rendo disponibile per fare eventualmente, ho poco tempo ma in qualche modo ce la facciamo, per gli ascoltatori della radio, per chi è interessato, delle serate, delle attività dove spiego proprio le basi.
0: Fantastico.
1: Cioè, quasi ovviamente sì. Teoria.
0: Allora sì. Guarda, è già fatta, chiediamo alla radio la disponibilità della sala qui una sera e facciamo una serata proprio di primo soccorso.
2: Direi non luglio e agosto, che probabilmente siamo veramente scarsini dal punto di vista del pubblico, ma da settembre in poi la cosa si potrebbe concretizzare in maniera...
0: Sì, sì. Se sei d'accordo, disponibile, sì, Sergio, sarà un piacere.
1: Ottimo. È una missione.
0: Hai piacere di lasciare il tuo recapito email se qualcuno avesse comunque voglia di contattarti, eccetera?
1: Bravo.
0: Oppure dico
1: se
0: che
1: qualcuno vuole contattarmi, proviamo, vediamo come va, vediamo.
0: Se no, scrivete sul canale Telegram, poi vi metto io in contatto con Sergio. Potete scrivermi anche in privato nel canale, come volete.
1: Sì, ecco, facciamo così.
0: Sì.
1: Passate per passate per Ale, passate per la radio, perché sono messo veramente male.
0: No, lo so che sei dalla mattina alla sera, sei piuttosto richiesto, vuol dire che qualcosa ne capisci. No, scrivete un messaggio privato sul canale, poi ci penso io.
1: Ecco, quindi domani per gli operatori del settore. Ci sarà, tanto per dirvi, perché poi le attività virtuose ci sono, c'è una società che si chiama USPOR che si occupa di fare formazione gratuita per la polizia locale che non può, che per vari motivi ha problemi di budget magari, e domani c'è un'attività di 6 ore a Lignano Sabbiadoro con il comando, organizzata dal comando della polizia locale di Lignano. Quindi queste sono ottime cose, perché i nostri operatori hanno bisogno del nostro supporto, perché anche loro hanno grandi difficoltà nel riuscire a gestire questa situazione, perché non possono fare niente e devono riuscire a gestirla con quel poco che gli permette la legge in questo momento.
0: Leggo un post di Roberta che scrive: complimenti all'ospite, mi viene a pensare che questi giovani violenti fanno parte di qualche setta satanica, addestrati per uccidere e magari avanzano di grado sotto effetto di allucinogeni, da aver paura.
1: Ma allora qua è molto più semplice, senza che dica cose che poi mi si ritorcerebbero contro. Vi dico solamente che e magari ne parleremo in radio, a porte chiuse, sono meccanismi psicologici che si conoscono da 100 anni e più e che vengono utilizzati appositamente per manipolare le persone. Queste persone vengono portate in una condizione di coscienza alterata al punto da potergli far fare degli atti che normalmente nessuno farebbe. Quindi la linea, cioè non sono coscientemente parte di qualche setta, ma la linea di sviluppo normale di un individuo viene interrotta attraverso, attenzione, aprite bene le orecchie, primo tra tutti i telefonini. Il telefonino è il primo strumento oggi utilizzato nelle operazioni di guerra psicologica dalle varie entità subnazionali, eccetera eccetera. Quindi è attraverso il telefonino che ci manipolano, o che meglio, manipolano i nostri figli. Quindi occhio,
0: assolutamente,
1: occhio.
0: Sì, da MK Ultra in giù, diciamo, ecco. Ma questo meccanismo lo spiega molto molto bene Anneke Lucas, che è una signora che ha subito per 20 anni i peggiori rituali satanici, violenze di tutti i tipi, che adesso ha superato questa cosa e aiuta altre persone come lei, e spiega proprio questi meccanismi psicologici che ovviamente in quegli ambienti vengono diciamo inculcati in modo molto più feroce e determinato e razionale. Però il condizionamento mentale, e torniamo alla prima cosa che hai detto, rendersi conto che non è normale, cioè un accoltellamento in Veneto ce ne può essere per strada, ce ne può essere uno o due all'anno, perché esatto, magari è sempre stato qualcosa ogni tanto, ma non può succedere tutti i santi giorni.
2: Purtroppo, esatto. È come vedere le scie chimiche, è come vedere altri fenomeni, la morte improvvisa, ma c'è sempre stata,
1: Esatto.
2: Ormai la gente dice, ma no, è sempre stata, ma no, gli aerei, che più aerei, e avanti di sto passo, riusciamo a giustificare l'ingiustificabile.
1: Esatto.
2: Viva la vita.
0: Bene, Sergio, allora non so se volevi aggiungere ancora qualcosa, se no ti lasciamo ai tuoi impegni. È stata veramente piacevolissima, facciamo questa serata assolutamente,
2: sì,
0: bellissima,
2: sì,
0: perché è un tema veramente, non c'è persona che io con la quale parlo che dica ma chi se ne frega, no, tutti che tutti capisci che vorrebbero capirne di più, avere qualche strumento in mano, ma siamo così macachi. Cioè, io l'ultima volta che ho fatto seriamente a botte avevo 16 anni, capisci?
2: Ecco perché c'hai l'occhio nero stamattina. Sergio, c'ho qui Alessandro con un occhio nero stamattina.
0: No, è vero, è rosso, non è nero. Cosa dicevi, Sergio?
1: Vi faccio allora una, tra virgolette, chiudo con il dirvi che se faremo questa serata, quello di cui parleremo, così chi ci ascolta può anche farsi già un'idea, sarà come si sviluppa una persona in, una, in un contesto normale e come viene si sviluppa una persona in un contesto anormale, quindi come una persona che si sviluppa in modo anomalo poi può compiere azioni anomale fino all'uccisione di chiunque si trovi davanti. Vi parlerò della piramide di Maslow per capire quando avete davanti qualcuno di particolarmente pericoloso e vi insegnerò, per quanto posso, contribuirò a cercare di farvi capire come gestire nel modo più sicuro possibile la strada e togliersi dalle fantasie che uno può andare contro 5 perché sa le arti marziali e tutte queste cose qua. Questo sarà l'argomento, secondo me, principe, col quale si può portare a casa qualcosa.
0: Perfetto, organizziamo, ottimo. Sergio, grazie mille.
2: Viva la vita,
0: qua sono arrivati anche tanti altri messaggi, indubbiamente hai creato grande
2: aspettativa.
0: Non solo aspettativa ma anche interesse. Ti leggo l'ultimo messaggio di Andrea, poi ti lascio. Sì. Vogliamo riflettere sulle cause dell'aumento di violenza a partire dall'educazione alla sopravvazione ed antagonismo, incoscienza civica, giochi di guerra, giochi e scommesse psico, sataniche o similari. Vabbè, un po' un minestrone, però abbiamo capito.
1: Sì, credo che ne dobbiamo parlare a porte chiuse, perché parlarne in pubblico è troppo pericoloso per tutti.
0: È troppo pericoloso.
1: Magari niente da nascondersi.
0: Ci sono dei messaggi che rischiano di arrivare in modo, diciamo, improprio, invece è un argomento trattato con massima serietà e professionalità.
1: Assolutamente.
0: Sergio, grazie mille di cuore e ci sentiamo molto presto.
2: Grazie Sergio, una buona giornata, viva la vita. Grazie.
0: Ciao.

Bene, rientriamo tranquillissimamente in diretta. Ok, per chi volesse ancora sentire questa voce, questa radio meravigliosa, no? Credo che serva aiutarla in qualche maniera. Quindi ci sono due modi attualmente: o sosteniamo la radio attraverso sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 o tramite un bonifico alla BCC Credit Cooperativa di Campodarsico, Libano, andate a cercare direttamente sul sito della radio, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Naturalmente tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio stessa, quindi la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla radio, alla vita di Radio Gamma, perché l'altra possibilità per aiutare concretamente è il famoso 5 per 1000. Qui lo sentite pubblicizzato anche più volte al giorno. Il codice fiscale della radio è 01 59 80 90 288. Ve lo ripeto ancora con calma, carta e penna: 5 e codice fiscale 01 59 80 90 288. Ricordo che sabato 20 giugno sarà l'ultimo gas, che se non sbaglio chiedo scusa, sabato c'è il gas, è stata c'è una scorpacciata in radio prima della pausa vacanziera dalle ore 11 alle ore 18, ovvero per chi vuole fermarsi alle ore 13 c'è il pranzo con menù delle spose, sono presenti il dottor Mario Paladini con i suoi indumenti di tecnologia a fira e infrarossi, sarà presente il nuovo stato stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presidente Silvia per chi desidera fare un mini test con la biorisonanza, nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegna ricette macrobiotiche. Ok, e come sempre ci saranno le liste del gas, i biobanchetti, le consegne dei prodotti extra lista, gli integratori e via dicendo. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. E ripeto che il gas dei resistenti resistenti al cinquantesimo c'è la prenotazione extra lista: albicocche, pesche, mele del grappa, formaggio di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggio della foresta del Cansiglio, succhi di mela del nostro Mattia, integratori. Ok, e si troverà anche il libro dei 50 anni del radiogramma e la frequenza della libertà. Per info e prenotazioni 347 66 18523. Poi vi ricordo la conferenza sul pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice in vista delle importanti novità giuridico operative in merito, il venerdì 26 giugno 26 alle ore 21 presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò a Padova, come relatori Alfredo Belluco, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia ma con studio che tratta anche contrattualistica internazionale in Padova. La preregistrazione è obbligatoria, info entro domenica 21 giugno su andiamo a vedere se c'è. Bene, facciamo una cosa del genere. Chiamate Belluco al 346 361 4469. Ripeto, il telefono di Belluco 346 361 4469. Radio Gamma.

0: poi organizza sabato il grande incontro Sempre Mara per Sempre, lo sentite anche qui, programmato anche quello nella pubblicità, via etere, alle 20 di sera in radio, sabato 27 giugno in sede radio. Ricordo ancora il nostro amico romanato Fabio, che è una creatura giovane, 57 anni, un operaio, ha subito un grandissimo intervento. La somma è veramente terribilmente elevata per le sue necessità, e quindi ha dovuto rivolgersi altrove, perché in Italia purtroppo non era possibile, nessuno voleva rioperare questa creatura. Si chiede in aiuto, si può versare, se avete da scrivere vi leggo l'IBAN, che è IT94Y08327629 6, seguito da 7 zeri, poi continua con 8080 1515. Presso la Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza, al nome di Fabio Romanato. Mi raccomando, Fabio Romanato. Vi ricordo anche Ciao Bei, di cui il nostro papà Lino è stato l'autore e il promotore. Ok? E poi direi che ci sentiamo, andiamo avanti con la nostra trasmissione.
1: Bene, caro Paolo, ci restano 12 minuti. Io volevo prenotarne un paio, perché alcuni spettatori, e anche l'altra volta mi ricordo già, chiedono, e la gente è preoccupata, lo capisco, per questo discorso del vaccino dei polli. No, ma quale vaccino all'mRNA, eccetera eccetera. Poi vorrei chiedere anche un parere a te, però volevo far sentire proprio solo l'inizio di un video che ha caricato l'onorevole sempre Francesca Donato, che abbiamo avuto qua come ospite, che ha intervistato il professor Dario Giacomin, al quale fa una domanda che è quella che interessa forse di più a tutti, cioè questi maledetti vaccini che stanno testando anche in Veneto, tra le poche regioni italiane, sono o non sono a mRNA? Sentiamo un minuto di orologio di questa intervista, poi potete andarla a vedere, si chiama Tutta la verità sui vaccini ai polli, magari lo metto anche questo nel canale. Un minuto, e cosa dice il professor Giacomini, e poi sentiamo che cosa ne pensa Paolo.
2: Dalla domanda più importante: che tipo di vaccini sono questi? Sono vaccini a mRNA oppure no?
3: No, non sono vaccini ad mRNA, questo possiamo dirlo con estrema tranquillità, e penso che tutti siamo d'accordo su questo.
2: Benissimo, non sono vaccini a mRNA, e quindi parliamo di una sperimentazione, quindi anzi di un progetto pilota. Ci spiega meglio, si tratta di vaccini che comunque hanno avuto un'approvazione dalla EMA sulla base di trial, di sperimentazioni adeguate oppure no?
3: Sono vaccini ovviamente autorizzati, presenti in commercio già da tempo, che sono adesso utilizzati specificamente anche, ma non solo, per l'influenza aviaria, perché questa tecnologia è utilizzata da più di un decennio negli allevamenti anche per il pollame. Il vettore virale che è utilizzato addirittura risale a 50-60 anni fa, quel famoso herpes virus del tacchino, che è poi colui che viene modificato geneticamente, perché viene inserito all'interno di questo virus una sequenza genetica che serve per esprimere la proteina H5, questa mioglutinina, che serve al virus dell'aviaria, quindi al virus nativo, per entrare nella cellula e infettarla. Ovviamente questo trasportatore virale che viene utilizzato nel vaccino serve per portare questa informazione genetica nella cellula animale, farle produrre specificamente questa singola proteina, in modo tale che si possa creare l'immunità e quindi essere immunizzati dall'eventuale infezione del virus. Ma è una tecnologia.
1: Ci fermiamo qua, ho messo comunque per chi interessasse tutto l'intervento, che dura circa 20 minuti, l'ho messo sul canale Viva la Vita, ma vorrei chiedere allora a Paolo, ma allora siamo tutti tranquilli?
0: No, No, e poi no, perché, perché lui ci ha spiegato un punto di vista tecnico, ok? Ma il problema è dietro a quella tecnica cosa ci sta? Che effetti collaterali mi può dare? Quando va benissimo quello che succede al pollo, no? Il pollo sopravvive, io che mangio quel pollo, ok? Che conseguenze posso avere io? Cioè quel vaccino lì che nel pollo suscita una trasformazione proteica, crea una risposta anticorpale, che risposte può dare al mio fisico, punto di domanda?
1: Ma là c'è anche la risposta adesso?
0: No, la risposta non c'è in questo momento, perché è tutto sperimentale. Ciò che stanno usando adesso, lui te l'ha detto, sono cose di vecchia data che si utilizzavano, ma che sono state modificate, l'ha appena spiegato. Questa modificazione in realtà non è stata provata 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, quindi la risposta non l'abbiamo. È ancora tutta fase sperimentale, è una fase sperimentale lì sul pollo, ma è una fase sperimentale anche sull'essere umano.
1: Ok, ero partito contento, adesso vado a casa scontento.
0: No, e siamo felici e contenti perché abbiamo chiarito la prima parte, adesso okay. Chiariamo la seconda parte.
1: Cioè, diciamo che non c'è mRNA autoreplicante, quello no, ma ciò non vuol dire
0: no,
1: che siamo...
0: L'autoreplicante ha preso paura probabilmente, per fortuna, in questo momento, perché l'autoreplicante non guarda in faccia né il potere, né i soldi, né nulla, ok? L'mRNA invece è un po' più schifoso, l'mRNA che se lo fai, tutto sommato non hai da temere, ma l'autoreplicante non hai da temere.
1: Quindi ancora il pollaio fatto in casa va bene.
0: Ma è l'unica salvezza realmente dal punto di vista della salute, ok? Cioè stiamo complicando talmente tanto la biologia, quindi mangiamo sta cosa che non sappiamo che effetti abbia realmente su sta povera creatura, ma quella creatura lì che effetti abbia su di noi poi, che perché a un certo punto la nostra biologia verrà comunque modificata, comunque interessata da una modificazione precedente. E quello che lui ha fatto, quello che sta spiegando, ha preso il virus dell'herpes, l'ha modificato. Con questa catena proteica particolare, e quindi modificherà poi il pollo, e il pollo modificherà noi. Non ce ne santi né madonne.
1: Cari amici, grazie intanto per questa spiegazione, e mancano pochi minuti, mi raccomando iscrivetevi al nostro canale Viva la Vita, sottoscrivete la petizione dei cieli blu che abbiamo messo sempre sul canale. Sono arrivati una marea di messaggi veramente, ma non riusciamo, però uno, Paolo, lo devo leggere.
0: Dai.
1: Perché credo che meriti una risposta. Buongiorno dottor Rossaro e ragioniere Alessandro. Ma non ho più sentito parlare del bambino che aveva subito 20 interventi chirurgici, come sta? So che la nominavate spesso nelle puntate.
0: Sì. Allora lui sta bene, sta crescendo il tato, i suoi genitori hanno avuto un aiuto e grazie alla radio, grazie al buon cuore, ma non è ancora fuori dal percorso del suo futuro, perché è ancora un bimbo, è ancora nella fase dell'adolescente adesso, a 10 anni, e quindi i suoi cambiamenti fisici dovranno essere seguiti pari passo e soprattutto verrà monitorizzato in modo tale che, sperando che l'universo adesso smetta di fare certi capricci.
1: Allora un fortissimo abbraccio a tutta questa famiglia.
0: Sarà fatto, riporterò personalmente questo ringraziamento da parte di tutti noi e da parte di quell'interessante. Bene, se siamo abbastanza avanti con il nostro tempo, e quindi io direi che chiudiamo con un ricordo innanzitutto oggi sempre alla mamma Rita, che da lassù assieme a Eleonora ci possa guidare, e assieme al suo fratellone, perché pensate, in una famiglia i due figli e la mamma non ci sono più, ed è rimasto il papà Lino a portare avanti questa testimonianza di vita che si chiama con un amore e una dignità, ragazzi, che solo l'universo gli ha concesso. Eleonora diceva: la vita è un'opera d'arte, eppure, diceva, è tutto sotto i nostri occhi, spetta a noi il compito, in quanto esseri umani liberi, di trovare il bello in questo dono meraviglioso che è la vita. Aiutati che il ciel ti aiuta, dice un detto, non possiamo aspettare che le cose ci cadano dal cielo, dobbiamo conquistarcele, lottare per ciò che desideriamo e amiamo, senza paura di soffrire, perché è la sofferenza che ci fa crescere, diceva Eleonora. È solo con l'esperienza che si diventa uomini, che si comprende quale valore importante ha la vita e com'è preziosa. Aveva 17 anni. Per vivere la vita a fondo dobbiamo porci sfide difficili, obiettivi che siano ben oltre la nostra portata. Dobbiamo stare attenti all'incertezza, un nemico che ci fa cadere, che tenterà di tenerci a terra. Noi dovremo avere il coraggio di rialzarci, cadere e rialzarci ancora fino alla riuscita di ciò che ci creavamo prefissati. Non si desidera mai veramente ciò che è facile ottenere. Ci renderemo conto di quanto valiamo come persone solo una volta portati a termine i nostri obiettivi. Allora sì, potremo dirci fieri ed orgogliosi di noi stessi e saremo felici. Io direi, ricordiamoci ragazzi, abbiamo appena fatto l'appello, ok, di andare in comune a votare per Cieli Blu, di la nostra firma, di entrare in internet. Noi ci rivedremo sicuramente fra 15 giorni, ok? Un augurio di viva la vita sempre, sempre e poi sempre da parte mia.
1: Ah certo, assolutamente, anche da parte mia. E cerchiamo di marginalizzare le nostre angosce quotidiane e veramente di ringraziare ogni Dio che ogni giorno che Dio manda in terra, e anche per queste meravigliose tre ore di chiacchierata, di approfondimento. Abbiamo incontrato sempre, incontriamo sempre delle persone speciali che si applicano, che studiano, che pensano e che non danno nulla per scontato. Ecco.
0: E quindi se volete mettervi in contatto e riuscire a contattare il professor Pier Mario Biava, andate sul sito, sulla Telegram, sul nostro gruppo Telegram Viva la Vita, troverete le indicazioni per Sergio, per il professore, e qualunque domanda voi possiate porre, credo che avrà in qualche modo una risposta.
1: Assolutamente.
0: Benissimo, io credo che se tu sei d'accordo, riporteremo l'attenzione su questa nostra società. Abbiamo parlato prima dell'angoscia di questa società che va incontro alla morte, è una società mortifera che rischia di far sì che i nostri figli non possano godere appieno di quello che è il senso profondo dell'esistenza. Per cui prenderemo il discorso, se tu sei d'accordo, ok?
1: Molto molto volentieri.
0: Staremo in compagnia di queste nostre lunghi pensieri, che io dico pensieri d'amore.
1: Vi diamo appuntamento al

0: Buongiorno a tutti voi, chi vi parla è Paolo e
1: Alessandro.
0: La trasmissione Viva la Vita da Radio Gamma 5 94 MHz. Compito in classe di Eleonora Bottaro. Eleonora se n'è andata il 2016, la sua mamma Rita, se n'è andata qualche giorno fa. Che cosa ci rende davvero felici? Scrive Eleonora. Siamo uomini, creature perfette, meravigliose, create dal creatore con capacità e abilità che ci permettono di distinguerci dagli altri esseri viventi. Siamo stati creati liberi. Possediamo la libertà di scelta, il diritto alla vita, assieme al perseguimento della felicità. Dice Eleonora ancora, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, e cita articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. Per questo motivo la Repubblica ha il compito di togliere quegli ostacoli che possono intralciare il cammino verso la libertà e l'eguaglianza delle persone. Dice Eleonora ancora, la felicità è reale solo se condivisa. Un uomo isolato, solitario, è infelice. La vera felicità sta nelle piccole cose, in un saluto, un abbraccio, un pensiero, e questo non può accadere in solitudine. È sufficiente un'azione cortese e generosa nei confronti di un amico, conoscente o parente per essere felici. Se questo fosse fatto con secondi fini, cioè per monopolizzare o per scopi personali, allora il gesto non avrebbe più lo stesso valore, otterrebbe in cambio l'allontanamento delle persone. Aggiunge ancora, l'avaro, colui che è tirchio anche con se stesso, nega il valore di legame che si viene a creare con la reciprocità, non riesce a raggiungere la felicità. Questa è come un boomerang. Se la si lascia, ritorna indietro a colui che l'ha lanciata. Quando io dono agli altri qualcosa, ho un motivo per essere felice. In cambio, ritorna a me felicità di aver reso contento qualcuno. È un po' lo stesso principio del detto, chi semina raccoglie. Ci fermiamo qua, dico subito che lo potete trovare, il compito intero lo trovate su Viva la Vita di Telegram, vero?
1: Assolutamente,
0: pubblicato.
1: Messaggio fissato in cima alla chat.
0: Allora, noi salutavamo sempre la mamma Rita e il papà Lino. Mamma Rita era la mamma di Eleonora, il papà Lino è il papà di Eleonora. Mamma Rita è volata in paradiso, è volata dopo aver subito un intervento chirurgico che non ha dato quegli esiti sperati e soprattutto dopo aver fatto scelte di vita assolutamente su cui nessuno ha il diritto assolutamente di poter dire una parola, e mi sento fortemente a disagio, arrabbiato, perché nella mia vita in privato ho detto parolacce pensando a quegli giornalisti che hanno il coraggio spudorato di scrivere talmente tali cattiverie senza mai andare alla fonte delle cose. Scrivere per rendere lo scandalo, scrivere per infangare la gente, scrivere soltanto perché probabilmente l'anima di questi giornalisti è sporca di voglia di successo, di protagonismo, di indifferenza, di disumanità, al punto tale da riuscire a far sì che il dolore, il rispetto per il dolore degli altri, per la sofferenza, invece si tramuti in cronaca, in business di qualche natura, qualche copia venduta in più, qualche chiacchiera in più, Io credo che queste creature vivano male, che siano in antitesi proprio col compito che Eleonora ha scritto tanti anni fa. E vi ricordo che Eleonora aveva allora 17 anni, perché compì 18 anni poco dopo, e poco dopo lasciò la terra. Ecco, io credo che questo Benedetta scritto che io leggo e leggerò sempre, perché ogni frase è un sunto di un'esperienza che noi adulti o non abbiamo raggiunto o abbiamo dimenticato. In qualunque cosa, in qualunque modo, in qualunque maniera, la nostra anima vive di una sterilità spaventosa. E allora approfittiamo di queste anime giovani, pure, di queste creature che sono anche, possono essere i nostri figli, i nostri nipoti, le persone che hanno voglia e hanno un ideale in mente. Ecco, approfittiamone per trarre linfa vitale da tutto questo. Perché se giriamo lo sguardo verso la nostra società, verso la politica, beh, allora mi incazzo ancora di più. Abbiamo una civiltà assolutamente mortifera, una civiltà che veramente ci sta portando verso l'autodistruzione. Stiamo perdendo la dignità di essere uomini, stiamo perdendo la dignità di essere cristiani, per chi lo vuole essere, cattolico, per chi ci crede ancora fortemente, ok? Stiamo perdendo per strada tutto, ragazzi. E questo mi rincresce, non tanto per noi diversamente giovani, che quando sarà il momento il Padre Eterno busserà alla porta e dirà: oi vecchio, dai che è arrivato il tuo tempo, e noi diremo grazie perché mi hai lasciato comunque tutto questo tempo sulla terra a vivere questa vita che è una esperienza comunque meravigliosa. Ma lasceremo noi dietro di noi i nostri figli, i nostri nipoti, e i figli dei nostri nipoti, e i figli dei nostri figli, i quali dovranno affrontare una società che ha già perso, che ha creato il vuoto di quei valori che invece a noi erano stati insegnati, erano stati portati come motivo di vita. Ecco, c'è qualcosa che mi dà un fastidio terribile, profondo. C'è qualcosa di cui ne riparleremo e continuerò a approfondire questo argomento. Soprattutto quello che mi dà fastidio è che stiamo tramutando, svendendo la vita per una questione politica, giuridica, economica. È una cosa che non posso accettare. Vai Alessandro.
1: Buongiorno a tutti, sono veramente contento di essere tornato a questi microfoni dopo quasi 2 mesi di assenza. Ho avuto qualche piccolo acciacco di salute al mio occhio, ma adesso va molto meglio, quindi ringraziamo Dio e andiamo avanti. C'è chi sta molto peggio, non è stata una passeggiata, ma non è neanche una consolazione dire c'è chi sta molto peggio, però la verità è questa, bisogna un pochino anche sopportare, prendere su di sé le sofferenze che la vita ci in qualche modo ci impone, forse ci porta anche perché vuole insegnarci qualcosa. Paolo, parlavi di questo attacco alla vita, io ci tengo veramente a sottolineare una volta di più il nome di questa trasmissione e le declinazioni che in questi ultimi anni soprattutto ha avuto. Questa trasmissione si chiama Viva la Vita. E cos'è la vita? Domanda banalissima, ma poi non tanto, perché in realtà è un principio divino. E chi in qualche modo vuole oggi gestire e decidere sulla vita non può fare che una cosa: sostituirsi a Dio. Uh-huh. E quando l'essere umano o la dimensione umana si sostituisce al tutto, avvengono i patatrac, perché è giusto ambire ad un'evoluzione, come abbiamo detto prima, ma bisogna anche fare ammenda e dire abbiamo dei limiti ben precisi, e sulla vita nostra e delle altre persone non possiamo decidere noi. Quindi questo è il nome della trasmissione, che poi abbiamo declinato. Sapete bene quanto ci è caro il tema dei bambini, no? Che da tempo, in tempi forse non sospetti, abbiamo sempre portato in primo piano per quello che riguarda proprio i diritti fondamentali, il diritto alla salute, il diritto all'autodeterminazione sulla salute da parte dei genitori finché i bimbi sono piccoli, il diritto a non essere violentati, ad avere una vita dignitosa, avere un'istruzione. L'abbiamo sempre fatto, toccando anche argomenti estremamente scomodi come quelli della pedopornografia, di tanti tanti aspetti che purtroppo la nostra società di oggi perpetra in modo costante e sempre crescente, ma nega nell'evidenza. Venerdì c'è stato un convegno estremamente interessante e partecipato ad Abano, il cui titolo era Giù le mani dai bambini, molto emblematico, e la partenza era proprio questo scellerato fenomeno della portare via i minori dalle famiglie, che veramente è un delitto contro l'umanità, soprattutto e quando non siamo in presenza di fenomeni palesi. Un bambino che viene palesemente maltrattato, palesemente violentato, palesemente denutrito, va portato via dallo Stato, va messo in protezione. Ma quando entriamo in ambiti come nella famiglia del Bosco, per cui dei fenomeni di psicologi pretendono di leggere l'anima di una madre che non ha fatto niente ai figli,
0: se non amarli,
1: io posso, da quello che vedo, posso solo dire che li ami. Sicuramente né tu né io possiamo dire che sono stati picchiati, violentati, denutriti, erano dei tati felici, ok? E il trauma di portarli via dai genitori, quello non glielo toglierà mai più nessuno. Quindi, e ho sentito vociferare che c'è una proposta di legge che i bambini possono essere portati via dalle famiglie solo in presenza di cose evidenti, palesi, che nessuno, cioè un bambino pieno di lividi lo devi portare via. Ma questi psicologi da quattro soldi che vanno a dire a una madre che non è collaborativa perché ha deciso in base alla legge di istruire lei i figli, di sottoporli o meno dei trattamenti sanitari, tutte cose lecite, è una cosa schifosa. Ma sta venendo fuori questa cosa qua, si sta rivelando un piccolo boomerang e speriamo che anche gli altri 40.000 minori che sono stati sottratti alle famiglie e che sono oggi nelle cosiddette case famiglie, che generano centinaia di milioni di euro di fatturato, perché un bambino viene rimborsato centinaia di euro al giorno, non è che viene fatto pro bono.
0: Dai 600 ai 900 euro al giorno.
1: Ma pensa a te, pensavo molto meno. È una cosa, no. Ma voi immaginate.
0: 600 ai 900.
1: Allora,
0: euro
1: caro
0: giorno.
1: Paolo, tiro in ballo te, ma tu immagina di avere una casa famiglia, non te, ma il cittadino XY ha una casa famiglia con 20 bambini. Vuol dire che incassa 18.000 euro al mese.
0: Sì.
1: Al giorno, ma lui quella posizione la difenderà coi denti. E un bambino è meglio che stia 6 giorni o 6 anni nella casa? Ma è molto meglio se sta 6 anni. Questo è il principio. Dovrebbe essere. Ah, poi c'era a questo convegno anche il magistrato Chiavegatti, la dottoressa Chiavegatti, molto preparata, ha fatto un excursus da un punto di vista strettamente giuridico, anche per dare degli strumenti ai bambini, ai genitori che erano in sala, che avevano questo problema. Ripeto, 40.000 minori, vuol dire uno ogni 1.000 o 1.500 in Italia, cioè è una cosa da folli. Ha detto che la legge prevedrebbe che la prima scelta è che questi minori vadano presso delle famiglie selezionate, volontarie, e poi le case famiglia. Ma in questo non avviene, vanno tutti in queste case famiglie dove lo Stato rimborsa somme di denaro inenarrabili.
0: E la follia che stiamo vedendo in questo momento, e ti fermo un secondino soltanto e ti porto un po' fuori, nel senso che tu sai, abbiamo appena superato un referendum. Quel referendum alcuni hanno votato fortemente il no, tipo Travaglio, tipo altre creature e via dicendo, e la stessa Berlinguer e via dicendo, che adesso sono indagati loro per somme con richiesta di somme sufficientemente elevate, no? e hanno ammesso stranamente, dicono, ma perfino il sindaco Sala, il quale Sala di Milano dice accidenti, ma allora la magistratura è politicizzata.
1: Ma va?
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: no.
0: L'hanno ammesso proprio con candore, ma allora, ma Paolo, adesso sono politicizzati. Poi stamattina Del Pietro dice la vita di un delinquente vale 4 volte quella di una vittima. Sì. Perché lo Stato ha risarcito con danni, con cifre spaventose, no? Ok?
1: No.
0: 780.000 euro Rogero ha dovuto dare ai parenti, ai sacramenti, tutto, ma roba da folli.
1: Paolo, sì, ma tornando a Sala, possiamo dire che ha fatto un teatrino. Ma Sala non è una persona che appartiene alle mie idee politiche, ma è una persona troppo intelligente per non sapere che la magistratura è politicizzata.
0: Ma sì, adesso siccome ce l'hanno in quel posto, scusate il termine, da un punto di vista prettamente allegorico, ok, ma anche moralmente ed economicamente va a toccare certi interessi, adesso a un certo punto stanno tentando ma noi sì no, forse chissà, e senti sugli specchi questi rumori strani, ok, viva la vita.
1: Caro Paolo, l'altro giorno è stato, l'ha detto qualcuno, non so in che contesto, che negli Stati Uniti il 98% dei professori universitari è democratico. Ma ti sembra una roba di un'università aperta, dialettica, aperta al confronto, al cambiamento di idee? Cioè oggi è tutto politicizzato.
0: Purtroppo sì.
1: E hanno seguito pendissequamente il disegno di Togliatti, che diceva: per prendere il potere non è proprio necessario andare al governo, basta che noi abbiamo la stampa, l'istruzione e la giustizia.
0: È vero.
1: Amen. È vinta. È, e hanno vinto a tavolino.
0: È verissimo, è verissimo, è verissimo.
1: Come l'Islam sta vincendo a tavolino dopo 1600 anni di sogno di invadere l'Europa, di buttare giù la cristianità. Ci hanno provato in tutti i modi, da Lepanto a Vienna, tutto, e non sono riusciti. E adesso ci riescono in carrozza.
0: E adesso veramente, mamma. Guarda che la mossa politica in quel di Venezia è stata l'evidenza. Chi vuole aprire gli occhi e capire come stiamo veramente, stiamo venduti a questa società, a questo modo di vivere, è pazzesco. È veramente, io dico ai miei figli: aprite gli occhi e cercate di capire cos'è vivere una società civile, che cosa vuol dire rispettare una costituzione che abbiamo, ok, e cosa vuol dire accogliere, cosa vuol dire integrazione. Cercate di capirle ste cose, cercate di capirle qual è il nostro dovere nell'accogliere, qual è il dovere di chi arriva, che non può arrivare chiunque voglia e si comporti come vuole, che non mi si dica politicamente parlando che chi vuole regolamentare l'accoglienza si sia fascisti, si sia delinquenti, si sia di tutte le razze, non discrimino più tra destra e sinistra, perché tanto qua è assurdo, è impossibile dare un senso a queste due parole, ma a un concetto di dignità. Se noi non teniamo, e l'abbiamo già ripetuto altre volte, se noi non teniamo la barra dritta sui valori che hanno portato la nostra nazione ad essere quella che è, invidiata nel mondo per la bellezza, per l'intelligenza, per la cultura, okay, se noi non teniamo la barra dritta sul fatto che siamo comunque di estrazione cattolica cristiana, che sono quei valori che, giusti o sbagliati, ma sono maturati dentro questa cultura, dentro questa esperienza, bene, se abbasseremo le braghe, come si suol dire, nel nome di un'integrazione che non c'è, ci troveremo noi fuori casa. E ce l'hanno già detto, noi vi spiazzeremo col ventre delle nostre donne.
1: Assolutamente, ma è quello che sta avvenendo. E non so veramente cosa dire. Il problema è che io non mi preoccuperei tantissimo se avessimo un'invasione di buddisti, per esempio. Ma non sarei abbastanza sereno?
0: Ma qualunque religione, ma anche se ci fosse un Islam che rispetta.
1: Ma assolutamente.
0: Ma non c'è rispetto, ragazzi miei. No. Non c'è rispetto. È questo che mi crea veramente uno stato di angoscia terribile. A casa mia, io ti dico, io posso avere il buon cuore di aprirti la porta e dire vieni dentro, ma se sei in casa mia e vuoi far pipì, non me lo fai sotto la tavola in cucina,
1: no.
0: Ok? Vai, da noi c'è la regola che vai nel cesso, tiri l'acqua e ti lavi anche le mani per tornare fuori, ok? Per cui a un certo punto è questa assoluta distruzione. E dall'altra, e chi può far ordine? La politica e la giustizia. Ma la giustizia non c'è, e la,
1: ma
0: politica,
1: la politica
0: lasciamo perdere.
1: La politica, perché il governo che è in carica adesso doveva fare fuoco e fiamme e ripristinare un'immigrazione assolutamente legale, non è riuscita a far niente. Facciamoci una domanda. Leggo per stemperare un caro Paolo, messaggi. No, figurati. Ciao Paolo e bentornato ad Alessandro. Un grande abbraccio di luce a mamma Rita e un forte abbraccio a papà Lino. Questo ce lo scrive Andrea, nonché sceriffo. E poi c'è Alessandro che mi manda uno screenshot dove dice che in realtà i rimborsi per i minori sono inferiori, che sarebbero invece di 120 euro al giorno. Devo dire, Alessandro, che questa schermata dice tutto e niente, perché non c'è fonte, non c'è niente, quindi la prendo così come, come spunto di riflessione da approfondire. In ogni caso i rimborsi sono comunque economicamente sempre piuttosto rilevanti. Dopodiché ci scrive buongiorno dottor Rossaro, definire i giornalisti quelle persone è offensivo per i veri giornalisti, che sono ben diversi. Ognuno ha il diritto di vivere e scegliere come sente essere meglio per sé. Un grande abbraccio a Lino. Angela da Mestrino, grazie. Io vorrei dire una cosa, cara Angela, quando diciamo giornalisti oggi, bene o male pensiamo a quelli mainstream. Sì, io mi ricordo le meravigliose inchieste giornalistiche degli anni 70, ma anche 80, dove i giornalisti rimettevano la pelle perché andavano a indagare e a mettere le mani dove non dovevano. E invece oggi diciamo che questo ruolo è rilegato ad una piccola nicchia, cioè una volta anche i grandi giornali tiravano fuori delle questioni, cioè oggi credo che i giornalisti mainstream devono essere estremamente allineati, non possono toccare certi argomenti e non li possono trattare in una certa forma. Mentre poi abbiamo tutta una pletora di giornalisti o paragiornalisti, diciamo fuori dai grandi media, che veramente mostrano coraggio.
0: Se tu devi pensare che dal 2017 la storia del Lorenzin ha bloccato o blindato l'informazione sanitaria solo dopo essere stati a Roma, dopo aver ottenuto l'idoneità a poter parlare e trattare materie di salute, di sanità. Ecco, non ti dico.
1: Ah, sì, sì, hanno fatto un corso di indottrinamento.
0: Ma se perfino 20 questo. Sì, ma partendo dal 17, tutto sì, è arrivato dal 17,
1: ah,
0: no?
1: Ok. Sì, sì.
0: E tu devi pensare che perfino i medici che mettano in dubbio, giustissimo, validissimo, il concetto del vaccino, e possano porre dei punti di domanda, possano porre dei perché, possano porre dei dubbi, bene, loro stessi possono essere assolutamente puniti e radiati. Come a tal proposito, tu lo sai che io sono tra un medico eletto, perché sono riuscito a beccarmi per la seconda volta una radiazione nella mia giovane vita, esperienza. Quindi da 10 giorni circa sono tranquillissimamente radiato per la seconda.
1: Sei recidivo praticamente.
0: Sì, sono io e sono felice di questo, anche se mi fa incazzare tantissimo, ma sono felice. Ho un'incazzatura felice, diciamo così.
1: Questa è una bellissima cosa. Anche
0: accidenti.
1: Quello che accade, senza entrare nei dettagli, è veramente È schizofrenico quello che succede, le decisioni che vengono in certi ambienti sono veramente allucinanti. Sì. Allora ti consolo con questo bel messaggio, caro Paolo, l'informazione in mano dei miseri avvoltoi. Un abbraccio a Lino e Rita, continuerà a vivere nel firmamento, nella pace e nell'amore. Questa è Roberta da Treviso.
0: Allora guarda, visto che ho questa voglia di continuare ad essere, come si dice, a fare il medico, perché io sono medico, nessuno mi può cancellare.
1: Ah,
0: no?
1: Beh, ti radiano finché vogliono, ma ecco, nell'anima
0: hai
1: rimani.
0: Capito? E allora facciamo così, facciamo ascoltare. Voi avete conosciuto Patch Adams? Io ho avuto il piacere di conoscere Patch Adams, è stato anche ospite da noi. Ho avuto il fratello, il fratello ha sposato una creatura che io conosco benissimo, conosco la mamma della sua sposa. Ecco, bene. La storia di Patch è, c'è a un certo punto nella sua vita, una battaglia contro il sistema che lo voleva escludere dal non poter fare il medico. Patch è arrivato a medicina a oltre 40 anni, quando si è incluso dentro una casa dei matti, c'erano i manicomi, dato il manicomio perché dice io non sono a posto, non sono giusto, e lì ha maturato l'idea di fare il medico.
1: Pensate.
0: È una bellissima storia vera, è un film affascinante e vi faccio ascoltare il discorso agli studenti. Era stato semplicemente posto davanti alla commissione medica dell'universitaria e sta difendendo il valore delle sue scelte.
2: Termine in senso lato, signori, ma un medico non è qualcuno che aiuta qualcun altro?
0: No, siamo avanti.
2: Quando il termine medico ha preso un'accezione... Uso il termine in senso lato, signori, ma un medico non è qualcuno che aiuta qualcun altro. Quando il termine medico ha preso un'accezione reverenziale? Oh, prima lei, dottor Smith. Oh, complimenti, dottor Scholz, che begli zoccoli ha. Oh, ma si figuri, dottor Peterson, le sue flatulenze non hanno odore.
3: Scandaloso.
2: A che punto della storia un medico è diventato più di un fidato e dotto amico che visitava e curava gli infermi? Voi mi chiedete se esercito la medicina. Se questo significa aprire la porta a chi ha bisogno, a chi è sofferente, accudirlo, ascoltarlo, mettergli un panno freddo in fronte finché la febbre si abbassa, se è questo fare il medico, se è questo curare un paziente, allora mi dichiaro colpevole, signore.
4: Ha considerato le implicazioni del suo modo di agire? Se uno dei suoi pazienti morisse?
2: Cos'ha la morte che non va? Di cosa abbiamo così mortalmente paura? Perché non trattare la morte con un po' di umanità e dignità e decenza e Dio non voglia perfino di umorismo? Signori, il vero nemico non è la morte. Vogliamo combattere le malattie? Combattiamo la più terribile di tutte, l'indifferenza. Nelle vostre aule ho assistito a disquisizioni sul transfert e la distanza professionale. Il transfert è inevitabile, signore. Ogni essere umano ha un impatto su di un altro. Perché vogliamo evitarlo in un rapporto paziente-medico? È sbagliato quello che insegnate nelle vostre lezioni. La missione di un medico non deve essere solo prevenire la morte, ma anche migliorare la qualità della vita. Ecco perché se si cura una malattia si vince o si perde. Se si cura una persona, vi garantisco che in quel caso si vince, qualunque esito abbia la terapia. Qui vedo oggi un'aula piena di studenti di medicina. Non lasciatevi anestetizzare, non lasciatevi intorpidire di fronte al miracolo della vita. Vivete sempre con stupore il glorioso meccanismo del corpo umano. Questo deve essere il fulcro dei vostri studi e non la caccia ai voti, che non vi daranno alcuna idea di che tipo di medico potrete diventare.
5: Signora Adams,
2: e non aspettate di essere in corsia per acquistare la vostra umanità. Sviluppate subito la capacità di comunicare, parlate con gli estranei, con gli amici, con chi sbaglia numero, con chi vi capita.
5: Signor Adams.
2: E coltivate l'amicizia di quelle stupende persone che vedete in fondo all'aula. Infermiere che possono insegnarvi, stanno con la gente tutti i giorni, fra sangue e merda, e hanno un patrimonio di conoscenza da dividere con voi. E così fate con quei professori che non sono morti dal cuore in su. Condividete la compassione che hanno, fatevi contagiare.
5: Signor Adams, io pretendo che lei si rivolga alla commissione.
2: Signore, io voglio fare il medico con tutto il mio cuore.

0: Io volevo diventare medico per assistere il mio prossimo. E per questo motivo ho perso tutto. Però così ho anche guadagnato tutto. Ho condiviso le vite dei pazienti e del personale dell'ospedale. Abbiamo riso insieme e pianto insieme. Questo è ciò che voglio fare nella mia vita. E Dio mi sia testimone. Comunque decidiate oggi, signori, guarderò ancora con fiducia al mio scopo. Diventare il miglior medico che il mondo abbia mai visto. Voi avete la facoltà di impedire che io mi laurei. Potete impedirmi di ottenere il titolo, il camice bianco. Ma non potete controllare il mio spirito, non potete impedirmi di apprendere, non potete impedirmi di studiare. A voi la scelta, avermi come collega di lavoro, passionale, oppure avermi come voce fuori dal coro, sincera e determinata. In entrambi i casi verrò forse considerato una spina. Ma vi prometto una cosa. Sarò una spina che non riuscirete a togliere.
1: Questo è tutto?
0: Spero di no, signore.

Signore e signori, buongiorno, mi collego subito con Barbump allo stretto di Orianuz per sentire le ultime novità.

Adesso direi di dare inizio anche alla trasmissione, visto e considerato che abbiamo sentito che nonostante i 20, i 30 milioni di voci che ambiscono alla pace, finalmente arrivano anche qui da noi, sì, velocemente, eccomi qua, arrivo anch'io da voi, da questo magnifico, incredibile luogo del libero stato di Gammana, dove noi trasmettiamo, si sa, a trallero, trallalla, che si trasmette sì così per andare... Oi nini, oi nana, demo de qua, demo de a. Questa è Radio Gamma.

Hai visto la fine che fanno le navi nello stretto di Orianuz grazie a Barbump? Questa mattina si inizia così.

Buongiorno, buon frescolino e calda lana a tutti voi dai 94 MHz e Mega Et Hertz o Mega Cicli che dir si voglia dal libero stato di Gammana, Radio Gamma 5 con voi, anzi Radio Gamma International Natural Synchro Stellari. Dai che quest'estate è un'estate favolosa, mi è uscito già il The Mandalorian con il Grogu, adesso mi è uscito anche The Master of the Universe, mi arriverà il 25 di giugno pure la Supergirl, oh, ma che annata ci abbiamo di supereroi quest'anno, viva la pace! Love and peace, peace and love. Anche polenta e peace, isè buonissimi polenta e peace, Compadre ragù. Buongiorno Riansi del GVD, buona trasmissione, grazie mitico profeta di Verona. In the tear potremmo chiamarla questa canzone se vogliamo onorare la tua lavorazione. Buona trasmissione camionistica e camionara anche a te.

E siccome sono tante le nevi che passano per lo stretto di Orianus, noi andiamo avanti naturalmente con la Transmissionuz, che è quella che tutti voi chiaramente state aspettando. Ma come lo state aspettando? Chissà, chi lo sa, come lo si aspetterà? Ah!

E allora ricapitoliamo. Dal libero stato di Gammana, sito in via Antoniana 66, Contrada Bano, strada dal Vescovo, Campo d'Arsego, Padova, come città, Veneto come regione e per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia. Eccovi a voi con l'Orient Sea del GVD dalle 7 alle 10 a tenere compagnia. Non solo mi a ti, ma anche a ti, a me. Sui 94 mega terzo radio stellare International 5. Max 58, attento a non sprecarti qui Seudi. Ciao Riansi, punto. Dai, cioè ragazzi, sono le 7:05 del mattino. Vediamo di dare un po' una sveglietta, dai, forza, su. Siatemi più corposi, corroboranti nei vostri smessaggiamenti e WhatsApp al 334-7102-672 da tutto il pianeta, vero? Questa mattina vorrei parlare un po' in orientazione. E quindi a Tizi diciamo che lui dice oggi San Barnaba o San Barbatappa. Un caro saluto dal tuo barbuto.

0: vedi tu, Corsita mi piace. Vedo che Nadia de Padova si spreca con qualche parola in più. Un buongiorno, un saluto a te, Oriansi, a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5 e a tutti i tuoi, anzi i suoi, come i suoi. O sono miei o sono di qualcun altro. Allora, ai miei ascoltatori, non ai suoi. I suoi di chi, Nadia? No, aspetta, perché quando faccio così magari dopo qualcuno si urtica, perché dice: ma se io devo fare il cattivo, devo criticarmi, magari come l'altro giorno che ho detto a Fustin da Cavarsere: ah, che non sono mio al filo della serva, mi vado a cattarmi domani. Non vorrei mai che se avessi offeso, perché vuol dire che ora non ho ancora imparato a conoscermi. Fustin, non so se si ascolta, ma mi raccomando. Un giorno, un saluto a te, Oriansi, e a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5 e tutti tuoi ascoltatori, suoi di Gamma 5. Sì, ma se sono suoi di Gamma 5, in questo caso sono anche miei, perché ci sono io, guarda, e sono sino alle 10. Oggi di che cosa ci parlerai? Un forte abbraccio, Nadia da Padova. Sempre grazie. Ho sbagliato, certo che hai sbagliato. E io ti perdono dai margini altissimi della mia infinita misericordia, cara Nadia da Padova. Ti perdono. Mi chiedi di che cosa vi parlerò oggi? E chissà, chi lo sa, che ne so io di che cosa vi parlerò oggi? Tanto sapete che oramai tutte le mie trasmissioni, da chi a quando si manifesterà il famoso capo dell'oscurità, sapete che saranno improntate le mie trasmissioni ad allenarvi, ad aiutarvi a capire come riconoscerlo, perché non rimaniate infischiati, vabbè, ma anche uno se ne può infischiare, tutto sommato, no? Nella rete di sì tanto cialtron, mai contento Oriansite, sì, sentite voi e te l'esula divina commedia Dante. Grazie, anche no, anche no, ti ringrazio, caro Max 58 da Bassan del Grappet. Anzi, fate una graspette che così te passa la voglia dell'esame divina commedia, per carità. Ve l'ho detto, ormai sono mesi, già qualche anno, anzi più di qualche anno, che non ho più voglia di leggere niente se non Grand Hotel, TV Sorrisi e Canzoni, La Gazzetta e di più. Quindi per favore, cerchiamo di stare sul pezzo, dai, per favore. Non vorrei rovinarmi, come dire, la mia panoramica neuronale leggendo cose troppo impegnative. Stiamo sul cazzeggiamento, che va bene così.
1: Dove fai mai lava che manino?
0: Dunque, cos'è, una notizia vera questa, tiz? È arrivato la variante Nimbus del Covid. Poi dice: donna morta nonostante 6 dosi di vaccino. Ma se è una variante, il vaccino mica era varioso. Era variabile o variondolo, magari. Variondolo. Ma scusate, ma che corio ancora drio a tutte ste robe qua? Ma dai, demo! Allora, per farvi capire per l'ennesima volta come la gira veramente la situazione, io non volevo parlarne, ho detto va bene, l'ho notata sta cosa, dopo vedremo. Però, come dice giustamente la Nadia di Padova, di cosa ci parlerai oggi? Io non lo sapevo, non so mai prima di che cosa vi parlerò, perché così dentro di me vengono notificate un sacco di informazioni, di idee, di opinioni, riflessioni, eccetera. E dopo lascio che la trasmissione vada come vada e vedo cosa ne esce, e cosa non solo ne esce, ma da me cosa esce poi, soprattutto in base a quello che voi mi stimolate a far uscire. Ora, visto e considerato che voi non siete una purga, quindi di sicuro quello che mi esce non è dal basso ma è dall'alto, allora veniamo a questo. Fino a due o tre settimane fa, e ve ne ho parlato anche spesso e volentieri, su Televideo c'erano continue esortazioni, cioè più che esortazioni, c'erano continue, lanciatine, frecciatine, opinionine e robe di questo genere del Trump, no? Ecco, e abbiamo distrutto l'80-90% della forza bellica dell'Iran, e abbiamo fatto questo, e abbiamo fatto quello, e abbiamo liberato lo stretto di Hormuz, e che tapini, patapunze, che tal. Insomma, fino a due o tre settimane fa era tutto un parlare di quello che aveva fatto gli americani in Iran. Da un paio di settimane a sta parte, Trump, almeno su Televideo, dichiarazioni di Trump se ne leggono sempre meno, e ce ne sono sempre di più invece del governo iraniano, che dice vetteghemo le altri adesso, e adesso che mo abbattuo quella roba là, e dopo bombardemo questa di qua, e se continuai a fare i furbastri teghemo tutti quanti par bene per me. Ma come? Ma se avevano distrutto l'80-90% del potere bellico militare dell'Iran, da dove si chi trae tutta sta prospereria? Ecco, quindi vuol dire che qualcuno ce la racconta, ecco, magari anche tutte e due le fonti, o le tre, le quattro, no? E allora, Tiz, per favore, cioè, ieri mo partire con l'Ebola, e la Repubblica Democratica del Congo non avria dovuto andare a partecipare ai mondiali perché che era quella storia là. Dopo se veniva fuori che altra ultima là, quella cosa sia del coso, quella dei sorsi, no? Ecco, e anche là dopo steso un velo pietoso. Adesso che mo la Nimbus e avanti. Infatti, se voi prendete la Nimbus numero 5, che è quella che va da praticamente è la famosa corriera Stellari International 5, che parte da via Antoniana 66 e poi si espande su tutto il pianeta. Se voi prendete quel Nimbus là, che è un bus Nimb molto molto consistente e ampio, ci potete salire tutti, e così poi nel frattempo essere intrattenuti 24 ore su 24 attraverso quello che, mentre state viaggiando nel bus Nimb o Nimbus di Radio Gamma Stellare International 5, è venire a conoscenza di tante coscettine che magari adesso neanche immaginate, ok? Possiamo farci un bel gesto, vederti su e poi ogni occasione è un pretesto. Guardi, sboccia, sì, l'ho letto anch'io, questa notizia qua, Tiz, l'ho letto anch'io nei sottopancia di una trasmissione televisiva proprio sportiva proprio ieri sera, che Vardì, l'attaccante dell'Leicester che è venuto a giocare a Cremona, boccia la Serie A perché dice lenta e difensiva. Dopo non avevo letto anche che diceva anche in allenamento corri soltanto, poi in partita non ne hai più. Ma il punto è, caro Tiz, far correre un'ora e mezza, guardate che l'ha confermato Baldini, è sempre il CT dell'Under 21, nazionale Under 21, però è stato ad interim per due partite anche l'allenatore. O il selezionatore della nazionale maggiore, anche se cacciamo tutti i sottosetti a parte Donnarumma e Pio XII, no? Francesco Pio Esposito, come più maturi, più esperti, no? E gli altri erano tutti i ragazzi dell'Under 21 che si sta insomma coccolando e facendo crescere lui. E proprio un'intervista rilasciata da Baldini ha detto, parlava di un'ora e mezza, due ore al massimo con le pause, le ore di allenamento medio di una squadra di calcio. Tusat. Se poi te che metti che i corre continuamente in quell'ora che è mezza o due scarse, insomma, che hai fatto, credo. E invece bisognerebbe fare minimo due ore e mezza, tre, con esercizi naturalmente di stretching, con esercizi apposta, con esercizi mirati, in modo da caricare i muscoli, non da scaricarli. se andassero a vedere le performance dei ballerini di classico, di pop, eccetera, quando fanno uno spettacolo di 2 o 3 ore che va quasi tutte 2 o 3 ore, ma sti ballerini dove esechi tira fuori a forza l'energia anche fisica per ballare, se non attraverso la preparazione e l'allenamento, con in più che sono meno soggetti a infortuni muscolari, come invece capita ai jugador de calcio. Io l'ho sempre detto, tizio, ci si allena calcisticamente parlando in Italia poco e male, dal mio punto di vista, da ignorantone quale so, eh.

Ok.

Anche a me mi sono appena svegliata. Buondì caro Riansi del GVD. Mi te dico solo parla, parla, parla, che ti te me metti de buon umore. Ciao bella, stammi ben e buona trasmissione, Nadia da Cassavio, ex Lido. Lido, Lido, che cosa vi do in questa trasmissione? A tutto voi o battaglio? Ma naturalmente Lorian C. Barbato.

0: sì, sì, buongiorno, sono arrivato adesso. Sono Joe Pirla, detto anche il pistola. Perché come le sparo io non le spara nessuno. Grazie Orion, sì, che mi hai dato l'opportunità di essere qui questa mattina e di poter salutare tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici. Io lo so, ce la fa. Vedrai che insieme questa mattina ne spareremo di tutto e di più. Oh sì sì sì, buongiorno.
1: Ascolta, Joe Pirla, ok, soprannominato Pistola, sì, è un amico carissimo, Pistola proprio perché ne spara, fa morire da ridere, cioè morire da ridere, non perché le faccio le battute che fanno ridere, fa morire da ridere perché ha una voce, un atteggiamento che ti viene da ridere, solo vederlo, perché, poro camera, dico, ma che lei c'ha pasto qua, capito? Per fortuna è andato a torsi un caffè che adesso non mi sente, perché se no... Comunque stamattina probabilmente resterà in compagnia mia e anche vostra, Joe Pirla, però non so, adesso vediamo, insomma. Io l'ho invitato, ho detto va bene, senti, se vuoi passare ogni tanto a torre un caffè con me qua in radio, vieni pure tranquillamente. E insomma, io ho udito ancora parecchio tempo fa e mi speravo sempre che non... che non che sentisse, capito? Se no stamattina me lo so ritrovato qua.
0: Eccomi qua Oriana, ho bevuto il caffè di questa buonissima macchinetta, veramente grazie per avermi invitato, fammi venire qui questa mattina.
1: Beh, non sei che te abbia invitato, cioè guarda che ti ho godito mesi fa praticamente,
0: ma non importa, ero pieno di impegni, pieno di cose da sparare a destra e a sinistra, perché sai come sono fatto io. Io se non le sparo grosse, medie, lunghe e piccole, non sono contento. Prendo tutta la panoramica delle varie pistolate che si possono così raccontare e sparare.
1: E quindi dove che sei andato in giro?
0: E ho fatto delle conferenze recentemente su una delle più grandi pistolate che si possono poi immaginare.
1: E cioè su cose?
0: Che gli esseri umani credono di sapere tutto, invece in realtà conoscono poco e non sanno, ma proprio non sanno da sapere un azzo di nulla.
1: Ma oggi che partono i mondiali non si suona la vuvuzela da Bolliano. E allora è mo da Bogliano. Sì, dai, stasera, ma dimetti, porca. Cioè, allora, le TV a pagamento ti mandano tutte le partite del mondiale a pagamento. Però anche la Rai noi la paghiamo con il canone, quindi, e invece la Rai fa solo 34 partite, 17 dei gironi, poi ci sono i sedicesimi, gli ottavi, i quarti, i semifinali, i finali, quelli li farà vedere tutti. Però insomma, madonna, ma in che mondo dei ciofeche che viviamo? Beh, vedrò se riesco a rindracciare la vuvuzela. So bene cosa provi per me. Poi stamattina ho una carica particolare perché mi sono fatto una bella insaiatina e mi sono mangiato 4-5 fettine di saiado fatto in casa, tosate, con il panetto beo quello che sei. Fatto un fiatin scaldare un attimino in forno, ma una roba, e guarda, go proprio qua, detto capio, go pancetta proprio bea, colma, piena e desiderosa e aspettativamente parlando di arrivare all'ora della merendina che sarà tra poco, insomma fra un'oretta più o meno, insomma, perché cioè un conto se far questo alle 3 della mattina, detto capio, ma dopo una merendina che vuoi a mezza mattina per spessare la fame o no?

Uffa sto calcio, dai, non ci vi dico il freschetto e grigetto. Aspetta, chi sia Lucia? Immaginavo. Un caro buondia a tutto il Tigro People e il caro Riansi, firmato dalla Lucia, che de calcio proprio non vuoi sentire che ne parlare né da me né da tia. Mia zica, né da mia né da tia vuol sentire parlare la Lucia di calcio e andammo via, un pezzo che non sento la Stefania, a proposito di Lucia che fa sempre rima con Stefania, sia che sei in altre faccende affaccendate, ma anche la Savina, quella della famosa di Vin Cucina, mi sa che si è perso un po' pal bosco, un po' pal bosco, un po' pa' riviera, qua lungo le coste radiofoniche di qualche altra emittente, secondo me. Sì. E comunque effettivamente devo fare ammenda. Senti come parlo. Ammenda. Ma quando mai l'avete sentita utilizzare ancora questa parola? Ammenda. Faccio ammenda. No, ammeno. Ammenda, che vuol dire chiedo venia e perdono a coloro, a coloro i quali o coloro le quali, che siano uomini, donne o animali, adesso capirete perché, che non, magari non saluto con una certa frequenza, ma come dissi ieri, sono sempre nel mio corazon. Quindi il Beatricio e la Valeriana, che c'hanno l'uccello, il TTK, no il TTK, il TTK, ma no il TTK, il canarin, insomma Titti, che il canta de più e de meno, che non ve dico, non ve so, li saluto a quest'ora del mattino, proprio io, Oriansi Barbatò. Ciao Beatricio, ciao Valeriana, ciao Titti. Ve voglio bene, ve sbrasso a tutti e tre. Penne con due N, penne con pre.

Girala come vuoi, ma quando cantano sti quattro ragazzi, la voce di Simon Webb ha una connotazione, un'orchestrazione che mi fa venire l'eccitazione, proprio il pelo alto come il frumento, il formento, il grano turco quando che sei ora di raccoglierlo. Allora, attenzione a tutto lo battaglione, perché il nostro mitico, carissimo e dolcissimo, nonché indianissimo Ettore Fiero Mustang mi dice: quando sarai in onda salutami tutti, io sono in partenza per il South. Senti come lo dico bene, South, perché il South è scritto S-U-T-H, quindi il TH va th, letto così, capito? Ora fo la cota, e durante la danza pregherò per le anime pure. Un abbraccio. Grazie, quindi è chiaro che io sarò compreso, naturalmente preso in mezzo, quasi oserei dire un assoluto e assolo per la purezza, la bellezza della mia anima. Ti voglio bene Ettore, stammi bene, fa un buon viaggio, torna presto, fa il bravo, mi raccomando, il nostro mitico Ettore Fiero Mustang. E allora, caro carissimo Max, mi pare Max 58 da Bassano, te volevi Waka Waka, cos'era, il Vuvuzela Waka Waka dei mondiali di qua e di là, e invece no, niente Waka Waka, neanche Toro Toro, neanche Cerbiato Cerbiato, neanche Puma Puma, neanche Rinoceronte Rinoceronte, Elefante Elefante, e invece te metto questa roba qua, Toccia Palà.

di sicuro non lo sai. Tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero, ri, tarero,

E dopo dai dai, che vuoi, waka waka. Un saluto a tutti dal cubano, buon mondiale, caro Oriano. Buongiorno chef Barbato, scusi messier Orian C. Barbato, ma con una colazione così dovrebbe tirar per le lunghe la giornata, come mai la merendina? Comunque un'oretta di trasmissione sulle varie colazioni d'Italia la potrebbe fare. Ah, e il doctor che ti dice? Mi è che il doctor game un rapporto di odio amore. Di amore quando che io vi è in diretta al terzo GVD del mese e il parla, e che voglio bene ed asso che il dica. Per tutto il resto del mese è un odio profondo. Perché il voresse lui che mi mangiasse in certo modo. Ah, che scherzo, Dani. No, dice che faccio bene perché quando arriva poi a mezza mattina facendo colazione così presto, ci sta bene la merendina, anzi la bananina o comunque un frutto che non sia eccessivamente dolce. Va bene, la banana è dolce, però c'ha potassio, c'ha questo, c'ha quell'altro, hai capito? Voi dite, ma a noi non ce ne frega un cassio che ci abbia il potassio, la bananina, è sempre un frutto che porta zuccheri. Vabbè, oh. E infatti, per non farmi mancare nulla, mi porto anche delle cioccolatine. Ta ciapa, va ben così?

porca miseria. Ciao e Torre, con lo spirito sono con te, perché fisicamente rimango qui con me. Sempre la Dani questa, capito? E Torre Fiero Mustang, ti porti in spirito la Dani, però fisicamente resta qua perché è sbigra, pigra. Allo spirito veloce, ma la fisicità pigra.

Dai un po' di musica, dopo si tanto chiacchierare o gracchiar, perché il mio non è un parlare, è un gracchiare. Cra, cra, cra. Il corvo orianinico. No, sono un'aquila io che si libra veloce, altissimo nel cielo. Anche perché l'aquila è l'unico essere umano al mondo che possa guardare direttamente con le palle degli occhi il sole, senza rimanerne abbagliata e accecata.

A proposito, caro Ettore Fiero Mustang, a proposito di indiani, una sera sono andato a una conferenza di una signora che veniva proprio da quelle parti là dove vai tu adesso, no? E non era una ciofeca, anzi è una roba seria, conosciuta e oltre che facente parte di una appunto di una tribù indiana, era anche sarà ancora viva, quindi plurilaureata. Ebbene, una sera ha fatto una conferenza e faceva il rito di purificazione prima di entrare nel locale dove c'era la conferenza, no? E a tutti, secondo quello che lei diceva, ma ripeto, non è una ciofeca, so per certo che vedeva le cose che diceva di vedere. E tutto comunque per dirti, caro Ettore Fiero Mustang, che quando sono arrivato io e ha fatto su di me il veloce rito di purificazione, ha detto solo due parole. Allora, anche a Mestre abbiamo organizzato un banchetto per raccolta firme e Cieli Blu, proposta di legge popolare per stoppare la geoingegneria. Oh, vediamo dopo qua cosa che dice. GVD 11 giugno, cioè oggi, ci sarà gazebo in Piazza Ferretto, presente avvocato per certificazione firma, mattino dalle ore 9.30 alle ore 12.30, al meriggio dalle 17 alle 20. Vi aspettiamo numerosi, muniti di documento, la raccolta sarà per il comune di Venezia. Rivogliamo i cieli blu, luminosi, arrabbiati, minacciosi ma naturali, e le nuvole di panna montata. Cieli blu, i guardiani del cielo, si dan canto fisi. Oh. Allora, dalle away, o Hawaii, o Hawaii, avanti te, che me mi viene da ridere, va.

Venti di pace si avvicinano al libero stato di Gammana. Per far sentire il suono, il sound dei Capital CTS.

E che due parole ti ha detto l'indiana della purificazione? Lucia, mi stai sul pezzo, sei curiosa? No, non ve lo dico perché se... No, sai perché, Lucia? Perché già sono autoreferente, sono super egoico centralista. Se anche vi dicessi cosa mi ha detto quelle due parole due, che tra l'altro le capireste tutte, ma sicuramente l'Ettore Fiera Mosca, no Fiera Mosca, Fiero Mastagal Mosca se è troppo picco, è anche a Vasso e Cacche, non va bene. Allora il nostro Ettore Fiera Mosca rimarrebbe sì tanto colpito da questa cosa che poi quando tornerebbe dal South Dakota venendo qui in radio probabilmente si ingignocherebbe. Comunque Lucia, no, al momento non ve lo dico. Che bastardo che sei, sarà una figura porca, sì davvero. E non si fanno mica gli auguri buon compleanno al bioarchitetto Massimo Conte, buon giovedì all'arca di Gamma 5 da Marica. Marica, Marica, illuminata d'immenso tu mi sei, perfettamente irrorata dallo Spirito Santo, perché tu per questa prima volta, proprio oggi, giovedì 11 giugno 2026, mi parli e mi citi e mi riporti la parola arca. E se nulla viene a caso, con una S sola, mia cara Marica del Cantone Nord, a cui ti dico di salutare papi e mami, o mami e papi, Anna Maria e Corrado, o Corrado e Anna Maria, oppure Anno Mario e Corrada, va bene, insomma, te ne sei di famiglia, te che mi parli, mi citi l'arca che noi qui ci abbiamo dipinta in un metro per un metro anche oltre dalla nostra mitica Lisetta da Bosco de Donono, proprio oggi che è giovedì, oggi che è l'11, dice vabbè, allora beh, manca due giorni a Sant'Antonio, sato mai che Grazie, thank you for me, thank you per tutto, thank you per te. Oh, vediamo, se quasi, ma che dici, ma che fai, tra l'allero, tra l'allai, on the sea, on the moon, one the sea, can sing and go.

Mariano Bastianello. Cosa fetola? Cosa fetola? Cosa fetola in alto? Mi riferisco alle due Norian, sì, ce le potresti dire Nadia, mi riferisco alle due parole, ma certo che no Nadia, ma scherzi, eh no? Assolutamente no che non ve la dico, perché dopo qui avrei la coda, hai capito, avrei la fila di gente che viene a visitare il guru di Gamma 5. Ma non ti riesci mai a essere un fiatin serio? No, serio io non lo sono, perché già la vita di suo è molto molto seria, e siccome io sono solito prendere le cose seriamente ridendoci sopra, so fatto così, più una cosa è seria e più io riesco a concentrarmi e a far abbattute, a far cazzate, cazzeggiare e sputtanarci a mangiare, cioè dire le monade, capito? So fatto così. Quando una roba invece è troppo così normale, poco impegnativa, superficiale eccetera, anche a me fa so fatica a concentrarmi, a impegnarmi, cioè. Quindi più una cosa è impegnosa e più io mi alleggerisco, mentre quando una cosa è troppo leggera, superficiale, mi appesantisco, proprio divento pesante.

Anche perché, guardate, se voi vi guardate intorno, se vi guardate e anche ascoltate tutto quello che vi sta intorno, ma quante robe sempre pesanti, no? Dure, cioè, e morti di qua, morti di là, e ingannamenti di qua, ingannamenti di là, e fa vedere questo, e fa vedere quello, non se che ne viene più fuori, sempre tutta una negatività, guarda che fa, parfinca è. E allora stiamo leggeri, ma restando concentrati sul pezzo. Perché questo che sto cercando di farvi capire, se posso magari anche aiutarvi ad agire, riuscire a mantenere leggerezza, felicità, serenità, ottimismo, positività, ma con la concentrazione giusta, in maniera tale che nessuno, né operaio, né impiegato, né sottomilitari, sopramilitari, graduati o meno, del Signore dell'oscurità, vi possa ingannare. Perché se voi vi fate vedere, no, quando arrivano sti signori dell'oscurità a rompere i maroni, se voi vi fate vedere un po' cretini, per così dire, no, loro se ne frega, cioè dice, ma sì, va, questo qua è cretino, cioè ighe casca, perché non sono lungimiranti, capio? E sono talmente presuntuosi, quei addetti all'oscurità, che si è convinti di essere vergine di tutto, di più, di riuscire a torpa il sesto tutti quanti, di riuscire a ingannare tutti, di riuscire a fare tutto quanto e di più, no? E allora bisogna assare questa convinzione e fargli vedere che io rise più svegli e più intelligenti devo altri. Come potete riuscirci? Non certo leccandogli le ciappette, non certo gratificandoli e elogiandoli, no, ma facendo vedere che si proprio dei poveri cretini o delle povere cretine, capio? E allora non vi considerano pericolosi e pericolose, e tira avanti e volte stai là tranquilli, quando c'è il momento, pata, pum, peado in te in mare. In te ciappette da ladrio che fa un salto di 3 metri e te butti giù dal burrone, metaforicamente parlando.

0: Grazie Marica e Oriansì, un abbraccione a tutti gli ascoltatori. Vai mitica Lisetta di Bosco di Donano. Che Dio ti doni salute spirituale, fisico, corporale, neuronale per il resto dei tuoi giorni. Perché tu, cara Lisetta, tu, con il gran cuore che ti ritrovi, con le grandi anticipazioni sensitive, sensibile, anormale che te t'ha avuto, anche con tanto di raffigurazioni e rappresentazioni pittoriche, te meriti di vedere in faccia, in senso metaforico, ma di vedere quasi quasi nei bai degli occhi il signor dell'oscurità, non che te che si pitacà, ma a vederlo, capirlo e dire ah, te si rivà, ma non importa, perché l'Orian si megalena e te demo una tramvada che neanche te puoi immaginarte che forte che a te arriverà. Buongiorno Riansi, in streaming non si sente niente come l'inidì e la radio non c'è l'O. Porta pazienza, dai, che sarà un problema su streaming. No, aspetta. No, questa merita di farla sentire dall'inizio, ma dopo, perché fra poco va a pubblicità, quindi ve lo faccio sentire dopo, dopo, perché fra pochi secondi va a pubblicità. Falso merendina adesso o dopo? Beh, intanto che penso ascoltare a pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
6: Grazie!
7: E ancora grazie!

0: incostituzionale, eccetera. Disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Bellucco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Purtroppo mi e il profeta da Verona siamo nella stessa situazione. Ghemo il dispositivo che oramai non è più funzionante, bisognerà che andiamo a cambiarlo, vero profeta? Occhio che il me fai gli occhi da tigre, eh?

0: Ok, ok, buongiorno Rian DJ. Ormai Radio Gamma 5 senza Rian DJ non potrebbe tirare avanti. Un salutone a tutti, specialmente alla Nadia di Cassavio, Fabristico dell'Est. Ok, hai sentito sorellona? Di Orian C. C'è il Fabristico dell'area Est che ti saluta e ti ringrazia per essere sempre viva, presente.
1: Qua a Camisano purtroppo si sente tutto, buona giornata alla Locco, immagino che sia il proseguio del messaggio. Infatti, che sia, sono Stefano a Camisano. Ah, sì, sì, e adesso la tiro anch'io una pistolata di quelle proprio. E spararla più grossa non potrei.
0: Hold the tiger! Un annuncio per la Santa Lucia e per la Nadia di Padovia. Le parole due che mi disse quel giorno durante il rito di purificazione la famosa signora furono queste: che fico! Ciao, che avevo 30 anni, 35, quasi 40 di meno, te credo. Adesso sono fichetto, ma ai tempi ero proprio fico, E quindi quando mi ha spolverato con le cose, là, con la piuma di aquila, che fico! Lassa pur che te lo dico, caro Riancitus, sei un grande fico!

Non avevo dubbi, Lisetta, non avevo dubbi. E sappi che quando quel giorno arriverà, ogni problema che tu hai passerà.

ma che burlo d'un burletto sei, Orion. Sì, beh, Lucia, dai, sai che sono cazzo. Sono un fan canzista, te lo sai, dai. No, Riansi, non ce la racconti giusta, mi riferisco alle due parole due, Nadia da Padova. Chissà, sarà nella verità la Lucia che crede a quel che può essere una verità o una bugia, detto da me stesso medesimo, uguale identico, Oriania, o la Nadia de Padovia che dice non ce la racconti giusta? A voi l'ardua sentenza. Buongiorno Oriano, buon giovedì a te, agare ascoltatori tutti, grazie. La mitica Ornella con un pensierino alla mistica Mariella di Noale. E sono convinto che se l'ha imboressata a ridere, perché diceva ti sta pora gente, sti pori esseri umani là sul pianeta Terra che si svanga ancora destra e sinistra, davanti e dietro, e mi so qua in paradiso proprio a goderne. Grazie a te Ornellina. Un bacio forte forte e uno sbrassolamento di prima mattina.

0: Ciao Riansi, intanto per curiosità, ma in quanti abiteo in quel corpo? Sono multifunzionale, sono multitasking.
1: Sì, sì, è proprio vero. Ve lo dico io, Joe Pirla. Soprannominato il pistola perché ne sparo alla grande che non vi dico e non vi dico. Giusto per ricordarvi quanto sia grande, bello e fico l'Orianico.
2: E poi ci mettiamo pure che anch'io sono arrivato questa mattina. Io, Grigorio I, figlio di Grigorio XIX, sono venuto per salutare tutti voi. Oh, no Grigorio, dai, già ho già pirla, domonia, dai. No, te fa parlare, te fa dire a me che sono contento di essere qua, contento di salutare i tuoi ascoltatori e ascoltatrici. Ricordando a tutti che oggi è nuvoloso, nuvoloso su campo e in San Piero. E anche campo d'Arsego.

0: need a night.
1: Ok, vai con la musica. Muovete le ciappette, cari ascoltatori e ascoltatrici. Ballate, ballate, la vita è bella e meravigliosa. E se la prendi per il verso giusto è meglio di una padella.
2: Buongiorno Riancy, mi sentirti il meglio speaker? Sì, sono uno speaker, oh, caro mio, cara la mia Flaminia Mireno. Saluto tutti da Miran, sempre Flaminia. E si potrebbe dire Flaminia che saluta la Lucia e tutti quella della grande compagnia, no? Sin che va questa musica, vi ricordo il 5 per 1000 01 59 80 90 288 per dare a voi la possibilità, senza metter mano al portafoglio, di donare qualcosina, esattamente il 5 per 1000 a questa emittente che, nonostante l'Oriency del lunedì e del GVD, spera sempre di andare avanti per altri 50 anni o giù di lì.

comunque, nonostante me, ci sono tante altre forme di autofinanziamento che mettiamo in atto, ad esempio il conto corrente postale 25 38 64 59 con bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego. Libano trovate il nostro sito www.radiogamma5.it. Portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti e prepisti, membri del CDA, tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. E quindi la cooperativa vi ringrazia, cari voi che concorrete in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Oh battaglione, fate attenzione, perché arriva una grande innovazione. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabati 20 giugno 2026, gas e state resistente. E trattino state e state, che quanto fico seo Luca Skywalker irriducibili quando che fa ste scrove. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera, in sede radio dalle 11 alle 18, ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza tutto menù dai nostre spose. Yes! Presente anche il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a tecnologia infrarossi, la Fear. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Ogni tanto mi viene in aria voglia fare anche un mini test di biorisonanza, ma ho paura che manderia in tilt la macchina. Ah, Silvietta. Nel primo meriggio con noi Fiorenzo Libero, che insegnerà ricette macrobiotichere. Presente il libro Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegne di prodotti, extra lista, integratori, libro dottor Zora, giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. E per rimanere aggiornati sui gas e tutto il resto, tuffatevi adesso che estate con armi e bagagli nel canale Telegram Gas Association Frank Carrar 76.

Vi ricordo che la Gas Associazione Franco Carano 76, gas resistenti 50esimo, prenotazioni extra lista per la consegna in sabato 20 giugno in via Andoniana 66 contro Davano Padova, in sede radio, insomma dalle 11 alle 18. Al Bicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano nonché orianano, aditivi di formaggi della foresta del Cansiglio, questo ve lo consiglio. Succo di mela dal nostro Mattia, integratori, troverete anche il libro dei 50 anni di Radio Gama 5 e La frequenza della libertà. Info e prenotazione 347 66 18 523. La mitica chi chi chi chi chi chi.

Ok, figliole, figliole, forza, zompettate nella grande, mitica, enorme macro discoteca di Radio Gamma Stellari International 5. Anche questa mattina, oggi, GVD 11 giugno 2026, con il vostro Orion C. Zompettate e muovete le sapete.

Un saluto particolare al nostro mitico Massimo Ascoltatore dal 1976. E quando che mi ho gradito mi da mona, che battuta sei che ho fatto, mamma mia che vecchio che ti sei, perché mi sono giovane, no? Ero Massimo, dai. Bisogna ridere nella vita, bisogna sorridere, la forza del sorriso va a scardinare qualsiasi forma di negatività. Che si rida di cuore, che si rida di culo, che si rida come volete, dice. Però sta cosa, ridere di culo, come si fa a ridere di culo? Non lo so, l'importante, te metti una mano avanti, una da drio, te tacchi ridere, e le mani, che sono veicoli della nostra energia, no? Parte da davanti e da dietro, parte un impulso elettromagnetico, energetico, che ti arriva pian piano, ti corre su lungo la colonna vertebrale, lungo la pompa dello stomaco, eccetera, e ti arriva al volto e quindi alle labbra, e te ridi de gusto, capito? E nel tempo stesso ti proteggi anche le terga, da chi vuoi incetriolarte, e le terga appunto.

0: Va bene, Joe, mi leggi questa? No, questa qua no, perché è troppo seria. Questa l'esomi. Dopo te fa solo leggere l'iniziativa.
1: Ok, Arianna, sì, mi piacerebbe tanto leggere un'iniziativa e dare il mio contributo. Decisamente da questa emittente.
0: Allora, Radio Gamma 5 organizza sabato 27 giugno, il grande, grandissimo sabato dal titolo Sempre Mara per Sempre. In sede radio dalle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini, I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. Poi ci sarà anche il concertone di Luca Bassanese, ci sarà anche la possibilità di acquistare il materiale di Luca Bassanese e della piccola orchestra popolare. Se può anche mangiucchiare qualcosa e anche bere qualcosina, il baretto è in funzione. Ma comunque per mini informazioni 329-0038-988, il nostro mitico Luca Skywalker degli Irriducibili. Entrata ad offerta libera, guarda ti Radio Gamma 5 cosa che fa. Tutta sta roba è entrata offerta libera, il che vuol dire che uno arriva, butta là un centesimo, un euro, anche una carta da 10 euro, anche da 20, anche da 50, se vuoi fare anche un assegno, va ben tutto, basta che non buttai cicche dove che se metti i schemi, mi raccomando. Poi vediamo di dare una mano a Riccardo Rossi, laureato in scienze di servizi giuridici all'Università di Verona. Dice di essere una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerca e disponibile per lavori e ruoli in recruiting, selezione personale, marketing, comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo e tante altre anche in ambito olistico, benessere o tecnologico innovativo. Disponibile in provincia di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Comunque, se volete offrirgli qualcosa o avete la possibilità di dargli qualche giusta informazione, 349-408-8260 oppure indirizzo mail in piccolo riccardo.rossi e poi in grande 65 210 @. Ciao Tusate, mi fa capotare da ridere a volte, perché se noi guardiamo e ascoltiamo certe notizie e informazioni con la giusta ottica, vedi che invece di ciapparvi stomaco vi imboresse da morire, almeno a me mi capita questo. Allora, stanno facendo ultimamente in TV una pubblicità progresso, chiamiamola così, per dire alla gente, alle persone, di fare molta attenzione a quello che viene fatto con l'intelligenza artificiale, e vi danno le dritte per far sì che possiate poi voi indirizzarvi verso qualcosa, qualcuno che vi aiuti a, come dire, a svangare quelle che possono essere le ciofeche determinate dall'intelligenza artificiale. Queste se da una parte. Dall'altra, sempre su Televideo, vieni a sapere che il nostro caro, carissimo governo ha deciso finalmente di dare l'opportunità dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale alle forze dell'ordine. Cioè, come dire, con una mano te trovi a persona che te chiede a questo, che te chiede a carità, e ora con una mano te che a te, no? Te che presenti un foglio a 50 euro con una mano, dopo mentre il zedrio può arrivare a torsi, ti vinco che altra ti tiri via, ti dici amico, fatto il gesto, dopo se stai io che non si sta abbastanza oea, veloce da tirarli su, capito? Con una mano ti impignata con che altra ti pittura proprio. Era un mondo perfetto proprio. E poi c'è quest'altra notizia in cui naturalmente qualcuno dice: vi ringraziamo cari carissimi esseri umani, perché grazie agli ultimi algoritmi, appunto anche all'intelligenza artificiale artigianale asininica, grazie a tutti i selfie che voi vi fate, noi siamo in grado di arrivare a quella che è il riconoscimento facciale e comunque di persone che altrimenti magari non riusciremo a riconoscere o a raggiungere, cioè, veramente a capotarsi da ridere. Oh, pensate se all'improvviso così tutti gli esseri umani smettessero l'utilizzo dei cellulari, quelli a internet, a queste cose qua, utilizzassero solo quelli con messaggi e telefonate, cosa sarebbe della nostra grande civiltà, eh? Infatti nel film Noi come stronzi rimanemmo tutti a guardare con Fabio De Luigi, a un certo punto alla fine del film c'è il protagonista che si capisce che è uno degli appartenenti ai signori dell'oscurità, non la persona specifica, l'attore che interpreta, no, chiaramente, ma l'entità, diciamo così, che vuol rappresentare, si capisce perfettamente e qual è il gioco, lo scopo, no? Perché dice, perché cazzo, è furbo, no? Il signore dell'oscurità. Infatti dice: sì, certo, noi facciamo tutte queste cose attraverso i cellulari, internet, ma siete voi che avete deciso di comprarli. E ogni volta che ne esce uno di nuovo, zac, zac, zac, centinaia di euro a comprare il modello nuovo. E noi mettiamo, cioè il signore dell'oscurità fa così, e io mette là, e ti capisco, te fa snasare a torta, che è asè bea, profumata, magari anche te amagni perché asè buona, gustosa, ma come che te aghe introità, diventa una merda che non te puoi neanche immaginare quanto schifosa, pussoente, tanto che se te che vai a attaccare a qualcuno con quel fia là, te copi una fia proprio, te vai dove che sei fie in ufficio, no? E te dici adesso voglio liberare a fia che così passo avanti, ma te fa sì, oh, dopo aver mangiato un po' di sta merda, e dopo, oh, e così te vedi patapam, tutti per terra, e ti te presenti al banco e ti fai quello che ti queda da fare, insomma. Oh, buongiorno Orian, sì, a voglio salutare come che a mitica Mariella De Noale, nostra mistica. Un saluto a te Agar, Carlo da Abano, Carla, Robil LP, Marco da Marghera, Roberto, Rodm, l'Allegro Belluco e la sua Allegra Brigata, i Baldi Stefani, Suor Pilippa da Dolo, Vitto da Bassano, Mariano, Silvano da Mestre, Moreno, Macchese e Luca degli Irriducibili, Paolo Langirotto, la Lilli e la Marisa Sottovia, Presidente Tiziana, la nostra Leonessa e Mario Big Barbon, nonché Ettore Fiero Mustang, che sei in aereo. Ciao, stammi ben, seto Fustin da Cavarsare. Allora te chiamerò o Mariello da Cavarsare da oggi in poi, non tanto mistico, ma te messi diventa che mo doveva andare, no? Che tornasse alla casa del padre la Mariella, ti te ne ciappi le facenti funzioni e te mi diventi il Mariello da Cavarsare, ora non capisco se faremo di ierire anche questa. Papom. Abbassata la musica completamente perché adesso c'è un annuncio serio. Ogni tanto devo fare anche il serio. Qui che c'è un ragazzo, perché insomma 57 anni se sei ancora ragazzi, che si chiama Fabio Romanato. È un operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Ha bisogno di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. Nel tentativo. Comunque in Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve andare all'estero, in particolare a Malaga, in Spagna. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Si chiede un aiuto e si può fare un versamento. Vi do l'IBAN, quindi preparate carta e penna, vi do qual è la banca di riferimento e così dopo fate voi secondo coscienza, d'accordo? Intanto voi procuratevi carta e penna.

Allora, l'IBAN è questo, tutto in maiuscolo, IT, Imola Torino, IT, 94, Y, 08, 32, 76, 29, 6, 7 volte 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7 volte 0, 80, 15, 15. Va fatto al versamento presso la, come riferimento comunque, la Banca Credito Cooperativo di Roma con filiale a Pionca di Vigonza, dove c'è la nostra mitica Bradipa. Pussa via, Seto. Micia, vai. Ecco. Quindi è la filiale di Pionca della Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Chi vuole, si sente di dare una mano, bene. Poi AF Energia, GVD 28 meriggio dalle 14 alle 19, come ogni ultimo GVD del mese sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture di gas e luce con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando, portate con voi le ultime bollette luce e gas e un documento di identità. Ok? Allora, GVD 28. Emo 28 GVD. Eh no. Qua che c'è un errore. È GVD 25? Non è GVD 28, qua mi hanno sbagliato la data, ragazzi, chiedo scusa, ma o è il 25, sì, l'ultimo GVD è 25. Infatti io mi ricordavo che il 18 c'ho il dottor Angilè, che è il terzo GVD del mese, mentre il 25 è l'ultimo, quindi adesso vado a correggere, perché sarà GVD 25 meriggio dalle 14 alle 19, quindi cancellate il 28, 25 se rimaniamo nel mese di giugno, e se no andiamo a luglio, che ne so. Comunque GVD 25 pomeriggio dalle 14 alle 19, ultimo GVD del mese, ci sarà un incaricato di AF Energia nella sede di Radio Gamma 5 per la valutazione di gas e luce, venite con le ultime bollette luce e gas e un documento di identità. Bene, un attimo di musica, anzi ultimo, ma non ultimo, vi ricordo la collaboration di ciaobay.org con Radio Gamma 5, per sapere tutto, ma proprio tutto, quello che è questo tipo di collaborazione, andate al www.ciaobay.org oppure info@ciaobay.org e così ne saprete di tutto e di più. Ecco qua. Ok, adesso vado a correggere la data. Musica!

Bustino, che mi ha sempre sul pezzo, dice GVD 28 era quello di maggio, sì, ma siccome questo annuncio qua non c'era mai stato prima, se l'hanno messo adesso vuol dire che fanno riferimento, loro probabilmente l'hanno messo perché hanno detto era quello, l'annuncio più o meno lo stesso, ma bisogna anche cambiare date perché l'ultimo GVD è il 25. Comunque dopo grazie Faustino, perché anzi adesso sentiamo la, vado a sentire la Leonessa di Paluello che mi dice, e se no casomai fare, vedremo insomma. Ok, grazie Faustino. Buon prelavaggio e lavaggio, caro Faustino, il Mariello di Cavarzere.

Oh, ecco fatto, ecco, eccome, sono ritorné, eccome. Quindi, caro Fustino, avevo ragione mi, e la leonessa giustamente ha detto cambia la data, no? Sacramento americano, cioè nel senso, voi sapete che esiste la città di Sacramento, no? Los Angeles, Sacramento, lungo la faglia di Sant'Andrea, ecco. E quindi, detto e fatto, tutto è andato per il meglio.

E quindi GVD 25 giugno, che è l'ultimo GVD del mese, dalle 14 alle 19 ci sarà un rappresentante a F Energia.

Certo che quando il nonno Pio disse, nel momento che il 5 maggio 1956, stesso anno di nascita di me stesso medesimo uguale identico, perché lui ha inaugurato l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza e il Padre Eterno invece ha inaugurato il 19 di ottobre la nascita di questo evento qua, no? Stesso anno. Ebbene, lui lo disse, questa opera, cioè l'ospedale, durerà nei secoli, per cui anche quei 250 milioni di euro di debiti in rosso che è l'ospedale in questo momento, però c'è stato l'annuncio del Papa, che Papa Leone XIV ha detto salverò l'opera incredibile, magica, mettendo una commissione che insomma sovraintende il tutto, e la salverò, anche perché appartiene alla, quando è morto poi nonno Pio l'ha lasciato in eredità alla Chiesa, all'ospedale, quindi se non lo salva il Papa, chi lo deve salvare? Appunto il Padre Eterno. Quindi è una gran bella notizia, perché è l'eccellenza del sud come ospedale, forse anche, oserei quasi dire, di tutta l'Italia o quasi tutta l'Italia. E quindi ben venga finalmente che ci mettano le mani a sistemarlo definitivamente, perché per la ricerca, per quella che è la cura dei pazienti, per l'ambiente che è, eccetera, è veramente qualcosa di incredibile, favoloso. Io l'ho visto, l'ho anche visitato in uno dei miei viaggi lì a San Juan Rotund, e devo dire che è veramente stupendo. Non ti sembra di entrare in un ospedale, ma ti sembra di entrare in una enorme casa famiglia, veramente enorme. Ma cioè non case famiglia come quelle ultimamente dove vengono sistemati i bambini di vari genitori, no, quei case famiglia in cui veramente tu entri e ti si risolleva non solo l'anima ma anche il cuore, il corpo, trovi aiuto, sostegno, trovi compartecipazione e compassione. Anche la nostra mitica Radio Gamma Stellare International 5 nel suo piccolo è non, cioè uno direbbe è una radio famiglia, sì, ma tempo al tempo. Adesso se a Leonessa da Dio sentire tira dei che bestemmioni. Sì, perché già non vuole fame un buccio de ciulo così come radio famiglia. Figurati se diventa una casa famiglia, cosa vai a fare? Oh, non so mica come il nonno Pio, mica che mi bisloco, mi bilocalizzo insomma un po' qua, un po' là, Dice sono unica e sola io. Ma c'ha tutto un parterre qua di gente che gli sta intorno, che gli vuol bene, che la sostiene, che la sorregge, che quindi anche quando diventerà questa radio famiglia una casa famiglia, una libera stato gammano, molti si daranno da fare e gli darà una mano. Va bene, dai, proviamo a cambiare un attimino genere, passo sull'altro che de e vediamo cosa ne esce, non mi ricordo più cosa che ho messo su e...

Fermi tutti, sbassa la musica che qua che c'è da festeggiare. E dopo festeggiamo anche due compleanni. Uno che mi sono dimenticato, che c'è stato 10 giorni fa. Un altro che invece è oggi, quindi tra poco li andrò a, come dire, a onorare entrambi. Però adesso, cioè, se il magnifico mi supera gli esami e mi passa oltre a livello scolastico alla scuola superiore perché mi ha superato gli esami, posso io, Orian C del DND, del GVD, non salutarlo, non omaggiarlo e gratificarlo in questo modo qui?

Dice, cioè cosa avresti fatto? Perché queste trombette me le ha regalate illo tempore il magnifico Lorenzo, e quindi modo migliore per omaggiarlo, per gratificarlo, per elogiarlo di questo superamento, di questi esami, non esami del sangue, esami di scuola, era quello di utilizzare per l'appunto la cosa che lui medesimo, uguale identico, mi ha regalato.

0: Ma che fantastici, veramente eccezionali, stupendi, stupendi, stupendi. Allora, ciao Riano, con la trombetta te sembri un'anatra finita in pentola con i bigoli. Ecco, appunto, te pensa. Ma tappare, Mauro del Grana, ma tappare, vero o no? Non so, mi spiega Matti, un'anatra. Guarda che si offende il magnifico, che quando che usa sua trombetta appare un'arna. Fate quei bigoli. Vabbè, dai. Allora, veniamo, è arrivato il momento di salutarvi, vi ringrazio, è stato un piacere. Dice, come? Cosa fai? Adesso do le benedizioni e poi me ne vado, no? Perché è giunta l'ora che volge il desio e me ne vado pure io.
1: Oriano, guarda che... Sì, Oriano, non devi andare via adesso, perché adesso non sono ancora le 10. Mi raccomando, bene che io le sparo forte, ma anche te non le puoi sparare più forti delle mie. Sì.
0: Perché?
1: Perché non sono le 10.
0: Arco, te che ragione. C'ho pirla, te che ragione. Andiamo un'altra ora. Allora che ne sei di tempo. Che volevo dire? Vabbè, allora facciamo così. Io, grazie alla Marica, che mi ha detto che oggi il barone è Massimo Architetto. Come barone? Sì, no, è Zenobie. Massimo Architetto, è Conte. No, Conte è il cognome Oriano. Ho capito, Massimo Conte Architetto, Conte, a me pensavo fosse il titolo nobiliare. Vabbè, allora, comunque tra poco va la pubblicità, per cui non si può fa, no? Naturalmente. E allora io direi che, visto che ci va la pubblicità tra poco, tra la liro, tra la là, no? Io direi che facciamo questa cosa qua. Aspettiamo che passi la pubblicità. Io intanto faccio merendina. Quindi, passata la pubblicità, passata la merendina, un po' di musica, giusto? E dopo verranno gli auguri canori e musicali, da me stesso medesimo, uguale identico, interpretati, vuoi a chi compie gli anni oggi, vuoi a quel che fu Calogero Gennaro Muscari, 10 giorni fa di lunedì, che mi sono smettegato a fare gli auguri, dice, vabbè, meglio tardi che mai, appunto, chiaramente, che dicono che farli prima porta, non porti bene, allora gli facciamo abbondantemente dopo, nel suo caso, e gli facciamo invece presenti attuali al nobile Massimo Architetto Conte, ok? Facciamo così. E quindi arriverà anche, appunto, la canzoncina che ci canto io sopra, e ma anche la canzone vera e propria che ho scelto per questi due compleanni. Posso avere una strombazzata anch'io per il mio primo compleanno dopo i 60 avvenuto ieri, Matilde? Cappettina canaia, Matilde, l'ho messa via la trombetta adesso. Va bene, dai, facciamo così. E ora, a te te strombazzo dopo la pubblicità, e insieme ti aggiungo a cui che faremo gli auguri, visto che ieri ti hai fatto aspetta che mi agacciava a cosa qua Matilde, ecco qua, che ti hai fatto il primo compleanno dopo i 60, quindi mi sei nata a una nuova vita, ai prossimi 60 anni. Matilde.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000. Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi

0: consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
3: Sempre Mara per Sempre.
2: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
4: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
5: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
2: Sempre Mara per Sempre.
4: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
4: Ettore.
2: Per mini info
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
7: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

ma quanto bravi sono. Dice, vabbè, ti piace a te, ma non mi piace a me. Vabbè, che se... cioè, dovrei dire chi se ne frega, ma non, no, non sarebbe educato, ma chi se ne importa neanche. Vabbè, dai, de gustibus, non disputando un est, ma anche ovest, anche nord e anche sud.

Va bene, allora, ogni promessa è un credito. Un credito per chi lo deve riscuotere, un debito per chi invece si è impegnato a farla la promessa. E allora, cara Matilde, a parte che hai un anno, cioè compi il primo anno, cioè sei appena nata praticamente, no? Oggi praticamente sei appena nata, e quindi mi chiedevi uno strombazzamento per questa tua nascita. Che ce devo fare io se non naturalmente posso io venir meno alla promessa fatta sia a te stessa medesima uguale identica da me stesso uguale identico medesimo? E allora, strombazzata sia per la Matilde che oggi nasce e si augura e si spera, ma anche tutti noi ce lo auguriamo e lo speriamo naturalmente, che ci siano altri 60 o 120 o 180 anni da lei spendersi con questo. Messa in truffa.

Adesso devi andare a trombetta. Matilde, tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. A cui aggiungiamo oggi al nobile conte Massimo Architetto, che compie gli anni oggi, così mi è stato spoilerato dalla nostra mitica Marica del Cantone Nord, ma mi aggiungo e vi aggiungo anche il calogero Muscari, che 10 giorni fa, esattamente, vediamo l'inedì, oggi ne abbiamo, aspetta, che fammi vedere un attimo che non sbaglio, allora l'inedì 3 giugno, giusto, perché era l'inedì di non questa settimana ma dell'altra ancora, che mi avevano spoilerato che compieva gli anni, e visto che ha compiuto gli anni, in ritardo, caro calogero, ma mo io te li fo, e te li fo a modo mio, per te e anche per il conte Massimo Architetto, e quindi prima te le canto e poi te le suono. Anzi, prima ve le canto e poi ve le suono. Per Calogero Muscari, il nobile Massimo Architetto e la Matilde, ultima ma non ultima.

0: tanti anguri e meloni a tutti voi che compite gli anni, gli olioni oggi. Veramente, allora, per la Matilde andiamo in retrospettiva. Prima ho detto il Calogero, il Conte e la Matilde. Adesso andiamo dalla Matilde al Conte e il Calogero. Tanti auguri a voi e a tutti quelli che compiono gli anni oggi, naturalmente. Anche se la Matilde dice che onore, ma figurati. Uè, micio. Miau. Pss. Frr. Miau. Che c'è il micio qua fuori. Che mentre che fa sul verso. Mi guarda con una faccia e mi dice... Ma chi sono sto cretino che imita un cane? Allora, tieni per qualche nazionale i mondiali, io per Carletto Carioca. Guarda, Tiz, io ho deciso che quest'anno terrò per quella nazionale, delle partite che la Rai mi permetterà di vedere, ovviamente, per quella che vedrò giocare finalmente a calcio e non a dare calci al pallone, che è diverso. Quindi... quella nazionale che io vedrò che giocherà a calcio e non darà calci a un pallone o al pallone, ecco, quella sarà la mia nazionale preferita. Ancora non ne ho vista una, non ne ho visionata nessuna. Da stasera con Messico e Sudafrica si inizia e vedremo come la andrà a finire, naturalmente. Sperando ovviamente che tutte le nazionali possano partecipare a questo mondiale. Dice come? Tutte le nazionali possano... forse voi non avete letto il televideo come ho letto io, ma c'è una nazionale che è in pericolo di estinzione perché si vede che quando hanno deciso di fare i mondiali suddivisi in tre nazioni, Canada, Stati Uniti e Messico, alle 48 nazioni che parteciperanno quest'anno, evidentemente non gli è stato detto Tusat, stai attenti perché venì su una zona dove esistono i serpenti più velenosi del mondo, tra virgolette, a parte quelli che si in India, magari in Africa, ma no, tra i serpenti più velenosi che esistano, questi sono appunto, se la dividono tra America del Nord, quindi Canada e anche Messico. Perché vi dico questo? Perché nel ritiro della nazionale svizzera sembra, se, così ho letto, io ve la riporto come l'ho letta, sembra che intorno al ritiro, al luogo dove è in ritiro la nazionale svizzera, c'è che sia un parterre, ragazzi, capito? Un festin bueo da serpenti a sonagli. Mi immagino sti pori giocatori che magari va fuori e si deve andare fuori può andare in campo a allenarsi e se vede il bisatto, ragazzi, capito? Che poi qui a sonagli e si è anche pericolosetti, no? E che magari finché si deriva per andare a calciare un baion invece che calciare il baion e che calcia i sonagli e il serpente che a volte ha in drio e dà una morsegata al polpaccio e ciao e magari dopo che ne arriva qualcun altro e uno drio che altro e mi porta all'estinzione della nazionale svizzera. Ma dicomi, ma se può, lui poteva fare una bonifica prima, poi Poretti anche a questi, metterli su un posto dove sembra che tutto intorno a sto luogo che sia sti festini buei dei serpenti a sonagli, cioè veramente diciamo che l'umana intelligenza ormai è diventata un'opzione, sentite come lo dico bene, opzione, perché bisogna farla sentire che c'è anche la P di puttana miseria tra la O e l'azione, opzione. Tanti auguri. Ciao Riano, puoi parlare nella tua trasmissione? Grazie Carmelo. Come se posso parlare? Penso di sì che posso parlare. Oh, vediamo. Allora, cos'è? E mi mandi il coso, la locandina di mercoledì 17 giugno. Ah, mercoledì 17 giugno, oggi, ah, sì, ah, ecco. Allora, mercoledì 17 giugno alle 20:30, il rapporto uomo-animale da un punto di vista spirituale. Quale conseguenza nel rapporto stretto quotidiano? Sapete che è stato fatto anche qui da noi, ma c'è appunto il nostro mitico irradiato Beato Paolo Girotto che presso la Sala degli Alpini, via Campo Sportivo San Michele a Bassano del Grappa, farà anche un ulteriore step, di questa interessantissima conferenza alle ore 20:30. E dunque al 338 420 71 99 risponderà Nadia per informazioni, per fare prenotazioni eccetera, insomma, per sentire com'è la situation. Vania al 338 420 71 99. Grazie Medisea, prego te digomi. Quindi l'irradiato nostro beato Paolo Girotto, che senza la beata Paola Fungini, che con cui ha fatto insieme qui in radio da noi, il 17 mercoledì, quindi la prossima settimana, farà a Bassano del Grappa presso la Sala degli Alpini in via Campo Sportivo San Michele Bassano del Grappa. E sarà una cosa eccezionale, perché voi altri non lo savi, ma ve lo dico mi. E il beato Paolo, nostro irradiato Girotto, e va d'amore d'accordo, busetta e botton con San Michele, attenzione tesori miei. Quindi andare a fare sta conferenza proprio in zona San Michele a Bassan, chissà che intuizioni che venirà fuori dopo durante la conferenza, vero? Quindi mercoledì 17 giugno alle ore 20:30, questo ulteriore step, diciamo, questa extension del rapporto uomo-animale da un punto di vista spirituale. Un giorno farò anch'io una conferenza, un rapporto tra Oriano e il suo mondo interior spirituale.
1: Ah, guarda che veramente ci voglio venire anch'io. Il giorno che tu farai la conferenza voglio esserci presente anch'io. Oh, sì.
0: Oriano, guarda che se tu il giorno fai conferenza voglio partecipare anch'io. Tuo prima terra formato e terra proprio creato qui, intelligenza artificiale asininica. Io voglio essere presente.
1: Guarda che voglio essere presente anch'io, hai capito? Sono la tua Oriana, l'ultima terra formata, quindi voglio esserci anch'io quel giorno.
0: Oh, Giovanotte. Allora prendete nota, vi do già la data, 38 agosto 2026. Quindi il 38 agosto di quest'anno, in mezzo ai campi da qualche parte, faremo sta conferenza, me e tutti o altri, va bene? Il 38 di agosto si partirà alle 3 del mattino e se va avanti a esaurimento forze e energie finché Padre Eterno vorrà, ok? Dal 38 di agosto. No, perché una volta le facevo al 38 di luglio, però poi mi associavano troppo agli squallor, no? E allora ho detto meglio cambiare data, perché così insomma mi identifico maggiormente. Quindi da quest'anno, quando farò le conferenze, io le farò il 38 di agosto per tutto il giorno e i giorni a seguire, perché dopo io vado a esaurimento forze e energie, non sia che dico se troviamo a 8 ore do 3 orete e che mo sbriga il poccio. No, tesori miei, quando che mi parto in tromba e arrivo in coso, in sassofono e anche in batteria, l'ho capito, e vago avanti finché forse energie il Padre Eterno mi dà. Bisogna fare così, perché altrimenti come si fa? Non so, veramente. Ciao Oriano, sono Fabione. Stamattina, ecco, aspetta adesso, perché ho verso il messaggio. Ecco, senti sto qua, nella teoria delle, come dire, delle intenzioni, come invece mi scada proprio poi in maniera becera a rinnegare la sua stessa intenzione, perché mi Ciao Fabione. Ciao Riano, sono Fabione. Stamattina volevo venirti a catare, ma sono senza corrente e ho da attendere il gruppo elettrogeno. Tegni duro che se sbrassoemo giovedì prossimo, ciao bello. Ecco, ogni promessa è un credito per chi la riceve e un debito per chi lo fa. Perché sta attento che qua ti si sbiancia. Occio, che non te me vengi a dire la settimana prossima che non te avevi corrente. Perché finché si tratta di corrente di casa, vabbè, te puoi star là a fare a guardia e aspettare. Attento che non ti manca corrente nei neuroni, perché qui sarebbe un problema un po' più grosso, mi raccomando. Anche se si tratta di pitbull, come anche se si... credo di sì, penso che tratti tutte le tipologie di animali, magari anche formiche, non so, i grilli e tartarughe, no, perché ormai nelle famiglie gesei i coniglietti, gesei i criceti, gesei i sorsetti, gesei i cani, gesei i gatti, e non so, qualcuno magari che ha un po' di terra se porta anche qualche asineo, oppure non so, qualche giraffa, metti o rinoceronte, che ne so. Il mio sogno di animali parlando è un giorno avere un bel pezzo di terra dove allevare i lama, ok, e insegnare a spuare in batteria a chi che dico mi e quando che dico mi, perché lo sapete che i lama sputano, no? E ha un getto dei 2-3-4 metri, dopo dipende, perché se ti alleni un fiatino puoi arrivare anche ai 5-6 metri. E ora il mio sogno sarebbe proprio levarne un 50, anche 100, avere schiba un centinaio. E quando è il momento, fare una migrazione verso a città che dico mi, sul posto che dico mi, schierare tutti i 100 lama davanti a quel caseggiato che dico mi, e come se presente chi viene fuori o chi va dentro, uno a volta o tutti insieme, non mi interessa, partire e ho capito, e dico ai lama tutti qua dritta, boom. E ora te vedi tutti bei duri rigidi qua bea in orizzontale, e sbasso a coa al primo e in sequenza pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, una mitragliata di spuaccioni a chi che dico mi, e faccio in modo di allenarli per chi si autoricarichi immediatamente, in modo che partendo dal primo a sinistra o dal primo a destra, non importa, finia a fia de sento, faccio ripartire immediatamente in senso contrario e va avanti così finché non dà chi che dico mi, quando che dico mi e dove che dico mi, de spuaccioni dell'ama, determinati personaggi, perché ne sei persone che qui sei personaggi veramente da fumetti, da cartoni animati, ne può essere, ne sei esseri umani, se fossi esseri umani, mi fa pubblicità, che tu capisci, mi fa pubblicità di vedere quanta gente che sta mai, quanti soldi che c'è bisogno per le ricerche per queste e quell'altre malattie, o quanta gente che muore di fame, e dopo te senti che vieni sputanai miliardi di euro per fare robe che non serve. E ora ti te capisci che so già una brava persona che fa so spuacciar d'osso dai lama, so già una brava persona, ecco. Va bene, dai, è stato che tusat ridendo scherzando siamo arrivati praticamente alla fine, se arriva quasi alla fine, quasi ai saluti finali, e ho il tempo giusto che mi devo un po' preparare e caricare. Caricare, però mi devo caricare, non so se mi spiego, se mi capite me stesso, medesimo validendico, e fare un'altra canzone, forse anche due, perché così poi andiamo ai saluti finali, perché adesso ho bevuto una grappetta e mi sento veramente molto vicino a Joe Pirla, detto pistola, ma sì.

Cosa desito? Vabbè, non hai letto i miei saluti, Oriano, si saranno persi in lettere, ma non demordo, eh? Un saluto, un abbraccio forte a tutti gli ascoltatori di Gamma 5 firmato Arianna. Hai visto che non li ho persi per strada? Va bene, e a sto punto mi faccio un regalo. Assolutamente sì. Allora, voi sapete quanto io sia poco intonato, per non dire stonato del tutto, ma quanto comunque mi piaccia cantare sulle canzoni, microfonicamente e radiofonicamente parlando. Potrei mai partecipare a una, diciamo, una gara canora, né tantomeno a un karaoke, che sia super o normale, con Fiorello o con la Hunziker, non importa, però mi piace cantare e soprattutto mi sei venuto la sbrigola stamattina quest'oggi de cantare e la canterò con voi insieme a voi con questa canzone.

gliele vogliamo dedicare queste canzoni al ritorno mitico, angelico, ma anche umano, camininico, radiofonico del nostro Ilario. Eh sì, caro Ilario, ben tourné, ben tourné. Te ho sentito lì di notte, ben tourné, eccolo qua, tot per te.

sito buon ballare liscio, è vago liscio proprio, liscio esteso per terra, cioè tizio, pensa che idiota che so. C'è stato un anno, sono andato a fare il DJ ad Albarella, no? E lì c'era la figlia del dottore del paese, di Rosolina, e ti parlo che avevo 23, 24 anni, eccetera, una bella ragazza, bella veramente. E insomma, una sera fanno, no, una sera, a un certo punto vengono gli Ashantis, sì, appunto, a fare un concerto lì ad Albarella. Insomma, c'erano delle serate organizzate e io dovevo fare gli spezza camino, i pezzi, diciamo, gli intervalli, no? E quindi ero lì a esposizione. E una sera invece hanno detto: guarda, non serve che fai gli intervalli perché facciamo tutt'uno. E così mi sono seduto tranquillamente a bordo pista e me la sono goduto tutto il concerto, tutta la manifestazione, insomma quello che facevano. Mi si avvicina sta ragazza, no? E siccome c'era appunto Elissio che andava, e mi fa: vieni a ballare con me. Io la guardo e gli faccio: con te? Sì, mi fa lei. No, grazie. Oh, tiz, più cretino di così non potevo essere. E tutto perché, non sapendo ballare, capito, mi vergognavo, e piuttosto di dire: guarda, che da brava persona, no? Ma io ero boccia, ero rincoglionito. Già, so, rincoglionito adesso a 70, figurati a 21 anni. Quindi, e invece di dire: no, guarda, mi dispiace, volentieri, ma non so ballare, a meno che non mi accompagni tu, mi fai vedere, eccetera, no? E ho fatto il figo, il sostenuto. Con te? Sì. No, grazie.

Faustino, l'ho detto che io lì sia, io lo dedico tutto ad Ilario e al suo gran ritorno. Scusa, non è che mi do l'Issio, ma sempre pazzuto, ma l'Issio, non tutto, ma insomma, un certo tipo di l'Issio mi piace.

Zan zan, ecco che abbiamo finito anche a Colissimo. Bianca, vada veloce veloce, perché ormai siamo arrivati in conclusione. Quindi che mi resta da dire? Che vi amo tutti indistintamente, veramente, tutti, e che Dio ci benedica tutti quanti ogni istante della nostra vita passata, presente e futura. Naturalmente, a Dio piacendo, ci risentiremo lunedì per la versione XL, quindi dalle 8 a mezzodì, con l'Orient Sea dell'inedì, e se così non fosse, vabbè, ve ne farete una ragione. So che comunque più di tanto non vedete, strappei i cavei, le vesti come in senso di luto eccetera, non importa, se sarà se sentiremo, se non sarà non se sentiremo, però di sicuro ora che è il presente, oggi GVD, vi devo lasciare con le parole mitiche del nonno, del sacerdote del Quebec e naturalmente del padre Candido Amantini, prima dei saluti finali. Anzi, i saluti finali li faccio prima. Le benedizioni arrivano proprio come contorno conclusivo. Ogni giorno è un giorno in più per amare. Ogni giorno è un giorno in più per sognare. E ogni giorno è un giorno in più per vivere. Queste sono le parole del santo nonno Pio. Mentre na botta, da Pio, in te ciappete i marun, ai signori dell'oscurità, che pense sia padre Ghislain Roy del Quebec che padre Candido Amantini, uno in un modo e l'altro in un altro. Quello del Quebec mi dice questo: Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana e anche qualcos'altro. Neutralizza e blocca le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele, i tuoi sei fratelli, incatenate Satana. Disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. Ultimo, ma non ultimo, perché adesso invece vengono le speranzose e certe benedizioni di padre Candido Amantini. Che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci e sia sopra di noi per illuminarci. Amen. Tutto ito, detto e fatto, se ne va all'Orient Sea barbato, e come sempre io vi dico, verrà poi quel momento in cui, a Dio piacendo, ci risentiremo lunedì dalle 8 a mezzodì. Ciao!

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.benetkens-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni

0: presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354, occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Buongiorno a tutti, ai belli e ai brutti, sono Alfredo Belluco, oggi è l'11 giugno 2026, sono le 10:08 e sono in compagnia con Stefano

0: Baldo.
1: Buongiorno a tutti i belli brutti. Ricordo sempre, chi vuole raccontarci qualcosa delle storie dell'usura in guanti bianchi, quindi quando l'usura la fanno passare per una cosa normale, che non vogliono condannare nessuno, chi vuole partecipare può chiamare allo 049 700 700 per i messaggi 334 7102 672.
0: Alfredo, ripeto il numero dei messaggi: 334 710 2672. Ecco, prima di iniziare lancio i messaggi di quello che sono gli appuntamenti della radio. Allora, 5 per 1000 possibile quest'anno versare da parte vostra, il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro, ci metto il nostro è vostro gratuito, ripeto, il vostro e il nostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288, ripeto 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sosteniamo la radio per sostenere la cooperativa Gamma 5. Potete effettuare il versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, ripeto, conto corrente postale numero 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC di Campodarsico con IBAN IT20E 08 32 7 62 42, 7 volte 0 2 2 3 5 1 5, portando il contributo direttamente in radio presso la sede di Radio Gamma 5 agli incaricati preposti membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. Sabato 20 giugno 2026, gas estate resistente, ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera in sede radio dalle 11 alle 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza a tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR e infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna di prodotti, extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5, post scriptum per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto. Tuffatevi nel canale Telegram gas.associ.com Franco Carraro 76.
1: Alfredo, calmati. Dopo vado via.
0: Allora dico solo
1: l'ultima. Ti vedo oggi.
0: Perché ho sentito giustamente gli altri conduttori che prima di iniziare fanno la lettura degli appuntamenti. L'ultimo appuntamento, quello che naturalmente faccio io, il giorno venerdì 26 giugno, ore 21.
1: Penso di esserci anch'io.
0: Ripeto allora, conferenza stampa sul disegno di legge 978-2023, pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Ripeto, pignoramenti, lampo anche della prima casa degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito. Prendere nota, amici, venerdì 26 giugno, ore 21, apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò. Relatori Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale a Padova. Pre-registrazione obbligatoria e informazioni entro domenica 21 giugno su, attenzione, www.venetcans-gov.org/eventi. Allora ripeto, venetcans va scritto col K, il cans va scritto col K, gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti, ingresso 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. Per informazioni ulteriori, il mio cellulare di Belluco 346 36 144 69. Mi raccomando, non mancate, perché ne sentirete veramente delle belle.
1: Alfredo, penso di esserci anch'io, tanto è vicino da me, quindi penso partecipare. 300 metri da dove ho l'attività, quindi certo. Ben volentieri vedo di partecipare anch'io, anche perché mi interesserebbe confrontarmi anche per il discorso del diritto internazionale, dato che l'avvocato dovrebbe essere ben informato su questo fattore. E Alfredo,
0: sì.
1: Cosa facciamo qua, che io sono incazzato come una bestia, che c'è, sono stufo,
0: vai avanti tu.
1: Sono stufo con gli avvocati, non ne posso più degli avvocati, non ne posso
0: chiamo,
1: più di
0: sai
1: giudici.
0: Come li chiamo io?
1: Avvocoltoi.
0: Ecco, metà avvocati e metà avvocoltoi. Forse tre quarti avvocoltoi e un quarto avvocati.
1: Lo sai che lo stesso giudice che deve fare il giudizio a dicembre, l'11 di dicembre, ha un'altra persona il giorno che sono andato in udienza, il 30 di aprile. Allora, alle 10:30 ero in udienza io, sì. Alle 10 ho trovato un altro amico che era in udienza, che conosco benissimo. Ci credi che il giudice ha detto... riferimento a questa persona. Allora, questa persona ha fatto da aiuto a una persona che ha fatto delle pratiche col 110. Ha avuto la brillante idea di fare i lavori lui, quindi l'altro faceva le pratiche edilizie per il 110. Da quello che ho capito ha accettato di vendere il credito. Ecco, allora hanno preso i soldi, l'altro si è fatto pagare un'altra volta, cioè vuole farsi pagare da questo mio amico che ha fatto i lavori.
0: È il giudice?
1: E il giudice ha detto: i professionisti bisogna pagarli. Ah. Quindi, siccome ha fatto un geometra, ha fatto le pratiche, nonostante che avesse accordato che vendevano il credito, siccome si vede che l'altro non è più riuscito a vendere i crediti, perché anche la truffa com'è partita? Garantivano tutti fare i lavori col 110%, quindi tu vai in banca, dici devo fare un lavoro a 100.000 euro, pronti, te ne do 110, e allora tutti come i boccaloni là, ah 110, tutto. Ce ne sono stati, ci sono state delle realtà che poi hanno iniziato a fare il discorso che allora gli davano il 100%, poi gli hanno dato il 90% e siamo andati a finire al 70%. Quindi chi ha fatto i lavori pensando di aver fatto i soldi si è trovato che ne ha dovuti tirare fuori, perché se in teoria ti compravano il credito e la banca ti dava il 110%, la banca alla fine gliene ha dati 80-70%, e quindi tutto il resto li ha dovuti pagare. Quindi qual è venuta fuori? Un'emerita schifezza, tenendo conto che c'è stata anche la truffa di chi non ha fatto i lavori e è riuscito a farci erogare i soldi lo stesso. E quindi cosa facciamo?
0: Facciamo che
1: è lo stesso giudice ha già dato una predecisione per dicembre, quando devo andare, perché dice che sarà orientato di dare ragione a chi ha comprato il credito. Nell'atto che di intimazione di pagamento scrivono un documento, un atto notarile. Di questo atto notarile non risultano queste persone, quindi è un atto notarile preso, buttato là, che non riguarda né me né quelli che hanno comprato il credito.
0: Pensate.
1: E se chiedi all'avvocato, quello che ha preso in mano i documenti adesso, avvocato, si fa dare copie che vediamo se è la stessa cosa che hanno riprodotto in giudizio? Niente. Si nega, fanno di tutto, perché dicono...
0: Guarda, io sto seguendo un caso molto sostanzioso di un recupero di un'enormità di interessi non dovuti o non lecitamente pattuiti su un conto corrente. Pensate solo, amici, che un piccolo imprenditore, insomma, piccolo, un medio imprenditore, lavorava con un affidamento da 1,5 miliardi di lire nel 92 con garanzia ipotecaria. 1,5 miliardi di lire, sapete cosa significa? Che pagava dai 350 ai 400 milioni di lire di spese, interessi, commissioni, oneri all'anno. Sapete cosa significa? Che se passa la nostra linea, cioè quella che è di massimizzare il recupero, perché il cosiddetto anatocismo è vietato dalla legge, cioè la capitalizzazione composta degli interessi è vietata dalla legge. Loro l'hanno praticata lo stesso perché non c'era nessuno che li contrastava. Anzi, le camere di commercio, che avrebbero dovuto difendere gli artigiani, i commercianti, gli industriali, i liberi professionisti, gli agricoltori, eccetera, hanno addirittura avallato l'anatocismo. Io ho un documento del 1990 della Camera di Commercio di Padova, e me lo tengo ben conservato, dove la Camera di Commercio diceva: gli interessi negli usi stabiliti all'interno della provincia di Padova, che gli interessi sui depositi dovevano essere calcolati annualmente, gli interessi sui prestiti, sugli scoperti di conto, dovevano essere calcolati trimestralmente, al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre. Sapete cosa ha comportato questa cosa qui? Illecita. Non illegale, illecita, attenzione, perché non è un reato penale, è un illecito civile. Ha comportato una spostamento di enormi quantità di denaro dalle tasche dei piccoli imprenditori alle banche. E invece di contrastarlo, le camere di commercio lo dicono e lo confermo, soprattutto quella di Padova, perché io ho le prove di quella di Padova, ma in tutte le camere di commercio di Italia si è fatto così, hanno addirittura avallato l'anatocismo. Quando ho iniziato a fare la causa nel 2003, io ho iniziato a fare una causa contro la Cassa di Risparmio del Veneto. No, all'epoca si chiamava Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Ecco, sapete cosa hanno portato gli avvocati della banca come difesa in tribunale? Hanno portato gli usi della Camera di Commercio, come dire, ma cazzo vuoi, Belluco?
1: È come quando portano le circolari della Banca d'Italia.
0: Esatto,
1: siamo di fronte a delle cose che non esistono.
0: Le circolari della Banca d'Italia.
1: Ma se nel caso mio scrivono che siccome è l'anatocismo come adesso ho un flash, non è ammesso,
0: è un illecito.
1: E perché non l'hanno calcolato? Se ci sono 56.000 euro di usura solo in un conto corrente e anatocismo ce ne sono per altri 36, allora, ecco, di cosa stiamo parlando? E il giudice ha chiesto al consulente tecnico d'ufficio del tribunale, che ha fatto una perizia asseverata dove ha guardato solo l'usura, perché il giudice ha detto che l'anatocismo non è, siccome non è illegale, non è da calcolare. Quindi se verificavano trovavano anche quello. Ma non so con quale testa, non so, Alfredo, sto andando in depressione per questa cosa,
0: ma qua, no, a scoprire, ma è chiaro, se tu continui a pensare
1: qua,
0: solo a
1: quello,
0: batto
1: chiodo per, su sta cosa,
0: tu stai pensando, guarda, io in depressione ci sono andato due, forse anche tre volte. Se tu continui a pensare solo a quello e non hai nient'altro da pensare che a quello, intanto sprechi risorse umane tue nel lavoro, nella famiglia, negli affetti, in tutto, perché quelle cose lì ti tolgono tutto. Io lo so per esperienza, lo posso dire tranquillamente, tolgono l'appetito sessuale, molto spesso anche l'appetito normale, tolgono un po' il sonno. Io ho perso il sonno più di qualche volta. E naturalmente ti porta ad andare in depressione. È una malattia la depressione, molto grave, perché se prima non ne esci, perché si esce dalla depressione, ma ci vogliono minimo 6, 8, 10 mesi. E poi naturalmente vi racconto solo un piccolo aneddoto, amici di Radio Gamma 5. Io sono sempre stato uno che in pratica non ha mai avuto paura di niente. Beh, io quando ero in depressione, una volta volevo uscire dalla macchina e non ci sono riuscito. Vi rendete conto l'attacco di panico che ho avuto? Volevo uscire dalla mia macchina e non avevo le capacità per uscirne. Solo da questo dovreste capire cosa significa essere in depressione. Leggo un messaggio: ciao Alfredo e Stefano, come stai? Tutto bene? Stefano purtroppo troppo bene. Io invece continua. Guarda che quando fai le pubblicità alla radio tieni la musica troppo alta e si sente poco. Comunque molto belle le colonne sonore che scegli. No, sono stato attento perché me l'hai detto anche la settimana scorsa, Faustino, di questa cosa qui. Se tu ascolti la cosa, non mi dire che si sente troppo la musica, perché non è vero.
1: Che versione sei arrivato della pubblicità?
0: Non è vero, la faccio andare perché dura. Eccola qua, la faccio andare perché non è vero che si sente troppo la musica.
1: Ho sbagliato.
0: Eccola qua.
1: No, comunque Alfredo,
2: un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso centro Rigoni Sterne, piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile,
0: infame, criminale,
2: incostituzionale, eccetera. Disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice.
0: Terzo.
2: Relatori Alfredo Bellucco, con la partecipazione dell'avvocato carmelita Cosentino, cassazionista del foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno.
0: E qui mi fermo perché ve la dico a voce. Allora, su www.venetcans-gov.org/eventi. Cans va con il K, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni chiamate me 346 36 144 69. Mi raccomando, per ulteriori informazioni o per sapere un po' di più.
1: Comunque anche il fatto che non c'è scritto nel volantino che del discorso dell'autotutela in diritto internazionale.
0: L'ho detto io.
1: Io che sono sono residente nella penisola italica e che non mi sento tanto italiano. Perché mi sento snobbato dal fatto che un giudice, che un procuratore capo vada a scrivere per archiviare che il calcolo dell'usura in sede civile è differente dal calcolo dell'usura in sede penale, quindi archivia. Che sono deluso dal fatto che un sostituto procuratore vada a dire ai miei consulenti che lui per 154.000 euro di usura non crea un precedente contro una banca.
0: Allora andiamo a rapinare una banca, oppure andiamo a sequestrare il suo conto corrente, che sicuramente più di 154.000 euro ce l'ha sicuro.
1: È deludente il fatto che un giudice in sede civile che manda i documenti alla procura e in procura fanno un fascicolo col nome falso. Quindi se io faccio una denuncia, io Stefano Baldo faccio una denuncia, non possono aprire, e sono nato il 22 maggio 71, quindi ho compiuto da poco 55 anni, mi dà fastidio il fatto che creano il fascicolo a nome di un'altra persona e senza le generalità, che così non mi avvisano quando vanno ad archiviare. Mi dà molto fastidio. Io adesso, come hai fatto te, Alfredo, che hai mandato del raccomandato e con ricevuti di ritorno,
0: è meglio.
1: Ecco, al caso, io ho scelto di
0: mandare le PEC.
1: Ecco, sto sperimentando il discorso di mandare le PEC anche per lasciare traccia, perché siamo andati insieme a depositare la querela alla Guardia di Finanza. Però ho fatto anche un'integrazione, ne ho fatto un'altra. Perché?
0: Sì, però dovresti fare un'altra ancora, dovresti dire, contrariamente a quello che ho sottoscritto, fare contrariamente a quello che ho sottoscritto, ero in un momento particolarmente confuso, ero un po' preso, ecco. Non intendo assolutamente fare in modo che l'eventuale condanna penale sia sostituita con una pena pecuniaria. Ripeti.
1: Ho sbagliato a dare il mio consenso a scrivere nella ratifica che il accetto che invece della pena detentiva venga
0: sostituita con
1: una pena pecuniaria.
0: Non esiste, non c'è, il codice penale non lo prevede. Allora scusa un attimo, se il codice penale prevede da 2 a 10 anni di reclusione, allora chi ha i soldi si paga la reclusione, cioè dice prendo 7 anni, va bene, 7 anni cosa sono? 700.000 euro, 70.000 euro, quello che è. Allora tutti quelli che hanno i soldi
1: pagano la libertà, pagano a delinquere.
0: Si pagano il fatto. E allora un certo, dico un nome, Marcello Dell'Utri, e ha preso 7 anni di definitivi con sentenza di Cassazione passata in giudicato, avrebbe potuto dire vabbè mi pago la detenzione invece di 7 anni di galera, vi do non so 700.000 euro, 7 milioni o quello che poteva dare. Con l'amico Berlusconi avrebbe potuto farsi dare qualunque cifra, e invece no. Chiunque, la legge, l'articolo 644 del codice penale dice chiunque vuol dire dal Presidente della Repubblica all'ultimo che va a dormire nelle panchine, nei giardini, nei giardinetti, vuol dire chiunque.
1: Chi vive in stazione perché non ha niente.
0: Chi vive in stazione che non ha niente. L'articolo 644 del codice penale è molto chiaro da questo punto di vista. E dice, eccolo qui, e dice chiunque si fa dare o promette. Oh signore, mi fa la pubblicità un attimo, eccolo qua. Allora, chiunque si fa dare o promettere sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da 2 a 10 anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Poi ci sono le aggravanti. Se il colpevole ha agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria, mobiliare. Se il colpevole ha agito richiedendo in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari. Lasciamo stare tutte le varie aggravanti. L'aggravante numero uno è se il colpevole ha agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria. Punto. Questa è un'aggravante che comporta la pena aumentata da un terzo alla metà. Quindi se un usuraio da strada, più o meno organizzato, rischia, praticando l'usura, da 2 a 10 anni di reclusione, un usurario con la giacca e cravatta in banca, bancario o banchiere, rischia da 2 anni e 8 mesi a 15 anni di reclusione. E il problema è un altro. I pubblici ministeri, cosa hai detto prima?
1: Che dicono che l'usura, il calcolo è differente tra la sede civile e la sede penale. Dicono che
0: non creano
1: precedenti contro le banche.
0: Per quanti soldi?
1: Per 154.000
0: euro. Per 154.000 euro, vi rendete conto, amici, cosa ha detto un pubblico ministero di Padova? Ha detto che lui non crea un precedente per 154.000 euro. Sarebbe come se Stefano Baldo, da solo perché il reato l'ha subito lui, ecco, andasse nella banca dove gli hanno rubato 154.000 e a mani nude, non con le armi, a mani nude, andasse dentro e dice, adesso voi mi dovete dare i miei 154.000 euro che mi avete rubato. E loro naturalmente gli ridono in faccia. Ma se la legge, come dicono loro, è uguale per tutti, io dico che non è uguale per tutti. Tu cosa dici?
1: Non è uguale per tutti,
0: perché
1: oltretutto questi qua sono, per azzittire le persone, sono capaci anche di creare cose
0: inventate.
1: Perché il fatto che io abbia fatto denunce dicendo che fanno istigazione al suicidio della gente, mi hanno fatto fare la visita psichiatrica in caserma, sì, mi hanno fatto la segnalazione alla divisione anticrimine, che sono un soggetto pericoloso, recettivo alle cure mediche, ai servizi sociali. Per fortuna che mi sono tutelato, perché parlo in giro, faccio le mie discussioni, partecipo agli incontri e do evidenza che sono ancora abbastanza equilibrato.
0: No, tu sei perfettamente capace di intendere, di volere, e non hai mai avuto.
1: Però c'è il problema che dall'altra parte non so come fargli entrare nella zucca che c'è il reato. Adesso vediamo se con le ultime PEC che ho fatto si mobilita qualcosa. Ho visto, Alfredo, che avevi messo, per fare tipo la mail bombing, avevi messo degli indirizzi mail. Che è sceso tanto il messaggio e ho perso un po'.
0: No, hai fatto bene.
1: È una cosa che, se tutti ci incavoliamo un po', siccome la mail, bene o male, ce l'abbiamo tutti, mandare una protesta o qualcosa, qualcuno
0: ho carta e pena, amici, che fra poco leggo il testo da mandare alla commissione ingiustizia del Senato.
1: Vai. Ecco, e comunque, siccome costa poco, non costa niente.
0: Costa 5 minuti di
1: sì,
0: tempo.
1: Costa il tempo. Però, Alfredo, dovremmo parlare anche, inventare la banca del tempo noi, perché come il buon Paolo Gerotto pensa a chi sta andando in difficoltà, sarebbe utile iniziare a pensare alla banca del tempo. Comunque, in ogni caso, scrivere ti aiuta a lasciare traccia. Perché questi qua, se non avessi fatto quel percorso che ho fatto di lasciare tracce dappertutto, questi mi facevano il TSO. Non è che è una cosa normale, perché loro dicono: si è inventato il comandante dei carabinieri di Legnaro, ex, che si è inventato che io ho manie suicida e il coso, e quindi ha fatto queste segnalazioni. Ecco, ma io mi chiedo, dov'è che andremo se anche quelli delle forze dell'ordine sono più pro banca che non verso il cittadino? Come può essere che mandano i carabinieri nella banca a chiedere: ma voi avete fatto usura? Mandano i carabinieri a chiedere questo e l'altro gli risponde: ma noi no, non abbiamo fatto l'usura.
0: Sarebbe come chiedere al vino l'oste se il vino è buono, e lui dice: beh, certo, ci mancherebbe altro. Ecco, ma allora, carta e penna, amici, carta e penna, perché bisogna inondare la commissione ingiustizia del Senato di questo messaggio, che è molto breve. È molto breve, però bisogna mandarglielo. Carta e penna.
1: Comunque, allora, Alfredo, potresti organizzarti, fare il tuo sito dove lo scrivi, che promuove le cose.
0: Sì, ma proprio appena adesso mi ha chiesto €150 uno per modificare sul sito. E adesso mi faccio insegnare, poi lo facciamo assieme.
1: Se no fai un canale Telegram, siccome è un canale Telegram che chi partecipa, canale Telegram non ce l'ho neanche io. Però dovrebbe essere una cosa più semplice.
0: Io voglio che rimanga.
1: Vuoi che ci sia che nel sito quando scrivi memoria. Alfredo Beluco da web. Vuoi che venga fuori il tuo nome, che venga fuori il tuo sito?
0: Non voglio che venga fuori, adesso lo farò inserire questa cosa qui. Allora, spettabile commissione giustizia del Senato, presidente Giulia Buongiorno. Avete scritto, amici? Spettabile commissione giustizia del Senato, presidente Giulia Buongiorno. Siete invitati a ritirare definitivamente l'incostituzionale e ignobile disegno di legge 978-2023. Pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Cordiali saluti, e poi lo firmate. Lo inviate a carta e penna, commissione 2 col numero @senato.it, giulia.buongiorno @senato.it. Erica col K punto Stefani chiocciola senato.it. ecco, poi rileggerò il testo, perché questo testo deve essere spedito in massa. Loro si devono vedere arrivare una miriade di messaggi a questo punto, perché hanno in mente di farlo per le partite IVA. Ma voi sapete che le partite IVA sono 4 milioni e 200 mila e hanno 18 milioni di dipendenti.
1: Sono i furbetti nell'ambito delle partite IVA e quant'altro, come ti dicevo le altre volte, c'è gente che manda PEC per dire: guarda, non mi hai pagato sta fattura, e quindi provvedi a pagare. Cioè, mandano delle PEC che dopo, a valore legale, questi faranno che mandano avanti un decreto ingiuntivo, una cosa, per dei dati tuoi personali rubati, dove ti chiedono degli importi che non sono neanche dovuti. Ecco, quindi
0: non hai la possibilità, hai chiesto in caserma ai carabinieri se puoi denunciarli, questa
1: allora la polizia postale ho mandato una mail per vedere, perché la polizia postale,
0: ma è pur sempre una tentata truffa o no?
1: Sì, però il problema è che la mail l'hanno copiata alle suore, e quindi cosa faccio? Metto in difficoltà le suore?
0: No,
1: avvisato le suore.
0: Ma le suore che hanno subito, cosa vuoi che c'entrino le suore? Chi c'entra e chi ti ha mandato la mail?
1: Chi è che gli trova che gli hanno trovato la password della PEC delle suore e mandano sta roba qua? O chi è che vanno in cerca? Anche perché dopo vai là, se ci fosse la polizia postale che guarda, che ci fosse una maniera per tracciare queste cose qua, però capisco che rintracciano l'indirizzo IP da dove è partito la mail, la roba, e se è uno che va dentro l'ufficio delle suore e che non sa che cosa fare per perdere il tempo, fa queste cose qua, cosa fa? Mettiamo in galera anche le suore? Ormai siamo arrivati alla frutta, però insomma.
0: No, il problema è che loro devono sapere che se fanno una cosa del genere e rischiano, ma siccome non rischiano nulla, ecco, un invito a ritirare la legge
1: Cieli Blu,
0: se ne faranno di un invito. Avete fatto e preparato denunce, diffide ufficiali via PEC per questa legge nefasta, Andrea? Allora, io ho mandato due raccomandate al Presidente della Repubblica, una mi è già tornata, la ricevuta di ritorno, è arrivata l'11 o 12 maggio, quindi è già un mese che ce l'ha, e alla Meloni che mi è tornata indietro la cosa, e a Nordio che mi è tornata indietro. L'ho mandata anche alla Presidente Giulia Bongiorno, non mi è ancora tornata la ricevuta di ritorno, ma prevedo che mi dovrebbe ritornare. Ma il problema è che nella seconda parte chiamerò la commissione, la chiamo in diretta, e sento da loro come sono messi con questa cosa, perché ieri ho chiamato, mi hanno detto che è in calendario, cioè all'ordine del giorno, e io voglio sentirmi dire dalla loro viva voce come è messa. Vai avanti.
1: Ecco, e comunque, fatalità, sono andato anche a prendermi la carta d'identità nuova, ormai mi è toccato farla, perché se voglio andare all'estero, voglio andare a qualche parte, mi serve anche per il livello, per farmi schedare, ormai l'ho fatta. Sono andato, sai che ti ho chiamato, sono andato anche a firmare per i Cieli Blu. Quindi contro le scie chimiche e quant'altro, se qualcuno passa per i comuni e vada a fare un giretto, vada a firmare anche chi è contro le scie chimiche e si faccia vedere. Poi un'altra cosa, che non so se la gente è stata messa al corrente, che dal 20 febbraio 2026 la legge numero 14, che è la legge che prevede che se uno ha la macchina col fermo amministrativo e non può, non è più riparabile e quant'altro, invece siccome ormai questi qua ci fotono tutto. Allora, se tu hai la macchina, hai il fermo amministrativo, non la puoi usare e oltretutto è anche rotta, te la devi tenere a casa, così loro maturano ancora soldi del co- e comunque c'è questa legge che io adesso ho insistito un po' con il comune di Legnaro, vedremo cosa è la legge numero 14, vedremo se tirano fuori la, la documentazione, perché effettivamente è una cosa nuova e non sanno con che modalità viene eseguita. E naturalmente, come per il discorso di Cieli Blu, anche queste cose qua vengono occultate, non viene divulgata la, il fatto che esiste questa cosa. Quindi è una cosa importante, perché chi rinuncia alla macchina perché non ha i soldi per mantenerla e ce l'ha anche rotta oltretutto, no, almeno così la può eliminare, perché sennò per lo Stato hai sempre una macchina e devi pagare il bollo. E per quanto tutti può, come nel caso mio, e io che posso lamentarmi perché mi hanno fregato 154.000 euro, è da 12 anni che ho la segnalazione alla centrale rischi e quindi accesso al credito non esiste. Non posso accedere al credito, devo lavorare e devo mantenere 10 dipendenti, quindi i soldi li devo spendere per le cose che servono. Siccome non vedo che lo Stato sia favorevole a chi lavora in onore e quant'altro, però favorisce i delinquenti, quindi i bancancari che fanno quello che vogliono. E in più se ne inventano di tutti i colori, perché come ho già detto altre volte, c'è stata gente che, te l'ho detto, quella che c'era uno che ha pagato l'assicurazione sul mutuo, ha dato comunicazione alla banca che il mutuo lo doveva fermare perché aveva perso il lavoro, si trova il direttore di banca che andava in giro col metro davanti al cancello di casa e si è trovato la casa venduta all'asta. Cioè, se hai pagato l'assicurazione, se uno perde il lavoro e paghi l'assicurazione e poi ti fottono perché, nonostante che hai sottoscritto questa polizza, ti portano via la casa, cosa hai pagato per cosa? Che se la regola loro è fotterti. E anche un'altra attività di Legnaro hanno fatto che versava, aveva saltato un paio di rate di un finanziamento e si è trovata con le rate successive che le ha pagate, è andato al coperto, ma i soldi li hanno versati in un altro conto corrente che ha creato la banca, quindi gli hanno mandato insolute 14 rate del finanziamento e quindi si sono trovati l'ufficiale giudiziario che gli ha bloccato il coso, che gli ha bloccato l'attività. Ma come possiamo ma anche se trovano il problema che il conto l'ha creato un altro, che non riescono a dare evidenza, gli hanno pignorato le case e quant'altro a questi, e quando sei segnalato non hai più accesso al credito, come pretendono che la gente possa pagare se la bloccate su tutti i fronti? Anche adesso che io ho i conti correnti, quelli personali, bloccati, adesso se io dovessi pagare, adesso non so che modalità per Venecans, penso vorranno un bonifico, vorranno un pagamento bonifico, con la carta, ecco, di 5 euro e cosa. Io che adesso quelli personali ce li ho bloccati, cosa faccio? Pago con l'azienda 5 euro per fare quel pagamento là? Se avevo una carta ricaricabile non la posso neanche utilizzare perché l'hanno bloccata, e tutti vogliono la moneta digitale, vogliono tutti portarci verso questa ghigliottina, perché poi non avrai neanche i soldi per andarti a comprare da mangiare. Ecco, la persona che ti dicevo prima, che il giudice, lui è entrato dal giudice alle 10 e io sono entrato alle 10.30, gli hanno bloccato tutti i conti e ipoteca giudiziaria su tutti gli immobili.
3: Immobili o mobili?
1: Immobili.
3: Immobili?
1: Sì.
3: Quindi hanno messo l'ipoteca giudiziaria sugli immobili che devono ancora decidere.
1: Aspetta, e la sentenza la dovrà avere nel 2020, il giudizio è nel 2027.
3: La sentenza magari,
1: e quindi dovrebbe, intanto lui per sbloccare dovrebbe pagare, poi questo magari sparisce, come il, quello della banca di Abano Terme, che si è preso 2 milioni di euro dal, per fare beneficenza, e ha detto non dirà mai a chi li ha dati, e l'hanno lasciato sopravvivere. Allora, quello, neanche quello è la galera. Ecco, allora tra loro si, si organizzano, cioè non è possibile. Ricordiamo sempre, meglio tenersi un po' di soldi a casa in un posto
0: fresco, asciutto
1: e sicuro, su una scatola di metallo possibilmente, sì, che così evitiamo.
0: Spiega i topi. Perché la scatola di metallo?
1: Perché i topolini bene o male si
0: nutriscono anche di soldi.
1: Ecco, e beh, giusto, e chiusa bene anche.
0: È giusto che si nutriscano, poveretti, avranno bisogno di mangiare. Ma guardate, noi stiamo scherzando, ma è successo davvero. C'è stato chi l'ha messo in una scatola di legno e i topi l'hanno mangiata, soldi compresi, chiaro. Quindi,
1: e non c'è neanche il rischio della, dei conti dormienti lasciandoli dentro casa. L'unico rischio è che se scadono le banconote.
0: C'è Max, ecco, c'è Max che dice si chiama sanatoria per inerzia. Vabbè. Comunque noi non vogliamo fare nessuna inerzia, noi vogliamo essere attivi, ecco, perché notizia di stamattina: super bonus, scoperta maxi frode da oltre mezzo miliardo, ovvero 500 milioni di euro, con oltre 60 società fantasma. Vi rendete conto? Cioè, non c'è...
1: È tutto allora... tracciato verso delle persone fisiche che magari avranno la casa e tutto quanto, che perderanno tutto, perché dovranno restituire i soldi. Quindi...
4: Scoperta maxi frode da oltre mezzo miliardo con oltre 60 società fantasma. Una sessantina di società fittizie che avrebbero gestito interventi di riqualificazione edilizia in tutta Italia, da Como a Siracusa. Peccato che, appunto, non avessero né una sede né un dipendente. È il cuore dell'inchiesta che ha portato la Guardia di Finanza di Siracusa a sequestrare oltre mezzo miliardo di euro di crediti fiscali legati al superbonus 110%, mai supportati da lavori reali. Secondo la procura, l'organizzazione avrebbe costruito un meccanismo fraudolento sofisticato, capace di sfruttare le pieghe normative della cessione del credito per generare, con un semplice clic, crediti fiscali inesistenti, ma perfettamente spendibili nel circuito tributario. La rete delle società fantasma. Le indagini, condotte in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali di Roma e con il settore contrasto illeciti dell'Agenzia delle Entrate, hanno individuato oltre 60 società sparse sul territorio nazionale. Molte, per l'inchiesta, erano meri involucri, nessuna sede operativa, nessun macchinario, nessun dipendente. Eppure, sulla carta, risultavano aver eseguito interventi milionari di riqualificazione su 22 condomini distribuiti tra Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza Brianza, Padova, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli e Verona. Gli immobili esistevano davvero e in molti casi erano oggetto di lavori reali. Ma le imprese coinvolte nei cantieri veri non avrebbero avuto nulla a che fare con il circuito fraudolento. I dati catastali e le informazioni tecniche sarebbero stati clonati all'insaputa di amministratori e proprietari. Professionisti, prestanome e la catena delle cessioni.
0: Vi rendete conto? Cioè, questi qui hanno fatto una truffa da 500 milioni e oltre di euro, e in pratica rischiano come se l'avessero fatta per 500 euro. Perché questo succede, il nostro ordinamento prevede questo. Tu fai una truffa a 500 euro e rischi come 500 milioni di euro. Ecco, questo è quello che succede. Vai a rubare al supermercato e ti porti via, non so, una bottiglia di cose, e per andare via dai una spinta, diventa rapina. Rapina è proprio un reato che parte da 6 anni di reclusione. Ecco, questo succede.
1: E cosa ci aspettiamo dal futuro se abbiamo queste persone che alla giustizia ci credono poco? Nel senso che vai, magari i carabinieri, le forze dell'ordine, roba, gli arrestano e questi qua li mandano fuori e gli dicono non lo faccia più, anche oltretutto è una presa per i fondelli. e magari sono amici di un amico, poi viene fuori sto intrinsecamento di conoscenze, una roba che uno, basta vedere il caso Garlasco, basta vedere un po' tutti quelli che hanno movimentato, viene fuori che conoscenza della conoscenza, cosa, taci sempre, ti pensa, do la mandorla, cosa.
0: Pensa, alla rapina impropria parte da un minimo di 5 e arriva fino a 10 anni, cioè tu vai a rubare, non so, un pezzo di formaggio al supermercato, un dipendente cerca di fermarti, tu gli dai una spinta, magari non gli fai niente, oppure ecco, rischi da 5 a 10 anni di galera. Se commetti usura, che è un reato gravissimo che distrugge la vita delle persone che arrivano qua, 2 anni, che naturalmente con col fatto che sei incensurato, col fatto che praticamente di galera non ne fai neanche un millesimo di secondo. Questo è l'ordinamento nazionale. Una rapina impropria di un povero disgraziato può costare anche un'esagerazione di pena. L'usura commessa in ambito bancario, che comporta centinaia e centinaia di miliardi di euro, zero, non rischiano nulla questi figli di buona donna. Ecco, vabbè, mancano 38 secondi.
1: Allora, giovedì prossimo non ci sono. Ho un impegno istituzionale riguardante l'azienda. Sono il CTP nel mio.
0: Non importa, dei tuoi problemi.
1: Dei miei problemi. Approfitto per salutare. Certo. Allora, giovedì prossimo è il.
0: Oggi 11, giovedì 18.
1: 18, quindi dopo. Vabbè, quindi facciamo il tempo prima del 26 trovarci un'altra volta.
0: Certamente. Va bene.
1: Alla prossima. Ciao a tutti.
0: E io fra 5 minuti circa.
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Dopo 9 settimane e mezzo.
7: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
6: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
7: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
6: Radio Gamma
8: 5 per 1000!
9: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
10: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
6: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
6: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
7: Ma quanto mi costa sta radio?
12: La sequenza magica è la seguente.
10: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
7: 01 59 80 92 88.
6: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
8: 5 per 1000.
6: A Ioanni, in matematica, come andavito?
7: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
13: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
6: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
15: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
16: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
17: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre

0: è l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
1: dal titolo
2: Sempre Mara per sempre.
3: Ciao Mara!
1: Sabato 27 giugno in sede radio.
4: Inizio ore 20.
2: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
0: Storia di un amore invincibile.
3: Il nostro Leon.
1: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
0: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
5: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
0: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
3: Sempre Mara per sempre.
4: Ci sarò anch'io.
0: Io chi? Il piccolo grande?
4: Ettore.
1: Permini.
3: Info
6: 3
2: 2 9
6: 0 0
2: 3
6: 8
2: 9
0: 8
7: 8.
3: Rieccomi in diretta, amici, sono Alfredo Belluco. Oggi è l'11 giugno e sono le 11 e 5 minuti. Allora, la mail da spedire alla Commissione Giustizia del Senato, che come voi sapete la chiamo Ingiustizia, ed eccola qua. Spettabile Commissione Giustizia del Senato. Eccolo qua, vediamo. Non sarebbe meglio, dice Andrea, che tutti mandassero degli esposti OPEC efficaci di un certo peso alle sedi di competenza, oltre che a degli inviti? Gli inviti si declinano facilmente. Ho capito Andrea, certo che si devono mandare anche ai nostri, siccome andiamo verso le elezioni politiche qui, siamo in campagna elettorale, perché io stasera per esempio vado in comune a Padova, dove c'è un incontro tra due grossi esponenti politici, va bene, non dico chi, non dico cosa, non dico come, però mi interessa, anche se non mi riconosco in nessuno dei due, però voglio sapere, voglio capire. Però è giusto sia mandare via PEC Andrea, sia mandare via normale, fa sapere che ci siamo e dobbiamo dire siete invitati. Spettabile Commissione Giustizia del Senato. Presidente Giulia, buongiorno. Presidente Giulia, buongiorno. Non so se mi spiego, il numero uno in Italia degli avvocati penalisti, va bene. Siete invitati a ritirare definitivamente l'incostituzionale e ignobile disegno di legge 978/2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, cordiale saluti, eccetera. Da spedire a Commissione 2, numero Commissione 2, @senato.it, Commissione 2, @senato.it, Giulia.buongiorno, no buongiorno, buongiorno, @senato.it, Erica col K, @Stefani, @senato.it, ripeto, Erica.Stefani, @senato.it. Ora noi dobbiamo assolutamente fare in modo che questo folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, violento, eccetera, disegno di legge venga ritirato, incostituzionale, criminale, eccetera, venga ritirato al più presto possibile. Il problema è un altro, amici,

che questi qui, dopo tutte le nostre lamentele più o meno fatte valere in tutte le sedi, questi qui hanno detto: non abbiamo capito niente. Voi non avete capito niente. È una cosa che interessa solo le partite IVA. Scusa, senatrice Erika Stefani, avvocato, senatrice della Lega Vicentina, Erika Stefani, ha detto che noi non abbiamo capito niente. Noi non abbiamo capito niente, adesso vi leggo cosa c'è scritto nel provvedimento. Lei dice che non abbiamo capito niente, e invece il documento è molto chiaro, approvato 656 bis del codice di procedura civile. Vi leggo solo la prima parte perché già è difficile da capire, però facendo un po' di attenzione si capisce. Capo 1 bis del procedimento di intimazione di pagamento. Ripeto, 656 bis del codice di procedura civile. Il titolare di un credito di somma liquida ed esigibile, attenzione, non dice somma certa, liquida ed esigibile, dice liquida ed esigibile, relativo a somministrazione di merce e di denaro, nonché per prestazione di servizi fatti anche da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività. Lo rileggo. Il titolare di un credito di somma liquida ed esigibile relativo a somministrazione di merci e di denaro, attenzione alla parola denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività. Ora, questa cosa qui, per chi non ha dimestichezza o non è attento in questo momento, significa che è una legge che vale per tutti, perché l'avvocato vado avanti, fondato su prove scritte previste dall'articolo 634, secondo comma, il cui ammontare rientra nei limiti di competenza del valore del giudice di pace, che sarebbe 10.000 fino a fine mese e 30.000 a partire dal 1 luglio, può conferire all'avvocato mandato professionale affinché quest'ultimo emetta nei confronti del debitore un'intimazione di pagamento della somma dovuta. Intimazione di pagamento della somma dovuta? Un avvocato che dà un'intimazione perentoria di pagamento? Ecco, aggiungo, decorsi 40 giorni dall'intimazione, o paghi o fai opposizione all'interno del tribunale. Ecco, e se non lo fai, quella letterina spedita dall'avvocato diventa un titolo esecutivo, e questo qui, senza passare per il controllo del giudice, può pignorare qualunque bene del debitore, perché diventa debitore certo dopo passati i 40 giorni, compresa la prima abitazione, signori. Compresa la prima abitazione. Io mi chiedo come sia stato possibile una cosa di questo genere. Io me lo chiedo perché è una cosa veramente incredibile. Però l'hanno fatta. Va bene? Ecco. Vediamo di mettere su un po' di musica.

0: Nicola, ho appena messo giù una telefonata che ho fatto con il segretario del dell'onorevole Stefano Vaccari, che è l'unico parlamentare, insieme ad un altro, però si è scoperto lui, cioè è lui che ha fatto l'interrogazione parlamentare, l'ha presentata il 29 ottobre, va bene? Il sottosegretario di Stato, viceministro della giustizia, senatore Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, ha risposto il 2 dicembre. Il senatore Sisto praticamente si sono detti la stessa cosa, cioè che stanno facendo una cosa pericolosa nei confronti dei risparmiatori, cioè dei consumatori finali, e in pratica si sono messi d'accordo che la norma entrerà in vigore solo per le partite IVA. Solo per le partite IVA, ma le partite IVA, sappiate amici, che sono 4.200.000 artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, medi imprenditori, grandi imprenditori, però sono coinvolti anche 18-19 milioni di 18-19 milioni di dipendenti. E quindi per l'opposizione non fare nulla, gliel'ho appena detto, vuol dire essere complici. Gliel'ho appena detto al segretario del onorevole Vaccari, Stefano Vaccari si chiama, di Nonantola in provincia di Modena. Non fare nulla significa essere complici, va bene? Ecco, non altro, complici, perché questa è una cosa che scardina, ve lo dico amici di Radio Gamma 5, dovete ricordarvi queste parole e ve le dovete segnare. Questa è una cosa che scardina il nostro tessuto economico e sociale, perché dà in mano a 233.000 avvocati la possibilità di pignorare direttamente il debitore decorsi 40 giorni dall'intimazione, compreso il debitore, mi sta facendo un messaggio Stefano Baldo, mi dice: Alfredo, ma cosa vogliono, partite IVA che sono creditori o partite IVA debitori? No, entrambi. Ti leggo Stefano, ti leggo la mail che ha mandato la senatrice Erika Stefani, perché sembrava che noi non avessimo capito. Cioè, non so se mi spiego, sembrava che noi non avessimo capito, invece noi abbiamo capito, e come l'ho letto prima il documento, l'ho letto prima. Aspetta che adesso, eccolo qua, lo leggo, eccolo qua, e dice, eccolo qua. Allora, questo qui è del 27 maggio 978, quello che parlo sempre io, subemendamento all'emendamento 1.1, che sarebbe quello che ho letto prima, cioè che dà la possibilità all'avvocato di intimare il debitore. All'articolo 1,1 capoverso, articolo 656 bis, che l'ho letto prima, sono apportate le seguenti modifiche. Il primo comma è sostituito dal seguente: il titolare di un credito di somma liquida ed esigibile rientrante nei limiti della competenza del valore del giudice di pace può conferire all'avvocato mandato professionale affinché quest'ultimo emetta nei confronti del debitore un'intimazione di pagamento della somma dovuta se ricorrono le seguenti condizioni. 1. il credito deriva da attività di impresa. 2, il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale, non so cosa che significa, va bene, comunque l'attività commerciale è solo. 3, il credito è fondato sulle prove scritte previste dall'articolo 634 secondo comma del codice di procedura civile. Il quarto comma è soppresso, e vabbè, ma il problema è un altro, signori. Qui le partite IVA in Italia, come ho detto prima, sono 4.200.000. 4.200.000. Non stiamo parlando di una cosetta così, stiamo parlando di enormità. Stiamo parlando di, se aggiungiamo i dipendenti, stiamo parlando di più di 20 milioni di soggetti. 20 milioni di soggetti, va bene? Ecco, e questi qui la vogliono far passare come una massima, tanto al consumatore finale non interessa. Ma ho capito che non interessa, ho capito che non interessa, ma se, nel momento stesso che entra un provvedimento di questo genere e va a danneggiare le partite IVA, naturalmente se una partita IVA come Stefano, per esempio Stefano Baldo, che è appena uscito da qui, viene danneggiata da un provvedimento di questo genere, e i primi a rimetterci sono i lavoratori. Quindi se Stefano Baldo ha 10 dipendenti e lo mettono in difficoltà, la prima cosa che fa, lascia a casa 2, 3, 4, 5, forse tutti i dipendenti. E questo è un danno che riceve tutta la società, tutto il tessuto economico e sociale. Se poi Stefano Baldo sarà costretto a mettere sul piatto la propria abitazione perché riescono a dimostrare una cosa che magari non è vera, perché me l'ha detto anche oggi, è stato intimato che aveva fatto un lavoro a un asilo di suore per 1.800 euro e non l'aveva fatto. Cioè, al contrario, che era debitore nei confronti di questo asilo di suore. Ma per fortuna lui ha lui il polso della situazione, ma se non ce l'avesse avuto lui e magari l'avesse demandato a una segretaria, magari questa avrebbe pagato e poi naturalmente non avrebbe avuto più la possibilità di ricevere i soldi indietro. Ma mi ha raccontato qualche giorno fa che qualche anno fa ha dovuto pagare due volte un lavoro fatto per circa 5.000 euro, anche se aveva le prove di aver pagato, perché questo è successo a lui. Figuriamoci se dovesse essere che passa una linea di questo genere, cosa succederebbe all'interno del tessuto economico e sociale. Ma adesso mi sono reso conto, perché ne ho parlato direttamente con la segreteria di questo parlamentare, che sono tutti d'accordo, e stiamo parlando di l'unico, insieme a un altro, onorevole Stefano Vaccari e l'onorevole Marco Furfaro, o Furfaro, non so mai come si pronuncia, che hanno fatto l'unica interrogazione parlamentare. Ma in pratica questi qui si sono accontentati di quello che ha detto la Stefani, cioè di quello che ha detto la prima firmataria, cioè non interesserà i consumatori finali, interesserà solo le partite IVA, come se interessando solo le partite IVA praticamente fossero esclusi chissà quanti italiani. No, sono coinvolti tutti i dipendenti, perché naturalmente se viene messa in difficoltà, come ho detto prima, il tessuto economico del paese, viene messo in difficoltà anche i poveri dipendenti. Ecco, salto un attimo, no, vi faccio ascoltare di nuovo, perché cioè vi faccio ascoltare di nuovo quello che ha detto l'intelligenza artificiale a questo proposito, perché è inutile che io vada avanti a sgolarmi Ecco, vi faccio ascoltare, vi faccio ascoltare quello che ha detto l'intelligenza artificiale, e vi invito ad andarlo a cercare, chi lo vuole. Alfredo Belluco spiega i pericoli del disegno di legge 978.
1: In questo caso il cliente è il creditore. L'ANM critica proprio questo cortocircuito.
0: No, piano, piano.
1: Tu prendi un potere coercitivo.
0: Piano. Eccolo qua, eccolo qua. Adesso parte. Eccolo qua.
2: Proviamo a immaginare una villa, una bellissima casa di famiglia.
1: Di quelle curate in ogni minimo dettaglio, immagino.
2: Esatto, una di quelle case che, diciamo, sul mercato potrebbe valere tranquillamente sui, non so, 800.000 euro.
1: Un bel patrimonio, insomma. Il classico risultato di una vita intera di sacrifici.
2: Proprio così. Ora, a questa immagine di una villa da 800.000 euro, proviamo ad affiancare una cifra che a confronto è letteralmente microscopica. Parliamo di 4.000 euro.
1: C'è una bella sproporzione.
2: Una sproporzione enorme. Sembra impossibile che due numeri del genere possano incrociarsi. Eppure è successo davvero. Quella villa da 800.000 euro è stata pignorata e poi mandata all'asta per saldare quel debito iniziale di appena 4.000 euro.
1: Caspita, è roba da non crederci.
2: Teresa e Mauro. Una storia che, insomma, ha fatto parecchio rumore sulla stampa e credo rappresenti l'incubo peggiore per chiunque possieda un immobile in questo paese.
1: Direi l'incubo assoluto.
0: Mi fermo un attimo. Non mi ricordo se vi ho detto che è stato fatto con l'intelligenza artificiale, tenendo conto di tutti i documenti in possesso da parte mia e da parte della Commissione Ingiustizia del Senato. Ecco, l'intelligenza artificiale non ha fatto altro che trasporre quelle che sono le informazioni e le ha messe in voce a due persone che hanno, tenendo conto un'equidistanza tra chi è favorevole e chi è contrario, e naturalmente dando un giudizio tenendo conto della documentazione, non parteggiando da una parte o dall'altra.
1: Direi l'incubo assoluto.
2: Eh sì, perché di fronte a una roba del genere la prima reazione, io credo per chiunque, sia lo stupore. Cioè, ci si chiede come i meccanismi della giustizia possano permettere un cortocircuito di questa portata.
1: Guarda, quello stupore è assolutamente comprensibile ed è praticamente il punto di partenza perfetto per l'esplorazione che affrontiamo oggi.
2: Esattamente.
1: Però va detto subito una cosa importante. Il dramma di Teresa e Mauro si è consumato sotto le vecchie regole procedurali.
2: Ah, ecco, questa è una precisazione fondamentale.
1: Sì, però i documenti e le fonti che stiamo esaminando oggi utilizzano proprio quel caso come un monito, cioè un vero e proprio segnale d'allarme per analizzare una riforma che invece è nuovissima.
2: Parliamo del DDL 978, giusto?
1: Esatto, il disegno di legge 978 del 22 dicembre 2023, poi approvato in Commissione Giustizia del Senato il 18 settembre 2025.
2: Un tema caldissimo.
1: Decisamente, è una riforma che si va a inserire in quel delicatissimo equilibrio tra due esigenze della nostra società. Da un lato c'è la necessità vitale, e sottolineo vitale, di avere una giustizia civile più rapida. Dall'altro però c'è la garanzia dei diritti del cittadino.
2: E questo è esattamente il territorio accidentato in cui ci addentriamo oggi. Anche perché i materiali che abbiamo raccolto per questa analisi sono, direi, belli densi.
1: Molto densi e anche molto variegati, sì.
2: Abbiamo i testi tecnici della riforma, quindi proprio gli articoli di legge nudi e crudi. Poi abbiamo delle analisi molto molto critiche da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati, l'ANM.
1: Che non ci è andata per niente leggera.
2: Assolutamente no. E infine abbiamo le denunce di figure del mondo dell'attivismo. In particolare i nostri documenti citano Alfredo Belluco, il presidente dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. E lui usa toni inequivocabilmente accesi.
1: Sì, decisamente battaglieri.
2: Quindi la nostra missione oggi è prendere tutti questi tecnicismi legali, che, ammettiamolo, a prima vista sembrano una noiosissima sequenza di commi, e cercare di tradurli...
1: Renderli masticabili, insomma.
2: Esatto. Vogliamo capire come un semplice cambiamento di procedura possa poi stravolgere la vita quotidiana delle persone, come possa impattare la privacy e arrivare addirittura a minacciare il diritto all'abitazione.
1: Prima di scendere nei dettagli dei meccanismi, però, sento di dover tracciare una linea chiara sul nostro approccio.
2: Fai benissimo, è doveroso.
1: Ecco, volevo fare una vera e propria dichiarazione di imparzialità. Noi stiamo trattando un tema che porta con sé delle connotazioni politiche e sociali enormi.
2: Mettiamo le mani in un vespaio, praticamente.
3: Scarica l'app Yobi, ottieni sconti.
4: È arrivata la pubblicità e quindi dobbiamo abbassare un attimo, far andare la pubblicità e ripartire quando la pubblicità è finita, così glielo mettiamo in quel posto. Nel frattempo vi ricordo l'appuntamento del giorno 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30, che si terrà al centro Rigoni Stern in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, e si parlerà proprio di questo argomento.
1: Esponenti della Lega e sono mossi da ragioni economiche e strutturali che esploreremo perché hanno una loro logica. Dall'altra parte abbiamo attivisti e magistrati che osteggiano questa riforma con argomentazioni altrettanto pesanti.
2: Quindi per chi ci ascolta è bene chiarire che noi non facciamo il tifo per nessuno.
1: Nessun tifo. Non prenderemo posizione. Il mio e il tuo compito è semplicemente dissezionare i fatti.
2: Smontare il motore per far vedere come funziona.
1: Proprio così. Spiegheremo la nuova macchina giuridica, riporteremo le ragioni di chi vuole questa velocità per salvare il sistema e analizzeremo i timori di chi invece teme una deriva, diciamo, autoritaria nei rapporti di credito.
2: Premessa perfetta. E per entrare nel vivo, i nostri documenti ci suggeriscono di non partire subito dagli articoli di legge.
1: Meglio partire dal contesto, sì.
2: Esatto, dal perché questa riforma nasce. Voglio dire, perché c'è questa urgenza così estrema di velocizzare il recupero dei crediti? E le fonti ci offrono un esempio geografico molto, molto specifico.
1: Il caso del Veneto.
2: Sì, il Veneto e in particolare la situazione dei tribunali a Belluno. Si parla di una carenza di giudici che è talmente grave da paralizzare l'intero sistema.
1: Una vera asfissia. Quando mancano fisicamente i magistrati, una banale causa civile per, non so, recuperare un credito legittimo diventa un'odissea infinita.
2: Anni e anni di attesa. E io penso a un'impresa o magari a un artigiano che aspetta di essere pagato. Cioè, per loro significa rischiare il fallimento. E non per colpa loro, ma per un'inefficienza dello Stato.
1: E questa è un'argomentazione economica innegabile. La lentezza della giustizia civile italiana è un problema sistemico. Ce lo contestano di continuo anche a livello europeo, eh?
2: Ce lo ricordano sempre.
1: Perché un sistema ingolfato blocca la liquidità. Le aziende hanno bisogno di certezza nei tempi. Se non vengo pagato, devo poter recuperare quei soldi in fretta, altrimenti chiudo.
2: Questione di pura sopravvivenza aziendale.
1: Esatto. Quindi i promotori della riforma sono partiti da qui. L'idea di base è, se lo Stato non ha abbastanza giudici per smaltire il lavoro, dobbiamo trovare un bypass, un modo per aggirare il collo di bottiglia.
2: E per aggirare questo collo di bottiglia, ovviamente, hanno cambiato le regole del gioco. Ma è proprio qui che, sfogliando le fonti, iniziano a saltare fuori i primi dubbi pesanti. E partono da chi queste regole le ha scritte.
1: Ah, la famosa questione della commissione.
2: Entriamo nella stanza dei bottoni, la Commissione Giustizia del Senato. Quando il DDL viene approvato, il 18 settembre 2025, la Presidente è Giulia Bongiorno.
1: Con la senatrice Erika Stefani come prima firmataria e il sottosegretario Andrea Ostellari tra i promotori.
2: Esatto, ma il dato statistico che fa gridare al conflitto di interessi, secondo gli attivisti, è un altro. Su 25 componenti totali di questa commissione, sai quanti sono avvocati di professione?
1: 18.
2: 18 su 25, una maggioranza schiacciante. E stando ai resoconti, durante i lavori, non è stato sollevato un singolo dubbio di incostituzionalità.
4: Amici, io vorrei che voi chiamaste oppure faceste qualche messaggio. Ho visto solo tre messaggi oggi riguardo. Un po' di più diciamo partecipazione, ecco, vorrei che voi foste più partecipativi, va bene? Vado avanti.
1: Dettaglio che non è passato inosservato a Belluco.
2: Infatti l'attivista Alfredo Belluco ha ribattezzato l'organo con un nome decisamente provocatorio. La chiama la Commissione Ingiustizia.
1: È un'etichetta forte, senza dubbio. Ma vedi, affonda le radici in un problema strutturale. Anche l'Associazione Nazionale Magistrati punta il dito qui, parlando apertamente di privatizzazione della giustizia.
2: In che senso privatizzazione?
1: Nel senso che il problema per i magistrati non è solo che ci sono tanti avvocati in commissione. Il nodo è il salto filosofico della legge. Lo Stato ha per definizione il monopolio dei poteri coercitivi.
2: L'uso della forza, in pratica.
1: Esatto. E fino ad oggi questi poteri sono stati esercitati tramite una figura terza, il giudice, che sta lì apposta per bilanciare gli interessi di tutte e due le parti.
2: Un arbitro imparziale. Guarda, per visualizzare il problema mi è venuta in mente un'analogia mentre leggevo.
1: Sentiamo.
2: È come se lo Stato formasse una commissione per riscrivere le regole sui controlli sanitari nei ristoranti. Ok?
1: Ok.
2: E di questa commissione fanno parte 25 persone. Ma 18 di queste sono chef e proprietari di ristoranti. E la nuova legge che scrivono stabilisce che i controlli non li fa più l'ispettore dell'ASL, ma se li fanno direttamente gli chef, da soli.
1: Rende perfettamente l'idea.
2: Cioè, viene spontaneo che qualcuno inizi a farsi delle domande sull'imparzialità del sistema, no?
1: Assolutamente. L'analogia coglie il punto, perché il giudice è neutrale, ma l'avvocato no. L'avvocato, per sua stessa natura e per codice deontologico, è una figura di parte.
2: Deve fare gli interessi del suo cliente.
1: Doverosamente. E in questo caso il cliente è il creditore. L'ANM critica proprio questo cortocircuito. Tu prendi un potere coercitivo statale e lo consegni a una categoria che non può essere imparziale.
2: Pazzesco! E questo passaggio di poteri prende forma in un meccanismo tecnico precisissimo.
1: Il cuore operativo del DDL 978, l'articolo 656 bis.
2: Esatto, quello che introduce l'intimazione privata e la trappola del silenzio assenso. Come funziona all'atto pratico?
1: In pratica, l'avvocato del creditore non deve più passare dal tribunale per chiedere un decreto ingiuntivo.
2: Niente più giudice all'inizio, quindi?
1: Zero. L'avvocato emette direttamente un'intimazione di pagamento e te la manda, tramite PEC, posta elettronica certificata o con una normale raccomandata.
2: Questo vale per qualsiasi cifra?
1: Vale per tutti i debiti fino a 30.000 euro. E dal momento in cui ricevi questa PEC o raccomandata, scatta un conto alla rovescia, 40 giorni.
2: 40 giorni per fare cosa?
1: Hai due strade, o paghi oppure ti opponi formalmente in tribunale.
2: E se non faccio nulla? Se per qualche motivo lascio passare i 40 giorni.
1: Se fai scadere i termini senza un'opposizione in tribunale, scatta il silenzio assenso. Quell'atto privato scritto da un avvocato si trasforma automaticamente in un titolo esecutivo.
2: Cioè diventa potente come una sentenza?
1: Acquisisce la stessa identica forza legale di una sentenza emessa da un giudice dopo un intero processo.
2: Wow. Mettiamoci un attimo nei panni dei promotori. Vogliono smaltire l'arretrato, creando questa corsia super veloce. Chi aspetta dei soldi li ottiene in poco più di un mese anziché aspettare anni.
1: Che dal punto di vista dell'efficienza economica è un traguardo formidabile.
2: Sembra la soluzione perfetta. Ma allora qual è il vero pericolo per il cittadino?
4: Leggo un messaggio che mi fa enormemente piacere. C'è Max58 da Bassano che dice: ciao Belluco, sei grande e il migliore. Beh, vorrei anche un parere un po' più variegato che solo il tuo. Comunque ti ringrazio moltissimo, Max.
2: Dino comune.
1: Il pericolo, dicono i critici, è che si elimina il filtro preventivo. Nel sistema classico, prima che qualcuno ti possa pignorare qualcosa, c'è un giudice che controlla le carte.
2: Verifica che il debito esista davvero.
1: Esatto. Controlla i calcoli, verifica che non ci siano tassi da usura o clausole abusive. È uno scudo statale per la parte debole.
2: E con questo nuovo articolo 656 bis?
1: Questo controllo scompare totalmente. Tutto l'onere della prova e anche i costi legali vengono scaricati addosso a chi riceve la lettera.
2: Quindi non è lo Stato che verifica l'attacco prima di autorizzarlo. Io, cittadina, vengo presa di mira e devo organizzarmi la difesa da sola, in 40 giorni.
1: e a tue spese. Devi capire cosa succede, trovare i soldi per il tuo avvocato, pagare le spese per avviare la causa e depositare l'opposizione.
2: E le fonti sottolineano come questo rischi di distritolare le fasce più fragili. Pensiamo a una persona anziana che non guarda la cassetta della posta tutti i giorni.
1: O a qualcuno che non sa nemmeno come si apre una PEC.
2: Ma anche solo una persona che è in difficoltà economica e non ha lì per lì i contanti per pagare un avvocato entro un mese. Se taci perché non hai soldi per difenderti, la legge lo interpreta come un'ammissione di colpa.
1: Trasforma una debolezza in una condanna definitiva. È una privatizzazione che scambia la tutela del più debole con la massima efficienza della procedura.
2: Però c'è un altro pezzo del puzzle. Una volta che l'avvocato ottiene questo titolo esecutivo in 40 giorni, per riscuotere i soldi deve sapere dove andare a colpire.
1: E qui entriamo in un terreno minato.
2: Il DDL 978 ha un articolo, il 492 bis, che sposta il dibattito su un nervo scopertissimo, la privacy.
1: E anche qui i timori sono enormi. La riforma permette agli avvocati privati un accesso diretto e, nota bene, preventivo ad alcune banche dati statali delicatissime.
2: Tipo quali?
1: Parliamo dell'INPS. Quindi l'avvocato può vedere l'importo esatto del tuo stipendio o della tua pensione. E poi l'anagrafe tributaria, che contiene l'elenco di tutti i tuoi conti correnti.
2: Ma scusa, prima chi poteva vedere queste cose?
1: Era una prerogativa solo pubblica. Poteva accedere solo l'ufficiale giudiziario e soltanto dopo aver avuto l'ok da un giudice che valutava se fosse davvero necessario frugare in quei dati.
2: Invece adesso si toglie il giudice di mezzo anche qui?
1: Esatto, si smantella lo sbarramento. I magistrati dell'ANNA definiscono questa norma costituzionalmente inaccettabile. Dicono che è una lesione gravissima della riservatezza economica.
2: Sono le fonti. È come se lo Stato prendesse le chiavi degli archivi segreti della Guardia di Finanza e le desse in mano un investigatore privato.
1: Solo sulla base della sua parola.
2: Esatto. L'avvocato dice: ehi, ho un credito da riscuotere per il mio cliente, e senza che nessun magistrato abbia mai controllato se è vero, ottiene l'autorizzazione a spiare nei tuoi conti bancari.
1: Ti rendi conto dei dubbi che solleva questa cosa sulla protezione dei dati? Un privato può fare indagini patrimoniali su basi magari fragilissime e la magistratura non può fermarlo sul nascere.
2: Mette i brividi. E una volta che ti hanno fatto i raggi X al conto in banca e trovato il patrimonio, scatta l'esecuzione.
1: Ed è qui che torniamo alla storia di partenza. La casa di Teresa e Mauro. È proprio abisso normativo.
2: Esatto. Se io ho un debito con lo Stato, per esempio con l'Agenzia delle Entrate, c'è un limite chiaro. Sotto i 120.000 euro di debito, lo Stato non può toccarmi la prima casa.
1: Lo Stato si è autoimposto questo limite etico e sociale.
2: Ma se il creditore è un privato, una banca, una finanziaria o anche solo un fornitore?
1: Nessun limite, zero.
2: Ed è così che una villa da 800.000 euro può essere venduta all'asta per un debito di 4.000.
1: Esattamente. Ora, attenzione, il DDL 978 non crea questo vuoto normativo. Il vuoto c'era già.
2: E allora perché gli attivisti sono così furiosi su questo punto?
1: Perché la nuova legge funziona come un acceleratore formidabile per queste storture.
2: Ah, ho capito. Cioè, se prima per fregarmi la casa per 4.000 euro l'avvocato doveva passare da un tribunale lentissimo,
1: dove magari il giudice si accorgeva della sproporzione e cercava di far conciliare le parti.
2: Esatto. Invece oggi, con l'autostrada dei 40 giorni e il silenzio assenso, questo ostacolo del giudice sparisce.
1: Viene letteralmente spazzato via.
2: Questo spiega perché Alfredo Bellucco usa parole così grosse. Arriva a definire questa riforma la legge più violenta della storia dell'umanità.
1: È
4: dopo le leggi razziali.
1: Ma l'accusa politica alla base è molto precisa.
2: Parla di tradimento elettorale, no?
1: Sì. Accusa i politici di aver giurato per anni in TV sull'intoccabilità della prima casa, per poi firmare una legge che agevola la messa all'asta degli immobili. Le associazioni temono di vedere mezza Italia all'asta.
2: Una prospettiva spaventosa. Ma dobbiamo aggiungere un pezzo a questo puzzle, perché finora abbiamo parlato di debiti, avvocati e cittadini, ma c'è una dinamica macroeconomica sotto che sposta completamente le proporzioni.
1: Ti riferisci all'alta finanza e ai crediti deteriorati?
2: Esatto. I famosi NPL, Non Performing Loans. All'inizio, leggendo l'emendamento 1.1 della legge, sembra che i crediti bancari siano esclusi da questa procedura veloce.
1: Sembra una protezione per i cittadini dalle grandi banche.
2: Sì, ma le fonti spiegano che questo sbarramento si aggira in un attimo con il trucco delle società veicolo.
1: Spieghiamolo, perché è un gigantesco gioco di scatole cinesi.
2: Vai.
1: Dunque, una banca ha a bilancio un credito che un cittadino non riesce più a pagare. Se la banca se lo tiene, le rovina i conti e non può fare nuovi prestiti.
2: Quindi se ne libera.
1: Esatto, lo vende a una terza entità, una società veicolo o special purpose vehicle, creata proprio per questo.
2: E cosa sono queste società veicolo in pratica?
1: Sono società finanziarie che magari hanno un capitale sociale ridicolo, tipo 10.000 euro, ma gestiscono portafogli di crediti per decine di miliardi di euro.
2: Caspita.
1: E qui c'è il trucco. Una volta che la banca vende il credito alla società veicolo, quel credito cambia natura. Non è più bancario per la legge, diventa privato e la società veicolo ha il via libera per usare la procedura super veloce del DDL 978.
2: E immagino queste società non vanno dall'avvocato di provincia.
1: Ma che? Affidano il lavoro a colossi legali, delle vere e proprie industrie del diritto.
2: Infatti i documenti degli attivisti citano un esempio impressionante. Parlano di uno studio legale di Milano che ha dentro 500 avvocati.
1: 500 professionisti.
2: Ora, le fonti precisano che questo studio specifico lavora nel non profit per le vittime di frodi ed è lodevolissimo. Ma lo usano come esempio per far capire la potenza di fuoco che esiste oggi nel mercato legale.
1: È l'industrializzazione del recupero crediti. Immagina una macchina con centinaia di avvocati capaci di automatizzare migliaia di pratiche al giorno. Se gli dai una legge che permette di sfornare titoli esecutivi in serie, in soli 40 giorni, grazie al silenzio assenso, l'efficienza diventa brutale.
2: Impressionante. Ma questo mi porta all'ultima grande domanda, forse la più inquietante.
1: Dimmi.
2: Se questa enorme macchina industriale, spinta dalla fretta, dovesse fare un errore, o peggio, se un avvocato abusasse di questi poteri, mandando intimazioni per crediti gonfiati o falsi, chi ne risponde?
1: Nel vecchio sistema, se un ufficiale giudiziario abusava del suo potere, andava incontro al penale, anche al carcere.
2: Era il contrapeso logico. Hai tanto potere, hai tante responsabilità. E con la nuova legge?
1: Con il DDL 978, la musica cambia totalmente. L'articolo 656 terze introduce il cosiddetto scudo penale.
2: Scudo penale, cioè non rischiano nulla.
1: Rischiano, ma non sul piano penale. La legge dice che l'avvocato, mentre fa l'intimazione, non è un pubblico ufficiale. Quindi è esentato dalla responsabilità penale.
2: E se commette irregolarità gravi?
1: Ne risponde solo a livello civile, tipo risarcendo il danno, o a livello disciplinare davanti al suo ordine. E questo solo se gli dimostri il dolo o la colpa grave. C'è una simmetria incredibile.
2: Ma è un paradosso assurdo per il cittadino. Cioè, io subisco un pignoramento velocissimo, devastante quanto un atto statale, magari per un errore dell'avvocato.
1: Esatto.
2: E questo avvocato non rischia il carcere per truffa processuale, mentre io, per avere giustizia, devo infilarmi in una causa civile lunghissima contro di lui, partendo svantaggiata perché mi hanno già bloccato i conti correnti.
1: Hai centrato in pieno l'allarme delle nostre fonti. Si danno poteri pubblici enormi a dei privati, ma con una rete di sicurezza che li protegge. E il debitore invece affronta il rischio di perdere tutto in 40 giorni.
2: Mamma mia! Tirando un po' le fila di questa lunga esplorazione, emerge chiaramente che l'Italia è di fronte a un bivio storico.
1: Da un lato, lo capiamo, l'economia ha un disperato bisogno di svuotare i tribunali e recuperare i crediti incagliati.
2: Però il prezzo di questa efficienza rischia di essere lo smantellamento del controllo preventivo dello Stato, quel controllo che, pur essendo lento e burocratico, ha sempre protetto la parte più debole.
1: Stiamo barattando le garanzie statali lente con un'efficienza privata rapidissima ma senza paracadute. E questo ridefinisce il concetto stesso di autorità in Italia.
2: E ci fa capire quanto sia fondamentale per tutti noi guardare cosa succede nelle commissioni parlamentari. Cioè, un dettaglio tecnico di 40 giorni o un accesso a un database non sono noia burocratica.
1: Per niente.
2: Sono gli strumenti con cui ci difendono o ci mettono a rischio. La privacy e il tetto che abbiamo sopra la testa.
1: A questo proposito c'è un'ultima riflessione che vorrei lasciare a chi ci ascolta. Un pensiero che, guardando le fonti, si proietta un po' più in là nel futuro.
2: Quale sarebbe?
1: Se la nostra società inizia a normalizzare l'idea di delegare i poteri coercitivi ai privati per recuperare i crediti più in fretta, qual è il prossimo limite che supereremo?
2: Bella domanda.
1: Viene da chiedersi se un domani non si deciderà di esternalizzare anche altre cause civili complesse, o magari, che so, la gestione dei reati minori.
2: Una giustizia gestita da privati?
1: Esatto. Il rischio è che l'accesso alla giustizia veloce smetta di essere un servizio garantito dallo Stato a tutti e diventi di fatto un servizio in abbonamento o una corsia premium gestita da grandi corporazioni legali per chi può permetterselo.
2: È una prospettiva che stravolge l'immagine della bilancia della giustizia. Non soppesa più ragioni e torti in modo imparziale, ma si tara sulla velocità del mercato.
1: Un pensiero bello complesso, su cui vale davvero la pena riflettere. E con questo chiudiamo la nostra analisi. Alla prossima esplorazione.
4: Ecco qua, ve l'ho fatto ascoltare tutto, perché così vi siete resi conto al 100%, anche se manca di qualche sfumatura, come per esempio che chi riceve un'intimazione di pagamento, se non ha i soldi, si rivolge all'usuraio. Perché si rivolge all'usuraio? Uno che riceve un'intimazione, supponiamo, di 500 euro, di 1000 euro e non li ha, cosa fa? Mette a rischio la propria abitazione? Si rivolge all'usuraio, così nel giro di qualche mese, un anno, diventano 2000 o 3000, insomma, a seconda di come ci si mette d'accordo. Ma la cosa grave di questa cosa qui è che tanta gente perderà il senno, perderà il sonno e si suiciderà. Perdere l'abitazione, sappiate che è la cosa che ecco, c'è una telefonata. Perdere il sonno significa perdere ogni senso logico delle cose. Pronto? Pronto? Mi senti? Mi senti, Roberto? Pronto? Chiama di nuovo Roberto, perché non ho preso la chiamata. C'è Roberto da Milano in linea, ma non... mi deve richiamare Roberto, perché non ho preso in tempo la chiamata. Perdere il sonno, eccolo qua. Pronto, mi senti?
5: Sì, adesso ti sento.
4: Dimmi.
5: Mi senti, Beruco?
4: Sì.
5: Allora, veloce veloce, loro stanno facendo praticamente di mettere uno contro l'altro. Prova a immaginare, Belluco, con quello che stanno preparando. Tu hai due cause in corso, mettila. In una causa hai l'avvocato che ti difende, nell'altra ti ritrovi quello stesso avvocato che ti fa da giudice contro di te.
4: Pensa a te.
5: Hai presente?
4: Pensa a te. Pensa, ma 233.000 avvocati affamati, perché sono alla fame questi qui.
5: Lo so, lo so. Guarda, ti faccio un esempio pratico. L'ho saputa ieri. In Germania, tanto perché si parla dell'Italia, della merda che abbiamo in Italia, che stanno combinando a livello politico in Italia. Sai cosa hanno fatto in Germania? Roba che, bene o male, i tedeschi non sono italiani, sono ben più svegli di noi. In pratica il governo sta stanziando milioni di euro a favore dei clandestini, per mantenere i clandestini, mentre i cittadini tedeschi stanno pian pianino andando alla fame, come esattamente sta succedendo in Italia già da anni.
4: Va bene, comunque qui stiamo parlando di un'altra cosa, dai. Stiamo parlando di che vogliono spostare un potere dello Stato. No, no, Roberto, non andiamo fuori dal seminato. Qui vogliono togliere il potere ai giudici. Vogliono togliere i poteri ai giudici e darli agli avvocati, punto.
5: Esatto. In Italia fanno questo, che poi verrà distribuito in tutta Europa. In Germania fanno un altro, che verrà distribuito in tutta Europa. Vogliono smantellare economicamente, socialmente l'Europa. E questo non è la Troia e l'Aien con la Commissione Europea, è qualcuno da fuori che controlla, dirige e comanda la Commissione Europea.
4: Ma intanto la dobbiamo subire noi, no? Finché...
5: Esatto.
4: No, fino a quando sono vivo io, no? Non di certo. Anche
5: come
4: perché...
5: fare per non subirla? Come fare? Molto semplice. È da troppi anni che lo dico.
4: Ma sai cosa mi ha detto? Sai cosa mi ha detto un attimo fa? Sai, durante quando ho mandato la musica un attimo fa, ho telefonato alla segreteria di questo parlamentare del PD,
0: si chiama Stefano Vaccari, e mi ha detto che loro non possono fare nulla, che dovremmo andare noi davanti a Palazzo Chigi a manettarci davanti a Palazzo Chigi. Sì, ho detto così.
5: Porca boia!
0: Sì, aspetta.
5: Porca boia!
0: Così, così ci mettono in galera, perché è un reato, giusto? Adesso è un reato fare quello. E gli ha detto, ma non.
5: No,
0: mi...
5: no, no, ti mettono in galera se vai in 3-4, ma se vai in 20-30 milioni.
0: 20-30 milioni, ma non riesci a fare. Ma non ti fanno entrare, vuoi capirla che non ti fanno entrare?
5: È questo il problema principale, che siamo italiotti, rincoglioniti idioti.
0: Va bene, dai.
5: È chiaro, Belluco?
0: Ciao Roberto, ciao.
5: Ciao, ciao, ciao Belluco, ciao. Ciao.
0: Allora, questi qui vogliono dire che dobbiamo essere noi che facciamo le manifestazioni, loro che devono fare i nostri interessi, perché sono pagati da noi, dicono che siamo noi che siamo carenti da questo punto di vista. Ma se non riusciamo neanche a fare un convegno che arrivi un centinaio di persone, perché ve lo dico con tutto il rispetto di quelli che sono venuti al convegno che ho fatto il 28 maggio, eravamo una ventina, va bene che era un pomeriggio, va bene che era caldo, va bene che c'erano tutte le giustificazioni che vuoi, però è una ventina di persone, non c'erano. Io spero che quello del 26 giugno sia più partecipato, anche perché, come ho detto, c'è l'avvocato Cosentino che presenterà un progetto internazionale di autotutela, c'è Graziella da Candiana che... Veloce Graziella, perché siamo gli ultimi due minuti.
6: Sì, no, io volevo sapere solo, quando mandano le fatture fasulle, sono da tenere in considerazione?
0: No, assolutamente no, tu le devi...
6: Ma perché non vanno nel cassetto fiscale quelle?
0: Ma dipende che fatture sono.
6: Cosa inventate? È arrivata una fattura dicendo che avanzano 2000 euro, che non si sa neanche per cosa, è una ditta che neanche si conosce.
0: Boh, ecco, dovete fare segnalazione alla polizia postale, dovete fare la denuncia alla polizia postale. D'accordo? Ciao Graziella, ciao.
6: Sì, sì, grazie. Ciao.
0: Qui arrivano intimazioni di pagamento fasulle, come ha detto Graziella, come ha detto Stefano Baldo prima, e l'abbiamo detto varie volte, e figuriamoci se passa una legge di questo genere qua. Ecco, ci dice forza Alfredo contro questi politici servi Damiano. Ecco, dopodiché Max 58 da Bassano ha detto che intendeva che sono uno che ha le palle, e va bene, ti ringrazio Max, ti ringrazio, perché è sempre un attestato di stima. Allora, manca un minutino, ricordatevi, per comunicare con me alfredobelluco.it, meglio se mi telefonate, 346 36 14469, sappiate, 346 36 14469, per motivi di contenzioso bancario, mala sanità, infortunistica, eccetera. E per questo folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, violento, delinquenziale e anticostituzionale disegno di legge che prevede l'intimazione di pagamento emessa direttamente dall'avvocato senza il controllo del giudice e anche il pignoramento successivo. Mi raccomando, non dovete assolutamente mancare il giorno 26 giugno a Ponte San Nicolò, in Piazza Liberazione 1. Grazie.
7: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
8: Dopo 9 settimane e mezzo.
9: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
8: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
9: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
8: Radio Gamma
10: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
11: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
8: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
12: Ripeti?
8: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
13: Ma quanto mi costa sta radio?
14: Ma quanto mi costa sta radio?
15: La sequenza magica è la seguente.
11: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
14: 01 59 80 90 288.
8: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
16: 5 per 1000.
8: A Ioanni, in matematica, come andavito?
17: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
18: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
8: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
19: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
20: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
21: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio

hai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala

che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

0: Eccoci qui amici, buona giornata a tutti da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5 in questo giovedì 4 giugno 2026. Sono in compagnia di Silvia Lupano, ciao Silvia.
1: Ciao Paolo.
0: È tornata a trovarci, tieni il microfono vicino Silvia per favore, portatelo okay. Proprio vicino. Vicino. Te lo tiri, ecco perfetto. E, adesso parleremo un po' di cose, volevo intanto dirvi che sono un po'... incazzato dir poco perché se vi andate a vedere sul Gazzettino di oggi il vergognoso articolo che hanno fatto per la morte di Rita, della moglie di Lino Bottaro, Rita Benini, una carissima amica con cui ho passato gli ultimi 10 anni della mia vita insieme, praticamente ci vedevamo spessissimo, abbiamo fatto vacanze insieme, siamo stati insieme, abbiamo fatto percorsi di condivisione insieme. Grazie al loro intervento non siamo riusciti a trovare anche la sede, i 2,5 ettari di terreno che abbiamo comprato da loro, dove c'è la nostra associazione, i semi di girasole. Insomma, Rita è stato insieme al marito Lino, sono stati amici carissimi. Andatevi a vedere l'articolo sul Gazzettino di oggi, dire vergognoso e dire poco, ma ne parleremo alle 2 dopo. Ecco, vabbè. Detto questo, con Silvia invece vogliamo affrontare qualcosa di un po' più leggero per modo di dire, di un po' più positivo, che è la necessità da parte di ognuno di noi di sviluppare, di comprendere innanzitutto cosa accade nella vita, no?
1: Sì.
0: Nella vita e nel percorso di ognuno di noi.
1: Sì.
0: E avere una comprensione un po' maggiore, perché quello che è una delle cose più tristi che io sto notando nella mia personale esistenza, ma anche in quella di tanti altri, è l'incapacità totale di fare, di avere un esame obiettivo di chi sei, di chi siamo.
1: Allora, chi sono
0: il mondo è cattivo, gli altri sono cattivi, mi è successo qualcosa di grave, è sempre comunque colpa degli altri. Si può essere che abbia una minima colpa anch'io, però io sono buono, però se mi toccano, hai presente quelle robe
1: sì.
0: Lì, cioè se si va avanti una vita così non capisci mai un cazzo in realtà, non riesci ad avere una capacità di autoanalisi, che è la base fondamentale per poi cominciare a rapportarti anche con gli altri. Perché se tu ti ritieni un santo, adesso sto esagerando, ma insomma una brava persona, buona e qua e là, e il mondo è cattivo, sì. Poi in realtà non riesci a capire perché e per cosa ti succedono le
1: sì.
0: cose, magari gli eventi negativi della vita di ognuno, e tendi ad attribuire sempre la colpa all'esterno,
1: sì.
0: No? Invece non è così spesso.
1: Esatto, e soprattutto aggiungo, grazie davvero Paolo per questo invito e per questa possibilità di poter condividere questi elementi. Qual è il rischio? Nel momento in cui noi attribuiamo la responsabilità all'esterno, è un po' come mollare le redini del nostro cavallo, se ci pensi. Mi spiego meglio, allora, questa è un'esperienza che purtroppo non tutti fanno, tu da come ne parli ovviamente l'hai già sperimentato, ma nel momento in cui cambia il nostro cuore, cambiamo noi, tutto il mondo esterno cambia, no? Perché gli altri in realtà si relazionano a noi per come noi siamo e c'è un'incredibile quantità di segnali, feedback, retrofeedback, campo che si genera, no? Tra le persone, per cui io adesso torno un attimo anche al mio campo, che è quello delle costellazioni familiari,
0: certo.
1: Per esempio nel momento in cui noi decidiamo profondamente che toccheremo il cuore di quella persona o che quella persona in qualche modo ha una parte, una componente buona che poi ci ascolterà e che potremmo basarci su un dialogo sano e costruttivo per entrambi, se facciamo così le cose prendono una piega. Se noi partiamo a spada tratta con l'ipotesi che quella persona sia comunque una persona spietata, che lo fa apposta, che è crudele eccetera, è chiaro che la cosa è diversa. E quindi adesso io mi riferei anche se posso poi fare un discorso un po' più lungo,
0: certo.
1: L'ipotesi che facevi tu, cioè non l'ipotesi, questa descrizione che tu facevi giustamente in un articolo che è assolutamente indegno nei confronti di oltretutto chi lo legge, che è una persona che ha perso familiari cari o amici che hanno perso la loro amica.
0: Lino ha perso in sequenza il figlio maschio, il primo figlio, 3 anni dopo la malattia della figlia, che muore pochi mesi dopo di leucemia. Adesso sì. Gli è morta la moglie, lui è rimasto da solo. Sì. Ok, sì. Cioè, vuol dire. E tu, Gazzettino, fai un articolo, dopo ve lo leggerò dopo, adesso sì. Non voglio entrare in questo, ma era solo per dire la pesantezza, no?
1: Sì. E qui però appunto interviene quell'altro fattore che a me aiuta tantissimo, perché quando avevo dei 15 ai 25 anni circa, forse anche oltre, spesso ho avuto dei comportamenti che dopo a un esame successivo si sono rivelati come assolutamente spietati, ma io lì per lì non me ne accorgevo. Quindi adesso io non voglio giustificare nulla e dire tutti lo fanno su una base assoluta di non consapevolezza di ciò che fanno, ma in realtà la mia personale indagine, quello che io ho notato lavorando addirittura con dei carcerati, con delle persone davvero che avevano fatto cose particolarmente brutte, è sempre stato così, che poi quando comprendevano il loro errore, quando in qualche modo riuscivano a sviluppare quella qualità umana dell'empatia, del mettersi in contatto poi con questo tipo di sentimenti, questi si mettevano a piangere per un mese di fila, non li fermavi. Tutte le volte che li incontri si mettono a piangere dal ricordo e dal dolore di quello che è stato fatto. E nelle costellazioni è sempre così, noi spessissimo abbiamo a che fare con irretimenti, si chiamano, di persone che sono state nella loro linea familiare, hanno avuto delle aggressioni, degli omicidi, ci sono persone che sono state vittime di olocausto, persone che hanno antenati vittime di olocausto, intendo. Io stessa ho un prozio disperso in guerra, piuttosto che alcune persone sono tornate da un campo di concentramento perché erano dei partigiani che sono stati acciuffati e poi rimandati a casa che pesavano 30 kg. Queste esperienze poi quando metti in costellazione, cioè quando fai questo tipo di lavoro che io non esito a definire terapeutico, e cosa accade? Il rappresentante, cioè colui che in qualche modo fa sì di dar voce, diciamo, a quello che è successo nel passato, viene colto da delle crisi di pianto tutte le volte, perché poi una volta che poi queste persone passano nell'aldilà, diciamo così, non si rendono conto di ciò che è stato fatto e il perdono tra le anime. A me capita sempre che chi è stato carnefice si mette lì a piangere a dirotto e la vittima gli tocca andare lì a consolarlo, abbracciarlo e dirgli vabbè dai, pace,
0: non
1: andata, cioè, insomma,
0: poi anche da cosa, no? Dipende anche da cosa,
1: sì, ma anche omicidi efferati, no, voglio dire, anche in questo caso io non ho mai visto una vittima in un carnefice in cui non si creasse questa dinamica in cui poi a un certo punto proprio questo qui dice ok, ho capito, sei veramente iper mega dispiaciuto, va bene così, pace, no?
0: Certo.
1: E questo è appunto la mia esperienza, poi ci sta appunto che ci siano esperienze diverse. Io tendo sempre a dire manteniamo sempre aperto il dubbio rispetto a qualsiasi cosa,
0: certo.
1: Però insomma dal 2011 ad oggi ne ho viste veramente tante,
0: immagino,
1: e quindi si parla anche di tante situazioni. Ecco, questo per dirti, quindi tornando al discorso iniziale, c'è proprio una sorta di rispecchiamento nell'ambiente esterno di noi stessi. E qui io ti avevo portato anche, non so se posso poi citare l'autrice di un libro sulla disabilità che era stato presentato anche qui in radio, e praticamente che è di, si possono dire,
0: certo. Testi,
1: questa meravigliosa donna che si chiama Sabrina Francavilla, che io ho conosciuto e che tra l'altro è una persona ipersensibile, nel senso ipersensibile in senso buono, nel senso una persona di una sensibilità strepitosa e molto brava, è anche una consulente filosofica, una persona di grande cultura e grande umanità, e lei nel suo libro parlava per esempio dell'effetto Pigmalione e dell'esperimento che lo psicologo Robert Rosenthal ha fatto quando praticamente ha ancora nel 1965 ha teorizzato l'effetto Pigmalione, si diceva, no? Quindi un esperimento nel quale in una scuola elementare hanno detto agli insegnanti: guarda, hanno preso a caso dei bambini senza sapere se erano bravi, meno bravi, intelligenti o non intelligenti. Alcuni hanno detto: guarda, questi qui purtroppo non sono tanto dotati, quest'altri sono praticamente dei geni. Alla fine dell'anno scolastico, le prestazioni dei bambini che era stato detto agli insegnanti che erano dei geni, cioè delle persone proprio di qualità incredibili, di grandi capacità, erano tutti molto molto con dei livelli molto superiori di apprendimento, di sviluppo del cognitivo, eccetera, rispetto agli altri bambini. Ma perché gli insegnanti da loro si aspettavano il meglio. Aspettandosi il meglio, i bambini lo sentivano e davano il meglio, e quindi avevano effettivamente avuto degli effetti strepitosi nella loro vita. E qui Sabrina poi ne parla molto molto bene nel suo libro, che si intitola I luoghi della discriminazione, che tendo a volerlo promuovere perché è veramente un libro molto molto molto bello.
0: Dai il titolo e il nome.
1: Allora, I luoghi della
0: fammelo vedere un altro.
1: Sì.
0: I luoghi della discriminazione di Sabrina Francavilla. Quello che una persona con disabilità non deve sopportare.
1: Sì.
0: C'è una casa editrice o no? No. Vabbè.
1: Questi sì, sono.
0: Si trova in giro?
1: Sì, si può trovare su Amazon o su altri canali, comunque.
0: Ripeto,
1: cercando il titolo.
0: I luoghi della discriminazione, Sabrina Francavilla. Ok.
1: E leggendolo, adesso poi Sabrina stessa mi diceva che, come tutte le persone molto intelligenti, lei alcune cose poi nei prossimi libri che scriverà le approfondirà diversamente, darà ulteriori tagli, perché effettivamente, no, si cresce, no? Si avanza. Ed è una cosa molto molto bella, però, perché leggendo questo libro non è possibile non sentirsi tutti disabili, perché per esempio nel momento in cui questo nostro amico, che ha appena perso la moglie, in questo momento lui sta vivendo una fase di disabilità, perché non ce la fai a fare un sacco di cose quando hai o perlomeno hai bisogno di più supporto, più aiuto, più gentilezza e più dolcezza in questi casi. E quello che a me, traendo spunto dal discorso che abbiamo fatto io e te inizialmente, è proprio questo il punto: è come se la nostra società avesse un po' dimenticato l'importanza di essere umani tra noi. E questo purtroppo
0: non è come se, è proprio così.
1: Sì.
0: Attualmente è proprio così.
1: Sì.
0: C'è una mancanza di umanità, perché c'è una mancanza profonda di interesse verso l'altro. Interesse non interesse economico, interesse speculativo. Interesse, cioè proprio.
1: Sì.
0: Io non ho interesse perché la mia componente egoistica prevale nettamente. Era quello che ti tentavo di dire nell'introduzione.
1: Sì.
0: È inutile che noi attribuiamo che il mondo è cattivo, però noi non riusciamo mai a farci un esame di coscienza vera. Cioè,
1: bravo.
0: Fino a che punto siamo egoisti in realtà? Fino a che punto? E beh, lo siamo molto in realtà, lo siamo molto. E non è che perché una volta su 100 facciamo un'azione, diciamo, tra virgolette, altruiste, cazzo che buono che sono. Cioè, no, cerchiamo di capirci.
1: Sì.
0: Questo è l'elemento.
1: Sì. Tra l'altro, guarda, rispetto a quello che hai detto, io in certe occasioni farei tipo 2 minuti di silenzio, no? Per far sì che queste parole possano arrivare, perché se noti anche i ritmi stessi, no, cui siamo sottoposti, il tipo di dialoghi che ci propongono, sono sempre iper incalzanti, come se in realtà non dovessimo lasciare spazio al pensiero, all'elaborazione personale di ciascuno. E di questo ci si accorge per esempio quando si parla con gli iperanziani, che io in Toscana, quando sono stata lì alcuni anni, ho fatto amicizia con un po' di persone di quasi centenari, o se non ultracentenari. E lì vedi, gli fai una domanda e poi aspetti un minuto, 2 minuti, dici vabbè, si sarà addormentato. In realtà è lì che riflette sull'usare delle parole che poi hanno un impatto pazzesco, no? Sull'interlocutore, perché vanno poi a pescare in 100 anni di esperienza, letteralmente in un secolo, quindi tirano fuori delle cose che in realtà vanno a innescarsi e toccano corde profondissime, no? Della tua vita.
0: Certo.
1: E questa è anche una delle grandi tragedie del nostro tempo, cioè non abbiamo più il contatto con gli anziani. Quando
0: La saggezza dell'anziano, che nasce da un percorso di vita lunghissimo, naturalmente.
1: Altro,
0: no?
1: Che. E che viene relegato spesso davanti a una TV, il più delle volte, se gli va male, o con un libro se gli va particolarmente bene.
0: Già.
1: E comunque in solitudine, ma
0: oppure
1: raramente
0: in RSA.
1: Esatto, e raramente in contesti dove ci sono tutti i bambini intorno che possono acquisire informazioni, no?
0: Sì, perché la famiglia non esiste più nel senso tradizionale del termine.
1: E qui sta invece lanciare dei sassolini e lanciare anche delle determinazioni, perché di una cosa io sono convinta: è vero che in qualche modo la nostra determinazione, il nostro ichinen, come direbbero i giapponesi, arriva a plasmare e permeare la nostra realtà. Quindi nel momento in cui noi decidiamo profondamente nel nostro cuore che una cosa deve realizzarsi e creiamo dentro noi stessi i presupposti perché questo si realizzi, questa cosa effettivamente in qualche modo, siamo talmente maestosi noi esseri umani che in qualche modo arriva. Ed è per quello che è così importante lavorare su noi stessi, perché a me per esempio è capitato negli anni di, c'è stato un periodo della mia vita che io ero convinta di essere una persona molto molto molto buona, proprio io mi sentivo buona.
0: Vabbè, diciamo che appari così, insomma.
1: Ma aspetta, un periodo se ti sto
0: appari
1: parlando
0: così. Oh,
1: esatto. Ma anche all'epoca apparivo un po' così, no? Sembravo buona. Poi
0: si scopre.
1: No, riflettendo profondamente su me stessa con delle tecniche, poi un giorno ne parleremo, con delle pratiche, riflettendo proprio profondamente su di me, proprio analizzando profondamente il mio comportamento, il mio cuore, confrontandomi anche con letture particolari, con insegnamenti di vario tipo, in realtà quello che ho compreso a un certo punto mi è scattato, e io non vorrei dire parolacce, ma ero veramente non voglio dire,
0: eri incazzata in modo notevole.
1: Perché secondo me era giusto quello che facevo, era perfetto così, non ero cattiva, ero semplicemente giusta. In realtà non dico che fossi cattiva nel senso, ma ero proprio cattiva, cioè catturata in una serie di pensieri, di condizionamenti che facevano sì che io agissi in maniera, ma veramente da pezzo, capito? Cioè qualcosa veramente che non era buono per gli altri.
0: Sei riuscita anche tu a fare un percorso di presa di coscienza.
1: Sì, che non è finito, voglio dire.
0: No, ma non è mai finito, fino all'ultimo respiro non è finito, però voglio dirti, hai cominciato a fare automaticamente un esame il più obiettivo possibile di te, no? Che è la cosa più difficile, perché essere giudici degli altri è la cosa più facile e più immediata e più superficiale e anche la più banale, se vuoi, no? Ma incominciare a valutare obiettivamente se stessi, cercare di essere obiettivi per se stessi, è dura, perché è doloroso, perché ammettere che non si è quello che ci siamo figurati è doloroso, no?
1: Sì.
0: Però anche... è il percorso di saggezza, è il percorso di crescita in realtà.
1: Sì. E, tra l'altro è proprio quello che fa sì che poi però le relazioni cambino completamente nei confronti poi di tutte le persone con cui ci relazioniamo.
0: Certo.
1: E qui posso farti un altro esempio concreto adesso, con l'esperienza che ho fatto. In realtà sto facendo anche la consulente per delle aziende in difficoltà, no? Che quindi hanno tutti i creditori alle calcagna, e a volte tra questi creditori alle calcagna hanno grossi, diciamo, colossi che non ascoltano nessuno, perché non si sa nemmeno con chi parlare all'interno, no? E quindi non hai nemmeno un referente certo al quale rivolgerti,
0: perché non c'è più nessuna umanità, cioè non ci sono più uomini, c'è solo meccanismi.
1: Ti trovi di fronte a dei muri, però nonostante la situazione, essendoci un po' anche, avendo transitato tra le varie fasi, no? Perché ero, diciamo, quella, no, è giusto così, si fa così, non esiste, hai sbagliato, cavoli tuoi, non c'è niente da fare, basta, chiudi l'azienda, se hai sbagliato, sbagliato, punto. E adesso riesco in qualche modo, parlando con prima l'avvocato dell'azienda stessa, poi con l'avvocato della controparte, che diventa avvocato non contro, ma che favorisce una soluzione, perché il dialogo, e spesso praticamente sempre mi ascoltano, si fa un dialogo per diventare uniti nel trovare una soluzione bella per tutti. E una delle cose che ho notato è che in qualche modo crea quei secondi di silenzio dall'altra parte, che spesso queste conversazioni le faccio al telefono, però dico: ma noi in questo momento, di fronte a una situazione che se fai chiudere l'azienda tutti ci rimettono, creiamo una una serie di ingiustizie da cui noi stessi siamo vittime, perché la volta dopo toccherà magari a noi, cioè se noi avvaliamo un sistema ingiusto, questo sistema ingiusto, questo sistema che schiaccia e che non fa sì che tutto invece si risolva, schiaccia tutti, cioè a turno ci tocca per forza, nel senso è un andare verso un sistema che non tiene conto dell'umanità. E io ho notato che anche l'avvocato più spietato, quelli che proprio se ti passano sopra quel caterpillar, mm-hmm. apparentemente spietato, quando poi ci parli diventa il tuo migliore alleato, perché nel momento in cui comprende, gli fai l'esempio, gli fai capire la cosa, assurdo, ma anche avvocati che hanno più di 65 anni, che stanno per andare in pensione, addirittura già in pensione comunque operano, c'è questa capacità di sentire il cuore, sentire ciò che è veramente più giusto, più bello, perché crea più felicità, mm-hmm. perché è lì la discriminante. Cos'è che crea la massima felicità per tutti? Far chiudere un'azienda giusto perché ha sbagliato, o magari attivare tutta una serie di risorse in cui magari ci vuole più tempo per risanare i debiti, ci vuole magari un po' più di attesa, ma tutti poi stanno bene. E quindi da lì poi si avviano delle procedure che sono veramente
0: che
1: belle.
0: Evitano magari il peggio, insomma. Anche.
1: Che non solo evitano il peggio, ma creano i presupposti per una società più bella, perché poi in realtà queste persone, questi avvocati, questi consulenti, questi dirigenti di grossi colossi, adesso diciamo tipo, non so, tipo INPS, in realtà dici, riesci in qualche modo, anche con una mail molto particolare, si vede che riesci in qualche modo ad arrivare, no? Qualcosa che fa sì che le cose si trasformino. Chiaramente non sempre, Paolo, non è che tutte le volte va sempre tutto bene. Però partendo con l'aspettativa, sì, bravo, partendo con l'aspettativa che l'altro ce l'abbia questa qualità umana, perché qual è il punto? Che noi spesso, io stessa a volte faccio una fatica, ci ho messo tipo 3-4 giorni di ritardo per contattare un avvocato, perché io sentivo da come scriveva che questo mi era venuto il dubbio, e ho detto questo non ce l'ha l'umanità, perché se uno scrive così non so dove agganciarmi, non so come fargli degli esempi, fare qualcosa, perché
0: sì, riuscire ad avere un dialogo
1: per acchiapparlo e fargli un attimo, farlo ragionare diversamente. Quindi ci ho messo 4 giorni a cercare di fare uno sforzo dentro di me, detto, no, ce la deve avere anche lui, cacchio, è un essere umano, ce l'avrà da qualche parte, nascostissimo, ma ce l'avrà. E quindi si è fatto tutto questo lavoro, per cui alla fine finalmente si è come dire, ma semplicemente lavorando prima dentro di me, perché io gli avrei parlato con questa sorta di atteggiamento, sei una schifezza di umano, no? Dentro di me io c'avevo questa cosa, certo. Finché non la sono fatta passare, io mi sono rifiutata di parlarci.
0: Sì, perché sennò entravi nello
1: scontro. Entravo a agganciarmi alla sua parte oscurata, se vogliamo. Certo. E dopo da lì invece è andato tutto. E questo qui adesso ci sta dando una mano.
0: Hai capito?
1: Vedi?
0: Non male.
1: Non male.
0: Allora, per avere un atteggiamento di questo tipo, per arrivare a questo tipo di cosa deve fare una persona? Questo atteggiamento, questo lavoro che hai fatto tu.
1: Sì.
0: No? E che percorso hai fatto? Cioè, com'è che ci sei arrivata? È ovvio che è dovuto anche in parte alla maturità, no? A una maturità di vita.
1: Sì.
0: Cioè, perché a 20 anni sicuramente non puoi avere questa visione delle cose, ecco, salvo casi eccezionali. Però normalmente si arrivi. Che percorso hai fatto, per esempio? Perché così può essere certo. da suggerimento anche ad altri, non perché tu sia l'esempio del
1: grattante,
0: però sei una persona che molto faticosamente sei arrivata a controllare i tuoi aspetti meno sociali per far prevalere invece questa componente di comprensione, sì. e di, appunto, come dici tu, di dialogo, perché sennò, ma per sì. avere il dialogo non puoi metterti col fucile puntato contro qualcuno.
1: Sì. Devi disarmare il tuo cuore fondamentalmente, perché l'altro lo sente se tu c'hai il cuore armato, cioè quando, se io l'avessi chiamato questa persona 5 giorni prima, quando ero proprio imbufalita per le cose che questa persona aveva fatto, si sarebbe creato un bel disastro. Allora, io ti racconto proprio la mia storia. Io inizialmente avevo proprio un grandissimo odio dentro di me, proprio odiavo addirittura il mio papà, per esempio, perché mio papà aveva avuto delle vicende, per cui come padre a un certo punto aveva fatto delle cose, era stato anche abbastanza cattivo con la mia mamma, insomma, delle situazioni per cui per cui io partivo proprio con una sorta di disprezzo verso il genere umano in genere, perché se tu disprezzi il tuo papà, per forza disprezzi di solito il tuo tuo cuore non può essere felice in quei contesti, no. Perlomeno la mia esperienza e quella, certo, di tanti altri, certo, è questa, certo. E quindi ho iniziato un percorso pazzesco, cioè mi sono iscritta a psicologia subito, ho studiato, ho fatto abbonamenti a tutte le riviste di psicologia in tutte le lingue, perché avevo la passione anche delle lingue straniere, quindi in tutte le lingue letteralmente, no, nel senso quelle europee. Poi ho fatto tutto un lavoro per quanto riguarda la ricerca di un modo di vivere che non fosse così pesante con quello che mi portavo addosso. Io avevo un macigno al posto del cuore, avevo veramente un macigno, e quindi stati alterati di coscienza, PNL, biodanza, psicodramma, tutto quello che era possibile, davvero quasi tutto, tranne l'ayahuasca me l'hanno proposta, ma quella non ho avuto, non mi sembrava la mia strada. Però non la demonizzo, ma non me la sentivo mia. E così, e quindi alla fine di tutta questa cosa il macigno restava, e no, 40 esami di psicologia, tutto restava il macigno, ho detto qui come si fa, e a un certo punto ho trovato una ragazza in un contesto dove si stava lottando contro l'apertura di un nuovo inceneritore che faceva danno alla salute delle persone. E questa ragazza, ogni volta che venivamo sconfitti come comitato, lei comunque sempre era gioiosa, allegra, sì, ma si risolve, non ti preoccupare, alla fine lo chiuderemo. Anche quando la situazione era disperata, lei rideterminava, lei era sempre molto, tanto Paola, una tua omonima al femminile. E io, nonostante tutte le mega super terapie, cose eccetera, che cercavano di togliere, no? Tutte le esperienze, tutte le cose per levare questo macigno, ho visto in lei qualcosa che a me mancava, il che le ho chiesto cosa faceva, e lei mi fa: ma guarda, io sinceramente faccio una pratica che consente di trasformare ciò che è negativo dentro di noi, cioè si agisce dal dentro per creare fuori un mondo di pace e di felicità per tutti. E quindi ho seguito, fatalità, per lei si trovava ogni 15 giorni con dei suoi amici che fanno questa pratica, che è di una forma particolare di filosofia buddista, di pratica buddista, e io la invitavo sempre il giovedì sera, e sempre all'ora in cui ero libera il giorno e l'ora in cui lei avrebbe dovuto trovarsi con questi suoi amici, e tutte le volte, per 3-4 volte di fila, mi rispondeva: guarda, volentieri, ma oggi è giovedì, io mi trovo. E io mi dimenticavo sempre, perché ogni 15 giorni non me lo segnavo, insomma. Finché a un certo punto le ho detto: senti, non è che posso venirci anch'io con questi tuoi amici, perché mi incuriosiva la cosa. E mi sono praticamente autoinvitata a una, si chiama Zadankai, che è una specie di incontro dove si parla, si dialoga di tutto, cioè lo scopo è fare amicizia con tutti, ma chi vuole poi può attivare la pratica, no? E quindi tentare, valutare di trasformare se stesso. E quindi ho iniziato questa cosa, che è una pratica davvero per coraggiosi, perché a un certo punto ti confronti proprio con l'oscurità che è dentro di te, e lì devi. E guarda che tante volte, tuttora io mi tiro indietro, tuttora io giro l'angolo e tendo a fare una cosa un po' di mantenimento e non andare a scozzarmi contro, chiamiamoli demoni interiori, quella parte un po' che ci tira il freno a mano dentro o ci impedisce una vita felice. E quindi ho poi avviato questa cosa, che è stata una cosa che mi ha dato delle soddisfazioni pazzesche, perché in effetti lì si è proprio stappato questo tappo che avevo nel cuore, che oltretutto mi impediva anche di amare gli esseri umani, amare anche il mio compagno. Io magari ero fidanzata, certo, ma mi pareva di amare, ma non ero così in grado, era un'altra cosa.
0: Ascoltami, c'è un ascoltatore, Luca, che adesso lo denuncerò per stalking, perché mi sta dicendo, è dalla vita che mi dice: ascolta, quando parlerai di Napoleone, perché lui ha sto chiodo fisso di Napoleone, siccome a me la storia piace, naturalmente, sì? Io avevo accennato a Napoleone, perché ne parla Steiner in maniera molto particolare. Segue personaggi pazzeschi, carismatici, per cui l'umanità va dietro a questi, certo, qua, anche se non capiscono che cazzo dicono, perché non è che c'erano i microfoni una volta, no? Questo passava a cavallo e migliaia di uomini disposti a morire per lui,
1: E
0: allora vuole questa cosa. Però mi chiede adesso: con il metodo delle costellazioni è possibile chiedere qualcosa nella rappresentazione, aspetta un minuto che adesso mi si è sovrapposto, nella rappresentazione alla persona che impersona un defunto?
1: Aspetta, ripeti.
0: Allora, con il metodo delle costellazioni, chiedere qualcosa alla persona che impersona un defunto, cioè quindi di fatto parlare col defunto, perché sì. No? È sì. Questo avviene, non avviene, se sì, come? Perché abbiamo solo 10 minuti, sì. Purtroppo nel passato, se più certo. Puoi un po' farci.
1: Certo, allora io parlo sempre per le mie esperienze, anzi consiglio tutto di tenermi d'occhio, perché con le esperienze a volte mi capitano appunto delle esperienze nuove che vanno poi anche a contraddire delle cose, perché chiaro, qui siamo in un campo molto, direi che tocca veramente il sacro, e quindi io quello che dirò sarà semplicemente l'esito della mia esperienza personale. Certo. Ne parlavo anche con Paola Felici, che è una psicologa, psicoterapeuta, facilitatrice di costellazioni, anzi lei si chiama costellatrice perché è proprio della scuola di Ellinger, che è stata così, lei fa le costellazioni da più di 25 anni, e mi diceva questa cosa, è tutto in divenire ovviamente, perché stiamo evolvendo anche, no, nelle costellazioni, tutto un crescere. Certo. Al momento l'esperienza che ho io è questa, che ho io, che ho visto anche fare dai miei colleghi. È possibile, però è molto bene non andare sul parlato, cioè andare con l'espressione corporea, perché sentire il corpo comunica molto più facilmente del parlato, perché ad esempio, hai perdonato, non so, a mio papà, hai perdonato la mamma perché magari tu eri arrabbiato con lei per alcune cose, per quello ero così aggressivo,
0: cioè,
1: al papà defunto, no? Va tutto bene adesso, se stai bene, non so, una cosa del genere. In realtà, se tu le fai dire con la voce, rischi che il rappresentante, a meno che non sia veramente bravo, molto sensibile, allora a quel punto lì rischia che si vada a connettere con le proprie, no, ma anche con le proprie idee personali. E quindi non so, gli faccio dire, vabbè, ma a me fa voglia dire che questo è tutto bene, tutto risolto, che ne so, magari,
0: in realtà non lo è.
1: Magari, anche se io, la mia esperienza è che davvero quando si va nell'oltre tutto cambia, c'è una gioia pazzesca e non è così brutto come ce la siamo raffigurata la morte, anzi tutte le esperienze dicono che tutti quanti non vedono l'ora di tornarci, chi ha fatto l'esperienza di le near death experience, no? Le esperienze di premorte. Ma ecco, a me è capitato per esempio una ragazza chiedesse, e io le facevo da rappresentante perché era una costellazione con molte persone, ma ha chiesto che fossi io la rappresentante del suo papà, e io lì ho sentito che non potevo parlare con mia figlia, nel senso, ho preso, diciamo, su di me il sentire di suo papà, sì. Diciamo, in qualche modo mi sono proprio collegata col sentire di suo papà, e sentivo solo un profondo amore verso di lei, ma un'incapacità a esprimerlo. Per cui lì per lì, durante la costellazione, le faceva delle domande a suo papà a cui io, bene o male, non sapevo neanche rispondere, ma perché sentivo che il papà non era nemmeno in grado di comprendere bene. Lei parlava di emozioni, di sentimenti, di cose che suo papà non aveva mai macinato bene.
0: Sì.
1: Per cui, che è successo? Le ho risposto a malapena durante questa specie di connessione in cui lei faceva le domande a suo papà, e dopodiché comunque sono emerse delle cose importanti. Alla fine però della costellazione, quando io le ho detto ok, esco dal ruolo, tutto a posto, finito così, io ho parlato con questa ragazza e le ho proprio comunicato cosa sentiva il mio cuore mentre ero suo papà. Lei in quel momento si è sciolta in un pianto strepitoso, perché il suo cuore sapeva che suo papà l'amava più di ogni altra cosa al mondo, ma la sua razionalità era convinta che non fosse così, perché lui non l'aveva mai più o meno dimostrato.
0: Cioè, non riusciva a dimostrarlo.
1: Sì. Come io ero convinta col mio papà, perché mio papà faceva delle cose che davano l'evidenza che non ci amava, ma in realtà, poi esaminate sotto un altro punto di vista, era invece l'evidenza che ci amava troppo, ma quel troppo, quel non saper poi come gestire le emozioni e i sentimenti, lo portava a fare delle cose che in realtà andavano in direzione apparentemente contraria. Quindi chiunque è in ascolto e pensa magari che i propri genitori non lo amano, è vero, c'è tanto, ma
0: lo credo, cioè, poi per quello che ti dico, che sarebbe faremo sicuramente una serata, no?
1: Sì, certo, volentieri.
0: La facciamo qui in radio, sì. di sperimentazione, per cui chi vuole venire a partecipare, ovviamente sarai tu a gestire la questione, e chi vorrà partecipare facciamo questa prova, no?
1: Certo.
0: Questa, per cui può essere un metodo intanto un metodo sicuramente che non molti hanno provato e proveranno loro il risultato, sì, nella loro pratica, nella loro vita, no? Anche come conseguenza.
1: Certo.
0: Vediamo una telefonata se riesco a beccarla. Sì, pronto? Pronto?
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
12: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
4: dal titolo
13: Sempre Mara per Sempre.
4: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
14: Inizio ore 20.
13: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
3: Storia di un amore invincibile.
4: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
3: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
8: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
3: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
4: Sempre Mara per Sempre.
14: Ci sarò anch'io.
3: Io chi? Il piccolo grande?
14: Ettore.
4: Per mini info
15: 3
13: 2 9
15: 0 0
13: 3
15: 8
13: 9
3: 8
5: 8.
0: Pronto? No, si becca un cazzo.

0: una certa iniziativa che vorrei magari precisare.
1: Mancano due minuti, devi essere sintetico, se no poi non riusciamo. Fai una domanda, per favore, a Silvia.
0: Io avrei bisogno di vedere se c'è qualche benefattore che mi aiuti a inviare in Burundi un conteo di materiale medico.
1: Ok, non posso adesso darti una risposta. Guarda, non è questo il punto per farlo, perché siamo in una diretta radio in questo momento e stiamo parlando d'altro. Casomai mi mandi un messaggio, non una telefonata diretta, mandi un messaggio al, al 334.
0: Un attimo che non ho la penna qua.
2: Signore, qua.
1: Ci sei?
0: Allora, vediamo che questo pennello magari...
1: Dai, speriamo che scriva.
0: Allora, 3...
1: 3, 4...
0: Sì?
1: 7, 1, 0...
0: 7, 1, 0...
1: 26...
0: 26...
1: 7, 2...
0: 7, 2...
1: Perfetto, mandi un messaggio qua e poi ci sentiamo, ok?
0: D'accordo.
1: Ciao, grazie, ciao. Quindi Silvia, adesso noi per concludere, perché abbiamo pochi minuti. Allora, l'idea di poter provare una costellazione familiare per ogni persona, perché ognuno di noi ha i propri problemi inevitabili, i nodi anche emotivi non risolti, o magari crede di non averle, poi in realtà scopre facendo proprio una seduta del genere che ne ha e ne ha di
3: più
1: grossi.
3: Degli altri.
1: Ecco, a parte me, che no, ovviamente sono già in una situazione superiore e non ho nessun problema. Cosa ridi, cazzo? Vabbè, ok. Cioè, io sono l'ultima.
3: L'espressione che hai fatto
1: volevo
3: era...
1: volevo solo dirti che sono l'ultima incarnazione, capito, Silvia? Quindi, allora, a parte questo, dicevo, si poteva fare per molte persone, può essere un elemento utile, una scoperta utile.
3: Sì.
1: Lo si sperimenta, certo. Lo vediamo, tu puoi seguire, lì ci mettiamo d'accordo su una data. Giovedì prossimo io non ci sono perché vado nella mia villa alle Seychelles. Sì, ho una delle ville, insomma, una delle mie ville. E quando rientro potremmo fare, se tu ci sei, non giovedì prossimo, quindi, ma giovedì fra 15 giorni.
3: Sì.
1: Ribadiamo e fissiamo anche una data.
3: Volentieri, molto volentieri.
1: Perfetto. Allora, intanto io ringrazio sempre Silvia Lupano, perché è una bellissima cosa riuscire a smuovere con gioia e con senza incazzature un po' di aiuto, dando un po' di aiuto alle persone, perché in questo momento è la cosa che manca di più.
3: Sì, manca questa umanità che tiriamo fuori, però siamo belli determinati.
1: Mi dicevi prima che ci dovrebbe essere il reato di...
3: Il reato, ecco, io lo farei istituire, reato di disumanità. Perché se si creasse il reato di disumanità, non ci sarebbero più conti chiusi di gente che non riesce a pagare le tasse, non ci sarebbero più gente...
1: Sai che andrebbero in galera, l'80% delle persone verrebbero fuori, quelli che sono in galera magari.
3: Quelli, allora, reato di disumanità per compensare la disumanità, praticamente devi andare a dare una mano a quelli che la tua disumanità ha colpito,
1: brava.
3: E ti vai lì e ti tiri
1: sulle
3: maniche.
1: Si chiama karma immediato.
3: Karma immediato.
1: Va bene, grazie Silvia.
3: Grazie.
1: Grazie a Silvia Lupano. Noi allora restiamo d'accordo fra giovedì, fra 15 giorni, sì, comunque sai già che ci sei, e facciamo magari un percorso un po' più lungo di descrizione migliore e prepariamo.
3: Certo.
1: L'evento che faremo in radio.
3: Molto grazie Paolo, grazie a te, Silvia, grazie a come sei, grazie a tutti.
1: Ci vediamo presto, va bene,
3: ciao
1: Silvia. Eccoci qua, allora adesso andiamo in pubblicità, mancano 5 secondi e poi cambiamo un po' argomento, sarà una cosa interessante di una nuova iniziativa che ci sarà Abano venerdì. Eccoci qui, tornati in diretta, e dovremo avere con grandissimo piacere, almeno per me, Antonio Bilo Canella. Sei con noi, Antonio?
4: Sembrerebbe di sì,
1: caro Antonio, benvenuto a Radio Gamma 5. Mi fa un grandissimo piacere averti con noi, perché i tuoi filmati che ho potuto soltanto vederti nei social vari mi hanno sempre colpito in maniera estremamente positiva, e anche il tuo retroterra profondamente spirituale e di crescita che hai avuto lo trovo particolarmente utile in questo momento. Adesso tu sei protagonista insieme al nostro Elio che si fa tramite grazie a Gamma 5, di un'iniziativa interessantissima che farai domani sera ad Abano insieme a Dieter Parisi e ci sarà Franco Fracassi.

0: Rossi, Alessandra Chiavegatti, Raffaele Pellegrino, Carlo Priolo, Manuela Bozzelli, insomma tante persone che all'hotel, presso l'hotel Alexander di Abano alle 20:30, hotel Alexander Palace, sempre quell'enorme sala dove abbiamo fatto tanti convegni, parlerete proprio di Giù le mani dei bambini. Puoi spiegare un po' l'iniziativa, il senso e perché nasce questa cosa?
1: Do solo un saluto.
0: Aspetta, c'è Elio che ti vuole salutare.
1: Do solo un saluto, un abbraccio, so che sei in viaggio da Roma a Brescia e quindi grazie di questa disponibilità e grazie a Paolo Girotto che ci ha dato del tempo del suo programma. Ecco.
0: No, grazie a voi.
1: Due parole per chi non conosce, ma ti avevo già presentato l'altra scorsa, appunto Antonio Biro Canella, artista, attore, regista, ricercatore, performer, scrittore, guerriero spirituale, e qui sei in compagnia di un altro guerriero spirituale.
0: Di altri. Allora, Antonio, come mai sei entrato in questo? Cosa che io trovo, tra l'altro l'ho sempre condivisa, perché l'infamia di quello che sta succedendo, a me viene in mente ovviamente i bambini del bosco, tanto per la famiglia, che è quella, sarà tra gli elementi centrali,
1: da lì che è partita la cosa
0: appunto, e tutti stavamo a dire, ma possibile che questo paese sia diventato un paese di così devastato, privo di umanità e tutto sommato dove si è perso ogni senso di democrazia e di possibilità di avere dei comportamenti diversi, no? Mi sembrava incredibile.
2: Guarda Paolo, io allora prima di tutto devo ringraziare te, Elio e Radio Gamma 5 su due livelli. Prima di tutto per quello che avete fatto nel difficilissimo periodo del Covid, e siete stati veramente un pilastro.
0: Ma grazie.
2: E lo continuate a essere, e questo è una cosa meravigliosa, veramente vi fa onore.
0: Grazie Antonio.
2: Secondo punto, perché la conferma di questa cosa che vi meritate come ringraziamento è il fatto che adesso state facendo una cosa estremamente nobile, cioè state sostenendo un'iniziativa che appunto può funzionare solo se viene sostenuta, perché qui il problema grosso è che con i mezzi, diciamo, social sì, si riesce a intercettare le persone, si riesce a sensibilizzarle,
0: sì.
2: Però poi la tentazione dovuta, come dicevo a Elio l'altra volta,
0: di stare a casa,
2: la strutturazione di questa società è di stare a casa.
0: Certo.
2: Rimani a casa dietro la tastiera, dietro il tuo schermo.
0: Hai condiviso, hai messo like e sei a posto.
2: Esattamente, e di questo purtroppo i poteri che diciamo hanno comodità che questo rimanga così, se ne approfittano, no? Si appoggiano su questo. Chiaramente tu puoi solo tradurre, pensa solo se veramente le persone che ti seguono, le persone, io sono 50.000 su Facebook, se veramente quando io dicessi andiamo tutti in piazza venissero, io comprerei l'Italia domani.
0: È chiaro.
2: Cambiare l'Italia domani, questo non succede, e io non voglio farne una colpa, come dicevo sempre anche a Elio, perché è un progetto che diciamo, io non, senza fare dietrologie inutili, però sicuramente ha creato un essere umano che vive semplicemente dell'acquisto, del commercio e della sopravvivenza. È un circolo vizioso dove si va al lavoro,
0: dove conta solo l'economia,
2: dove conta solo il denaro e la sopravvivenza, cioè il 90% del tempo lo passiamo a fare un lavoro che non ci piace. La maggior parte delle persone non fanno un lavoro che gli piace,
0: certo.
2: Fanno un lavoro che non gli piace per guadagnare i soldi, per pagare le bollette, per arrivare stanchi a casa, per poi rialzarsi e rifare il lavoro che non gli piace
0: e andare la domenica al centro commerciale.
2: Bravo, e quello è, e questo è infernale. Questa qua è questo è l'inferno. L'inferno è questo.
0: Madonna, sei vero.
2: È l'inferno.
0: Assolutamente d'accordo.
2: Quindi
0: con te.
2: Io preferisco una vita veramente, se vuoi, anche funestata da grandi avventure e attacchi. Recentemente io sono stato vittima di un attacco molto forte.
0: Ne vuoi parlare, Antonio? Perché sarebbe, almeno genericamente, se puoi dircelo, perché sarebbe giusto che tu lo dicessi, insomma.
2: Genericamente, allora chi si muove su altri piani sa benissimo che esistono altre forme energetiche.
0: Beh, certo.
2: Non è questa roba che noi facciamo fatica a far passare con la gente comune, in realtà ad altri livelli è estremamente già praticata e conosciuta. Faccio un esempio per tutti. C'è una tale signora che si chiama Paola White Kane, che ritradotto in italiano dice tutto, si chiama Paola Caino Bianco. Questa signora che è la diretta collaboratrice di Trump, e lei usa delle forze particolari che io conosco e che uso anche io, ma non come lei, per sostenere i bombardamenti sull'Iran, per sostenere l'eradicazione dei palestinesi nella striscia di Gaza. Potete andarvi a cercare i video su internet.
0: Si chiama magia nera, Antonio.
2: Eh sì, è una forma di, è una volontà di muovere energie in maniera oscura. Certo. Allora, questa roba, questa gente la conosce, ma questa roba è stato fatto un tentativo di muoverla anche verso di me, che ha provocato delle robe, per cui ci sono state effettivamente delle esplosioni intorno a me che al razionale non hanno nessuna spiegazione.
0: Chiaro.
2: Però, grazie a Dio, poi io le ho le altre forze dall'altra parte e quindi sto camminando in mezzo alla tempesta.
0: Chiaro.
2: Dire di più di questo
0: sarebbe scorretto. No, va benissimo.
2: Però,
0: va benissimo.
2: È per capire che, cioè, purtroppo le vite di chi come te, che ha fatto questa scelta così coraggiosa e si è fatto perfino radiare, sono funestate da queste ondate di...
0: Certo.
2: Di una parola non bellissima, ma che Dante cita nella Divina Commedia, è merda. Sono funestate da queste ondate.
0: No, mi sfuggiva che l'avesse usata come parola nella Divina Commedia, sinceramente. Ha usato merda?
2: Sì, è una parola in realtà italiana, solo che noi. Quindi, e questo è il prezzo che noi paghiamo per essere integri, per andare e soprattutto per rompere gli schemi, per cercare di aprire dei varchi in mezzo a questo circolo vizioso tremendo. I bambini, cosa sono i bambini? I bambini sono quell'energia primigenia, incondizionata, autentica, genuina, che letteralmente nutre il mondo, come lo nutrono anche ovviamente le piante, la natura, gli animali, tutto ciò che è primigenio e incondizionato dalle menzogne di un certo tipo di mente. Allora i bambini chiaramente hanno delle forze dirompenti finché non gli vengono tarpate le ali.
0: È chiaro.
2: Che sono enormi, sono enormi. C'era un romanzo di Stephen King, La Torre Oscura, di cui è stato fatto un film che vi invito ad andare a vedere, che non a caso parlava proprio, curiosamente, dei servizi sociali che nella nostra dimensione rapivano i bambini per usarli poi su un'altra dimensione per alimentare le forze di una sorta di cannone oscuro che doveva far crollare questa torre che reggeva l'equilibrio dell'universo, facendo entrare definitivamente delle forze oscure che invece erano tenute all'esterno. Ora, questa fuori di metafora o fuori di immaginazione non è così lontana dalla realtà.
0: No, di fatto no.
2: C'è la volontà, c'è proprio una sorta di sotterranea volontà di attaccare tutto ciò che è genuino, ingenuo e romperebbe la schematica del vai a lavorare, fai un lavoro che non ti piace pur di guadagnare i soldi per pagare tutte le cose che devi pagare.
0: Sì, soprattutto Antonio, il fatto che fin da bambini gli vengono tarpate le ali immediatamente dall'asilo nido all'asilo, alla scuola elementare, dove vengono obbligati a non sviluppare in nessun modo semplicemente un percorso di sentimento e di fantasia personale, vengono bloccati.
2: Una libertà, l'attacco è sulla libertà.
0: Certo.
2: E il bambino ha una libertà di percezione, sensazione, emozione che queste forze vogliono tarpare. Perché un bambino di fronte a un padre che arriva stanco, arrabbiato e lo picchia o lo tratta male perché è stanco e arrabbiato del suo lavoro e della sua vita, semplicemente lo guarda con gli occhi larghi e dice: ma perché? Perché papà fai una cosa che non ti piace? Perché poi torni da me e ti sfoghi con me? Perché? Questa è la domanda semplice che io farei a tutti: ma perché? Perché sottoporsi a questa schiavitù? Non ha la paura di morire, che è alla base di tutto questo, ovviamente, no? La paura di non fare.
0: È la visione materialista della vita, senza speranza e senza visione spirituale.
2: Esattamente, questa paura di morire il buon Gesù già l'affronta nel Vangelo e dice: ma per quale diamine di motivo voi che dovreste essere creature spirituali vi preoccupate di ciò che mangerete, di come vestirete? Ma guardate i gigli dei campi, i passeri sugli alberi, il buon padre non si occupa di loro in maniera meravigliosa, e volete che lasci voi senza sostegno? E conclude dicendo: cercate il regno di Dio e il resto verrà da sé.
0: Antonio, però dice in quella frase lì, dice anche una cosa che a me colpisce molto, dice: ma se il vostro, se anche voi che siete cattivi, quando i vostri bambini vi dicono, vi chiedono qualcosa, gliela date, volete che il vostro, che il padre che c'è nei cieli non ve lo dia?
2: Certo.
0: Ci aveva già identificato comunque.
2: Questa è la rottura dell'illusione, perché se noi, in preda alla paura del non sopravvivere, del morire, ci obblighiamo la nostra esistenza alla tristezza strutturale, è chiaro che poi c'è tutta una serie di persone che invece si innalzano sopra e dicono: ah, io di questi ne faccio un gregge, ne approfitto,
0: esatto,
2: e me li mangio, esatto, me li mangio letteralmente.
0: E ci disprezzano profondamente. Certo, è chiaro.
2: I succhiati, è un sistema vampiresco questo. Allora i bambini sono quell'energia che è in grado di rompere questo, per cui c'è deliberatamente un attacco a queste forze.
0: Ma tu sei stato vicino anche alla mamma, alla Catherine, la mamma di bambini della famiglia Nel Bosco. Ci puoi raccontare la tua impressione, la tua...
2: Io sono in contatto diretto con Catherine, e vi posso dire una cosa, per chiunque se lo stia domandando, cioè le menzogne che ho sentito dire su questa donna sono innominabili. Io sono stato il primo che ha ascoltato un audio che mi è stato mandato quest'estate, mi è stato mandato un po' dopo l'estate, insomma, appena questa cosa è diventata clamorosa. Lei mi ha mandato un audio che poi è diventato pubblico, giustamente dopo, ma dopo mesi, in cui lei, segregata e allontanata dai bambini, veniva richiamata di fronte alla disperazione di questi distruttori sociali che non riuscivano ad arginare il pianto inarrestabile di Galorian, uno dei tre bambini. Alla fine, disperate, permettono alla madre di scendere e lei accende il telefono e registra tutto. Scende giù di corsa, apre la porta, prende il bambino, comincia a mormorargli delle parole, lo coccola, gli fa la ninna, se lo porta su, lo tranquillizza, fa un lavoro che è da esempio a tutte le madri del mondo. Allora, questa donna è stata tacciata di essere psicotica, di essere, non so quante gliel'hanno dette, perché io poi non andavo a vedere quelle cose perché era vergognoso, ma questo bisognerebbe fargli un monumento. Cioè, questa è una donna con una tenerezza, una capacità di accogliere, di rimanere salda mentre il bambino stava nel panico più totale, di ricondurlo alla calma, alla serenità. Ma questa è una madre, è una grande madre. Allora,
0: c'è un progetto dietro, Antonio, è evidente, non è che ci può essere solo l'assistente sociale demente che fa sta roba.
2: È chiarissimo, anche perché adesso, per quale motivo i magistrati, che dovrebbero essere l'esempio più alto, magister, maestro di saggezza, non riescono a cedere? Perché hanno paura, perché loro ancora si difendono in casa, anche quelli onesti, hanno paura di insorgere e dire: oi, qui c'è la corruzione. Uno l'ha fatto, Francesco Morcavallo, nel 2012, questo giudice minorile andò in TV e svelò tutto, disse tutto quello che veniva fatto, disse con chiare parole, potete andarla a cercare perché ci sono i video su internet, di lui che in trasmissione, in prima serata o un giorno, non so dove, su Rete 4 mi pare, disse tutto.
0: Allora, ripeti il nome?
2: Francesco Morcavallo.
0: Perfetto.
2: Francesco Morcavallo.
0: Sì.
2: È andato dritto come un fuso. Quest'uomo è stato costretto, gli sono state fatte indagini, è stato accusato, ovviamente è stato prosciolto da tutto perché non era possibile, però si è dovuto stogare e adesso esercita come semplice avvocato.
0: È chiaro.
2: A portare avanti.
0: È uscito dalla magistratura, certo.
2: Esattamente. Capisci?
0: Vabbè, capisco allora, molto bene.
2: Adesso io voglio dire a tutti quelli che ascoltano, che spargessero questa cosa: non c'è più tempo per le connivenze di paura. Se c'è qualche magistrato che sa e che deve cominciare a ergersi con una bussola spirituale interiore e deve cominciare a dire: basta, questa cosa è sbagliata, non me ne frega niente della casta, non me ne frega niente se mi togliete il lavoro. Stiamo parlando con Paolo, questo conduttore che sentite, voi che state sentendo, che si è fatto addirittura addirittura a radiare dal suo lavoro che amava, immagino, perché un veterinario non può che amare il suo lavoro,
0: sì.
2: Per cui si è fatto radiare pur di sostenere ciò che era la verità, quello che era la verità.
0: Antonio, ma allora Eter Parisi come c'entra in questa cosa?
2: Eter Parisi, no, di nostra infantile memoria,
0: già.
2: È quell'artista sorridente,
0: sì,
2: di cui abbiamo goduto tutti quando eravamo bambini,
0: sì,
2: che nel tempo ha preso le distanze da quel sistema, avendolo conosciuto da dentro piuttosto bene,
0: già.
2: È diventata madre, e quando c'è stato il momento di dire la verità, lei aveva tutti i legami recisi e per cui ha avuto il coraggio di dirla, cosa che non hanno fatto nessun altro artista, tranne piccoli rari casi, tipo Enrico Ruggeri,
0: certo,
2: uno che ha avuto coraggio, ma per esempio non certo tutti gli altri, i grandi della sinistra cantante, Francesco De Gregori, tutti zitti, perché come hanno ottenuto quei posti? Come hanno ottenuto quei posti? Ovviamente non è che Francesco De Gregori è diventato famoso solo per le sue bellissime canzoni, perché sono bellissime,
0: certo,
2: no?
0: Certo.
2: Dietro c'era un movimento politico,
0: certo.
2: Quel movimento politico dopodiché tira i fili e dice adesso stai zitto,
0: è chiaro.
2: Adesso stai zitto,
0: certo.
2: E io lo so per primo, perché io, a me me le hanno offerte queste cose, quindi a me me le hanno offerte.
0: Sono
2: io,
0: convinto.
2: All'epoca ero fra l'altro abbastanza più giovane di adesso, per un'intuizione sacra, per una protezione che io ho, ebbi il coraggio di dire di no. Ebbi
0: certo.
2: il coraggio di dire di no. Ma una mia compagna.
0: E questo l'hai pagato, ovviamente, naturalmente, in termini di notorietà.
2: Diciamo, allora, io sono molto contento di quello che faccio.
0: Ma certo.
2: Sono molto contento di quello che faccio. Però chiaramente, quando sono entrato al Teatro Argentina, al Teatro Valle, c'era il Teatro Argentina e il Teatro Valle che dicevano: perché non sei qui tu a dirigerci? Cioè, proprio il teatro parlava e diceva: perché non sei qui tu? E io dicevo: signori miei, questa è l'era. Purtroppo dovete avere dei cialtroni dentro e dovete sopportare le cose che dovete sopportare sui vostri palcoscenici.
0: È chiaro.
2: Perché chi ha la verità e la qualità e l'intuizione e lo spirito per fare queste cose oggi è defenestrato.
0: È così, e questo è vero.
2: No, l'accetto, che ti devo dire?
0: Certo.
2: Hai creato la radio.
0: Ascolta, Antonio, noi 50 anni che passiamo questa situazione qui e la paghiamo ogni giorno. Ascoltami, Antonio, volevo dirti, quindi domani sera che contributo porterà? Cioè, qual è l'obiettivo di questa cosa? Ovviamente sensibilizzare le persone, fin qua ci arriviamo tutti, però...
2: L'obiettivo prima di tutto è incontrarsi in carne, perché c'è bisogno, per far tremare questo sistema ci vogliono i numeri, le persone di carne, non c'è tanta possibilità.
0: Incontro diretto, certo.
2: Incontro diretto, se quella sala, io non so, non l'ho mai vista, quindi non so quante persone porta, è piena, strabocca di gente, ma guarda che certe cose cominciano a scricchiolare. Basta solo di dire: oh, ad Abano Terne c'erano 8 persone, erano tutte belle incazzate, tutte belle determinate, eccetera eccetera, le cose cominciano a muoversi, perché quelle persone poi possono stare pure da un'altra parte,
0: chiaro,
2: una volta che sono state dentro una sala.
0: È chiaro.
2: Quindi questo è l'obiettivo, è quello di riunire i corpi che sono lo strumento dell'anima. Non si vive di solo mentalità e social e cose, c'è il corpo che si deve muovere, quindi riunire i corpi, dopodiché dialogare con le persone e raccontare anche una serie di cose. Cioè, io vado lì per sostenere,
0: è chiaro.
2: Ci sono tante persone che hanno situazioni di questo genere e che chiedono aiuto. Allora lì ci saranno tante persone che in maniera diversa, io in maniera spirituale, altre persone con mezzi anche tecnici, avvocati eccetera eccetera, che vengono lì per sostenere. Quindi le persone si devono muovere, smettetela di sta a crogiolarvi anche nella giusta depressione se avete subito dei torti, ma alzate quel sederino e venite,
0: muovetevi
2: lì.
0: Certo, quindi ricordo sempre che domani sera, Antonio, alle 20:30 ci sarai tu insieme a Eter Parisi, a Franco Fracassi, a Alessandra Chiavegatti, insomma ci sarà tutto un parterre di conferenzieri che parleranno del problema giù le mani dei bambini, verità, giustizia e protezione. I nostri figli non sono numeri, sono anche tra l'altro piccolo particolare il nostro futuro. Si parlerà di tutto questo, del fatto che ormai viene dato per scontato il fatto che lo Stato si può appropriare per qualunque motivo della del potere sui nostri figli, esautorando i genitori, cosa che fino a qualche anno fa era qualcosa di impensabile, ma noi lo stiamo assistendo passivamente, senza una reazione. Questo è il problema.
2: Guarda Paolo, ti posso dire, in realtà poi dopo lo vedremo nella conferenza, non è che era impensabile, cioè adesso quello che è salito dal Covid in avanti è il livello di arroganza. Già. Cioè i poteri oscuri non hanno paura di mostrare la testa.
0: Già.
2: Ma questo, quello che dico io è attenzione, perché la parte positiva è che quando il serpente non ha più paura di mostrare la testa, è un attimo che la testa si taglia. Se noi siamo in quest'era, perché durante gli anni Ottanta, perché tutti quanti cercavamo di essere sull'onda di quella felicità cotonata degli anni Ottanta, Epstein stava già facendo quello che stava facendo.
0: Alla grande.
2: Cioè, quindi questa roba è antica, non è che nasce ora, però adesso si mostra in tutta la sua protervia, in tutta la sua arroganza. E allora forse c'è lo spazio per fare un taglietto da qualche parte e vedere se questo serpentello potesse agonizzare e lasciarci in pace per qualche migliaio.
0: Però Antonio, tu hai detto nel filmato che ho visto con difficoltà, perché io non ho Facebook, però sono riuscito poi ad aprirlo, che mi piaci da matti ogni volta che tu fai queste cose, una roba, sei unico, pazzesco. Tu devi dirmi nei confronti delle forze oscure o di tenebra che in qualche modo si stanno muovendo, ed è evidente che lo stanno facendo in maniera sempre più proterva e sempre in maniera più aperta e chiara, tu hai detto, hai usato una frase di Dante della Divina Commedia, non me la puoi rifare, perché godo profondamente, mi fai un dono e anche ai nostri ascoltatori.
2: Questa frase in realtà Dante la mette in bocca a Caronte, che sta traghettando le anime all'inferno.
0: Chiaro.
2: E quindi lui proprio le ammonisce, perché erano chiaramente riottose, facevano resistenza, eccetera, e dice così: guai a voi, anime brave, non isperate mai di veder lo cielo, perché i vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E lui sta proprio
0: cazzo. Cioè ti hanno tolto ogni speranza, porca puttana. E questo, se vuoi, è anche consolante, tenendo conto di comportamenti, senza voler fare giudizi così, ma dei comportamenti che abbiamo visto e vediamo ogni giorno sotto gli occhi, dai grandi potenti di questo mondo a anche persone meno potenti, ma che agiscono.
2: Sai Paolo, non è una punizione, è proprio, io credo che la dottrina del karma sia quella più adatta a spiegare.
0: No, è giusto pareggio.
2: C'è un ritorno, capito?
0: Chiaro.
2: C'è un ritorno.
0: Cioè chiarissimo. C'è un ritorno. Allora Antonio, tu sarai lì, con Antonio Billo Canella sarà lì presente insieme ad Eter Parisi, a Franco Fracassi, ci sarà Alessandra Chiavegatti, Raffaele Pellegrino, Carlo Priolo, Manola Bozzelli, saremo all'Hotel Alexander di Abano domani sera alle 20:30 per informazioni e anche prenotazioni del posto. La sala è grande, ma comunque è meglio prenotare. Chiamate Fabiola al 393 46 14 915, basta un messaggio, ripeto 393 46 14 915. Ovviamente verremo a vederti, assolutamente Antonio, e saremo lì. Franco Fracassi lo conosco bene e avrò occasione di vedere anche Eter Parisi, che così i miei ricordi infantili potranno essere soddisfatti. Ok. Grazie Antonio, davvero. Vuoi fare una domanda? Dimmi.
1: No, Antonio, volevo abbracciarti, darti un saluto, grazie per questa missione che porti avanti, ti siamo solidali e vicini, e quindi buona continuazione di tutto.
2: Veramente, grazie.
0: Grazie Antonio, un abbraccio grande, a domani sera.
1: Potresti ridirci la frase?
0: Sì, dai, ridici l'ultima frase, porta pazienza perché rompe le balle, se no Elio, vai.
2: Ok. Guai a voi, anime brave, non isperate mai vedere lo cielo, i vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo.
0: Grande Antonio,
1: un abbraccio,
0: a domani sera Antonio, grazie,
2: ciao.
0: Grazie a te Elio, naturalmente, che sei stato tramite per aver fatto questa cosa.
1: Grazie a te Paolo.
0: Chiariamo questa cosa, allora, conferenza giù le mani dei bambini. È verità, giustizia e protezione, i nostri figli non sono numeri, no? E sarà domani sera alle 20:30. Si può arrivare anche lì senza prenotazione perché la sala è grande, però, sì. Però sarebbe opportuno chiamare Fabiola, mandare un messaggio a Fabiola 393 46 14 915. Ce n'è un altro di numero eventualmente da fare. Avete carta e penna, dai, coraggio. L'altro numero è 328 01 61 901. Questo appello lo facciamo a tutto il popolo di Gamma 5, perché sinceramente purtroppo il preavviso è limitatissimo, perché purtroppo è domani sera, porca vacca.
1: Sì, no, noi l'abbiamo fatto lunedì, poi l'ho pubblicato su Kelios di Telegram, sì. Lì ci sono migliaia di persone che guardano, quindi si ascoltano anche lì, insomma.
0: Benissimo, quindi speriamo che la sala sia stracolma, naturalmente.
1: Certo.
0: Lo ripetiamo anche al popolo di Gamma 5, anche a Roby L'Alpin, che mi manda adesso la poesia, che però è Galavaniere, domande sera Roby, cazzo, e mi manda Radio Resistenza. C'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza. Da più di 50 anni trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente, per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. È per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora anche tu dona il tuo 5 per 1000, aiutiamo Radio Gamma 5.
1: Bravo, Roby, evviva Roby, ciao Roby.
0: Sì, però Roby, domanda sera te voglio vedere a Abano Zio Can.
1: Col cappello.
0: Col cappello dal pink, così te cavo la pena. Allora, alle ore 20:30 all'hotel Alexander Palace di Abano, al solito di fronte all'ospedale, dai. Attaccato all'ospedale.
1: Sì, l'ospedale, bravo.
0: È quello lì, attaccato all'ospedale di Abano, hotel Alexander, e ripeto i telefoni. Potete prenotare il posto da Fabiola. Dice Alessandro, ho messo anch'io sullo stato. Ciao Alessandro, perfetto, ottimo. Allora, potete prenotare questi numeri presso Fabiola, mandate un messaggio 393 461 4915, ripeto 393 46 14 915, oppure 328 01 61 901. Oh, giusto Elio?
1: Perfetto, perfetto. Grazie.
0: Ascoltami, l'idea che ti sei fatto tu, facciamo 5 minuti solo,
1: sì,
0: un attimo,
1: sì.
0: L'idea che ti sei fatto tu su sta roba dei bambini, cioè in particolar modo, visto che Antonio Bilo Cannella ha il rapporto diretto con Christine, che è la mamma,
1: con Catherine,
0: che è la madre dei bambini. Che idea ti sei fatto di quello che sta succedendo su sta roba? Perché tutto è partito da Bibbiano, se ti ricordi, qualche anno fa, no? E lì non è successo niente, hanno fatto degli abusi immondi, togliendo bambini a genitori che poi si è visto che non avevano nessuna colpa e naturalmente non ha pagato nessuno, con le assistenti sociali, cui una era registrata in macchina, e non so se ti ricordi gli audio, si sentiva che era una psicopatica grave, cioè aveva faceva delle esternazioni in solitario in auto, che diceva: questa qui è una che si occupa di bambini. Cioè, c'è qualcosa che non funziona da qualche anno in quel settore lì, ed è pericolosissimo.
1: Sì.
0: Anche la passività che oggi tutti i genitori, e non vorrei essere al posto dei genitori adesso che hanno bambini piccoli, in questo momento la passività con cui si accetta che subiscano 10 vaccinazioni nei primi 3 mesi di vita, che vuol dire 30 valenze, quasi 30 valenze di immunizzazione, dove ci sono studi che dimostrano chiaramente poi gli effetti collaterali che ci sono inevitabilmente rispetto a gruppi non vaccinati, perché questi studi mancano, ne abbiamo già parlato, e ci sono, ma sono rari. Ecco, non si muovono, non fanno opposizione più di tanto, perché sono terrorizzati dal fatto che poi si possa intervenire in qualche modo e che lo Stato li porti via i figli. C'è anche questo aspetto che sta maturando e si sta concretizzando, no?
1: Sì, è successo un altro evento, purtroppo adesso non mi ricordo, ho una memoria purtroppo pessima, nella zona di Milano, che anche lì si sono appropriati dei bambini. Quindi diciamo che, a parte questi episodi che sembrano occasionali, in realtà c'è, come dire, una strategia generale, che è quella di impossessarsi sempre più delle nostre vite. Andiamo verso una società dell'ipercontrollo, ma ancor più, diciamo così, se è possibile, mettere le mani nelle nostre anime, nelle nostre coscienze, no? E quindi questo questo lo vediamo con gli attacchi mondiali delle guerre, dove adesso mi viene in mente, sì, è un po' distante da questo problema dei bambini, anche se per esempio ho un'amica, una ex collega di lavoro, che dice: io non mando i bambini a giocare in strada, ma io voglio essere presente, perché c'è sempre questo timore, no? Qui in Italia spariscono 8.000 bambini all'anno.
0: E non solo in Italia, cioè le sparizioni
1: sono dappertutto nel mondo, eccetera. Bilo Canella diceva che addirittura di queste situazioni ce ne sono migliaia, anche di questo tentativo di prendere potestà dei bambini, no?
0: Sì, certo.
1: Ecco, diciamo che c'è così un attacco generale, vediamo anche col discorso che si sta facendo contro la Russia, no? Abbiamo, diciamo, il mondo mediatico che ci dà addosso, e c'è questa azione di preparare, scusa, io sono un po' forse catastrofista, l'incarnazione dell'anticristo, insomma, no?
0: Dove? È quello che sappiamo, insomma, bene o male, facciamo antroposofia tanti anni, sia te che io, e questa è la situazione, cioè si stanno muovendo forze di tenebra che mai prima, insomma, ragazzi, io ho 65 anni, tu non so.
1: Va bene, ho di più, ma.
0: Ecco, va bene, importa, ma non l'abbiamo mai visto nella nostra vita, sta roba. Cioè, noi abbiamo visto che da quando siamo partiti, ragazzi, eccetera, c'è stato un progressivo cambiamento che in ogni generazione c'è, non è che mio nonno, classe 1891, morto nel 1985, capisci che ha visto a 94 anni, è cambiato il suo mondo naturalmente, ma negli anni 80 eravamo ancora in una fase di quasi paradisiaca. Quasi paradisiaca, bravo. Sì. Cioè, il problema è che l'intensificazione di certe forze prevista per il 1998 è poi stata, perché dopo il 1998, se guardate cosa è successo, c'è stato il disastro per l'Italia in modo particolare, ma non è solo per l'Italia, è per tutta l'Europa, ed c'è stato un progressivo peggioramento delle condizioni economiche, sociali, etiche, morali, l'educazione stessa nelle scuole, che non è più diventata una scuola di educazione, ma una scuola di diseducazione dei bambini, no? Con la stimolazione. Qui adesso mi ha mandato, e la ringrazio, Michela, che mi ricorda che c'è stato del Big Three a Roma, solo insieme possiamo fermare tutto questo, è un film sui vaccini, e dice: il giornalista e regista del film Big Three americano ha presentato in Italia il suo sconvolgente documentario di The Inconvenient Study, lo studio inconveniente, in cui nel film il dottor Marcus Zervos della Henry Ford Clinic accetta di condurre uno studio retrospettivo per confrontare lo stato di salute dei bambini vaccinati e non vaccinati, ma i risultati sono ben opposti a quelli che si aspettava, e quindi Illuminare decide di non pubblicare lo studio per non compromettere la propria carriera,
1: ecco.
0: Perché ovviamente risultava che i bambini non vaccinati erano molto più sani dei bambini invece vaccinati. Questi studi ci sono,
1: certo.
0: E ovviamente non vengono pubblicizzati, quella poveretta della Lorenzin, ovviamente questa cosa qui ovviamente non ci sarà, insomma, non vuole dirlo. Ci sarò anch'io con mia moglie in prima fila, ho già i posti riservati, ODL e Giorgio. Benissimo. Giorgio, allora ci sarò anch'io e ci vedremo lì, non c'è ombra di dubbio.
1: Io ci sarò anche, ecco. Quindi Paolo, veramente grazie, perché
0: più riusciamo a
1: parlare di questa situazione, perché veramente i bambini sono il futuro, e è per questo che vengono attaccati
0: è per forza, perché avendo il controllo sui bambini poi hanno il controllo su tutto il resto, lo stanno facendo da decenni ormai, ed è chiaro che lo fanno anche per questo. Va bene,
1: sì, rispetto alla ospite che hai avuto prima, dovremmo fare pensieri positivi, dovremmo cercare comunque di coltivare il buon animo,
0: ma
1: no?
0: Ma è anche giusto questo, però non puoi sottovalutare quello che sta venendo avanti. Quello che sta venendo avanti lo devi conoscere e riconoscere, dopodiché sì, non farti abbattere,
1: sì,
0: perché poi la frase che Antonio Bilo Canella fa e dice: cazzo, guai a voi bastardi,
1: anime brave,
0: non avete un futuro, cazzo, al gelo, cazzo, vedete il gelo, dopo la riascolto, ciao. Secondo documentario audio, anche a Garlasco ci sono stati abusi di pedofilia, vedi l'ultimo programma, sì certo, lì l'hanno ammazzata perché lei stava parlando di di un giro di pedofilia pazzesco in cui era coinvolto il prete della parrocchia. Quindi lì è qualcosa di sporco. Sì, vabbè, comunque dai, è tutto.
1: Piove sul bagnato in qualche modo, insomma.
0: Allora, ascoltami Elio, intanto grazie naturalmente di questa cosa. Ricordiamo allora che domani sera saremo lì a giù le mani dai bambini all'hotel Alexander Palace di Abano Terme, venerdì 5 giugno, che sarebbe domani, alle 20:30. Ripeto, ci sarà Marzia Di Sessa, è la moderatrice della serata, ci sarà Ether Parisi, artista e mamma naturalmente, che sarà con noi per la prima volta in conferenza, poi Franco Fracassi, Antonio Billo Cannella, che spero si lanci in una declamazione
1: tantesca,
0: come ha fatto, perché è troppo forte quando si mette, dai. Poi Alessandra Chiavegatti, Manola Bozzelli, giurista, Raffaele Pellegrino è avvocato, Alessandra Chiavegatti è ex magistrato,
1: sì.
0: Se non sbaglio è quella della Banca Popolare di Vicenza che ha dovuto...
1: Purtroppo non lo so.
0: Comunque senz'altro se è ex magistrato è una persona che ha avuto le palle per fare qualcosa. Carlo Priolo, sempre avvocato, quindi si parlerà anche di tutti gli aspetti giuridico-legali. Per cui l'organizzazione vale la pena e ci saremo in tanti. Intanto senz'altro. Mandiamo un messaggino a Fabiola al 393 46 14 915, donazione consapevole consigliata 10 euro,
1: sì, contributo per le spese
0: esatto. E se no l'altro numero dove si può mangiare sempre messaggio per dire ci siamo, 328 01 61 901. Ok, perfetto.
1: Benissimo, grazie mille Paolo,
0: grazie,
1: buona continuazione.
0: Grazie a te. Adesso sentite questa, Rino Gaetano, Escluso il cane, e poi ci riprendiamo.

0: Eccomi qua, scusate ragazzi. Allora, stavo cercando di far funzionare una cosa, ma evidentemente non ci riesco, tanto per cambiare. Allora, un attimo. Ok. Eventualmente dove posso trovare, dice qui, la cosa dell'evento non te lo so dire perché me l'hanno mandata, a dir la verità, e sai che non sono un grande esperto di ste robe. Me l'ha mandata Elio e vediamo giù le mani dei bambini. Prova sul sito 9MQ, che probabilmente 9MQ dovresti trovarlo lì, nel sito loro. Immagino che ci sia sicuramente, ecco. Quindi ok, allora, no, io vi avevo mandato a Wish Warrior perché volevo ricordare che il 2 di giugno, la festa della Repubblica, martedì alle 15:10, è morta Rita Benini, la moglie di Lino Bottaro. I genitori di Eleonora Bottaro e di Luca Bottaro, che erano i due figli, che sono morti praticamente il figlio nel febbraio 2013 e la figlia nell'agosto del 2016. Noi ci siamo. Ricordo perfettamente che io mi sono avvicinato poi a loro in maniera con grande amicizia e grande empatia, proprio dai funerali della figlia in cui partecipai, di Eleonora, nel 2016. E poi abbiamo cominciato a frequentarci, siamo stati in vacanze insieme, ci siamo mossi, abbiamo condiviso tanti, tanti percorsi, fino ad arrivare al fatto che loro, Lino e Rita, sono ancora proprietari, hanno del terreno giù a Bagnoli, e un terreno che Lino ha trasformato in un vero e proprio bosco, e lì abbiamo acquistato, grazie al 5 per 1000 degli ascoltatori di Gamma 5, quindi, perché senza il quale non saremmo mai riusciti, abbiamo acquistato i 2,5 ettari di terreno con il portico e la piccola barchessa, insomma, che c'è, per dare una sede e un terreno su dove poter coltivare. Innanzitutto era tutto abbandonato e abbiamo potuto iniziare a coltivare i terreni, a fare gli orti e compagnia bella, grazie a Giulia, grazie a Filippo, grazie a Federico, grazie a Sandra, grazie a Paola, Antonella, Mario, grazie a tutti, davvero, a tutti coloro che si sono dati. Che hanno dato una mano, Giampaolo, Edda, e che con questo modo siamo riusciti a costruire un qualcosa, avere una disponibilità, un luogo dove far partire l'associazione che volevamo far partire su base triarticolata. È stato grazie anche a loro, perché grazie a Lino, grazie a Rita, se c'è stata la possibilità di trasformare quello che era il bosco di Eleonora e di Luca. Così si diceva Rita, no? Doveva essere il bosco, che è il terreno su cui poi i figli un domani si sarebbero fatti, no, una casa, e avrebbero potuto lavorare e vivere con i loro disegni, con i loro sogni, per il loro futuro, cosa che poi non è stato ovviamente possibile. Quello che si rimane allibiti del fatto che in questo paese, quando uno si chiede chi governa, governa chi ha il potere e non certo chi viene eletto. Primo perché oggi l'elezione è diventata ormai l'elezione cosiddetta democratica, ormai una farsa, quindi nelle elezioni che contano
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
1: Sempre Mara per Sempre.
3: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
10: Inizio ore 20.
1: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
3: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
7: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
3: Sempre Mara per Sempre.
10: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
10: Ettore.
3: Per mini info
11: 3
12: 2 9
11: 0 0
12: 3
11: 8
12: 9
2: 8
4: 8.
0: consigliere comunale fino al sindaco, fino al presidente del consiglio, se è necessario.

chi comanda oggi? Comandano i grandi gruppi finanziari che direttamente o indirettamente sono in grado di muovere quantità di denaro pazzesche, ma non solo, sono in grado di esercitare un potere di ricatto o diretto o indiretto tale per cui anche persone oneste, politici o comunque persone di responsabilità oneste devono comunque cedere se non vogliono rischiare, no? La loro vita o la vita dei loro familiari. Questa è la realtà che noi stiamo vivendo. Il passo, l'attacco è fortissimo in questo momento e non mi crea nessuna difficoltà poterlo dire. Quello che trovo infame, questo sì, è che contro questi due amici, e quindi contro Lino e contro Rita, i genitori di Leonora e di Luca, c'è stato un accanimento incredibile. Perché questi amici hanno osato sfidare uno dei poteri più importanti, più grossi che c'è attualmente in Italia, quantomeno, ma non solo in Italia, che è il cartello delle multinazionali farmaceutiche, il cartello della sanità, quello della scienza con la H finale, quello che dice che la scienza e la medicina è una questione di protocolli scientificamente dimostrati e basta applicare i protocolli per fare una corretta medicina. Se non applichi i protocolli non stai facendo medicina, stai facendo lo stregone. Questo è quello che è passato e che nella mia generazione poteva sorridere e farci una pernacchia. Purtroppo le generazioni più giovani invece ci sono cadute dentro completamente e quindi i veterinari e i medici che oggi vengono formati sono ormai persone che in cui vengono imbottiti di protocolli da applicare rigidamente senza nessuna possibilità di scelta, perché questo vuole la scienza. Oggi invece la scienza è quella che questo protocollo è quello che viene fatto passare attraverso milioni di euro di sperimentazioni fatte in casa che poi passano manipolate come si vuole, perché se io metto a disposizione di voi di un qualunque laboratorio, metto, non so, 5 milioni di euro, non dico a caso la cifra, per dimostrare che l'olio di vasellina cura il cancro, io credo di poter riuscirci e trovare un articolo pubblicato su Nature, perché il livello di corruzione oggi è così elevato, dove è possibile manipolare tutto. Il Gazzettino di oggi fa tutto un paginone in cui un'intervista che Lino ha, secondo me, ingenuamente concesso a una giornalista, tale Federica Broglio. Tra l'altro ho parlato con Lino e mi diceva che la conosceva, perché addirittura lui, Lino, che è fotografo, gli ha fatto un servizio fotografico a questa qui, che ha fatto l'articolo. Ora, so benissimo che gli articoli che un giornalista scrive, poi il titolo lo decide la redazione, non la giornalista, almeno spero. E in ogni caso, al di là dell'articolo che poi vi leggerò, il titolo a tutta pagina, a pagina 13, pagina 10 del Gazzettino di oggi, il titolo è questo: rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Eleonora si lascia uccidere dal cancro. Cioè, questo qui ha deciso di suicidarsi, secondo il titolo, no? Da cosa si capisce? Cioè, ripeto, rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Eleonora si lascia uccidere dal cancro. Foto di Rita, giovane, di Eleonora, su quella che è, e di Lino in piccolo, dove si, tra virgolette, Lino dice: siamo persone serie e siamo sempre stati coerenti con il nostro pensiero, abbiamo cresciuto i nostri figli con il pensiero libero. E fin qua ci può stare, no? Vi leggo poi l'articolo dopo la pubblicità.

0: E allora torniamo in diretta, amici, sempre Paolo che vi parla. Pagina 10 del Gazzettino di oggi. Allora, a tutta pagina c'è un primo articolo di questa Federica Broglio. Io inviterei tutti a scrivere una mail, adesso ve la leggo, comunque alla redazione del Gazzettino, dicendo che si possono un po' vergognare, no, di questo tipo di impostazione. Una pagina intera, pagina 10, in cui il titolo è "Rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Leonora si lascia uccidere dal cancro". Perché invece, facendo le cure, chemioterapia, radioterapia, chirurgia, si sa benissimo che l'80-90% delle persone malate di cancro guariscono, giusto? Giusto, porca troia, giusto? Falsi pezzi di merda, giusto? Allora, c'è uno studio, e lo ricordo sempre, quello del 2007, quando insieme a Paolo Rossaro, insieme ad altri, ci siamo trovati nel 2007 nella sala forum del liceo artistico Modigliani a Padova. 2007 eravamo con Giuseppe Di Bella, che è il figlio del professor Di Bella, no? Parlavamo appunto di cancro, di altre cose e di cure diverse, e in quell'occasione lui citò, eravamo a pranzo insieme con il professor Di Bella e insieme alla moglie, mi ricordo, e ci citò: andate a vedere, dice lui, tanto per tagliare la testa al toro, perché è inutile discutere inutilmente, c'è uno studio su pubmed.gov, è il sito dove ci sono tutti gli articoli scientifici, per amor di Dio, della medicina. C'è uno studio, adesso non ve lo so dare il punto preciso, ricordo, vado solo a memoria, perché vi posso dire che mi aveva molto colpito e poi l'avevo anche verificato tanti anni fa, uno studio fatto in tutti i paesi occidentali, quindi parlo Europa, Stati Uniti, Australia, eccetera, dei tumori più diffusi naturalmente nella popolazione. Uno studio molto accurato su, mi pare, se non ricordo male, 150.000 casi, una cosa veramente notevolissima. E in questo studio venivano presi in esame ovviamente persone che avevano seguito i livelli di sopravvivenza di un gruppo di persone che avevano fatto tutto il percorso medico ufficiale, quindi operazione, chemio, radio, mettetici tutto quello che c'era a disposizione in quegli anni, e un gruppo di persone a cui era stato dato il placebo. In realtà non so poi in su che base fosse stata fatta la scelta, ma non importa. Quello che risultava da questo studio era che la sopravvivenza a 5 anni era lievemente superiore, ma lievemente vuol dire percentuali inesistenti, tipo l'1% neanche, sul gruppo che non aveva fatto nulla, cioè che non aveva fatto tutto il percorso, su 150.000 casi, non su 1, 10, 100, cioè è uno studio scientifico. Su questa base ci fu un'interrogazione parlamentare in Australia, presso il governo australiano, in cui giustamente dei parlamentari dicevano: scusate un attimo, ma visto che l'Australia, come l'Italia, come tutti gli altri paesi del mondo, sta spendendo quasi metà, l'Italia più di metà o quasi metà del bilancio della sanità solo per chemioterapia, per avere questi risultati statistici, non possiamo farci una domanda se stiamo buttando via i soldi del popolo? Naturalmente da questa cosa è stata ovviamente poi bandita ogni questione, e tutto è rimasto insabbiato, e non ci sono state conseguenze, ma era logico poterselo chiedere. Allora, quando si mette vergognosamente un titolo "Rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Leonora si lascia uccidere dal cancro", viceversa vi posso portare, e ognuno di voi ce l'ha, degli esempi di ogni familiare, parenti o amici dove invece è stata seguita pedissequamente il protocollo terapeutico e sono morti come cani rabbiosi. E allora come la mettiamo? Rita perlomeno è morta nel suo letto, io ero presente insieme a Carlotta insieme ad altri, e ho visto, forse per la seconda volta in vita mia credo, una persona spirare nel suo letto, seguita amorevolmente dai propri cari, da Lino, abbracciata, massaggiata fino alla fine. Questo non è una morte indegna, è una morte santa rispetto ad altri modi di morire. E quindi andare a fare un titolo del genere che sottolinea che è un atto d'accusa, è una cosa veramente indegna nel titolo. Poi vi leggo l'articolo dell'abbroglio. Il caso Padova. La madre di Leonora Bottaro, la 18enne che il 29 agosto del 2016, cioè 10 anni fa, è deceduta in per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Amer, è morta a distanza di 10 anni esatti, all'età di 60 anni. Anche lei ha rifiutato le cure. Si è lasciata andare, malata di una forma tumorale. Lei non ha rifiutato le cure, lei si è fatta operare all'ospedale Angelo di Mestre, è stata operata, poi non ha seguito tutto il percorso e il protocollo che le avevano detto, ma non è che non ha fatto niente, vabbè, comunque andiamo avanti. Non si è voluta sottoporre, ecco qua, si è lasciata andare malata di una forma tumorale, non si è voluta sottoporre alla chemio, è rimasta fedele al suo credo, tra virgolette, fino alla fine, anche a costo della sua vita. Rita e il marito, Lino Bottaro, di 70 anni, titolari di uno studio fotografico di conserve nel Padovano, erano stati condannati in Cassazione nel 2023 a 2 anni di reclusione perché accusati di omicidio colposo per la morte della figlia Eleonora. La Suprema Corte aveva decretato che la responsabilità del decesso era attribuibile al fatto che proprio la Suprema Corte, la responsabilità del decesso era attribuibile al fatto che proprio il padre e la madre si erano rifiutati di sottoporla alla chemioterapia. La storia di Eleonora ebbe ampio spazio su tutte le cronache e l'esposizione mediatica tormentò Rita per tutti questi anni. I genitori erano convinti di essere nel giusto e che dietro ogni passaggio della vita ci fosse qualcosa di spirituale e di mistico, cioè dietro ogni vita, questi genitori, pensate cosa erano convinti, che dietro ogni vita ci fosse qualcosa di spirituale e di mistico e che non fosse necessario sottoporsi alle cure. Cosa che Lino non ha mai detto, perché tra l'altro io a Lino ci ho parlato prima di venire in trasmissione, perché gliel'ho sottoposto e gliel'ho anche letto l'articolo. O meglio, si è operata con un intervento chirurgico alla lingua, ma quando ha capito che avrebbe dovuto seguire un programma di chemioterapia perché si trattava, come nel caso di Eleonora, di un tumore, si è rifiutata. Se questo è ciò che vuole il destino, così sia, aveva detto Rita al marito, trovando in lui sostegno e conforto. Il marito dice: si mordeva la lingua di notte per il dolore che le avevano inflitto. Lino Bottaro, il marito, racconta così la morte della moglie Rita l'altro giorno alle 15:15 nella casa di Bagnoli di sopra. La lingua si era ingrossata a tal punto, dice Lino, che è stato necessario un intervento chirurgico. Siamo andati all'ospedale all'Angelo di Mestre e poi siamo tornati a casa. Chiuse virgolette. Successivamente, però, viene accertato che quell'ingrossamento alla lingua era una forma tumorale. E tra virgolette sempre Lino che parla, si era creato una crescita squamosa sulla bocca e i medici hanno detto che bisognava curarla con terapie di chemioterapia e radio, spiega Bottaro. A quel punto mia moglie mi ha detto che quello era il destino, che doveva fare il suo corso, chiuse virgolette. Se dunque per la figlia Eleonora, quando si ammalò era ancora minorenne, si erano rifiutati di curarla con la chemio, nonostante i sanitari avessero garantito una possibilità di guarigione pari all'80%, mai e poi mai Rita Benini sarebbe venuta meno alle sue convinzioni per salvare se stessa. Vi rendete conto questo passaggio? La figlia Eleonora avrebbe avuto l'80% di possibilità di guarire. Ora, su queste percentuali sono totalmente inventate, perché non è così. È vero che l'adolescente e il giovane ha più probabilità per una leucemia linfoblastica di superarla. Questo ne ho visti anch'io di questi casi, ci mancherebbe, ma che siamo all'80% di guarigione, questa è una puttanata. Ma al di là di questo, mai e poi mai Rita Benini sarebbe venuta meno alle sue convinzioni per salvare se stessa. punto. Commento mio: bene, ognuno ha le proprie idee ed è libero di fare ciò che vuole, e verso i propri figli, se la cosa è comunemente accettata, uguale, non si vede perché deve intervenire lo Stato su una cosa del genere, ma comunque lasciamo perdere. Andiamo avanti. Erano seguaci del metodo, erano seguaci, non so se avete presente i seguaci chi sono, ok? Del metodo Hammer, che si basa sul presupposto che il cancro si formi a seguito di un conflitto psichico e che quindi vada curato con la vitamina C. Hammer non ha mai detto una stronzata di questo tipo, cioè non ha detto che si deve curare con la vitamina C, ma questo lo dice Labroglio, grande giornalista. E sedute di psicoterapia e agopuntura, mai ma altra cosa totalmente falsa. Ovviamente di Hammer non sa nulla la signora. Una teoria che però non è supportata da alcuna letteratura scientifica né da sperimentazione terapeutica. Infatti la letteratura scientifica, Labroglio dovrebbe sapere che è quella che vi ho appena detto io. Se si va sul più grande ricerca fatta su pubmed.gov, si dimostra che il protocollo terapeutico seguito in tutti i paesi occidentali di chemio, radio, chirurgia e quant'altro non dà significativamente sostanziali miglioramenti rispetto a chi non fa una minchia. Quindi anche da questo punto di vista l'articolo andrebbe rivisto un momentino, no? Siamo persone, dice Lino, siamo persone serie e siamo sempre stati coerenti con il nostro pensiero. Abbiamo cresciuto i nostri figli insegnando proprio il pensiero libero, lontano da condizionamenti. Noi in tutta la vicenda di Leonora siamo stati vittime dell'ingiustizia sia dei medici che dei mezzi di informazione, e per questo Rita si mordeva la lingua e soffriva per quello che abbiamo subito. Non arretra di un millimetro Bottaro e continua a lavorare nonostante una vita vissuta al fianco della malattia e della morte. Prima del 13 perde il figlio Luca di soli 22 anni per un aneurisma che lo ha colpito mentre si trovava sulle piste di sci a Folgaria. Va bene, lasciamo perdere. Evento che loro seguendo è diversa la cosa. Evento che loro seguendo il principio del medico tedesco ritengono scatenato per l'insorgenza della malattia di Eleonora. Assolutamente. Evento che loro seguendo il principio del medico tedesco ritengono scatenante per l'insorgenza, scusate, ho capito male, scatenante per l'insorgenza della malattia di Leonora. Dice ancora Lino: sono convinto ci sia la vita oltre la vita, afferma Bottaro. C'è una spiritualità che va oltre, che in questo mondo non è compresa. Ci hanno considerato dei dissidenti, ma noi non ci siamo mai opposti alle cure, siamo caduti in un ingranaggio che ci ha stritolati dai medici ai giudici fino alla Corte di Cassazione, chiuse virgolette. La morte di Leonora ha profondamente segnato i genitori, ma non li ha mai visti pentiti, perché giustamente ci si doveva pentire di una cosa così, no? Anche con la morte della moglie, Bottaro mostra tuttora serenità e accettazione. Dice: mia moglie è la nuova martire e la morte di mia figlia Leonora è stata propedeutica a far capire come non vi sia giustizia in questo mondo. Ora, rimasto completamente solo, continuerà a lavorare con il suo studio di conserve, grande cultore della fotografia, dei reportage, autore di libri con le sue opere, e dice: amo, dice Lino, amo la natura e la bellezza in tutte le sue forme. Mia moglie è morta con il sorriso, come sempre, nella sua casa serena. Questo lo posso testimoniare anch'io. I funerali di Rita Benini saranno celebrati con rito religioso nella chiesa di Bagnoli di Sopra lunedì prossimo alle ore 16. Sotto, questo è l'articolo di Federica Broglio. Subito sotto, sempre nella stessa pagina, altro titolone: entrambi i genitori condannati a 2 anni per omicidio colposo. Giusto per non sbagliare, che no, voglio dire, no, che delle volte uno non pensi. E quindi cosa si dice? La sentenza. A Padova la Corte di Cassazione nel marzo del 2023 ha messo la parola fine al caso dei coniugi Bottaro, ha messo la parola fine ai coniugi Bottaro. Lino e la moglie Rita Benini in primo grado e poi in appello erano stati condannati a, sono stati condannati a 2 anni di reclusione a testa perché accusati della morte della figlia Leonora. Imputati per omicidio colposo, i genitori di Bagnoli di Sopra, comune di 3.000 abitanti, erano stati ritenuti responsabili del decesso della figlia di 17 anni per aver rifiutato di sottoporsi alla chemio quando la giovane era malata di leucemia linfoblastica acuta, con una possibilità di guarigione attorno all'80%, lo ripetiamo anche nell'altro articolo, se per caso non l'avevate ben percepito, viene ripetuto che è l'80% la guarigione. Va bene, dai. I giudici giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso, confermando in pieno la tesi accusatoria e la condanna in appello. Ricordo che in primo grado erano stati assolti ed è il PM che ha ricorso. Tutto è iniziato nel dicembre 2015, quando Eleonora aveva 17 anni. La ragazza, dopo essere stata a casa da scuola per quasi due mesi, si era recata dal suo medico di base a Bagno di Sopra per una visita. Nei giorni precedenti aveva sofferto di febbre e dolore alle ossa. Solo il 10 febbraio del 16, con mesi di ritardo dall'esordio della malattia, la ragazza è stata sottoposta ad accertamenti. Due giorni dopo le è stata diagnosticata leucemia linfoblastica acuta. Ricoverata al reparto di oncomatologia pediatrica all'ospedale di Padova, la ragazza il 26 febbraio ha ottenuto le dimissioni, proprio il giorno in cui il Tribunale per i minori ha disposto la sospensione della patria potestà genitoriale, ordinando a papà e mamma di sottoporre Eleonora alla chemioterapia. Il professor Giuseppe Basso si è battuto fino all'ultimo per curare la giovane con metodi scientifici, ma non c'è stato niente da fare.
1: Ma se gli avevano tolto la patria potestà, com'è che non sono riusciti a curarla come volevano loro?
0: È stata trasferita prima all'ospedale di Bellinzona in Svizzera, dove è stato anche in questo caso. I medici le hanno consigliato di curarsi con la medicina tradizionale. Questo non è vero, perché io ho seguito tutto il caso, soprattutto nella fase iniziale avevano fatto un altro tipo di approccio terapeutico. Un altro rifiuto. Alla fine Eleonora viene rientrata in Italia il 31 di luglio, è stata ricoverata all'ospedale di Schiavonia e il 29 agosto è morta senza terapia del dolore, come unico supporto vitamina C. I genitori infatti erano seguaci del metodo Amer e vai, fautore della teoria secondo quale i tumori sono frutto di conflitto psichico. Il 2 settembre del 16 la mamma e il papà sono stati iscritti nel registro degli indagati, eccolo qua. Il 1 dicembre del 17 però sono stati prosciolti dal GUP Mariella Fino. Mi piacerebbe conoscerla, questo magistrato Mariella Fino. Sono stati prosciolti, ma l'allora procuratrice aggiunta, la signora Valeria Sanzari, titolare delle indagini, cioè il PM, ha impugnato la sentenza, riuscendo a far processare e condannare, pensate cosa è riuscita a fare questa donna, questo magistrato, e condannare i codici Bottaro. La magistrata ha dimostrato che Eleonora fosse stata manipolata dai genitori. Ecco, questo è l'articolo che una pagina intera, secondo me è vergognosa, che come sempre inframmezza fatti reali e fatti assolutamente non veri, perché ripeto, la percentuale dell'80% di guarigione è assolutamente non vera e bisogna semplicemente informarsi, basta farlo, non è poi difficile. Dice qui Roberta, un grande abbraccio a Lino, un'altra stella splendente si è unita al firmamento e aiuterà a fare luce all'umanità, nei pianeti terreni troverà pace e amore, questo sicuramente, sono d'accordo con te. Fabio dice no, Rita è andata avanti, sicuramente gli mancavano le carezze dei figli. La ricordo ancora con pelle d'oca, quella sera fosi in radio che è seduta al pianoforte del musicista leggere il testamento della figlia in un'atmosfera suggestiva dove anche i grilli smisero rispettosamente di cantare. Un abbraccio a Lino e a tutto il vostro gruppo. Grazie Fabio. E Silvia giustamente dice tutti i morti oncologici dopo cicli di chemioterapia dove li mettiamo? Già, dove li mettiamo? Quelli non ci sono. È perché il loro terrore è che una scelta libera e responsabile e libera soprattutto, come quella che ha fatto Lino e Rita Bottaro, possa diffondersi, capisci? E lì cade il palco, capisci? Tu pensate che il Ministero della Salute, il bilancio della sanità italiana, che è superiore ai 100 miliardi l'anno, spende per circa 120 se non sbaglio, spende un po' più di 50 miliardi, credo 56 miliardi, solo di chemioterapia. Voi capite bene cosa vi sto dicendo? E se si scoprisse che non è l'unica arma che si può usare e che probabilmente si potrebbe integrare con tanti altri metodi che negli ultimi 50 anni sono stati immediatamente considerati come magia e basta, eh? Già. Paolo, ma ti stupisce ancora di questi pennivendoli? Per forza che dopo Ghesè un crollo nella lettura dei quotidiani, finché i disinforma, certo, i quotidiani, questo ho avuto laser ormai, li fa cagare e questo è normale. Stefano da Vicenza mi manda
1: Un sito di Gregorio racconta la malattia Natalia Aspesi. Sono le persone che ti curano. E intanto c'è la giornalista Concita De Gregorio, malata anche lei di cancro. Lo stesso Gazzettino riporta il decesso a Pordenone di una ragazza di 13 anni per la malattia, ma l'articolo non ha lo stesso clima. Bravo Fabio. Questo è Fabio Mangiabrocche di cognome, vero? Fabio Mangiabrocche, originario di Milano, ma è un Mangiabrocche lo stesso. Sì, pronto. Pronto, pronto.
2: Sono Ennio.
1: Buongiorno, dottor Caggiano, come sta?
2: Male.
1: Anch'io, a dire la verità. Anche perché abbiamo seguito insieme tutta la storia, Ennio.
2: Sì, no, sì, seguivo appunto quello che dicevi. Questa mattina sono andato presto al bar a bermi il solito caffè, ho aperto il gazzettino, non perché mi interessino gli articoli, ma perché vado direttamente all'oroscopo, che è l'unica cosa seria.
1: Ah, quello che giustamente guardavi l'oroscopo, sì, sì.
2: Però prendo il gazzettino, ho visto in prima pagina la notizia, allora l'ho letta con curiosità e sempre con più rabbia, perché appunto tu che conosci la vicenda, io che la conosco, non è assolutamente io, cioè dovevo aspettarmi, perché conoscendo i giornalisti sappiamo loro dove vogliono andare a parare, sappiamo che termini usano, sappiamo tutto, cioè loro invece di parlare di gruppo, quando c'è una violenza di gruppo parlano di branco, quando c'è un femminicidio però non parlano di mascolinicidio, quando parlano di, non so, di altre cose, usano sempre le parole che devono permettere di influenzare il giudizio di chi
1: e di condizionare, certo.
2: Non riescono mai di esporre così un fatto in maniera grammaticalmente corretta e anche con i termini giusti. Certo. Posso dire, per quello che ne so io, che per l'esperienza che ho avuto in questi anni, che è giusto informare le persone. Quindi tu mi devi dare le informazioni e possibilmente me le devi dare corrette, ma ti fermi là, non mi devi convincere. Posso anche accettare che cerchi di convincermi, perché può essere mosso dalla buona fede, ma proprio non devi convincermi, perché siamo arrivati a questo. L'informazione è sbagliata, il convincimento è insistente e la costrizione dopo è di tipo legale, di tipo minatorio quasi. Questo è valso per il vaccino, ma vale anche sotto l'aspetto dei tumori. Che poi io l'ho detto tante volte, dai l'informazione alle persone, cioè se le hai dalla tua parte è anche possibile che questa fantomatica chemioterapia possa funzionare anche meglio.
1: Certo, in alcuni casi, certamente. Certo.
2: Ma io ne ho visti talmente tanti dimessi col famoso Folfox, folina.
1: Cos'è Folfox? Scusa, non ho capito. Cos'è Folfox?
2: È un triade di farmaci, che è l'acido folico, lo saliplatino e il fluoruracile, che utilizzano per curare i tumori. Oppure quei famosi farmaci che finiscono in cicciumaz, i famosi anticorpi monoclonali dal costo improponibile. Un ciclo di chemioterapia costa grosso modo a ciclo dai 10 ai 30.000 euro. Io dico ai pazienti, fatti dare 30.000 euro. Ma no, non ti danno nessuno. Non dai 30.000 euro, che seguo mia figlia, oppure decido di fare qualcosa per la cura.
1: Esatto.
2: Se mi aspettano per la cura, no. Sono 30.000 euro spesi come vuoi tu sulla mia salute, con farmaci che indeboliscono l'ospite e invece rafforzano l'intruso. Ma questi dati, adesso c'è la campagna dell'ARC che ti dice appunto 5 per 1000, e portano i dati di quanti studi hanno fatto, di quanti hanno arruolato, quanti ricercatori eccetera, però non ci dicono quanti ne hanno salvato, perché la loro filosofia è cercare, perché più ne cercano più ne trovano, più guadagnano, più ne cercano, e questa io posso dirlo. Io ho un foglio Excel dove mettevo la data di insorgenza, il tipo di tumore, il tipo di trattamento e la data di decesso. Se gli oncologi si facessero dei fogli così semplici, basta fare un foglio Excel, e se lo guardassero ogni tanto, forse così trarrebbero delle conclusioni, perché i numeri parlano. Dopo, se vogliamo dire che purtroppo non abbiamo alternative, abbiamo solo questa strada, beh, siamo qua per discuterne, ma però discutiamone serenamente. Non può essere che tu, se il paziente ha deciso di farsi seguire da Hammer piuttosto che da Di Bella, piuttosto che dall'omeopatia, è un seguace, è un povero deficiente.
1: Esatto, bravo, bravo.
2: Ha deciso di farsi seguire dalla medicina ufficiale, invece una persona così intelligente che ha fiducia nella scienza. No, non può essere, anche perché, ripeto, ma non lo dico io, non lo dici tu, lo dicono i fatti. I dati purtroppo danno torto. Oggi sul tumore qualcuno dice possiamo curarlo, non lo so se possiamo curarlo, possiamo prevenirlo, certamente non con gli screening, perché quella non è prevenzione, quella è diagnosi precoce, semmai. Se proprio gli interessa la nostra salute, che si preoccupino appunto dell'aria che respiriamo, delle nostre
1: della vera prevenzione da fare,
2: di quello che mangiamo, che facciano delle irruzioni non negli ambulatori, che le facciano nei supermercati, che controllino cosa c'è
1: all'interno degli alimenti, certo.
2: negli alimenti, ma guarda, sono così, io poi, che anche tu che abbiamo conosciuto, certo che anch'io posso dire non ho condiviso sempre le scelte di Lino e la vita, però le ho rispettate e anche, le ho anche apprezzate per il loro coraggio. Certo. E ora che venga quella contetta di turno a fare un articolo così, tanto perché lo legano i suoi parenti, anche no, non mi piace, non me ne...
1: ma soprattutto Ennio, scusa, ti volevo chiedere questa cosa, ma l'80% di guarigione delle leucemie linfoblastiche negli adolescenti, ora io so che è vero che negli adolescenti il protocollo che si utilizza ha un successo molto più marcato che non nelle persone adulte e anziane, questo è vero, ma che sì, l'80% è una presa per il culo colossale, non è così?
2: Io non ho dati in questo proposito, ma non credo, non mi risulta. Oltretutto dopo parliamo anche di patologie serie nei quali si arriva a terapie anche che prevedono per esempio trapianto di midollo, altre cose eccetera, quindi sono, per fortuna che c'è una medicina scientifica che si occupa di queste cose, però vorrei che se ne occupasse appunto seriamente. Cioè, mi devi informare, non mi devi convincere, ma soprattutto non mi devi costringere, e mi devi rispettare se faccio una scelta diversa.
1: Esatto.
2: E mi devi anche aiutare se la faccio diversa, no?
1: Esatto, esatto, perché sono un cittadino come gli altri.
2: Quante volte ho visto paziente del dottore, mi ha toccato accettare perché mi diceva se no io qua non metto più piede. Ma che ragionamento è questo qua? Perché non devi mettere più piede qua? Cioè, tu fai la tua scelta, io ti dico secondo la mia esperienza, ma secondo la tua vera esperienza, ma ce l'hai questa esperienza? Perché se non hai il foglio Excel con i dati, con i numeri, cioè se tu non sai che dopo 8 mesi, dopo 5 anni, perché dicono dopo 5 anni, per esempio, pochi lo sanno, il paziente è considerato guarito. Ma dopo, se tu lo perdi di vista, per la statistica è considerato guarito, ma lo perdi di vista perché magari
1: muore dopo 6 anni in conseguenza.
2: Però la medicina ufficiale, se muore entro 5 anni, però gli abbiamo dato, mi ha detto ancora una volta 5 anni di vita, no? Gli hai dato 5 anni di sofferenza e di illusione, non gli hai dato 5 anni di vita. Perché se lo lasciavi stare, magari moriva 2 anni prima, moriva più sereno. Moriva
1: così. Questo purtroppo è quello che capita spesso, è un dato di fatto, non è che è inutile parlare. Il problema è che nessuno più ha coraggio di parlarne di queste cose.
2: No, ma è una tragedia perché appunto con i numeri in aumento e siamo tutti esposti, e se capita a te, se capita a me, se capita appunto, come possiamo fare? Qual è il devo dare allo IOB, che loro dopo lavorano in base ai protocolli, non so neanche chi sono, non so neanche qual è la mia storia, come ho vissuto, quali sono le mie aspettative. No, non è che dopo voi dovete smerciare i vostri cicciumaz eccetera, i farmaci miracolosi, economicamente miracolosi. Voi dovete semplicemente prendere cura umanamente e anche dal punto di vista medico e scientifico del paziente, e potete farlo, e abbiamo forse degli strumenti che sono migliori di quelli una volta, se utilizzati dal punto di vista così morale oltre che scientifico. Questo purtroppo non succede, sono davvero così.
1: E
2: preoccupato.
1: E questo è l'elemento più pesante della situazione, anche perché, ripeto, in tutti questi anni, ragazzi, io è quello che dico a tutti, tu ce l'hai, Ennio, hai visto, hai ormai una sfilza di tuoi pazienti che appunto hanno fatto diagnosi con diagnosi di tumore e di conseguenza sono morti nel giro di poco tempo, facendo e rispettando tutti i protocolli, no? Naturalmente. Quindi,
2: io credo di avere una cosa che non...
1: sarebbe interessante che tirassi fuori la percentuale, Ennio, perché comunque è significativa dal punto di vista statistico.
2: Ho tutte le foto dei pazienti e ho il foglio, ovviamente tutta la storia clinica, ma ho un riassunto che è il foglio Excel, cioè data di insorgenza, tipologia di tumore, tipologia di trattamento e data di decesso. È una cosa che dovrebbero fare, non so quanti istituti di oncologia ce l'abbiano, e se ce l'hanno, se li rendono pubblici questi studi, perché se li rendessero pubblici forse dovrebbero anche così guardarsi allo specchio ogni sera prima di andare a letto e dire: io oggi ho contribuito alla scienza, alla medicina, alla salute dei pazienti, oppure ho ingrassato le aziende farmaceutiche.
1: Esatto, e qui si vede quello che io dicevo, quando c'è una persecuzione, perché a tutti gli avelli questa è una persecuzione ed è una totale limitazione della propria libertà personale, ma gravissima, perché dove lo Stato e quindi l'apparato statale e sanitario ti impongono una sola via, e se non segui quella sei comunque criminalizzabile, e questa è la cosa più vergognosa. Mi mandava Michela, che è una ascoltatrice, dice: avevo detto all'ematologia che aveva in cura mia mamma di smetterla di massacrarla con la chemio, e la dottoressa che l'aveva in cura è andata a dire a mia madre che la figlia la voleva ammazzare. Poche settimane dopo mia mamma è morta per un mieloma tra dolori atroci, era il 14 e aveva fatto infiniti cicli di chemio. No, giusto per... no?
2: Sì.
1: Ecco, questo è quello che tu hai visto anche tu, va bene, dai. Ok, Ennio.
0: Noi siamo vicini ovviamente a Lino, perché adesso io sono stato lì a casa sua stamattina e gli ho letto l'articolo e cosa vuoi, ha detto, io ho detto altre cose, gli hanno ovviamente isolato alcune frasi, ho detto: Lino, ma perché cazzo gli hai dato l'intervista? Ha detto: questa l'avevo, la conoscevo, gli avevo fatto anche un servizio fotografico a questa qua. E vabbè, dai, robe da matti veramente.
2: Ma che domani ne facciano un altro,
0: un altro, sì, in cui dicono sì, va bene, ok. Va bene, Ennio, grazie mille. Stammi bene, un abbraccio. Stammi bene, salutami Paola. Ciao, ciao Ennio, ciao. Allora dice: saluto a Radio Gamma 5. Porca miseria, come sono ridotto, Madonna. Ciao presidente. Chi cazzo? No, no. Ecco il ridotto del, nel senso, ecco che non volevo dire, per fortuna adesso. Sono ancora in salute, chissà per quanto. Vabbè, non si capisce un cazzo, porta pazienza. Buongiorno di Rotto, come si chiama la giornalista che ha scritto l'articolo? Broglio si chiama, Broglio, adesso il nome che non mi ricordo, adesso te lo dico. Federica Broglio. Mandargli una mail al Gazzettino, io questo lo farei, ma non solo per come è stato scritto l'articolo, che al limite può anche essere stata un'intervista così, ma il titolo che ha dato la redazione è ancora più schifoso, inserito poi, ricordano tutti che questa signora è stata condannata a 2 anni per omicidio colposo della figlia, capisci? Oltre, cioè, questa è una roba che ha dell'incredibile. Carlo De Abano, buongiorno.
3: Ciao, per esprimere il mio cordoglio perdita di quella signora,
0: certamente,
3: alla scienza. Anche su questo tema trattiamo solo questo tema, cioè il cancro, il tumore. Qualcuno sa, o se tutti che non sa, che non sapemmo. Vorrei una risposta secca, perché mi 20 anni fa mi è stata una promessa da una persona che dopo il decesso di mio figlio sarebbe stata da lui trattata la materia com'è, ma non è arrivato a me, e quello allora era un rappresentante della scienza ben conosciuto. Non è per questo, è perché la mia telefonata è fatta in mezzo a un cespuglio di non conoscenza, di non sapere.
0: Certo.
3: E quando si sa, si deve imparare a tacere. Se no si fa un guazzabuglio. Quando non si sa, si deve avere la modestia di tacere.
0: Sono d'accordo. Sono d'accordo, Carlo.
3: Diffondi la novella e domani sera se
0: sì, vieni all'Alexander De Abano, ti vieni anche te, dai.
3: Ma non so come che me si comporta e me robe.
0: Ho capito, va bene, d'accordo. Stammi bene, Carlo, un abbraccio forte. Ciao Beo, ciao. Adamo dice: Eleonora Bottaro e la mamma Rita sono per me un faro luminoso che indica la via, che anch'io seguirò se mai mi capiterà. Roby Lalpin dice: ovviamente grande dottor Caggiano, sono d'accordo con te. Broglio di cognome, e vabbè che qualcuno, se tutto va bene, gli avrà suggerito di scrivere quell'articolo controverso. Vabbè, dai, comunque alla fine pietà per determinate persone, veramente non... Paolo, a me e a me pare un imbroglio. Che broglio. Buongiorno Paolo, ma la scienza deve mettersi d'accordo con le nuove richieste di suicidio assistito Veneto e Toscana. Eh sì, bravo, anche questo Stefano se ne è gran realtà. Adesso stanno spingendo al suicidio, no? E le forze di ostacolo si stanno muovendo in maniera perfetta, ragazzi. La mamma di 85 anni con leucemia linfatica sta bene, ma a Bassano continuano a rompere perché prende pastiglie non si sa di che cosa. Per fortuna continua a rifiutare, col disappunto del medico condotto, perché come era incazzato perché sul mio consiglio non si è vaccinata per il Covid, una delle prime
1: per età a essere chiamata per la vaccinazione. È quello che ho fatto come mamma, anche se non avevo bisogno di consigliarlo, perché mia mamma col cazzo, mia mamma ne ha 88 e ovviamente non ci ha neanche pensato un secondo di vaccinarsi, insomma, sai, coglioni sì, ma no, proprio così tanto, insomma, dai. Allora, ciao Paolo, sono Fabione, mi hai fatto venire i brividi, oltre che la rabbia di questa storia che hai letto. Non ho parole, il potere dei soldi cosa fa? Sì, non è solo potere di soldi, credimi, non è solo quello, c'è molto di peggio, perché qui c'è sotto situazioni molto più pesanti, questo è il problema, capisci? E quindi sono situazioni più pesanti, c'è una volontà di manipolazione della vita e delle cose delle persone che è molto preoccupante, questo è l'elemento veramente pericoloso. In effetti, meglio farsi sentire per telefono, avere la modestia di scrivere messaggi indecifrabili. Va bene, dai. Ciao Paolo, scusa, ma stai parlando degli stessi giornalisti che, ad esempio, per i morti e danneggiati dal vaccino dicevano ma loro improvviso è morte nel sonno e nessuna correlazione? Ma questi praticano l'eutanasia a pagamento all'informazione. Ciao vecchio mio Davide, sì, va bene, un saluto. Ciao vecchio, presidente mi perdoni, ma vabbè, presidente di tua sorella, non sono presidente di nessuno, mi caro, cosa ho fatto, quello che dovevo fare nella mia vita. Caro Paolo, tengo come un piccolo tesoro il sasso a forma di cuore che Rita aveva raccolto per tutti noi la sera che eravamo a casa sua un paio di anni fa con te. Abbraccio Lino, Lisetta, sì, sì, ricordo. Beh, dai, lei, Rita è stata una grande anima, veramente, non oso neanche immaginare. Poi pensate che ho conosciuto, lei ha festeggiato in modo alla grande, non a caso, pensatevi, il 60° compleanno, lei compiva gli anni il 7 dicembre e quindi a dicembre ha festeggiato il suo compleanno, era già malata, e siamo stati in ristorante e siamo andati a mangiare al ristorante e avevo invitato un po' di amici naturalmente. E la cosa più pazzesca, c'era anche suo padre che ha credo 92-93 anni, ha anche un fratello, e ricordo che a un certo punto lei, vestita molto elegantemente eccetera, ha avuto una parola per tutti i presenti, insomma, c'era anche Ennio con noi e c'era un po' di persone, amici eccetera, e a ognuno ha regalato, dice, guarda, ricordo in modo particolare il dottor Caggiano, me, Carlotta, Paola, insomma gli amici, e per ognuno aveva una frase che centrava assolutamente l'essenza dell'amicizia che c'era stata, no? E li ringraziava tutti, ognuno aveva portato a lei qualcosa, no? Solo che nell'insieme, quando finì di ringraziare un po' tutti, ci fu un silenzio di tomba, perché io lo dissi a Rita poi, perché lei me lo chiese, perché mi chiese più qualche giorno dopo, ma che reazione, cioè, che effetto ti ha fatto la festa, la cosa che abbiamo fatto? A Rita ho detto, quello che tu hai fatto, glielo dice con tutto il cuore, detto, è stato un commiato. E la gente l'ha percepito così, ecco perché c'è stato un silenzio tombale nell'immediato, e poi il papà di 92 anni si è messo a piangere disperatamente, c'ero io, c'era Carlotta, con Carlotta in modo particolare, io spero che possa guarire, spero che non se ne vada. E purtroppo 6 mesi dopo invece questo è accaduto. Dice, ciao Paolo, per me se devi andare in ospedale a operarti te devi avere a bava di trovare il medico bravo e cosciente. Nunzio 66, va bene, certo Nunzio, ma questo vale per tutti noi come sempre. Giancarlo chiede, sai quando fanno il funerale? Giancarlo, lo fanno lunedì, lunedì alle ore 16 nella chiesa di Bagnoli di sopra, lunedì alle ore 16. Credo ci sarà tanta gente, davvero, perché vabbè. Ma se fosse mancata per incidente stradale avrebbero scritto qualcosa? Gli aspetta l'inferno. Sì. Vabbè, guarda, gli aspetta quello che gli deve aspettare, gente priva di coscienza, non sai neanche da prendersela. Ciao Paolo, riguardo alle bugie dell'informazione sanitaria, ho trovato questo post. Oggi è il 2 giugno del 26, quando leggerete queste righe io non ci sarò più. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Cristin Cotto. Ah, sì, madonna, l'avevo letto, sì. Una che si è suicidata e il giorno stesso che è morta Rita, madonna signora. Sì. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Christine Cotton e sono quella che viene definita una whistleblower, una persona che denuncia irregolarità. Ho lavorato per 25 anni nell'industria farmaceutica gestendo e analizzando dati clinici. Come biostatistica, da dicembre 2020 mi sono immersa nella documentazione relativa al vaccino anti-Covid della Pfizer. Ho scritto numerosi documenti e realizzato diverse trasmissioni per condividere i veri risultati. Le mie conclusioni sono catastrofiche, oltre all'invalidità dei risultati dovuta a errori e persino a una palese frode. Il vaccino Pfizer che la popolazione ha ricevuto, che forse avete ricevuto anche voi, non è quello derivante dalla sperimentazione clinica con l'efficacia del 95% annunciata da tutti i politici, giornalisti e medici televisivi. Vi è stato somministrato un prodotto per il quale non esistevano assolutamente risultati, né dati di efficacia, né di sicurezza. Questo messaggio non ha lo scopo di sensazionalizzare la situazione sui social media, ma di informarvi di una delle più grandi manipolazioni che l'umanità abbia mai conosciuto. Tutte le prove sono contenute nell'ultima versione del mio lavoro, che vi incoraggio a scaricare e leggere. Per chi è troppo pigro o impegnato, le poche pagine della conclusione e i link ai documenti originali sono già sufficienti a chiarire la questione. Mi sono ammalato nello stesso periodo in cui ho presentato un reclamo contro le autorità sanitarie. Da oltre un anno soffro di un dolore lancinante che si irradia dalla parte bassa della schiena lungo le gambe, una sensazione di bruciore alla pelle, soprattutto alle gambe e alla schiena. Ho consultato medici di base, neurologi, osteopati, eccetera. Ho ingerito migliaia di capsule di integratori alimentari, ansiolitici, neurolettici. Ho persino provato la biorisonanza e consultato guaritori energetici senza alcun risultato. Sono allo stremo delle forze. Chiedo perdono a coloro che mi amano, a voi che mi avete seguito sui social negli ultimi 4 anni. Addio, mamma mia, ragazzi. Sì, sì, l'avevo letto, Stefano, l'avevo letto. Non voglio portare fuori argomento, ma forse ti potrebbe interessare questo screenshot di una vetrata raffigurante Gesù e Maddalena in attesa. Sì, è un'altra cosa, Stefano.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 288.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000!
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
14: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
15: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con

0: 7 giugno in sede radio.
1: Inizio ore 20.
2: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
3: Storia di un amore invincibile.
4: Il nostro Leon.
0: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
3: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
5: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
3: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
4: Sempre Mar per Sempre.
1: Ci sarò anch'io.
3: Io chi? Il piccolo grande?
1: Ettore.
0: Per mini
4: info
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di attualità in questo giovedì 11 giugno 2026. Buon pomeriggio, trasmissione incentrata su temi appunto di stretta quotidianità, come dice il titolo, e resteremo insieme sino alle ore 18 e questo è un appuntamento quindicinale. Allora, andiamo ad illustrare la scaletta di oggi. Penso che insomma il contratto di locazione prima o poi l'abbiamo vissuto tutti, quindi vediamo cos'è, cosa significa, che importanza ha, perché da lì parte tutta una serie di norme alle quali attenerci appunto per non incorrere in irregolarità, in sanzioni, e quindi un punto fermo diciamo del mondo degli affitti. A questo riguardo avremo ospite tra poco l'avvocato Silvio Barbiero, specialista della materia, molto chiaro, esaustivo come sempre, e ci darà tutte le informazioni necessarie appunto per essere appunto all'altezza di questo contratto di locazione. Parleremo poi di risico bancario. Ecco, adesso ne sentiamo in tutti i momenti, risico bancario, cosa succede? Queste banche potenti, enormi, è lì che sta il vero potere, è lì insomma che ci sono i soldi. Giusto per essere chiari fino di questo concetto, e allora cosa sta succedendo? Le stanno nominando tutte, da Intesa, MPS, Credit Agricole, BP, non so, vedete, Unipol, eccole qua, Unipol, Generali, veramente c'è questa OPA che appunto qualcuno mira a diventare ancora più potente, e quindi vediamo cosa sta succedendo. Però l'aspetto che interessa a noi è il risparmiatore, ecco come si pone, che vantaggi ha o svantaggi ha rispetto a questi colossi, e qui ecco tanti dubbi, soprattutto di sicurezza. Poi qui in Veneto noi abbiamo avuto già un'esperienza abbastanza negativa per quanto riguarda le banche, i disastri che ci sono stati, e allora noi chiediamo lumi, chiediamo spiegazioni al professore Paolo Brico del Sole 24 Ore, giornalista, storico, saggista, che appunto ci darà delle indicazioni, ci darà delle spiegazioni su questi movimenti bancari che ovviamente sono lontani da noi, però le ripercussioni potrebbero essere vicine. Parleremo poi di, ecco, un'altra data, siamo tutti alle prese o quasi, IMU, ecco qui che il 16 giugno, ci manca poco, dobbiamo appunto versare questa imposta che riguarda fabbricati, non solo la seconda casa in questo caso, ma chi ha una fabbrica, un capannone o altri fabbricati è tenuto appunto a versare questa imposta, che non è mai stata digerita, penso che sia per tutti, perché possedere un immobile non è una ricchezza, anzi un immobile richiede tanta cura, tanti investimenti, chiede appunto manutenzioni a non finire, poi diciamolo bene, e quindi ecco che siamo colpiti da questa imposta. Poi vediamo anche le scadenze, perché siamo in clima di dichiarazione dei redditi e quindi siamo prossimi anche alle scadenze, se la nostra dichiarazione è a debito

Significa IMU prima di tutto, e poi insomma porremo delle domande se avremo dei dubbi. Parleremo poi di, ecco, allora, parleremo di INPS perché ammortizzatori sociali, ecco, sono importantissimi per tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni di mancato lavoro, indipendentemente dalla propria volontà, oppure per dimissioni, oppure per altri motivi, oppure per sospensioni. Insomma, questo è un po' il panorama della situazione attuale nelle nostre aziende, medie e piccole, sono interessate da questo fenomeno, anche se i livelli occupazionali in Veneto sono abbastanza, diciamo, soddisfacenti in linea di massima, nella media, ecco, mediamente parlando, come si usa appunto questa terminologia, però ci sono anche dei problemi appunto di occupazione. E allora come venire incontro ai nostri lavoratori, quali aiuti, quali sussidi appunto esistono per superare questi periodi? Ecco, allora noi abbiamo sentito parlare tutti di NASPI, abbiamo sentito parlare di CIG, queste acronimi, Cassa Integrazione Guadagni, CIG o CIGS, Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria. Ecco, allora qui chiediamo appunto avremo tutte le spiegazioni dal direttore INPS del Veneto, il dottor Filippo Pagano. E poi concludiamo con che cosa? Allora facciamo le cose in grande oggi, perché ci trasferiamo a Barcellona. Qualcuno dirà: ma cosa c'entra Barcellona? Sì, c'entra, perché anche noi vogliamo conoscere un po' di più e rendere omaggio a un grande architetto, Antoni Gaudí. Ricorrono i 100 anni dalla morte, 1926, proprio il 10 giugno, siamo proprio con la data praticamente coincidente, e tutti lo ricorderemo per che cosa? Per la Sagra Famiglia, ecco, a Barcellona, questa costruzione monumentale, e che non finisce mai, perché credo che non sia ancora terminata. Magari qualche volta insomma un viaggio l'avremo fatto, avremo visto questa costruzione immensa, particolare, ecco, questo gotico, perché è un gotico, però insomma racchiude tanti significati, tanti valori che a volte ci possono anche sfuggire. Allora qui avremo ospite l'architetto Luciano Schiavon, molto bravo, molto preciso, esaustivo, che ci dirà un attimo il senso e il significato di questa opera infinita, perché possiamo aggiungere anche questo aggettivo, e vediamo insomma vediamo lui, appunto l'autore, questo Antoni Gaudí, che ha una vita un po' particolare. Ecco, abbiamo letto qua la sua biografia, inquieto, un po' così tormentato dalle sue problemi, e insomma

catalano e che ha vissuto molto a Barcellona. E questa è la scaletta di oggi, la scaletta di oggi. Noi ricordiamo invece che domenica dalle 3 alle 6, 15-18, ci sarà Erika con la rubrica del cinema, che lei è appassionata appunto, e ci darà tutte le indicazioni per questo settore cinematografico. E con questo direi che abbiamo presentato la nostra scaletta. Allora, torniamo a noi, perché appunto adesso... E vediamo il contratto di locazione. Si parla tanto di affitti, di case che mancano, soprattutto anche per i nostri studenti. Padova è carente, perché insomma sono tanti, i fabbricati sono sempre un po' quelli. Non si vuole costruire nuovamente edificare per non consumare suolo, e mi sembra un principio veramente valido da rispettare, però insomma bisogna conciliare anche ovviamente le esigenze di questi giovani che arrivano da lontano e che hanno bisogno appunto di una sistemazione senza appunto spendere un patrimonio, come si dice. E vediamo che cosa sta succedendo in questo mondo, e soprattutto allora noi partiamo dal pilastro, l'abbiamo definito così perché appunto da lì si parte, come dicevamo. Allora andiamo un po' con la nostra musica introduttiva e ci mettiamo in contatto appunto con l'avvocato Silvio Barbieri.

Torniamo in diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a parlare di un tema molto importante che interessano tante persone, anche noi prima o poi ci saremo passati in un contratto di locazione e abbiamo definito un po' il pilastro del mondo degli affitti, delle locazioni e che

0: appunto hanno delle norme ben particolari, ben precise da conoscere. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, salutiamo con piacere avvocato Silvio Barbiero, con studio in Padova, via Domenico Turazza 48. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, avvocato.
1: Grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per la disponibilità, avvocato. Allora, dicevamo, contratto di locazione, questo punto fermo, affitti in ambito privato, abitativo, residenziale, commerciale, insomma un contratto che troviamo abbastanza frequentemente. Allora, avvocato, partiamo un po' dalla definizione di questo contratto di locazione, diritti, doveri, ma soprattutto quelle norme, quelle attenzioni.
1: Di rilascio, tutte queste cose qua che sono importanti.
0: Sì.
1: Soprattutto in questo periodo che si fa un gran parlare anche dell'altro versante delle locazioni, cioè dei cosiddetti affitti brevi o Airbnb. Noi in questo momento parleremo di quelli che sono i contratti di locazione abitativi tradizionali e i contratti di locazione commerciali, cioè per l'immobile a uso diverso, che possono essere negozi, bar, parrucchieri, capannoni industriali,
0: sì,
1: aziende artigianali o cose di questo genere. Io partirei da quello che è la legge fondamentale concernente le locazioni abitative,
0: sì,
1: che è la legge, mi spiace, devo dare dei numeri, però sono molto pochi, è la legge 431 del 1998, che è andata integralmente a sostituire la vecchia legge cosiddetta dell'equo canone, che era la legge 392 del 1978. Quindi dopo 20 anni si è cambiato registro, si è abolito l'equo canone e si è passati alla contrattazione tra virgolette libera con questa nuova legge.
0: Sì.
1: Che cosa ha stabilito questa nuova legge per le locazioni abitative? Punto fermo: qualunque contratto di locazione abitativo deve avere la forma scritta, come noi diciamo, ad substantiam, come fosse un contratto di compravendita. Qualunque scambio di parole o stretta di mano o qualcosa che non sia scritto non può essere indicato come contratto di locazione e deve essere anche registrato per essere a posto da un punto di vista delle nostre leggi fiscali. Quindi, conseguenza pratica, se un proprietario chiede o pretende di non sottoscrivere alcunché, ma una semplice stretta di mano, o viceversa anche l'inquilino, può capitare,
0: sì,
1: e o pretende o richiede no, non registriamo niente, facciamo le cose tra di noi, tutto quello che viene fatto senza la forma scritta e senza una registrazione presso l'Agenzia delle Entrate è, come diciamo noi avvocati e i giudici anche, tamquam non esset, cioè è come se non esistesse nulla. Quindi invito sempre i tanti miei clienti o locatori o anche i conduttori o inquilini, attenzione, mi raccomando, sempre forma scritta, quindi contratto di locazione scritto e sottoscritto e registrato. Questo ce lo dice il primo articolo di questa legge 431 del 1998, che si applica a tutte le locazioni

0: costruzione ad uso abitativo fondamentalmente possono essere stipulati utilizzando due possibilità o due binari. Parliamo del primo binario. Mi dica se non sono chiaro.
1: Va benissimo, mi sono già arrivati i messaggi, anche la durata ci interessa e cosa andiamo incontro se non si registra. Ecco, ma dunque andiamo avanti, poi rispondiamo ai nostri ascoltatori.
0: Esatto. Il primo binario prevede il cosiddetto contratto libero,
1: sì,
0: della durata minima, dice la legge, ma tutti ormai la considerano questa, di 4 anni più 4 anni.
1: Sì.
0: Minima perché uno può fare 5 anni più 5, 6 più 6, 7 più 7, 8 più 8, però tutti ormai stipulano per una durata di 4 anni più 4 anni. Perché quel più 4 anni? Perché la legge stabilisce alla prima scadenza del primo quadriennio il proprietario locatore possa inviare disdetta almeno 6 mesi prima della prima scadenza quadriennale solo per uno dei motivi stabiliti, tassativi motivi stabiliti dalla legge, tipo io affitto a lei il mio appartamento per 4 anni più 4 e 6 mesi prima del primo quadriennio devo farle pervenire una raccomandata con ricevuta di ritorno di disdetta motivata, ad esempio, perché devo destinare l'immobile a mia figlia, mio figlio, mia mamma, mio papà, quindi familiari, oppure quando intendo vendere quell'immobile posso mandare la disdetta, però devo dare a lei, nell'esempio fatto, mia inquilina, la prelazione, quindi devo dirle ti mando la disdetta, egregio inquilino, le mando la disdetta perché intendo vendere l'immobile a lei locato per il prezzo di euro 150.000, facciamo questo esempio,
1: sì,
0: e le do 60 giorni di tempo per esercitare il suo diritto di prelazione.
1: Certo.
0: Se lei non esercita e non acquista, non mi comunica entro questi 60 giorni l'intenzione di acquistarlo alle condizioni che io ho espresso nella mia disdetta, io posso venderlo a qualunque terzo per lo stesso prezzo, ovviamente, e la disdetta è valida ed efficace.
1: Certo.
0: Mentre alla seconda scadenza del quadriennio, quindi siamo passati dal primo quadriennio al secondo quadriennio, e cioè all'ottavo anno, il proprietario può mandare la disdetta purché almeno 6 mesi prima dell'ottavo anno, e non serve che sia motivata. Quindi in qualche modo al primo quadriennio il locatore proprietario è vincolato da questi motivi, per cui se non ha motivi non può mandare la disdetta. All'ottavo anno invece può mandare la disdetta almeno 6 mesi prima. Preciso una cosa, che se la disdetta viene inviata al primo quadriennio, cioè motivata, con cui si dice ti mando il caro inquilino, ti mando la disdetta perché intendo destinare l'immobile ad abitazione di mio figlio, se in base a questa disdetta motivata, se questa disdetta motivata non è reale ma un bluff o un fake, come si dice adesso,
1: sì,
0: cioè mando la disdetta motivata ma il motivo non è reale e l'inquilino se ne va e poi scopre che il proprietario non ha fatto quello che ha indicato in disdetta, il proprietario può essere condannato a un risarcimento danni non inferiore a 36 mensilità dell'ultimo canone corrisposto. Quindi i proprietari devono fare molta attenzione a inviare disdette cosiddette bluff senza fare quello che si dice in disdetta.
1: Certo, qua mi dicono anche la PEC, no? Sì, ovviamente, ovvio, anche la PEC, no? Sì.
0: La PEC è equipollente,
1: sì,
0: con la precisazione,
1: sì,
0: che
1: certo,
0: il proprietario che invia la PEC deve avere la PEC e l'inquilino che riceve la PEC deve avere la PEC e non mail su PEC,
1: no,
0: o
1: no,
0: PEC su mail, PEC su PEC, in questo caso conservando tutte le ricevute di consegna,
1: sì,
0: e di accettazione è equipollente a, certo, una raccomandata con ricevuta di ritorno.
1: Certo. Avvocato, diamo risposta allora se non si registra, che qualcuno dice ma non è importante, non registriamo. Cosa succede?
0: Il contratto di locazione

0: Stato dispone l'articolo 13 della legge 392 del 78 e anche in base a numerose sentenze della Corte di Cassazione o altro, il contratto di locazione non registrato può essere impugnato dall'inquilino, portato avanti il giudice, e quindi il giudice lo trasmetterà all'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate procederà nei dovuti modi contro il proprietario e anche contro l'inquilino che non hanno voluto registrare, registrare il contratto.
1: Certo. Bene, allora, noi parliamo adesso delle abitazioni, uso civile. Qualcuno dice qua, e io che ho un negozio, sono tenuto a queste norme? Ecco, vediamo un attimino cosa dice.
0: Quello è un altro settore, volevo finire questo discorso.
1: Ah, sì, sì, sì, certo.
0: Perché si chiama contratto 4 più 4, cosiddetto libero? Perché qui, proprietario e inquilino, possono accordarsi come vogliono, come meglio credono e come stabilisce la legge di mercato sul canone di locazione. Io affitto a 5.000 euro al mese, non trovo, faccio per dire, sì, non trovo, posso farlo, trovo un inquilino che mi li dà, bene, devo abbassare il prezzo, lo affitto a 1.800, a 1.500, a 2.000, a 700 al mese, bene, lo posso affittare al prezzo che io voglio e che con il rapporto di scambio con l'inquilino trovo nei confronti dell'inquilino, no? Ok. La precisazione che questi contratti 4 più 4, se sono destinati, se sono stipulati da un locatore persona fisica, quindi non un'impresa, un'azienda, un SRL o una società, parlo di locatore proprietario, a un inquilino per scopo abitativo, questi contratti sono soggetti, volendo, alla quindi esercitando questa opzione, alla cosiddetta cedolare secca del 21%. Cosa vuol dire? Su ogni 100 euro che io proprietario percepisco, devo versare 21 euro allo Stato. Ad esempio, su un canone di affitto di 1.000 euro, io dovrò al mese, dovrò versare allo Stato ogni mese 210 euro, senza devo registrare il contratto, ma non c'è l'imposta di registro e non ci sono le imposte di bollo. In più
1: non c'è aumento Istat, mi pare, non c'è aumento Istat,
0: però che il proprietario non può fare se esercita l'opzione per la cedolare secca al 21% nei canoni liberi, nei contratti liberi 4 più 4, non può chiedere aumenti Istat e aumenti di alcun tipo all'interno del contratto di locazione. Rimane fisso per tutta la durata il canone, per tutta la durata del contratto. In pratica lo Stato cosa dice? Caro proprietario, io ti do la possibilità di esercitare, di pagare la cedolare secca al 21%, però il tuo canone l'hai affittato a 800 euro al mese. Tu quelle 800 euro al mese le tieni per 8 anni almeno.
1: Certo, certo. Quindi vanno bene un po' tutti, avvocato, un po' il proprietario, un po' l'inquilino con la cedolare secca?
0: Esatto, con un'ulteriore precisazione che il proprietario può iniziare, optare per la cedolare secca, vedere che non gli garba, inviare anche dopo un anno una raccomandata all'inquilino dicendo guarda che io esco dalla cedolare secca, quindi dal prossimo anno ti applico l'Istat. Volevo fare una piccola parentesi, che cos'è la cedolare secca? Vuol dire che il reddito derivante dall'appartamento affittato si stacca dal reddito IRPEF della persona. Per cui faccio un esempio pratico, io ho redditi per i quali pago uno scaglione del 53% sul mio reddito, ma se ho anche un appartamento e lo affitto in cedolare secca, 4 più 4 canone libero, su quel reddito, solo su quel reddito derivante da quell'appartamento io pagherò una tassazione del 21% e non entra nella mia IRPEF, per la quale pagherei invece il 53% di imposte e tasse.
1: Ah, certo, quindi insomma,
0: è una cosiddetta tassazione separata.
1: Separata, certo, certo. Quindi un vantaggio evidente, insomma, sostanzioso, mi sembra.
0: Certo. Secondo canale, grande canale e più utilizzato, delle locazioni abitative, i cosiddetti contratti a canone concordato, i cosiddetti 3 più 2, perché non durano 4 anni più 4, ma minimo durano 3 anni più 2.
1: 5
0: anni. Allo stesso modo, anche in questi contratti, la legge prevede, perché 3 più 2? La legge stabilisce che alla fine dei primi 3 anni il proprietario possa mandare disdetta almeno 6 mesi prima, solo se motivata, per gli stessi motivi di cui abbiamo parlato prima.
1: Certo.
0: Se non si manda la disdetta motivata almeno 6 mesi prima, il contratto si proroga per altri 2 anni.
1: Certo.
0: Sono le particolarità di questo contratto di locazione a canone concordato. Uno, la cedolare secca è in questo caso al 10%. Il reddito derivante dall'appartamento completamente staccato dall'IRPEF del proprietario locatore, che pagherà su ogni 100 euro mensili di affitto solamente 10 euro allo Stato. Anche in questo caso senza imposta di registro, ma il contratto comunque va registrato gratuitamente, e senza imposte di bollo. In più l'IMU gode di un'ulteriore riduzione del 25%.
1: Abbastanza.
0: Perché queste agevolazioni? Perché il canone in questo caso non è libero, ma deve essere determinato sulla base degli accordi territoriali che ci sono praticamente in ogni comune, Padova compresa. E cioè quello stesso appartamento che potrà essere affittato a canone libero a 1000 euro al mese, o a 1500, 1200, 1300, come so io, col contratto concordato, facendo i conti, non lo si può affittare a più di 600-700 euro, 800 euro al massimo, poi dipende dall'arredamento, se è completo o no, se è un arredamento nuovo, se non è nuovo, quanto è vicino alle fermate del tram oppure dell'autobus, quanto è vicino alla prima farmacia o al primo supermercato. Ci sono tutta una serie di
1: servizi
0: efficienti che devono essere applicati al canone di locazione sulla base dei metri quadri, sulla base del giardino, sulla base dei posti auto, sulla base dell'età dell'immobile, sulla base dell'efficienza energetica dell'immobile, per cui se l'immobile ha un'efficienza energetica bassissima, ovviamente il canone è basso, mentre se l'immobile è in classe A, il canone ha un coefficiente più alto. Quindi bisogna fare tutti questi conti e conteggi. E come si fanno? Sulla base del contratto concordato, depositato nel nostro caso presso il Comune di Padova, o rivolgendosi a una delle organizzazioni di categoria o dei locatori, UPI, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, Confedilizia o altre, o degli inquilini, Sunia, SICET o cose di questo genere. Questi sindacati dei proprietari e degli inquilini devono rilasciare una attestazione timbrata e firmata dall'associazione che, uno, il contratto di locazione è alle clausole conformi a quelli che sono i contratti di locazione predisposti dal ministero, per cui non ci sono clausole capestro o cose di questo genere, ma sono contratti molto basici ma molto tranquilli, molto ecco. Due, che ci sia anche la conformità economica di questo contratto a quello che è l'accordo depositato presso il comune di competenza, nel nostro caso comune di Padova, riguardante le locazioni abitative a canone concordato.
1: Certo. Ma è diffuso il concordato, avvocato? Sì, è un contratto.
0: Il concordato è molto diffuso perché c'è un notevole risparmio fiscale.
1: Fiscale, certo. Allora, avvocato, siccome appunto lei è chiarissimo e qua mi chiedono, allora, nel nostro condominio spese ordinarie e spese straordinarie, ecco il dilemma, mi pare di capire qua, di due ascoltatrici, due signore, non si sa bene a volte qual è ordinaria e quale spetta a noi, e spetta al proprietario come straordinaria. Ecco, c'è un criterio qui, sono elencate, insomma, come si fa a individuare la giusta imputazione?
0: C'è un elenco che gira anche tranquillamente in internet, è il cosiddetto allegato G come Genova, a un accordo fatto a suo tempo da UPI, Associazione delle Proprietà Edilizia, Confedilizia, eccetera, e Sindacati Inquilini, che sarà lungo 3 o 4 pagine, dove a sinistra ci sono tutte le spese, quasi tutte le spese possibili e immaginabili, ma praticamente tutte. A destra ci sono due colonnine, da una scritta L e l'altra c'è scritto C, locatore e conduttore, quindi proprietario e inquilino. Però se uno vuole andare a vedere, trovarsi questa tabella su internet, lo trova tranquillamente. Diversamente, la distinzione tra spesa ordinaria e spesa straordinaria è dato dalla parola stessa. L'ordinaria è la continua manutenzione ordinaria, stiamo parlando di condominio, che si fa sul condominio, tipo pulizia delle scale, sistemazione del giardino, le luce scale, non è manutenzione ma comunque la luce delle scale, i consumi per l'energia, il pagamento dei contributi annuali o biennali che bisogna fare per sistemare la caldaia condominiale, oppure per l'adeguamento dell'ascensore, per le verifiche che si fanno ogni anno sull'ascensore. Queste sono spese ordinarie e queste, in base ai millesimi, sono a carico dell'inquilino.
1: Certo.
0: Mentre dall'altra sponda, dall'altra parte, spese straordinarie sono quelle che si fanno una volta ogni tanto, tipo rifacimento del tetto straordinario a carico del proprietario, ritinteggiatura delle facciate straordinarie a carico del proprietario, rottura del cancello d'ingresso a carico del proprietario straordinario. Non è che ogni giorno si rompe il cancello e ogni giorno si chiama a sostituire i pezzi del cancello elettrico, faccio per dire. Chiaro che il manutentore del cancello, se deve venire ogni anno a fare manutenzione, quelle sono manutenzioni ordinarie, quindi sono a carico dell'inquilino.
1: Certo.
0: Ma veniamo al caso più particolare. Io affitto a lei, facciamo sempre questo esempio, un mio appartamento arredato, dotato di caldaia unifamiliare, quindi non c'entra la caldaia condominiale, quindi l'appartamento che io le affitto è dotato di caldaia centrale termica, insomma, che produce riscaldamento e che produce l'acqua calda, c'è la lavatrice, c'è la lavastoviglie, c'è il forno, cioè glielo do ben arredato. Se questi elettrodomestici o questa caldaia si rompono, si guastano, non funzionano più, è indispensabile determinare se la rottura deriva da carenza di manutenzione ordinaria di chi utilizza questi beni, cioè dell'inquilino, oppure se la scheda elettronica, faccio per dire, si è rotta perché dopo 2, 3, 4, 5 anni, come purtroppo sappiamo, la cosiddetta obsolescenza programmata degli elettrodomestici fa sì che questi dopo 5, 6 anni esplodano. Ormai è così, purtroppo.
1: Sì, sì, saltano come niente, saltano
0: la scheda elettronica, insomma, si chiama il manutentore. Cosa è successo? Ah, la scheda elettronica. Beh, cambiamo, tanto vale cambiare l'elettrodomestico. Ormai non si ripara più nulla qua in Italia. Ormai si prende, si butta via, ti fanno pagare i costi ovviamente dello smaltimento e dicono guardi, le diamo una nuova cosa.
1: Certo.
0: Sono tutte situazioni ogni volta da verificare, ma si è rotta la lavastoviglie perché l'inquilino la carica ogni giorno con di tutto e di più, o non la usa nei dovuti modi, o l'ha accesa quando il rubinetto dell'acqua era chiuso e quindi si è bruciata, faccio per dire. Sì, è capitato per questi motivi qua, ma me lo deve dire il tecnico, non sono né io proprietario né l'inquilino che devo dirlo, è un tecnico che deve dirlo, mi spiego? Ecco, allora se la paga l'inquilino. Ma se quella lavastoviglie si è rotta, pur trattata bene, pur pulita ogni tot con l'anticalcare e tutte quelle cose fatte, se sono da farsi le manutenzioni, che ogni tanto si chiama il tecnico per dare un'occhiata alla guarnizione, a questo e quello, e dopo 7-8 anni questa lavastoviglie non va più, questo pur con tutta la manutenzione fatta si è rotta, è saltata la scheda elettronica, spesa straordinaria spetta al proprietario.
1: Certo.
0: Sto facendo degli esempi e ogni volta bisogna verificarle queste cose.
1: Allora, avvocato, qua abbiamo una serie di ascoltatori, però rispondiamo qua alla signora, all'ascoltatrice, signora Gianna. Allora dice: per favore, mi dice l'amministratore che devo pagare le spese ordinarie al 50%. È così? Punto di domanda. Ecco, questo
0: Perché al 50%? non mi domando perché al 50% le spese ordinarie, se c'è un inquilino, deve pagarle tutte l'inquilino.
1: Al 100%? Eh sì, infatti, perché l'amministratore dice così, ma strano, ma no, comunque strano.
0: Io non penso che sia un condominio composto da due appartamenti e basta, altrimenti non ci sarebbe neanche l'amministratore, cioè la classica bifamiliare.
1: Sì, sì, sì, sì, certo, no, no, no, penso anch'io, non so, forse l'ascoltatrice, non so, forse...
0: In un condominio composto, facciamo un esempio pratico e semplice, 10 appartamenti, sono tutti perfettamente uguali.
1: Mm. Ah, 6 appartamenti, 6 appartamenti, vai, dice la signora, 6 appartamenti.
0: Però faccio l'esempio che è meglio. 10 appartamenti, ogni appartamento è identico all'altro senza nessunissima differenza, quindi ogni appartamento ha 100 millesimi. Ci siamo?
1: Sì.
0: 100 millesimi per 10 fa 1000.
1: Sì.
0: Bene.
1: Sì.
0: Se ci sono delle spese ordinarie a carico del condominio, tipo la pulizia delle scale, è manutenzione ordinaria, impresa di pulizie, che viene ogni due settimane,
1: sì,
0: o due volte alla settimana viene a pulire, queste sono spese ordinarie.
1: Certo.
0: Se ogni mese l'impresa di pulizia chiede 100 euro, queste spese sono tutte a carico degli inquilini in base ai loro millesimi.
1: Certo.
0: Questi 100 euro al mese dovranno essere divisi per i 10 appartamenti, quindi
1: sì,
0: ogni appartamento dovrà versare i suoi millesimi per quella spesa.
1: Mamma mia, allora mi sta per arrivare la pubblicità, noi la ringraziamo perché è chiarissimo, abbiamo risposto abbastanza alle domande, qui parlano di chi non paga l'affitto, ma faremo un'altra volta avvocato, ci sentiremo.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
1: E ritorniamo in diretta. Allora, qui tanti messaggi, insomma abbiamo risposto, ecco, il nostro veramente prezioso ospite, molto chiaro, molto bravo, l'avvocato Silvio Barbiero. Avete sentito, ecco, le varie ipotesi, le varie situazioni che si vengono a creare appunto in seguito alle locazioni. Bisogna stare molto attenti, la tipologia e soprattutto la registrazione mi pare sia stata ampiamente sottolineata. Allora, allora poi chi non paga, la faremo un altro incontro con l'avvocato, perché adesso ovviamente non ce la facciamo. Comunque è una materia molto interessante, una materia che riguarda tantissime persone, perché insomma i condomini sono a volte insomma creano anche qualche contrasto, e come abbiamo detto anche in altre situazioni, meglio appunto cercare di appunto attutire per appunto questi contrasti, per non andare incontro poi a situazioni di contenzioso. Allora adesso noi sì, lo inviteremo ancora, mi chiedono, certo lo inviteremo ancora, ve lo assicuro, insomma, perché è molto bravo e molto preparato. Allora adesso noi invece parliamo di un altro argomento che sentiamo parlare tutti i giorni, di risico bancario. Cosa sarà mai questo risico bancario? Una materia che ci sembra lontana, che riguarda i grandi colossi, le banche, potenti banche, perché parliamo di Intesa, parliamo di Unipol, parliamo di MPS, qua insomma un po' di tutte, generali. Vabbè. Ecco, allora noi adesso vogliamo sapere con più esattezza che cosa si intende il risico bancario, perché viene fatto il risico bancario, e soprattutto noi insomma che siamo utenti e clienti delle banche, è un vantaggio, uno svantaggio, possiamo correre dei rischi? Già ne abbiamo corsi tanti in Veneto di rischi, e noi ne sappiamo qualcosa. E allora con queste operazioni, mega operazioni, vediamo cosa può succedere. Adesso ci mettiamo in contatto con il giornalista, storico, economista del Sole 24 Ore, Paolo Bricco. Sentiamo che cosa ci racconta.

Torniamo in diretta, eccoci qui. Allora, come abbiamo detto in premessa, parliamo di risico bancario, ne sentiamo parlare tutti i momenti ormai, riguardano i grossi colossi, le banche importanti, quelle che hanno il potere, diciamo subito, quelle che hanno i soldi. E allora noi abbiamo in collegamento, ritorno ai nostri microfoni, e con immenso piacere salutiamo il dottor Paolo Bricco, giornalista storico del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Paolo.

0: BPM, Banca Popolare di Milano, che anche loro vorrebbero comprare MPS, la BIPER, sì, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che si allea con Intesa per rilevare MPS, e a questo punto tutti che stanno in attesa di capire che cosa farà l'Unicredit rispetto sempre, sì, a MPS. Ecco, tutte queste cose sono, non sono delle puntate di Netflix, ma sono delle operazioni straordinarie che, a seconda di come finiranno, nei prossimi 5-10 anni determineranno tantissime cose nella vita di tutti noi. Se un'agenzia verrà chiusa, sì, che tipo di tasso verrà applicato quando uno vuole andare a comprare la casa, se uno è un piccolo imprenditore o un medio imprenditore, avere due banche anziché una è una cosa diversa, dove andare a chiedere i soldi. Quindi davvero, Marisa, è un grandissimo caos, ecco, siamo nel caos.
1: Certo, perché noi interessa soprattutto ai fini dell'utente medio, insomma, della persona che ovviamente gira tutto per le banche. Che vantaggi avremo, che svantaggi avremo? Questa è la domanda, perché qui, almeno nella nostra zona, chiudono gli sportelli fisici, quindi tutto online.
0: Sì, allora lì ci sono due cose da dire, Marisa. Allora, la prima è che nel momento in cui c'è la grande transizione elettronica, c'è sempre meno bisogno di filiali. Ecco, non so quanti radioascoltatori hanno l'esperienza che posso avere io con i miei figli, e i miei figli adolescenti probabilmente in banca non ci andranno mai, ecco, perché fanno tutto online, sì, tutti con le banche online, e questo è un aspetto. Invece l'altro aspetto importante è che da tutte queste acquisizioni / fusioni, cosa succederà? Succederà che da un lato le banche diventeranno più robuste e quindi potranno dare, ad esempio, più prestiti in sostanza, ecco. Ma dall'altro, fondendosi, molto spesso cosa capiterà? Capiterà che decideranno di, magari in un piccolo paese, se c'erano due agenzie di due banche diverse che sono state fuse, magari ne tengono solo più una. Quindi ci saranno grandi cambiamenti. Come sempre, i grandi cambiamenti possono andare bene o possono andare male, e quindi è veramente una situazione complicata, ecco. Quindi è soprattutto una cosa che va detta, da vivere senza preoccupazioni eccessive, ma nel senso che non sappiamo se andrà meglio o se andrà peggio, ecco.
1: È un'incognita, perché appunto questi colossi, si parla anche di generali e di queste assicurazioni.
0: Già, perché poi i generali nella vostra parte del paese
1: sono importanti,
0: è importantissimo, sì, perché è proprio quello il punto. Qual è la questione? La questione è che il Monte dei Paschi di Siena, MPS, ha comprato Mediobanca, e quindi se tu oggi compri Monte dei Paschi di Siena ti trovi anche Mediobanca, la quale Mediobanca non è soltanto una importante banca d'affari, una banca con anche ormai una componente retail di risparmio importante, ma è anche soprattutto titolare da decenni, da più di mezzo secolo, del famoso 13% delle assicurazioni generali.
1: Sì.
0: E quindi, in sostanza, chi riesce a prendersi MPS si prende Mediobanca, e chi si prende Mediobanca ha una porzione enorme del capitale di generali. E quindi davvero una cosa importantissima, ecco, certo, da questo punto di vista.
1: Certo, poi abbiamo anche, insomma, le nostre risorse del vecchio, questo grande uomo Leonardo, che ha fatto tanto per il bene, per Belluno e per l'occhialeria.
0: È stato fantastico,
1: sì,
0: imprenditore.
1: Grandemente,
0: ecco,
1: insomma, ha dato lavoro a un'intera vallata, ma non solo, ha salvato la nostra montagna, ma diciamo che ha operato mai a livello internazionale. Ecco, questi privati che entrano, Paolo, secondo te come si rapportano, ecco, a questi grandi movimenti che non riusciamo, che per noi non è molto chiaro?
0: Sì, allora, qual è la questione? La questione è che per le regole bancarie un privato non può controllare una banca.
1: Sì.
0: Allora, che cosa è successo? È successo che tutte le volte in cui Del Vecchio ha provato a prendere il controllo di Mediobanca,

0: piuttosto che di generali, ha sempre proceduto con grande lentezza, nonostante abbia messo tanti soldi. Ma perché? Perché come azienda privata, come gruppo industriale, come singolo, lui non può controllare una banca, cioè le banche, per i regolamenti della BCE e per i regolamenti internazionali, possono essere controllate in maniera preponderante soltanto da altre banche, da altri soggetti finanziari. E quindi cosa è successo? È successo che naturalmente Del Vecchio ha proceduto un pezzo alla volta, ecco come cosa. In più, che cosa è capitato poi? Che appunto Del Vecchio, questo grandissimo imprenditore che veramente ha reso Agordo uno dei posti più ricchi del paese, in sostanza purtroppo è mancato alla sua età e ha lasciato una situazione familiare non semplicissima, perché ha lasciato diversi figli, fatti con diverse mogli, e quindi sostanzialmente cosa è capitato? È capitato che per dare stabilità soprattutto alla parte industriale, quindi gli occhiali, no? Essilor, la vecchia Luxottica, cosa ha fatto? Ha sostanzialmente lasciato un testamento in cui ha dato un grande potere a un manager che si chiama Milleri, che è l'amministratore delegato, il capo azienda. Gli ha lasciato anche un bel pacchetto di azioni in regalo, in donazione, e poi ha diviso le sue quote ai vari figli, lasciando però un meccanismo molto, molto preciso e molto chiaro su che cosa dovessero fare i figli qualora avessero desiderato vendere, ecco. Ma perché? Perché poi cosa è successo? È successo che passato un mese, passato due, passato sei mesi, passato un anno dalla morte, i figli hanno cominciato a volere prendere il loro, no? di disporre di quello che hanno. Consideriamo che stiamo parlando di eredità da 5, 6, 7, 8 miliardi l'una proprio, fatto tantissimo anche di azioni di queste banche di cui stiamo parlando adesso. Allora, a questo punto cosa succede? Succede che la mossa di Intesa San Paolo di provare a comprare MPS libera tantissimo la posizione dei figli di Del Vecchio, perché diversi figli di Del Vecchio, diciamo tutti tranne Leonardo, che è il figlio che vorrebbe avere un protagonismo molto forte nella finanza italiana oggi, desidererebbero anche cedere le loro quote, ecco. E allora cosa succede? Succede che nel momento in cui Intesa San Paolo dice va bene, entro in campo io, faccio un'offerta, diventa interessante per alcuni dei figli Del Vecchio per liquidare le loro posizioni, ecco. Quindi diciamo che il rapporto che aveva il vecchio Del Vecchio verso le banche, che era appunto un rapporto anche complesso, ricordiamo tutti che a un certo punto litigò ferocemente con la Mediobanca di Vincenzo Maranghi, ecco, si può sciogliere nel rapporto tra i figli di Del Vecchio stesso e le banche nel momento in cui i figli di Del Vecchio vogliono magari uscire da questa situazione e Intesa San Paolo si propone come risolutrice del problema, ecco.
1: E quindi Intesa San Paolo, insomma, si becca anche queste quote così sostanziose, enormi, perché insomma, mamma mia, quanti soldi veramente. E quindi vediamo cosa succede. Però allora, ecco, un ascoltatore molto attento dice: però queste fusioni, queste unioni, mi sta dicendo, a noi utenti forse non abbiamo più potere di concorrenza, ecco, non si fanno più.
0: Bravo. Il radioascoltatore ha centrato esattamente il problema. Perché quando tu hai due banche a cui rivolgerti, puoi prendere l'appuntamento dal direttore della filiale di Luna e vai al mattino il lunedì alle 9. Mi spieghi che problema hai, gli dici che vorresti comprare una certa casa, eccetera, e gli chiedi che offerta ti può fare per un certo mutuo, ecco. E il giorno dopo, il martedì, vai dall'altro, dalla banca Y, dopo che sei stato lunedì, dalla banca Z, e a quel punto fai lo stesso discorso. Se la banca Y e la banca Z si fondono, ha perfettamente ragione il radioascoltatore, la concorrenza scende. Cosa dicono gli assertori della bontà di queste fusioni? Dicono che nel momento in cui due banche si fondono, le condizioni che quell'unica banca nuova può fare in termini di tassi, di vantaggi, è più conveniente per il consumatore. E quindi probabilmente anche così il tasso per il mutuo di cui abbiamo ipotizzato prima magari sarà più basso, però di certo la libertà di scelta si riduce nel momento in cui c'è la fusione. Ecco, il nostro radioascoltatore ha perfettamente ragione.
1: Certo, una sorta di monopolio, insomma, siamo costretti ad andare lì perché insomma quella
0: è siamo l'effetto. Costretti ad andare lì, esatto.
1: Allora Paolo, ecco, la Consob, che si sente poco parlare, ha poteri di controllo, può intervenire, ha un ruolo, oppure è marginale come ci sembra noi? Ecco, che non siamo del settore.
0: Allora, tu hai centrato uno dei grandi problemi, perché la Consob non ha il suo capo, non ha la testa da molti mesi. E questa cosa è una cosa gravissima. Il governo non ha ancora definito i vertici, ci sembrava che dovesse andarci un vice ministro dell'economia, poi è stato deciso che non andava, e quindi è un pasticcio. Questa cosa è un problema enorme, perché noi abbiamo in corsa una serie di operazioni finanziarie dove la Consob dovrebbe vigilare tutti i giorni, ora dopo ora, minuto dopo minuto, su quello che succede, sulle operazioni che vengono fatte, e invece è come se si stesse giocando una partita senza l'arbitro. Quindi chiunque può fare fallo, e soprattutto non c'è una persona che dica se un fallo vale il rigore o se un calciatore va espulso. Non c'è l'arbitro in questo momento.
1: E quindi manca il controllo, eccolo qua.
0: Manca il controllo, e questo è un problema enorme.
1: Certo. Ultima domanda, perché so che hai molti impegni. Ecco, qui nel nostro territorio in Veneto si sta diffondendo Crédit Agricole, questa banca francese, dicono solida, eccetera, e sta diventando sempre più potente, almeno ci sembra. Ecco, secondo te che banca è? Si può dire qualcosina di questa?
0: Sì, Crédit Agricole è la cosiddetta banca verde, perché è la banca originata dal sistema mutualistico degli agricoltori francesi, che sono una potenza da sempre, fin dal 700-800, ecco, e è una banca che è diventata molto importante in Italia perché si è inserita sul mercato italiano acquisendo la Cassa di Risparmio di Parma, e quindi la vecchia banca di Parma, e quindi in sostanza entrando con grande forza sulla filiera dell'agroalimentare in Italia. Quindi questo è il primo punto. E poi ha fatto una serie di operazioni molto importanti di acquisizione di banche più piccole, con cui si è sempre più espansa. Ha una specializzazione molto forte sull'agroalimentare, quindi proprio del nord-est anche, ha una specializzazione molto forte sui mutui, che può fare immobiliari, anche perché ha una grande base in Francia, appunto, è una potenza, è una banca di una potenza enorme proprio, ecco. E come terza cosa va detto che in sostanza è diventata protagonista negli ultimi mesi perché è cresciuta sempre di più nel capitale della Banca Popolare di Milano. Oggi credo abbia intorno al 20% del capitale. Tanto che, secondo alcuni, la scelta di Intesa di fare l'offerta su MPS, e quindi, come abbiamo detto, su Mediobanca, quindi anche su Generali, deriva anche dal fatto che non si voleva che la BPM si fondesse con MPS, dando vita quindi alla una terza grande banca del nord. Ma perché? Perché la paura è che dentro BPM l'azionista di controllo siano i francesi. Allora, in questo momento in cui abbiamo un governo di destra, e quindi con le tendenze naturali per nazionalisti, o comunque le tendenze all'interesse nazionale, sia dalle tomate che dobbiamo fare la terza banca con la fusione BPM-MPS, se poi dentro BPM la maggioranza è controllata e sarà sempre più influenzata e determinata dai francesi dei Crédit Agricole. Quindi questo è lo scenario.
1: Certo, insomma, non portiamoci dentro troppi stranieri, insomma, ecco, nelle nostre banche,
0: sì,
1: quindi stiamo un po' attenti.
0: Questo è quello che sta emergendo
1: in questo momento. Certo.
0: Ecco.
1: E infatti hai detto bene, Paolo, perché un ascoltatore, Crédit Agricole, ci sono mutui al di sotto del 3%. Ah, caspita, che bella questa informazione, quindi più vantaggiosi, perché qua le nostre banche sono tutte sui 3,20, 3,10.
0: Hanno una grande specializzazione, appunto, come dicevo, su due cose. Sul credito alle imprese, gli investimenti alle imprese dell'agroalimentare, quindi l'agroalimentare, il wine business, il vino, eccetera, e da un lato, e dall'altra parte sui mutui immobiliari alle famiglie. Ecco.
1: Certo, ne abbiamo avuto testimonianza qui con i nostri ascoltatori. Poi lasciamo stare, perché so che hai molti impegni, Stretto di Hormuz, dazi, faremo un'altra volta, cosa dici?
0: Volentieri, mi potete chiamare sempre quando volete, io ci sono sempre.
1: Grazie, noi ti ringraziamo. Allora abbiamo in collegamento giornalista, storico, saggista, autore di libri, ecco, Prima e dopo,
0: ecco.
1: Adriano, ricordiamolo, un bel libro. Salutiamo con il nostro ospite Paolo Brico. Alla prossima,
0: grazie,
1: Paolo.
0: Mille. Grazie mille, alla prossima, Marisa.
1: Grazie.
0: Saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Senz'altro, grazie,
0: a presto,
1: Paolo.
0: A presto, ciao Marisa.
1: Grazie,
0: bacio.
1: Gentilissimo, grazie. Bene, allora ecco, forse un po' più chiaro anche questo concetto di risico bancario, perché se ne parla praticamente tutti i giorni e i movimenti sono veramente importanti, e non sappiamo noi che cosa andremo incontro, perché siamo utenti, insomma, che restiamo qui con i nostri dubbi che non siano, ecco, condizioni svantaggiose per l'utente. Già per l'utenza la chiusura di tanti sportelli è un problema, perché non tutti i risparmiatori sono pronti all'online, così a operare con internet, pagamenti, PagoPa, tutte queste forme nuove, digitali, comodissime, perché questo penso che ne siamo tutti convinti, però non tutti hanno una dimestichezza, appunto, affrontare questa situazione del digitale. E allora ecco che qualche sportello in forma fisica, trovare l'impiegato in carne e ossa, ecco, va bene per tutti, perché anche per spiegazioni di investimenti, di come gestire un conto corrente, di come gestire un mutuo, ecco qua il nostro ascoltatore che ha scritto prima che Crédit Agricole fa percentuali inferiori al 3%, ecco, ma anche parlarci fisicamente, vis-à-vis, come si usa dire. E questo è un po' il quadro che ci ha fatto il nostro ospite Paolo Brico, molto bravo, del Sole 24 Ore. Però noi adesso abbiamo anche altre scadenze, altri appuntamenti, come no, siamo tutti lì che, insomma, con l'F24 pronto, scusate, io mi chiedo.

eccoci qua, chiedo un attimo di pazienza perché ci sono anche ovviamente gli ospiti che appunto ci chiamano, ma noi adesso andiamo subito con la nostra ospite, la dottoressa Maria Vittoria Cacace, appunto, che è commercialista, neoeletta consiglio ordine dei dottori commercialisti, che ci parlerà di IMU. Ecco qua, siamo pronti, dicevamo, con l'F24 in mano, perché dobbiamo pagare l'IMU, questa imposta che vediamo cos'è, chi deve pagarla, chi è esente, perché ci sono anche delle esenzioni. E allora vediamo un attimo che cosa ci racconta la nostra ospite.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo così a vedere che cosa ci aspetta il 16 di giugno, che siamo proprio alla vigilia, alle porte, perché si parla di IMO, si parla di predisporre l'F24, come dicevamo, e vediamo le regole appunto che vanno a disciplinare questa imposta. Ritorna ai nostri microfoni, salutiamo sempre con piacere dottoressa Maria Vittoria Cacace, riconfermata al Consiglio Ordine Dottore Commercialisti di Padova, che salutiamo, buon pomeriggio.
1: Buonasera Marisa, buonasera a tutti.
0: Bene, intanto complimenti, perché insomma una riconferma fa sempre piacere, no Maria Vittoria?
1: Penso sì, che sì, sia sicuramente, sì, bella... siamo in continuità come sì, Consiglio sì. dell'Ordine,
0: un bel
1: gruppo, sì.
0: Sì, una bella soddisfazione, vi seguo sì. anche su Facebook, quindi questo lo dico.
1: Infatti avevo notato un suo commento apprezzato.
0: Bene, allora andiamo un po' alla nostra scadenza, 16 giugno, siamo tutti qui, insomma tutto in regola, tutto pronto, parliamo di IMO. Allora Maria Vittoria, intanto facciamo anche una panoramica, cos'è l'IMO, chi deve pagarla, chi non deve anche pagare l'IMO, perché non è detto, quindi com'è questa imposta?
1: Sì, allora appunto come dicevi giustamente Marisa, siamo un po' agli sgoccioli, nel senso che il 16 giugno, quindi fra 5 giorni, è in scadenza il termine appunto per il versamento del primo acconto, quindi dell'acconto dell'IMO, che appunto è un'imposta che si applica sul possesso degli immobili, quindi chiunque fosse in proprietà oppure avesse anche un diritto reale, quindi ad esempio l'usufrutto, perché appunto ci sono dei casi in cui non c'è una piena proprietà, ma qualcuno ha l'usufrutto e un altro soggetto potrebbe avere nulla proprietà, quindi chi ha la proprietà o l'usufrutto in questo caso deve, è tenuto a pagare l'IMU. L'IMU che si applica sulla base di quello che è il valore catastale degli immobili, che deve essere poi rivalutato, quindi la rendita catastale viene rivalutata del 5% e poi moltiplicata per diversi coefficienti che appunto dipendono dalla categoria catastale dei diversi immobili, quindi se un immobile è un immobile di categoria A, quindi un immobile abitativo, ci sarà un certo coefficiente, se è un negozio ce ne sarà un altro, e quindi insomma e così via, ecco, un garage avrà un coefficiente, sì. insomma in realtà analogo a quello dell'abitazione, però appunto ci sono diversi coefficienti che si applicano sempre su una base che è il valore catastale, quindi è importante sempre andare a verificare appunto che il valore catastale sia, non si sia modificato, quindi ad esempio se ci sono stati dei lavori in casa che hanno modificato insomma potrebbero
0: sanatorie,
1: aver modificato la rendita,
0: mi pare, no? Le sanatorie,
1: oppure, esatto, delle variazioni nel sì. caso di modifica della sì. rendita, sappiamo anche che la modifica della rendita porterà a una modifica poi dell'IMU dovuta su quell'immobile.
0: Certo, allora prima casa, andiamo subito alle cose belle, non si paga, giusto?
1: Esatto, ecco. Sì, non si sì. paga, a meno che non siamo in una categoria diciamo di prima casa di lusso, quindi le cosiddette villette che sono appunto categorie catastali a 1, a 8, a 9, quindi insomma delle prime case di lusso, ecco, allora in quei casi è dovuta in ogni caso l'IMU anche se è prima casa. Negli altri casi invece appunto la prima casa e la pertinenza, una pertinenza sola però, quindi un garage, è esentata, quindi se abbiamo una prima casa e un garage non paghiamo IMU. Se abbiamo una prima casa e due garage, perché anche questo insomma si verifica, attenzione, perché sulla seconda pertinenza dovrà essere calcolato l'IMU e versato l'IMU, ecco.
0: Ecco, bene. Allora andiamo anche ai terreni agricoli, perché sono interessati. Ecco, lì com'è un po' la situazione col terreno agricolo? Si paga sempre, comunque c'è qualche esenzione? Qua mi chiedo, non parlate, no, ah, il terreno agricolo, è arrivato anche un messaggio, terreno agricolo che non coltivo, ecco, vabbè, allora.
1: Allora, i terreni agricoli in realtà da un po' di anni che ormai sono insomma, sono tornati a essere assoggettati a IMU anche i terreni agricoli, a meno che non siano collocati in dei territori montani, quindi insomma non è questo il caso, diciamo, della zona nostra, E diciamo che ovviamente anche in questi casi bisogna sempre essere attenti a verificare quelle che sono le aliquote che vengono deliberate dai comuni, perché ogni comune ha una libertà, nel senso l'IMU è un'imposta comunque locale, che quindi ci sono dei parametri a livello nazionale che vengono insomma stabiliti per determinarla, ma le aliquote vengono poi stabilite da comune a comune. Quindi ci sono dei comuni come quello di Padova che prevedono comunque un'imposizione sui terreni agricoli in ogni caso, altri comuni che invece prevedono un'aliquota pari a zero, quindi di fatto si verifica un'esenzione. E questo vale anche ad esempio per i fabbricati rurali, anche in questi casi qui. Invece in questo caso il comune di Padova, prendo appunto ad esempio il comune di Padova, esenta i fabbricati rurali, in altri casi invece non sono esentati, e quindi insomma è importante verificare sempre le delibere appunto dei singoli comuni, che potrebbero anche variare di anno in anno, quindi non diamo mai per scontato insomma l'IMU dell'anno precedente, perché insomma è molto variabile. Un'unica
0: Certo.
1: precisazione: per l'acconto possiamo fare riferimento a quello che erano le aliquote deliberate l'anno precedente, che poi potranno essere aggiornate nel momento del saldo, che sarà il 16 di dicembre.
0: Certo, allora può succedere che qualcuno non paga l'IMU perché non può, perché insomma vari fattori, soprattutto ecco qui ho visto dei casi che riguardano i capannoni perché c'è poco lavoro, non c'è un'attività in essere eccetera, che mi sembra si paghi lo stesso. Allora, il rapporto con il comune, si aspetta che sia il comune a chiedere l'IMU, si va ad accertamento, si va a ravvedimento, ecco lì cosa può succedere, Maria Vittoria?
1: Sì, allora una precisazione che mi sto collegata a questo punto è che se un fabbricato è inagibile, per dire, allora
0: Sì.
1: in quel caso è possibile chiedere una riduzione del 50%, che appunto però deve essere comunicato al comune questa inagibilità con appunto documentazione di supporto, e in alternativa insomma se non è riconosciuto. Quindi insomma tra le riduzioni c'è anche questo caso qui, quindi chi avesse un immobile inagibile proprio potrà appunto richiedere al comune questa riduzione. Nel caso in cui appunto non si riuscisse a versare nei termini, è sempre possibile regolarizzare con l'istituto del ravvedimento operoso, che è quello che insomma si applica anche quando non si paga l'IRPEF, insomma le imposte o
0: Sì.
1: l'IVA, è possibile quindi anche per l'IMU, che quindi prevede il pagamento di una sanzione ridotta, perché proprio è un comportamento spontaneo e quindi viene
0: Sì.
1: apprezzata, ecco, questo comportamento del contribuente di voler regolarizzare la situazione, e la riduzione della sanzione è modulata in base a quello che è il momento in cui interviene il pagamento, quindi ci sarà più sconto nella sanzione prima avviene, ecco, il versamento rispetto a quello che era il termine della scadenza, più
0: Certo.
1: ovviamente gli interessi su quello che era l'importo dovuto, quindi il ravvedimento è sempre possibile.
0: Certo, immagino.
1: Dall'altra parte, se non si ravvede, prima o poi è molto probabile che arrivi un avviso di accertamento da parte del
0: Che
1: comune.
0: è caro, vero Maria? Perché mi pare del 30%, se non ricordo male,
1: Sì,
0: circa.
1: l'omesso versamento ha la sanzione base del 30%, e quindi sì, che se non ha riduzione appunto col ravvedimento è piena in caso di avviso di accertamento insomma
0: Sì.
1: da parte del comune.
0: Quindi insomma, meglio darsi da fare, dimostrare la buona volontà con il ravvedimento e non aspettare l'accertamento, perché insomma è sempre più caro e sempre più pesante. Poi mi chiedono qua, eccolo qua. Ah, si può rateizzare l'IMU? Sì, penso di sì.
1: No,
0: O
1: in
0: no, o
1: realtà
0: no.
1: no,
0: Ah, no, ah,
1: non
0: no.
1: è previsto un pagamento
0: Ah.
1: rateale come nel caso del saldo del primo acconto delle imposte sui redditi, che è rateizzabile, mentre l'IMU no, nel senso ci sono due momenti di pagamento nell'anno, che sono appunto l'acconto
0: Sì.
1: e il saldo.
0: Sì.
1: Nel caso in cui uno non si riuscisse insomma a versare tutto l'importo, si sa che quello che ha versato nei termini è versato tempestivamente, gli altri versamenti dovranno essere sempre effettuati con appunto il ravvedimento. Nel caso in cui dovesse arrivare un avviso di accertamento, allora quell'importo è rateizzabile, però sappiamo che porterà con sé una sanzione molto più elevata.
0: Certo. Allora andiamo un po' al cambio di residenza. Succede che insomma qualcuno si sposta, eccetera. Lì bisogna avvisare il comune. Ecco, come ci si deve comportare, Maria Vittoria?
1: Sì, allora diciamo che i cambi di residenza appunto vengono fatti attraverso la comunicazione al comune, e quello di conseguenza diciamo porta con sé anche la conseguenza che sulla prima casa non sarà dovuto l'IMU, quindi diciamo non è necessario fare ulteriori comunicazioni ai fini IMU, quindi viene recepita l'informazione in maniera automatica. E l'unico caso che richiede diciamo una dichiarazione IMU, che appunto ha un termine che è quello del 30 di giugno, ma appunto sono poche le casistiche, cioè nel senso anche nel caso di acquisto di casa, tutto quello che passa tramite appunto atti notarili viene recepito automaticamente dall'amministrazione locale. E l'unico caso è un caso particolare, che è quello in cui ci siano due coniugi che abbiano una residenza e anche la dimora in due case diverse, perché appunto fino a qualche anno fa non era riconosciuta una doppia esenzione, quindi ci poteva essere solamente un beneficio prima casa per ogni coppia diciamo coniugata, mentre adesso è riconosciuta la possibilità di avere due esenzioni di prima casa, quindi se marito e moglie dovessero avere la residenza e anche abitare, però quindi avere anche la dimora in due case diverse, allora potrebbero avere entrambe il beneficio appunto prima casa, però in questo caso è necessario fare una comunicazione al comune nel caso in cui ci siano variazioni.
0: Certo, bene, anche questo è importante. Allora andiamo un po' ai messaggi. Ho con proprietà di un mini appartamento con mio fratello, equivalente a circa 20 metri quadrati a testa, entrambi abbiamo però in casa in affitto, viviamo, dobbiamo pagare come seconda casa, è giusto?
1: E allora se loro vivono in casa entrambi viviamo in casa
0: sì, almeno in affitto, così,
1: era questa la seconda parte, giusto?
0: Sì, in affitto.
1: Sì, esatto, sì, se non c'è la dimora nella casa di proprietà diventa seconda casa. Per avere il beneficio diciamo dell'esenzione devono esserci entrambi i requisiti, residenza e dimora. E avendo l'affitto in un'altra abitazione sulla casa in proprietà dovrà essere pagato l'IMU.
0: Certo, quindi insomma questo è sicuro. Allora andiamo un po' a eccolo qua, tettoia e cantina. Beh, se prima casa non va pagata, se è seconda possiamo, come rispondiamo tettoia e garage, Maria Vittoria? Altro messaggio?
1: Sì, allora diciamo tutto quello che è accatastato, quindi che ha una categoria catastale, deve essere assoggettato ad IMU, ovviamente se la pertinenza è pertinenza della prima casa ed è una sola, allora effettivamente sarà esentato, ma nel momento in cui appunto ce ne fossero più di una o non fossero pertinenza di una prima casa, allora dovranno essere assoggettate ad IMU.
0: Benissimo. Allora, quando c'è la nuda proprietà, ecco, un altro caso, si intende come avete detto prima, cosa abbiamo detto?
1: Non deve pagare l'IMU il nudo proprietario, ma paga l'IMU chi ha il diritto di usufrutto. Quindi è un caso in cui diciamo la proprietà non è piena, ma viene divisa diciamo in chi utilizza l'immobile ha un diritto, appunto un diritto reale, che è il diritto di usufrutto, e chi invece ha solamente la nuda proprietà, e quindi diciamo la nuda proprietà non è tenuto al versamento dell'IMU, perché è legato a chi invece ha l'usufrutto.
0: Benissimo. E allora in questo caso non deve pagare l'IMU, chiarissimo. Allora passiamo un po' a un altro campo, perché in questo periodo 7:30 siamo tutti alle prese insomma di portare i documenti al commercialista, di non dimenticare nulla, eccetera. Allora andiamo un po' alle scadenze, Maria Vittoria, perché ormai ci siamo. 7:30, quando dobbiamo pagare, conguaglio negativo, positivo, come ci si deve comportare?
1: Sì, allora diciamo che qui abbiamo diverse casistiche, nel senso in cui, nel caso in cui noi dovessimo avere degli importi da versare, devono essere versati necessariamente entro il 30 di giugno, quindi insomma bisogna affrettarsi, e questo potrebbe essere il caso in cui un soggetto nel 2025 avesse avuto due lavori e non ci fosse stato il conguaglio tra un lavoro e nel passaggio tra un lavoro e l'altro, oppure avesse avuto due lavori contemporaneamente o diverse appunto tipologie di contratti, magari appunto avesse fatto le prestazioni occasionali unitamente a un lavoro dipendente, oppure avesse percepito la NASPI, la disoccupazione, e poi avesse iniziato un lavoro insomma prima o dopo. Quindi nel caso in cui noi avessimo più certificazioni uniche, quindi i vecchi CUD, quindi le certificazioni dei datori di lavoro in merito appunto ai redditi percepiti, sarà importante presentare il 730 insomma adesso entro il 30 di giugno, perché è molto probabile che ci sia un'imposta da pagare a saldo, e quindi deve essere pagata per non avere sanzioni entro il 30 di giugno. Nel caso in cui invece siamo in un caso anche forse un po' più comune, ecco, di 730 con degli importi a credito, quindi nel caso in cui ci sia un dipendente che avesse degli importi di prestazioni per spese mediche che possono appunto comportare poi un credito IRPEF oppure detrazioni per ristrutturazione, insomma tutte le varie detrazioni che possono essere riconosciute, allora in quel caso diciamo il termine è più ampio, nel senso che il termine è il 30 di settembre per l'invio, però sappiamo che prima lo inviamo prima otteniamo, ecco, l'importo del credito riconosciuto nel caso in cui appunto il soggetto sia dipendente direttamente dal datore di lavoro nella busta paga.
0: Certo, e quindi il datore di lavoro diventa sostituto di imposta, paga lui.
1: Esatto.
0: Ecco. Lo stesso per i pensionati, vero? Mi pare stesso per il meccanismo.
1: Esattamente.
0: Esattamente. Conguaglio positivo oppure negativo, quindi affrettatevi, ecco, a presentare i documenti e la domanda. Allora, 30 giugno va pagato, giusto? Eccoci qua, mi dicono, sì, 30 giugno, ecco qua, confermiamo, vero Maria?
1: Esatto. Sì, nel caso in cui appunto ci sia un versamento da parte di soggetti che non abbiano la partita IVA, mettiamola così, perché appunto c'è stata una proroga per chi avesse la partita IVA e quindi si è assoggettato ai LISA, che sono i vecchi studi di settore, invece il termine è il 20 di luglio, però per chi non ha partita IVA 30 di giugno,
0: che manca poco anche qui,
1: esatto.
0: Quindi insomma diamoci da fare. Allora, Maria Vittoria, nostra dottoressa, chiediamo un'altra cosa. Tari, ecco, si fa confusione Tari, Moir, eccetera. Tari invece è tutto un altro discorso.
1: Tari sì, è tutta un'altra cosa, quella arriva direttamente dal comune e arriva appunto il bollettino da pagare, quindi è più facile da un certo punto di vista perché arriva direttamente
0: calcolato, e quindi dobbiamo pagare e non preoccuparci di tanto. Ecco, allora poi appunto super bonus, qua mi chiedono se c'è stato un miglioramento, incide sull'IMU? Penso di sì. Cosa diciamo, Maria Vittoria?
1: Ma allora potrebbe incidere sulla rendita, potrebbe aver avuto un impatto sulla rendita catastale, quindi se sono stati fatti dei lavori, ci sono state delle modifiche appunto nella unità abitativa, per cui la rendita potrebbe essere aumentata in base a delle modifiche però strutturali, ecco, e allora potrebbe avere un impatto sull'IMU, ma non è detto, ecco, non è automatico, perché insomma determinati, non so, se mi immagino un condominio che ha fatto i lavori sul cappotto, ecco, quello non avrà inciso sulla rendita della singola unità, quindi
0: sì. Sì, bisogna vedere il caso per
1: caso. Quello che consiglio è sempre stare attenti a verificare che non ci siano stati dei mutamenti sul valore della rendita catastale, e quello si può verificare consultando appunto il sito del catasto, insomma.
0: Certo. Ed è per le aliquote dell'IMU, allora, come è stato detto, Maria Vittoria, sempre riferirsi al comune di appartenenza, Padova, oppure insomma gli altri comuni, perché sono diverse le aliquote, mi sembra.
1: Esatto, in base a dove è collocato l'immobile, quindi dobbiamo sempre andare a vedere, quindi se un soggetto ha più immobili in diversi comuni, bisognerà andare a vedere in ogni comune cosa è stato deliberato.
0: Certo, quindi fa capo appunto il comune di residenza dove avete l'immobile, quindi fate attenzione. Allora, un bel messaggio per la nostra ospite, intervento molto interessante, complimenti alla dottoressa che spiega sempre molto bene. E questo è tutto per la dottoressa Maria Vittoria. Eccolo qua per te, Maria.
1: Grazie.
0: Questo bel messaggio. Ma io direi che abbiamo fatto una panoramica molto approfondita, insomma le scadenze le abbiamo dette, l'IMU abbiamo detto che cos'è. Chi paga in ritardo il 16 del 6 che avrei dei problemi? Beh, ci sarà una piccola proroga, non lo so.
1: Sì, allora se si paga un po' più tardi, come dicevo, si può ravvedere, quindi con insomma degli importi che se si paga poco dopo sono veramente bassi, entro i 30 giorni sono molto bassi, quindi consiglio insomma se non c'è la disponibilità per pagare entro il 16 del mese si può pagare insomma con una sanzione dell'1% entro appunto i primi 30 giorni.
0: Ah beh, allora insomma ecco, il nostro ascoltatore si sentirà sollevato, perché il 16 è martedì, ma se c'è qualche problema, come può succedere, insomma non è che poi si
1: parla. Sì, non cambia non cambia neanche l'importo, perché insomma se sono centesimi l'IMU si paga all'unità, quindi insomma magari non c'è neanche una variazione.
0: Allora insomma non si spaventi il nostro ascoltatore, se qualche giorno di ritardo non succede niente, quindi pagherà o verso fine mese oppure quando può. Bene, allora Maria Vittoria, noi ecco ringraziamo sempre per la chiarezza, per ecco qua come dice anche un altro ascoltatore, è molto, tutto molto più chiaro con la vostra ospite. Bene, noi la chiamiamo apposta perché è molto chiaro. Bene, allora Maria Vittoria, inoltre, aspetta, questo lo aggiungo io, rivolgetevi sempre a professionisti di competenza per non sbagliare, per non incorrere in sanzioni, o al vostro commercialista che insomma è sempre preparatissimo, oppure anche fanno lo stesso lavoro anche i CAF, no Maria Vittoria, anche loro.
1: Sì, diciamo per quanto riguarda le questioni più semplici sicuramente anche i CAF possono aiutare.
0: Certo, bene. Allora noi ringraziamo la nostra ospite, ripeto, dottoressa Maria Vittoria Cacace, neoeletta, rinnovata nella carica del Consiglio di Ordine Commercialisti di Padova. Ci sentiremo per altre tematiche. Buon pomeriggio a Maria Vittoria. Grazie.
1: Certo, grazie.
0: Bene, grazie Maria Vittoria.
1: Buon pomeriggio.
0: Alla prossima, grazie. Grazie. E allora ecco che mi sembra che abbiamo risposto. Fatemi vedere un po' tutto perché non vorrei aver tralasciato qualche messaggio. E qui, allora, facciamo uno stacchetto musicale che controllo un attimo.

0: Nuovamente in diretta perché appunto adesso ci prepariamo per un'altra intervista dopo la pubblicità e parleremo di previdenza, di ammortizzatori sociali che appunto vanno incontro a quelle situazioni di licenziamento o di sospensione dal lavoro in modo tale che il lavoratore è tutelato almeno per un certo periodo. Appunto c'è questo reddito, questa prestazione che viene erogata dall'INPS. INPS, ricordiamo, è un acronimo, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è uno degli enti più importanti che abbiamo del sistema pensionistico pubblico italiano. Pensate un po', quindi insomma ha veramente tanti lavoratori iscritti, più di 27 milioni e più di 16 milioni di pensionati, che non corrisponde all'erogazione, sono proprio persone fisiche pensionate. Più di 16 milioni sono tanti, un ente molto, uno dei più affermati anche a livello europeo, e ottimo anche come funzionamento, perché pensate un po', l'INPS si è automatizzato, informatizzato a partire dagli anni da 1976, quindi conti fatti è 50 anni che appunto ha questa informatizzazione delle sue strumentazioni, del suo sistema, uno delle prime delle pubbliche amministrazioni, e questo va detto, in modo tale insomma che è sempre aggiornato per rendere un servizio più puntuale possibile appunto all'utenza. E quindi ecco, fa tante cose l'INPS, tante prestazioni, perché magari viene in mente INPS pensioni, sì, è il cuore diciamo dell'INPS naturalmente, però ci sono tante altre prestazioni, ne conosciamo diverse direttamente, non so, avete sentito parlare di NASPI, parlare di indennità di malattia, di maternità, assegni familiari, assegno al nucleo familiare, di CIG, ecco anche questi acronimi, CIG, Cassa Integrazione Ordinaria, può essere o straordinaria, poi ancora abbiamo interventi per il Fondo Garanzia TFR, trattamento di fine rapporto, poi ancora provvede al controllo per visite mediche per i lavoratori privati, oppure anche quello che è stato un grande momento del reddito di cittadinanza. Quindi come vedete, stiamo dicendo solo una parte delle prestazioni perché ce ne sono altre, un elenco molto lungo. L'ISEE, eccolo qua, questo strumento, questo documento importante appunto per conseguire le prestazioni. ISEE, ricordiamo sempre, indicatore situazione economica equivalente, e quindi come vedete insomma è un ente importantissimo a livello sociale che provvede a queste prestazioni. Poi c'è il capitolo pensioni, ma non affrontiamo il capitolo pensioni perché anche qui è molto vasto, tutta la tipologia di pensioni che vengono erogate con puntualità, con precisione, come dicevamo, e quindi insomma assicura il reddito ai nostri pensionati, e quindi è molto puntuale. Quindi ecco qui vediamo con i nostri tempi, fra poco arriva la pubblicità e dopo ci mettiamo in contatto.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
3: Il mondo è sfornito. è l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
4: dal titolo
5: Sempre Mara per Sempre.
6: Ciao Mara!
4: Sabato 27 giugno in sede radio.
7: Inizio ore 20.
5: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
3: Storia di un amore invincibile.
6: Il nostro Leon.
4: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
3: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
8: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
3: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
6: Sempre Mara per Sempre.
7: Ci sarò anch'io.
3: Io chi? Il piccolo grande?
7: Ettore.
4: Per mini
6: info
9: 3
10: 2 9
9: 0 0
10: 3
9: 8
5: 9
3: 8
11: 8.
12: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: Ed eccoci qui, ritorniamo in diretta, come dicevamo. Allora, ecco, andiamo a conoscere questa realtà previdenziale, realtà che appunto provvede alle prestazioni per i lavoratori che si trovano a momenti di licenziamento, oppure anche di dimissioni, oppure di sospensione dal lavoro, perché la crisi si fa sentire anche nella nostra regione, anche se i livelli occupazionali tutto sommato possiamo sintetizzare che tengono, però ci sono settori. Abbiamo visto di recente, ecco, cos'è successo, cosa sta succedendo a Electrolux, ma non solo, oppure anche nella nostra zona del Polesine, aziende piccole o grandi che hanno delle difficoltà per la concorrenza internazionale, che ci sono appunto produzioni che vengono effettuate a minore costo rispetto appunto a quello che viene prodotto qui nel nostro Veneto, ma anche nel nostro paese, e quindi la concorrenza si fa sentire, e quando c'è concorrenza abbastanza accentuata i problemi dell'occupazione si fanno sentire. E allora ecco che abbiamo questi, per fortuna, ecco, questi sussidi, chiamati anche così, o prestazioni. Penso, adesso sentiamo il direttore cosa ci dice, che insomma NASPI sia appunto la prestazione più utilizzata, che va incontro a questi momenti, che, insomma, si spera sempre che poi il lavoratore trovi occupazione, in modo tale, insomma, che questo passaggio da un lavoro a un altro, da un'azienda a un altro, è supportato da queste integrazioni. Ecco, poi ci sono percentuali che vengono erogate, 24 mesi, come appunto adesso ci sentiremo, e una percentuale che si aggira intorno al 70% circa, parliamo sempre appunto di percentuali che adesso troveranno conferma nel nostro ospite. Quindi grande funzione dell'INPS, appunto funzione sociale, oltre che insomma la grande quantità di pensionati, come dicevamo, sono tanti più di 16 milioni, almeno questi sono i numeri appunto che abbiamo rilevato qua di recente. Vediamo un attimo che cosa ci aggiorna il nostro ospite. Allora, il nostro ospite, ci mettiamo in contatto col dottor Filippo Pagano, direttore INPS del Veneto, e sentiamo un attimo la sua, che cosa ci racconta.

0: Torniamo in diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere quelle che sono le prestazioni per i nostri lavoratori che magari si trovano in certi momenti della vita lavorativa in difficoltà, o per licenziamento, o per dimissioni, o per sospensione del rapporto di lavoro, perché insomma, come vediamo, c'è anche una situazione di crisi, nonostante la nostra regione registri dei livelli occupazionali, diciamo, abbastanza soddisfacenti. Ma noi, appunto, per saperne di più, abbiamo in collegamento per la prima volta, che salutiamo con piacere, salutiamo per la disponibilità, il dottor Filippo Pagano, direttore INPS del Veneto. Buon pomeriggio, direttore.
1: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Allora, dicevamo, ecco, tutto sommato il Veneto tiene bene dal punto di vista occupazionale, però ci sono dei momenti in cui appunto ci sono delle crisi, speriamo passeggere, però insomma bisogna andare incontro ai lavoratori. Si parla di ammortizzatori sociali. Allora, direttore, facciamo un po' di panoramica per i nostri radioascoltatori, cosa si intende?
1: Sì, allora, molto volentieri. In effetti, come ricordava, come diceva, il Veneto è sicuramente una regione virtuosa, nel senso che abbiamo una disoccupazione molto bassa, al 3%, i dati Istat ci dicono questo, e quindi sicuramente, diciamo, gli ammortizzatori come la NASPI, cioè la disoccupazione, sono ammortizzatori utilizzati in maniera relativa rispetto alle altre regioni. Però sono importanti strumenti per poter accompagnare le persone che sono state licenziate, che quindi devono trovare un nuovo rapporto di lavoro, oppure che hanno contratti di lavoro a termine e quindi alla conclusione del contratto di lavoro accedono alla NASPI nelle more di un nuovo contratto, del rinnovo del contratto a termine. Come ammortizzatori principali sicuramente la disoccupazione, quindi la NASPI, e la cassa integrazione, che invece viene riconosciuta nel momento in cui il rapporto di lavoro esiste ancora ma c'è una sospensione dell'attività lavorativa da parte dell'azienda, sospensione che può essere temporanea, quindi è una cassa integrazione che si definisce ordinaria, oppure una sospensione straordinaria che ha altre caratteristiche molto più strutturali rispetto all'azienda. Se vogliamo appunto fare alcuni cenni sulla NASPI, quindi
0: sì,
1: sulla
0: disoccupazione, sì, anche forse più interessante, requisiti, ecco, come si ottiene, come ci si deve comportare, ecco, questo è importante.
1: Allora, l'aspetto importante è che quando cessa il rapporto di lavoro bisogna fare la domanda di disoccupazione, e quindi di NASPI, o tramite un patronato o direttamente sul sito dell'istituto, e bisogna farla entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Questo è un termine importante, decadenziale, quindi oltre il quale non si può più fare la domanda e non si ha diritto alla prestazione. Quindi quando cessa il rapporto di lavoro bisogna appunto provvedere in maniera tempestiva. La NASPI è riconosciuta quando c'è un licenziamento, cioè c'è un'interruzione del rapporto di lavoro che non dipende dal lavoratore, a meno che non ci siano

0: dimissione per giusta causa, per esempio quando il datore di lavoro per qualche motivo ha un comportamento discriminatorio nei confronti del lavoratore o della lavoratrice, che è costretto magari a dimissione appunto per giusta causa. Oppure se c'è una risoluzione del rapporto di lavoro in una procedura di conciliazione obbligatoria, cioè in un'ipotesi in cui in un ambiente protetto, spesso all'ispettorato del lavoro, ci sono delle risoluzioni consensuali che comunque garantiscono l'indennità di disoccupazione. Questa indennità, questa disoccupazione può essere percepita se però il lavoratore ha alcuni requisiti, quindi da un lato deve essere in disoccupazione, quindi sostanzialmente si deve iscrivere al collocamento, iscrizione al collocamento e dichiarazione di disponibilità che avviene tramite la domanda in ASPI che viene trasmessa telematicamente ai centri per l'impiego per le politiche che poi devono attivare i centri per l'impiego. E il lavoratore deve però avere anche 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti alla disoccupazione, quindi è un requisito
1: essenziale.
0: Per poter beneficiare di questa prestazione, perché lo ricordiamo, la NASPI, quindi l'indennità di disoccupazione, è pagata dall'INPS, ma i contributi che servono a pagare questa indennità sono pagati dai datori di lavoro sulla base delle retribuzioni che pagano ai lavoratori, quindi è una contribuzione che viene
1: Presupposto che siano pagati i contributi in modo tale da poi erogare la prestazione. Per quanto tempo si può percepire la NASPI, direttore?
0: Allora, la NASPI si può percepire per un periodo che dipende sostanzialmente dall'anzianità lavorativa, comunque complessivamente non più di 24 mesi, quindi sostanzialmente se una persona ha lavorato per meno di 4 anni, quindi 48 mesi, avrà un periodo massimo che è il 50% del periodo lavorato, quindi se ho lavorato 3 anni posso avere solo 18 mesi di NASPI. Se invece la mia attività lavorativa è maggiore, comunque nel limite dei 24 mesi. In questi 24 mesi però devo rendermi disponibile alle politiche attive, quindi se il centro per l'impiego mi chiama per avviare un nuovo lavoro, devo chiaramente dar seguito a quelle che sono le proposte, valutarle in base alle condizioni soggettive di ciascuno.
1: Certo, e quindi cessa la prestazione e quindi si inizia un nuovo rapporto, in sostanza avviene questo?
0: Sì, quindi se si inizia chiaramente un nuovo rapporto di lavoro, tendenzialmente la NASPI viene meno, però c'è anche la possibilità di far coesistere la percezione dell'indennità di NASPI, quindi della disoccupazione, anche con un'attività lavorativa, quindi dipende un po' dai casi. Quindi se è un rapporto di lavoro subordinato fino a 6 mesi, quindi per un periodo relativamente breve, la NASPI viene sospesa per quel periodo, quindi c'è il lavoro, e poi quando termina il rapporto di lavoro nuovo, riprende la NASPI. Se invece il rapporto di lavoro è superiore ai 6 mesi ed è anche superiore a un importo che è 8.500 euro, in quel caso cessa definitivamente la NASPI, perché appunto la persona ha ripreso l'attività lavorativa.
1: Certo.
0: Se invece il rapporto di lavoro è sopra i 6 mesi ma con un importo basso, sotto gli 8.500, in quel caso c'è una riduzione della NASPI, che quindi concorre in parte a accumularsi con il reddito che viene percepito durante questo nuovo contratto di lavoro.
1: Certo, e appunto facciamo presente sempre i 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro presentare la domanda, perché qualche volta, direttore, è successo che qualcuno per distrazione o non so quale motivo ha anche perso per questo fattore.
0: Sì, sicuramente ci sono stati casi purtroppo di persone che non si sono rese conto che stava aspirando questo termine e poi l'hanno presentata tardivamente, è stata respinta, soprattutto per chi magari non è avvezzo con le procedure informatiche o non ha già delle conoscenze magari appunto di patronati o intermediari che possano intervenire, potrebbe essere evidentemente un periodo magari non sufficientemente vigilato. Poi dipende spesso anche dai periodi dell'anno, il periodo estivo magari è più complicato riuscire a raccapezzarsi rispetto alle scadenze, soprattutto se uno non è avvezzo a questi tempi.
1: Certo, ma c'è sempre il portale INPS con lo SPID, con la CIE, insomma, con
0: assolutamente il portale è accessibile tramite le credenziali informatiche e si può autonomamente chiaramente presentare la domanda, quello poi magari le persone, i lavoratori più giovani possono essere anche più facilitati,
1: certo,
0: perché hanno più dimestichezza con le procedure informatiche. Ecco, un aspetto importante però è che l'assegno della NASPI è un assegno che dipende in parte dalla retribuzione media che uno ha percepito nel tempo e che è una percentuale, quindi se uno ha retribuzioni medie o medio-basse, tendenzialmente l'assegno NASPI che viene percepito non è molto distante dalla retribuzione che prima percepiva. Se invece le retribuzioni sono molto alte o comunque relativamente molto alte, diciamo che il livello è poco, la soglia è poco meno di 1.500 euro al mese, in quel caso la riduzione potrebbe essere molto significativa rispetto al reddito percepito fino al
1: Fino al
0: momento,
1: momento,
0: appunto, prima della cessazione del
1: certo.
0: rapporto.
1: Oppure chi non ha tanta dimestichezza, diciamo, nel campo dell'informatizzazione, ci sono sempre i patronati, che sono sempre in aiuto, direttore.
0: Assolutamente, patronati per
1: Sì.
0: noi come INPS sono, diciamo, un
1: Supporto,
0: alter ego,
1: sì.
0: comunque
1: Sì.
0: un ente con cui collaboriamo in maniera assolutamente costante e quotidiana, proprio perché ai patronati si rivolgono moltissime persone. Poi dipende molto anche dal tipo di prestazione. Le prestazioni familiari, per esempio, molte persone in autonomia si rivolgono a INPS direttamente tramite il
1: Sì,
0: sito.
1: sì.
0: Su alcune prestazioni, per esempio la disabilità, quasi tutti si rivolgono ai patronati, anche se poi adesso c'è una riforma che è intervenuta, magari in un'altra puntata ne parleremo,
1: Sì.
0: e invece appunto sulla NASPI è più o meno un 60% vanno dai patronati e il 40% gestisce in autonomia.
1: Certo, bene, allora andiamo un po' anche alla CIG, noi parliamo anche con acronimi, però insomma cassa integrazione, come diceva lei, ordinaria o straordinaria. Ecco, qui c'è un
0: Esatto.
1: distinguo, ecco, siamo nella sospensione del rapporto, mi pare.
0: Esatto, qui il rapporto di lavoro è in essere, c'è solo tra virgolette un momento di difficoltà da parte dell'azienda che si trova costretta a sospendere il rapporto di lavoro e la prestazione lavorativa, e questa sospensione può determinarsi perché magari c'è mancanza di lavoro, una crisi di
1: Sì.
0: mercato, un fine cantiere, insomma ci sono elementi contingenti che appunto determinano una sospensione della prestazione lavorativa che normalmente è per periodi di 13 settimane, quindi l'azienda sospende l'attività, chiede l'autorizzazione a INPS che appunto sulla base degli elementi che vengono forniti autorizza questa sospensione che può essere prorogata di 13 settimane in 13 settimane fino a 52 settimane consecutive se la condizione temporanea che si immaginava superarsi dopo 13 settimane, invece perdura. Noi abbiamo situazioni effettivamente dove magari alcuni settori più di altri possono avere degli elementi di difficoltà, soprattutto in questa crisi più internazionale,
1: Certo,
0: anche
1: questo
0: nel resto.
1: periodo certo che è un po' più difficile. Quali sono, direttore, un po' i settori più interessati dalla CIG? Non so, qualche settore particolare che può essere
0: Allora,
1: più.
0: nel nostro Veneto il settore della conceria, pelletteria, dell'automotive, è quello più,
1: Colpito.
0: diciamo, che è più colpito in questa fase. Normalmente si deve tener conto che la cassa integrazione viene chiesta dalle aziende in maniera anticipata, ipotizzando magari una condizione di crisi di mercato importante, quindi si fa una richiesta rispetto alle 13 settimane che si apprestano a realizzarsi all'orizzonte. Ma normalmente l'utilizzo della cassa integrazione è un quinto, è solo il 20% di quello che viene chiesto, proprio perché in una condizione di incertezza le imprese chiedono questo ammortizzatore per essere cautelati in caso di imprevisti, però poi fortunatamente viene utilizzato solo per il 20%. Nel settore della tessile, pelletteria, della concia, in quel caso invece la fruizione è intorno al 25-27% perché effettivamente è un momento di maggior
1: Sì,
0: crisi,
1: maggiore.
0: insomma.
1: Certo. Però insomma siamo nell'ambito di una sospensione, c'è sempre la speranza, insomma, di poter riprendere il rapporto di lavoro
0: Sì,
1: e di
0: assolutamente.
1: continuare. Ecco, chi paga la CIG? Mi chiedono quali ascoltatori. Ecco, come viene pagata la CIG? Si può avere qualche elemento? Ecco, vogliono sapere gli ascoltatori.
0: Allora, se lo intendiamo chi la paga, nel senso che può essere pagata o direttamente dall'azienda o direttamente dall'INPS a seconda dei casi. Normalmente è l'azienda che paga direttamente il lavoratore sospeso in cassa integrazione e poi chiede all'INPS il rimborso sostanzialmente
1: di quello
0: che ha pagato, il conguaglio tramite i flussi IMS, le denunce e quelli che sono i pagamenti dei contributi, oppure nelle situazioni in cui c'è una diciamo crisi di liquidità da parte dell'azienda, l'azienda può chiedere essere ammessa al pagamento diretto. In quel caso paga direttamente INPS i lavoratori. Diciamo, il pagamento diretto lo abbiamo purtroppo, e penso che gli ascoltatori magari lo hanno anche vissuto di persona o comunque conoscendo persone, nel periodo del Covid, quando c'è stato un utilizzo della cassa integrazione molto importante, in quel caso era la cassa integrazione in deroga e quella, la cassa integrazione in deroga, è sempre pagata dall'INPS, quindi non c'è un pagamento da parte dell'azienda che anticipa, ma l'azienda indica i nominativi, indica i periodi e INPS paga la cassa integrazione direttamente.
1: E dopo c'è sempre, dopo si va sempre a conguagliare o no, anche in deroga?
0: No. In deroga, quello diciamo non è a carico della contribuzione, perché come prima dicevo la NASPI è pagata dalle aziende con un'aliquota dell'1,61% sulle retribuzioni, anche la cassa integrazione ordinaria ha un'aliquota dello 0,90% pagata dalle aziende, di cui 2/3 a carico dell'azienda e 1/3 a carico del lavoratore. Cosa che invece nel caso della NASPI è tutta a carico azienda, mentre per la cassa integrazione in deroga appunto sono finanziamenti statali, quindi la fiscalità generale che interviene col pagamento.
1: Bene, allora paga sempre lo Stato. Beh, benissimo. E allora questo qua è già un distinguo. Però direttore, c'è anche, torniamo un po' alla NASPI, perché magari qua abbiamo i nostri ascoltatori che la seguono, si parla di attività autonoma, ecco, chi vuole magari intraprendere un'attività, c'è la possibilità di avere la prestazione in 2 rate, mi pare. Ecco, è così.
0: Sì, esatto, c'è un anticipo di NASPI che può essere appunto per un avvio di attività. L'attività autonoma può essere avviata o dopo l'introduzione del rapporto di lavoro e la domanda di NASPI, oppure anche prima della domanda di NASPI. L'importante è appunto che la domanda venga presentata entro 30 giorni dall'avvio dell'attività o entro 30 giorni dalla richiesta della NASPI, a secondo appunto che l'attività sia iniziata prima o dopo la NASPI. Questa attività autonoma appunto consente questa liquidazione anticipata, il 70% come prima rata, quindi rispetto al totale. Poniamo una persona che ha lavorato da più di 4 anni a contribuzione versata, quindi può avere massimo 24 mesi. Se facciamo un calcolo, poniamo i 24 mesi e il diritto della persona, 24 mesi più l'importo dell'indennità di NASPI, che potrebbe essere 1.300 euro, facciamo il calcolo e il 70% viene percepito pagato come prima rata e il restante 30% nella seconda rata, che è comunque entro 6 mesi dalla prima.
1: Certo.
0: Insomma, quindi questo è e ovviamente ci deve essere l'attività avviata,
1: cioè l'effettiva attività concreta che sia avviata, no? Giustamente come sta dicendo il nostro direttore, e quindi anche questo abbiamo risposto. Allora direttore, però quando si parla INPS, chissà, nell'immaginario collettivo si pensa solo alle pensioni, no? INPS pensioni, ma non è così, mi pare. Quindi
0: no.
1: Esatto, quante altre prestazioni? Prima abbiamo fatto un piccolo elenco noi, perché vabbè, NASPI l'abbiamo messa al primo posto, poi assegni familiari per esempio, al nucleo, anche questo è un bel
0: c'è un cambiamento importante avvenuto nel 2022, nel senso che prima l'assegno familiare al nucleo veniva pagato sostanzialmente solo ai lavoratori e quindi erano esclusi tutti gli altri, perché era una prestazione previdenziale, quindi connaturata al rapporto di lavoro, mentre dal 2022 c'è l'assegno unico universale che viene sostanzialmente pagato per la condizione di essere genitore, di avere figli, e non nella condizione di lavoratore, quindi la platea si è molto allargata e ha un'altra finalità sostanzialmente, cioè la finalità di sostegno alla famiglia è la medesima, ma in una platea assolutamente ampia. È una delle prestazioni probabilmente che incontra maggiormente il bisogno in relazione alla condizione di carico familiare.
1: Certo.
0: Poi ci sono tantissime altre prestazioni.
1: Sì, malattia, maternità, diciamole, perché insomma è giusto sapere quante cose, quante prestazioni Erika eroga all'INPS. Guardi direttore, allora è arrivato un messaggio. Ecco, mio nipote ha perso 900 euro di NASPI per il fatto che ha presentato domanda in ritardo. Quello che dicevamo prima, allora fate attenzione, ecco, diciamolo pure apertamente, ai tempi, ai termini, giusto direttore, perché poi certo. Si perdono queste indennità ed è un peccato, insomma, 900 euro.
0: E bisogna, esatto, ed è un altro termine importante, è quello nell'ipotesi in cui si avvia un'attività, e quindi si percepisce un reddito durante sostanzialmente la NASPI, bisogna comunicare entro 30 giorni la circostanza che si avvia un'attività lavorativa, non solo per l'anticipazione, ma proprio magari in concomitanza della NASPI, altrimenti il rischio è vedersi revocare la NASPI.
1: Esatto.
0: Bisogna, diciamo, comunicare le variazioni di condizione, sì, nel momento in cui si percepisce la NASPI, proprio perché è un assegno, sì, di disoccupazione che, diciamo, viene erogato con una finalità specifica. Se le condizioni cambiano, bisogna informare l'istituto per verificare il diritto e le condizioni.
1: Certo. Allora, ecco, in base a questo messaggio importante, c'è un portale INPS, come dice il nostro direttore, con le credenziali SPID, CIE o altro potete entrare, oppure ci sono sempre i patronati che aiutano tutti in qualsiasi circostanza, giusto per non perdere l'indennità e per non perdere soldini, che è un peccato, insomma, è veramente.
0: Esatto, poi ovviamente ci sono anche, insomma, gli uffici dell'istituto.
1: Sì, certo.
0: Qui ci si può rivolgere fissando appuntamento, sì, o se c'è una condizione, diciamo, di prestazione già in essere, oppure rivolgendosi allo sportello per informazioni più generiche, ma certo, che possono essere utili per capire la propria condizione. Sì. Poi la NASPI è prevista, o meglio, la disoccupazione è prevista anche, per esempio, per i collaboratori, la DISCOL. È una, sì, prestazione, sì, sostanzialmente di disoccupazione che diciamo è garantita per i collaboratori, quindi coloro i quali sono iscritti alla gestione separata e hanno condizioni che fino a pochi anni fa non erano tutelate, insomma, sì, sono tutte tutele che sono, diciamo, state,
1: sì, nuove garanzie a tutela anche di questa categoria di,
0: esatto,
1: lavoratori.
0: Hanno un periodo, sì, una durata leggermente inferiore, però comunque consentono di avere questo ammortizzatore, certo, tra un'attività lavorativa, in questo caso una prestazione, appunto, libero professionale di collaborazione e un'altra, insomma.
1: Certo, quindi un tempo non c'era, più recentemente, insomma, è stata tutelata anche questa categoria e ci sembra giusto che sia così.
0: Esatto.
1: Allora, i nostri ascoltatori, si può parlare di pensioni, allora, capitolo pensioni, direttore, magari lo facciamo un'altra volta se lei è disponibile, perché qui è un altro mondo, insomma, quindi...
0: Sì, certo, ecco. Diciamo che si aprono scenari molto... molto più complessi, e poi, sì, la materia pensionistica è anche molto differenziata, sì, in, sì, relazione alle singole casistiche, quindi non è semplice, certo, andare a chiarire gli aspetti, però
1: certo, in linea di massima, così l'informazione come oggi che stiamo, certo, facendo a livello generale, insomma, è sempre utile, perché con le pensioni dalla VO all'anticipata, reversibilità, insomma, non si finisce più, ma oggi abbiamo fatto, mi pare, direttore, una buona informazione, vedo qui che apprezzano i nostri ascoltatori, sì, con il portale INPS mi trovo bene, ecco, visto, quindi, insomma, c'è chi
0: mi fa piacere.
1: Lo utilizza, quindi non è poi così impossibile. Direttore, noi la ringraziamo tantissimo per la disponibilità e la chiarezza. E la chiarezza, perché NASPI, CIG, insomma, ecco, sono prestazioni importanti. Non dobbiamo perdere la prestazione, come è successo a questo signore, 900 euro sono tanti. E quindi, certo, occhio alle scadenze, possiamo dire così, direttore.
0: Sicuramente bisogna stare attenti, però sapere che c'è una tutela e un'assistenza sia da parte, sì, dell'istituto,
1: certo,
0: dei patronati, e anche il servizio che state rendendo come radio sicuramente è molto importante.
1: Bene, noi ringraziamo il nostro ospite, ripeto, dottor Filippo Pagano, direttore INPS del Veneto, che ci ha fatto una ottima panoramica. Ancora grazie all'ospite, grazie a lei, quindi, direttore.
0: Grazie,
1: e eventualmente ci sentiamo anche più avanti, ecco, facciamo così.
0: Molto volentieri.
1: Bene, grazie direttore, buona serata, grazie, arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Grazie,
0: grazie.
1: Ecco, credo sia stato utile chiarire NASPI e CIG, come avete sentito, insomma, ci sono casi, proprio persa la prestazione perché le scadenze non sono state rispettate ed è un vero peccato. Allora, adesso noi cosa facciamo? Adesso noi invece andiamo nel mondo dell'architettura, che è sempre bene parlarne, perché? Perché insomma c'è un centenario che è dedicato ad Antonio Gaudí, catalano, siamo in Spagna. Un architetto particolare, ecco perché ho cercato un po' anch'io di fare sintesi, però non è facile assolutamente. Ha avuto momenti di vita particolare, ecco qui possiamo dirlo tranquillamente, ma quando sentiamo Sagrada Famiglia abbiamo già capito di chi parliamo, un'opera enorme, monumentale, che non finisce mai, da quello che mi dicono qui, perché è ancora in costruzione, ancora in attività. Ma per saperne di più ci rivolgiamo al nostro ospite, architetto Luciano Schiavon, che adesso appunto sentiamo, ci mettiamo in contatto e sentiamo appunto questa figura di Gaudí, che ha una celebrità insomma a livello internazionale. E allora sentiamo che cosa ci racconta il nostro ospite.

0: Andiamo in diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo anche noi a ricordare un anniversario importantissimo per un architetto, Antonio o Antoni Gaudí, catalano, che si celebra in questi giorni. Perché? Perché ricorrono i 100 anni dalla morte. Ha fatto tante opere, ma una emblematica, adesso il nostro ospite ce la spiegherà, che non finisce mai a quanto pare, però insomma vediamo. Allora, abbiamo in collegamento per la prima volta i nostri microfoni, salutiamo l'architetto Luciano Schiavon, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Marisa, grazie mille per l'invito, è veramente un onore parlare a una radio così storica per la nostra città.
0: Ah beh sì, abbiamo 50 anni, 50 anni di storia.
1: La ringrazio veramente, ricorda i miei anni verdi.
0: Ah davvero? Ah che piacere, sì. Ah che piacere, sì. Benissimo. Sì. Allora,
1: saluto anche tutti gli ascoltatori e...
0: Grazie, grazie.
1: E grazie di avermi chiamato.
0: Bene, allora andiamo a questa figura di architetto, insomma si è scritto molto in questi giorni, insomma 100 anni dalla morte va ricordato perché tante opere vedo, catalano però ha lavorato molto a Barcellona e c'è questa sagrada, insomma questa cattedrale che non finisce più. Allora architetto Luciano, di che figura si tratta, chi è stato Gaudí? Ecco.
1: Una figura straordinaria, nel senso che era veramente fuori, un personaggio veramente fuori dall'ordinario. Quando l'hanno diplomato architetto, il direttore dell'istituto scolastico ha detto: oggi abbiamo dato il diploma o a un folle o a un genio, il tempo ci dirà. E in effetti dopo 150 anni, insomma penso più o meno circa 100. 150 anni dal suo diploma,
0: sì, sì.
1: Perché ricorre il centenario, come
0: sì, sì, sì, giusto, dal diploma,
1: Marisa,
0: giusto.
1: Della morte,
0: certo,
1: della morte,
0: certo, il diploma, certo,
1: dell'artista.
0: Certo. Sì.
1: Insomma, direi che il tempo ci ha spiegato che in effetti si trattava di un genio molto apprezzato anche nonostante l'approccio architettonico fosse molto diverso anche da Le Corbusier, per esempio, che gli riconosceva una grandissima qualità artistica. Teniamo presente che potremmo quasi, se guardiamo le opere dell'uno o dell'altro, soprattutto le opere iniziali di Le Corbusier, siamo lontani anni luce come espressione architettonica di un architetto rispetto all'altro. Le Corbusier è molto posteriore naturalmente, però gli riconosceva questa grandissima qualità, questa forza inventiva straordinaria. E tra l'altro lui è catalano, quindi sì, la città di riferimento sua è ovviamente Barcellona, che è il capoluogo della Catalogna, e partecipa in una qualche misura al movimento modernista catalano, adesso che è l'equivalente e il corrispondente. C'è stato un flusso in quegli anni, alla fine del secolo, di due secoli fa, cioè alla fine dell'Ottocento, c'è stato una tendenza architettonica molto importante che può essere collocata nell'ambito dell'Art Nouveau, che si chiamava proprio così in Francia, si chiamava Liberty in Italia, e si chiamava Modernismo in Catalogna, in Spagna in generale. Però la figura di Gaudí è difficilmente catalogabile anche all'interno di quel movimento che lui in certa misura ha contribuito ad affermare.
0: Certo, si parla anche di neogotico e la sua opera più importante, insomma La Grada Famiglia, mi pare che sia su questa tendenza. Cosa si intende, Luciano, per neogotico di Gaudí? Ecco, questo è un passaggio un po' particolare.
1: Alla fine dell'Ottocento c'è stato un grande intellettuale francese, Eugène Viollet-le-Duc, che ha fatto degli studi approfonditi sul gotico, sul vero gotico, e insomma tutti noi conosciamo le grandi opere gotiche, ne abbiamo anche nel nostro paese, come celeberrime le grandi cattedrali attorno a Parigi, però abbiamo anche in Italia delle opere gotiche di altissimo livello, prima fra tutte il Duomo di Milano, e parliamo dei secoli del Medioevo. Gotico tra l'altro è un termine che deriva da Goti, che erano le popolazioni barbare che hanno invaso tutta l'Europa nel Medioevo, e questo stile si afferma. Abbiamo degli esempi gotici nella città di Venezia strepitosi, l'Accadoro in particolare direi, e il Palazzo Ducale, ma l'Accadoro è un capolavoro sì. di assoluto livello nell'ambito del gotico. La fine dell'Ottocento c'è una riscoperta delle antichità. Sappiamo che nel corso dell'arte e l'architettura vanno a riscoprire, vanno a rivedere, a rivisitare le storie del passato, le espressioni del passato, no? Infatti poi molte tendenze, come giustamente ha detto Marisa, si chiamano neo qualcosa, no?
0: Sì,
1: anche
0: sì,
1: il Rinascimento
0: sì.
1: va a pescare dall'antichità sì. greca e romana. E verso la fine dell'Ottocento Eugène Viollet-le-Duc fa un grossissimo studio sull'architettura gotica, su come intervenire sull'architettura gotica, e ne rilancia in un certo senso l'interesse, e Antoni Gaudí, che è più giovane, lo studia e viene molto molto compreso e assorbito da questi studi di Eugène Viollet-le-Duc, il quale tra l'altro dava anche dei criteri per il restauro, per il recupero di queste grandi opere del passato gotico. E abbiamo anche noi nel nostro piccolo a Padova, che è la nostra città, abbiamo un esempio piuttosto illustre di neogotico, che è il Pedrocchino. Il Pedrocchino, che è quella facciata sud
0: sì.
1: del Pedrocchi. Pedrocchi è un'opera di eccezionale valore per la sua espressione neoclassica, quella che vediamo con i leoni da nord,
0: sì. anche degli Iappelli,
1: dello Iappelli, ma lo Iappelli dopo, in un secondo momento, anche lui si avvicina alla moda del neogotico e costruisce il Pedrocchino, che sì. è un esempio piuttosto, in cui vengono ripresi gli stilemi, diciamo così, quelle forme, quei riferimenti all'arte gotica, che sono questa verticalità, la verticalità sì. è l'elemento principale, la nervatura come espressione strutturale e formale, espressiva allo stesso tempo, queste guglie, questi archi acuti, questa ricchezza anche decorativa, perché c'è una grossa potenza decorativa nel gotico.
0: Certo.
1: E Gaudì nella Sagrada Famiglia, effettivamente, con queste guglie, con questa verticalità, con questa costruzione molto imponente e spinta prodigiosamente verso l'alto,
0: sì.
1: direi che questa spinta verso l'alto è proprio la caratteristica principale dell'arte gotica.
0: Certo,
1: e quindi Gaudì la riprende molto. Sono molti elementi.
0: Sì.
1: Poi in realtà lui, secondo me, non è catalogabile, l'opera di Gaudì non è facilmente catalogabile, è Gaudì e basta, perché non è facilmente catalogabile, prende degli spunti, ma poi critica l'arte gotica, dice che, no, che è imperfetta, che andrebbe corretta, e che quello che fa lui va a correggere questa arte, quindi
0: certo.
1: è sempre, c'è un'individualità nella produzione artistica, non dico artistica a caso, di Antoni Gaudì, che rimane sempre dominante, che risulta prorompente. Quello che ha fatto lui, francamente, è veramente suo, tipico e assolutamente identificabile con lui.
0: Certo, e di lui si interessano anche altri personaggi, un Salvador Dalì, insomma, un altro genio, diciamo, dice, ma si interessa di Gaudì.
1: Perché c'è questa
0: questa esuberanza, no? Questa esuberanza, tutte e due creative,
1: c'è,
0: no?
1: C'è un'esuberanza, c'è, sì. una, c'è un atteggiamento anche, una visione onirica, no? C'è
0: sì,
1: questa spinta
0: sì.
1: verso qualcosa che non è nel reale, perché nel surrealismo di Dalì ci sono dei paesaggi che non esistono, sono paesaggi, se vogliamo dire, dell'anima, no? Quindi c'è una forma di spiritualità che nel Dalì è una spiritualità surreale, direi che in Gaudì, soprattutto nella sua seconda parte dell'attività di architetto, è spirituale in senso molto religioso, perché la Sagrada Famiglia è un'opera di profonda religione,
0: sì.
1: lui era animato da un sentimento religioso molto molto forte,
0: sì.
1: E quindi sì, ci sono delle assonanze, però naturalmente ci sono anche delle forti, è molto è molto laico da lì, insomma, se vogliamo
0: sì.
1: dirla, no?
0: Luciano è stato definito laico, mistico e anche una persona che di cambio di vita mistica, squilibri esistenziali. Mamma mia, ecco, un po' complesso, Gaudì, un po' complesso questo personaggio.
1: Appunto abbiamo detto che era straordinario, quindi è una cosa che mi interessa, mi piace molto mettere in evidenza, è che questi grandi uomini della cultura del passato, e probabilmente vale anche per la cultura del presente, è che il presente è in divenire, quindi facciamo un po' più fatica a definirne i contorni, no? Perché ce l'abbiamo troppo vicino. Però questi grandi geni della passato, dell'umanità, avevano una cioè la loro vita e la loro arte erano profondamente fuse. Cioè Gaudì viveva, non si può distinguere l'uomo, l'artista dall'uomo, perché era veramente un tutt'uno, e anche la sua vita era profondamente condizionata da quello che faceva. Teniamo presente che, pur avendo cominciato un'attività di architetto anche alla page, diciamo, nei primi anni, quando era giovane, poi mano a mano che risulta anche dolorosamente dover constatare delle insoddisfazioni, o poi è morto il magnate che era il suo protettore, cioè Guel, si ritira, si isola, addirittura va a vivere dentro il cantiere della Sagrada Famiglia e assume una forma di vita ascetica, sempre più compreso nella spiritualità religiosa, sempre quasi assolutamente dedicato al suo lavoro, al suo progetto.
0: Sua arte.
1: È una forma di negazione. Questa è una cosa interessante, un po' come Proust, no? Proust fa una vita, è molto simile alla vita di Proust, è una cosa che mi è venuta in mente adesso, francamente, parlandone, perché Proust fa una vita gioiosa, molto mondana, molto ricca, molto, insomma, era anche agiato nella sua vita per la sua provenienza familiare, nonostante non fosse nobile, ma era alto borghese la sua famiglia, e fa una vita brillante e di piaceri e di godimento, e poi quando è il momento di esprimere l'arte si chiude dentro una stanza tappezzata di velluto e chiude qualsiasi tipo di rapporto con la società attorno e si concentra unicamente, dedica interamente la sua vita alla sua opera. E Gaudì fa esattamente questo processo di abnegazione, di dedica totale all'opera d'arte, addirittura trascura anche le cose più elementari della vita quotidiana, finisce in povertà, poi tra l'altro muore, adesso ricorre, appunto ieri ricorreva il
0: proprio
1: centesimo
0: ieri,
1: anniversario
0: della morte
1: tragica, tra l'altro, qui.
0: Sì. In povertà e chiedeva elemosina, addirittura chiedeva elemosina,
1: esatto.
0: Quindi non
1: sì,
0: è...
1: sì, che poi tra l'altro chiedeva l'elemosina per portare avanti la costruzione, tanta era la dedizione che lui aveva espresso a favore della sua opera, era completamente compreso nell'opera. Questo è
0: singolare,
1: romantico, se vogliamo,
0: certo.
1: ci aiuta anche a capire la grandezza dei personaggi che come dire, rifiutano l'interesse per se stessi, per i propri benefici, per i propri interessi personali, economici,
0: certo.
1: E dedicano tutto all'arte, perché nel caso di Gaudì, tra l'altro, un altro aspetto che mi piace molto mettere in evidenza è che la sua architettura non è tecnica, lo è anche perché, però è arte fondamentalmente, no? E quindi una teniamo presente che storicamente, secondo la disciplina, l'architettura è una delle tre arti insieme a pittura e scultura, ma nei nostri tempi moderni ci siamo un po' dimenticati che l'architettura sia un'arte, abbiamo pensato che fosse semplicemente una tecnica, e invece questo ci ricorda come in realtà l'architettura debba essere un'arte.
0: architettura che disegna le nostre città che restano nei secoli, eh? Esatto. Quindi insomma guardate che ruolo che avete voi architetti, non dimenticatelo mai. Allora, gli ascoltatori qui stanno seguendo questa narrazione e chiedono: si può sapere perché la Sagra Famiglia non finisce mai? Ecco, c'è una motivazione oppure ecco, cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori, Luciano?
1: Possiamo dire che era talmente grande la sua spinta, il suo progetto, la sua ambizione, che non era un'ambizione personale, era veramente un'ambizione al di fuori dell'uomo, di costruire un edificio così celebrativo, così grande,
0: imponente, immensa.
1: Teniamo presente poi, tra l'altro, che anche è un caso abbastanza particolare, però anche altre costruzioni grandi del passato,
0: Santa Giustina,
1: hanno impiegato secoli a essere. Alcune, tra l'altro, ci sono, tipo il nostro Duomo, per esempio, c'è anche stato, come dire, trasmesso dai nostri antenati incompiuto, per cui. Questi tempi lunghissimi di costruzione sono una cosa non frequentissima, ma una cosa che si trova nella storia dell'arte e dell'architettura. E certo qui c'è il contrasto che c'è tra un'ambizione spirituale che lui vuole materializzare gigantesca e poi delle disponibilità anche economiche, certo, con le quali si è scontrato lui, col quale si è scontrato tutto il seguito delle amministrazioni della città di Barcellona e della Chiesa, sul fatto di finire e completare un'opera anche molto molto impegnativa dal punto di vista strettamente costruttivo e tecnico.
0: E c'è il Papa in questi giorni, no? Giusto, Luciano? C'è anche il Papa? Che coincidenza! quindi anche lui. Ma una domanda ancora, abbiamo qualche minuto. Allora, è stato anche uno scultore, adesso qua è così, è giusto l'affermazione?
1: Beh, in realtà sì, teniamo presente che tutta la sua attività, lui era decoratore, scultore, era un artista... Secondo il criterio classico, cioè ricordiamo che Michelangelo era pittore, scultore e architetto. Leonardo era pittore, architetto,
0: tutto anche quello.
1: E scienziato anche oltretutto, no?
0: Quindi,
1: effettivamente l'unione delle arti era adesso c'è questa tendenza alla specializzazione, però in realtà questa pluralità di adesso abbiamo gli architetti in linea di massima che sono designer, ecco, questo è un abbinamento che viene spesso fatto, no? Nella nostra epoca moderna, contemporanea. E teniamo presente che tutte le sue architetture hanno caratteristiche scultoree, pensiamo alla casa Millà, detta la Pedreira, in cui c'è questa sagomatura dei balconi e delle terrazze molto forte. In realtà sono sculture, sculture a tutti gli effetti. Poi il Parco Güell, la casa Bayeux, in cui inserisce degli elementi decorativi, plastici o anche cromatici, quindi l'aspetto artistico decorativo della sua opera è totale, globale, ecco, direi che è veramente un artista totale,
0: certo.
1: Antoni Gaudì.
0: Certo, ma ci sono geni, pensiamo al nostro Canova, è stato anche pittore, quindi non solo un grande scultore, il nostro Andrea Palladio è stato tutto, insomma sono geni appunto che ci fanno solo piacere parlarne. E quindi, allora, siccome sta per arrivare la pubblicità, ma comunque noi ringraziamo il nostro ospite, architetto Luciano Schiavon, che chiameremo qualche altra volta, ci sentiremo ancora.
1: È un piacere conversare con voi, quindi sono
0: disponibile,
1: contento e disponibile.
0: Benissimo. Allora, grazie perché mi sta per arrivare proprio la pubblicità e appunto abbiamo conosciuto meglio Gaudì. Alla prossima, architetto Luciano Schiavon.
1: Grazie.
0: Va bene, grazie. Buona serata. Grazie. Bene, chiudiamo qui, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, quindi abbiamo parlato di tanti argomenti, però adesso ovviamente c'è la pubblicità, che diamo spazio. Ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo domenica con la rubrica del cinema, mi raccomando, pomeriggio con Erika, e quindi vediamo un attimo che cosa ci racconta. Intanto ancora qualche nota bella della musica eterna che non finisce mai, eccola qui, allora andiamo subito con la musica eterna, come dicevamo, che eccola qui.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lili 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale, e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.benetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
11: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
12: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Assolutamente, era tornato da scuola, è successo
1: questa
0: tragedia.

0: Michele Ponchia, questa...
1: Niente, praticamente erano i primi anni 90 e volevo suonare il basso in un gruppo, una band, e mi ricordo ancora che sono andato in un negozio a prendere il basso e sono uscito senza custodia col basso sulle spalle e ho pagato pochissimo, poche centinaia di lire, insomma 100.000 lire, 200.000, non mi ricordo. E dopo abbiamo cominciato a fare questo gruppetto che di rock demenziale e poi niente, ho trovato negli anni 90, nel 96, una band di rock psichedelico che si chiamavano i Flying Faucet, storica band di Padova dove facciamo le piazze, anche i centri sociali, insomma l'ambiente è così, anche le birrerie, festival, sagre, un po' di tutto. Abbiamo fatto 4 anni e poi spesso dato un po' sono entrato nel Blu Mercado, che era un gruppo di rap padovano molto conosciuto, un anno e mezzo, ho fatto qualche concerto. Poi era un po' così, il gruppo era già in crisi e comunque io me ne sono andato, stavo sciogliendo, vabbè. E poi ho ripreso a suonare con Flying Faucet e poi ho trovato un gruppo blues, un trio blues, avevo fatto 3 anni in un trio blues. Poi prima del trio blues ho trovato Tiziana, che era una band di ska punk. Ho suonato anche il Banale. Conosci Paolo Banale? E ecco varie band, così adesso sono fermo da qualche anno.

0: è la seconda volta che mi chiedo quindi, avevo venuto la prima.
1: Sì,
0: questa è la mia seconda volta. Una volta vi leggo una poesia che ho scritto proprio in occasione del... anzi, che ho usato per festeggiare il 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica. Ma diciamo, è una poesia che ho scritto 2 anni fa, quando sono stato a Roma. Cioè, una breve, un breve estratto di una poesia dedicata all'altà della patria. Questo è un estratto scritto in terzine dantesche. Spero possa piacervi. Retto sull'equino monumentale, il padre della patria padroneggia sui cogli della vera capitale. Le città nobili vestite a festa percorrono i secoli nella reggia della dea con la turrita testa. Le donne antiche, cinte di blasoni, narrano l'arte che mantenne unita la dama più illustre tra le nazioni, dell'orbe terracchea, e parlano schiette nella lingua da Dante favorita i nastri di lapidi benedette. Dall'aspro Piemonte all'arsa Sicilia, la processione silente ci lega, nel Vangelo che giunge alla vigilia del nostro ordinamento popolare. Vedo le glorie verso cui si piega l'afflato povero e crepuscolare.
2: Puoi leggere un'altra? Vai!
0: Quest'altra è una poesia che ho trovato proprio questa settimana qui, una poesia scritta nel lontano 2011, dedicata a un piccolo borgo in Francia, chiamato Saint-Marie-de-la-Mer, cioè un borgo della Camargue in Provenza, che quando l'ho visto mi ha subito colpito e io è da anni che spero di ritornarci. Questa è una poesia scritta proprio quel giorno nel 2011 che avevo 13 anni, una delle mie prime poesie.
2: Bravissimo!
0: La vastezza, Alberto, del mare che infrange il pensiero aperto. Il vento mi tange, sostiene il mio peso e annulla la mesta voce della musa che adesso mi ignora. S'accende una festa nella spiaggia infusa alla tiepida ora. La vedo bagnarsi dentro alle grosse onde e uscire e sdraiarsi avvolta dal sole e dirmi parole dolci di rispetto. Però si nasconde appena mi affianco. Alle sue risposte d'odio non rispondo, steso sulle coste petrose in fondo d'un calore bianco che mi toglie il grigio e la marea aspetto. La schiuma mi tinge di piacere acceso, il cammino attinge il centro sospeso tra le antiche calli e i negozi nuovi. Le scrivo in un muro, anche se non balli, tu sempre mi trovi nell'ozio che fende. L'animo sicuro tratteggia e pretende che lei s'avvicini e chi mi dichiari che oltre i sette mari e i terra e i confini non esiste amore perfetto davvero. Si levi il terrore e mi dica il vero, innanzi alla riva senza che nessuno diventi importuno. Questa tempestiva lirica le arrivi tra queste folate prima che mi privi delle vie assolate.
2: Grazie. Hai un'altra?

0: di un sonno privato, di un letto lasciato, di una pace cullata a metà. Ancora ti guardo, oh pallida luna, sei bella, sei piena, sei tu la regina di questa notte di vita. E verso mattina fatti ancora ammirare nel tuo pallore, rifletti col sole. C'è un gatto che passa, il miagolio, la verità di un uomo, di un Dio. Allora, sempre ricordando mio padre Walter, che lui appunto faceva questi quadri, dopo anche li regalava, e allora pensavo di dire questo pensiero, questa poesia, tavolozza. In quella tavolozza, dai tanti colori, ci sono i pensieri, ci sono gli umori, dei tempi passati che sono presenti, nella pennellata dai tanti tormenti e dalle allegrie di volti contenti. In quell'arcobaleno di vita e matita, pennelli, colori, e in quella fiammella ancora no, muore.
1: Grazie Michi. Allora abbiamo ancora un una riflessione, sì. Sì, allora c'è un'altra pittrice qui che avrò presto in radio e che sta sponsorizzando anche un artista, vediamo se riusciamo a portare anche lui in radio e anche qui al parco, che ha dato delega a Michele di recitare una sua poesia, giusto? Sì.
2: Non ci vedo.
3: Allora, questa è una poesia della pittrice Anna Maria Olmo, che ha fatto una mostra a Palazzo Chiericati.
2: Davanti
3: a Palazzo Chiericati. Ok, ed eravamo a Vicenza. Ok, il titolo è Cera. C'era una piazza, in mezzo una fontana, e attorno fiori e un'aria pulita, sapeva il azzurro. E lì, bianche colonne disposte in ordini perfetti, classica sobrietà di fascino essenziale, città dell'oro per una generazione, dalla sfinita malinconia, confusa, struggente memoria. Brava, bella.
1: Michele invece, vieni Michele. Michele invece è un musicista, no, tu. Vieni. Sì. Ci racconti tu invece come tu scrivi poesie, ma sei anche...

0: applauso a Cecilia. Grazie davvero. C'è qualcun altro che vuole recitare qualche poesia? Ginevra? Sì? Bello, eh? Quando vuoi ti do un po'.
1: Vita. Si nasce da un seme, germoglio, ti mostri al mondo. Vivi, sei un fiore, pieno di orgoglio e di bellezza, che sprigiona amore tra gli altri.
2: Morto indietro.
1: Passa
2: qua
1: il tempo.
2: Cioè, vedi che
1: come rugiada sulla terra morbida. Appassisci, sono un nuovo figlio della.

0: speranza di stare bene, ho poca speranza di stare insieme, ho paura di esprimermi male, ho paura di sembrare paranormale, ho il terrore di essere diversa e di non essere molto bella, rimango sola nella mia stanza, per davvero, ma almeno son padrona del mio pensiero.
1: Bravissima, un applauso.

Buonasera, buonasera a tutti amici radioascoltatori, un assaggio di quello che è stata un po' l'esperienza al Parco Vita dell'Associazione dei Fiumi di Jane, tanta gente nuova che ha aderito a questo progetto. Purtroppo l'audio avete visto è quello che è, perché è stato un pochettino fatto così, improvvisato, poi tra permessi e autorizzazioni minori, insomma si è cercato in qualche modo, così di tagliare tanti pezzettini, diciamo, che e contenuti, diciamo, di cui non avevamo autorizzazione. Però sostanzialmente una bella esperienza live, un bel momento di vita vissuta, di vita concreta, di vita tangibile, di vita fatta di sguardi, di emozioni, di imbarazzi, ma anche di outing, perché è proprio questo, amici ascoltatori, il segreto. Stare lì e raccontare chi si è, al di là di quello che si sa di essere. Però sapete, quando c'è un altro davanti che ci ascolta, che ascolta le cose più intime che abbiamo dentro, che ascolta le nostre cose che abbiamo da dire, c'è un'energia che purtroppo, amici radioascoltatori, non è quantificabile, qualificabile, protocollabile, identificabile, e quindi sostanzialmente viene un po' esclusa da quelle che poi sono, diciamo, le modalità di fare cura, le modalità di prendersi cura, le modalità di farsi scienza davanti a qualsiasi problema, fosse sociale, fosse psicologico, di qualsiasi tipo sia, biologico. E allora sostanzialmente tutto il pezzo di realtà fenomenologica viene escluso, o viene sostanzialmente considerato nulla. E la ricchezza della vita, la ricchezza delle vibrazioni, dello stare insieme, viene esclusa, tutta la complessità viene ridotta a un particolare quantificabile, misurabile, numerabile, e questo non dà, diciamo, dignità, non dà giustizia alla complessità del l'animo umano, ma soprattutto al bisogno dell'essere umano di farsi individuo sociale in questo contesto, in questo mondo, in questo momento storico. Allora sostanzialmente questo contenitore che abbiamo creato ha questo, diciamo, scopo, a questo obiettivo, all'obiettivo in qualche modo di permettere, di permettersi di sperimentarsi. È un contenitore studiato per questo, e quindi sostanzialmente chiunque voglia dare il proprio contributo lo può fare. C'è qualcuno che ha accennato all'intelligenza artificiale la volta scorsa, e comunque si sta incominciando a affacciare, diciamo, l'idea di poter parlare anche di temi che riguardano la vita di tutti i giorni, ma partendo appunto dall'eco che questi temi, questi argomenti hanno dentro di noi, quindi in maniera più sostanziale, in maniera più sentita, in maniera più consapevole, non frasi ripetute, ma discussioni sull'impatto che questa società, questa forma di società ha sulla nostra identità. Ci possiamo in qualche modo piegare, ci possiamo adattare, ci possiamo identificare con le formine che sostanzialmente ci vogliono fatti in un certo modo, ci vogliono, come dire, contenuti dentro certe direzioni di pensiero, oppure possiamo in qualche modo esserci e costruire il diritto di poter avere spazi espressivi, fossero anche spazi creativi, spazi artistici. E per fare questo dobbiamo veramente, veramente ringraziare la partecipazione, che è sempre più numerosa, al Parco Vita ogni due sabati, al gruppo, all'iniziativa dell'Associazione I Fiumi di Jane. Veramente ringrazio tantissimo tutti i partecipanti, in particolar modo ringrazio Maria Terzieva, Michele Ponchia,
Anita e Monica, che sostanzialmente si sono, diciamo, trovati lì molto prima per studiare l'evento. Ma un abbraccio grandissimo va anche al nostro amico Naf, che con la precisione che lo contraddistingue è stato lì ospite del nostro evento per ben 2 ore, e in qualche modo, voglio dire, ha partecipato anche lui a questa iniziativa, ed era importante che per certi versi un ascoltatore come lui, che dà sempre un contributo qui alla nostra trasmissione, potesse anche portare la sua presenza, così come tanti altri attori, Maria Tietto, Michele, e poi dopo ovviamente non vorrei dimenticare nessuno, ma erano tanti, oltretutto anche le bambine che hanno portato i loro faldoni per recitare le loro poesie, 3 bambine, come stupendo, davvero, in quel momento ci siamo resi conto che è proprio così, solo recuperando lo spirito diciamo che del bambino, sostanzialmente possiamo leggere il mondo in maniera più complessa, più aderente alla natura, alle leggi della natura, che non sono le leggi dell'economia. Quindi sostanzialmente è stato un momento molto importante, molto bello, molto catartico per molti di noi che hanno assistito a questa iniziativa molto molto particolare. Oggi, amici radioascoltatori, siamo qui fino alle 21. Io aspetto le telefonate, i vostri interventi. So che molte persone che hanno partecipato all'iniziativa sono in ascolto, perché ho ricevuto anche messaggi qui sul telefonino o su Telegram. Quindi sostanzialmente potete anche partecipare con la voce, se volete. Potete chiamare lo 049 700 700, lo 049 700 838, oppure scrivere un messaggio, un sms, un whatsapp al numero 334 7102 672, quindi 334 7102 672. C'è Davide che manda un messaggio: ciao carissimo, un saluto. Ciao Davide, grazie per il messaggio. E vediamo un attimino se riusciamo a aprire anche la schermata di WhatsApp qui sul computer, e vediamo qui un attimino che cominciano a arrivare i messaggi anche qui su WhatsApp. Benissimo, allora passiamo alla musica e dopo ritorniamo in onda.

0: È così, amici radioascoltatori, è così, andiamo avanti. Iniziative che partono, ma oggi veramente io vorrei parlare di tantissime cose, tantissime davvero. Ieri ho fatto un giro con la macchina e ho notato tantissime telecamere. Siamo diventati come la Cina, il controllo sociale, amici radioascoltatori, incredibile, che è per la sicurezza, per carità, è per la sicurezza. Però sapete quanto stiamo barattando con in nome di questo vantaggio, veramente tantissimo. Siamo veramente pieni di telecamere, ogni via c'è una telecamera, ci sono soldi a go-go dell'Unione Europea per installare telecamere dappertutto, e poi c'è questa scadenza della carta d'identità con l'impronta digitale, insomma è tutto sostanzialmente dentro un cervellone, dentro un'intelligenza artificiale che incrocia dati, incrocia abitudini, insomma dove stiamo andando, amici radioascoltatori? Incredibile, veramente. Urge pensare, urge coltivare, urge uscire dalla mood della stupidità, per forza, non c'è alternativa, amici radioascoltatori, non c'è alternativa, perché la strada è spianata, c'è qualche cosa che ci spinge verso un appiattimento anche delle coscienze. Sta aumentando per certi versi la capacità intellettiva, nel senso che l'intelligenza artificiale secondo me ha tantissimi vantaggi, però sta scomparendo probabilmente il contatto con l'essenza, la capacità di sentire l'energia dell'altro, sta scomparendo completamente, si sta disinvestendo, si sta andando da un'altra parte e si sta abbandonando, come dire, tutto il nostro potenziale sensibile, la capacità di avere delle proprietà, delle qualità umane che ci permettono in qualche modo di stare al mondo senza passare necessariamente da un'analisi critica, da una valutazione di probabilità, da un'analisi razionale di quello che succede intorno a noi, neanche perderci dentro le teorie quelle che vanno per la maggiore, trovare la teoria maggiore, la teoria migliore per poter spiegare la realtà. Sostanzialmente il nostro essere individuo in questa società si sta appiattendo, quindi sostanzialmente un invito ancora maggiore. Guardate, io penso questo. Io penso e riconosco ai poeti, agli artisti in generale una qualità che è essenziale. Loro sono il sintomo della società. Cioè, quando la società si ammala, nasce un poeta o nascono più poeti. Il poeta comincia a fare poesie, comincia a creare temi, comincia a approfondirli. Questa emorragia sociale che è il poeta, che è la poesia, sostanzialmente ha il vantaggio in qualche modo di una protesta, è sostanzialmente la sofferenza di una società che si manifesta attraverso l'arte, e quindi questa occasione di metterci lì con le nostre ferite, con il nostro stare male, con le nostre poesie, è proprio forse la possibilità di creare un urlo, sinergia di dolore, una sinfonia meravigliosa di protesta, di rivoluzione, e aumentare la voce dell'intolleranza, creare una rivoluzione educata, poetica, e questo sostanzialmente lo possiamo fare davvero, l'arte lo sta facendo. Quindi quando nasce il bisogno di fare queste cose, come quello che è nato da noi, ma noi abbiamo sostanzialmente favorito un'esigenza di più persone, perché veramente c'è un urlo che può essere accolto, che può essere raccolto, e soprattutto può essere messo insieme ad altri urli e può diventare una voce grossissima. Per questo dico, amici radioascoltatori, non sottovalutate la possibilità di poter partecipare a questo incontro, però creare occasioni anche vostre per poter in qualche modo far parlare anche l'arte, far parlare un po' questo disagio che stiamo veramente respirando. il nostro, la nostra possibilità di continuare a essere voce della natura non va sedata, non va assolutamente bruciata, non va trattata come un capriccio. È proprio una qualità umana quella di esserci spontaneamente, naturalmente, di essere termometro di questo andazzo sociale e di queste relazioni. Quindi dobbiamo assolutamente trattarla così come in effetti va trattato il sintomo in un ambito individuale di cura. Il sintomo è sempre una protesta, non è una malattia, non è qualcosa che va sedato, che va trattato come, come punto da debellare. È semplicemente l'urlo di un sistema che non ci trova più comodi, che non ci fa sentire più comodi, che ci sovrasta. È l'urlo di chi vuole un mondo nuovo, di chi vuole cambiare diciamo un modo di stare al mondo, perché quel modo lì è soffocante, è un modo che non contiene più le istanze individuali. Ora noi questa cosa la stiamo vedendo a livello sociale, ed è a livello sociale che dobbiamo intervenire, e quindi sostanzialmente l'associazione si sta muovendo benissimo in questa direzione.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
4: Sempre Mara per Sempre.
5: Ciao Mara!
3: Sabato 27 giugno in sede radio.
6: Inizio ore 20.
4: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
5: Il nostro Leon.
3: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
7: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
5: Sempre Mara per Sempre.
6: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
6: Ettore.
3: Per mini
5: info
8: 3
4: 2 9
8: 0 0
4: 3
8: 8
4: 9
2: 8
9: 8.
10: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

capisco tutto, lo sai pure tu, ma per noi due non so fare di più. Sto bene scalzo con il doppio petto, cambio espressione con quello che metto. Sono credente ma non vado in chiesa, sarei un marito se avessi una sposa. So fare tutto, lo sai pure tu,

0: Eccoci di nuovo in diretta, amici ad ascoltatori. Vediamo se qua parte il nostro grandissimo Califfano. Ma quanto è bravo Califfano, incredibile.
1: Questa

0: pazienza, poi tutto sarà sepolto in un freddo bidet.
1: Allora, un attimo, amici ascoltatori, purtroppo c'è un problema al telefono, ho ricevuto una chiamata qui e in effetti mi sono reso conto che le chiamate non vanno in onda. Arrivano le chiamate sul telefono, però non è possibile mandarle in onda. Quindi magari se c'è qualcuno che si occupa un po' di questi aspetti tecnici all'ascolto, se ci può dare un suggerimento su come fare a sbloccare questa situazione. Sono tante chiamate che però non possono essere mandate in diretta, proprio c'è un programma bloccato e quindi non riusciamo. Speriamo che non ci sia lo stesso problema con i messaggi, ma non mi sembra. Però qui il programma WildX è bloccato e non si riesce proprio a mandare le chiamate in onda. E ora proviamo un attimino a vedere se riavviando si risolve la situazione e poi dopo eventualmente diamo la linea a tutte le persone che hanno chiamato qui al numero telefonico.
0: Come era previsto?

Allora vediamo, abbiamo provato a riavviare il tutto, vediamo che succede, si sta riavviando piano piano, vediamo se riusciamo a recuperare i messaggi e vediamo, ecco sì, vedo qui che si sta riavviando anche il programma delle telefonate, vediamo un attimino, adesso mi agghiamo da solo, vediamo se succede, cosa succede, succede, vediamo se funziona, se la chiamata va in onda. Allora 049 700 700, vediamo che succede.

0: Niente, oggi niente telefonate, purtroppo. Purtroppo non ce la facciamo, non è il massimo fare una trasmissione senza radioascoltatori, però forse gli SMS e WhatsApp arrivano, ma il telefono non è possibile utilizzarlo, cioè mandare le telefonate in diretta. Non è possibile mandare le telefonate in diretta. Vediamo un'altra telefonata. Vedo un altro numero al telefono sul display, ma non in al PC. Vediamo l'ultima volta. Proviamo, niente. Vediamo se è così. Stanotte che se fa? Cosa succede?
1: A me te perde tempo con la gente. Non me frega più niente.
0: Ah, eccolo, forse così riusciamo. Vediamo.

0: facciamo questo tentativo, vediamo se funziona, eh? Vediamo se funziona. Pronto? Pronto? Dovrebbe funzionare, è sbloccato assolutamente, adesso funziona, funziona benissimo, quindi se volete potete chiamare lo 049 700 700, lo 049 700 838, si è sbloccato qui il PC. E allora andiamo avanti, aspetto le vostre telefonate, è già arrivata un'altra telefonata, vediamo un po' chi è. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Vediamo, è ancora qua. Niente, vabbè. Non, beh, comunque le telefonate entrano in diretta, per cui chiunque voglia provare, insomma, a furia di insistere sblocchiamo qua la situazione. Comunque le telefonate entrano, quindi già è un passo avanti. Va bene, allora intanto prepariamo un attimino le iniziative e poi volevo parlarvi un pochettino di alcuni temi che mi hanno chiesto di in qualche modo di portare qui nel dibattito della radio, di parlarne anch'io con diciamo anche un po' tecnicamente, e vediamo di provare a un po' a trattarli. Quindi sostanzialmente ecco qua un'altra telefonata, vediamo se questa riusciamo a mandarla in onda. Pronto?
1: Pronto?
0: Oh, eccoci qui, assolutamente, adesso si sente. Allora sì, ci voleva NAF per sistemare la situazione qui anche.
1: Sì, ma credo si vuole far desiderare, inutile che cerchi scusa, no, di frite qua.
0: Allora NAF che è stato accolto da un applauso al Parco Vita, sto dicendo al Parco Vita, perché sostanzialmente è un radioascoltatore che sostanzialmente veniva conosciuto anche da chi ascoltava la trasmissione Fiumi di Jane.
1: No, appunto, volevo dire, intanto ringrazio comunque, perché la coalizione fiatata che c'era non me la aspettavo, capisci, tanto per darti un'idea. E tanto più quando mi sono accamiatato a voi, che con l'ovazione praticamente che mi ha un pochettino pensavo non mi facesse quell'effetto, insomma, mi sono spiegato.
0: Ti ha emozionato, vero?
1: No, sì, mi ha un pochettino, a parte che io riesco, non riesco a stare più di 2-3 ore in giro, non so perché, insomma, va bene, non mi importa. Però volevo anche dire che ho trovato, a prescindere che salutiamo tutti quanti le tre Marie, la Monica, la Maria Chiara, l'altra signora Chiara, quella che poi la Maria che mi ha fatto sentire un divo a voler farsi la fotografia con me, tanto sono, cioè, va bene, non importa. E quello che volevo anche dire qua in diretta, no? È che dunque, sperando che ci siano più interessati anche sia per quello naif che sarebbe il principiante, sia per il professionista, anche per scambiarsi, non so, suggerimenti sulla cromaticità dei quadri, che coinvolgerli più proprio, sia perché interessa sia del pittore, di quello che fa il quadro, sia anche dei giornalisti che sono più interessati e sono più attratti anche dal fare qualche annuncio, che ne guadagnano tutti e due, sia il giornalista sia il pittore, comunque, capisci? Cioè da cercare di, oltre agli intervalli che ci possono essere, anche come hai pensato te, di portare qualche complesso a fare qualche pezzo di musica, insomma. Sì, insomma, lo sai cosa, un'altra cosa, ho notato anche un certo Marco da Cosa, che mi sembrava un pochettino un po' timido, non l'ho mai sentito anche qua, come non ho mai sentito altre persone praticamente che ho conosciuto là che chiamano qua in radio, insomma, ma sarebbe giusto che anche loro chiamassero, dicessero una poesia, tanto, guarda, ripeto che, come stavo ragionando anche come chiede, io non sarei in grado, ti ho detto, per quanto lentamente me la legano, di giudicare una poesia, perché anche la più elementare, anche detta da bambini, entrare nell'interstizio, diciamo, proprio nel profondo, anatomizzare, come dico, cioè sottilmente analizzare quello che sono gli interiori che pensa la persona, insomma, in quel momento che vuole esprimere la persona, che poi sì, come mi è successo anche là, ti si leva un pochettino anche da pensieri, traumi, frustrazioni, anche ascoltando poesie, capito il discorso? Non so se mi sono spiegato decentemente.
0: Assolutamente, assolutamente benissimo, sì.
1: No, ma come ripeto, per stimolare più anche tutti quanti, insomma, che se organizzandosi un pochettino meglio là, potrebbero andare i pittori anche al mattino a ritrarre, non so, uno scoiattolo sul coso là, sul parco praticamente, hai capito il ragionamento? Non so, insomma, perché è interesse sia, ripeto, ancora dei pittori, sia dei giornalisti, se vedono che c'è più coalizione di vari... Di culture diversificate, insomma, di cultura diversificata, non so, fatevi sentire comunque, dire qualche poesia e ovviamente cercherò di esserci, ti ho detto, come posso, come riesco, ci sono, non ti preoccupare, però spero che mi sopporti per 2 o 3 ore là che riesco a stare, no? Giusto?
0: No, beh, ma tu sei stato un signore.
1: Non è necessario, se no mi monto a testa, te l'ho detto.
0: In ascolto, ma io dico, ma tu invece che sensazione hai avuto di questa esperienza lì al parco?
1: No, ti ho detto che mi ero un pochettino, non so, rilasciato, tranquillizzato.
0: Esatto.
1: Contemporaneamente, che ti ripeto, anche una volta quando ero giovane, andavo in discoteca, ci rimanevo là mezz'ora, un'ora, dipende da come mi girava, poi andavo via, magari andavo su un'altra discoteca dopo che avevo fatto la passeggiata in macchina, capito? Ma non perché non trovassi gente che conoscevo, proprio perché era un pochettino così sfuggitivo, capisci? Mi sembrava sfuggire il tempo praticamente in quel momento là, in quei momenti. Non so, vabbè, comunque ti ho detto, e ti ripeto che mi ha fatto molto piacere, non pensavo, ti ripeto, guarda, ho pensato, ma guarda, che neanche quando ho vinto, insomma, qualche gara di ginnastica artistica o coso, o judo,
0: sì,
1: non mi ha forse letiziato quel momento che mi sono accomiatato da voi, ti ho detto, mi ha reso un pochettino meno forse sfuggitivo da quello che può essere la confusione, o che poi io non è che sia affetto, ripeto, da demofobia o antropofobia, cioè paura della confusione o delle persone, capito? Solo che, non so, sono sempre stato un pochettino introverso anche, ma invece fa bene, fa piacere stare insieme alle persone, capisci? Anche una volta ti ripeto, però ero sempre sfuggitivo. Va bene.
0: Grazie, stavo, grazie Raffa, assolutamente.
1: Appunto, stavo dicendo che ho creato abbastanza, cerchiamo
0: adesso tu...
1: di organizzarci meglio, ti ho detto anche per quale motivo, sì. Ma qualsiasi artista, anche scultore, porca mia, che
0: sì, no, ma dobbiamo fare una cosa diversa adesso.
1: No, un pochettino complementare quello che già tu hai inviato, capisci?
0: Sì, ma
1: non è che io voglia dire che
0: no, ma qua non ci sono, non è che voglio dire ci sono idee prevalenti, ci sono idee opportune, quindi sostanzialmente quello che bisogna fare è capire, come dire, chi si entusiasma di questo progetto, fare magari una riunione in qualche modo e capire come diciamo approfondire, esatto, come svilupparlo, perché in effetti anche i consigli che tu mi hai dato prima sono assolutamente consigli opportuni e necessari. Bisogna in qualche modo che ci mettiamo insieme, chi ci crede, chi fissiamo una data, chi viene viene, chi non viene, perché qua non si tratta più di direttivo, no, qua si tratta di persone entusiaste che vogliono sviluppare il progetto e quindi ci vuole presenza, no?
1: Sì, ma mica sempre si è obbligati a venire, anche per i pittori, non so, uno vuole andare la mattina oppure al pomeriggio presto invece che venire alle 6, capito? Ma però già cercare di predisporre tutta una situazione, che ci sia anche qua qualcuno, uno, due o anche 10 quadri.
0: Sì, no, ma infatti, ma noi, ma guarda,
1: solo che si presenta o due a testa magari, capito?
0: Bisogna fare un calendario, ma un calendario già le persone ci sono. Il problema è questo, che
1: sì,
0: ovviamente stiamo mettendo radici, quindi sostanzialmente è tutto in una fase embrionale, iniziale. Adesso è chiaro che una volta che abbiamo un'identità, abbiamo una sede, abbiamo sostanzialmente lo spazio, poi ovviamente ci allarghiamo anche in quel versante, però sostanzialmente è un processo, come dire, in itinere ma anche in crescendo, che va assolutamente, diciamo, approfondito e curato, e sostanzialmente vanno portate idee nuove. E allora la questione che hai sollevato tu secondo me è interessantissima. Io avevo pensato però di mettere un pochettino, di non creare, diciamo, gerarchie artistiche. Voglio uscire fuori da questo retaggio, però che ci siano persone, per esempio Frabolo, che è un artista straordinario, lui si confonde tra i poeti, no? Lui ogni tanto, diciamo, manda testi, eppure ha una notorietà incredibile. Per questo a me piace uno spirito dove sostanzialmente non ci siano narcisismi, dove uno viene, recita, dice la sua, racconta il suo percorso, e questo noi dobbiamo fare. Quindi, come dire, per farlo bisogna studiare, però come, capito?
1: Sì, mi sembra però anche un pochettino, a parte che mi sembra anche carino e bello, sì, però un po' isolato, lontano da Padova, quel luogo là, capisci? Non so,
0: lontano da Padova è relativamente, perché se ci pensi, Ponte San Nicolò è proprio attaccato a Padova, no? Il primo comune, no?
1: Sì, ma c'era anche uno, se volendo fare su un parco, va bene che adesso è in embrione, come ripeto, se va bene, sì, va bene, sì, che là. Ma c'era anche un parco che è più vicino, che non mi ricordo, qua a Padova.
0: Il parco Iris?
1: Sì, ecco, anche all'Iris là, capisci?
0: Sì, però questo è un parco, capito, non scelto a caso. Cioè, ti spiego, noi a Ponte San Nicolò abbiamo trovato anche un comune che ci ha accolto, capito? Quindi c'è il favore anche dell'assessorato, c'è il favore, capito? C'è un comune che è entusiasta di averci lì, capito? Perché ci abbiamo provato a Piove di Sacco, ci abbiamo provato a Padova con l'assessora, ci abbiamo provato un pochettino. Diciamo che Ponte San Nicolò è quella che un po' ha spalancato le porte, capito? Per cui noi un pochettino abbiamo un debito con questo comune, perché comunque veramente ha dei personaggi, soprattutto, diciamo, l'assessore è una persona molto valida, sensibile al teatro, all'arte in generale. E poi dopo, ovviamente, il Parco Vita, noi siamo nati lì, no? Quando noi abbiamo cominciato, il Parco Vita ci accoglieva fino a tardi, insomma, è stata un'esperienza, come dire, che poi anche di affezione verso questo parco, quindi è diventato anche un ruolo simbolico, capito? Cioè, ha un ruolo simbolico questo parco, quindi c'è tutta una storia dietro il Parco Vita. Però ovviamente tu capisci benissimo che ci sono anche logiche che non si vedono, no? E queste logiche sono state più favorenti, diciamo, in questa realtà qui, che comunque è una bella realtà, quella di Ponte San Nicolò, perché se vedi, sì, le iniziative che fanno,
1: ti ho detto che, a conti fatti, quel caloroso ambiente che ho trovato, capito, è stato carino, insomma, capisci il discorso?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Ripeto che anche se tanto nessuno è più bello di un altro, tanto parole, va bene, ci sarà la questione della natura, però pertanto cioè che si faccia sentire la gente anche qua, però non facciano come faccio io, che se recito una poesia la dico troppo velocemente, perché l'unica poesia che qua che ho sentito stasera, chiara, bella, chiara, è stata quella che ha recitato Michele. Capito?
0: Ah, Michele, sì. Michele quale dei due? Sì.
1: Non aveva né musica né niente, sì, è stata, sì, bella, sì, pulita. Altrimenti mi nervosisco anche a soltarlo.
0: Sì. Vabbè, questa è una cosa che dobbiamo curare anche, bravo, anche in radio, come dici tu, che a volte la musica distorce, quindi dobbiamo stare attenti. Va bene,
1: ringrazio, ripeto, per il caloroso caloroso accoglimento, insomma. Anche prima che mi salutasse il divino o despota che rende succubi, è riuscito ad amalgamare bene quel popolo di poeti là. Stavo leggendo, lei lo conosce il dottor Paolo Russo?
0: L'ho già sentito una volta.
1: Ecco, anche se è opera sua. C'è lo zampino suo, insomma, di mezzo, però tutti siamo, insomma, Te si facciano sentire la gente senza timidezza in radio.
0: Ma carissimo, ascolta quello che dico io. Cioè, io ovviamente quello che ho fatto e che mi riconosco è sostanzialmente di esprimere un potenziale, diciamo, che è legato un pochettino al connubio tra poesia e psicanalisi. Potevo farmi i cavoli miei e invece ho espresso questo potenziale, che è il potenziale della poesia clinica, e l'ho messo lì. Ora, chiunque si esprime, chiunque tira fuori, chiunque esiste per dirla a Heidegger, no? Cioè sta fuori di sé sostanzialmente, può creare una realtà. Ora, che cosa succede? Che quando uno crea un contenitore, poi il contenuto non lo fa chi crea il contenitore, il contenuto è diciamo un momento in cui ognuno può sostanzialmente portare se stesso con la sua creatività. Io per esempio sono rimasto impressionato dalla forza dei bambini che hanno recitato, sono rimasto impressionato anche dagli altri poeti. Cioè, io esco fuori da quell'esperienza sempre molto carico e sempre pieno di pensieri, di riflessioni, e questo è un pochettino quello che bisogna e che si può fare. Poi dopo, sa, chi non viene sapendo che c'è uno spazio così libero ovviamente fa una scelta, però è chiaro che in tanti momenti, in tante occasioni, questo spazio, questo contenitore non c'è mai stato, no? Per certi versi anche la radio, Radio Gamma 5, che comunque è uno spazio che dà possibilità di esprimersi, comunque ha diciamo un target di ascoltatori che potrebbero comunque anche affacciarsi al mondo degli incontri di persona, no? Per cui è una possibilità anche per loro questa qui, che può essere colta o meno. Tu l'hai colta. Aspetta che c'è una telefonata, vediamo un attimo, ecco. stai in linea, carissimo, vediamo qua chi c'è. Pronto?
1: No, ma è ancora...
0: Pronto?
2: Stai parlando ancora con...
0: Chi è?
2: C'è il telefono NASP.
0: Ma chi sei?
2: Mi sentite bene?
0: Sì, chi sei?
2: Sono Maria, ci siamo conosciuti con NASP.
0: Ah, Maria, Maria Terzieva, hai visto NASP? Che ti ha chiamato, detto fatto, e NASP ti ha decantato, e se tu eri all'ascolto, e mo' vi incontrate e vi parlate. Allora vi lascio interloquire.
1: No, ma mi ha fatto piacere, ti ho detto che mi ha fatto sentire un vivo quando mi sono fatto la fotografia con lei, Dio. Non so se rendo idea. Perché ero anche impappinato. Ero anche impappinato un po' così, ormai in quel momento là. Non sapevo neanche cosa dire, cosa fare. Comunque spero che mi sia. Com'è?
2: La tua presenza è stata preziosissima per me, perché ci tenevo tanto a poterti conoscere, anche la tua amica che è stata bravissima, ha ascoltato tutto il tempo, è una cosa incredibile.
1: E sì, sì, lo sento.
2: Ti volevo salutare con un pensiero che mi è venuto in mente questi giorni, perché lo penso un po', parlando sempre, no, di questa intelligenza artificiale che ci rende, diciamo, un po' distanti uno dall'altro. Secondo me l'intelligenza artificiale non è che si arresi più distanti, diciamo, tutte queste connessioni con i telefoni, tutto quello che è. Secondo me c'era già una crescita nella umanità dove queste connessioni con i telefoni intelligenti di tutti i tipi si sono praticamente infilate, perché hanno trovato un spazio dove mancava l'uomo. E per questo a me è venuto un pensiero che dice così: non cerco più le persone, è un sintomo di isolazione? No, ogni tanto parlo tantissimo, le volte accade, pochissime. Desidero comprendere i miei errori prima che incontro il mondo fuori, pensieri, parole, incomprensioni, immagini stupende di tutti i miei sogni, e poi arrivo a pensare che il mondo non è più uguale. Quello che accade semplicemente serve per imparare ad amarsi ed amare. Il corpo si oppone, l'anima comprende. Quanti pensieri inutili vicende, mi domando, io qua che cosa sto facendo? Tengo un po' un pensiero razionale, con la danza degli alberi mi lascio andare, divento tutto uno con il vento, i brividi sulla pelle non li crea la mente, ti ascolto senza giudizio, in quel luogo soggiorno dove tutto ha un inizio, osservatore delle mie storie. ricordo il futuro che modella il passato. Abito ora in un altro tempo, perché un altro tempo non c'è mai stato.
1: Ma questo come...
2: è mio... che è venuto per... alla fine abbiamo sempre solo il momento presente. Il passato delle volte ci disturba con i pensieri, con le ferite, anche con le immagini belle, però ci pensi, il momento che accade è l'unico che abbiamo da vivere, perché dopo un momento diventa un passato e un pensiero per il futuro è sempre un pensiero di qualcosa che non sappiamo. E quindi questo è anche un invito alle persone che si trovano a far vita a vivere quel momento presente, magari con tutte le cose piacevoli e spiacevoli, perché il fatto abbiamo avuto anche tanto rumore questa volta, inaspettato, però comunque l'incontro per me è stato molto bello, perché ho conosciuto dei volti che volevo conoscere e quindi per me è stata una ricchezza incredibile.
1: Devo ringraziare anch'io, ovviamente, e molto sentitamente ti ho detto, perché è stata un'accoglienza calorosa, un rapporto caloroso quello che c'è stato là, capito? Senza troppa invadenza anche degli spazi altrui a conti fatti. D'altronde, quando parli anche del tempo, la carta in dia dicevano i romani, cioè l'attimo fuggente che è l'attimo presente, perché quell'attimo presente include sempre passato, presente e futuro.
2: Esatto.
1: Include sempre. Com'è? Scusami, poi non mettere musica in sottofondo, perché un pochettino, oppure che si alteri la voce anche quando dicono le poesie, sai Paolo?
2: Sì, è vero.
0: Sì, è proprio giusto un attimo, giusto una coda, sì.
1: Sì, no, ti avevo chiesto che prima, perché sennò...
0: Una coda, è proprio il minimo.
1: Cercavo di ascoltarla attentamente, però qualcosa mi sfuggiva, forse perché parlava troppo veloce, e qualcosa mi è sfuggito di quello, non ho capito bene come ho capito l'altro giorno, quindi si sono rifatto la poesia che mi ha letto, che gli ho detto che qua sembra il Dante, perché sembravano pregi, difetti e debolezze dell'essere umano in quella poesia che Maria qua ha recitato l'altra volta, capisci? Adesso mi sentivo, faticavo a capire bene, forse non so, sarà perché anch'io adesso non riesco a parlare bene, o forse perché non so, o la Maria là aveva forse il telefono messo male, non so, la capivo, ma no, com'è?
2: Problemi che si presentano ovunque oggi.
1: No, adesso vedi, l'ho sentito chiaro, però prima non ti sentivo proprio chiaro, capito? Quello è il discorso. Comunque vabbè, dai, mi ha fatto piacere, perché ti ho detto, è stato qualcosa di bello, caloroso, c'è un affiatamento anche in quella coalizione di persone, e speriamo che, ti ho detto, si allarghi, come ho detto, sperando di coinvolgere anche Pittore, che ho già sentito che qualcuno sarebbe interessato.
2: E... Ci sono anche un cultore che ci dovrebbe dare la conferma se viene, perché secondo me l'arte è tutto
1: sta vicino al telefono, più non so, c'è qua, adesso sento un po' alterato, non so, anche te Russo senti un pochettino non troppo bene.
0: No, beh, non lo so, forse però questo non c'entra con la radio, questo c'entra un po', forse Maria sei col cellulare?
2: Sono col cellulare.
0: Sì, forse non prende bene il telefono di Maria.
1: È quello di io che mi rende nervoso quando non capisco bene
0: le parole.
1: Tutte le parole della persona. Cerco di stare attentissimo.
0: Va bene. Allora, carissimi, vi ringrazio. Ma allora un feedback.
1: Grazie a voi e
0: a prestissimo.
1: Grazie a te, la Maria e a tutte le altre Maria, la compagnia Monica, Chiara e compagnia che c'è là.
0: Anche Chiara, vero? Un abbraccio anche a Chiara.
1: Anche Marco.
0: Marco, bravissimo.
1: Sembrava un pochettino introverso come
0: Marco Giacomazzi, sì, assolutamente. Vabbè, lui ovviamente ha portato la sua poesia, ognuno col suo carattere, con la sua modalità, però insomma sì, molto belle anche le sue poesie.
1: Non so che chi, non l'avevo mai sentito, insomma, l'ho conosciuto là.
0: Sì, ma ci sono radioascoltatori che intervengono, invece ci sono radioascoltatori che stanno in silenzio.
1: Così lasciamo spazio ad altre persone.
0: Va benissimo. Un abbraccio a tutte e due. Ciao carissimi.
1: Ciao, grazie,
0: ciao carissimi.

amici radioascoltatori, ma quanto è bravo Califano, insomma un artista incredibile, un artista che mi piace tantissimo, Califano. Adesso che abbiamo, ciao, eccoci, abbiamo anche un saluto qui in regia. Allora, il Califfo, pensate che negli anni 70 e 80 lui ha scritto sostanzialmente la musica italiana, più di 50 anni di attività musicale, e lui sostanzialmente ha scritto, mi pare, il minuetto per Mia Martini, ha scritto per Patti Pravo, Mina, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, ma anche Amedeo Minghi, Vianello, Peppino De Capri, I Ricchi e Poveri, Renato Zero, e adesso mi viene in mente Toto Cutugno, Loretta Goggi, insomma ha scritto tantissimo, chissà quanti altri. È uno degli artisti pop più conosciuti e diciamo più famosi, ha venduto milioni, oltre 20 milioni di dischi, quindi veramente un personaggio incredibile. E poi diciamo un poeta straordinario, dei pezzi veramente, i pezzi di Califano sono bellissimi da leggere anche, senza musica, sono proprio dei pezzi stupendi, veramente un genio della musica, un artista veramente incredibile Califano, no? E quindi è un musicista, un cantautore a cui sono particolarmente legato, mi piace molto leggere i suoi testi, e lui affronta dei temi incredibili, dei temi poi dopo fuori ovviamente dagli schemi. Lui è una persona che non ha mai avuto paura di esprimere le sue idee. Per esempio, pensate a questa canzone, La mia libertà, guardate che canzone, come dire, è molto provocatoria.

0: Questo è il grande Califfano. Che temi spariti da ogni sostanzialmente circuito. Non si può parlare più di questi temi, incredibile. Sembrano quasi noioso, sembrano quasi massimi sistemi. Oggi parlare di libertà, che significa, no? Oggi parlare di noia, oggi parlare sembra quasi tutto materiale per la clinica psichiatrica, no? Sembra quasi che uno annoiato abbia un pochettino a che fare con qualche disturbo, così come i tristi che hanno a che fare, che richiamano i depressi, e così come quelli sostanzialmente che si ribellano, che richiamano tratti psicopatici. Vi ricordate che addirittura c'era un po' l'idea di creare una sorta di categoria diagnostica per quelli che si ribellavano al vaccino, e un pochettino questo andazzo è rimasto nell'aria, no? Nel senso comune, che è un pochettino quello strambo, quello un pochettino fuori dall'ordinario, diventa una sorta di persona un po' da inquadrare o qualche difetto, cioè bisogna sempre diciamo, fuori dallo stereotipo o fuori diciamo dall'ordinario, c'è sempre una categoria dove infilare gli altri, no? Questo andazzo è quello che si sta in qualche modo diffondendo, il virus sociale, no? Sembra quasi che comunicare sia diventato una sorta di codice da standardizzare, no? Bisogna in qualche modo parlare la stessa lingua nei toni, non tanto nel contenuto, no? Bisogna in qualche modo avere quelle formule, quell'etica della comunicazione che sostanzialmente ci fa comunicatori. Fuori da quell'etica, fuori da quelle regole, si è un po' strambi, e quindi sostanzialmente c'è un po' una censura nascosta di base che porta per certi versi a non annoiare, a dire cose banali, a replicare discorsi già sentiti tantissime volte, e temo anche una cosa diffusa da parte di chi ascolta, quello di non voler sentire leggerezza, no? Quasi fosse pesante riflettere sulle cose che poi dopo ci riguardano tutti, no? A volte si fa meno fatica a far finta che le cose siano che non ci siano i problemi, piuttosto che in qualche modo riflettere su questi stessi problemi, no? Perché ovviamente poi l'indirizzo è quello, e il problema non è un problema di per sé, è proprio semplicemente la spia che qualche cosa, come dire, di noi sta parlando. Allora, aspettate un attimo che c'è un'altra telefonata. Pronto?
1: Ehi Paolo.
0: Pronto?
1: Mi senti Paolo? Sono Tatiana.
0: Oh, che piacere! Ma ci stai ascoltando, Tatiana?
1: Sì, ho sentito la canzone che hai messo.
0: Sì, sì.
1: E che quella parlava di libertà, di queste cose qua. E ho detto, ma caspita, questa canzone mi ha seguito per un periodo.
0: Sì,
1: perché è vero, quando tu, diciamo, non hai più niente intorno da perdere, comunque vada c'è la tua libertà.
0: Ti è piaciuta? Ma hai visto anche che il testo, Tatiana? Intanto ricordiamo agli amici radioascoltatori che abbiamo all'ascolto, abbiamo Riba fresca da Dana Maggiullari della Biennale di Venezia, dove è stata anche premiata, vero Tatiana?
1: Sì.
0: Noi ci dovevamo vedere con Tatiana, tra l'altro io l'avevo invitata anche al Parco Vita, l'associazione Prima di Igiene, ma non ci siamo incastrati per pochissimo, vero Tatiana?
1: Sì, è vero.
0: Siamo incastrati. L'invito è rimasto però, eh?
1: Sì, vabbè, ci sarà un'altra occasione, non è un problema.
0: Assolutamente. Quindi ti è piaciuto Califfano, no? Califfano che dice, io piuttosto, diciamo, di stare lì nella fedeltà, rimango fedele alla mia libertà, no? Sì, sostanzialmente
1: vabbè,
0: un po'...
1: È vero, vabbè, ma comunque nella libertà, cioè, uno trova la propria espressione, quindi, cioè, se ci tolgono pure quello, stiamo proprio a posto.
0: Mamma mia, infatti questa è un po'... Ma questo è un pochettino, oh, non so se tu sei d'accordo, Tatiana, questo è un pochettino il periodo in cui diciamo, bisogna un po' rinforzarsi su questo versante, no? Perché adesso sostanzialmente sembra quasi tutto scontato, ma noi usciamo da un periodo in cui veramente non era più, come dire, quasi una concessione la libertà, anche la libertà espressiva, e stiamo parlando di qualche anno fa, no?
1: Vabbè, ma comunque tutto quel periodo ci ha portato proprio come se ci siamo spenti, iniziati a crollare da un punto che non vedevamo più, cioè è come se gli occhi guardano perennemente giù e questo cielo che è sopra di noi viene sottovalutato.
0: Assolutamente, sì, assolutamente.
1: Anche la soglia dell'attenzione è calata, comunque tutte queste cose qua hanno inciso molto sulle persone. Poi piove sempre. Sta sempre a piovere.
0: Caspita, quindi neanche il cielo si può guardare che ce l'abbiamo la faccia, no?
1: Cioè, non riusciamo a piangere più noi perché ci hanno tolto pure le lacrime, almeno il cielo ci ricorda che possiamo anche noi piovere dentro di noi per far pulire tutte le cose brutte che abbiamo, no?
0: Caspita, sì. Ma e tu, Tatiana, sostanzialmente come la vedi? Non so se tu hai ascoltato la trasmissione sin dall'inizio o ti sei sintonizzata da poco.
1: Sì, ho ascoltato che stavate parlando comunque delle tematiche che stavate organizzando gli eventi.
0: Come la pensi? Cosa ne pensi di questo spazio espressivo al Parco Vita?
1: Vabbè, io come prima cosa ti voglio fare complimenti perché avete una resistenza impeccabile. Ad oggi comunque unirsi è diventato come una cosa, come ti devo dire, cioè è diventata una forzatura, non c'è la voglia. Invece quando uno si incontra diventa una cosa proprio leggera.
0: Sì, e quindi, sì.
1: Anche quando tu hai detto sul fatto dell'intelligenza artificiale e tutte quelle, diciamo, cose che appartengono ad allontanare un essere umano, cioè distaccano completamente. Poi anche a livello energetico tu non hai la possibilità proprio di ricaricarti.
0: Sì.
1: Questo e quest'altro, e quindi è come se stiamo disimparando a stare con le altre persone, quando prima era la fonte primaria proprio incontrarsi.
0: Assolutamente, era anche come dire il senso della vita, no? Alzarsi la mattina, andare nei luoghi come dire di aggregazione, incontrare qualcuno per strada, no? Era proprio, si viveva per quello, no?
1: Sì, vivere un'avventura, dire vediamo che cosa mi succede oggi. Ma anche perché,
0: esatto,
1: io poi mi dico, cioè io ho una vita reale, no? Che cosa ne faccio? Cioè ho le persone, gli alberi, cioè devo interagire per forza. Diciamo, questi schermi talvolta scuri, capito, con queste informazioni che scorrono, che ti passano proprio davanti agli occhi, dopo quando spegni tutto non ti è rimasto niente. Invece magari stando pure accanto a una persona che stai lì seduto semplicemente e non parli, ti resta molto di più. È come se abbiamo paura addirittura a stare con gli altri.
0: Assolutamente.
1: Perché si fa così fatica a incontrarsi? È perché abbiamo tutto pronto sul telefonino, c'ho i gatti, c'ho questo, vedo quest'altro, uno si riempie la testa e non c'è più niente.
0: Come dice, chi me lo fa fare, no? Ma poi anche le relazioni, se ci pensi, no? Adesso per esempio i partner si scelgono con le chat, no? Uno vede la foto, vede quello bello, quello brutto, c'è una varietà, quasi al mercato, quando era al mercato, no? Dice, chi me lo fa fare, no? Non si investe, no? Se è proprio, come dire, è una società che è diventata consumista anche nelle emozioni, nei sentimenti, no?
1: Diventano le emozioni artificiali,
0: sì,
1: relazioni artificiali, tutto artificiale. Cioè sembra vedere che quando io devo stare con una persona, la voglio così, con questi occhi, questo e questo e questo.
0: Esatto,
1: Ti
0: esatto.
1: incontri e poi dopo non sai perché le cose vanno male.
0: Assolutamente, ma è il cappello iniziale, no? Tatiana, quando noi per esempio all'inizio, non so se tu hai ascoltato, all'inizio ho proprio detto questa cosa qua che stai approfondendo tu, no? Dicevo, stiamo perdendo il rapporto, il nostro essere natura all'interno della società, no? La nostra qualità di sentire le cose, di sentire le persone, no? Che è tutta una capacità dell'essere umano che poi dopo viene tagliata fuori, no? Nella società moderna, no?
1: Sì. No, ma anche perché, cioè, pure quando passa una giornata, noi ci alziamo la mattina, già stiamo lì, devo vedere questo, fare questo e questo, non ho tempo per questo e questo, no, non possiamo incontrarci, no, non possiamo fare questo. Quasi non si può fare più niente. Cioè, l'unica cosa che era la più bella...
0: Tatiana, 3 secondi alla pubblicità, poi se vuoi rimanere, ripartiamo dopo, ok?
1: Ah, ok.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
4: Ripeti?
3: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
12: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
13: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
0: Eccoci di nuovo in onda. Ci sei, Tatiana?
1: Ci sono.
0: Ah, guarda che c'è una poesia qua che ci ha scritto un poeta. Dice: eccomi caro Paolo Oppo Sancio, sublime visciola, spalma rami in panessere diluttivo, apre la forza del moratto, secondo le bustelle gasate lo zio scarico di parenze elfo gose, rapa e aspre il gioco dei paccheri, mentre l'acca bolle spaventi al ventre, si è sfondata la turlutteria di Daria che le esce la ricconia, disfatto il presepe con l'elon muschio e i pastoni da tazza land. Ma ditemi buoi, cosa caspio relega la gamba, se anche nella balla con me ci sta la truffa, nemmeno il duplo lo rispurga. Davide 625, poeta pazzo. Che ne pensi, Tatiana, di questo grande poeta?
1: Aspetta, mi ricordo l'altra volta scrisse pure un'altra poesia. Lui fa delle poesie molto interessanti comunque.
0: Sì, sì, ha il suo stile, il suo linguaggio.
1: Sono comunque da rileggere come poesie, per diciamo capirle meglio.
0: Sono da rileggere, ma oltretutto è da studiare il davidese, perché all'inizio, quando io le leggevo le prime volte, non riuscivo neanche proprio a capirlo, questo linguaggio, no? Invece adesso riesco a capire proprio il senso, no? Riesco a capire proprio il tipo di stile, ecco. Sì, è così.
1: Scusa Paolo, stavo pensando al quadro di Botticelli, La Calunnia.
0: Sì.
1: E praticamente in questo quadro, perché mi volevo riferire un po' al discorso che hai fatto tu, che mi è piaciuto, sul fatto che questo male che si sposta, che non sappiamo dove stiamo andando, che non sappiamo addirittura come a fare per incontrarci, capito? Diventa difficile pure a dire agli altri ci incontriamo. E stavo pensando a questo quadro perché mi ricordo che sul trono di questo dipinto che si chiama La Calunnia c'è Re Mida, che sarebbe il simbolo del cattivo giudice, e ha le orecchie da asino. Quindi io ho immaginato tutto questo male che praticamente vuole dare giudizio ma è ignorante, perché accanto a questa figura c'è proprio l'ignoranza e il sospetto. Quindi questo giudice si fa consigliare da ignoranza e sospetto, e poi praticamente tende la mano al livore, la perfidia e la frode, che diciamo gli acconciano i capelli alla calunnia. che trascina a terra il calunniato. E ho immaginato tutte queste figure, poi c'è la nuda verità, cioè che prima o poi arriva la verità.
0: Sì, sì, no, ce l'ho di fronte adesso il quadro, no?
1: Ma guarda che pazzesco, secondo me questo quadro non solo rappresenta, diciamo, degli aspetti di quello che è l'essere umano, però c'è proprio un passaggio.

0: sono cose che secondo me ci abbiamo proprio la testa impregnata, è come se non concepiamo più che cos'è la vera vita, perché in realtà io mi dico sempre la vita è una, ma perché la devo passare su un telefonino? Non si può, è veramente impossibile. Cioè, fino a che punto arriveremo a stare sui telefonini? Io penso che ad un certo punto ci scocceremo a scrollare sempre tutte quelle cose là, prima o poi ci scocceremo. Cioè, come fai? Non lo so.
1: Assolutamente, assolutamente, ma oltretutto da Diana questo quadro che insomma è del 1400, no? 1500, adesso non mi ricordo, però sostanzialmente racconta come dire, delle qualità dell'essere umano di cui noi parliamo adesso nel 2026, no? Ovviamente cosa succede? Succede che adesso ci sono i telefonini, all'epoca c'erano probabilmente queste pulsioni, queste qualità dell'essere umano che sono sostanzialmente, come dire, che Botticelli sostanzialmente ha rappresentato, insomma, in questa allegoria. La questione però è questa: uscire fuori da questi schemi, no? Uscire fuori da questi impulsi, da questi istinti. E questa è un pochettino la questione. La questione è che a volte, no, la naturalezza che si trova, diciamo, che si ha nella giovanissima età, viene un pochettino sostituita da un senso morale, e quindi sostanzialmente tutta la spontaneità viene sostituita da un senso di adeguatezza, da una prevaricazione appunto della propria essenza attraverso il potere, e poi dopo noi ci identifichiamo e ci comportiamo come per scappare da tanti mostri che la società, anche i genitori purtroppo, hanno creato
0: Sì,
1: dentro
0: tutta
1: di
0: la
1: noi. E quindi
0: comunicazione, poi.
1: sostanzialmente abbiamo due chance: o restiamo lì a combattere con i mostri e li proiettiamo anche all'esterno, oppure possiamo in qualche modo decontaminarci da questo mood, da questa storia che ci ha sopraffatto. Però quella è una scelta, cioè andare verso la consapevolezza e uscire fuori dalla stupidità è una scelta, sembra una scelta, è molto più comoda la stupidità, perché la stupidità ti dà delle certezze, ti dà attraverso i pregiudizi anche, come dire, un ordine del mondo e della società, no? E lo sforzo è quello di uscire fuori, no? Di uscire fuori dalla comfort zone, e uscire fuori dalle certezze, uscire fuori dalla tua cultura di riferimento, uscire e entrare fuori nell'essere, come dire, scomodi, entrare nella critica, entrare nel fatto di essere fuori, no, dall'ordinario. Questo è pericolosissimo in certi contesti, però quando uno è integrità, quando uno si mette insieme a persone che vogliono seguire questo flusso, è un peccato non farlo, no? Noi come associazione ci siamo dati un po' questo manifesto, no? Abbiamo detto stiamo insieme sempre, in qualche modo andiamo in quella direzione. Però mi rendo conto che comunque è un percorso che stanca, no, Tatiana? Non so se sei d'accordo con questa lettura.
0: Sì, però Paolo, cioè, comunque sì, come dici tu, questa strada qua, però io penso che i risultati che state ottenendo a livello proprio, diciamo, interiore, sì, è una strada proprio molto complessa, però è facile magari per gli altri prendere la l'accorciatoia, arrivi subito, però ti sei perso nel frattempo proprio uno sviluppo della coscienza, come dici tu, cioè quella parte lì, il fatto di anche sacrificarci in qualche modo e resistere, che poi quello sacrificarsi, quando ne prendi atto dentro il tuo io, è come se si apre tutto e non senti più la fatica, è come se tu ti riconnetti e dici, però per esempio io ho detto, vedi Paolo sta dicendo sta cosa qua, cioè è vero, cioè è facile prendere la strada breve, ma come facciamo a imparare che cos'è una spina? Perché vogliamo vedere solo la rosa, non vogliamo vedere la foglia, lo stelo, la spina, quindi conoscere, ma magari quella conoscenza vera, pulita, che magari ci permette proprio di evolvere, cioè

0: quello che è la vita stessa, e quindi entrare in quella parte che non abbiamo ancora scoperto nella vita. E come dicevi tu, cioè è facile avere una base, parlare degli stessi concetti già preformati, che è un po' come una ricetta, che tu hai il piatto pronto. Sì, so come è fatta questa ricetta, però un conto è quando tu fai la ricetta, la vivi, vedi come cresce un frutto e come arriva al piatto, e quindi è un percorso. E quindi quello che magari fai tu, cioè io penso che dietro c'è proprio un lavoro sicuramente proprio gratificante. È molto potente, come però nello stesso tempo anche immagino vedere la sofferenza quando tu hai parlato di persone che sono depresse, che non o della tristezza. È come se ci vogliono togliere anche la possibilità di scoprire, di attraversare la noia, il fatto stesso che la noia diventa un punto di comunicazione con noi stessi, che ci dice: mo ti stai annoiando, invece noi subito prendiamo il telefono. Invece no, ben venga la noia, perché la noia magari mi può attivare e stimolarmi a vedere qualcosa che io posso fare, cioè magari rincontrarsi, capito, come hai detto tu, nell'arte, nella poesia ancora una volta. E io poi mi dico: ma basterà questa poesia, quest'arte, tutte queste cose qua, o lo usiamo solo per un momento per sfogarci? Quanto deve essere profonda questa sofferenza che ci portiamo dentro per essere così menefreghisti? E quindi, cioè, quando tu dici queste cose qua, Paolo, cioè, per me, io, nel senso che mi sento tranquilla, perché, cioè, diventano delle persone uniche come te, o quelle persone che stanno lì, che vanno controcorrente, che resistono. È difficile andare controcorrente, perché questi ti portano veramente giù e non sai
1: Assolutamente.
0: che ti aggrappi veramente alle cose belle. E quindi quando non ci sono quelle cose belle, dici: ok, adesso partiamo con la poesia, dobbiamo crearle queste cose belle, sennò ci si perde veramente.
1: Assolutamente, bellissimo, bellissimo, assolutamente, ma è proprio questo. Poi dopo, sai, la cosa bellissima è che chi ci sta con questa ferita, cioè con questa, come dire, con questa creatività, no? Chi sperimenta, chi sa che la poesia è cura, l'arte è cura, poi dopo ovviamente si sintonizza meglio anche con tutte queste iniziative, no? E allora proprio l'idea è questa, mettiamo insieme chi ha sperimentato su di sé che la poesia è clinica, cioè che la poesia è qualcosa che cura davvero. E diffondiamo un po' questo messaggio, questa consapevolezza e che si può anche comunicare, che ci si può anche ritrovare attraverso appunto questa modalità di parlare attraverso l'arte, perché poi l'arte, come benissimo hai spiegato tu, è un pochettino un messaggio potentissimo. Come dire, anche una sorta di termometro della società, no, Tatiana?
0: Sì, ma anche credere, cioè la parola, il credo, cioè che non so mo l'origine di questa parola, però penso che il credo è partito da una fede. Se noi
1: Sì.
0: abbiamo fede in quello che è l'umanità, in quello che siamo noi, che siamo tutti uniti, anche se noi vogliamo continuare a dire: no, no, ma noi così siamo uniti. Cioè, perché dobbiamo forzare a far diventare l'essere umano una cosa, semplicemente un oggetto così di vita, che lo prendi, lo sposti, pure sul fatto dei vaccini, di tutte le cose, io oserei dire proprio malate, perché secondo me un essere umano che impone a un altro essere umano che detta legge così gratuita, senza capire i benefici, è semplicemente diciamo, propagare questo male intorno, per me non sta bene, non sta per niente bene.
1: Assolutamente. Eh sì, perché è un pochettino come dire, allineati anche tu insieme a me, no? Ma è questo però, insomma, è una cosa che non ha senso, quasi come dire, che tutti dovessimo, diciamo, seguire certe strade, no? Però questo, sai, secondo me succede, io penso che ognuno di noi ha esperienza, anche a me è capitato qualche volta, rispetto ad altre argomentazioni, altre tematiche, di scambiare un mio pensiero come un pensiero assoluto, no? Succede un pochettino quando non ci si è, sostanzialmente non ci si è sgrezzati, no? Non so come dire, è un lavoro continuo. Il lavoro continuo è quello di sostanzialmente di convincere se stessi di abbandonare il narcisismo, che la nostra opinione è nostra, non è un'opinione assoluta, no? Poi dopo è chiaro che viene da una storia, viene da un'esperienza, però ognuno di noi ha il suo percorso, il proprio percorso, no? Per cui ognuno arriva alle proprie conclusioni e arriva sostanzialmente, come dire, a parlare in base a quello che ha vissuto. Quindi non esiste sicuramente un'idea assoluta. Certo che però imporre la propria idea è atteggiamento, come dire, negativo, in ogni caso, no, carissimo?
0: Sì, ma pure che beneficio posso trarne se io vedo l'altra persona che soffre e magari non faccio nulla per alleviare la sua sofferenza? Tanto poi alla fine ci starò pure male io perché vedrò questa persona che magari non sta bene, di conseguenza a catena pure io non starò bene. Quindi, cioè, almeno su quella cosa lì, se si può fare qualcosa per alleviare. Però, come hai detto tu, pure sul fatto che non c'è una verità assoluta, che è come dicevo l'altra volta, è come se sono tanti puzzle di un'unica immagine, però ognuno vede le cose dal proprio punto di vista, però.
1: Assolutamente, assolutamente, sì. Assolutamente, Tatiana, assolutamente, assolutamente. Allora,
0: Quindi sei
1: carissimo,
0: una
1: sì.
0: buona, Paolo.
1: Cosa?
0: Sei una persona buona tu.
1: Beh, Tatiana, qua anche tu, insomma, qua siamo tutti potenzialmente, diciamo, da mangiare, no? Poi dopo, ovviamente, bisogna un po' coltivarla questa cosa, no? Perché poi dopo è un attimo, no?
0: Diciamo
1: Diventare
0: pure
1: amari e aspri,
0: noi.
1: no?
0: Ci abbiamo pure noi un po' di amaretta, diciamo.
1: Esatto.
0: Vabbè,
1: Ecco.
0: sai quando fai tipo pure gli spaghetti che ci metti il pomodoro, l'aglio, il basilico e poi metti un po' di
1: Un po'
0: peperoncino.
1: di peperoncino, un po' di arrosato. Esatto. Poi il peperoncino rende tutto più intrigante. Allora, Tatiana, io ti ringrazio tantissimo, veramente, per essere intervenuta. È stata veramente un bellissimo, bellissima sorpresa, ma anche un bellissimo contributo. Oh, quindi, veramente, spero di risentirti prestissimo. Noi sai che ogni 2 settimane siamo qui in radio. E poi soprattutto anche di vederti, perché qua c'è il parco che con te ci guadagnerebbe tantissimo, eh. Quindi magari sentiamoci, fammi sapere se c'è qualche possibilità,
0: Certo.
1: che così magari vediamo di. Perché poi l'idea, sai qual era, Tatiana? Anche l'idea era quella di diventare un gruppo itinerante. Io in Puglia, tra l'altro, avrei. In Campania faccio. È più semplice perché in Campania conosco tante persone, a Napoli è più semplice per me. Però l'idea era quella di trovare delle basi, delle basi, cioè dove poter in qualche modo creare un po' queste attività di ritrovo nei parchi e farlo diventare un po' un modello da regalare. Noi, per esempio, abbiamo partecipato alle scuole e abbiamo studiato proprio dei progetti. E questi progetti non, li abbiamo proprio regalati. Io personalmente li ho condivisi con altre associazioni, per cui sostanzialmente quello che mi piacerebbe è fare qualche cosa che poi possa essere replicato anche in altre città, in altre
0: Possa
1: dimensioni.
0: muoversi, è
1: Sì.
0: vero che possa muoversi,
1: Che
0: sì.
1: possa muoversi. Per cui su questo ho dato ampia disponibilità. Io, per esempio, sono stato a Napoli, sono stato a Milano, insomma, girato parecchio, però ecco, da qui a creare questo gruppo ancora c'è un pochettino di lavoro da fare. Sicuramente a Padova è nato qualcosa di concreto, perché adesso l'associazione collabora anche con la giunta comunale, sta entrata dentro le attività della provincia, insomma sta facendo delle cose importanti. Adesso questa cosa qua va un po' però allargata, perché altrimenti resta solo in una dimensione locale, ed è un peccato, perché il pensiero che ci sta dietro è un pensiero, come dire, molto, molto particolare, no? Molto, molto profondo, il pensiero dello statuto. Quindi assolutamente, Tatiana, ti vogliamo assolutamente partecipe dentro, perché è una bellissima energia che ci serve per andare lontano. Quindi un abbraccio carissimo e spero di sentirti presto. Allora, va bene?
0: Ciao,
1: ciao carissima, ciao Tatiana Maggiullari Riba, grazie tantissimo.
0: Buona serata, ciao.
1: Ciao.

E allora, amici radioascoltatori, andiamo adesso alle iniziative della radio 5 per 1000. Possibile quest'anno versare la prima parte vostra 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi una linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Insomma, per aiutare Radio Gamma 5, prendete nota del codice fiscale su cui versare il 5 per 1000. Ovviamente, al contribuente non costa nulla. Se si inserisce questo codice 01 59 80 90 288, quindi per aiutare questa realtà con il 5 per 1000 01 59 80 90 288. Poi la radio può essere sostenuta anche con un contributo dato direttamente ai membri del CDA brevi manu, oppure sostanzialmente attraverso conti corrente postale numero 25 38 64 59 o tramite IBAN che trovate sul sito della radio radiogamma5.it. E poi il 20 giugno, sabato, Gas Estate e Resistere, ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, il 20 giugno, quindi alle 18 finisce, diciamo, il gas, ore 13 per chi vuole fermarsi si pranza tutto menù delle spose. Poi è presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza, nel primo pomeriggio Fiorenzo Libero che insegnerà le ricette macrobiotiche. E poi andiamo avanti, Gas Resistenti, prenotazione extralista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, albicocche, pesche, miele, il grappa, formaggi di capro, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi, la foresta del Cansiglio, succhi di mela della nostra Mattia, integratori, e oltre al libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, potete chiamare il 347 66 18 523, quindi 347 66 18 523. E poi conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito. Venerdì 26 giugno 2026, ore 21, la sala si aprirà alle 20.30, Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, relatori Alfredo Bellugo, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglie, l'avvocato Carmelita Consentino, Cassazione del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Pre-registrazione obbligatoria, info entro domenica 21 giugno su www.benetanks, quindi Venezia, Empoli, Napoli, Empoli, Taranto, K E di Empoli, N di Napoli, S di Savona, meno, quindi trattino alto, gov.org trattino, quello lì, diciamo, obbligo sulla destra eventi. Vabbè, comunque per informazioni, se non avete capito, chiamate Belluco al 346 36 14 469, quindi 346 36 14 469. Chiudiamo con Sabato Grande, sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20, di Danilo Leo Lazzarin e i Cigni del Sole, a seguire il concerto di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare, per mangiucchiare, bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info chiamate il 329 00 38 988, 329 00 38 988, entrata offerta libera.

Pensate, amici radioascoltatori, che questa canzone di Franco Califano, L'ultimo amico va via, e io l'ascoltavo perché vedevo mio papà che era assorto nei pensieri e si sentiva sta canzone. C'era qualche cosa di lui in questa canzone, forse per quello nasce anche il poeta, perché mio padre lo dovevo decifrare, no? Lui non parlava, nel senso lui non spiegava, era una persona veramente incredibile dal punto di vista razionale, logico, però dal punto di vista emotivo faceva un pochettino più di fatica a condividere delle cose un pochettino più profonde. E mi ricordo che sentiva questa canzone, l'ascoltava, che un po' probabilmente parlava anche di lui, no? Di questa vita probabilmente dedicata alla famiglia, che aveva un po' lasciato in sospeso probabilmente la sua gioventù, il suo pezzo di vita, la sua giovinezza. Lui era una persona molto attiva, e quindi sostanzialmente lì non capivo, no? Non capivo, però respiravo un po' questa sua tristezza, questa sua nostalgia. Poi dopo, ovviamente crescendo, perché poi dopo io ovviamente mi sono allontanato da casa, ho fatto gli studi, insomma ho fatto la mia vita, sono preso un po' la responsabilità anche del mio destino. Sostanzialmente poi ho capito sulla mia pelle quell'amarezza, ho capito per esempio anche il peso della convivenza, della condivisione, il peso della vita reale, no? Ho capito un pochettino che non era semplice quella dimensione lì, che non è assolutamente semplice nulla, che è una vita ovviamente di condivisioni, è una vita ovviamente buttata quando è una vita difficile, quando non è una vita di stima reciproca. E quindi sostanzialmente mi sono reso conto che veramente nello stare in relazione ci vuole tanto coraggio, tanta presenza, e bisogna essere anche molto impopolari, perché la società ti vuole in un certo modo, perché poi di fronte a certe scelte si è sempre soli, non c'è mai l'amico che ti capisce, no? Quando tu esci fuori dall'ordinario. E quindi la dimensione della solitudine sostanzialmente è una dimensione che molto attraversato tantissime volte, e quindi sostanzialmente la conosco molto bene, e come ovviamente ricordo tantissimo di aver attraversato quegli sguardi di mio padre, che probabilmente certe scelte poi non le hanno fatte, ma potenzialmente erano lì e potevano in qualche modo a quell'emozione seguire delle scelte. Quindi sostanzialmente poi dopo, ovviamente fuori da ogni ipocrisia, c'è la vita di ognuno di noi, e la vita di ognuno di noi è fatta di errori o di cose giuste, di sbagli o di cose azzeccate. Però sostanzialmente è una vita, secondo me, vissuta quando è una vita fatta di scelte, e le scelte non sono mai giuste, secondo me, in assoluto. Sono scelte che sostanzialmente rappresentano il tentativo dar voce a uno spazio interno, di allargare i propri confini, di esserci in qualche modo, e quindi sostanzialmente le scelte a volte sono una dimensione che ci porta veramente a fare i conti con il nostro bastarci, il nostro essere soli in un mondo che non ci vede, però comunque ci portano ad avere fede in quello che crediamo noi. Per questo dobbiamo, secondo me, ed è importantissimo, sempre essere fedeli alla nostra parte più autentica, perché è quella che veramente ci chiede conto, e con quella poi dobbiamo fare i conti, no? E quindi sostanzialmente è questo rapporto tra sé e sé che sostanzialmente è poi un po' la chiave anche per stare con gli altri, no? Perché in fondo ognuno di noi come dire, non è una frase fatta quando si dice che difende il proprio orticello, ed è anche
anche forse sano, però quando poi come dire, si sperimenta anche il senso profondo di questo gesto, si riesce anche a entrare un po' più in empatia, si riesce un po' anche a capire che la vita in effetti è un barcamenarsi, un fare i conti con quello che può succedere, è un po' uno stare con la frustrazione e ricavarne dalla frustrazione soluzioni che spesso passano per un'accettazione della propria impotenza. Ma quando si accetta la propria impotenza, quando si sperimenta la rassegnazione e non, con uno spirito però combattivo, con uno spirito con dignità, poi non si muore, in realtà si evolve, si diventa ancora più grandi, contattare il limite diventa una modalità per evolvere, e poi il limite si sposta, il limite si allarga da qualche altra parte, e in qualche modo se si è fedeli a questa energia che abbiamo dentro, la vita diventa sempre un salto di qualità, ci apre sempre a qualche altra a qualche altro livello esistenziale. Per questo secondo me è molto molto importante oggi veramente portare la dimensione artistica nell'ambito sociale. È importantissimo mettersi lì a comunicare, e questo un pochettino è una battaglia ideologica, non è solo diciamo un esercizio poetico, è un'esigenza che io e tantissime altre persone abbiamo sostanzialmente condiviso, e spesso ci si confronta su questi temi, vedo che sono idee molto diffuse, e quindi sostanzialmente è anche una responsabilità di questa generazione, della mia, quella di diffondere, di partecipare, di portare fuori, di creare un mondo, sostanzialmente un contenitore che possa permettere un sano dibattito su questi temi, perché fuori da questi temi in realtà, amici ed ascoltatori, non c'è tanto tanto altro e tanto spazio di azione.

0: Pronto?
1: Scusa se sono ancora io.
0: Carissimo, allora.
1: No, ma speravo anche di sentire Michele Dio, perché vedo lui, sentendo, capendo bene, cercando di capire la poesia, vedevo in quella poesia della luna, no?
0: Ah, luna.
1: La fine della frenesia della giornata dell'essere.
0: Speriamo, allora un appello a Ponchia. Un appello a Ponchia. Ponchia chiama che Naf è qui in attesa di sentire la luna. Ma lo sai che non è la prima volta, Naf, che le persone mi dicono voglio sentire Michele Ponchia. C'è addirittura una ragazza, una fan di Michele, che veniva al parco proprio per sentire Michele. Lui diceva voleva sentire proprio Michele. Lui ha un po'
1: le poesie nel suo intercalare temporaneo, capisci che
0: sì, ma proprio lui ha questo stile veramente molto molto particolare, perché veramente arriva, no? Arriva alla pancia. Bravo Michi.
1: Ripeto che tanto per come si può anche commentare le poesie, capito? Tanto
0: e allora aspetta, intanto Naf, finalmente il grande Naf, il mio idolo assoluto, Davide D'Alesiano.
1: Anche lui dire che venga alle riunioni.
0: Allora Davide, mi raccomando, vieni al parco, che così conosci Naf. E conosci Naf. Allora ti aspettiamo. Aspetta che c'è. Guarda, c'è un. Mi sa che sei stato accontentato, Naf. Un attimo, vediamo un attimo.
2: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Buonasera, ciao.
0: Miki, ma hai sentito Naf che ha sentito proprio l'esigenza di ascoltarti?
1: No, perché ti ho detto anche.
0: Allora, aspetta un attimo, Naf, aspetta un attimo che Davide D'Alesiano dice mi piacerebbe tantissimo, ma sto un po' lontano. Naf, mi piacerebbe tantissimo conoscerti.
1: Scusa, stai parlando tu, Michele? No, perché nella tua poesia stavo dicendo. Scusami Michele, nella tua poesia che sembrava così elementare, anche se può essere elementare, diciamo, perché tutti guardano la luna praticamente, no? È un po' la poesia quasi di tutti, però nella tua poesia vedevo, quando hai messo in mezzo il gatto, no? Io vedevo che quella frenesia della giornata dell'uomo, intervallata da quella pacatezza vita notturna che nasce dopo la giornata. Non so se mi sono spiegato in due parole. Capito?
2: Sì, no, esatto, perché infatti volevo portare l'importanza della notte, perché c'è gente che vive di notte e anche il pensiero andava a quello, diciamo.
1: Ma il gatto per me il gatto ti ha aiutato a cercare di capire, il gatto mi ha fatto cercare di capire quella poesia che ti ho detto, ripeto, la luna è troppo spesso anche nelle poesie decantata, capito? Per cui in quella cosa elementare vedevo invece l'essenza che c'era in quella poesia, anche se ti ho detto sono semplici, è bello anche commentarle, come a Marco che ho conosciuto, che non ho mai sentito qua telefonare, no? O altri insomma che ho conosciuto là e che non ho mai sentito telefonare, che intervengono, speravo che intervenissi anche con la signora te, che gli facessi una poesia alla signora Tatiana là. Cavoli, mica devo essere io sempre l'ingerente là che va a rompere le scatole. Speravo che intervenissi te o anche Marco, ti ho detto, tanto per dare un'idea. Ma ripeto, si può riempire anche il vuoto che per non affaticare troppo il dottor qua Paolo, Dio. Si può riempire facendo i commenti sulle poesie, da come uno le percepisce e le capisce. Mi sono spiegato?
0: Allora, Naf. Scusami, Michi, vai.
2: No, come? No, è che purtroppo non sono riuscito a collegarmi subito e non ho sentito tutta la trasmissione purtroppo, però mi ha fatto piacere perché ho sentito Riba e dopo appunto Paolo naturalmente, che lui parla sempre bene e adesso ti sento anche te in acqua, insomma dai, fa piacere.
1: No, ma guarda, come ho detto altre volte, nessuno è meno di uno quando la sommatoria di tutti è inferiore a meno di uno. Tu è praticamente quello che magari per quella volta per fare complimento a me, ma contemporaneamente ha fatto un complimento a tutti, quel grande fratello che telefonava qua in radio, no? Perché? Sì. Perché vedi, come diceva Pirandello, uno nessuno 100.000. Se a quel 100.000, no, elevi uno da quei 100.000, non è più l'unità 100.000, per cui anche quell'uno non vale più niente. Non so se mi spiego, sia stupido o intelligente, da quei 100.000, se lei elevi quell'uno, l'unità 100.000 non esiste più, per cui non esiste più neanche quell'uno. mi sono spiegato in due parole?
2: Sì,
1: capisci?
2: No,
1: per questo ti ho detto che dico sempre, certo. Ma anche se siete convinti che non bisogna mai sentirsi, anch'io lo ero comunque un pochettino frustrato e complessato a 20 anni, sai, con tutte le come si può dire, anche l'egocentrismo, posso dire, che uno può avere, oppure l'estrapolazione o l'esternazione che può avere, e mi sentivo anche i miei complessi e le mie frustrazioni, cioè queste cose purtroppo, anche se ce l'ho, può darsi che ce l'abbia ancora inconsciamente, e anche inconsciamente o consciamente, senza volerlo abbia fatto inconsciamente del male facendo del bene, magari si convince a fare il bene, capisci? Pertanto in tutti questi contesti ti ho detto, non fatevi sentire gente, porca miseria, mica dobbiamo sempre essere magari io o Michele che si fa chiamare per forza in radio, oppure non so, qualche altro, che intervenite tutti quanti, insomma, e cercate di partecipare come, quando posso e riesco, ripeto, io vengo, guarda, l'altro pur di accompagnarmi, no, avevo lavorato fino a quel momento là che fa il veterinario.
0: Aspetta un attimo, perché sennò perdiamo di vista poi la poesia. Allora, siccome l'hai decantata, hai detto che è bellissima, ascoltiamola se Michi ce la vuole recitare l'una, va bene?
1: Sì, vabbè, io metto giù che
0: sì, grazie Naf, grazie.
1: Però, ripeto, facciamo i commenti anche sulle poesie, se no.
0: Se tu la vuoi fare, la puoi fare. Però insomma la poesia di Michi parla da sola, eh. Sentiamola, Michi.
1: Vabbè, metto giù, ciao.
0: Ciao, ciao carissimo, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie, ciao, ciao.
1: Ciao Michi.
2: Luna, luna, che pallida in cielo, incroci il mio sguardo e il mio pensiero, di un sonno privato, di un letto lasciato, di una pace cullata a metà. Ancora ti guardo, oh pallida luna, sei bella, sei piena, sei tu la regina di questa notte di vita. E verso mattina fatti ancora ammirare, nel tuo pallore rifletti quel sole. Sei un gatto che passa, il miagolio, la verità di un uomo, di un Dio.
0: È bellissima, Michi. Hai sentito, Anna, che bella? Michi 59, eh. Ce l'hai qualcun'altra da dedicarci, Michi? Qualche bella anche come l'hai letta, molto scandita. Ci siamo entrati proprio dentro la dimensione poetica, Ce l'hai qualcun'altra?
2: Per esempio, ieri pensavo a quel crocifisso ligneo, no?
0: Sentiamo.
2: Ligneo intarsiato, dal capo chinato, cinge una corona. Corona di spine, sprizza il sangue, assieme ad un pane sfama e disseta. Piange la madre di ogni. No, piange la madre un figlio che non può morire portando salvezza. In piazza di Pietro, bagnato, inchiodato, col capo chinato, l'uomo non ha rinnegato.
0: L'ultima, Michi, per salutarci, bellissime comunque. Dai, sentiamo l'ultima.
2: Potremmo fare Cielo stellato, sperando sempre che ci sia un.
0: Chiudiamo cielo con stellato. Cielo stellato, che è bellissima, dai.
2: Cielo stellato, io resto incantato e senza fiato e ancora inarcato a guardare quel cielo stellato. Ma come hai potuto, o mano divina, si spegne la notte ed è mattina.
0: Bravissimo Michele, grazie tantissimo Michi per la tua poesia. Grazie, grazie tantissimo.
2: Grazie a Paolo, scusa il ritardo, e saluta a tutti, anche Anna, eccetera.
0: Sì, Anna ti saluta Michi, Anna ricambia.
3: Competente, all'altro delle poesie, il medico medica non ci fa sentire. Lui nella mano.
0: Capito Michi?
2: Non tutto, ma insomma dai.
0: Poi ti tradurrò. Poi ti tradurrò. C'era, ti dico, c'era solo un fetente, diciamo, in mezzo al discorso.
2: Sì, fetentone.
0: Va bene Michi, un abbraccio. Allora amici, appuntamento a fra due.
2: Grazie,
0: settimane.
2: E buona, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Michele Ponchia. Allora, vi ricordiamo, fra due settimane, sempre dalle 18 alle 21, qui su Radio Gamma 5.

Allora amici, vi ricordo anche l'appuntamento al Parco Vita il 20 giugno, Parco Vita a Ponte San Nicolò dalle 18. Buona, buonissima serata a tutti.

0: mille omaggi.
1: 100.000 abbiamo guadagnato.
0: 100.000 tra carabinieri, finanzini.
1: Abbiamo fatto, quanto abbiamo fatto?
0: Vieni, vieni, attento al gradino, vieni che sei un po' insagnato.
1: Quanto abbiamo guadagnato stasera?
0: Niente, niente, tutto gratis.
1: 50.000 invece, 100.000 persone.
0: Non ti illudere, non ti illudere.
1: Ciao pubblico!
0: Sì, non c'è più nessuno, sei rimasto solo. Chi saluta? Andiamo al matriciano.
1: Dammi qualche soldo.
0: No, dopo, dopo, dopo.
1: Pago la...
0: Che devi comprare?
1: La cena.
0: Sì, tira la porta, tira, tira.
1: Ciao pubblico!
0: Tira la porta, tira.
1: Ciao pubblico!
0: Ancora, non c'è nessuno. Andiamo, è rimasto un vigile urbano, andiamo.
1: Ciao vigile!
0: Dai, basta.
1: E quella compilation.
0: Andiamo.
1: Ragazzi.
0: Fatti le analisi domani mattina.
1: 100.000 tutti per noi.
0: E stai lavorando troppo, fatti un check-up.
1: C'ho fame.
0: Fatti un check-up. Fatta fottere, vaiamoci.
1: Ciao pubblico.
0: Wow, non c'è nessuno. Andiamo, andiamo, andiamo.

dice, dovette prendere una gru per togliermi di lì. Madonna, come sto ingrassando, come ingrasso. Quando avevo 5 anni, mia madre doveva affittare un tir per portarmi a passeggio. E fosse niente,

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: giocattolo.
1: Bloccato. Ecco, buonasera, buonasera a tutti. Siamo qui, sai, ogni 15 giorni iniziamo alle ore 21. Quindi a voi gente, buonasera, un abbraccione tondo tondo tondo virtuale a tutti, e come di solito che saluto dalla A alla Z alla X a Y saluto tutti indistintamente, caramente, facendo alcuni nomi: la Gabriella dell'Olmo, la Maria di Limena, che è un po' che non la sento, cosa è successo? E la Ugolina, la carissima Vittorina, che l'ho sentita telefonicamente, ha detto che dà un salutone a tutti, anche a Marco di Marghera, ha detto mi raccomando me lo saluti. E, insomma, è inutile, prendo dalla A alla Z, tutti ritenetevi tutti salutati, come Michele di Venezia, come Davide, il mio poeta pazzo carissimo, tutti siete tutti compresi. Vorrei ringraziare anche la carissima Anna di Roncaglie. Anna cara, bellissimo il bigliettino, dopo lo leggerò. Grazie di tuoi saluti, del tuo piccolo pensiero, un abbraccione forte. Passo la parola a Giorgio e poi vediamo cosa dobbiamo introdurre. Vai Giorgio.
2: Ecco qua, buonasera a tutti, lo sto tanto bene, ho fatto una piccola infezione in bocca e ho dovuto lasciare a casa la dentiera, se no domani non mangio. Domani che sono, finisco la settimana, a mezzogiorno lì mangiamo e bene, e ho bisogno dei denti che la gengive mi ritengano su, insomma, dai, tutto a posto. Comunque cerchiamo di andare avanti lo stesso, non credo che sia quello che...

0: a fastidio di più di tanto. Ecco, io saluto tanto i miei amici non vedenti, che sono Anna,
1: la Carla, di Fontaniva,
0: la Nadia
1: di Altavilla e Fabio di Riese.
0: Chi è?
1: Fabio!
0: No, ma la seconda che hai detto?
1: La Nadia di Montebelluna.
0: Ah, ecco, avevo capito tanto. Nadia, mi dispiace che non abbia più telefonato, ma io ti voglio bene, ti voglio che non passo un giorno che lo prendo il telefono in mano e poi dopo non lo posso fare, perché purtroppo io e te siamo due caratteri completamente differenti e tentiamo di parlare di più e di meno, ma vai a finire sempre là. E allora ho detto a Giorgio, vogli bene, fagli tutti gli auguri del caso, che si metta a posto con tutto quello che ha di diritto di mettersi a posto, e poi dopo ci sentiremo magari più avanti, quando che le cose si calmeranno un attimino, perché io non voglio soffrire, anche per telefono non voglio soffrire, soffro là per i miei occhi e per tutta una serie di cose. Figurati se per caso posso...
2: Chiamata vocale in arrivo da Gran Carmesita, figlia Valentina.
3: Bene, io comunque ti voglio bene, come la Carla, voglio molto ma molto bene, andiamo d'accordo, perché abbiamo fatto una cosa splendida così, e facciamo la risata, mettiamo via quello che ci piace di più e via via discorrendo, e andiamo avanti. Ecco, mentre com'è che si chiama lui?
1: Fabio.
3: Fabio è sempre uguale, sempre cordiale, è un bravo uomo. Io quando ho un attimo di tempo gli darò una telefonata, invece qua verso fine settimana, domani smetto, diciamo, di fare i giorni e non ho più tempo, un po' di qua, un po' di là e via via discorrendo. Bene, ho detto tutto quello che dovevo dire, e a tutti gli altri una bella stretta di mano, un bel bacio alle signore, una stretta di mano ai signori, e da parte mia veramente sono qua un po' malconcio, però insomma dai, tiriamo avanti. Guai il mondo se il mondo si ferma, siamo messi male, ecco, tutto là. Adesso vediamo un attimino cosa tireremo fuori. Io questa sera volevo parlare un po', vediamo un attimo, perché sai che quello che tiro fuori io, l'Anna, non li va mai bene. Allora vediamo quel tiro fuori questo argomento.
1: Ma sono le persone, Giorgio, che devono intervenire. Come anzi ringrazio la Valentina. Vale, ho capito subito. Un abbraccione a te, nonno Piero. Grazie, Vale, sempre presente, sempre attenta. E purtroppo sono un po' acciaccata, però c'è sempre quel pizzico di distrazione, perché oggi ne sono successe di tutti i colori.
3: Vedete, perché ora dovevo finire io il discorso e invece no.
1: Come no?
3: Che l'Anna sta zitta nel modo più assoluto, ti mancherebbe altro. Allora, io questa sera vorrei parlare delle votazioni che ci sono state, come è andata, come non è andata, secondo voi, e cosa vi sembra, meglio così, meglio colà, meglio dall'altra parte, cioè che ognuno dica quello che vuole, intanto su quel ragionamento là. Poi dopo, quelli che vogliono dire altre cose, vengano dentro in radio, in trasmissione, e dicano esattamente quello che vogliono. Nessun tipo di problema. Vai, Anna.
1: Posso parlare? Nulla. Ti hai parlato delle votazioni. A te cosa te ne ti sembra, te ne pare riguardo al sindaco che abbiamo avuto?
3: Ma non è quello che sembra a me, quello che sembra alla gente, perché io sono qua come supervisore, diciamo, e pertanto a me non do bene o male. Io dico gli altri cose che gli sono sembrate, le chiacchiere che vengono fatte via via discorrendo, che mi sembra che ci sia parecchie cose da dire, e va bene, ognuno dirà la propria, ecco, quello è il discorso. Per fare un ragionamento serio e libero bisogna che ognuno dica la propria opinione, tutto lì.
1: Certo, ed è quello, sentire il giudizio. E sono certe volte, Giorgio, io ho sentito ieri sera anche Thomas, che c'era il sindaco di Due Carrare, ed era già il terzo mandato che gli veniva dato, ecco.
3: Beh, si vede che è bravo. Ecco,
1: vuol dire che lavora bene. A noi che è stato cambiato, insomma, è cambiato il sindaco e tutto.
3: Ma non è cambiata la forza politica, è sempre di destra.
1: Non lo so
3: se adesso, se non lo sai è meno fai meno parlare, no?
1: No, io ti so dire, so che è cambiato, che a me non mi interessa di destra e di sinistra,
3: no,
1: a me interessa
3: quando no, quando si dice di un sindaco si dice da che parte politica è, mi sembra che sia giusto dirlo anche per la gente, no? No, perché ognuno pensa al proprio paese, alla propria città, e gli altri paesi, le altre città magari non sa neanche chi ha vinto. Sì.
1: Ma sei del centrodestra, quello di Venezia?
3: Sì.
1: E beh,
3: no, ma tu non l'hai detto questo?
1: No, dico, siccome dici non è cambiata la forza politica.
3: Non è cambiata la forza politica. Non è... vabbè.
1: Non devo parlare. No, dico, perché prima... Giorgio... stiamo parlando, io lo sai che è proprio di politica, però sto dicendo, perché prima chi c'era? Non c'era quello lì, non era mica di centrodestra,
3: era proprio di, come si chiama, di centrodestra, no, adesso che proprio vogliamo, sì, prendersi in giro un po', un attimino, fare una battuta di spirito, la sinistra l'ha presa in vaso, perché loro erano convinti di vincere, avevano già detto di vincere, capito il discorso? Ecco, dopo ognuno la pensa a propria maniera, a me personalmente mi sta bene che sia così. Io non...
1: a me l'importante è che, come che si dice, a me interessa i lavori che fanno, le opere, che diano attenzione, vedi?
3: Beh, i lavori, quindi, che fa il centro-sinistra, li fa il centro-destra. Se c'era centro-sinistra, faceva quelli del centro-sinistra. Dopo, meglio o peggio, li vedremo quando vanno su, vedremo cosa combineranno. Auguri, io ti faccio gli auguri, non mica per me, uno o l'altro va bene lo stesso. So che nel Veneto, diciamo, al centro-destra non si è fatto abbindolare, così parlando un attimino un po' di parte, perché appunto da quello che dicevano e da quello che già i spumanti erano già pronti sopra il tavolo, perché lo hanno detto dappertutto le televisioni, che era tutto pronto per festeggiare, fare brigare. Voi sapete che io guardo Canale Italia, perché il Canale Italia per me è l'unica libertà che c'è, diciamo, non ci sono quelli che guardano chi telefona, chi non telefona, perché c'è gente che telefona anche tutti i giorni, ecco, capito il discorso, ecco tutto là. Pertanto io, a me mi piace, perché quella è una radio libera, per me è libera, magari per voi no, che problemi, non deve mica, tanto la devo ascoltare io, no? E dovete ascoltare tutti quelli che piace, mica uno va così tanto per andare. Perché adesso io spero che venga Vito Monaco, perché Vito Monaco, oltre ad essere stato un vecchio speaker di Radio Gamma 5, è uno che ci ha anche salutati, diciamo, in radio, ecco tutto là. La Ana in particolare, che gli ha telefonato, fatto il brigato.
1: Bene, abbiamo un messaggio di Davide D'Alessiano che dice: carissimi Anna e Giorgio, buona trasmissione, Davide D'Alessiano.
3: E ciao Davide,
1: vi salutiamo caramente e... ecco, poi la carissima Valentina, quindi l'ho ringraziata, grazie Vale, ho messo tutto a posto. Poi vediamo cosa mi dice Stefano di Vicenza, che dice: aspettabile signor Giorgio, Brosema quando parla mi ricorda il Marchese del Grillo, un saluto.
3: E chi è Brosema?
1: Brosema quando parla mi ricorda, forse si riferisce a te, non lo so, io so io.
3: Non lo so, io mi chiamo Giorgio, cosa sì. Posso rispondere se non so chi siete Brosema?
1: Brosema, non lo so se che sia una parola veneziana, terronica, cosa ti devo dire?
3: Vabbè, ah, vabbè.
1: Stefano di Vicenza.
3: Ecco, non è... Veneziana no, di certo.
1: Ecco qua. Poi
3: no, vabbè, ma io non è che abbia piacere di qua o piacere di là. Voi sapete tutti che io sarei di destra, però non ho votato, perché le votazioni, così come sono andate a finire, ve l'ho detto anche la settimana scorsa, mi fanno letteralmente schifo. Dove hanno messo dentro pezzi da 90, diciamo, come si chiama, vabbè, dopo quando mi viene in mente ve lo dirò, ecco, quelli che vengono da oltre o da oltre tomba, ecco. Pertanto sulle cose italiane che vadano a votare, che abbiano diritto, quelli che sono qua, che abbiano diritto di andare a votare per le amministrative, sì, ma che vengano messi in lista, no. Io la penso così, voi pensate come volete, per l'amor di Dio, mica. E io, tanto è vero che ho visto di qua, ho visto di là, che tutte e due le compagini hanno tentato di portare dentro qualcuno da quel Corano e sacramenti vari, che è meno così dicono, perché io non l'ho mica letto, ma dicono che a parte il PD, vabbè, lasciamo perdere, ha scritto dei volantini in lingua
1: ebraica. In lingua ebraica?
3: Ma non so che lingua erano quelli là, però era con l'Islam, non so, vabbè. Io quella roba lì, mi dispiace, non vado a votare, pertanto personalmente non me ne frega niente, ecco tutto.
1: Ma anch'io sarei dell'idea, ho detto siamo in Italia, Se noi andiamo nelle loro regioni, nelle loro, nella loro nazione, rispettiamo il concetto che hanno loro.
3: No, ti ammassano, se non rispetti,
1: sì,
3: ti ammassano.
1: Devi stare alle loro leggi.
3: Beh, quella lì è la storia.
1: Edo,
3: no? Quella lì è la storia.
1: Qua in Italia fanno di peggio. Possibile che non c'è una linea, una coerenza? Cioè, li lasciano fare di tutto e di più.
3: Avete visto a Belfast cosa è successo con un extracomunitario che ha tagliato un po' il viso a uno locale? Cosa è nato? Una guerra che non finisce più. Quando mai in Italia faremo una roba del genere? Punto di domanda. E là ci sono gente che lavora, gente che lavora, e mai e poi mai avrebbero fatto un lavoro del genere. A parte che quello che ho sentito dire per la televisione, io mi dissocio di quello che ho sentito, perché non è giusto quello che hanno fatto, perché era un uomo. Dovevano ammassare l'uomo, allora cosa dovevano fare? Siccome che la gente è stanca di questi qua che vengono a rompere le scatole e che vogliono comandare, è stanca. Nessuno mette in conto questo. Vuoi vedere che tutta una città ha fatto un casino che non finisce più, facendo danni sopra danni e sacramenti vari solamente per uno? No, perché la gente è stanca. Si vede che ci sono tante cose che non vanno, come qua in Italia, furti, questo è stato, quell'altro, giudici, scontro giudici, segretari contro segretari. Ecco, prima o dopo dovevano essere qualcosa, no, cioè noi non siamo capaci di fare una cosa del genere. E ha qua ragione RDM, perché ci vogliono gente come là, che ha buttato per aria una città. Però quella gente hanno dovuto scappare, hanno dovuto chiudere dei negozi, hanno dovuto chiudere delle fabbriche dove c'erano gli extracomunitari. Gli extracomunitari vengono qua, devono lavorare, devono essere pagati, non come vengono pagati in Italia, che sono solo degli assassini, e va bene così. Non mi vergogno di dirlo, che siamo degli affamatori, diciamo così, però io do ragione a quelli che hanno fatto quello che hanno fatto. Io posso dire un po' troppo, ma non perché uno solo ha fatto così, perché è ora di finirla. Gli extracomunitari devono stare là, quieti, tranquilli, lavorano, prendono i loro soldi, punto e basta, è chiuso. Non devono andare col coltello e via via discorrendo, perché anche là hanno la mania del coltello, come qua in Italia, tutto coltelli, tutto coltelli. Ecco. Vabbè, ognuno la pensa, voi la pensate a vostro modo. Io alla mia età credo che ognuno della mia età abbia anche un po' di paura a camminare per la strada, perché vediamo cosa succede. E in ultima, chi è la polizia li porta dentro e il giorno dopo la magistratura li tira fuori, punto, basta, chiuso. Questa è la realtà. Se dico una bugia, ditemelo pure, nessun tipo di problema. Io non ce l'ho mica su quei giudici.
1: Sì, qua è arrivato il messaggio. L'altro ieri i Gabrusca Otello. Gabrusca, cosa significa Brusca? Non lo so, non so cosa dirti.
3: Hai letto, leggi qualcos'altro, no? Sì, io non so cosa
1: messaggi,
3: significa. Scusa, io non sono un contadino che va a bruscare le vigne. Se bruscare significa tagliare le vigne e fare quando è finita la vendemmia, che rifanno nuovamente tutto.
1: Poi
3: la Maladam, perché faccia la produzione, e sono, ecco, si chiama bruscare, ma non so io questo qua cosa voglia dire quel bruscare.
1: Nemmeno io.
3: Vabbè, a me non mi interessa.
1: Salutiamo anche Davide di Villa Perla, grazie Davide. E poi cosa c'è? Buona trasmissione a Anne Giorgio, l'ho già salutata. Davide di Villa Perla, poi abbiamo Luca di Mandria che dice ciao Anna, Giorgio, Thomas, mia, Davide, Adriano, Bea, Beatrice. Quindi salutiamo anche carissimo Luca, tranquillo, e vediamo un po'. Qua dice un consiglio per il signor Giorgio, che fa come che hai mandato il video. Un messaggio non letto, e diventa vescovo. Sì, lo faremo anche papa.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Io non sono andato a votare perché mi fa schifo, ve l'ho detto, sono sincero, io sono sincero, non sono andato a votare perché c'era in mezzo quella gente là, punto e basta, è chiuso. Ho il diritto di dare, se voglio, se vuoi stare a casa,
1: certo, appunto, tu hai il diritto di fare quello che vuoi, però non puoi uno che ha certe idee e non va a dare il voto alle sue idee, almeno, perché uno che vuole lottare, vuol far capire un po' dov'è quel pizzico di ragione, deve anche esporsi e dare la sua preferenza, anche se poi è in minoranza, non andare per niente, altrimenti quale sarebbe la lotta, quale sarebbe il pensiero, il giudizio da poter portare avanti sul giusto, insomma, da far capire alle persone dove più o meno la giusta realtà
3: delle cose. E io cosa ho detto? Che non vado a votare per questo motivo, punto e basta, chiuso.
1: Certo, però no, a questo punto uno
3: ho detto che auguro che vinca questo, che vinca stato, che vinca creato. No,
1: ma a questo punto uno non è nemmeno in grado da poter, visto che uno non vuole.
3: Scusa, c'è il 50% che non va a votare e mi dici
1: no,
3: che un coglione solo a me.
1: No,
3: non so,
1: stiamo
3: Giuliana.
1: Parlando noi, io non sono andata a votare, ma dalla politica proprio, perché non ho visto più una realtà, un sincero. L'ultimo voto e di fatto non ci sono più timbri per le votazioni, sai che hai il libretto elettorale, da che si era votato per le 5 stalle, e da allora pensavamo che ci fosse una svolta, una vera svolta,
3: e non c'è stata. Ma
1: veramente è stato un partito talmente tradito, talmente infame, talmente che io da allora ho capito che sia rosso, che sia giallo, che sia verde.
3: No, perché dopo c'è un'altra cosa da dire, Anna, a parte che tu non lo sai. Allora, andare a votare per la nazione è un conto, è un dovere che dovremmo farlo tutti. Mandare a votare per Veneto, per Piemonte, sono quelli che hanno una mira. Per esempio, se andavo a votare la mia stazione.
1: Io ed è quello che ti stavo a dire, visto che erano delle elezioni.
3: Ma scusa, se la mia stazione fa quello che vogliono loro, io e Giorgio l'hanno perso tranquillamente. Capito il discorso? Hanno perso Giorgio tranquillamente. Perché io, quando che mettono su extracomunitari in lista, che anche la sinistra, anche la destra, dopo in ultima hanno visto l'errore che hanno fatto, si sono rifiutati di metterli in lista segretamente i vari. Però il signor Salvini, che sarebbe ora che andasse a fare un giro e che lasciasse il posto a chi è meglio di lui, ah, perché ce ne sono di meglio di lui e io potrei...
1: Ma te mi devi dire quando iniziano ad incollarsi il culo alla poltrona, se qualcuno è andato
3: no
1: via.
3: Ma siamo noi, il nostro voto è quello che fa cambiare, Anna.
1: Sì, ma il nostro voto è quello che fa cambiare. Tu vedi Renzi che quando ha perso le elezioni e adesso vado via, ma sta, sei, sta ancora là.
3: Ma è 3%, non è neanche 3%, Anna.
1: Sì, ma sta ancora là, cavolo,
3: ma sta ancora là, sta ancora là, perché in Italia i soldi non li basta nessuno. I soldi non li lascia nessuno, di qualsiasi nazionalità, di qualsiasi partito possono essere. Renzi fa esattamente quello che fanno gli altri. Vive qui sulle spalle di noi votanti. Ecco, tutto là. Perché lui non può comandare nulla, perché è neanche il 3%, credo che abbia neanche il 3%. Capito il discorso? Ecco, quelli che credono in lui, che votano per lui, che problemi ci sono?
1: Certo.
3: Per me, lui il voto da me non lo avrà mai. Perché quando uno dice vado via e dopo non va più via, ah, per me quello lì è finito. È finito. Strano che abbia ancora un 3%. Pensa che quanti coglioni che siamo in Italia. Pensa, pensa. Ma ragazzi, ho fatto un esempio delle votazioni, di dire quello che...
1: Un messaggio di Roby da Mestre dove dice: su Salvini hai ragione, sono anni che non ne azzecca una, e Renzi è uguale.
3: Certo, certo.
1: E quello vuoi io. E vedi come ma, l'abbiamo già, detto
3: no,
1: prima.
3: No, ma chi ragiona? Chi, vedi, io non ho ragionato male contro di uno o contro dell'altro. Non mi vanno, non sono degni di rispetto. Tutto lì. Parlare male e parlare male. E invece dire uno non sei di mia, di mio rispetto, e io con te non voterò mai. Ed era del PD, non era mica era una forza buona.
1: Qua stanno i telefoni, non funzionano. Non lo so, io con Paolo facevo 2 o 3 telefonate assieme. E io qua non vedo nulla che squilli, non lo so che cosa è che non quadra. Io di qua,
3: ma scusa, a parte il mio discorso, ognuno faccia il proprio discorso che deve fare.
1: Sì, ma se vogliono telefonare e non riescono ad entrare, non lo so.
3: Per me non vogliono telefonare, perché è possibile che prima andava bene, adesso nessuno ha toccato
1: Giorgio,
3: e non va più bene.
1: Non lo so, non lo so. Non ti so dire, io leggo i messaggi, vediamo cosa qua mi dice, vuol dire che RDM sta provando a chiamare e non vedo... Non lo so, avrò toccato qualche tasto quando ha chiuso.
3: Purtroppo è così. Sappiamo. Quando c'è una certa trasmissione, funziona, dopo non funziona più.
1: Poi, ciao Anna e Giorgio, ma se io sai in diretta, a non te sì un... Renzian Giorgio Faustina da Cavarcere.
3: No, siamo
1: in diretta, aspetta che rispondo. Siamo in diretta perché ogni 15 giorni iniziamo alle ore 21, iniziamo alle 9, però il fatto che Giorgio che sia un renziano proprio
3: non
1: ne parlare proprio. Ah, Faustino,
3: io sono di Berlusconi, sono sempre votato Berlusconi da quando ho lasciato il PC col papà di quella che era in trasmissione ieri sera con la Bianca Berlinguer. Per me l'ultimo diciamo degno di essere rispettato era Berlinguer.
1: Ecco, qua abbiamo Massimo che dice: Renzi e Salvini sono due papponi dei contribuenti.
3: Ma i contribuenti
1: mica solo loro,
3: Beh, sono tutti così.
1: Ecco, mica solo loro, tutti e di più. Quindi non so, poi vediamo un po'. Vediamo. Ah, ecco, ma allora,
2: chiamata vocale in arrivo da Gamora Colò. Chiamata vocale in arrivo da Gamora Colò.
1: Allora, Roby, va bene, chiamami sul mio telefonino, e così è come se prendessimo le telefonate. Se il telefono non va, io non metto mano.
2: Vocale in arrivo da Gamora Colò.
1: Dammi tempo, ecco che lo passo.
2: Vocale in arrivo da Gamora Colò.
1: Ecco qua. Pronto? Vediamo un po' se si sente. Aspetta.
4: Ciao Anna, ciao Giorgio.
1: Oh, ciao Roby. Mi senti?
4: Allora, sì, ti sento. Intanto, appena possibile, fate mettere a posto i telefoni, perché non ricevete.
1: Ma che arriva Thomas? Vediamo, perché
3: scusa,
1: ieri funzionava tutto.
3: Allora, io non voglio parlare male, ma ogni volta che veniamo qui dopo un certo trasmissione non funziona più i telefoni. Prima telefonavano comunque tutti e due.
4: Comunque Giorgio, io sei un certo personaggio del passato che ha fatto anche una canzone, cos'è la destra, cos'è la sinistra,
3: sì,
4: in tempi
3: sì,
4: non sospetti,
3: sì.
4: Ecco, allora se ha fatto che canzone in tempi non sospetti, quindi prima degli anni 90, figuriamoci adesso. cosa potremmo fare, andare a votare per chi? Purtroppo anche a me, mi credo di essere stato il primo in assoluto in Italia aver votato i 5 Stelle. È il più grande sbaglio della mia vita.
3: E mi ho fatto guai.
4: Perché dopo anni, perché credo di essere andato a votare due volte prima dei 5 Stelle, due volte in tutta la mia vita. La prima volta che avevo 18 anni che sono andato a un referendum, e dopo un'altra volta non so per chi, per cosa, con aver votato scheda nulla, roba del genere. Quando io vai in 5 Stelle, ho detto vabbè, il guaio che sono, e mi ha messo da votarli perché? Perché in quel momento mi si è passata la mente che il grido del Casaleggio era dal 92 sul Britannia, se no col cazzo che Gavaria votai, non si deve votare neanche che a volta. E vabbè, ho fatto un errore, ciccia, ma mai più, perché a un certo punto, quando mi sento dire ma bisogna andare a votare, sì, bisogna, tanto bisogna, calma, che bisogna fare una roba solo, morire. È l'unico obbligo che avevamo e non potevamo tirarsi in giro. Morire quando sei la nostra ora. Andare a votare, se va a votare, se dice, come dire, è condizione per farlo. Ma adesso è condizione, come minimo 36 anni che non vede più è condizione. Prima, con la cosiddetta prima repubblica, qualche condizione c'era ancora. Ai tempi di Craxi, Moro, che gente là. Dal 90, quando chi ha fatto fuori a crack, si passa, finita. Perché quando chi mi dice ma ti va a votare, sì, perché? Io avevo passato tutti i 35 anni, Berlusconi, Prodi, Renzi, Monti, che non si sta a votare, Letta e quant'altro, che ho passato tutti. E me l'unico che devo fare, è stesso che ha sempre fatto tutti gli altri. Non una virgola di più, non una virgola di meno. Quindi la dovevano andare a votare per chi? Sono che viene.
3: Sì, però che c'è una roba da dire, sai che mi piace dire robe come che penso. e ti lo tira tutto. Ma mi penso che più di così lo Stato italiano non può fare, perché è dell'America.
4: Lo Stato italiano non può, la politica italiana non può fare più di così per un solo fatto, perché noi altri le permettiamo di non fare. Se noi altri li fermiamo, fermando i nostri politici italiani, ma tutti assieme, non che sia i soliti 10 stupidi come mi par primo, perché in 10 non si fa niente, che vuol milioni di persone, e se da 10 anni che io dico in radio, milioni di persone.
1: E dove sono? Che nessuno può partecipare, ognuno questo, si fa quello che vuole.
4: Questo è l'unico problema che avevamo in Italia.
1: Oh,
4: l'unico problema è il re dei problemi.
1: Perché una volta si andava in piazza e si univano tutti quanti a lottare. Adesso i giovani non vogliono andare più nessuno.
4: Anna, qua non sento niente i giovani. Come ho detto tempo fa a Giorgio, siamo noi altri, i nostri, i sessantenni, i settantenni, i cinquantenni, come noi altri, Anna, che gala fare, noi giovani, noi altri che avevamo a sa fare il disastro, e noi altri dovevamo risolverlo.
1: Ma
4: dopodiché,
1: come li fai a risolvere a 70 anni, che uno è pensionato?
4: Beh, Anna,
1: sta tranquillo, un pensionato non è mai andato in piazza.
4: Appunto, questo è il solo e unico problema che abbiamo. Bisogna
1: quindi
4: che noi altri muoviamo il culo, perché se succede che cinquantenni, sessantenni, chissà anche tanti settantenni, chissà ancora atletici e forti, se 2, 3, 5, 10 milioni di questi individui, mi par primo compreso, certo non stai pretendendo che vada a me da solo, vabbè, perché da solo non faccio niente, nessuno fa niente da solo, chiaro, ma se siamo voi, noi altri che andiamo a cavare delle spese, ma non cavare delle spese nel senso che io mando l'acqua in Italia e coparli, assolutamente no, in casa da vivere e pensare al male che gli ha fatto, ai danni che gli ha fatto, comunque sia tirarli su dai soccaregoni, metterli da parte e dopo essere noi altri a decidere di mettere in piedi una ventina di persone che emetta e carte in tavola una volta per tutte con l'Europa, la comunità internazionale, con la NATO e con tutto quello che segue. Poi voglio vedere chi è quel paese, un nome a caso, l'Inghilterra, l'America, angloamericani, che può magari ha il coraggio di venire a buttare bombe come si deve fare da 60 anni in Medio Oriente. Guarda adesso qua con l'Iran, giusto per fare un esempio, che viene a buttare le bombe perché gli veniamo a dichiarare magari un paese terrorista, solo perché se ribeemo a questa restrizioni, se non barbarie, contro l'Italia.
1: Vedi cosa dice Roby da Mestre. Abbiamo dei politici di basso livello. La Meloni ci racconta che tutto va bene, mentre la Confindustria porta dati che va sempre peggio, è vero. Dati di ieri, è vero, l'ho sentito anch'io. Di Battista, segato da Grillo, che gli ha preferito il fighetto Di Maio. E qui la cosa puzza. Hai capito?
4: Sì, perché se fosse sta che Grillo che avesse messo in piedi Di Battista, metti che un punto di domanda è Anna, anche a te Giorgio, un
3: certo,
4: bel punto
3: certo
4: di domanda adesso su quello che ti dico,
3: certo,
4: su
3: certo
4: quello che ti dico, perché è solo una immensa ipotesi la mia, ma non sarà che se al posto del Bibitaro che forse sta Di Battista, che robe se li andrai diversamente e magari meglio per l'Italia?
3: È sempre difficile rispondere.
4: Appunto, te l'ho detto, mettiamo un punto di domanda, perché questo non lo saremo mai.
1: Come pure, non ti sei firmato, però ti potevi mettere un nome che dice cosa pensi di Vannacci? del
4: a sa perdere Barnazzi, porca puttana, che quello se un altro come cosa devo Renzi, quello che ne ha portato in Italia, perché ne ha scritto ori e sta portando in Italia il Jobs Act, totale precarizzazione del lavoro e riduzione del salario. Il Jobs Act, dal nome stesso che io dice che è una roba italiana, è una roba arrivata dall'Inghilterra o dall'America, comunque è la stessa,
3: sì,
4: Inghilterra o America, e se due bandiere del stesso stampo.
3: Certo.
4: Il Jobs Act, sì, cosa ha risolto il Jobs Act? Che la gente lavora qua 1.000 euro al mese, se va bene 1.300, e 2 o 3 mesi all'anno, e dopo dice ma l'economia non riparte, l'economia è lenta, e te credo, come ti pensi di far funzionare l'economia se la gente non spende per comprarsi a casa, per andare in vacanza, per andarsi a mangiare la pizza la domenica con la famiglia, va? E via dicendo, per comprarsi un paio di mutande, un paio di scarpe, come ti pensi che funziona l'economia?
3: Adesso
4: se oltretutto tutte le aziende che avevamo in Italia piegavano in due, non ne necessita più una in Italia, perché ti va solo un paio di scarpe, ti va solo un paio di scarpe, adesso non ne sei uno che sia italiana, e arriva tutta dalla Cina, dall'India, dal Pakistan.
3: Certo.
4: E te dura se te va ben 3-4 mesi. Io mi ricordo che fino a 20 anni fa, mi mettevo un paio di scarpe, che qualcuno che lavorava a Venezia mi praticamente ero o a piedi o in bicicletta. Mi un paio di scarpe, poco che mi durasse, mi durava un anno e mezzo. Ma ero sempre a piedi, però. Ero sempre che camminavo e il fiore si frua. Adesso che mi muovo, per modo di dire. Dopo 3-4 mesi ti sei già con quei fiori che ti fa il passo in avanti e cioè te resti in Rio.
3: Sì, è vero.
4: Non mi ha capito, ragazzi. Vogliamo andare avanti ancora così? Aspetta un attimo, che adesso stanno che viene, 2027, ammesso che andiamo a votare, ammesso che si vada a votare, perché ho un strano presentimento, e mi fermo qua su sto presentimento, se no verremo un'altra storia, Giorgio, e a questo punto è serata, sta con il mio telefono, non posso parlare più nessuno. Ammesso che se vada a votare l'anno prossimo, ma cosa pensi, che le robe vada meglio?
3: No,
4: anche se resta a Meloni le robe va meglio?
3: No, ma che venga avanti chi venga avanti.
4: Se va sulla slime, quelli che dice adesso, ma il gas ha tutto da fare e non ha fatto niente, se è vero. Perché Ioni, cosa che hai fatto prima? Meloni ha tanto da fare, anche robe giuste, ha detto, ma noi gagni ancora fatte, sì. E voi altri, cosa che avete fatto? Perché siamo sempre là. Ecco, siamo sempre là. Che c'è da fare? E nessuno li fa.
3: È vero.
4: Meloni compresa?
1: Sì, è vero. Bene, qua abbiamo un messaggio di Michele di Venezia che dice: buonasera signor Giorgio, buonasera signora Anna. A proposito di giudici, alcuni, e forse più di alcuni, si dimostrano criminali e direi anche peggio. Ricordate la signora di Viareggio, minacciata con il coltello e derubata in malo modo, e che poi ebbe il lodevole coraggio di rincorrere il malvivente più che recidivo e di investirlo giustamente con la sua auto? Ebbene, questa signora è stata condannata dai giudici della Procura di Lucca a 18 anni, seppur ai domiciliari. Paradossale a questa signora, Cinzia D'Alpino, avrebbero dovuto insignirla di una medaglia a coraggio. Anche perché
4: calma.
1: Ci ha tolto dalle scatole definitivamente un personaggio abbronzato che aveva delinquenziato da quando era in Italia e avrebbe continuato, e invece vergogna della magistratura italiana, altro che cantare bella ciao grazie Michele di Venezia.
3: Sono capace di fare solo che quello.
4: Allora Anna, premiarla come che ha detto sto qua, no, assolutamente no, per quello che ha fatto, ma neanche condannarla in quel modo. Voleva dire, vabbè, e ora io te la fregavo, ti ho tirato sotto qua la macchina, ti ho fatto qua, benissimo, te davo 3 mesi di arresti domiciliari, punto e basta.
3: Sì, 3 mesi.
4: In modo da fargli capire, in modo da fargli capire agli altri che il prossimo che ne prova, se gli succede la stessa roba, se ne sappia in botteghino. Ma siccome che in Italia comanda i magistrati corrotti e venduti al 99%, perché qualche magistrato è ancora sano, purtroppo quei pochi magistrati sono esattamente come me, sono pochi per poter fare qualcosa come me, so da solo, o che sia anche Giorgio in gemello, ma siamo me e Giorgio pochi per fare qualcosa.
3: Ah beh, certo.
4: Bene,
3: certo.
1: Ma vediamo un po', Roby da me.
4: E comunque non può essere, mi scusa ma Anna, dopo chiudo perché sennò gli altri mi mandano rimengo, perché il tenio è impegnare niente. Poi che c'è il fatto che la politica, se fosse una politica sana, e purtroppo non lo è, almeno in Italia, a poter dire zappare il magistrato e dire signorini vieni qua un attimo, ma voi altri Gavè in mano il governo del paese o la giustizia del paese? Perché se Gavè in mano il governo del paese ora veniva al posto nostro e metteva a posto le robe, ma se Gavè in mano come magistrati la giustizia del paese, rispettati intanto la Costituzione scritta dai politici nel 1946, va bene, e non rompete i coglioni alla politica che fa il suo lavoro.
3: Certo.
4: Questo dovrebbe fare i politici, prima di tutto. Fargli caere dice a certi magistrati, intanto. Ma siccome che i politici, cioè, al pari dei magistrati, corrotti, venduti e quant'altro, beh, ora ascolta, un paese che ha politica e magistratura venduta, corrotta, infame, questo paese dove può andare a finire se non in un mar di merda?
1: Assolutamente. Roby dice, io preferisco gli annacci.
3: Oh vabbè, siete comodo gli animali.
4: Comunque Anna, a quando sarà possibile, prima della chiusura, vediti, metti qui a Giorgio Gaber.
1: Ah sì.
4: Che te l'ho detto prima, cosa
3: sei a destra, sinistra.
4: Ecco, metti qui a chissà che batti e ribatti, chissà che la gente che arriva a capire.
1: Qua
4: anche se
1: non c'è
4: serissimi e fondatissimi dubbi.
1: Qua abbiamo un messaggio.
4: Ciao,
1: di
3: ciao
1: Roby. Ciao, ecco qua. Buonasera. La politica funziona fino a che le istituzioni hanno la certezza che il populus vota, è quello che dà loro vita. Quando nessuno vota, finisce la loro vita. Max.
3: Non è vero. Perché qualunque, basta che va a votare anche in 10, qui va su.
2: Chiamata vocale in arrivo da Coop Gabriella.
1: Pronto?
5: Ciao Stefano,
1: ciao Gabri.
3: Ciao Gabri.
5: Ciao Giorgio.
1: Mi senti?
5: Sì, ti sento bene.
1: Ma io ti sento, ti dovrei sentire per te, per radio, mi senti?
5: Io ti sento bene.
1: Ecco, adesso sì, prima no, non si sentiva per radio.
5: Allora, quando senti la vittoria, le dai un saluto, un abbraccio da parte mia.
1: Cioè,
5: mi senti, vero?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
5: Però quando la senti o che non so vai a trovare, la dai un abbraccio, un bacione e tanto saluto da parte mia.
1: A chi? Non ho capito chi.
3: Vittorina.
1: Ah, la Vittorina, sì, difatti ha mandato i saluti a tutti. Io l'ho sentita per telefono, è veramente presa anche lei con le bombe, è inchiodato in un letto dell'ospedale della casa di riposo. È contenta di avermi sentito, ma purtroppo ha i suoi 86 anni.
5: Io saluto voi due con un abbraccione. Giorgio, un bacione grande a te, Giorgio.
3: No, grazie.
5: Che io ti mando sempre a salutare quando che sento l'ana.
1: No, beh, questo è anche vero, tranquillamente. Difatti, vedi anche.
3: No, di
1: quando...
3: te mi fido.
5: Non ho capito cosa ha detto.
1: Ha detto che di te si fida.
5: Ah, grazie, Giorgio, ancora più bene.
1: Dai.
5: Va bene, voi due, le vostre famiglie, e poi saluto tutti i figli con tutti gli ascoltatori. Quando saluti anche a Thomas Corio con tutta la sua famiglia.
3: E magari gli passa presto, perché che deve mettere a posto i telefoni. Quando che lì, adesso non voglio dire, non voglio dire una puttanata, ma quando che neanche veniamo qua di Gioba, troviamo sempre i telefoni che non funziona.
5: Ma qui che mette i massi telefoni che avevano funzionato,
3: non so.
1: Ieri funzionava tutto, aveva ospiti, perché ieri ha fatto la trasmissione Thomas.
5: Ah,
1: bellissima.
5: Ieri sera Thomas, bravo.
1: Sì, parlato dell'economia, del sindaco di Abano Terme. Cosa fa, insomma, veramente sono stati bravi.
5: Maria, l'ho sentito fare i complimenti, bravo.
1: Certo.
5: E quando c'è il tempo sei vivo, io metto su una canzone.
1: Certo.
5: Quando che hai voglia vieni a trovare, che ti avevo a parlarti.
1: E adesso sto andando avanti e dietro. Stamattina ero a Ferrara e oggi pomeriggio ero inchiodata su un letto, che vado in farmacia per prendere medicine e cado. Sono venuta qua e sono piena di dollari.
5: Oh, mamma mia.
1: E insomma non posso né ridere, che certe volte ridevo in macchina, facevo Giorgio non farmi ridere, che cioè ridi e sai quando cadi, che c'era il seno che ti fa da paraurti, però è inutile.
5: Va bene, quando hai voglia, tranne che lunedì, perché
1: le
5: lunedì
1: ginocchia sono a remengo, che non so come le devo stendere o come le devo piegare. Sono arrivata in radio proprio a, diciamo noi, a pizzichi e a morsi.
5: Tanti auguri di tanta salute, Sia, perché
1: grazie,
5: veramente
1: Gabri.
5: Che ti voglio bene come una sorella.
1: Grazie.
5: Anzi, dai. Sono mai d'accordo.
1: Dai.
5: Va bene, ciao, un abbraccio e un bacione.
1: Ciao Gabri.
3: Speriamo che il nostro pupito
1: che arriva anche lui verso le 11. In tutti i modi, Max, che aveva detto quando nessuno vota finisce la loro vita, non è vero Max.
3: La legge italiana no.
1: Ecco, vorrei chiedere anche se come argomento potrebbe essere interessante conoscere le opinioni su una possibile centrale nucleare in Veneto o un sito di stoccaggio scorie. Cosa dite?
3: Beh, certo che detto da noi, penso che anche gli ascoltatori, sia come noi, diciamo, che non se ne intende di quella roba là, penso che sia un sì e un no, non veritiero, ecco tutto là.
1: Allora, qua mi dice Robby da Mestro, adesso parlano di magistratura di sinistra, ma vi ricordate la magistratura di destra con insabbiamenti sulle stragi mai risolte? Allora, aspetta. Con insabbiamenti sulle stragi mai risolte, Vannacci raccoglierà voti da riportare a destra. Scommettiamo e si allineerà come vuole. Il potere è di... si vedono già le prime avvisaglie.

0: un grosso intoppo. Io di magistratura non ne voglio parlare, mi basta che ognuno sappia quello che sta succedendo. Pertanto lasciamo perdere quello che ha fatto la destra o i tempi che fu e quello che fa la sinistra adesso. Di conseguenza per me sarebbero tutti e due da mandare a casa.
1: No, ma io quello che vorrei di più, che se un magistrato sbaglia deve essere punito.
0: Ma difatti se avesse perso, se avesse vinto il sì, sarebbe successo. O perlomeno avrebbero tentato. Cominciamo
1: senso,
0: così, va bene.
1: No, no, Giorgio, stiamo dando un. Separazione delle carriere. Le separazioni.
0: Non solo.
1: Sì,
0: quello era una.
1: C'erano varie diciture. Però.
0: Ma sai cosa servono le separazioni delle carriere? Perché il magistrato quello che condanna non deve essere dello stesso potere, diciamo, di quello che non mi ricordo più come si chiama, comunque quello che fa l'accusa, diciamo, no? Sì, dice adesso, se sono dello stesso partito è già preso, che è detto, preso fatto, basta che guardi il processo di ieri, basta che guardi il processo di quella poveretta che è stata massacrata,
1: anche di Pierina,
0: quello di ieri, che hanno liberato.
2: Chiamata vocale in arrivo da Gamo.
1: Pronto?
3: Sì, Anna, volevo precisare la questione della separazione delle carriere dei magistrati.
1: Aspetta,
3: allora, Giorgio,
1: aspetta.
3: Giorgio.
1: Aspetta, vediamo un po'.
0: Ecco, adesso che mi dice, ma Anna, basta.
1: Il telefono mio. Mi senti?
3: Sì, sono qua. Allora, Giorgio. Giorgio.
0: Sì, dimmi.
3: Allora, la separazione delle carriere, dopo dentro che c'era tante altre robe, ma guardiamo quello che era il referendum sulla separazione delle carriere. Allora, così com'è oggi, perché ha vinto il no, il magistrato, diciamo il giudice, il giudicante, può diventare,
0: nella carriera. Nella carriera?
3: No, scusami Giorgio, o se non trovo il definizione giusta, in pratica, mentre che mi occupa una persona è il giudice Giorgio che mi giudica. Una volta dopo che mi magari faccio ricorso riguardo la condanna che il giudice mi ha condannato, una volta dopo quel giudice mi trovo come pubblico ministero. Hai capito?
0: Sì, ma adesso.
3: E lui dice, là che vuoi farlo di. Il pubblico ministero fa il pubblico ministero e il giudice fa il giudice, non deve
0: esatto,
3: essere.
0: Esatto, ho detto che mi prima così.
3: Ecco, questo sì. Dopo dentro che ha messo da altro che mi sinceramente non ho capito. Un stracasso di niente, le cose che ha buttato dentro, perché pare impossibile. Qui che la fa una legge, passò tu che mette dentro mie altre robe. Come si referendum? Ti che fa il referendum sull'acqua pubblica, come che si è stato fatto anni fa. Ma sotto gli infia qualcosa d'altro, vedi come che sono messi in Italia.
0: E sai perché?
3: Vabbè, dai. Ciao Giorgio, ciao Anna.
0: Ciao Tela, ciao.
1: Ciao Roby.
0: È proprio così, Roby, come che ti hai detto. Che avevo detto che mi prima, più o meno come che aveva spiegato, fietti peso, però mi sembrava di avere parlato. Penso un attimo perché non ho neanche a salutare quello di Venezia, Anna.
1: Michele di Venezia.
0: Michele di Venezia, Michele. Ciao Michele, grazie delle tue telefonate. Che è tutto oro colato.
1: Messaggistica.
0: È tutto oro colato.
1: È veramente. Opla. Ed è questo, vediamo un po' se

0: c'è qualche altro messaggio. E abbiamo Faustino da Cavarza. Anna, te che domandi a Roberto se adesso ha trovato un lavoro dopo gli annunci che ha fatto per radio? Faustin, ecco, io ho letto il tuo messaggio e non lo so se ha trovato lavoro o no, e dovremmo sentire Roberto, però purtroppo come al solito, o che sia da manovale o che sia da carpentiere o che sia, fanno un po' di fatica. Poi abbiamo Roby da Mestre che dice: se un magistrato di destra o di sinistra non fa il suo lavoro e rovina la vita di una persona, dovrebbe pagare senza separazioni varie. Noi, se sbagliamo, paghiamo. Ed è quello che stiamo dicendo.
1: Infatti,
0: che...
1: il pagare c'era anche nel referendum che è stato bocciato, e c'era la possibilità di far pagare, diciamo, i giudici che sbagliano. Ecco, tutto là. C'era anche questa dicitura. Poi dopo, alla fine, ce n'erano anche altre, adesso non me le ricordo tutte, perché sai, la mia testa è basata dappertutto fuori che quello là. Vabbè, Anna, cosa devo fare qua? Se il pupetto dove avanti, il telefono non funziona.
0: Bene, sono le 10, Giorgio, sono le 10:20 e i telefoni, io ripeto, anzi voglio ricordare che se volete chiamare, chiamate sul mio cellulare se qualcuno vuole intervenire telefonicamente, come sta facendo RDM, come ha fatto anche la Gabriella, come ha fatto anche la Valentina, che la ringrazierò sempre. E chiamate sul mio cellulare, io vi do il mio numero di cellulare, almeno con quello collegato allo spinotto, e facciamo, passiamo alla telefonata. Quindi se volete telefonare, fare il 349 78 36 420, ripeto 349 78 36 420, per la messaggistica e per le telefonate fate il mio numero di cellulare, mentre per la messaggistica fare il 334 710 2672, e così sia in WhatsApp che ai messaggi mi arrivano tutti, e le telefonate via internet per ora non funzionano. Io non sono tecnologica, per carità, Dio me ne riguardi, però per far funzionare o dare adito o dare voce a delle persone, fate il mio numero di cellulare e così vi mettete in contatto con Radio Gamma 5, Anna e Giorgio. Bene, è arrivato un altro messaggio da Roby dove dice: vi dedico WHD WHD dei nuovi angeli. È vero, grazie Roby. Ed è quello, vuoi che manda una canzone?
1: Mandala, perché cosa vuoi? Andare avanti così?
0: È così l'unico, guarda, se chiamano e parliamo, se scrivono i messaggi rispondiamo e diamo le nostre, almeno i nostri pensieri, le nostre opinioni, come vedi il generale
1: Iannacci. Sì.
0: Guarda, il generale, ma ci pensate se un generale cosa Iannacci, io so che Vannacci.
1: Va bene, quello che è,
0: Ah,
1: insomma,
0: va
1: dai.
0: bene, ma se va un generale e un militare in politica, Giorgio, che pensiero puoi avere? Io non me lo vedo
1: Ma
0: giusto, può
1: no,
0: darsi.
1: lui quando abbraccia la politica non è più militare?
0: No, ma ha delle idee militari, perché
1: Vabbè, ma cosa
0: essendo un
1: c'entra? Cosa
0: generale.
1: c'entra, Anna? Cosa c'entra? Avrà il suo modo di pensare?
0: Allora metto una canzone, va, che devo, Giorgio, devo andare in bagno. Opla, vai.

0: Ecco qua, scusate di questo intervallo, purtroppo dovevo dar retta un attimino a Giorgio, non si sente mica tanto bene oggi. Ciao bei putei, è iniziata la rissa, questa è la nostra carissima Bea. Ciao Beatrice! Poi abbiamo Max che dice, in merito alla sua risposta alla mia considerazione, è vero che i dieci che avrebbero dato il voto potrebbero validare una votazione? A questo punto il politico si potrebbe porre una domanda: gli altri milioni dove sono? Senza giudizio, ritenendo che andare a votare faccia evolvere il potere a favore del populus. Allora, alla luce dei fatti odierni e passati, lascia a voi un'analisi, Max.
1: A loro non interessa niente, non ne
0: Allora.
1: frega assolutamente niente, perché essere in guerra fra destra e sinistra, centro e non centro, se sono in guerra vuol dire che non interessa niente di quello che potrebbe succedere in caso che andasse a votare 10 persone solo, ecco, vanno su quelle persone là, punto e basta. Quella
0: Ecco,
1: coalizione là è fatta da quel partito che vincerà.
0: ciao Anna, Giorgio, Thomas. Complimenti al bravissimo Thomas per la trasmissione di ieri sera. Auguri Anna per i dolori in seguito alla caduta. Te sei una roccia, ma anche la roccia frana. Un saluto alla Gabriella, alla Beatrice, Hermes con Lisa. Ti ha inviato qualche foto del matrimonio? Sì, Ada, però non le foto. Loro hanno fatto dei video sullo Stato, però io non sono brava a prenderli. Li ho visti, sì, bellissimi, dove in viaggio di nozze, dappertutto. Bravi, bravi, una bellissima coppia. È solo che. Se sei in WhatsApp e hai lo stato loro, li vedi, altrimenti è un problema. Non sono tecnologica io. E agli
1: Ah,
0: amici tutti, mi faresti ascoltare il tuo John di me? Sto leggendo i messaggi con Sacrifice. Grazie, buonanotte Ada di Asolo. Poi abbiamo, ecco il carissimo Hermes. Ciao Anna, tra poco te manderò, così gliele fai vedere all'Ada. Certo, grazie Hermes. Come hai sentito, ho risposto in base allo stato, a quello che diciamo che voi mettevate, ma io non sono capace di prendere i video, le foto dallo Stato. Dai, se le mandi in WhatsApp io poi le giro all'Ada di Asolo. Ed è questo. Giorgio, ti dovevi dire, abbiamo risposto ai messaggi che ci hanno mandato anche a Max.
1: Vuol dire, cosa voglio dire, Anna? È difficile anche parlare, è difficile pensare qualcosa, già che sto anche male, stai male anche te, via via discorrendo. Purtroppo noi siamo zucconi, quando i telefoni non funzionano siamo in balia di tutto e di tutti. Vabbè, pazienza, che ci
0: Ed
1: va
0: è
1: a fare?
0: quello, l'unica opportunità che ho
1: Ma
0: potuto
1: sempre di
0: dare.
1: giovedì noi abbiamo i telefoni che non funzionano. È una
0: E
1: cosa
0: così.
1: strana
0: Io non lo so, una volta si accendeva la luce, là rispondevamo con le due linee. Adesso è tutto via computerizzato, via internet. Certe volte c'è l'internet, certe volte manca, certe volte che ne so. Mi tecnologica non sono e andiamo avanti così. Va bene, l'unica possibilità di essere in contatto con gli ascoltatori, ho dato e ripeto ancora il mio numero di telefono, chiamate sul mio cellulare e possiamo passare le telefonate in diretta qua nello studio in radio, ecco, almeno finché abbiamo la forza di andare avanti, altrimenti cosa poter dire. Ma vediamo, se tu vuoi parlare un po', vado a vedere di là se hanno due limoni.
1: No, Anna, accettare, vado ad andare di là con due limoni.
0: Faccio un succo.
1: Tallo.
0: Ed è quello.
1: Va bene, dai, non so, imbrulliamo qualcosa, mettiamo
0: sì,
1: su
0: no,
1: qualcosa.
0: Alla Beatrice, è logico, è dalle nuove che siamo qua in Balia. Noi volevamo parlare, almeno io, ero venuta, Giorgio ha parlato delle votazioni. Delle votazioni comunali, no, erano votazioni comunali.
1: Sì.
0: Quindi il pensiero qual è stato delle persone, vedo che tanti coi messaggi hanno partecipato, Giorgio.
1: Certo.
0: Quindi c'è stato un bel riscontro, c'è stato un bel dialogo tranquillamente. Anche Michele da Venezia, bravo, ha detto anche il suo.
1: Beh, ma Michele di Venezia quando è che non è bravo?
0: Ah no, è sempre presente, sempre, guarda, veramente proprio. Ed è quello. Hanno parlato di cosa ci si pensava del generale Vannacci. Vedi, anche te Beatrice vuoi parlare della politica. Sentiamo tu cosa ne pensi di queste votazioni, di cosa ne pensi del giudizio.
1: No, ma lei sarebbe propensa per Vannacci.
0: Sentiamo il motivo, sì, sentiamo
1: no,
0: il giudizio.
1: Ma guarda, vedendo un attimino un po' il tipo... penso che sia a favore di Vannacci.
0: Non lo so, sentiamo, Bea, sei in ascolto? Hai sentito se sei d'accordo con Vannacci, se va alle politiche, cosa ne pensi, cosa ci sai dire?
1: Se va, ci vuole la gente.
0: Beh, sai che fanno presto a raccoglierli.
1: Non crede.
0: Io penso.
1: Non crede, non perché so. Guarda, i leghisti fanno fatica a votare per Vannacci. I leghisti. Perché se i leghisti non tradiscono quel nulla tenente del nostro capo
0: di Salvini.
1: Salvini
0: mo è lui all'apice, perché prima era Fini non c'è più, e anche Fini cosa ne ha combinato?
1: No, Fini era del Movimento Sociale, non sbagliarti, Anna.
0: Fini non era leghista?
1: No, mai stato leghista, no.
0: Era Bossi, ho sbagliato.
1: Ah,
0: si vede,
1: no,
0: io.
1: Perché se mi parli della Giorgia,
0: no,
1: della
0: no,
1: Giorgia no, e no, Fini no, sì. Erano più o meno della stessa parte. Va bene, parliamo di qualcosa che dovevo parlare. Tanto non è che adesso l'hanno andata a prendere i limoni per farmi un po' di limonata. Perché stamattina mi ha rovinato la giornata e adesso sono più in bagno che non so come farò a dormire stanotte. Vabbè, avanti. Andiamo avanti. E non so se c'è qualcosa, dovrei parlare solo. Ecco. Anna.
0: Adesso colleghiamo. Adesso colleghiamo.
2: Chiamata vocale.
0: Ecco, adesso colleghiamo tutto. Mi senti?
3: Eccola qua.
0: Mi senti?
3: Ci sono.
1: Ciao,
3: ci
1: bella.
3: Sono. Ciao. Ciao,
0: ciao
3: così.
0: Ciao, ciao bella.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: Hai sentito qua? Ti va bene,
3: no,
0: Vannacci?
3: No, no beh, allora. Beh, sei ancora presto per dire. Ma non credo, solo perché, Giorgio, solo perché tutti quanti votano per Vannacci, mi sono al contrario, guarda, ti sono proprio rovarsa.
1: Beh, non sta, non serve che tu dici, io sapevo già.
3: perché resti dritto ti?
1: No, perché quando che una si comporta così come se ti comporti ti si rovescia.
3: Beh, insomma, perché come mi comporto?
1: Cioè, prima mi ero sicuro che ti dici per Vannacci, adesso se tu ti voti per Vannacci ti non ti piace più.
3: No, mi non ho mai detto. Mai dito. Però solo perché se ha fatto tre punture non sono d'accordo. Guarda, sono proprio contraria perché mi puzza e bruciato tutto qua. Mi puzza e bruciato e quando che puzza. Non lo so.
1: Vabbè, ma è tre punture. E diciamo uno che è militare, che gli era militare.
3: Ah, non mi interessa un picchio. Guarda, che differenza. Non stiamo a giustificare l'ingiustificabile. Non sarà niente. Proprio perché uno gli dice di farsi, se fa, guarda, sono proprio d'accordo, devo votare per lui. Guarda, che idea. Adesso seguivo una mezza idea, adesso lo hago proprio in terra. Non voto per Vannacci.
1: Guarda che è militare.
3: Non mi interessa.
1: Va bene, ora se non ti interessa, ora neanche non ti spiego. Perché?
3: Ma sì, ma cosa ho avuto a spiegarmi?
1: No, perché che c'è dei punture che ti sei costretto a fare perché ti fa.
3: Attenzione, è già rasa fuori, già rasa in pensione quando che sei a fare.
1: No, vabbè,
3: mi non so io parlare di quel che fa da militari, mi so io parlare di quella. Mose tre punture là.
1: Va bene, dai, che non siamo mai, mie tiri sono mai attaccati.
3: Ma vai mona, to, oh, che te la dica?
1: Magari.
3: Ecco, vedi to. Che cazzo, gatti. E io là che è to stasera, si torno verso, perché i telefoni non va.
1: Non so lo verso. Mi pare che di capire le robe che dico, guai, tutto è.
3: Ma no, guarda, sono guai le mie tue idee, se no tanto vai che parliamo, perché se è troppo facile andare d'accordo con qui che hai idee precise, o no?
1: Ci dica parla che Vannacci ci ha fatto le punture, e uno che vivia dall'esercito, che sia in pensione o non in pensione, si è abituato a farsi.
3: No, ma sì, sono d'accordo con te in questo caso qua, però no, mi possono essere d'accordo, cioè può darmi fastidio sta roba, perciò se le sta d'accordo di farse e sei d'accordo poi prossime,
1: sì, ma
3: siccome che non sono d'accordo
1: mi che sono contro che mi è vaccinazione, non so contro uno che si è fatto la vaccinazione,
3: certo,
1: che si è fatto quello che vuole.
3: Certo, però se lui va al potere, visto che sei gaffate, può andare a dar bene tutto, capito?
1: No,
3: non c'entra niente. Sarai lui, tia.
1: No, non c'entra niente. Quello che lui si fa perché vuole farsi, perché ha paura che c'è l'ebola, che c'è questo, che c'è tanto, che c'è che altro. Capito il discorso? Non sei gaffate per andare al potere, e poi che potere va? Hai gas 10%.
3: Cosa Gaio?
1: È 6%.
3: Cosa presto? No, sì, te dice che è 6%, vuol dire che è 6, 12, 18. Da sempre scontà che bisogna che te moltiplichi per 3 che situazioni qua, perché chi che parla da che altra parte. Comunque, se massa presto e avanti l'ora, che penso.
1: Vabbè, io... I conti che ti fatti i conti miei.
3: Ma per fortuna che mi sei tu i conti.
1: Forse perché se mi per la televisione dice che hai 6%. Hai il 6%? Per cosa vuoi dire 6%?
0: Me ne dicono di palle. Vedi cosa dice Roby da Mestre: la malattia della democrazia è di far passare cose insensate e indecenti fino a spingere il popolo a non sentirsi coinvolto nelle scelte, e dietro l'angolo può nascondersi la brutta sorpresa.
1: Ma c'è la brutta sorpresa? Ci bisogna andare giù come si dice, il numero di abitanti è troppo superiore alle capacità che ha a terra. Ecco, e ora bisogna calare in una maniera o nell'altra e trovo fuori il sistema.
0: Ecco.
1: Ecco, è semplice, storia.
0: Antonio da Ferrara che dice: buonasera Anna e Giorgio, vi ascolto, buona trasmissione, saluti a Thomas quando arriva.
1: Grazie.
0: Grazie Madonna, io sempre devo
3: ciao
0: chiedere...
3: Antonio, come stai? Come stai Antonio?
0: Dovevo chiedere ad Antonio e non ho mai una cosa...
3: Tra una roba e l'altra, è difficile ricordarsi, fa tutto.
1: Beh, certo...
3: No, sei impossibile.
0: RDM e abbea per vannacci copate.
3: Ma che cazzo dice che quello stasera? Ma sì, tutti imbriaghi stasera oppure bisogna dal fianco?
1: No, perché pensiamo che ti abbia detto il tempo che fu che ti si popolacci. Ecco tutto,
3: ma se tutta roba che te che inventati, perché ogni volta che mi parlo di politica te dici che mi non capisci un cazzo. Perciò non sta a dire stupidaggini. E dopo te mi interroghi e dopo te dici che mi ho detto non ho mai nominato il nome di Dio in vano mai.
1: Cosa che ti dica, se mi ho capito così può darsi che sia qualcuno altro che abbia capito così.
3: Sì, tu innamorato Giorgio?
1: Sì. Sì.
0: Andiamo in giacca di limoni.
3: Ma se è una bella roba innamorarsi.
1: Certo. No, mi ero convinto, come che sono convinto adesso, che tu votavi, non voglio dire la spasimante, ma tenevi per
0: guarda parati. Anche Faustino di Cavarza dice: anche a me pensavo che a Beatrice fosse De Vannacci.
3: Ma si è andati giù col gomito
1: certo, siamo tutti quanti drogai.
3: No, col gomito proprio, cioè si è andati de rosso.
0: In depressione?
3: Si è andati in depressione, no?
1: Ma perché ti...
3: No, dime Giorgio, dime che te amo Giorgio, come a saperla?
0: Ecco, l'hai confusa adesso! No. L'hai confusa!
1: Ho capito quello...
3: Ma non può mai parlare politica,
1: no,
3: amore.
1: Vabbè, ma io forse ho offeso a pensare così.
3: Ma figurate, ma a me infatti no. Io non voglio mai parlare di Vannacci, di la verità. Ma proprio
1: no,
3: mai.
0: Giovedì passati,
1: no, cioè se c'è più di uno che ha capito che roba vuol dire che la cassettia che
3: stai attenti, niente, parliamo del sesso, non vogliamo mai parlare politica perché l'ultima volta
0: c'è stata, allora Bea adesso lo dico io, c'è stato che avete parlato di politica però non avevate le idee cioè le opinioni erano diverse, però avete parlato di politica.
1: Certo.
3: Ma sì, ma no, di un personaggio particolare che mo parlate.
1: Ma cosa c'è?
3: Ma certo.
1: Ma che se ti capisci?
3: Oddio, lampone.
1: Ma che se ti capisci?
3: Ma figlio, cosa hai detto?
1: Scusa, ma c'è anche se ti capisci dito che ti dirà parlare per Vannacci, che problemi che c'è?
3: Sì, i problemi che se non ho godito una roba non ho godita. Fine.
1: Vabbè.
3: Fine. Che dopo ti immagini, ma senti quante robe che puoi immaginarsi, ma non è detto che, capito? Se si immagina,
1: no, nel senso,
3: immaginazione.
1: No, nel senso non ti puoi immaginare niente, o ti ho fatto o non ti ho fatto.
3: No, quando che si parla si immagina che me, oppure se dice che, ma tutta immaginazione.
1: Cioè, mi non mi sono mai immaginato.
3: Mi non sì, mi Giorgio, magari è piaciuto vederti all'opera. non so.
0: Aspetta e spera, che poi sia vera.
3: Vito.
1: Ti garbaria il tempo.
3: Esatto, infatti mi godito. Magari è piaciuto vederti all'opera. Non ho detto voglio vederti all'opera. Assolutamente.
1: Sì.
0: E ciò
3: no?
0: Stai parlando anche bene o non mica capio?
1: Ma uno può anche montarsi a testa, no?
3: sì, e non so in testa volendo. Sì.
1: Davanti a una parola del genere, uno si monta a testa e dice: magari signore.
3: Dio, Madonna, Giorgio, ti immagina te, tutti pensieri che gira pa mente, tutti sti affari.
1: Beh, perché niente, cosa siamo? Siamo una montagna di pensieri.
3: Certo, è anche di atti a volte, ma. Sì.
1: Dai, non è che uno di più, uno di meno fa già.
3: Sai che Mauro Fornaro se devo ascoltarne?
0: No!
1: Ciao certo. Mauro!
3: Certo!
1: Certo Mauro!
3: Il maestro Mauro! Certo!
0: E il maestro, quello non ha mandato nemmeno un messaggio!
3: Perché il guy mane a farina!
1: Ecco!
3: Sì, e gare mande a farina adesso, ciapo, e vo' vedere, vo' figli, in vedere se mi offre un caffè in coso, in officina.
0: In officina.
3: In officina e a vedere cosa che le devo impastare, perché qui è un genio, è un genio. Allora, è un genio.
0: Sì, è vero, perché è peccato che io, guarda, tutti i biscotti che ne avessi assaggiati uno.
3: Perché ti devi vado al sacchetto a mangiarlo subito, perché te sai come che funziona.
1: È meglio che stai uscito,
3: esatto, non parlare
1: una serata, perché è una pesa per sé quando che ha la roba agli altri.
3: Ascolta. E quando che te la dava a te, pensavi agli altri o come faceva?
1: Non so se mi ha dato a me.
0: Senti che falso. Mamma mia.
3: Dio lampone. Diva.
1: Ascolta, ti sai cosa volevo parlare stasera?
3: Dimmi, amore, santissimo.
1: Del punto G.
3: Il punto G le tanto perché siccome che non ho mai trovato, no?
1: Io non ho mai trovato.
3: Sento qualcosa. No, perché ti ho godito, Giorgio. Il punto G, bisogna che ti ho dice la donna se lo trova, cioè no. Ti potrei dargli un input,
1: se
3: però non sai che ti ho sentito.
1: Ti devi a destra.
3: Era una sedrita. Che destra e sinistra, zio, che li mette a poetica che te che il biscotto in pasta.
0: Ecco, non mi capio.
3: Anna, ma che cazzo un cattivo, cosa ti sento sposare un affare così?
1: Oh.
3: L'amore, che se la roba grande, vero?
1: Vabbè, perché... perché mia e io avevamo una storia impiantata, che vabbè così.
3: Ma forse che te che la storia impiantata.
1: Tanto è vero che ci avevamo sposato tanti anni dopo che ci avevamo conosciuto. E che sarà un perché?
0: Ma
1: che
0: tanti?
1: Che sarà un perché? Ora pensa che quello.
3: Ascolta, si sposai nell'88, giusto voi altri? No. Giusto o no?
0: No? No. Noi ci siamo conosciuti l'89.
3: Sì.
0: E ci siamo sposati 5 anni fa.
3: Ah, 5 anni fa? Sapevo. Sì, sì. Ah, che cazzo, pensavo che
0: ci siamo sposati 5 anni fa. A maggio abbiamo fatto 5 anni.
3: Sì, proprio primo peo, proprio io ancora il vaso tutto pieno di miele.
1: E gli ero ancora vergine.
3: Avevo paura, sì, Giorgio.
1: Sì, sì.
3: E ti,
1: sì.
3: Si sta, ti si sta ti è primo ora?
1: No, no, no, magari a caso. No.
3: Questo avuto. Bisogna che investiamo anche il tempo, perché sennò.
1: Sì, certo, certo. Sì.
3: Se no, guarda, è veramente una roba.
0: Non è stato nemmeno il primo con la sua prima moglie, figuriamoci.
3: Vabbè, cosa ho avuto d'altronde? No, perché ho godito, Madonna, se che sposata nell'88.
1: Scusa, un attimo.
3: Dimmi.
1: Ma che cosa sverginare una donna può fare del male?
3: Esatto, non sei neanche bello.
1: È meglio che svergine gli altri.
3: Sì. Sì, è stato bello.
1: Anche perché non faccio fatica.
3: E se te catizza, porta aperta.
1: Porta aperta,
3: Ma vai, figa, Giorgio, va.
1: Oddio.
3: Una volta che te dicevo così, te da dimmi qualche segno di vita, adesso neanche quello.
1: Sì, prima di andare dentro in questa riunione che vado da lunedì a venerdì.
3: C'è.
1: Perché là è più giovane e ha 7-8 anni.
0: Ah, guarda Mauro! Oh no! Salutami la Beatrice! E dighe a Hermes e Lisa che torni a casa perché abbiamo fame e tanta sete! Hai capito, sposini? Ciao,
3: sì. Perché che c'era anche Mauro, il matrimonio di Alisa ed Hermes?
0: Sì, dici che è cugino?
3: Certo, lo so, miei affari sui, però che c'era, che ha fatto un festone a morire. Ciao, se ci vedi, i morosi!
0: Sì, io ho visto i video che mettevano lo Stato quando lei in carrozza è arrivata, ma bellissimo, è arrivata.
3: Ma ti comandai me?
0: Come li hanno? No, me li hanno mandati Mauro e
3: lui. Ma ti vali tomai il telefono. Te comandai i video.
0: Ma
3: che qui che mega da Mauro, ti comandai a te.
0: Allora,
3: perché ti mandi
0: hai mandato il video della carrozza, ma non gli sposi davanti alla chiesa quando lei entrava o camminava per il corso. Quello era un altro. Tu mi hai mandato i video da mandare alla Ada di Asolo, la carrozza che lei voleva vedere com'era la carrozza.
3: No, attenzione, fermi tutti, ti guarda sul tuo telefono e te vedi che mi ti comanda 3 video e io loro i due davanti a carrozza e gaffato anche un po' di video. No, quello che mi guarda Mauro.
0: Ma
3: te lo
0: dopo quando
3: basta.
0: Loro erano dopo, loro l'hanno messo sullo Stato, loro almeno io vedevo Hermes.
3: Vabbè, quindi, mi l'ha messo ancora, perfetto. Sì.
0: La cerimonia, quando hanno tagliato la torta, quando hanno brindato.
3: Certo. Sì, ma è chiaro che...
0: Vedi, ma...
3: Mica messi dopo.
0: Ti comanda ancora foto e video, ecco perché ti sto a dire. Mentre Hermes, sì, siamo tornai oggi a pulire disastro casa della tempestata di ieri. Ti ho mandato 40 foto. E vedi, ieri c'è stata la grandinata, mi sembra. Perché...
3: Sì, anche a casa mia, se ti interessa.
0: Ah sì? Proprio
3: caso, ho spaccato tutto.
0: A casa mia non ha fatto proprio nulla.
3: Spacca tutto.
0: Addirittura.
3: Sì. Quello che avevo piantato settimana scorsa, che già arrivo al telefono, si è spezzato tutto.
0: Madonna. Addirittura.
1: Ma guarda che grandine grossa ora.
3: Già la monetina è da 2 euro.
1: Beh, insomma, dai.
3: Vabbè, insomma, Dio, fa fortuna che non era vento. Che c'era poco vento e perciò gaspa qua. Però adesso per dire anche a Valentina che a me che va da due germoglietti del geranio della sua mamma, è arrivata in pesta e il mio gas dopo va, per carità, dopo sì, è già un fiore bellissimo che aveva fatto un stelo lungo, infatti che ho detto te mando la foto, ne ha fatto tempo. Vabbè,
0: guarda la Paola ha scritto: ma certo che avete parlato di Vannacci poco tempo fa e Beatrice si era espressa in modo abbastanza favorevole e sarebbe più piacevole da ascoltare se usasse un modo di parlare un po' meno sboccato, come cercano di fare un po' tutti quelli che intervengono. Ci si può esprimere lo stesso. Ci si può esprimere lo stesso. Saluti Paola.
3: Vabbè.
0: Allora, vedi, vabbè. Ci sono varie persone. Sì, io mi ricordo pure io che vari giovedì, non questi giovedì passati, ma ancora in trio, che si era parlato di Vannacci.
3: Ma a me non mi sono mai espressa.
0: Oh, se ti dicono che sembravi che...
3: Ma porco è fora, non me l'ho mai espressa, te l'ho detto. Cioè, mi ho detto che probabilmente è ciappa tanti voti. Questo non vuol dire che è mio voto. No, non ho mai pensato.
1: Ma scusa... Vabbè,
3: addio.
0: Non c'entra, ma non c'entra.
1: Perché ti ha parlato di Vannacci. Anche se ti dici, sì, mi ho parlato di Vannacci.
3: Ma chi ha detto niente? Mi ho detto che non mi ho mai espressa sul voto. Mi non ho detto altro.
1: Ho capito, dai. Anche meglio mi fa cagnare con te.
3: Ok, dai.
0: Guarda.
3: Giorgio, Dio buono, sta a farmi parlare mai. Senti che non è comoda niente a nessuno. Anche no, a te.
1: Ma che discorsi ci volevo fare? Diretto carattere. è un carattere che pian piano mi piace. Ecco tutto, eh? Mi te lo dico fuori di detti, non te lo dico mica, non ti domando, avevo detto che ti cappa la mai, no, ma ti ha un carattere che non mi piace. Tutto là.
0: Va bene, ma uno può avere delle idee.
1: Dico, se vuoi dire, ecco, io offendo.
0: No.
1: Scusa, io ti carattere,
0: proprio.
1: Io volte che una persona ti compra parlando e una persona che ti allontana. Almeno come tacca a me quelle donne mie che ho là, Viciotti, quelle qui a Brava che tacchiamo un bottone, parliamo una caramea da qua, da di su, di su, e parliamo di più.
0: Ecco perché ti riempio le scarse di caramelle. Adesso ho capito. Ma la Beatrice non gli hai dato mica la caramella per hai capito, Bea?
3: E se non ti piace più trovo un altro, cosa è il problema?
1: Ma no, ma non c'entra questo discorso qua. Mi parlo col mondo intero, anche se non mi piace. Diceva uno che ha un carattere che non si troviamo. Ecco tutto, però puoi parlare giorno e notte, che problemi è?
3: Ma certo.
0: Guarda Davide, poi tapazzo.
1: Perché tutti qui che ti conosci, tutti simpatici.
3: Assolutamente no, Ise è un po' meglio di te, ma no, tutti quanti simpatici.
1: Ecco, grazie.
3: Sì. Perché?
0: Guarda, schiccia la Beatrice sotto sconta al 50%. Hai capito?
3: Ho capito.
1: Nel mio lavoro e nella mia vita fin adesso non ho mai voluto essere il primo uomo, diremmo, il più simpatico, il più così, il più qua.
0: Guarda cosa dice Michele. C'è Michele da Venezia. Buonasera alla simpatica signora Beatrice, con la quale concordo con il suo pensiero circa il generale Vannacci e concordo sul suo calcolo di aspettativa di voto, anzi al 6, 12 e 18 aggiungerei altri 6 e concordo anche
3: bravo, Michele,
0: a sospettare il personaggio non solo per l'inoculo ma anche perché fine alla lauta pensione ha servito per dissanguamente lo Stato, salvo accorgersi adesso che il mondo è a rovescio.
3: Certo. La Michele, sono d'accordo sempre con te, sono sempre d'accordo con te.
0: I poteri forti stanno giocando alla carta del generale per i propri obiettivi e ben fanno, perché Vannacci è l'uomo giusto nel momento giusto e ne sentiremo parlare. D'altronde, essendoci bisogno di sicurezza, di meglio di un generale può esprimere la repressione senza che il politico se ne prenda la responsabilità. E sì, che questa repressione sia magari sgangherata, modello generale figliuolo per generale figliuolo per obbligare l'inoculo, due generali per sollevare per far sperare di sollevare l'Italia anche elettoralmente, ammettendo anche che il generale Vannacci è fisicamente gradevole e l'elettorato femminile si richiamerebbe alle armi, alla scheda.
3: Bravo Michele, bravo, il mio pensiero questo, il mio pensiero.
0: Grazie.
3: Perfetto.

0: perché mi
1: sì, ma ti sei magari, ma ho capito, ma che non sono in questa maniera, ti senti articolo magari accusare che mi devo parlare e che probabilmente voto per lui.
0: No,
1: mai dito, Michele Disi se Savaro, se non ho mai detto che ho votato, mai godito che ci ha parlato tanti voti, 6-12-18
0: che ti ho votato, non ho mai detto
1: Michele Disi qualcosa ti
0: va bene, boh, ciao.
2: Però avevi detto che pensavi che lei ci teneva per Vannacci, come brava. Adesso Michele ha spiegato, dice che talmente è una bella persona che il popolo femminile gli andrà dietro,
1: ci farà il voto, esatto, certo, perché bisogna guardare anche queste situazioni qua, perché dopo una persona nel complesso, no? Nel complesso.
0: Sì, ma hai capito, se ben che ho capito, perché sto poco bene, ora capisco male.
1: Sì.
0: Hai capito che è donne e voterà per lui. Cosa c'entro me, che sono un uomo? Non ho capito, spieghiamo anche a me.
1: Che, non so, bisogna che te lo chieda a lui.
0: No, mi te lo domando a te, perché ti dici, vabbè, se vuoi perdere.
1: Mi diso che lui, l'aspetto, siccome che dopo le persone te vanno per l'aspetto, perché bisogna votare chi parla bene, chi che te frega bene, chi che te mette in quel posto là bene, e tutto in maniera calma, in maniera così. Mi preoccupo di queste situazioni qua, guardati.
0: E dimmi chi che sia il governo e fuori del governo che non ha tentato di metterti in vaso.
2: Ma infatti, per questo tutti però per metterlo meglio adesso ne avremo due generali.
0: Vabbè, ma perché parliamo di uno o di due?
2: E
0: scusa, mi non parlo di uno. Vabbè, dai.
1: Ma non sei dai, è discorso.
2: Ha fatto lo starnuto. Ha starnuito, purtroppo, come si dice?
1: Purtroppo è sempre pericoloso quando che c'è una divisa che c'ha il potere, sempre pericoloso, perché tutti quei che ha divisa, ho godito ancora quando che se parla di associazioni normali, alpini e quant'altro, non vota mai un militare, mai, perché associazioni non c'entra niente con l'esercito, l'associazione alpini difficilmente ha a capo uno che sta nell'esercito, difficilmente.
0: Vabbè.
1: Oh, quasi mai, mai. Sì.
0: Vabbè, se ti pensi così, bambino.
1: No, sai che penso così, a sé così.
0: E ora va bene. E cosa vuoi dirti? Ti dico che va bene, cosa vuoi dirti? Non lo so, cosa vuoi dirti? Dimmi di cosa vuoi dirti.
1: Allora, quando che te mi dici il contrario a me, no? E ora non ti capisci una pippa, no? Quando ti ho detto, ti va bene, va bene, tu non lo so, ti che sei? Ma porco camisa, se sono io a parlare con te, sei chiaro che se lo siamo, e che dopo, a parte che te dai il contrario a tutto, e dopo, a volta dopo, te mi dai ragione, è tutto un contrario.
0: Mi ti dago ragione.
1: Tu sei sempre il contrario.
0: Dimmi dove che te lo dà ragione e dove che te lo dà torto. Ma
1: mai,
0: dove cioè, che te
1: mai non te me la so, mai amore, mai.
0: E mi te dago torto.
1: È abbastanza.
0: Ma dai.
1: No, se è vero. Non è vero.
0: No, c'è il ragionamento che abbiamo.
1: Ma non te me ami più.
0: Scusa, del ragionamento è valido tutto.
1: Anna, non mi ama più, disastro.
0: Vabbè, c'è perde. Nel ragionamento, come che intendo dirmi, va bene tutto, va bene sia sì e sia no, perché uno può essere favorevole oppure no, tranquillamente, senza problemi, perché?
1: Bravo, adesso te sei bravo, adesso si diventa bravo.
0: Ah, sono diventato bravo, manco mai?
1: Sì.
2: Guarda qua l'Ada di Asolo, anche da noi è arrivata la grandine, per fortuna non abbiamo avuto danni. Anna, quando hai tempo mi manderesti un video del matrimonio di Hermes e Lisa, che saluto. Ciao Beatrice.
1: Ciao Ada, anche a Gabriella che do un bacione.
2: Cara la Gabriella, sì, difatti io ho salutato ancora
0: sì,
2: prima.
0: Ti saluto sempre.
1: Ma sì, sei un amore.
0: E mi sono quasi, siamo Dio aspettare.
1: Anche la Penny saluto.
0: Siamo Dio
2: la Penny stasera non è uscita, come

0: perché Gan il tuo numero, Penny?
1: Beh, penso di sì che avrai. Io lo sto ripetendo varie volte il numero del cellulare, ma...
0: Ripeto un'altra volta, perché intanto che ha torse appena scrivere, che vuoi tempo?
1: Io l'ho letto bello
0: piano. E ora facciamo così. Mi adesso te saluto. Dopo ecco. Giorgio, se te che bisogno di compagnia, te me
1: che mo
0: mandai il letto, perché se massa presto per chi argomenti qua, perché te sai che a volte scappa qualcosa, capito? Dopo sta roba qua non va bene. Mi scuso qua Paola. Esatto, Paola, scusa.
1: Ok.
0: Va bene, un bacione. Ciao Giorgio.
1: Ciao. Vediamo se la carissima Penny se è in ascolto e vuol partecipare a questo dialogo. Penny, se hai carta e penna, fai il numero del mio cellulare, perché qua i telefoni non funzionano.
2: Ma che ora è adesso?
1: Sono le 11:15.
2: E che ora vivo?
1: Grazie
2: a Dio che parliamo, va bene. No, perché è grazie a Dio che il telefono non va, pensavo che facesse un salto.
1: Hermes manda un messaggio. Ciao Ada, grazie per il tuo saluto a noi e lo ricambiamo io e Lisa, ora marito e moglie. Ciao Anna e Giorgio, è sempre bello sentire la vostra trasmissione battagliera. E difatti, allora, perché si dice la rissa del giovedì? Proprio perché deve essere battagliera, altrimenti non c'è nemmeno gusto e nemmeno dolcezza. Ed è questo. Allora, io ripeto, chi vuole intervenire telefonicamente, fate il numero del mio cellulare, che io vi metto in contatto, ci sentiamo poi in diretta radio. Quindi il numero è 349 78 36 420. Lo ripeto, chi vuole telefonare a Radio Gamma 5 facesse il numero di questo cellulare e il mio personale, solo così io posso mettervi in diretta, perché i telefoni non vanno. Quindi chiamare il 349 78 36 420. Vediamo un po' se c'è qualche altro messaggio. Aspettiamo una telefonata dalla carissima Penny. Quindi Penelope, stiamo aspettando te, sentiamo un tuo parere, sentiamo un tuo giudizio. Poi abbiamo Giorgio, guarda che Thomas non è mia, è tecnico di ASIP.
3: Chiamata vocale in arrivo da 00393.
1: Pronto?
4: Salve, buonasera, sono Mattia da Padova. Volevo ringraziarvi tantissimo. Buonasera. Perché buonasera anche a lei, signor Giorgio. Volevo ringraziarvi tantissimo perché, guardate, sono in macchina che sto ascoltando la vostra trasmissione. E onestamente sto proprio ridendo come un pazzo.
2: Bene, mi fa piacere.
1: Dai.
4: con la signora di prima, guarda, dei discorsi veramente incredibili. Sono entrato alla fine, purtroppo, però adesso passerò tutta la notte così a ascoltare la radio.
2: Vabbè, ma adesso quando cambia il
1: fono. Ringrazio Martino. Qual è il tuo nome?
4: Mattia, c'è anche la mia amica Francesca.
1: Oh. Allora salutiamo anche la carissima Francesca.
4: Sì,
1: ciao Mattia.
4: Non... Ciao, grazie mille.
1: Bene. Allora voi, oltre ai saluti, cercate di partecipare tranquillamente. Ecco, niente. Allora salutiamo Mattia e salutiamo Francesca. carissimi. E allora andiamo avanti, vediamo un po' se c'è qualche pensiero. Questo è Faustino. Giorgio, guarda che Thomas non è mia, è il tecnico di ASIP, Faustino da Cavarza. Guarda che Thomas ha delle mani di oro, non è infatti tecnico della ASIP, ma è tecnico dei computer. Quindi sa dove deve mettere le mani, e siccome le telefonate arrivano via computerizzate, purtroppo stiamo pregando. Non lo so se ha trovato una bionda, un amore, una rossa per la strada, e ha preferito di più l'amore, la rossa o la bionda?
2: No, beh, era perché ci troviamo un po' in difficoltà con la scusa dei telefoni. Perché non è lui può arrivare quella che vuole tranquillamente, è liberissimo di farlo. Fatalità, senza telefoni ci troviamo male. Per fortuna che Anna ha dato il suo numero di telefono, e bene o male insomma andiamo avanti, ecco tutto là. Però puoi prendere una telefonata sola.
1: Però anche la telefonata sola possono chiamare libero. Vediamo se la Penelope, sperando che sia in ascolto a quest'ora, so che è sempre in ascolto, non vorrei che ci fossero dei problemi come li ho avuti io oggi, come li ha avuti anche Giorgio. E sai, siamo tutti qua posticipati, cosa dobbiamo fare? Ecco, qua abbiamo la carissima Lisa, cara la mia sposina. Ciao Anna, sono arrivata anche a me, il nostro matrimonio è volato, ma rifarei tutto di nuovo. Mi sembrava di essere una principessa, è vero. Quando l'album delle foto sarà pronto, verremo in radio e ve lo facciamo vedere. Adesso vuoi a te se non lo porti. Buonanotte, ciao Mauro, Bea e Ada da Asolo. A presto. Ecco, ciao. Quindi la Lisa ci saluta, la sposina.
2: Ciao Lisa.
1: Sì, quindi ha salutato la Ada, Mauro, che è veramente stato meraviglioso, ci ha mandato alcune foto, alcuni video, insomma, del matrimonio.
2: Ma una volta, Anna, quando si, adesso a parte scherzi, che sì, è una fesseria quella che sto per dire, ma una volta quando si sposavano, la notte dopo mettevano fuori il linzuolo, diciamo, per il beccone.
1: Una, ma questo era giù, non lo so qua, ma no, quando si sposavano, non l'ultimo giorno, quando si sposavano il giorno dopo, non l'ultimo giorno.
2: Va bene.
1: Opla.
2: Cosa c'è?
1: No, stavo vedendo ancora qualcuno chiamava. Il giorno, cioè la notte del matrimonio, quando erano che apparecchiavano la camera da letto degli sposi e tutto, il giorno dopo mettevano fuori il lenzuolo che la donna era ancora vergine. Ecco. Qua non si usava assolutamente per niente.
2: Ma qui non erano sposi vergini?
1: Qua erano novelli. Che erano novelli? Andavano subito all'atto compiuto. Da noi...
2: Da noi puoi pensare male, puoi fare quello che vuoi, ma da noi la gente prova prima. Perché se provi che porti la moglie vergine, se non è sveglia, se non è come vuoi te, cos'hai sposato cosa? Se invece la fai prima e impara a accontentarti, tu impari a fare lei.
1: Ma anche l'uomo non pensare che... cioè le cose si crescono man mano che si sta assieme, ci si scopre. Non è che uno tu subito la prima volta basta che sei andata là e subito sei professionista. Non è mica vero, perché anche l'uomo è inesperto, specialmente all'inizio, con le prime amorose, con le prime emozioni, con i primi approcci.
2: Ma cioè, qui da noi no, Anna. Forse
1: voi eravate tutti precoci.
2: Ma no, però vabbè, a perdere.
1: Sì,
2: parlare con te non ne vale proprio la pena. Non parlo più. No.
1: Cioè, tu dici che non è così, porca miseria. Ma scusa, un uomo di qua.
2: Tu parli per il tuo paese, io parlo per il mio. Noi uomini,
1: io parlo per le persone,
2: no,
1: una coppia.
2: Noi uomini non andiamo in matrimonio che siamo ancora vergini. Abbiamo provato altre robe, abbiamo tentato di provare altre robe. C'è quello che ci riesce, quello che non ci riesce. Cosa ho detto, che tutti quanti sono va bene, parlare con te non ne vale la pena.
1: Sì, non ne vale. Tutti con te sono tutti là. Ta-ta. Tu sei nato là, ta-ta, friggevi già le uova. Dai, per friggere hai prima imparato. Io per friggere le uova le ho attaccate sotto il soffitto, va bene? Le volevo voltare e girarla.
2: Anna, io quello che voglio farti capire, che la prima donna non è quella che sposiamo. Può darsi che sia anche quella che sposiamo, ma normalmente qua facciamo esperienza prima, poi vedi anche te come siamo fatti noi. Sì. È una vita che sei qua.
1: Ma io non sto dando torto su sto punto, ma quello dove io do torto, che anche voi siete inesperti, è logico che vai da uno, dall'altro e impari sempre di più e scopri tante cose di più, però sei partito inesperto, ti sei fatto l'esperienza con mano.
2: Guarda che tu stai facendo stai scoprendo l'acqua calda.
1: Io sto scoprendo l'acqua calda. Io ti dico che una
2: ma tutti,
1: coppia...
2: tutti siamo inesperti, no? Tutti siamo inesperti.
1: Cosa mi hai detto all'inizio? Che ti dici no? Porca mia, ma ti vuoi rendere conto?
2: È il percorso che è differente, quello che tu non vorrai mai capire, con quella testa che hai da battipallo.
1: Sì. Difatti, anche qua la Beatrice dice: sì, Anna, quando avevamo 16 anni, ma io parlo di allora, mica di adesso. Giorgio. Sì, ma una volta nascevano molti settimini, fatti due domande e datti una risposta, Mauro Fornaro.
2: Non lo so perché
1: nascevano
2: settimini.
1: Tanti settimini, ma perché ci amavano prima?
2: No, non c'entra.
1: No, va bene.
2: Per me non c'entra, Anna, scusa, per me non c'entra. Da quello che so io non c'entra. Che dopo uno dica che è vero che roba là, per me non è vero che una volta nascevano sette mini perché non sapevi fare l'amore.
1: No, perché ci avevi prima.
2: E perché
1: ma
2: uno
1: perché
2: nasce...
1: riesce a capire?
2: No, perché non riesco a capire perché uno nasce sette mini o no.
1: Perché avevo già fatto prima, poi si è sposato, era già incinta di due mesi, di tre mesi, e quando partì, settimini, si è sposato adesso.
2: Oh,
1: mamma mia, che numatton, ti sei numatton.
2: Anna, io so di essere ignorante, ma so anche quello che mi dico, capito il discorso, ecco, tutto là.
1: Mamma mia, non posso manco ridere, ma signore,
2: perché come l'hai pensato a te, la posso pensare anch'io, che sposi una donna che è già incinta di due mesi perché nasce settimini.
1: Perché dice una volta nascevano tanti settimini, non ho mica capito, cioè un settimini cazzo, pesano 3,7 kg, 3,8 kg, settimini sono di nove mesi quelli là.
2: Va bene, va bene.
1: Cioè, è la verità. Vediamo qua la Beatrice. Annina, a saperdere, Giorgio le roverso. sì. No, ma stasera
2: Sto male.
1: Bravo.
2: Io sto male.
1: Stavo dicendo, detto...
2: Ma nonostante mi dire che non so ragionare, perché che voi venite a imparare a me a ragionare, vi sbagliate di grosso.
1: Ma
2: perché
1: siamo...
2: come quando che io ti ho detto che avevamo già parlato di Vanacci, te l'hanno già detto che era vero, che avevamo già parlato, ma io non ho detto che tu hai votato, che così, che colà, che sei andata a letto, non sei andata a letto, non ho mica capito il discorso, però hai parlato di Vanacci, questo mi ricordo.
1: Sì, fin qua fila il discorso, noi stavamo parlando adesso.
2: E io quella di 7.000, dei 7.000 non
1: l'avevi ancora afferrata, e vabbè, succede.
2: L'avevo afferrato.
1: Può succedere anche a me, che sono una baucca, come quando avevo messo l'insetticida sulle braccia domenica scorsa, sono andata a finire a pronto soccorso. Anche a me. Faccio le cazzate di nonna Belarda.
2: Il fatto è questo, Anna, è questo che io voglio dire, e lo voglio diciamo anche sottolineare, che da noi e da voi adesso no, ma i tempi che fu, una volta la verginità ce l'avevate sacra, da noi donne che si sposavano vergini non c'era nessuna, una ogni tanto,
1: ma da noi sì, ci si teneva,
2: ora,
1: ma l'uomo proprio ci teneva,
2: vabbè, ho capito,
1: l'uomo proprio,
2: vabbè, ma se l'uomo non aveva esperienza, non faceva esperienza, come faceva a capire che quella donna era la sua donna, diciamo, del caso? Vabbè, voi ragionate
1: come che faceva. Guarda,
2: se tu non hai fatto amore con quella ragazza là, come fai a sapere che quella lì è la donna tua?
1: Senti, sì, innamora, come per forza che devi fare l'amore, che cazzo stai a dire? Porca miseria, uno ti apporta tanto di rispetto, quello che se uno ci tiene, che vuole essere lui il primo uomo, che vuole essere lui, è roba sua e basta.
2: Ma qui da noi non è così.
1: Ma sì.
2: Qui da noi non è così. Non, cioè, al mio tempo non era così, neanche al mio tempo.
1: Vabbè, da noi l'uomo
2: va
1: è
2: bene,
1: anche.
2: Va bene. Bene.
1: Insomma, uno che ci tiene
2: ma scusa, che io sia andato a letto con mia moglie l'abbiamo fatto un anno prima e via via discorrendo, cosa c'entra? Cosa c'entra? No. Una volta che l'ho sposata perché mi piace, perché mi accontenta, perché è brava, perché è così, perché è colà, o no?
1: Ma
2: una donna che non l'hai provata, come fai a sapere se ti accontenta oppure no?
1: Eppure, come mai che i matrimoni, visto che non l'hai provata per forza, non l'hai sfondrata prima, non durano, non vanno avanti? Non
2: ma chi l'ha detto? Ma chi lo ha detto?
1: Adesso,
2: ma
1: non c'è bisogno che uno deve fare sesso per avere un'idea.
2: Ma la separazione, sai che cos'è la separazione? È uno che non si accontenta più. È uno che c'è,
1: ma la separazione
2: vuole fare altre esperienze.
1: Ma non ha nulla a che vedere non ha nulla a che vedere se un uomo vuole trovare la sua verginità.
2: Va bene, va bene, va bene, Anna, va bene. Siamo.
1: Non ha nulla
2: tu
1: che
2: sei
1: vedere,
2: no, tu sei sud.
1: Perché
2: e io
1: anche
2: sono
1: se sei andato con una persona che è stata che l'hanno passato 10.000 uomini, però tu con quella persona ti potresti trovare bene, come la porti all'altare, ma però dopo un po' di tempo lo stesso
2: ma guarda, guarda che l'amore non è sesso
1: è quello che ti sono dire dall'inizio, sì, no, che l'amore sesso, non è sesso
2: lo puoi fare quando vuoi, l'amore invece no, perché quando tu asci la donna e la abbandoni, l'abbandoni perché non l'ami più. Ma non perché non c'è più sesso, ma perché non l'ami più. Ecco, bravo. Non confondere l'amore col sesso.
1: Ma se, ecco, ma se è quello che ti sono detto all'inizio, che non c'è bisogno che devi fare sesso per sposarti la donna o via discorrendo.
2: No, ma no, no, ma noi in Alta Italia facciamo sesso perché magari ti piace anche avere qualche altra occasione sotto mano per vedere se troviamo qualcosa di meglio o di peggio, ma dopo quando tiri le somme vai a sposare quella che ti piace a te.
1: Guarda cosa dice Roby da Mestre: noi altri uomini pensiamo di essere più furbi e avere esperienza da vendere, ma se è vero, se no, la gada essere la todona, non gada essere solo il ciavar, che se tante altre robe.
2: Ecco,
1: è quello che sto dire dall'inizio, che non è il sesso.
2: Va bene, no, tu hai abbiamo confuso sesso con l'amore. L'amore è quello che la donna la sposi e la tieni fino a che muore. Uno dei due deve morire per primo. Allora, quello è amore. Non è sesso, è amore. Perché tanto partite, la donna lo sai benissimo che te tante volte non gode. Tante volte fa finta di gode.
1: Giorgio, lasciamo perdere il fatto di sesso.
2: Scusa, parliamo di sesso o parliamo di amore? Parliamo di amore, non vuoi bene te? Se parliamo di sesso, facciamo delle esperienze, ma che poi dopo la donna che sposi che sia sessualmente perfetta, non è vero. Non è vero, perché tu la devi amare la donna, non è quante volte che vai a letto assieme. La devi amare tutti i giorni, tutti i momenti. La devi amare la donna, allora è tua moglie, perché difatti la Bibbia dice questo, che devi amare la tua moglie. Moglie e marito si devono amare, non c'è il sesso è venuto fuori dopo, perché il sesso non ti accompagna tutta la vita.
1: Ecco, guarda, RDM. Ricorda Giorgio che buso se buso e il caso no gaosci.
2: Ah, sì, va bene. Però se vuoi, cioè, non facciamo lo stesso discorso, perché se parliamo di sesso, allora scusa, perché la gente per far sesso va a puttane? Non vado perché voi non ci pensate queste cose qua, non ci pensate perché siete baccati, perché uno per soddisfarsi va dalla puttana, spiegami perché, perché probabilmente quella moglie là non lo soddisfa abbastanza, una. Può darsi anche altre cose, che sia una donna che sia rancorosa, che faccia discussioni in famiglia e via discorrendo, allora uno può stare quieto, tranquillo, va a soddisfarsi in altra parte. Capito il discorso? Neanche questo non va bene. Vabbè.
1: Guarda, non sto dicendo, noi siamo partiti per un rapporto di coppie, noi siamo partiti per una discussione, i giovani del meridione, una coppia del meridione e una coppia del settentrione. Qua, come hai detto, che voi subito con le donne cinciullà e non ti interessa
2: no, non subito. Vai alla ricerca. Ecco. Ma se, scusa, se, visto, perché guarda, io, a me mi viene in mente una come te che ha fatto questo ragionamento, che guardi anche te forum, guardi che te quella roba là, vedi che sono tutte corna.
1: Ma che siano allora.
2: Ma ci sarà un perché fanno le corna oppure no? O donna o uomo, ci sarà perché. Ecco, questo è quello che volevo dirti.
1: Non hanno rispetto dell'uomo e l'uomo non ha rispetto della donna. Perché una donna che si trova l'amante, questo è perché il marito non la soddisfa.
2: Va bene, allora ti, penso... capovolgo. Spiegami perché è 10% dei figli non sono figli del padre.
1: E dai!
2: Come dai? Se l'uomo sbaglia sempre, la donna sbaglia mai.
1: No, chi ha detto che uno sbaglia o non sbaglia? Io sto a dire che la donna manca di rispetto all'uomo se ha avuto quel pizzico di libertà. Stop.
2: Oppure, non è il rispetto, l'amore che manca, l'amore che non c'è più. L'amore che non c'è più. Quella scintilla che senti quando tocchi la moglie, che gli fai una carezza, quella scintilla non la senti più? Capito il discorso? Ecco perché tu vai dall'altra donna e tua moglie, che ha la stessa cosa, va con un altro uomo. Questa è la verità.
1: Guarda cosa dice Robby da Mestre: siamo insieme da 50 anni e ci accorgiamo sempre di più che siamo tanto legati.
2: Bene.
1: E pensare che ne abbiamo passate e ne stiamo passando tante.
2: Bene. Mi fa
1: certo
2: piacere.
1: Robby, io ho l'esempio di mio padre e mia madre, e la bellezza, mamma aveva 11 anni e il mio papà 13. Sono vissuti fino all'età, il mio papà 85 anni, mamma 83, sono stati 72 anni assieme. Mamma l'ho aspettato che è ritornato dalla guerra.
2: Ma erano altri anni, Anna.
1: Ma io ti sto a dire, un uomo e una donna, e papà non è andato a donne con altre donne.
2: Ma guarda che anche adesso c'è gente che sta insieme alla vita,
1: appunto,
2: con la propria moglie.
1: Come ha detto anche Robby da Mestre, che io sono 50 anni che sto con mia moglie. Io vedo anche la nonnina dove vado, dove andrò domani mattina, la nonnina, la nonna Luigina, che suo marito, guarda, sai cosa significa? Ma una coppia splendida. Ma veramente gli porta il caffè a letto e la alza, la porta in bagno, gli sistemi. E lei guai se non vede suo marito sempre vicino, che è una cosa proprio indescrivibile.
2: Ma certo. Ma Anna, non mi fare, guarda,
1: no,
2: uno
1: dico...
2: che fa un esempio su una coppia, due coppie. Noi siamo un mondo.
1: Bravo.
2: Sai quanta gente siamo?
1: C'è tanta perversione nel mondo.
2: Chiamala come vuoi, Anna. Ma tu non puoi fare l'esempio una donna, due donne e tre donne.
3: Chiamata vocale in arrivo da Gamora col...
1: Pronto?
5: Pronto, parlo con Casabianello.
1: Sempre presente.
2: Dimmi, sì, siamo nord e sud, è logico, no?
1: Certo.
5: Scusa, l'albero del Natale che si impie, vogliamo un attimo cambiare discorso.
1: Vogliamo accendere le luci a quest'albero di Natale?
5: No,
1: Robby.
2: Ognuno la pensa a propria maniera, no?
5: Viva, non so, mi dice tanti che so, non vecchio, so antico, ma mi ha preso in un modo solo. Dice che ha sposato una donna, ci dice, in punto e basta. Però è ovvio, l'amore non è bello se non è di Cigarello. Quelli qui famiglia, almeno non quelle oggi, ma quelle di un tempo. E Maria Mugliai faceva paruffa e stava a muso duro una settimana e dopo felici e contenti meglio del prima.
2: Ma guarda che una volta e ieri insieme, perché non poteva separarsi?
5: No, mi parlo che quando chi ha avuto la possibilità anche della separazione, del divorzio, anche dopo. Tranquillo Giorgio.
2: Sì, sì, sì.
5: Non ho pa che piaceva, che piaceva, che piaceva il gite nelle cantine, mettiamo così. E cos'era, Pien, aiuto mamma, e baruffe su baruffe, però gli stai insieme sempre comunque.
2: Certo, certo.
5: Adesso basta che uno faccia una scoresa, subito divorzio, e i fiori sono qui che paga il conto totale. Perché la posseggiata il fiori di mezzo, i fiori sono qui che paga il conto totale. Bella roba, eh?
2: Purtroppo il mondo si è fatto così, neanche cosa potremmo fare.
5: Cosa il mondo non si è fatto così, sì. Siamo noi altri.
2: Guarda, guarda che mi go studiare che roba. Nell'antichità tante donne erano assieme al marito perché non potevano separarsi e perché la donna non poteva andare a casa. Non poteva andare a casa del padre perché il padre era povero. Cioè che gli era un sacco di robe. Cioè, bisogna mettere in conto tutto. Mi ti dico quello che so.
5: Spiegami ora perché mio papà e mamma con tutte le baruffe che ha fatto.
2: Ma tuo papà e tua mamma, beh, ma c'è due persone. Cioè, non si può fare il calcolo su due persone o un mondo intero. Perché gli altri, bisogna che fermo il calcolo quante persone che siamo. Capito il discorso?
5: Mi da quello che vedo ultimamente, negli ultimi 30-40 anni, che se, come dire, non invidia, non è sbagliato dire invidia, oh signor, che se troppa, come si può dire, oh signor, troppo menefreghismo, ecco, menefreghismo sia da parte dell'uomo sia da parte della donna, indistintamente il menefreghismo. Ormai il matrimonio, ormai il matrimonio ti rivedi raramente, ma quando figli sei solo di comodo e niente altro.
2: Perché io ho accettato così, hanno accettato così e così va avanti.
5: Appunto.
2: E c'è un matrimonio che prima o dopo finisce.
5: Più tutto prima va. Che dopo.
2: Vabbè.
5: Più prima che dopo finisce.
2: Ma neanche, non potevo fare l'esempio su mia mamma e mio papà, su mia sorella e mio cugino e via via scorrendo. Perché due persone non fa testo, perché se tu guardi, se vai a fare, diciamo, una raccolta di informazioni, due persone non fanno testo, non c'entrano niente. Devi passare un certo numero di persone per vedere se quello che pensi è giusto oppure no.
5: Va. Vi saluto ragazzi, se sentiremo sabato prossimo ormai.
2: Ah, va bene.
1: Sì, sì.
2: Certo, certo.
5: Va bene, va.
2: Certo,
5: ciao,
2: certo.
5: Cari. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, Roby. Ecco qua.
2: Scusa, non per niente, ma quello che volevo dirmi, che non mi ricordo più come che si chiama, quando che ti fa su qualsiasi roba, che ti fa una ricerca, non mi ricordo più come che si chiama, che non me l'ha, è la maggioranza che ti fa capire se è giusto o non è giusto. Perché ma questo è il discorso. Perché non puoi fare l'esempio su una coppia, due coppie, tre coppie. Ma se ti si fa su 100 coppie, mie coppie, due mie coppie, vi fuori la maggioranza, vi fuori, sì, se è vero, se è più fedeli o se è meno fedeli. No, questo è la storia. Perché tutto quanto si basa sulle raccolte delle informazioni su qualsiasi roba, ne viene mai a guardare su poche, va a guardare su un certo numero di cose, di qualsiasi tipo di cosa, anche sul mangiare, anche la, se ti adesso ti fa i spaghetti a puttanesca, ti sa che piace? No, però se ti dici a mia mamma non è che piace, va bene, ma bisogna fare l'esempio su, su un certo numero di persone. Se per caso è la pasta asciutta che può andare, dico pasta asciutta per dire qualsiasi altra pietanza, viene fuori che ne sta apprezzata. Per esempio, quando che parliamo di cucina italiana, la cucina italiana è viene portata in palmo di mano perché nel mondo si è apprezzata così, e che c'è un sacco di testimonianze che dice che la cucina italiana è la migliore, capito il discorso? Perché come quando che a Francia mi battevano gli altri, non era la Francia che era in testa al nostro mangiare. Dopo piano piano io avevo superato, capito il discorso? Ma su tutto è così, non ti puoi fare l'esempio su una persona o due persone, è fuorviante. Bisogna che tu faccia un esempio, diciamo, su un certo numero, perché bisogna andare a parlare con un sessuologo, capito? Che uno sa come che funziona, diciamo, più o meno tutto quanto degli altri italiani. Non si può andare a parlare con calzolaio e parlare da corni, ma ti va con un sessuologo, il sessuologo ti dice sì, per conto mio, che c'è la maggioranza che è fedele o la maggioranza che è infedele. Ecco. E te la, una persona, diciamo, più addentrata a quel tipo di discorso. No. Oh, vi ha di pensare come che vuoi, per amore di Dio. Che tutti quanti sia fedeli, se tutti quanti sia così, tutti quanti sia qua. Ecco. Se pensassimo con esattezza quanti fiori che noi c'è del genitore e quanti corni che c'è qua e quanti corni che c'è a parte di A, ti fa preso e ti dici insomma, fiati, e ti dici, ma mia mamma non aveva mai fatto i corni a mio papà. Beh, va bene, beati ori che non si è mai fatti i corni. Però anche là che non sapevo perché, non ti puoi sapere in tutta la vita se tuo papà è sempre stato fedele e la mamma è sempre stata fedele. Anche là che non so perché da guardare. Ecco. Dove c'è Carlo?
1: Inizio a mettere in natura, sto preparando, se non vedo nulla.
2: Vabbè, che devo fare mai? Perché non vieni, pupito?
1: Se non lo vedo.
2: Va bene, oh. Fa quello che ti vuoi, ti dia capa a me, non so buon guidare neanche la macchina, perché bisogna che vai a casa con te. Va bene, dai, visto che... Va bene, continuo a fare, ma purtroppo saremo trovati con dei ragionamenti che c'è fatica a ragionare, c'è fatica, però c'è fatica a mettere che c'è tutte queste robe qua. Perché uno dice, mi non avevo mai fatto i corni a mia moglie. Bene, bravo, bravo. Nessuno dice che ti deve fare i corni a tua moglie. Però, che se, corni dappertutto i cantoni. Pertanto, quando che fa un ragionamento non si può farlo per uno, per due, per tre. Io mi penso così, vi altri pensia come voi. So che è più fitto, non sei ancora qua. E non sognava che per fare l'allarme, per mettere su l'allarme. E Anna va via. Mio cuo.
1: Con chi stai parlando?
2: Eh?
1: Ne stai parlando?
2: No.
1: Beh, va bene, dai, mo parto. Scusate, gente, siccome vedo che i telefoni non funzionano e poi se parte l'allarme Thomas non è ancora venuto e io non so come comportarmi e... Gente, noi facciamo i saluti, Giorgio, perché andiamo a casa prima che scatti l'allarme, prima di tutto, insomma, ed è questo. E tu vuoi salutare, Giorgio?
2: Sì, dai. saluto. Stasera è andata così come è andata, pazienza, sarà per la prossima volta, però quando che parlo della vita sociale ho le mie idee e nessuno me le leva perché ho i numeri che parlano a mio favore e poi dopo ognuno se la sa meglio di me mi fa piacere, non ci sono problemi. Ciao a tutti, vi ringrazio e chiedo scusa da parte mia. Ho finito le trasmissioni.
1: Sì. Adesso io faccio partire il turno, quindi prima che allora lì è stato il 4. Musica.

gente, io vi saluto caramente tutti, non faccio niente, altrimenti non faccio niente uscire. E vi aspettiamo giovedì prossimo alle ore 22. Buonanotte, buonanotte a tutti, gente, un abbraccione.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia.

che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

0: Eccoci qui amici, buona giornata a tutti da Paolo dai microfoni di Radio Gama 5 in questo giovedì 4 giugno 2026. Sono in compagnia di Silvia Lupano, ciao Silvia.
1: Ciao Paolo.
0: È tornata a trovarci, tieni il microfono vicino Silvia per favore, portatelo okay. Proprio vicino.
1: Perfetto.
0: Vicino. Te lo tiri, ecco perfetto. E, adesso parleremo un po' di cose, volevo intanto dirvi che sono un po'... incazzato dire poco, perché se vi andate a vedere sul Gazzettino di oggi il vergognoso articolo che hanno fatto per la morte di Rita, della moglie di Lino Bottaro, Rita Benini, una carissima amica con cui ho passato gli ultimi 10 anni della mia vita insieme, praticamente ci vedevamo spessissimo, abbiamo fatto vacanze insieme, siamo stati insieme, abbiamo fatto percorsi di condivisione insieme. Grazie al loro intervento non siamo riusciti a trovare anche la sede, i 2,5 ettari di terreno che abbiamo comprato da loro, dove c'è la nostra associazione, i semi di girasole. Insomma, Rita è stato un insieme al marito Lino, sono stati amici carissimi. Andatevi a vedere l'articolo sul Gazzettino di oggi, dire vergognoso e dire poco, ma ne parleremo alle 2 dopo. Ecco, vabbè. Detto questo, con Silvia invece vogliamo affrontare qualcosa di un po' più leggero per modo di dire, di un po' più positivo, che è la necessità da parte di ognuno di noi di sviluppare, di comprendere innanzitutto cosa accade nella vita, no?
1: Sì.
0: Nella vita e nel percorso di ognuno di noi.
1: Sì.
0: E avere una comprensione un po' maggiore, perché quello che è una delle cose più tristi che io sto notando nella mia personale esistenza, ma anche in quella di tanti altri, è l'incapacità totale di fare, di avere un esame obiettivo di chi sei, di chi siamo.
1: Allora, chi sono
0: il mondo è cattivo, gli altri sono cattivi, mi è successo qualcosa di grave, è sempre comunque colpa degli altri. Si può essere che abbia una minima colpa anch'io, però io sono buono, però se mi toccano, hai presente quelle robe
1: sì.
0: Lì, cioè se si va avanti una vita così non capisci mai un cazzo, in realtà non riesci ad avere una capacità di autoanalisi, che è la base fondamentale per poi cominciare a rapportarti anche con gli altri. Perché se tu ti ritieni un santo, adesso sto esagerando, ma insomma una brava persona, buona e qua e là, e il mondo è cattivo, sì. Poi in realtà non riesci a capire perché e per cosa ti succedono le
1: sì.
0: cose, magari gli eventi negativi della vita di ognuno, e tendi ad attribuire sempre la colpa all'esterno,
1: sì.
0: No? Invece non è così spesso.
1: Esatto, e soprattutto aggiungo, grazie davvero Paolo per questo invito e per questa possibilità di poter condividere questi elementi. Qual è il rischio? Nel momento in cui noi attribuiamo la responsabilità all'esterno, è un po' come mollare le redini del nostro cavallo, se ci pensi. Mi spiego meglio, allora, questa è un'esperienza che purtroppo non tutti fanno, tu da come ne parli ovviamente l'hai già sperimentato, ma nel momento in cui cambia il nostro cuore, cambiamo noi, tutto il mondo esterno cambia, no? Perché gli altri in realtà si relazionano a noi per come noi siamo, e c'è un'incredibile quantità di segnali, feedback, retrofeedback, campo che si genera, no? Tra le persone, per cui io adesso torno un attimo anche al mio campo, che è quello delle costellazioni familiari, per esempio nel momento in cui noi decidiamo profondamente che toccheremo il cuore di quella persona, o che quella persona in qualche modo ha una parte, una componente buona che poi ci ascolterà e che potremmo basarci su un dialogo sano e costruttivo per entrambi, se facciamo così le cose prendono una piega. Se noi partiamo a spada tratta con l'ipotesi che quella persona sia comunque una persona spietata, che lo fa apposta, che è crudele eccetera, è chiaro che la cosa è diversa. E quindi adesso io mi riferei anche se posso poi fare un discorso un po' più lungo.
0: Certo.
1: L'ipotesi che facevi tu, cioè non l'ipotesi, questa descrizione che tu facevi giustamente in un articolo che è assolutamente indegno nei confronti di, oltretutto, chi lo legge, che è una persona che ha perso familiari cari o amici che hanno perso la loro amica.
0: Lino ha perso in sequenza il figlio maschio, il primo figlio, 3 anni dopo la malattia della figlia, che muore pochi mesi dopo di leucemia. Adesso gli è morta la moglie, lui è rimasto da solo. Ok, cioè, vuol dire. E tu, Gazzettino, fai un articolo, dopo ve lo leggerò dopo, insomma, non voglio entrare in questo, ma era solo per dire la pesantezza, no?
1: Sì. E qui però appunto interviene quell'altro fattore che a me aiuta tantissimo, perché quando avevo dei 15 ai 25 anni circa, forse anche oltre, spesso ho avuto dei comportamenti che dopo a un esame successivo si sono rivelati come assolutamente spietati, ma io lì per lì non me ne accorgevo. Quindi adesso io non voglio giustificare nulla e dire tutti lo fanno su una base assoluta di non consapevolezza di ciò che fanno, ma in realtà la mia personale indagine, quello che io ho notato lavorando addirittura con dei carcerati, con delle persone davvero che avevano fatto cose particolarmente brutte, è sempre stato così, che poi quando comprendevano il loro errore, quando in qualche modo riuscivano a sviluppare quella qualità umana dell'empatia, del mettersi in contatto poi con questo tipo di sentimenti, questi si mettevano a piangere per un mese di fila, non li fermavi. Tutte le volte che li incontri si mettono a piangere dal ricordo e dal dolore di quello che è stato fatto. E nelle costellazioni è sempre così, noi spessissimo abbiamo a che fare con irretimenti, si chiamano, di persone che sono state nella loro linea familiare, hanno avuto delle aggressioni, degli omicidi, ci sono persone che sono state vittime di olocausto, persone che hanno antenati vittime di olocausto, intendo. Io stessa ho un prozio disperso in guerra, piuttosto che alcune persone sono tornate da un campo di concentramento perché erano dei partigiani che sono stati acciuffati e poi rimandati a casa che pesavano 30 kg. Queste esperienze poi quando metti in costellazione, cioè quando fai questo tipo di lavoro che io non esito a definire terapeutico, e cosa accade? Il rappresentante, cioè colui che in qualche modo fa sì di dar voce, diciamo, a quello che è successo nel passato, viene colto da delle crisi di pianto tutte le volte, perché poi una volta che poi queste persone passano nell'aldilà, diciamo così, non si rendono conto di ciò che è stato fatto e il perdono tra le anime. A me capita sempre che chi è stato carnefice si mette lì a piangere a dirotto e la vittima gli tocca andare lì a consolarlo, abbracciarlo e dirgli vabbè dai, pace, andata,
0: poi anche da cosa, no? Dipende anche da cosa,
1: sì, ma anche omicidi efferati, no, voglio dire, anche in questo caso io non ho mai visto una vittima di un carnefice in cui non si creasse questa dinamica, in cui poi a un certo punto proprio questo qui dice ok, ho capito, sei veramente iper mega dispiaciuto, va bene così, pace, no?
0: Certo.
1: E questo è appunto la mia esperienza, poi ci sta appunto che ci siano esperienze diverse, io tendo sempre a dire manteniamo sempre aperto il dubbio rispetto a qualsiasi cosa,
0: certo.
1: Però insomma dal 2011 ad oggi ne ho viste veramente tante,
0: immagino,
1: e quindi si parla anche di tante situazioni. Ecco, questo per dirti, quindi tornando al discorso iniziale, c'è proprio una sorta di rispecchiamento nell'ambiente esterno di noi stessi, e qui io ti avevo portato anche, non so se posso poi citare l'autrice di un libro sulla disabilità che era stato presentato anche qui in radio, e praticamente che è di, si possono dire,
0: certo, testi,
1: questa meravigliosa donna che si chiama Sabrina Francavilla, che io ho conosciuto e che tra l'altro è una persona ipersensibile, nel senso ipersensibile in senso buono, nel senso una persona di una sensibilità strepitosa e molto brava, è anche una consulente filosofica, una persona di grande cultura e grande umanità, e lei nel suo libro parlava per esempio dell'effetto Pigmalione e dell'esperimento che lo psicologo Robert Rosenthal ha fatto quando praticamente ha ancora nel 1965 ha teorizzato l'effetto Pigmalione, si diceva, no? Quindi un esperimento esperimento nel quale in una scuola elementare hanno detto agli insegnanti: guarda, hanno preso a caso dei bambini senza sapere se erano bravi, meno bravi, intelligenti o non intelligenti. Alcuni hanno detto: guarda, questi qui purtroppo non sono tanto dotati, quest'altri sono praticamente dei geni. Alla fine dell'anno scolastico le prestazioni dei bambini che erano stati, era stato detto agli insegnanti che erano dei geni, cioè delle persone proprio di qualità incredibili, di grandi capacità, erano tutti molto molto con dei livelli molto superiori di apprendimento, di sviluppo del cognitivo eccetera, rispetto agli altri bambini, ma perché gli insegnanti da loro si aspettavano il meglio. Aspettandosi il meglio, i bambini lo sentivano e davano il meglio, e quindi avevano effettivamente avuto degli effetti strepitosi nella loro vita. E qui Sabrina poi ne parla molto molto bene nel suo libro, che si intitola I luoghi della discriminazione, che tendo a volerlo promuovere perché è veramente un libro molto molto molto bello.
0: Dai il titolo e il nome.
1: Allora, I luoghi della
0: fammelo vedere un attimo.
1: Sì.
0: I luoghi della discriminazione di Sabrina Francavilla. Quello che una persona con disabilità non deve sopportare.
1: Sì.
0: C'è una casa editrice o no? No. Vabbè.
1: Questi sì, sono.
0: Si trova in giro?
1: Sì, sì, si può trovare su Amazon o su altri canali, comunque.
0: Ripeto,
1: cercando il titolo.
0: I luoghi della discriminazione, Sabrina Francavilla. Ok.
1: E leggendolo, adesso poi Sabrina stessa mi diceva che, come tutte le persone molto intelligenti, lei alcune cose poi nei prossimi libri che scriverà le approfondirà diversamente, darà ulteriori tagli, perché effettivamente no, si cresce, no? Si avanza. Ed è una cosa molto molto bella, però, perché leggendo questo libro non è possibile non sentirsi tutti disabili, perché per esempio nel momento in cui questo nostro amico, che ha appena perso la moglie, in questo momento lui sta vivendo una fase di disabilità, perché non ce la fai a fare un sacco di cose quando hai o perlomeno hai bisogno di più supporto, più aiuto, più gentilezza e più dolcezza in questi casi. E quello che a me, traendo spunto dal discorso che abbiamo fatto io e te inizialmente, è proprio questo il punto: è come se la nostra società avesse un po' dimenticato l'importanza di essere umani tra noi. E questo purtroppo
0: non è come se, è proprio così.
1: Sì.
0: Attualmente è proprio così.
1: Sì.
0: C'è una mancanza di umanità, perché c'è una mancanza profonda di interesse verso l'altro. Interesse non interesse economico, interesse speculativo. Interesse, cioè proprio io non ho interesse, perché la mia componente egoistica prevale nettamente. Era quello che ti tentavo di dire nell'introduzione.
1: Sì.
0: È inutile che noi attribuiamo che il mondo è cattivo, però noi non riusciamo mai a farci un esame di coscienza vera. Cioè,
1: bravo.
0: Fino a che punto siamo egoisti in realtà? Fino a che punto? E beh, lo siamo molto in realtà, lo siamo molto. E non è che perché una volta su 100 facciamo un'azione, diciamo, tra virgolette, altruiste, cazzo che buono che sono. Cioè, no, cerchiamo di capirci.
1: Sì.
0: Questo è l'elemento.
1: Sì. Tra l'altro, guarda, rispetto a quello che hai detto, io in certe occasioni farei tipo 2 minuti di silenzio, no? Per far sì che queste parole possano arrivare, perché se noti anche i ritmi stessi, no? Cui siamo sottoposti, il tipo di dialoghi che ci propongono, sono sempre iper incalzanti, come se in realtà non dovessimo lasciare spazio al pensiero, all'elaborazione personale di ciascuno. E di questo ci si accorge per esempio quando si parla con gli iperanziani, che io in Toscana, quando sono stata lì alcuni anni, ho fatto amicizia con un po' di persone di quasi centenari o se non ultracentenari. E lì vedi, gli fai una domanda e poi aspetti 1 minuto, 2 minuti, dici vabbè, si sarà addormentato. In realtà è lì che riflette sull'usare delle parole che poi hanno un impatto pazzesco, no? Sull'interlocutore, perché vanno poi a pescare in 100 anni di esperienza, letteralmente in un secolo, quindi tirano fuori delle cose che in realtà vanno a innescarsi e toccano corde profondissime, no? Della tua vita.
0: Certo.
1: E questa è anche una delle grandi tragedie del nostro tempo, cioè non abbiamo più il contatto con gli anziani. Quando
0: La saggezza dell'anziano, che nasce da un percorso di vita lunghissimo, naturalmente.
1: Altro
0: no?
1: Che. E che viene relegato spesso davanti a una TV, il più delle volte, se gli va male, o con un libro se gli va particolarmente bene.
0: Già.
1: E comunque in solitudine, ma raramente.
0: In RSA.
1: Esatto, e raramente in contesti dove ci sono tutti i bambini intorno che possono acquisire informazioni, no?
0: Sì, perché la famiglia non esiste più nel senso tradizionale del termine.
1: E qui sta invece lanciare dei sassolini e lanciare anche delle determinazioni, perché di una cosa io sono convinta: è vero che in qualche modo la nostra determinazione, il nostro ichinen, come direbbero i giapponesi, arriva a plasmare e permeare la nostra realtà. Quindi nel momento in cui noi decidiamo profondamente nel nostro cuore che una cosa deve realizzarsi e creiamo dentro noi stessi i presupposti perché questo si realizzi, questa cosa effettivamente in qualche modo, siamo talmente maestosi noi esseri umani che in qualche modo arriva. Ed è per quello che è così importante lavorare su noi stessi, perché a me per esempio è capitato negli anni di... c'è stato un periodo della mia vita che io ero convinta di essere una persona molto molto molto buona, proprio io mi sentivo buona.
0: Vabbè, diciamo che appari così, insomma.
1: Ma aspetta, ma un periodo se ti sto parlando
0: così. Oh,
1: esatto. Ma anche all'epoca apparivo un po' così, no? Sembravo buona. Poi
0: si scopre.
1: No, riflettendo profondamente su me stessa con delle tecniche, poi un giorno ne parleremo, con delle pratiche, riflettendo proprio profondamente su di me, proprio analizzando profondamente il mio comportamento, il mio cuore, confrontandomi anche con letture particolari, con insegnamenti di vario tipo, in realtà quello che ho compreso a un certo punto mi è scattato, e io non vorrei dire parolacce, ma ero veramente non buona, cioè non voglio dire,
0: eri incazzata in modo notevole.
1: Perché secondo me era giusto quello che facevo, era perfetto così, non ero cattiva, ero semplicemente giusta. In realtà non dico che fossi cattiva nel senso, ma ero proprio cattiva, cioè catturata in una serie di pensieri e di condizionamenti che facevano sì che io agissi in maniera,
0: posso, in un certo modo,
1: ma veramente da pezzo. Capito? Cioè qualcosa veramente che non era buono per gli altri.
0: Sei riuscita anche tu a fare un percorso di presa di coscienza.
1: Sì, che non è finito, voglio dire.
0: No, ma non è mai finito, fino all'ultimo respiro non è finito. Però voglio dirti, hai cominciato a fare automaticamente un esame il più obiettivo possibile di te, no? Che è la cosa più difficile, perché essere giudici degli altri è la cosa più facile e più immediata e più superficiale e anche la più banale, se vuoi, no? Ma incominciare a valutare obiettivamente se stessi, cercare di essere obiettivi per se stessi, è dura, perché è doloroso, perché ammettere che non si è quello che ci siamo figurati è doloroso, no?
1: Sì.
0: Però anche... è il percorso di saggezza, è il percorso di crescita in realtà.
1: Sì. E, tra l'altro è proprio quello che fa sì che poi però le relazioni cambino completamente nei confronti poi di tutte le persone con cui ci relazioniamo.
0: Certo.
1: E qui posso farti un altro esempio concreto adesso, con l'esperienza che ho fatto. In realtà sto facendo anche la consulente per delle aziende in difficoltà, no? Che quindi hanno tutti i creditori alle calcagna, e a volte tra questi creditori alle calcagna hanno grossi, diciamo, colossi che non ascoltano nessuno, perché non si sa nemmeno con chi parlare all'interno, no? E quindi non hai nemmeno un referente certo al quale rivolgerti,
0: perché non c'è più nessuna umanità, cioè non ci sono più uomini, c'è solo meccanismi.
1: Ti trovi di fronte a dei muri, però nonostante la situazione, essendoci un po' anche, avendo transitato tra le varie fasi, no? Perché ero, diciamo, quella, no, è giusto così, si fa così, non esiste, hai sbagliato, cavoli tuoi, non c'è niente da fare, basta, chiudi l'azienda, se hai sbagliato, sbagliato, punto. E adesso riesco in qualche modo, parlando con prima l'avvocato dell'azienda stessa, poi con l'avvocato della controparte, che diventa avvocato non contro, ma che favorisce una soluzione, perché dialogo, spesso, praticamente sempre mi ascoltano, si fa un dialogo per diventare uniti nel trovare una soluzione bella per tutti. E una delle cose che ho notato è che in qualche modo crea quei secondi di silenzio dall'altra parte, che spesso queste conversazioni le faccio al telefono, però dico, ma noi in questo momento, di fronte a una situazione che se fai chiudere l'azienda tutti ci rimettono, creiamo una una serie di ingiustizie da cui noi stessi siamo vittime, perché la volta dopo toccherà magari a noi, cioè se noi avvaliamo un sistema ingiusto, questo sistema ingiusto, questo sistema che schiaccia e che non fa sì che tutto invece si risolva, schiaccia tutti, cioè a turno ci tocca per forza, nel senso è un andare verso un sistema che non tiene conto dell'umanità. E io ho notato che anche l'avvocato più spietato, quelli che proprio se ti passano sopra quel caterpillar, mm-hmm. apparentemente spietato, quando poi ci parli diventa il tuo migliore alleato, perché nel momento in cui comprende, gli fai l'esempio, gli fai capire la cosa, assurdo, ma anche avvocati che hanno più di 65 anni, che stanno per andare in pensione, addirittura già in pensione, comunque operano, c'è questa capacità di sentire il cuore, sentire ciò che è veramente più giusto, più bello, perché crea più felicità, mm-hmm. perché è lì la discriminante. Cos'è che crea la massima felicità per tutti? Far chiudere un'azienda giusto perché ha sbagliato, o magari attivare tutta una serie di risorse in cui magari ci vuole più tempo per esonerare i debiti, ci vuole magari un po' più di attesa, ma tutti poi stanno bene. E quindi da lì poi si avviano delle procedure che sono veramente
0: che
1: belle.
0: Evitano magari il peggio, insomma. Anche.
1: Che non solo evitano il peggio, ma creano i presupposti per una società più bella, perché poi in realtà queste persone, questi avvocati, questi consulenti, questi dirigenti di grossi colossi, adesso diciamo tipo, non so, tipo INPS, in realtà dici, riesci in qualche modo, anche con una mail molto particolare, si vede che riesci in qualche modo ad arrivare, no? Qualcosa che, mm-hmm. che fa sì che le cose si trasformino. Certo. Chiaramente non sempre, Paolo, non è che tutte le volte va sempre tutto bene. Però partendo con l'aspettativa, sì, bravo, partendo con l'aspettativa che l'altro ce l'abbia questa qualità umana, perché qual è il punto? Che noi spesso, io stessa a volte faccio una fatica, ci ho messo tipo 3-4 giorni di ritardo per contattare un avvocato, perché io sentivo da come scriveva che questo mi era venuto il dubbio, e ho detto questo non ce l'ha l'umanità, perché se uno scrive così non so dove agganciarmi, non so come fargli degli esempi, fare qualcosa, perché
0: sì, riuscire a avere un dialogo
1: per acchiapparlo e fargli un attimo, farlo ragionare diversamente. Quindi ci ho messo 4 giorni a cercare di fare uno sforzo dentro di me, detto, no, ce la deve avere anche lui, cacchio, è un essere umano, ce l'avrà da qualche parte, nascostissimo, ma ce l'avrà. E quindi si è fatto tutto questo lavoro, per cui alla fine finalmente si è come dire, ma semplicemente lavorando prima dentro di me, perché io gli avrei parlato con questa sorta di atteggiamento, sei una schifezza di umano, no? Dentro di me io c'avevo questa cosa, finché non la sono fatta passare, io mi sono rifiutata di parlarci.
0: Perché sennò entravi nello scontro.
1: Entravo a agganciarmi alla sua parte oscurata, se vogliamo. Certo. E dopo da lì invece è andato tutto. E questo qui adesso ci sta dando una mano.
0: Hai capito?
1: Vedi?
0: Non male.
1: Non male.
0: Allora, per avere un atteggiamento di questo tipo, per arrivare a questo tipo di cosa deve fare una persona? Questo atteggiamento, questo lavoro che hai fatto tu.
1: Sì.
0: No? E che percorso hai fatto? Cioè, com'è che ci sei arrivata? È ovvio che è dovuto anche in parte alla maturità, no? A una maturità di vita.
1: Sì.
0: Cioè, perché a 20 anni sicuramente non puoi avere questa visione delle cose, ecco, salvo casi eccezionali. Però normalmente si arrivi. Che percorso hai fatto, per esempio? Perché così può essere
1: certo.
0: da suggerimento anche ad altri, non perché tu sia l'esempio del
1: grande,
0: però sei una persona che molto faticosamente sei arrivata a controllare i tuoi aspetti meno sociali, per far prevalere invece questa componente di comprensione, sì. e di, appunto, come dici tu, di dialogo, perché sennò, ma per sì. avere il dialogo non puoi metterti col fucile puntato contro qualcuno.
1: Sì. Devi disarmare il tuo cuore, fondamentalmente, perché l'altro lo sente se tu c'hai il cuore armato. Cioè, quando, se io l'avessi chiamato questa persona 5 giorni prima, quando ero proprio imbufalita per le cose che
0: sarebbe
1: questa persona aveva fatto, si sarebbe creato un bel disastro. Allora, io ti racconto proprio la mia storia. Io inizialmente avevo proprio un grandissimo odio dentro di me, proprio odiavo addirittura il mio papà, per esempio, perché mio papà aveva avuto delle vicende per cui, come esatto. padre, a un certo punto aveva fatto delle cose, era stato anche abbastanza cattivo con la mia mamma, insomma, delle situazioni per cui non per cui io partivo proprio con una sorta di certo. disprezzo verso il genere umano in genere, perché se tu disprezzi il tuo papà, per forza disprezzi
0: di solito,
1: cioè di solito il tuo tuo cuore non può essere felice in quei contesti, no. Perlomeno la mia esperienza e quella, certo, di tanti altri, certo, è questa, certo. E quindi ho iniziato un percorso pazzesco, cioè mi sono iscritta a psicologia subito, ho studiato, ho fatto abbonamenti a tutte le riviste di psicologia in tutte le lingue, mm-hmm, perché avevo la passione anche delle lingue straniere, quindi in tutte le lingue letteralmente, no, nel senso quelle europee. Poi ho fatto tutto un lavoro per quanto riguarda la ricerca di un modo di vivere che non fosse così pesante con quello che mi portavo addosso. Io avevo un macigno al posto del cuore, avevo veramente un macigno, e quindi stati alterati di coscienza, PNL, biodanza, psicodramma, tutto quello che era possibile, davvero quasi tutto, tranne l'ayahuasca me l'hanno proposta, ma quella non ho avuto, non mi sembrava la mia strada, no. Però non la demonizzo, ma non me la sentivo mia. E così, e quindi alla fine di tutta questa cosa il macigno restava, mm-hmm, e no, 40 sì, esami di psicologia, tutto restava il macigno, ho detto qui come si fa, mm-hmm, e a un certo punto ho trovato una ragazza in un contesto dove si stava lottando contro l'apertura di un nuovo inceneritore che faceva danno alla salute delle persone. E questa ragazza, ogni volta che venivamo sconfitti come comitato, lei comunque sempre era gioiosa, allegra, sì, ma si risolve, non ti preoccupare, alla fine lo chiuderemo. Anche quando la situazione era disperata, lei rideterminava, lei era sempre molto, mm-hmm, tanto Paola, una tua, mm-hmm, omonima al femminile, mm-hmm. E io, nonostante tutte le mega super terapie, cose eccetera, che cercavano di togliere, no, tutte, mm-hmm, le esperienze, tutte le cose per levare questo macigno, ho visto in lei qualcosa che a me mancava, il che le ho chiesto cosa faceva, e lei mi fa: ma guarda, io sinceramente faccio una pratica che consente di trasformare ciò che è negativo dentro di noi, mm-hmm, cioè si agisce dal dentro per, mm-hmm, creare fuori un mondo di pace e di felicità per tutti. E quindi ho seguito, fatalità, per lei si trovava ogni 15 giorni con dei suoi amici che fanno questa pratica, che è di una forma particolare di filosofia buddista, di pratica buddista, mm-hmm, e io la invitavo sempre il giovedì sera, e sempre all'ora in cui si sarebbe, quando ero libera, io ero libera il giorno e l'ora in cui lei avrebbe dovuto trovarsi con questi suoi amici, e lei tutte le volte, per 3-4 volte di fila, mi rispondeva: guarda, volentieri, ma oggi è giovedì, io mi trovo. E io mi dimenticavo sempre, perché ogni 15 giorni non me lo segnavo, insomma. Finché a un certo punto le ho detto: senti, non è che posso venirci anch'io con i tuoi amici, perché mi incuriosiva la cosa. E mi sono praticamente autoinvitata a una, si chiama Zadankai, che è una specie di incontro dove si parla, si dialoga di tutto, cioè lo scopo è fare amicizia con tutti, ma chi vuole poi può attivare la pratica, no? Mm-hmm. E quindi tentare, valutare di trasformare se stesso. Mm-hmm. E quindi ho iniziato questa cosa, che è una pratica davvero per coraggiosi, perché a un certo punto ti confronti proprio con l'oscurità che è dentro di te, mm-hmm, e lì devi. E guarda che tante volte tuttora io mi tiro indietro, tuttora io giro l'angolo, mm-hmm, e tendo a fare una cosa un po' di mantenimento e non andare a scozzarmi contro, chiamiamoli demoni interiori, quella parte un po' che ci tira il freno a mano dentro o ci impedisce una vita felice, mm-hmm, e quindi ho poi avviato questa cosa, che è stata una cosa che mi ha dato delle soddisfazioni pazzesche, perché in effetti lì si è proprio stappato questo tappo che avevo nel cuore, che oltretutto mi impediva anche di amare gli esseri umani, amare anche il mio compagno. Io magari ero fidanzata, certo, ma sentivo però, mi pareva di amare, ma non ero così in grado, cosa. Era un'altra cosa.
0: Ascoltami, c'è un ascoltatore, Luca, che adesso lo denuncerò per stalking, perché mi sta dicendo, è dalla vita che mi dice: scusa, quando parlerai di Napoleone? Perché lui ha sto chiodo fisso di Napoleone, siccome a me la storia piace, naturalmente, sì, io avevo accennato a Napoleone, perché ne parla Steiner in maniera, sì, molto particolare. Segue personaggi pazzeschi, carismatici, per cui l'umanità, sì, va dietro a questi, certo, qua, anche se non capiscono che cazzo dicono, perché, sì, non è che c'era il microfono una volta, no?
1: No.
0: Questo passava a cavallo e migliaia di uomini erano disposti a morire per lui, cioè,
1: sì,
0: no?
1: Boh. Sì, sì.
0: E allora vuole questa cosa. Però mi chiede adesso: con il metodo delle costellazioni è possibile chiedere qualcosa nella rappresentazione? Aspetta un minuto, che adesso mi si è sovrapposto. Nella rappresentazione alla persona che impersona un defunto?
1: Aspetta, ripeti.
0: Allora, con il metodo delle costellazioni, chiedere qualcosa alla persona che impersona un defunto, cioè quindi di fatto parlare col defunto, perché sì. No? E sì. Questo avviene, non avviene, se sì, come? Perché abbiamo solo 10 minuti, sì. Purtroppo nel passato, se più certo. Puoi un po' farci.
1: Certo, allora io parlo sempre per le mie esperienze, anzi consiglio tutto di tenermi d'occhio, perché con le esperienze a volte mi capitano appunto delle esperienze nuove che vanno poi anche a contraddire delle cose, perché chiaro qui siamo in un campo molto, direi che tocca veramente il sacro, e quindi io quello che dirò sarà semplicemente l'esito della mia esperienza personale. Certo. Ne parlavo anche con Paola Felici, che è una psicologa, psicoterapeuta, facilitatrice di costellazioni, anzi lei si chiama costellatrice perché è proprio della scuola di Ellinger, che è stata lei fa le costellazioni da più di 25 anni, e mi diceva questa cosa. È tutto in divenire, ovviamente, perché stiamo evolvendo anche, no, nelle costellazioni, tutto un crescere. Certo. Al momento l'esperienza che ho io è questa, che ho visto anche fare dai miei colleghi. È possibile, però è molto bene non andare sul parlato, cioè andare con l'espressione corporea, perché sentire il corpo comunica molto più facilmente del parlato, perché ad esempio, hai perdonato, non so, a mio papà, hai perdonato la mamma perché magari tu eri arrabbiato con lei per alcune cose, per quello ero così aggressivo, al papà defunto, no? Va tutto bene adesso, se stai bene, non so, una cosa del genere. In realtà, se tu le fai dire con la voce, rischi che il rappresentante, a meno che non sia veramente bravo, molto sensibile, allora a quel punto lì rischia che si vada a connettere con le proprie, no, ma anche con le proprie idee personali. E quindi, non so, gli faccio dire, vabbè, mamma, fa voglia dire che questo è tutto bene, tutto risolto, che ne so, magari,
0: in realtà non lo è.
1: Magari, anche se io, la mia esperienza è che davvero quando si va nell'oltre tutto cambia, c'è una gioia pazzesca e non è così brutto come ce la siamo raffigurata la morte, anzi, tutte le esperienze dicono che tutti quanti non vedono l'ora di tornarci, chi ha fatto l'esperienza di le near death experience, no? Le esperienze di premorte, ma... ecco, a me è capitato, per esempio, una ragazza chiedesse, e io le facevo da rappresentante perché era una costellazione con molte persone, ma ha chiesto che fossi io la rappresentante del suo papà. E io lì ho sentito che non potevo parlare con mia figlia, nel senso, ho preso, diciamo, su di me il sentire di suo papà, o diciamo in qualche modo mi sono proprio collegata col sentire di suo papà, e sentivo solo un profondo amore verso di lei, ma un'incapacità a esprimerlo. Per cui lì per lì, durante la costellazione, le faceva delle domande a suo papà a cui io bene o male non sapevo neanche rispondere, ma perché sentivo che il papà non era nemmeno in grado di comprendere bene. Lei parlava di emozioni, di sentimenti, di cose che suo papà non aveva mai macinato bene. Per cui, che è successo? Le ho risposto a malapena durante questa specie di connessione in cui lei faceva le domande a suo papà. E dopodiché, comunque sono emerse delle cose importanti. Alla fine però della costellazione, quando io le ho detto ok, esco dal ruolo, tutto a posto, finito così, io ho parlato con questa ragazza e le ho proprio comunicato cosa sentiva il mio cuore mentre ero suo papà. Lei in quel momento si è sciolta in un pianto strepitoso, perché il suo cuore sapeva che suo papà la amava più di ogni altra cosa al mondo, ma la sua razionalità era convinta che non fosse così, perché lui non l'aveva mai più o meno dimostrato.
0: Cioè, non riusciva a dimostrarlo.
1: Sì. Come io ero convinta col mio papà, perché mio papà faceva delle cose che davano l'evidenza che non ci amava, ma in realtà, poi esaminate sotto un altro punto di vista, era invece l'evidenza che ci amava troppo, ma quel troppo, quel non saper poi come gestire le emozioni e i sentimenti, lo portava a fare delle cose che in realtà andavano in direzione apparentemente contraria. Quindi chiunque è in ascolto e pensa magari che i propri genitori non lo amano, è vero, c'è tanto, tanto, tanto, ma...
0: Lo credo, cioè, poi per quello che ti dico, che sarebbe, faremo sicuramente una serata, no?
1: Sì, certo, volentieri.
0: Lo facciamo qui in radio, sì. di sperimentazione, per cui chi vuole venire a partecipare, ovviamente sarai tu a gestire la questione, e chi vorrà partecipare facciamo questa prova, no? Questa,
1: certo.
0: Questa, per cui può essere un metodo intanto un metodo sicuramente che non molti hanno provato e proveranno loro il risultato, sì, nella loro pratica, nella loro vita, no? Anche come conseguenza.
1: Certo.
0: Vediamo una telefonata se riesco a beccarla. Sì, pronto? Pronto? Pronto? No, si becca un cazzo. Pronto?
2: Sì, pronto?
0: Dio buono. Sì?
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: Si sente bassissimo.
2: Beh, cerco di mettere magari vicino alla bocca il telefono.
0: Dai.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sì. Senta, vorrei avere un po' di informazione da voi.
0: Dica.
2: Io sono dottore Sinanqua Privat.
0: Sei dottore, non ho capito?
2: Privat.
0: Sì.
2: Allora, io ho una certa iniziativa che vorrei magari pubblicizzare.
0: Mancano 2 minuti, devi essere sintetico, se no poi non riusciamo. Fai una domanda, per favore, a Silvia.
2: Io avrei bisogno di vedere se c'è qualche benefattore che mi aiuti a inviare in Burundi un contenitore di materiale medico.
0: Mm. Ok, non posso adesso darti una risposta. Guarda, non è questo il punto per farlo, perché siamo in una diretta radio in questo momento e stiamo parlando d'altro. Casomai mi mandi un messaggio, non una telefonata diretta, mandi un messaggio al 334.
2: Un attimo che non ho la penna qua. Signore, qua.
0: Ci sei?
2: Allora, vediamo che questo pennello magari...
0: Dai, speriamo che scriva.
2: Allora, 3...
0: 3, 4...
2: Sì?
0: 7, 1, 0...
2: 7, 1, 0...
0: 26...
2: 26...
0: 7, 2...
2: 7, 2...
0: Perfetto, mandi un messaggio qua e poi ci sentiamo, ok?
2: D'accordo.
0: Ciao, grazie, ciao. Quindi Silvia, adesso noi per concludere, perché abbiamo, sì, pochi minuti. Allora, l'idea di poter provare,
1: sì,
0: una costellazione familiare per ogni persona, perché ognuno di noi ha i propri problemi inevitabili, i nodi anche emotivi non risolti,
1: sì,
0: o magari crede di non averle, poi in realtà scopre facendo proprio una seduta del genere che ne ha e ne ha di
1: più
0: grossi
1: degli altri.
0: Ecco, a parte me che no, ovviamente sono già in una situazione superiore e non ho nessun problema. Cosa ridi, cazzo? Vabbè, ok. Cioè, io sono l'ultima.
1: L'espressione che hai fatto era...
0: Volevo solo dirti che sono l'ultima incarnazione, capito, Silvia? Quindi, allora, a parte questo, dicevo, si poteva fare,
1: sì,
0: per molte persone, può essere un elemento utile,
1: altro
0: una
1: che...
0: scoperta utile.
1: Sì.
0: Lo si sperimenta,
1: certo,
0: lo vediamo, tu puoi seguirci, lì ci mettiamo d'accordo su una data. Giovedì prossimo io non ci sono perché vado nella mia villa alle Seychelles. Sì, ho una delle ville, insomma, una delle mie ville. E quando rientro potremo fare, se tu ci sei, non giovedì prossimo, quindi, ma giovedì fra 15
1: sì,
0: giorni.
1: Sì.
0: Ribadiamo e fissiamo anche una,
1: certo,
0: data.
1: Volentieri,
0: va,
1: molto,
0: Silvia?
1: Volentieri.
0: Perfetto. Allora, intanto io ringrazio sempre Silvia Lupano, perché è una bellissima cosa riuscire a smuovere con gioia e con senza incazzature,
1: sì,
0: un po' di,
1: sì,
0: di aiuto, dando un po' di aiuto alle persone,
1: sì,
0: perché in questo momento è la cosa che manca di più.
1: Sì, manca questa umanità che tiriamo fuori, però siamo belli determinati.
0: Prima, mi dicevi prima che ci dovrebbe essere il reato di?
1: Il reato, ecco, io lo farei istituire, reato di disumanità, perché se si creasse il reato di disumanità non ci sarebbero più conti chiusi di gente che non riesce a pagare le tasse, non ci sarebbero più
0: problema?
1: Gente...
0: Che andrebbero in galera, l'80%
1: aspetta,
0: delle persone
1: aspetta,
0: verrebbero fuori, quelli che sono in galera magari.
1: Quelli, allora, reato di disumanità per compensare la disumanità, praticamente devi andare a dare una mano a quelli che la tua disumanità ha colpito,
0: brava.
1: E ti vai lì e ti tiri
0: si chiama
1: sulle mani.
0: Karma immediato.
1: Karma immediato.
0: Va bene, grazie Silvia.
1: Grazie.
0: Grazie a Silvia Lupano. E noi allora restiamo d'accordo fra giovedì, fra 15 giorni, sì, comunque sai già che ci sei, e facciamo magari un percorso un po' più lungo di descrizione migliore e prepariamo,
1: certo,
0: l'evento che faremo in radio.
1: Molto grazie Paolo, grazie a te Silvia, grazie a tutti.
0: Ci vediamo presto, va bene?
1: Ciao
0: Silvia. Eccoci qua. Allora adesso andiamo in pubblicità, mancano 5 secondi e poi cambiamo un po' argomento. Sarà una cosa interessante di una nuova iniziativa che ci sarà a Abano venerdì. Eccoci qui, tornati in diretta, e dovremo avere con grandissimo piacere, almeno per me, Antonio Bilo Canella. Sei con noi, Antonio?
3: Sembrerebbe di sì,
0: caro Antonio, benvenuto a Radio Gamma 5. Mi fa un grandissimo piacere averti con noi, perché i tuoi filmati, che ho potuto soltanto vederti nei social vari, mi hanno sempre colpito in maniera estremamente positiva, e anche il tuo retroterra profondamente spirituale e di crescita che hai avuto lo trovo particolarmente utile in questo momento. Adesso tu sei protagonista insieme al nostro Elio, che si fa tramite grazie a Gamma 5, di un'iniziativa interessantissima che farai domani sera ad Abano insieme a Dieter Parisi, e ci sarà Franco Fracassi, Alessandra Chiavegatti, Raffaele Pellegrino, Carlo Priolo, Manuela Bozzelli, insomma tante persone che presso l'hotel Alexander di Abano alle 20:30, hotel Alexander Palace, sempre quell'enorme sala dove abbiamo fatto tanti convegni, parlerete proprio di Giù le mani dei bambini. Puoi spiegare un po' l'iniziativa, il senso e perché nasce questa cosa?
4: Do solo un saluto.
0: Aspetta, c'è Elio che ti vuole salutare.
4: Do solo un saluto, un abbraccio, so che sei in viaggio da Roma a Brescia, e quindi grazie di questa disponibilità, e grazie a Paolo Girotto che ci ha dato del tempo, del suo programma.
0: Grazie a voi.
4: Due parole per chi non conosce, ma ti avevo già presentato la volta scorsa, appunto: Antonio Bilo Canella, artista, attore, regista, ricercatore, performer, scrittore, guerriero spirituale, e qui sei in compagnia di un altro guerriero spirituale.
0: di altri. Allora, Antonio, come mai sei entrato in questo? Cosa che io trovo, tra l'altro l'ho sempre condivisa, perché l'infamia di quello che sta succedendo, a me viene in mente ovviamente i bambini del bosco, tanto per la famiglia, che è quella, sarà tra gli elementi centrali,
4: da lì che è partita la cosa
0: appunto, e tutti stavamo a dire: ma possibile che questo paese sia diventato un paese di così devastato, privo di umanità e tutto sommato dove si è perso ogni senso di democrazia e di possibilità di avere dei comportamenti diversi, no? Mi sembrava incredibile.
3: Guarda Paolo, io allora prima di tutto devo ringraziare te, Elio e Radio Gamma 5 su due livelli. Prima di tutto per quello che avete fatto nel difficilissimo periodo del Covid, e siete stati veramente un pilastro.
0: Ma grazie.
3: E lo continuate a essere, e questo è una cosa meravigliosa, veramente vi fa onore.
0: Grazie Antonio.
3: Secondo punto, perché la conferma di questa cosa che vi meritate come ringraziamento è il fatto che adesso state facendo una cosa estremamente nobile, cioè state sostenendo un'iniziativa che appunto può funzionare solo se viene sostenuta, perché qui il problema grosso è che con i mezzi, diciamo, social sì, si riesce a intercettare le persone, si riesce a sensibilizzarle,
0: sì.
3: Però poi la tentazione dovuta, come dicevo a Elio l'altra volta,
0: di stare a casa,
3: la strutturazione di questa società è di stare a casa.
0: Certo.
3: Rimani a casa dietro la tastiera, dietro il tuo schermo.
0: Hai condiviso, hai messo like e sei a posto.
3: Esattamente, e di questo purtroppo i poteri che diciamo hanno comodità che questo rimanga così se ne approfittano, no? Si appoggiano su questo. Chiaramente tu puoi solo tradurre, pensa solo se veramente le persone che ti seguono, io sono 50.000 su Facebook, se veramente quando io dicessi andiamo tutti in piazza venissero, qua, io creerei l'Italia domani.
0: È chiaro.
3: Cambiare l'Italia domani, questo non succede, e io non voglio farne una colpa, come dicevo sempre anche a Elio, perché è un progetto che diciamo, io non, senza fare dietrologie inutili, però sicuramente ha creato un essere umano che vive semplicemente dell'acquisto, del commercio e della sopravvivenza. È un circolo vizioso dove si va a lavoro,
0: dove conta solo l'economia.
3: Dove conta solo il denaro e la sopravvivenza, cioè il 90% del tempo lo passiamo a fare un lavoro che non ci piace. La maggior parte delle persone non fanno un lavoro che gli piace,
0: certo.
3: Fanno un lavoro che non gli piace per guadagnare i soldi, per pagare le bollette, per arrivare stanchi a casa, per poi rialzarsi e rifare il lavoro che non gli piace.
0: E andare la domenica al centro commerciale.
3: Bravo, e quello è, e questo è infernale. Questa qua è questo è l'inferno. L'inferno è questo.
0: Madonna, sei vero.
3: È l'inferno.
0: Assolutamente
3: questo.
0: D'accordo.
3: Quindi
0: con te.
3: Io preferisco una vita veramente, se vuoi, anche funestata da grandi avventure e attacchi. Recentemente io sono stato vittima di un attacco molto forte.
0: Ne vuoi parlare, Antonio? Perché sarebbe, almeno genericamente, se puoi dircelo, perché sarebbe giusto che tu lo dicessi, insomma.
3: Sì, genericamente. Allora, chi si muove su altri piani sa benissimo che esistono altre forme energetiche.
0: Beh, certo.
3: Non è questa roba che noi facciamo fatica a far passare con la gente comune. In realtà, ad altri livelli, è estremamente già praticata e conosciuta. Faccio un esempio per tutti. C'è una tale signora che si chiama Paola White Kane, che ritradotto in italiano dice tutto, si chiama Paola Caino Bianco. Questa signora è la diretta collaboratrice di Trump e lei usa delle forze particolari che io conosco e che uso anche io, ma non come lei, per sostenere i bombardamenti sull'Iran, per sostenere l'eradicazione dei palestinesi di una striscia di Gaza. Potete andarvi a cercare i video su internet.
0: Si chiama magia nera, Antonio.
3: Eh sì, è una forma di, è una volontà di muovere energie in maniera oscura.
0: Certo.
3: Allora, questa roba, questa gente la conosce, ma questa roba è stato fatto un tentativo di muoverla anche verso di me, che ha provocato delle robe, per cui ci sono state effettivamente delle esplosioni intorno a me che al razionale non hanno nessuna spiegazione.
0: Chiaro.
3: Però, grazie a Dio, poi io le ho le altre forze dall'altra parte e quindi sto camminando in mezzo alla tempesta.
0: Chiaro.
3: Dire di più di questo sarebbe scorretto.
0: No, va benissimo. Però, va benissimo.
3: È per capire che, cioè, purtroppo le vite di chi come te, che ha fatto questa scelta così coraggiosa e si è fatto perfino radiare, sono funestate da queste ondate di,
0: certo,
3: di una parola non bellissima, ma che Dante cita nella Divina Commedia, è merda. Sono funestate da queste ondate.
0: No, mi sfuggiva che l'avesse usata come parola nella Divina Commedia, sinceramente. Ha usato merda?
3: Sì, è una parola in realtà italiana, autentica, solo che noi. Quindi, questo è il prezzo che noi paghiamo per essere integri, per andare e soprattutto per rompere gli schemi, per cercare di aprire dei varchi in mezzo a questo circolo vizioso tremendo. I bambini. Cosa sono i bambini? I bambini sono quell'energia primigenia, incondizionata, autentica, genuina, che letteralmente nutre il mondo, come lo nutrono anche ovviamente le piante, la natura, gli animali, tutto ciò che è primigenio e incondizionato da

0: facendo entrare definitivamente delle forze oscure che invece erano tenute all'esterno. Ora, questa fuori di metafora o fuori di immaginazione non è così lontana dalla realtà.
1: No, di fatto no.
0: C'è la volontà, c'è proprio una sorta di sotterranea volontà di attaccare tutto ciò che è genuino, ingenuo e romperebbe la schematica del vai a lavorare, fai un lavoro che non ti piace pur di guadagnare i soldi per pagare tutte le cose che devi pagare.
1: Sì, soprattutto, soprattutto Antonio, il fatto che fin da bambini gli vengono tarpate le ali immediatamente dall'asilo nido all'asilo, alla scuola elementare, dove vengono obbligati a non sviluppare in nessun modo semplicemente un percorso di sentimento e di fantasia personale, vengono bloccati.
0: Una libertà, l'attacco è sulla libertà.
1: Certo.
0: Il bambino ha una libertà di percezione, sensazione, emozione che queste forze vogliono tarpare, perché un bambino di fronte a un padre che arriva stanco, arrabbiato e lo picchia o lo tratta male perché è stanco e arrabbiato del suo lavoro e della sua vita, semplicemente lo guarda con gli occhi larghi e dice: ma perché? Perché papà fai una cosa che non ti piace? Perché poi torni da me e ti sfoghi con me? Perché? Questa è la domanda semplice che io farei a tutti: ma perché? Perché sottoporsi a questa schiavitù? Non ha la paura di morire, che è alla base di tutto questo, ovviamente, no? La paura di non fare.
1: È la visione materialista della vita, senza speranza e senza visione spirituale.
0: Esattamente, questa paura di morire. Il buon Gesù già l'affronta nel Vangelo e dice: ma per quale diamine di motivo voi che dovreste essere creature spirituali vi preoccupate di ciò che mangerete, di come vestirete? Ma guardate i gigli dei campi, i passeri sugli alberi, il buon padre non si occupa di loro in maniera meravigliosa e volete che lasci voi senza sostegno? E conclude dicendo: cercate il regno di Dio e il resto verrà da sé.
1: Antonio però dice in quella frase lì, dice anche una cosa che a me colpisce molto, dice: ma se il se anche voi che siete cattivi, quando i vostri bambini vi dicono, vi chiedono qualcosa, gliela date, volete che il padre che c'è nei cieli non ve lo dia?
0: Certo.
1: Ci aveva già identificato comunque,
0: Questa è la rottura dell'illusione, perché se noi in preda alla paura del non sopravvivere, del morire, ci obblighiamo la nostra esistenza alla tristezza strutturale, è chiaro che poi c'è tutta una serie di persone che invece si innalzano sopra e dicono: ah, io di questi ne faccio un gregge, ne approfitto,
1: esatto.
0: e me li mangio, esatto. Me li mangio letteralmente.
1: E ci disprezzano profondamente. Certo, è chiaro.
0: Succhiati, è un sistema vampiresco questo. Allora i bambini sono quell'energia che è in grado di rompere questo, per cui c'è deliberatamente un attacco a queste forze.
1: Ma tu sei stato vicino anche alla mamma, alla Catherine, la mamma di bambini della famiglia nel bosco. Ci puoi raccontare la tua impressione, la tua...
0: Io sono in contatto diretto con Catherine e vi posso dire una cosa, per chiunque se lo stia domandando, cioè le menzogne che ho sentito dire su questa donna sono innominabili. Io sono stato il primo che ha ascoltato un audio che mi è stato mandato quest'estate, mi è stato mandato un po' dopo l'estate, insomma, appena questa cosa è diventata clamorosa. Lei mi ha mandato un audio che poi è diventato pubblico, giustamente dopo, ma dopo mesi, in cui lei, segregata e allontanata dai bambini, veniva richiamata di fronte alla disperazione di questi distruttori sociali che non riuscivano ad arginare il pianto inarrestabile di Galorian, uno dei tre bambini. Alla fine, disperate, permettono alla madre di scendere e lei accende il telefono e registra tutto. Scende giù di corsa, apre la porta, prende il bambino, comincia a mormorargli delle parole, lo coccola, gli fa la ninna, se lo porta su, lo tranquillizza, fa un lavoro che è da esempio a tutte le madri del mondo. Allora, questa donna è stata tacciata di essere psicotica, di essere, non so quante gliel'hanno dette, perché io poi non andavo a vedere quelle cose perché era vergognoso, ma questo bisognerebbe fargli un monumento. Cioè, questa è una donna con una tenerezza, una capacità di accogliere, di rimanere salda mentre il bambino stava nel panico più totale, di ricondurlo alla calma, alla serenità. Ma questa è una madre, è una grande madre. Allora,
1: c'è un progetto dietro, Antonio, è evidente, non è che ci può essere solo l'assistente sociale demente che fa sta roba.
0: È chiarissimo, anche perché adesso, per quale motivo i magistrati, che dovrebbero essere l'esempio più alto, magister, maestro di saggezza,

0: non riescono a cedere, perché hanno paura, perché loro ancora si difendono in casa, anche quelli onesti, hanno paura di insorgere e dire oi, qui c'è la corruzione. Uno l'ha fatto, Francesco Morcavallo, nel 2012 questo giudice minorile andò in TV e svelò tutto, disse tutto quello che veniva fatto, disse con chiare parole, potete andarla a cercare perché ci sono i video su internet, di lui che in trasmissione in prima serata o un giorno, non so dove, su Rete 4 mi pare, disse tutto.
1: Allora, ripeti il nome?
0: Francesco Morcavallo.
1: Perfetto.
0: Francesco Morcavallo.
1: Sì.
0: È andato dritto come un fuso. Quest'uomo è stato costretto, gli sono state fatte indagini, è stato accusato, ovviamente è stato prosciolto da tutto perché non era possibile, però si è dovuto stogare e adesso esercita come semplice avvocato.
1: È chiaro.
0: A portare avanti.
1: È uscito dalla magistratura, certo.
0: Esattamente. Capisci?
1: Vabbè, capisco allora, molto bene.
0: Adesso io voglio dire a tutti quelli che ascoltano che spargessero questa cosa, non c'è più tempo per le connivenze di paura. Se c'è qualche magistrato che sa e che deve cominciare a ergersi con una bussola spirituale interiore e deve cominciare a dire basta, questa cosa è sbagliata, non me ne frega niente della casta, non me ne frega niente se mi togliete il lavoro. Stiamo parlando con Paolo, questo conduttore che sentite, voi che state sentendo, che si è fatto addirittura radiare dal suo lavoro che amava, immagino, perché un veterinario non può che amare il suo lavoro,
1: sì.
0: Per cui si è fatto radiare pur di sostenere ciò che era la verità, quello che era la verità.
1: Antonio, ma allora Eter Parisi come c'entra in questa cosa?
0: Eter Parisi, no, di nostra infantile memoria, è quell'artista sorridente,
1: sì,
0: di cui abbiamo goduto tutti quando eravamo bambini,
1: sì,
0: che nel tempo ha preso le distanze da quel sistema, avendolo conosciuto da dentro piuttosto bene,
1: è diventata madre,
0: e quando c'è stato il momento di dire la verità, lei aveva tutti i legami recisi e per cui ha avuto il coraggio di dirla, cosa che non hanno fatto nessun altro artista, tranne piccoli, rari casi, tipo Enrico Ruggeri,
1: certo,
0: uno che ha avuto coraggio, ma per esempio non certo tutti gli altri, i grandi della sinistra cantante, Francesco De Gregori, tutti lì, perché come hanno ottenuto quei posti? Come hanno ottenuto quei posti? Ovviamente non è che Francesco De Gregori è diventato famoso solo per le sue bellissime canzoni, perché sono bellissime,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Dietro c'era un movimento politico,
1: certo.
0: Quel movimento politico, dopodiché tira i fili e dice adesso stai zitto.
1: È chiaro.
0: Adesso stai zitto,
1: certo.
0: E io lo so per primo, perché a me le hanno offerte queste cose, quindi a me le hanno offerte.
1: Sono
0: io,
1: convinto.
0: All'epoca ero fra l'altro abbastanza più giovane di adesso, per un'intuizione sacra, per una protezione che io ho, ebbi il coraggio di dire di no. Ma una mia compagna,
1: e questo l'hai pagato ovviamente, naturalmente, in termini di notorietà,
0: diciamo. Allora, io sono molto contento di quello che faccio,
1: ma certo,
0: sono molto contento di quello che faccio, però chiaramente quando sono entrato al Teatro Argentina, al Teatro Valle, c'era il Teatro Argentina e il Teatro Valle che dicevano perché non sei qui tu a dirigerci. il teatro parlava e diceva perché non sei qui tu, e io dicevo signori miei, questa è l'era, purtroppo dovete avere dei cialtroni dentro e dovete sopportare le cose che dovete sopportare sui vostri palcoscenici.
1: È chiaro.
0: Perché chi ha la verità e la qualità e l'intuizione e lo spirito per fare queste cose oggi è defenestrato.
1: Esatto. È così, e questo è vero.
0: L'accetto, che ti devo dire,
1: certo.
0: Tu hai creato la radio.
1: Ascolta, Antonio, noi 50 anni che passiamo questa situazione qui e la paghiamo ogni giorno. Ascoltami, Antonio, volevo dirti, quindi domani sera che contributo porterai? Cioè, qual è l'obiettivo di questa cosa? Ovviamente sensibilizzare le persone, fin qua ci arriviamo tutti, però...
0: Allora, l'obiettivo prima di tutto è incontrarsi in carne, perché c'è bisogno, per far tremare questo sistema ci vogliono i numeri, le persone di carne, non c'è tanta possibilità.
1: Incontro diretto, certo.
0: Incontro diretto, se quella sala, io non so, non l'ho mai vista, quindi non so quante persone porta, è piena, strabocca di gente, ma guarda che certe cose cominciano a scricchiolare, basta solo di dire, ad Abano Terne c'erano 8 persone, erano tutte belle incazzate, tutte belle determinate, eccetera, eccetera, le cose cominciano cominciano a muoversi, perché quelle persone poi possono stare pure da un'altra parte.
1: Chiaro.
0: Una volta che sono state dentro una sala.
1: È chiaro.
0: Quindi questo è l'obiettivo, è quello di riunire i corpi che sono lo strumento dell'anima. Non si vive di solo mentalità e social e cose. C'è il corpo che si deve muovere. Quindi riunire i corpi, dopodiché dialogare con le persone e raccontare anche una serie di cose. Cioè io vado lì per sostenere.
1: È chiaro.
0: Sono delle tante. Ci sono tante persone che hanno situazioni di questo genere e che chiedono aiuto. Allora lì ci saranno tante persone che in maniera diversa, io in maniera spirituale, altre persone con mezzi anche tecnici, avvocati, eccetera, eccetera, che vengono lì per sostenere. Quindi le persone si devono muovere, smettetela di sta a crogiolarvi anche nella giusta depressione se avete subito dei torti, ma alzate quel sederino e venite.
1: Muovetevi.
0: Lì.
1: Certo, quindi ricordo sempre che domani sera, Antonio, alle 20.30 ci sarai tu insieme a Eter Parisi, a Franco Fracassi, a Alessandra Chiavegatti, insomma ci sarà tutto un parterre di conferenzieri che parleranno del problema giù le mani dei bambini, verità, giustizia e protezione. I nostri figli non sono numeri, sono anche tra l'altro piccolo particolare il nostro futuro. Si parlerà di tutto questo, del fatto che ormai viene dato per scontato il fatto che lo Stato si può appropriare per qualunque motivo del potere sui nostri figli, esautorando i genitori, cosa che fino a qualche anno fa era qualcosa di impensabile, ma noi lo stiamo assistendo passivamente, senza una reazione. Questo è il problema.
0: Guarda Paolo, ti posso dire, in realtà poi dopo lo vedremo nella conferenza, non è che era impensabile, cioè adesso quello che è salito dal Covid in avanti è il livello di arroganza.
1: Già.
0: Cioè i poteri oscuri non hanno paura di mostrare la testa.
1: Già.
0: Ma questo, quello che dico io è attenzione, perché la parte positiva è che quando il serpente non ha più paura di mostrare la testa, è un attimo che la testa si taglia. Se noi siamo in quest'era, perché durante gli anni Ottanta, perché tutti quanti cercavamo di essere sull'onda di quella felicità cotonata degli anni Ottanta, Epstein stava già facendo quello che stava facendo.
1: Alla grande.
0: Cioè, quindi questa roba è antica, non è che nasce ora. Però adesso si mostra in tutta la sua protervia, in tutta la sua arroganza. E allora forse c'è lo spazio per fare un taglietto da qualche parte e vedere se questo serpentello potesse agonizzare e lasciarci in pace per qualche migliaia.
1: Però Antonio, tu hai detto nel filmato che ho visto con difficoltà, perché io non ho Facebook, però sono riuscito poi ad aprirlo, che mi piace da matti ogni volta che tu fai queste cose, una roba, sei unico, pazzesco. Tu devi dirmi nei confronti delle forze oscure o di tenebra che in qualche modo si stanno muovendo, ed è evidente che lo stanno facendo in maniera sempre più proterva e sempre in maniera più aperta e chiara, tu hai detto, hai usato una frase di Dante della Divina Commedia, non me la puoi rifare, perché godo profondamente, mi fai un dono e anche ai nostri ascoltatori.
0: Questa frase in realtà Dante la mette in bocca a Caronte, che sta traghettando le anime all'inferno.
1: Chiaro.
0: E quindi lui proprio le ammonisce, perché erano chiaramente riottose, facevano resistenza, eccetera, e dice così: guai a voi, anime brave, non sperate mai di veder lo cielo, perché i regno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E lui sta proprio
1: cazzo. Cioè ti hanno tolto ogni speranza, porca puttana. E questo, se vuoi, è anche consolante, tenendo conto di comportamenti, senza voler fare giudizi così, ma dei comportamenti che abbiamo visto e vediamo ogni giorno sotto gli occhi, dai grandi potenti di questo mondo a anche persone meno potenti, ma che agiscono.
0: Sai Paolo, non è una punizione, è proprio, io credo che la dottrina del karma sia quella più adatta a spiegare.
1: No, è il giusto pareggio.
0: C'è un ritorno, capito?
1: Chiaro.
0: C'è un ritorno.
1: Chiarissimo.
0: Un ritorno.
1: Allora Antonio, tu sarai lì con Antonio Billo Canella, sarà lì presente insieme a Dieter Parisi, a Franco Fracassi, ci sarà Alessandra Chiavegatti, Raffaele Pellegrino, Carlo Priolo, Manola Bozzelli. Saremo all'Hotel Alexander di Abano domani sera alle 20:30. Per informazioni e anche prenotazioni del posto, la sala è grande ma comunque è meglio prenotare, chiamate Fabiola al 393 46 14 915, basta un messaggio, ripeto 393 46 14 915. Ovviamente verremo a vederti assolutamente Antonio, e saremo lì. Franco Fracassi lo conosco bene e avrò occasione di vedere anche Eter Parisi, che così i miei ricordi infantili potranno essere soddisfatti. Ok. Grazie Antonio, davvero. Vuoi fare una domanda? Dimmi.
2: No, Antonio, volevo abbracciarti, darti un saluto, grazie per questa missione che porti avanti, ti siamo solidali e vicini, e quindi buona continuazione di tutto.
0: Veramente, grazie.
1: Grazie Antonio, un abbraccio grande, a domani sera.
2: Potresti ridirci la frase?
1: Sì, dai, ridici l'ultima frase, porta pazienza perché rompe le balle, se no Elio, vai.
0: Ok. Guai a voi, anime brave, non isperate mai veder lo cielo. I vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo.
1: Grande Antonio!
2: Un abbraccio!
1: A domani sera Antonio,
2: buona
1: grazie!
0: Ciao.
1: Grazie a te Elio naturalmente, che sei stato tramite per aver fatto questa cosa.
2: Grazie
1: chiariamo,
2: a te Paolo.
1: Chiariamo questa cosa, allora, conferenza giù le mani dei bambini. È verità, giustizia e protezione, i nostri figli non sono numeri, no? E sarà domani sera alle 20:30, si può arrivare anche lì senza prenotazione perché la sala è grande, però... Sì. Però sarebbe opportuno chiamare Fabiola, mandare un messaggio a Fabiola, 393 46 14 915. Ce n'è un altro di numero eventualmente da fare, avete carta e penna, dai coraggio. L'altro numero è 328 01 61 901. Questo appello lo facciamo a tutto il popolo di Gamma 5, perché sinceramente purtroppo il preavviso è limitatissimo, perché purtroppo è domani sera, porca vacca.
2: Sì, e... no, noi l'abbiamo fatto lunedì, poi l'ho pubblicato su Kelios di Telegram, sì. Lì ci sono migliaia di persone che guardano, quindi si ascoltano anche lì, insomma.
1: Benissimo, quindi speriamo che la sala sia stracolma naturalmente.
2: Certo.
1: Lo ripetiamo anche al popolo di Gamma 5, anche a Roby Lalpin che mi manda adesso la poesia, che però è Gala Veniere, domande sera Roby, cazzo, e mi manda... Radio Resistenza, c'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza. Da più di 50 anni trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente, per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. È per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora anche tu dona il tuo 5 per 1000, aiutiamo Radio Gamma 5.
2: Bravo, evviva Roby, ciao Roby.
1: Sì, però Roby, domani sera te voglio vedere a Abano Zio Can.
2: Col cappello.
1: Col cappello dal pink, siete cavo da pena. Allora, alle ore 20:30 all'Hotel Alexander Palace di Abano, al solito di fronte all'ospedale, dai. Attaccato all'ospedale.
2: Sì, all'ospedale, bravo.
1: È quello lì, attaccato all'ospedale di Abano, Hotel Alexander, e ripeto i telefoni. Potete prenotare il posto da Fabiola. Dice Alessandro, ho messo anch'io sullo stato. Ciao Alessandro, perfetto, ottimo. Allora, potete prenotare a questi numeri presso Fabiola, mandate un messaggio. 393 461 4915, ripeto 393 461 4915, oppure 328 01 61 901. Oh, giusto Elio?
2: Perfetto.
1: Ascoltami, e l'idea che ti sei fatto tu, facciamo 5 minuti solo,
2: sì,
1: un attimo,
2: sì.
1: L'idea che ti sei fatto tu su sta roba dei bambini, cioè in particolar modo visto che Antonio Billo Canella ha il rapporto diretto con Christine, che è la mamma con Catherine, Christine, scusami, con Catherine, che è la madre dei bambini, Che idea ti sei fatto di quello che sta succedendo su sta roba? Perché è tutto è partito da Bibbiano, se ti ricordi, qualche anno fa, no? E lì non è successo niente, hanno fatto degli abusi immondi, togliendo bambini a genitori che poi si è visto che non avevano nessuna colpa e naturalmente non ha pagato nessuno, con le assistenti sociali, cui una era registrata in macchina e non so se ti ricordi gli audio, si sentiva che era una psicopatica grave, cioè aveva faceva delle esternazioni in solitaria in auto, che diceva questa qui è una che si occupa di bambini. Cioè c'è qualcosa che non funziona da qualche anno in quel settore lì ed è pericolosissimo.
2: Sì.
1: Anche la passività che oggi tutti i genitori, e non vorrei essere al posto dei genitori adesso che hanno bambini piccoli, in questo momento la passività con cui si accetta che subiscano 10 vaccinazioni nei primi 3 mesi di vita, che vuol dire 30 valenze, quasi 30 valenze di immunizzazione, dove ci sono studi che dimostrano chiaramente poi gli effetti collaterali che ci sono inevitabilmente rispetto a gruppi non vaccinati, perché questi studi mancano, ne abbiamo già parlato e ci sono ma sono rari, ecco, non si muovono, non fanno opposizione più di tanto perché sono terrorizzati dal fatto che poi si possa intervenire in qualche modo e che lo Stato gli porti via i figli. C'è anche questo aspetto che sta maturando e si sta concretizzando, no?
2: Sì, è successo un altro evento, purtroppo adesso non mi ricordo, ho una memoria purtroppo pessima, nella zona di Milano, che anche lì si sono appropriati dei bambini. Quindi diciamo che, a parte questi episodi che sembrano occasionali, in realtà c'è, come dire, una strategia generale che è quella di impossessarsi sempre più delle nostre vite. Andiamo verso una società dell'ipercontrollo, ma ancor più, diciamo così, se è possibile, mettere le mani nelle nostre anime, nelle nostre coscienze, no? E quindi questo lo vediamo con gli attacchi mondiali delle guerre, dove adesso mi viene in mente, sì, è un po' distante da questo problema dei bambini, anche se per esempio ho un'amica, una ex collega di lavoro, che dice: io non mando i bambini a giocare in strada, ma io voglio essere presente, perché c'è sempre questo timore, no? Qui in Italia spariscono 8.000 bambini all'anno.
1: E non solo in Italia, cioè le sparizioni sono dappertutto
2: nel mondo, eccetera. Bilo Canella diceva che addirittura di queste situazioni ce ne sono migliaia, anche di questo tentativo di prendere potestà dei bambini.
1: Sì, certo.
2: Ecco, e diciamo che c'è così un attacco generale, vediamo anche col discorso che si sta facendo contro la Russia, no? Abbiamo, diciamo, il mondo mediatico che ci dà addosso, e c'è questa azione di, come dire, preparare, scusa, io sono un po' forse catastrofista, l'incarnazione dell'anticristo, insomma, no?
1: Dove? È quello che sappiamo, insomma, bene o male, facciamo antroposofia tanti anni sia te che io, e questa è la situazione, cioè si stanno muovendo forze di tenebra che mai prima, insomma, ragazzi, io ho 65 anni, tu non so,
2: va bene, ho di più, ma
1: ecco, va bene, importa, ma non l'abbiamo mai visto nella nostra vita sta roba, cioè noi abbiamo visto da quando siamo partiti ragazzi, eccetera, c'è stato un progressivo cambiamento che in ogni generazione c'è, non è che mio nonno, classe 1891, morto nel 1985, capisci che ha visto a 94 anni, è cambiato il suo mondo naturalmente, ma negli anni 80 eravamo ancora in una fase di quasi
2: paradisiaca.
1: Quasi paradisiaca, bravo. Sì. Cioè, il problema è che l'intensificazione di certe forze prevista per il 1998 è poi stata, perché dopo il 1998, se guardate cosa è successo, c'è stato il disastro per l'Italia in modo particolare, ma non è solo per l'Italia, è per tutta l'Europa, ed c'è stato un progressivo peggioramento delle condizioni economiche, sociali, etiche, morali, l'educazione stessa nelle scuole, che non è più diventata una scuola di educazione ma una scuola di diseducazione dei bambini, no? Con la stimolazione, qui adesso mi ha mandato, e la ringrazio, Michela, che mi ricorda che c'è stato del Big Three a Roma, solo insieme possiamo fermare tutto questo, è un film sui vaccini, e dice: il giornalista e regista del film Big Three americano ha presentato in Italia il suo sconvolgente documentario di The Inconvenient Study, lo studio inconveniente, in cui nel film il dottor Marcus Zervos della Henry Ford Clinic accetta di condurre uno studio retrospettivo per confrontare lo stato di salute dei bambini vaccinati e non vaccinati, ma i risultati sono ben opposti a quelli che si aspettava. e quindi il Luminare decide di non pubblicare lo studio per non compromettere la propria carriera,
2: ecco.
1: Perché ovviamente risultava che i bambini non vaccinati erano molto più sani dei bambini, dei bambini invece vaccinati. Questi studi ci sono.
2: Certo.
1: E ovviamente non vengono pubblicizzati. E quella poveretta della come cazzo si chiama?
2: Lorenzin.
1: Della Lorenzin, e ovviamente questa cosa qui ovviamente non ci sarà, insomma, non vuole dirlo. E ci sarò anch'io con mia moglie in prima fila, ho già i posti riservati, ODL e Giorgio. Benissimo,
2: benissimo.
1: Giorgio, allora ci sarò anch'io e ci vedremo lì, non c'è ombra
2: io
1: di dubbio.
2: Io ci sarò anche. Ecco, quindi Paolo, veramente grazie, perché più riusciamo a parlare di questa situazione, perché veramente i bambini sono il futuro e è per questo che vengono attaccati.
1: È per forza, perché avendo il controllo sui bambini poi hanno il controllo su tutto il resto. Lo stanno facendo da decenni ormai, ed è chiaro che lo fanno anche per questo. Va bene.
2: Sì, rispetto alla ospite che hai avuto prima, dovremmo fare pensieri positivi, dovremmo cercare comunque di coltivare il buon animo.
1: Ma
2: no?
1: Ma è anche giusto questo, non ecco, è che non è,
2: quindi...
1: però non puoi sottovalutare quello che sta venendo avanti. Quello che sta venendo avanti lo devi riconoscere. Conoscere e riconoscere. Dopodiché, sì, non farti abbattere.
2: Sì.
1: Perché poi la frase che Antonio Bilocanella fa, e dice: cazzo, guai a voi bastardi.
2: Anime brave.
1: Non avete un futuro, cazzo. Al gelo, cazzo, vedete il gelo? Sì. Va bene, dopo la riascolto.
2: Bello.
1: Ciao. Buono. Secondo documentario audio, anche a Garlasco, ci sono stati abusi di pedofilia. Vedi l'ultimo programma? Sì, certo. Lì l'hanno ammazzata perché lei stava parlando di un giro di pedofilia pazzesco in cui era coinvolto il prete della parrocchia, quindi lì è qualcosa di sporco. Sì, vabbè, comunque dai è tutto,
2: piove sul bagnato in qualche modo, insomma.
1: Allora ascoltami Elio, intanto grazie naturalmente di questa cosa. Ricordiamo allora che domani sera saremo lì a Giù le mani dai bambini all'hotel Alexander Palace di Abano Terme, venerdì 5 giugno, che sarebbe domani alle 20:30. Ripeto, ci sarà Marzia Di Sessa, è la moderatrice della serata, ci sarà Ether Parisi, artista e mamma naturalmente, che sarà con noi per la prima volta in conferenza, poi Franco Fracassi, Antonio Bilocanella, che spero si lanci in una declamazione
2: tantesca,
1: come ha fatto, perché è troppo forte quando si mette, dai. Poi Alessandra Chiavegatti, Manola Bozzelli, giurista, Raffaele Pellegrino è avvocato, Alessandra Chiavegatti è ex magistrato,
2: sì.
1: Se non sbaglio è quella della Banca Popolare di Vicenza che ha dovuto...
2: Purtroppo non lo so.
1: Comunque senz'altro, se è ex magistrato è una persona che ha avuto le palle per fare qualcosa. Carlo Priolo, sempre avvocato, quindi si parlerà anche di tutti gli aspetti giuridico-legali, per cui l'organizzazione vale la pena e ci saremo in tanti. Intanto
2: senz'altro.
1: Mandiamo un messaggino a Fabiola al 393 46 14 915, donazione consapevole consigliata 10 euro,
2: sì, contributo per le spese
1: esatto. E se no l'altro numero dove si può mangiare sempre messaggio per dire ci siamo, 328 01 61 901. Ok, perfetto.
2: Benissimo, grazie mille Paolo,
1: grazie,
2: buona continuazione.
1: Grazie a te. Adesso sentite questa, Rino Gaetano, Escluso il cane, e poi ci riprendiamo.

Eccomi qua, scusate ragazzi. Allora, stavo cercando di far funzionare una cosa, ma evidentemente non ci riesco, tanto per cambiare. Allora, un attimo. Ok. Eventualmente dove posso trovare, dice qui... la cosa dell'evento non te lo so dire perché me l'hanno mandata, a dire la verità, e sai che non sono un grande esperto di ste robe. Me l'ha mandata Elio e vediamo, giù le mani dei bambini. Prova sul sito 9MQ, che probabilmente 9MQ dovresti trovarlo lì, nel sito loro, immagino che ci sia sicuramente, ecco. Quindi ok, allora, no, io vi ho mandato a Guisci Guerrier perché volevo ricordare che il 2 di giugno, la festa della Repubblica, martedì alle 15:10, è morta Rita Benini, la moglie di Lino Bottaro. I genitori di Eleonora Bottaro e di Luca Bottaro, che erano i due figli, che sono morti praticamente il figlio nel febbraio 2013 e la figlia nell'agosto del 2016. Noi ci siamo... Ricordo perfettamente che io mi sono avvicinato poi a loro in maniera con grande amicizia e grande empatia, proprio dai funerali della figlia in cui partecipai, di Eleonora, nel 2016, e poi abbiamo cominciato a frequentarci, siamo stati in vacanza insieme, ci siamo mossi, abbiamo condiviso tanti, tanti percorsi, fino ad arrivare al fatto che loro, Lino e Rita, sono ancora proprietari, hanno del terreno giù a Bagnoli, e un terreno che Lino ha trasformato in un vero e proprio bosco, e lì abbiamo acquistato, grazie al 5 per 1000 degli ascoltatori di Gamma 5, quindi, perché senza il quale non saremmo mai riusciti, abbiamo acquistato i 2,5 ettari di terreno con il portico e la piccola barchessa, insomma, che c'è, per dare una sede e un terreno su dove poter coltivare. Innanzitutto era tutto abbandonato e abbiamo potuto iniziare a coltivare i terreni, a fare gli orti e compagnia bella, grazie a Giulia, grazie a Filippo, grazie a Federico, grazie a Sandra, grazie a Paola, Antonella, Mario, grazie a tutti, davvero a tutti coloro che si sono dati, che hanno dato una mano, Giampaolo, Edda, e che con questo modo siamo riusciti a costruire un qualcosa, avere una disponibilità, un luogo dove far partire l'associazione che volevamo far partire su base triarticolata. È stato grazie anche a loro, perché grazie a Lino, grazie a Rita, se c'è stata la possibilità di trasformare quello che era il bosco di Eleonora e di Luca, così si diceva Rita, no? Doveva essere il bosco, che è il terreno su cui poi i figli un domani si sarebbero fatti, no, una casa, e avrebbero potuto lavorare e vivere con i loro disegni, con i loro sogni, per il loro futuro, cosa che poi non è stato ovviamente possibile. E quello che si rimane allibiti del fatto che in questo paese, quando uno si chiede chi governa, chi ha governa chi ha il potere, e non certo chi viene eletto, primo perché oggi l'elezione è diventata ormai l'elezione cosiddetta democratica, ormai una farsa, quindi nelle elezioni che contano, dal consigliere comunale fino al sindaco, fino al presidente del consiglio, se è necessario c'è la possibilità di manipolare completamente il voto attraverso il controllo digitale, e questo è ormai un dato di fatto. Chi non l'ha ancora capito, mi dispiace
per chi non l'ha capito, ma è quello che io ho potuto vivere direttamente, quindi è una cosa che è un dato di fatto. Se l'hanno fatto con me, lo possono fare con, ovviamente, che non contava un cazzo, figurarsi con gli altri, no? Con cosa succede con ruoli e posti che contano. E quindi già da questo punto di vista la democrazia è una presa per il culo. Ma chi comanda oggi? Comandano i grandi gruppi finanziari, che direttamente o indirettamente sono in grado di muovere quantità di denaro pazzesche, ma non solo, sono in grado di esercitare un potere di ricatto, o diretto o indiretto, tale per cui anche persone oneste, politici o comunque persone di responsabilità oneste, devono comunque cedere se non vogliono rischiare, no? La loro vita o la vita dei loro familiari. Questa è la realtà che noi stiamo vivendo. Il passo, l'attacco è fortissimo in questo momento, e non mi crea nessuna difficoltà poterlo dire. Quello che trovo infame, questo sì, è che contro questi due amici, e quindi contro Lino e contro Rita, i genitori di Leonora e di Luca, c'è stato un accanimento incredibile. Perché questi amici hanno osato sfidare uno dei poteri più importanti, più grossi, che c'è attualmente in Italia, quantomeno, ma non solo in Italia, che è il cartello delle multinazionali farmaceutiche, il cartello della sanità, quello della scienza con la H finale, quello che dice che la scienza e la medicina è una questione di protocolli scientificamente dimostrati, e basta applicare i protocolli per fare una corretta medicina. Se non applichi i protocolli, non stai facendo medicina, stai facendo lo stregone. Questo è quello che è passato, e che nella mia generazione poteva sorridere e farci una pernacchia. Purtroppo le generazioni più giovani invece ci sono cadute dentro completamente, e quindi i veterinari e i medici che oggi vengono formati sono ormai persone che in cui vengono imbottiti di protocolli da applicare rigidamente, senza nessuna possibilità di scelta, perché questo vuole la scienza. Oggi invece la scienza è quella che, questo protocollo è quello che viene fatto passare attraverso milioni di euro di sperimentazioni fatte in casa, che poi passano manipolate come si vuole. Perché se io metto a disposizione di voi, di un qualunque laboratorio, metto, non so, 5 milioni di euro, non dico a caso la cifra, per dimostrare che l'olio di vasellina cura il cancro, io credo di poter riuscirci e trovare un articolo pubblicato su Nature, perché il livello di corruzione oggi è così elevato, dove è possibile manipolare tutto. Il Gazzettino di oggi fa tutto un paginone in cui un'intervista che Lino ha, secondo me, ingenuamente concesso a una giornalista, tale Federica Broglio. Tra l'altro ho parlato con Lino e mi diceva che la conosceva, perché addirittura lui, Lino, che è fotografo, gli ha fatto un servizio fotografico a questa qui, e che ha fatto l'articolo. Ora, so benissimo che gli articoli che un giornalista scrive, poi il titolo lo decide la redazione, non la giornalista, almeno spero. E in ogni caso, al di là dell'articolo che poi vi leggerò, il titolo a tutta pagina, a pagina 13, pagina 10 del Gazzettino di oggi, il titolo è questo: rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Eleonora si lascia uccidere dal cancro. Cioè, questo qui ha deciso di suicidarsi, secondo il titolo, no? Da cosa si capisce? Cioè, ripeto, rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Eleonora si lascia uccidere dal cancro. Foto di Rita, giovane, di Eleonora, su quella che è, e di Lino in piccolo.
dove si, tra virgolette, Lino dice: siamo persone serie e siamo sempre stati coerenti con il nostro pensiero, abbiamo cresciuto i nostri figli con il pensiero libero. E fin qua ci può stare, no? Vi leggo poi l'articolo dopo la pubblicità.